sommo di S, il tutto calcolato in S uguale 0. Però se il sistema è di tipo 0 qua non c'è, se il sistema è di tipo 0 qua c'è KD, non c'è, c'è per S era 0, quindi per 1, e quindi l'errore viene questo. Se invece il sistema è di tipo K, da quella relazione di prima, ci viene KD quadro diviso KG, perché qua rimane un S a moltiplicare. In conclusione, la specifica sul tipo è soddisfatta dalla presenza di azioni integrative e l'errore massimo dipende dal guadagno della GDS. In entrambi i casi, vedete, qua in modo più diretto all'aumentare di KG l'errore in modo proporzionale diminuisce. Qua c'è questo KG più KD, ma KD in genere è piccolo e KG in genere è grande, quindi comunque questo KG può ridurre e con zero. E quindi fissando e con zero, se il sistema sarà di tipo 0, se la richiesta è quella, fissando e con K, se la richiesta è di tipo K, io avrò dei valori di KG a partire dai quali questa specifica potrà essere soddisfatta. Quindi che cosa devo fare se voglio un sistema di tipo K? Mettere poli in zero e poi dovrò fissare il guadagno della KG. Cos'è KG? La funzione di trasferimento nella catena diretta. Osservazione, con gli stessi calcoli noi possiamo verificare che se adesso diamo in ingresso V di T seno di omega T, la risposta E con R di T sarà uguale a 0, l'errore a regime è uguale a 0, se e solo se nella GDS compare il fattore 1 diviso S quadro più omega quadro. O meglio, se volete, il calcolo qual è? Io uso la W e mi accorgo che E con R di T sarà uguale a 0, se e soltanto se nella W e c'è 1 0, cioè se al numeratore c'è S quadro più omega quadro. Ebbene, se è al numeratore della W e c'è S quadro più omega quadro, se e solo se nella G ci sarà a denominatore U S quadro più omega quadro. Quindi se a fattore della G c'è questo termine. Questo sì è quello che va sotto il nome di principio del modello interno. Perché accade questo. Nello schema che abbiamo utilizzato, se in controreazione abbiamo 1 su KD, all'ingresso del regolatore noi abbiamo effettivamente l'errore e se vogliamo che l'errore a regime sia uguale a 0 e mentre vogliamo che l'uscita sia diversa da 0 e deve accadere che dovrà essere il sistema in quanto tale in catena diretta a poter generare come propria evoluzione quella evoluzione che io voglio ottenere, costante se parliamo di un sistema di tipo 1 oppure che riprende esattamente l'andamento periodico se l'ingresso è di tipo periodico e quindi dovrà avere al proprio interno un modello che è in grado di produrre come modo, come evoluzione, combinazione di modi naturali, quell'andamento che io voglio esattamente. Ecco perché il principio del modello interno. Con la stessa logica, con lo stesso discorso, possiamo andare a esaminare, valutare, fissare la specifica sulla precisione della risposta al regime rispetto a ingressi periodici. Ecco, la questione è in questi termini. Se diamo in ingresso un segnale, supponiamo periodico puro, di ampiezza unitaria, l'errore E di T nel tempo a regime sarà minore o uguale, è contenuto perché si tratta di un andamento oscillatorio, nell'attenuazione di modulo che è generata per quel segnale. Questo accadrà, la specifica quindi che possiamo richiedere è che questo sia soddisfatto fino a un certo valore omega di omega asterisco per un fissato massimo errore ammesso e asterisco. Il tutto quindi si trasforma, se teniamo conto del fatto che G diviso KD è la F, nel fatto che 1 più F di J omega debba essere maggiore o uguale dovrà essere maggiore o uguale di KD per il massimo errore che noi ammettiamo, che prenderemo pari ad una costante, chiamiamola E asterisco. Quindi KD su E asterisco. E quindi vedete che...

questa relazione, che noi possiamo richiedere sia soddisfatta per ogni valore di omega, per esempio tra 0 e omega asterisco, quindi in un certo fissato ampiezza di frequenze, intervallo di frequenze, e sarà soddisfatta se la F di J omega è sufficientemente grande. Quindi questa specifica si traduce nel fatto che la F deve essere abbastanza grande per soddisfare questa specifica, fino alla pulsazione omega asterisco. Quindi l'ho riportata questa specifica sul comportamento, sulla funzione di trasferimento d'anello. Andiamo adesso a vedere l'effetto dei disturbi a regime permanente. È usuale riferirsi al disturbo a gradino unitario. Ecco, qua si fa riferimento nulla con poco impegno in più, con poco lavoro in più, si può imparare a trattare situazioni più generali. Però qua faremo riferimento, in questa trattazione un po' semplificata per certi aspetti, soltanto ai disturbi a gradino unitario, che comunque già sono disturbi di tipo significativo, proprio perché il gradino, voi sapete, è un ingresso significativo, sufficientemente eccitante per il sistema lineare. Bene, diremo che un sistema è astatico se l'effetto a regime sulla risposta è nullo. Questa condizione, questa situazione è soddisfatta se e solo se vi è un polo in zero nella G1 di S. Invece diremo che il sistema è statico se l'effetto a regime sulla risposta è diverso da zero e limitato. Questa specifica è soddisfatta se e solo se non vi sono poli in zero nella G1. Per valori, ed è in particolare, lo è soddisfatta per valori dei guadagni che soddisfano questa relazione. Perché se io prendo la W di Z, so che non ci sono poli in zero nella G1, questa quantità non è nulla, altrimenti è nulla, andatelo a verificare, ed è pari a un certo valore. Se io voglio che questa sia minore di un certo errore massimo, allora questa, per soddisfarla, sarà soddisfatta per valori di Kg1 sufficientemente grandi. Perché Kg1? Perché vedete, dentro Kg, Kg cos'è? Kg1 per Kg2. Quindi in realtà agire su Kg2 modifica di poco, sta sia a numeratore che a denominatore. Questi Kg in genere sono numeri maggiori di 1 e quindi è Kg1 quello significativo. Quindi in conclusione, andate a verificare con gli stessi calcoletti di prima, ma molto più facili in questo caso addirittura, che se c'è un polo in 0 in G1, allora nella W di Z c'è uno 0 in 0 e quindi l'errore a regime è nullo. Quindi in conclusione, ancora una volta, torna questa logica, questa conclusione, se pensiamo al sistema in catena diretta, dove agisce il disturbo, se prima dell'azione del disturbo, quindi a monte dell'azione del disturbo, c'è un polo in zero, il sistema è astatico, altrimenti è il valore del guadagno in quel punto, in quella zona, che effettivamente può essere utilizzato per contenere l'effetto del disturbo sull'uscita. Per quanto riguarda l'effetto delle variazioni di parametri, per il mantenimento delle prestazioni sulla precisione a regime, si possono utilmente impiegare le funzioni di sensibilità, ricordando il collegamento alle funzioni di trasferimento rispetto ai disturbi. E quindi, avendo poi risolto, già affrontato e progettato una parte del controllore in modo tale da soddisfare a specifiche sull'effetto dei disturbi, in parte abbiamo già agito anche nei confronti delle variazioni dei parametri. Altrimenti possiamo utilizzare le funzioni di sensibilità e manipolarle un po' come abbiamo fatto adesso per vedere al variare dei diversi parametri e quanto sono contenuti o di quanto possono essere contenuti gli errori, variando sempre i guadagni, eventualmente mettendo poli in zero. Per concludere sulla precisione a regime,

loro soddisfacimento richiede, per gli ingressi e disturbi canonici, la presenza di un certo numero di azioni integrative in catena diretta e valori dei guadagni adeguati nella catena diretta. Per ingressi e disturbi periodici, che il numero della FDS sia sufficientemente ampio su definiti intervalli di frequenze. Ecco, spunti di riflessione. Si studiano le caratteristiche del semplice sistema di controllo del livello di un serbatoio proposto in una delle lezioni precedenti. Si rifletta sugli effetti di un disturbo a gradino e della variazione di un parametro in relazione alla loro collocazione nella catena diretta. Si effettui una valutazione comparativa sull'effetto delle variazioni dei parametri in G1 e in G2. Si rifletta sull'impiego della denominazione principio del modello interno per rappresentare la condizione che collega l'errore nullo a regime ad un fissato ingresso con i fattori della GDS. Ebbene, passiamo all'ultimo punto, le specifiche sulla velocità di risposta. Quindi vediamo adesso come vengono affrontate e come vengono trattate le specifiche e su che cosa vengono date le specifiche sulla velocità di risposta. Benissimo. Per le prestazioni al transitorio è necessario riferirsi alla collocazione dei poli del sistema a ciclo chiuso. Diamo un momento sul nostro iPad. Ricordate, il comportamento di un sistema dipende da dove sono collocati i poli, in particolare la definizione, l'appartenenza a una regione troncoconica nel piano complesso, parte reale, parte immaginaria, fa sì che il sistema sia stabile e addirittura possa avere prefissate comportamenti, andamenti, oscillatori per quanto riguarda le estinzioni delle evoluzioni predefinite, e l'estinzione delle evoluzioni libere poi è collegata alle evoluzioni, all'estinzione dei transitori, ricordate. Ma dobbiamo ricordare che la risposta indiciale, quindi se ci riferiamo all'ingresso a gradino, può essere caratterizzata anche da due parametri che ammettono una controparte in frequenza. E riprendiamo le slide che avevamo impiegato a quel tempo. Ricordate, se abbiamo un ingresso a gradino, l'andamento della risposta indiciale può essere di due tipi, o quello giallo o quello verde. Prendiamo quello verde, che è un po' più significativo, in qualche misura è più rapido come reazione. Vedete, il sistema risponde più rapidamente nel caso dell'andamento della risposta verde. Questa risposta al gradino è caratterizzata da due parametri fondamentalmente. Il tempo di salita, cioè il tempo che viene impiegato per andare dallo 0,1 allo 0,9 del valore finale, oppure il primo istante di tempo per raggiungere il valore di regime, nel caso dell'andamento verde, e la sovraelongazione, che è il massimo valore. Vedete, nel caso rapportato al valore di regime. Vedete, nel caso verde la sovraelongazione è l'ampiezza di quanto sovrasto rapportata a K. Nel caso dell'andamento giallo la sovraelongazione è nulla. Quindi la risposta indiciale può essere caratterizzata, per quanto riguarda la velocità, da due parametri: il tempo di salita e la sovraelongazione. La sovraelongazione, peraltro, mi rende conto se non ci sono anche dei comportamenti, degli eccessi di andamento al di sopra del valore di regime. Questi due parametri possono essere collegati, vi ricordo, a due parametri: m di omega che è il massimo valore del modulo rapportato al valore in zero, e che è il modulo alla risonanza, e la banda passante, che è la frequenza in corrispondenza della quale per la prima volta si ha un'attenuazione di 0,707 rispetto al valore iniziale. È quella che si chiama la banda passante a 3 dB, ricordate, per le definizioni date e l'impiego che se n'è fatto con Bode. Bene, particolare, B3 è collegata alla rapidità di risposta da una relazione di questo tipo, e modulo alla risonanza è collegato alla sovraelongazione da una relazione di questo tipo. Questo è vero, vale sempre questa relazione? Beh, non proprio sempre, ma per una vasta classe di sistemi che presentano caratteristiche di sovraelongazione e di tempo di salita
che sono

ragionevoli e interessanti per le specifiche che si possono imporre ai sistemi di controllo. E quindi questa è una relazione empirica che però ha una sua validità nella teoria del controllo. Quindi sono collegati, quindi possiamo passare tramite queste relazioni da T con S a B con 3 e da sovraelongazione a modulo alla risonanza. Ma questi parametri sono relativi alla W di S. Certo, perché noi parliamo di tempo di salita e sovraelongazione, che sono parametri che caratterizzano la risposta indiciale del sistema a ciclo chiuso. E la banda passante e modulo alla risonanza sono due parametri che caratterizzano il modulo della funzione di trasferimento a ciclo chiuso. Quindi sono parametri relativi alla W di S. Quindi sono passato comunque a specifiche in frequenza, sul comportamento in frequenza, ma della W. E io vorrei, per quello che vi ho detto prima, vorrei portarle su specifiche che riguardano il comportamento in frequenza, ma della funzione di trasferimento d'anello. Come si può fare questo? Quindi noi vogliamo riportarli sulla F di S. B3 e MR possono essere collegati a due parametri della F, funzione di trasferimento d'anello, impiegando la carta di Nichols. Cos'è la carta di Nichols? Si tratta di una carta che presenta un doppio sistema di coordinate, quindi è una carta su cui sono disegnate due sistemi di coordinate. Coordinate cartesiane ortogonali, in cui la scissa esprime la fase e l'ordinata l'ampiezza, in dB, del modulo della F, e coordinate curviline che rappresentano le curve a fase e modulo costante di F diviso 1 più F. Bene, eccola qua la carta di Nichols. Vedete, sull'ordinata, su questo asse, vedete in gradi, la taratura in gradi tra meno 300 e 0. Su questo asse la taratura in dB, Quindi queste sono le coordinate cartesiane, mentre queste altre curve rappresentano quelle tonde, rappresentano le curve a modulo costante, e quelle spioventi le curve a fase costante. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io posso rappresentare qui una curva, ecco questa curva rappresenta la mia F di J omega. È la F di J omega scritta rispetto a valori di fase e modulo in dB. Quindi ho ottenuto questa curva a partire o dai diagrammi di Bode, riportando un certo numero di punti e poi unendoli, oppure dal diagramma della F di J omega, però leggendo i valori dei reali come numeri in dB. Bene, adesso questa curva, in questo punto per esempio, in questo punto, valore di modulo e fase della F li leggo sull'asse delle ordinate e sull'asse delle ascisse. Valori di modulo e fase della W, che avrebbe la W, li leggo sulle coordinate curviline che intersecano questo. In questo punto, per esempio, vedete, la fase vale meno 30 della W e il modulo vale circa un dB, poco meno di un dB, poco più di un dB, perché vedete, un dB sarebbe qua e io sono qua, 1 e 1 dB, e così via. Quindi posso leggere questi doppi valori. Ora, quindi io qua posso leggere la F sulle coordinate ascissa e ordinata, e la W sulle coordinate curviline. Adesso qua rimangono identificati questi, chiamiamoli questi valori. La omega t è il valore della omega alla quale è tarata la curva in corrispondenza del modulo 0 in dB. Questa che cos'è? Se penso al diagramma di Bode, è la pulsazione in corrispondenza della quale si attraversa l'asse a 0 dB. E infatti qua vedete, io attraverso l'asse a 0 dB, quel valore al quale è tarata la curva in questo punto. B3 invece la leggo qua come il valore della pulsazione al quale è tarata la curva quando io attraverso
la curva a meno 3 dB. Vedete, la curva a meno 3 dB è questa. Se io vado indietro, puff, vedo che, vedete, qua sto attraversando la curva a meno 3 dB. Quindi questo è il valore della banda passante, il valore corrispondenza della quale che è, diciamo, che è alla quale è tarata la curva quando interseca la curva a modulo costante pari a meno 3 dB, che è questa. Ma posso identificare anche il margine di fase, che è quanto vale la fase.

il modulo al quale è tarata la curva che è tangente alla mia F. Vedete, in questo caso il modulo alla risonanza risulta essere circa uguale a, non vorrei sbagliarmi, ma 4 dB, perché la curva a 4 dB è questa. Va bene? Quindi dalla carta di Nichols, se si vuole che il modulo alla risonanza non superi un valore fissato, si capisce che si dovrà assicurare che il margine di fase sia superiore a un certo valore. Certo, perché se il margine di fase, io richiedo un margine di fase troppo piccolo, e allora sto andando dentro le curve, e quindi sto attraversando le curve a modulo costante, che hanno valore maggiore rispetto al modulo a risonanza fissato. Quindi c'è un legame con la specifica sulla stabilità. Quindi dalla carta di Nichols si capisce che c'è un legame tra la specifica modulo alla risonanza e margine di fase. Ma comunque la specifica sul modulo alla risonanza, dalla carta di Nichols, si capisce che può essere che un certo modulo alla risonanza, massimo ammesso, richiede che il margine di fase sia maggiore o uguale di una certa quantità. Se questa specifica è in accordo con la specifica sulla stabilità, sul margine di fase per la stabilità, bene, altrimenti bisognerà modulare tra le due, scegliere un compromesso per quella che è la migliore. Se, come usuale, si richiede che il margine di fase sia minore di 90 gradi, la pulsazione di attraversamento sarà inferiore alla banda passante. Certo, nell'immagine che abbiamo visto, e voi potete rivedere, voi avete visto che la banda passante era più bassa rispetto alla pulsazione di attraversamento. Ebbene, questo fatto sta a significare, siccome la curva che abbiamo disegnato è percorsa al crescere di omega discendendo lungo la curva, ebbene questo significa che la omega di attraversamento deve essere minore della banda passante. Ecco, queste sono le indicazioni che vengono fuori dall'esame della carta di Nichols, che quindi la specifica sul modulo alla risonanza può essere riportata sul ciclo aperto come una specifica sul margine di fase, da rimodulare eventualmente con quella sulla stabilità. La specifica sulla banda passante può essere riportata come specifica sulla funzione di trasferimento d'anello, nel senso che la omega t deve essere minore, in genere si prende 0,8, 0,9 la banda passante. Quindi omega t minore di B3, margine di fase maggiore o uguale di un certo valore. Queste osservazioni sono valide anche se la controreazione non è unitaria, perché tenete presente che la carta di Nichols che abbiamo trattato avevamo posto W uguale F diviso 1 più W, ma sono valide anche se la controreazione non è unitaria, in quanto i valori del modulo alla risonanza e della banda passante sono normalizzati rispetto ai valori in zero. E inoltre anche in virtù del fatto che ci sono comunque delle specifiche per cui se il sistema non è nemmeno di tipo 1, comunque quella modulazione fa sì che l'errore che si commette nell'andare a leggere questi parametri sulla carta di Nichols sia veramente irrisorio. Bene, e quindi questi sono i valori che vedete, la specifica sulla tangente impone questo valore, eccetera. Omega t, B3, vedete, la omega t è inferiore alla B3, margine di fase, che è imposto dalla tangente, dalla curva, vedete, alla quale è tangente il massimo valore del modulo, impone in questo caso un margine di fase che è qua, diciamo, di circa 40 gradi. Riassumendo, nel dominio del tempo, il transitorio alla risposta indiciale si esprime mediante un tempo di salita T con S e sovraelongazione S asterisco. Questi parametri in frequenza possono essere collegati alla banda passante B3 e al modulo alla risonanza MR. Letti sulla carta di Nichols possono essere riportati sulle caratteristiche della funzione di trasferimento ad anello FS. In particolare su due parametri, fasi, fase quando il modulo è 1, margine di fase

pulsazione di attraversamento, omega t. Spunti di riflessione si riportino sulla carta di Nichols i diagrammi di Bode delle seguenti funzioni di trasferimento: 1 diviso 1 più 0,1s, 10 diviso s per 1 più 0,1s, 1 meno s diviso s per 1 più 0,1s, e si identifichino i valori dei parametri introdotti relativi al comportamento a ciclo aperto e chiuso. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si esamini cosa accade in presenza di un polo in zero nella controreazione, si rifletta inoltre sul suo significato fisico, si rifletta sulla presenza nella controreazione di una costante di tempo molto piccola rispetto a quelle caratteristiche del processo e del controllore, si studino le caratteristiche del semplice sistema di controllo del livello del serbatoio proposto in una delle lezioni precedenti, si rifletta sugli effetti di un disturbo a gradino e della variazione di un parametro in relazione alla loro collocazione nella catena diretta, si effettui una valutazione comparativa sull'effetto delle variazioni dei parametri in G1 e in G2, si rifletta sull'impiego della denominazione principio del modello interno per rappresentare la condizione che collega l'errore nullo al regime ad un fissato ingresso con i fattori della GS. Si riportino sulla carta di Nichols i diagrammi di Bode delle seguenti funzioni di trasferimento: 1, 1 più 0,1s, 10 diviso s per 1 più 0,1s, 1 meno s per diviso s per 1 più 0,1s, e si identifichino i valori dei parametri introdotti relativi al comportamento a ciclo aperto e chiuso. Bene, cosa possiamo trarre da questa lezione? Da questa lezione possiamo trarre che quindi quando noi vogliamo perseguire un certo obiettivo, noi possiamo scomporre il problema. Una cosa è sarà la precisione con la quale vogliamo arrivarci, una cosa sarà la velocità con la quale vogliamo arrivarci. E poi dobbiamo stare attenti a mitigare anche in questo contesto le specifiche sulla stabilità. Troppa precisione ci può portare ad una instabilità, i ritardi ci possono portare a instabilità. Tutte queste sono informazioni che hanno una validità, diciamo, di carattere generale in un processo, anche in un processo decisionale del tipo che stiamo in qualche misura considerando la nostra teoria del controllo. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per gli approfondimenti e per il materiale didattico. Grazie ancora.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uni-Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uni-Nettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso.

0: Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Benvenute e benvenuti. Procediamo ancora con la nostra riflessione sui fondamenti della letteratura, con un focus sul romanzo di cui questa lezione costituisce la seconda parte. La lezione sarà così divisa. Parleremo innanzitutto del romanzo modernista, per poi dedicarci ai realismi, e ho scelto di proposito il plurale di questa parola. Il romanzo modernista. Nella lezione precedente abbiamo preferito concentrarci

concentrarci su forme, sulle caratteristiche, sui personaggi tipo del romanzo, facendo un percorso dalle sue origini fino all'Ottocento. E ci siamo anche dedicati a un sottogenere che avrà molto successo nel corso dell'Ottocento, un sottogenere come il romanzo di formazione, che emerge proprio in quell'epoca insieme al romanzo storico e al romanzo epistolare. Ora, in questo discorso che abbiamo già fatto, abbiamo un po' tralasciato un argomento, una considerazione molto importante e che cerchiamo di recuperare ora. Considerazione che per certi versi sembra un po' scontata, ma che va comunque resa esplicita. La considerazione è la seguente: il romanzo interagisce e assorbe non solo le caratteristiche delle correnti letterarie nelle quali si colloca, ma assorbe e interagisce anche con le correnti culturali, filosofiche del momento, dell'epoca in questione. Questo lo fa sia a livello nazionale che sovranazionale. Infatti vediamo un po' discorrere quali sono queste correnti tra il 7 e l'Ottocento. L'illuminismo, come dire, produce il conte philosophique, di cui è espressione il Candide di Voltaire e i viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Il romanticismo, vede affacciarsi insomma, assumere grande successo il romanzo epistolare, il romanzo storico e il romanzo di formazione. Del naturalismo è espressione il romanzo naturalista e positivista, su cui gide il positivismo. Possiamo citare a tal proposito autori come i fratelli Goncourt, Honoré de Balzac, Émile Zola e Gustave Flaubert. Per il naturalismo siamo in Francia, mentre per l'Italia il pendant è il verismo, come è risaputo, con il suo romanzo verista, per il quale possiamo citare Giacinta di Luigi Capuana, grande teorico del verismo, e Malavoglia di Giovanni Verga. In Germania piuttosto parliamo di realismo e del romanzo realista, di cui è esempio di grande fama Effi Priest di Theodor Fontane. Infine, l'esistenzialismo e il psicologismo, con il romanzo esistenzialista psicologico, di cui è grande esponente Fyodor Dostoevsky con i fratelli Karamazov, Delitto e Castigo e diversi altri romanzi ancora. Allora, questo breve elenco non vuole essere esaustivo, ma vuole dimostrare e portare alla vostra attenzione la capacità quindi del romanzo di assorbire le temperature, no? Dell'epoca in cui viene espresso dai singoli scrittori. Ma c'è anche una cosa che dobbiamo considerare: queste epoche finiscono ad un certo punto, i romanzi rimangono, continuano a vivere, essere letti, e quindi noi lettori ci continuiamo a ricollegare a queste epoche storiche proprio attraverso i romanzi che ne trasmettono l'immaginario, oltre che le teorie, no? La portata ideologica di queste singole epoche. Ora siamo arrivati a un momento di svolta tra 8 e 900, un momento di svolta epocale, sia insomma sul piano epistemologico, sia per quanto riguarda il romanzo. E vediamo un po' quale forma assume il romanzo appunto in quel momento. Momento, epoca che definiamo come modernismo. Cos'è modernismo? Il modernismo è un movimento artistico letterario che sorge tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo in Europa e in America Latina. Vuole essere espressione appunto della modernità. Esso rappresenta una rottura con il passato, con la letteratura dell'Ottocento,

col romanzo borghese, senza adottare gli strumenti e i gesti delle avanguardie storiche. Allora, a commento di quanto appena detto, dobbiamo innanzitutto sottolineare che si tratti di un movimento sovranazionale, che quindi non si colloca, come abbiamo visto per il verismo, per il naturalismo, non si colloca in una determinata letteratura nazionale, ma bensì caratteristica per una serie di letterature singole, non solo europee, ma anche di quella latinoamericana. E difatti, tra parentesi, i modernisti dell'America Latina fanno leva sulla loro posizione eccentrica, diciamo, fortemente improntata sul passato coloniale, e daranno un apporto anche assai originale al modernismo, su cui torneremo ancora. Allora, a parte questa caratteristica sovranazionale, dobbiamo rimarcare un'altra cosa: il modernismo non va confuso con le avanguardie che contemporaneamente si affacciano sul piano storico, artistico e letterario nelle culture, nelle letterature del primo Novecento. Ecco, non vanno confuse quindi con le cosiddette avanguardie storiche, tra cui possiamo citare il cubismo e il dadaismo per quanto riguarda le espressioni storico, artistico-figurative, e il futurismo e l'espressionismo, che sono due movimenti d'avanguardia che si legano sia all'arte, all'arte figurativa, sia alla letteratura. Ecco, il modernismo non presenta alcune caratteristiche che invece sono importanti per le avanguardie. Ecco, il modernismo non conosce manifesti, non conosce la formazione di gruppi, non conosce quella provocazione che è insita nei movimenti di avanguardia, che cercheranno di provocare il lettore, suscitare in lui lo scandalo, anche il disgusto, che cercheranno di farsi conoscere anche con forme espressive che desiderano creare una rottura netta con il passato. Ora, il modernismo non crea questa rottura netta, eppure cresce sullo stesso humus culturale delle avanguardie storiche, assorbe gli stessi stimoli e li elabora che vengono assorbiti dalle avanguardie di primo Novecento. Quali sono questi stimoli? Vediamo subito. Intanto la teoria della relatività di Einstein, il nihilismo e il superomismo di Friedrich Nietzsche, la percezione soggettiva del tempo trattata nell'opera filosofica di Henri Bergson, le teorie economiche e l'utopia politica di Marx ed Engels, e infine la teoria psicanalitica di Sigmund Freud. Quindi tutti questi elementi, queste conquiste scientifiche che si manifestano nelle scienze esatte, nella fisica, ecco, abbiamo parlato di Einstein, ma anche nelle discipline mediche. Ricordiamo che Freud era un neurologo, no? Quindi un medico. Ecco, tutto ciò definisce l'orizzonte epistemologico dell'uomo moderno. Orizzonte che, dobbiamo assolutamente aggiungere, avrà delle conseguenze molto rilevanti per tutto il corso del Novecento. Infatti basti pensare alle teorie di Marx e Engels, oltre che alle teorie psicanalitiche di Freud, ecco, che entrambe creeranno e provocheranno delle vere e proprie rivoluzioni, non solo sul piano sociale, culturale e politico,
ma anche per quanto riguarda la ridefinizione dell'individuo. Ecco, l'individuo vede diversamente se stesso, cambierà il modo anche di collocarsi nella società, in base a queste riflessioni di tipo sia storico, politico, economica, per quanto riguarda appunto il comunismo, no? L'utopia comunista di Marx ed Engels, sia per quanto riguarda le teorie psicanalitiche. Come è fatto quindi il romanzo in questo periodo e da che personaggi è popolato, ci chiediamo. Ora, è un personaggio sul cui pensiero, sulle cui azioni incidono appunto le teorie che abbiamo appena elencate. Incide quel relativismo che possiamo riconoscere sia nella filosofia di Nietzsche, sia nelle riflessioni, nella filosofia di Bergson, che ragionerà estesamente sulla natura del tempo. È un personaggio la cui interiorità è l'unico, o quasi l'unico terreno d'azione, terreno d'azione assai complesso, intricato, labirintico. E che, come dire, è quasi l'unico terreno, che impedisce spesso al personaggio di agire anche esteriormente, di imprimere la sua volontà sulla realtà. Da un lato, quindi, possiamo attribuire tutti questi tratti al personaggio decadente, di cui costituisce un illustre esempio il romanzo di Buddenbrooks di Thomas Mann, ma anche il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, oltre a Il piacere di D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio. E il personaggio inetto che è in primo piano nella coscienza di Zeno, di Italo Svevo, e ne il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, ma anche in altri suoi romanzi, oltre che nell'Uomo senza qualità di Robert Musil. Vi ricordate qualcuno di questi personaggi? Thomas Buddenbrook con le sue letture di Schopenhauer, Hanno Buddenbrook sempre nello stesso romanzo di Mann con le sue fantasie musicali. Ecco, entrambi via via si allontaneranno dalla vita pratica della loro famiglia, una famiglia alto borghese della Lubecca anseatica, ecco, e entrambi porteranno pian piano al declino, non tanto è solo la famiglia, ma proprio l'impresa familiare. Oppure, ricorderete un Dorian Gray, con il patto stretto da lui con il diavolo, patto stretto ai fini del mantenimento dell'eterna giovinezza. Ecco, ecco, Dorian Gray è attaccato come i suoi simili d'annunziani proprio a questo estetismo, quest'idea estetica di sé, no? Oltre che all'edonismo. Oppure ancora Zeno Cosini di Svevo, che frequenta un analista e dottoresse perché non riesce a smettere di fumare. Ecco, e questa è la sua nevrosi, se vogliamo, e che produrrà un racconto inattendibile, come ben messo in risalto già dalla prefazione e nella prefazione del dottoresse, che però è altrettanto inattendibile, anzi anche poco credibile in quanto medico, che vende il diario del suo paziente ai fini economici, proprio perché Zeno non aveva pagato la terapia. Quindi a Zeno di Svevo si aggiungono anche gli antieroi di un Pirandello, di un Musil, che non sono affatto degli inetti per una presunta incapacità intellettiva. Al contrario, in loro è spesso l'eccesso di intelligenza, specie in Musil, c'è cioè questo aspetto, l'eccesso di intelligenza che impedisce loro di agire.
che rende, che trasforma loro in grandi

ruminatori, no? Che praticano questa ruminazione, questo pensiero ossessivo. Quindi le azioni nel romanzo modernista sono ridotte all'essenziale, attengono solitamente al mondo del possibile più che al mondo del reale. Non solo, per alcuni scrittori e teorici come Edward Morgan Forster, l'intreccio costituisce per il romanzo solo un male necessario, mentre per lo spagnolo Ortega y Gasset l'azione è un elemento nient'altro che meccanico, un peso morto estetico che deve essere ridotto al minimo. Ora, sul piano morfologico, per quanto attiene quindi le forme, le strutture del romanzo e anche sul piano delle strategie di rappresentazione messe in atto dai romanzieri primo novecenteschi, che cosa significa tutto ciò? Allora, intanto molti di loro adottano lo strumento della frammentazione della narrazione, oltre all'uso di digressioni. Che significa frammentazione della narrazione? Significa che vengono create più linee narrative che non vengono sempre collegate fra di loro e sono sempre meno soggette a quel principio in auge nel romanzo ottocentesco, che si può riassumere con la formula latina post hoc ergo propter hoc, che indica quindi un legame causale che interferisce con il legame temporale, in base alle quali ogni azione quindi è stata determinata da una circostanza che può essere, che deve essere collocata al passato. Quindi un'origine alla quale si può attingere attraverso un flashback, un'analessi. Al contrario, il romanzo modernista predilige il paradigma della simultaneità oltre che della contiguità. Quindi si oppone a questa legge della progressione lineare e cronologica lineare. Usa quindi delle digressioni che però, attenzione, non sono come quelle già conosciute nel romanzo ottocentesco e comunque che adotta una forma classica. Non sono digressioni che servono per recuperare delle motivazioni per delle azioni, per recuperare un pezzo di passato di un personaggio. L'uso delle digressioni ora cede alla tentazione di perdere tempo, oltre che di andare oltre il tempo, cosa che osserviamo in un Proust, nella sua Recherche, e, oltre che in James Joyce e nella britannica Virginia Woolf. Oppure queste digressioni lasciano spazio a quella spinta saggistica che si manifesta nel romanzo modernista, così come si era già manifestata anche nel Conte philosophique. Spinta saggistica e filosofica che vediamo in atto soprattutto nei tedeschi Thomas Mann e Robert Musil. Sul piano del punto di vista adottato sulle vicende, poi assistiamo ad un netto predominio della prospettiva interna e soggettiva, quindi ad una focalizzazione interna e alla narrazione figurale. E il lettore spesso si immerge in uno stream of consciousness o nel monologo interiore. Ecco, tale regime di focalizzazione, la focalizzazione interna, appunto, molte volte fa leva su un narratore autodiegetico, diremmo, no? Su un io narrante, che esprime quindi in prima persona il proprio punto di vista. Ma per spiegare un po' cosa significa narrazione figurale, molte volte si basa anche sulla fusione tra una narrazione in terza persona e l'adozione di un punto di vista che si cala in uno dei

personaggi riflettori, che diventa non solo una prospettiva sulle vicende, ma anche un centro di coscienza per il romanzo. Sempre di più assistiamo quindi a una sorta di verticalizzazione del mondo finzionale, quindi assistiamo all'esplorazione non più orizzontale, no? Che si manifesta attraverso l'agire dei personaggi, le loro azioni, le loro avventure, ma assistiamo a, a questo calarsi negli strati anche profondi dell'interiorità, questo calarsi nell'inconscio, ecco, che si manifesta nello stream of consciousness, insieme ai pensieri, alle emozioni, che vengono messe insieme spesso senza tener conto delle regole sintattiche della lingua che si usa volta per volta. Ecco, nelle sperimentazioni più estreme, che possiamo attribuire soprattutto a un James Joyce, vediamo quindi come viene meno l'interpunzione, no? Siamo di fronte proprio a dei flussi liberi di emozioni, pensieri e questo sovvenire di un inconscio. E quindi siamo di fronte, come dicevamo, a un principio di simultaneità. Simultaneità che riguarda in James Joyce, nello specifico, anche il linguaggio, riguarda quindi da un lato l'adozione di diversi registri linguistici, ma anche simultaneità di vari strati, anche storici, della lingua, in questo caso inglese, oltre che irlandese. Quindi sono dei testi, no? ai quali il lettore si approccia e si deve approcciare con la volontà di sperimentare, di mettersi alla prova. Ecco, testi in cui, come nel caso anche di Virginia Woolf, lo stream of consciousness e il monologo interiore viene utilizzato anche per la costruzione di identità ancora molto nuove, per la negoziazione del genere, per il posizionamento sociale, in questo caso soprattutto di personaggi femminili. E sappiamo che in diversi romanzi Virginia Woolf esprime anche le sue tendenze omosessuali. Anche questa è una grande novità, no? All'interno del romanzo, questo emergere di identità altre. Come possiamo vedere, siamo di fronte a una stagione estremamente fertile per il romanzo, per la letteratura in generale, una stagione che forza fino agli estremi, diciamo, il linguaggio e anche le modalità di rappresentazione del reale. Proprio in base a questa grande forzatura, questa grande tensione anche filosofica del romanzo, alcuni autori non riescono a terminare la loro opera. Infatti, una ulteriore caratteristica del romanzo modernista è quella che si tratta in parte di opere incompiute. È il caso dell'Uomo senza qualità di Musil e anche di alcune opere di Kafka, come è ben saputo. Ora, andremo avanti fra poco su invece modalità di rappresentazione più tradizionali, ecco, sui vari realismi, non senza esserci posti prima una domanda che farà da spunto di riflessione. Quali cambiamenti nell'ambito delle scienze, della filosofia e delle discipline mediche incidono sulla narrativa a cavallo tra 800 e 900? Passiamo quindi al prossimo argomento, realismi. Innanzitutto, già dall'uso del plurale per una parola come realismo, che tutti noi conosciamo e maneggiamo comunemente, si capisce che non stiamo parlando di una sola corrente e un solo momento letterario, bensì di uno stile, un tipo
dispositivo

di rappresentazione. Il realismo, come abbiamo già visto parlando dei generi letterari e della teoria dei generi, il realismo fin dalla poetica di Aristotele è proprio indicato come modalità di rappresentazione per eccellenza nel sistema artistico letterario occidentale. È una modalità già fissata, definita dalla famosa definizione aristotelica della mimesis, ovvero della imitazione delle azioni, tutta improntata sulla verosimiglianza. Ora, dopo aver attraversato un periodo storico-letterario come il modernismo, che vede a suo fianco le avanguardie storiche, periodo in cui appunto queste modalità di rappresentazione vengono estremamente forzate, anche distorte, periodo in cui vediamo in atto uno straniamento che si esercita sulla realtà, torniamo a invece la modalità realista e ci trasferiamo per un momento in Germania, in un momento storico molto movimentato e che si colloca tra la metà degli anni 20 e il 1933, che è l'anno dell'avvento del nazismo. Parliamo infatti della Neuen Sachlichkeit, del nuovo realismo, si traduce anche come nuova oggettività questa corrente, e parliamo del romanzo nella Weimarer Republik. Attenzione, 1925-1933 riguarda proprio il momento letterario e non la Repubblica di Weimar. Allora, con questa corrente ci riferiamo a un insieme di espressioni, sia letterarie che artistico-figurative, di poco successivo all'espressionismo. Ma alcuni dei suoi esponenti avevano già preso parte dell'avanguardia espressionista, e, movimento e corrente che poi verrà stroncata con l'avvento del nazismo, visto che molti autori, esponenti della Neuen Sachlichkeit, subirono, oltre che dello stesso espressionismo, subirono una feroce censura proprio dal regime di Hitler, non solo e non tanto perché ebrei, ma ci furono molti ebrei fra di loro, ma soprattutto, almeno ufficialmente, perché immorali, perché aversi a questo spirito tedesco, perché un Deutsch, no? Era questa l'espressione usata. Spesso però dietro queste motivazioni per la censura si nascondeva una preoccupazione ulteriore e diversa, ovvero la preoccupazione di fronte alla forza critica di questi romanzi, di queste opere letterarie, oltre che artistiche. Infatti, la Neue Sachlichkeit aveva assunto già durante gli anni della Repubblica di Weimar una posizione molto critica nei confronti delle spinte nazionaliste e antidemocratiche che si faranno sempre più forti e violente durante quegli anni così movimentati, così anche incerti. Poi, ecco, col 33, queste espressioni artistiche saranno totalmente invise al regime e appunto verranno totalmente stroncate. Il termine appare in occasione di una mostra organizzata da Gustav Hartlaub nel 25, appunto, è questo il motivo per cui facciamo iniziare con il 25, il 1925, questa corrente. E i suoi rappresentanti sono all'incirca i seguenti, ne ho scelti alcuni. I rappresentanti per la letteratura, quindi, sono Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Hans Fallada, Ernst Gläser, Erich Kästner, Imgard Coyne, Erich Maria Remarque, Gabriele Tergit, Kurt Tucholsky. Ci sono due donne in questo elenco, anche Gabriele è nome femminile. I rappresentanti e le rappresentanti per le altre arti sono Otto Dix, Georg Gross,

famosissimi entrambi. Friedel Dicker Brandeis, un artista un po' meno famosa ma significativa, Franz Radziwill, questo per le arti figurative, e poi un Walter Ruttmann, regista, autore di Berlin, Sinfonia della Grande Città, famosissimo documentario, film su questa metropoli, così, in fase di trasformazione moderna. E poi il Bauhaus, il pendant in architettura di questa corrente, che adotta gli stessi stili, le stesse modalità di rappresentazione che si adottano in letteratura e nelle arti figurative. Quali sono questi modi e questi dispositivi di rappresentazione? Sono quelli di un realismo sobrio, razionale, no? Cioè il razionalismo in architettura ma anche nelle altre arti. Possiamo osservare l'emergere di uno stile documentaristico che guarda, per quanto riguarda la letteratura, anche molto al giornalismo. La letteratura è caratterizzata inoltre da un linguaggio dimesso, molto semplice, a tratti colloquiale, e le narrazioni sono solitamente lineari, no? Non ci sono grandi sperimentazioni col tempo e sul tempo come le abbiamo osservate per quanto riguarda il modernismo, quindi non ci sono molte divagazioni, digressioni, e lo stile è prevalentemente mimetico. I temi quali sono? I temi sono quelli della grande città, ecco, la città per eccellenza che viene rappresentata è Berlino, città dove l'avvento della tecnica e insomma queste grandi trasformazioni, no, sul piano scientifico hanno trasformato anche i modi di relazionarsi tra i cittadini, ma anche il trasporto, che è anche un trasporto ora pubblico, con i tramvai, oltre che coi treni e quant'altro. Di Berlino si rappresentano anche i luoghi di divertimento, i cosiddetti club, i teatri di revue, dove vediamo al centro un nuovo tipo di donna, anche il cosiddetto girl, no? Donna emancipata, donna che assume anche un aspetto un po' mascolino, che è una donna abbastanza libera sul piano sessuale. Ecco, questo è un complesso tematico. Un altro è quello delle nuove professioni, possiamo dire. Certo, anche la ragazza che lavora in questo grande contesto dello spettacolo, in questi grandi teatri, ma anche uomini, oltre che donne, che sono impiegati, svolgono quindi delle professioni apparentemente di pochissima rilevanza, di pochissimo interesse, e invece emergono degli Angestelltenromane, cioè dei romanzi che sono proprio incentrati su queste figure di impiegati, oltre che figure di commessi, come il romanzo famosissimo di Hans Fallada, Kleiner Mann was nun, piccolo uomo e ora come facciamo, è un po' difficile tradurre il titolo tedesco. Poi altro tema è la guerra. La Prima Guerra Mondiale, che si è conclusa già da un po' di anni, ma c'è un dato, diciamo, biografico che accomuna molti artisti, molti scrittori. Molti di loro hanno infatti preso parte al primo conflitto mondiale, sono stati sul fronte, sono stati nelle trincee, e con il dovuto distacco, con la dovuta distanza, solitamente si parla di eventi traumatici dopo un po' di anni, e questo accade appunto in questo contesto, ecco, vengono fuori le rappresentazioni anche letterarie, oltre che artistiche, no? Figurative, della Grande Guerra. E infatti, per illustrare, spero in maniera incisiva, non solo lo stile di questi romanzi, ma anche, diciamo, la portata di questo

di questa corrente vorrei citare e dedicare qualche parola in più a un'opera in particolare che è tra le più famose in realtà lette del Novecento. Si tratta di In West nichts Neues, niente di nuovo sul fronte occidentale, dello scrittore tedesco Erich Maria Remarque. Romanzo del 1928 e che ha visto nel corso di pochi anni, che vide ben 32 traduzioni, che vide una trasposizione cinematografica americana già nel 1930. Ecco, un romanzo di grande successo. Perché questo successo? È un romanzo che parla della guerra, ma che parla soprattutto contro la guerra. Infatti, in tedesco si definisce come Antikriegsroman. Infatti, è molto rilevante la portata critica di questo romanzo, in cui la guerra viene narrata, per così dire, dal basso dei luoghi della guerra, dal basso delle trincee. Vediamo qui una trincea nell'illustrazione che abbiamo scelto per questa slide, trincee che solitamente sono anche molto più cupe, sporche, piene di cadaveri, di feci, sono i luoghi in cui devono rimanere i soldati per giorni talvolta. Altri luoghi sono i lazzaretti, pieni di soldati feriti mortalmente, mutilati o che desiderano suicidarsi. Di tutto questo parla In West nichts Neues, in cui vediamo anche emergere una tipologia di personaggio che è molto diverso da quello che abbiamo visto al centro del romanzo modernista. Sono persone molto semplici i personaggi di questo romanzo, ma anche degli altri romanzi della Neuen Sachlichkeit. Sono i soldati semplici che popolano appunto queste trincee, sono i giovanissimi che vengono chiamati alle armi, anzi che partono volontari per la guerra, giovanissimi che non hanno neanche concluso l'ultimo anno di scuola, come appunto il caso del romanzo di Remarque, e che subiscono la fascinazione della guerra. Infatti è molto forte l'accusa verso questa generazione di adulti, adulti quali diciamo i rappresentanti del governo, e gli stessi insegnanti di questi ragazzi, adulti che usano una retorica nazionalista e che convincono questi giovanissimi a partire e spesso a morire nella guerra. Parlando ancora di realismi, non possiamo però fare a meno di fare almeno un cenno a un altro contesto letterario che, come dire, è più o meno coevo rispetto alla Neuen Sachlichkeit tedesca. Siamo questa volta in ambito nordamericano e parliamo della cosiddetta Lost Generation, espressione diciamo che troviamo in un romanzo di Ernest Hemingway. Nello specifico in Festa mobile, a movable feast. Ecco, anche per la Lost Generation, per la cosiddetta Lost Generation, nei suoi esponenti, il realismo è la chiave estetica prediletta. Ma vediamo chi sono i rappresentanti di questa ulteriore, quest'altra corrente, di quest'altro realismo. Il primo è lo stesso Ernest Hemingway, di cui citiamo qui A Farewell to Arms, Addio alle armi, del 29. John Dos Passos con Manhattan Transfer del 1925. John Steinbeck con Grapes of Wrath, tradotto con Furore.

che è del 39. William Faulkner con The Sound and the Fury, l'urlo e il furore, che è del 1929. Ho citato solo alcuni romanzi, l'elenco potrebbe e dovrebbe essere ancora molto più lungo, ovviamente. Allora, oltre all'uso della chiave realista, per

La sconfitta di Caporetto con un protagonista che è un po' l'alter ego dello stesso Hemingway, che è addetto al trasporto delle ambulanze in quanto americano non combattente, quindi, ma che assiste a questo capitolo atroce della Prima Guerra Mondiale. Altra caratteristica è qui siamo, diciamo, sempre sulla stessa linea dei romanzi appena citati che vengono pubblicati in ambito tedesco e presto censurati, cosa che non vale tanto per questi romanzi americani in America. Ecco, un altro tema è quello sociale, anzi i temi sociali che sono in primo piano. Infatti al centro dei romanzi di Steinbeck, oltre che di Faulkner, più ancora che quelli di Hemingway, ci sono gruppi di personaggi che sono rappresentanti letterari dei ceti più bassi, delle persone comuni, dei braccianti, dei lavoratori agricoli, si pensi a Furore di Steinbeck. Ecco, tutte persone che, e famiglie intere, che hanno dovuto subire il crollo dell'economia, no? Alla fine degli anni 20 e la trasformazione della società in seguito all'incessante industrializzazione. Ecco, questi braccianti, la famiglia Joad del romanzo di Hemingway viene proprio spinto, costretto a emigrare. A spostarsi verso la California da queste trasformazioni. Quindi vediamo che questi autori sono riusciti effettivamente a interpretare non solo queste istanze sociali, ma a interpretare anche in maniera felice, fortunata, la stessa forma romanzo. Forma romanzo alla quale essi conferiscono un respiro epico, no? Parlando appunto al posto di un'intera generazione, al posto di interi ceti sociali e trasmettendo tramite un linguaggio ricco di slang, di gergo, è un linguaggio molto semplice, è uno stile mimetico, si fanno carico di valori, sentimenti profondamente umani e questa è un po' la ricetta che porterà questi romanzi a un rilievo mondiale. Prima di concludere questa sezione e anche questa lezione, però non possiamo non fare almeno un cenno a un realismo ben conosciuto in Italia, che è il neorealismo, appunto, italiano. Che si colloca tra il 1943 e il 1955. Si tratta di un filone letterario che apprende moltissimo dal cinema, e anzi che nasce in ambito cinematografico proprio con Ossessione di Luchino Visconti, e film che sarà proprio il primo di una lunga serie, tra cui possiamo citare i film del regista Roberto Rossellini, Roma città aperta del 45, Paisà del 46, Germania anno zero del 48, i film di Vittorio De Sica, Sciuscià del 46, Ladri di biciclette, Giuseppe De Sanctis con Riso amaro e tanti altri ancora. È molto forte l'influenza del cinema sulla letteratura, in termini proprio di modalità di rappresentazione, per quanto riguarda anche la scelta dei personaggi, della tipologia di personaggi. Ma ci sono altre influenze su questa corrente letteraria che provengono dalla stessa letteratura, come il verismo. L'estetica dell'impersonalità di un Verga, come la stessa letteratura americana della Lost Generation e non solo. Però possiamo anche ricordare, dobbiamo ricordare che maestri del neorealismo
sono Cesare Pavese e Elio Vittorini, traduttori poi tra l'altro.

altro di questa stessa letteratura americana, ancora durante il ventennio e con tante difficoltà, ma anche dei primi successi per quanto riguarda proprio la mediazione culturale che è sempre inerente, insita nell'opera di traduzione. I rappresentanti sul piano letterario sono ben noti, sono Italo Calvino con Il sentiero dei nidi di ragno, che è del 47, Alberto Moravia, che non nasce e muore come neorealista, ma che tocca quella corrente, che l'attraversa con La romana, che è del 47, La sciociara, che è del 57, Giorgio Bassani, Vasco Pratolini, Peppe Fenoglio, Carlo Cassola, sono proprio questi gli esponenti principali. La letteratura cosiddetta testimoniale, che narra l'esperienza terribile, e narrabile dell'Olocausto, della Shoah, con Primo Levi, Carlo Levi con Cristo si è fermato a Eboli del 45 e il successivo meridionalismo, e per Paolo Pasolini con Ragazzi di vita del 55 e Una vita violenta. È una grande stagione quella del neorealismo che ancora oggi viene studiata soprattutto per quanto riguarda il cinema e che però anche in letteratura si fa espressione della vita quotidiana, oltre a dedicarsi a delle tematiche che non potevano essere affrontate finché ancora vigeva la dittatura fascista con la sua censura, un po' ambigua per la verità, ma comunque che non permetteva lo svolgimento di certe tematiche. Quindi ora di che si parla? Si parla di questa stessa guerra che gli scrittori e tutto il popolo italiano si è lasciato appena alle spalle. Si parla della resistenza, infatti. È una letteratura spesso definita come resistenziale, con le opere appunto già citate di Calvino, oltre che di Beppe Fenoglio, che ha scritto solo della resistenza. Resistenza è che questo scrittore, ma anche Italo Calvino, giovanissimo, hanno vissuto in prima persona, proprio in quanto combattenti. Quindi, insomma, non parliamo solo di un'azione sul piano, diciamo, politico e sul piano del reale in astratto, parliamo di persone, parliamo di scrittori che hanno preso parte, almeno alcuni di loro, anche ai movimenti antifascisti. Vediamo quindi, e con questa considerazione possiamo concludere il nostro percorso, come i realismi spesso implicano una visione critica e politica di questa realtà. In momenti storici spesso difficili, oppure caratterizzati, come nel caso del neorealismo italiano, da un'improvvisa libertà, dai vincoli imposti dalla censura, da un regime come quello fascista. Ecco, possiamo quindi chiederci a questo punto in che modo si differenziano le varie correnti realiste dalla grande stagione modernista. E per concludere non ci resta che riepilogare tutti gli spunti di riflessione. Quali cambiamenti nell'ambito delle scienze, della filosofia e delle discipline mediche incidono sulla narrativa a cavallo tra 800 e 900? In che modo si differenziano le varie correnti realiste dalla grande stagione modernista? Bene, la lezione termina qui. Per ulteriori approfondimenti vi rimando, come al solito, al nostro sito internet e in particolare alla pagina del corso sul portale dell'Università Uninettuno. Arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Mi sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo del marketing della cultura. Andiamo a vedere insieme gli argomenti. Il primo argomento è quello che riguarda il modello di marketing della cultura. Vedremo poi insieme la domanda culturale e cos'è il prodotto culturale. Andando al primo argomento, che è appunto il modello di marketing della cultura, andremo a vedere come si applica il marketing all'interno delle organizzazioni culturali. È infatti un tipo di marketing molto particolare, diverso dal marketing che viene utilizzato per vendere, diciamo così, un prodotto. Andiamo a vederne le peculiarità, qual è il modello del marketing culturale e andiamo a capire come possiamo agire. Prima di passare al modello di marketing, della cultura, è giusto evidenziare quali sono i passaggi più importanti del modello di marketing tradizionale. Nel modello di marketing tradizionale si parte dal sistema informativo, sono tutte le analisi dell'ambiente esterno e interno all'azienda, sono le analisi che riguardano il comportamento del consumatore. A quel punto, si va a cioè, è sia il mercato che entra nel sistema informativo con le analisi appunto dell'ambiente interno e esterno del consumatore, si passa appunto al sistema informativo di marketing dell'azienda per poi arrivare all'interno dell'azienda a definire quali sono da una parte le strategie di marketing, dall'altra tutto quello che riguarda il famoso marketing mix, che non è altro che l'insieme delle decisioni che portano a un'offerta di valore e che riguarda, declinandolo, soprattutto il prodotto, il prezzo, la distribuzione e la comunicazione. Quattro cose che in inglese iniziano per P e per questo motivo il marketing mix è anche definito le quattro P del marketing, per poi ritornare al mercato, appunto con l'offerta di valore che è stata definita. Qui che cosa vediamo quindi? Che è un processo ciclico dove a partire dal mercato e dal sistema informativo si prendono delle decisioni strategiche e operative per ritornare al mercato. Decisioni strategiche e operative che riguardano appunto le 4P. È importante questo passaggio perché la cosa che cambia successivamente e che è stata appunto codificata in qualche modo in questo modello del marketing della cultura da Colbert nel 2009 vede il marketing della cultura avere un modello di tipo differente, dove c'è un prodotto. Andremo poi all'interno della lezione a declinare che cos'è il prodotto culturale, che in questo caso esce fuori, vedete, dal marketing mix che abbiamo visto prima, che è qui composto soltanto da tre P, un place in inglese, distribuzione, e quindi si parte dal prodotto per andare al sistema informativo e poi al mercato, che è composto dai consumatori, dagli sponsor, dagli agenti di distribuzione e dallo Stato, per poi ritornare, vi ricordate, questo invece era il primo passaggio nel modello di marketing tradizionale, per ritornare al sistema informativo, quindi ritorna dal sistema informativo all'azienda, l'azienda sulla base della sua missione, in questo caso parliamo di un'istituzione culturale, poi arriverà al marketing mix e poi per ritornare al mercato. Qui che cosa vedete? Che quindi il prodotto non è più un elemento che viene definito dall'azienda, sì, sulla base magari della missione, che viene definito dall'azienda e viene immesso nel mercato. È il punto di inizio di tutto il modello di marketing della cultura. E soltanto alcune cose vengono definite quindi successivamente dall'azienda: il prezzo, la distribuzione e la promozione di questo famoso prodotto culturale. È un passaggio importante perché? Perché vi fa capire che il prodotto culturale, il prodotto della cultura, è qualcosa che non viene definito dagli uomini di marketing, chiamiamoli così, a tavolino. Quindi non viene dal mercato, ma viene invece da un atto creativo. Vedremo adesso le varie tipologie di atto creativo. Quindi esce fuori.
Gli uomini di marketing nel marketing della cultura non definiscono il prodotto come leva delle azioni di marketing, è un qualcosa che è già dato. Devono solo decidere, appunto, sulla base delle analisi del mercato esterno, delle analisi che riguardano i consumatori, lo Stato, gli sponsor, in generale tutti i finanziatori, devono soltanto capire come immetterlo nel mercato in modo tale che possa essere valorizzato il più possibile. È un passaggio importante, vi dicevo, perché vedete, questo modello di Colbert è del 2009, in realtà era già stato fatto qualche anno precedentemente in un'edizione precedente del libro Il marketing della cultura. Però fino a qualche anno fa parlare di marketing all'interno del settore della cultura era quasi considerato un tabù, perché si pensava che in qualche modo sporcasse ciò che di bello c'era nell'atto, nel prodotto di un atto creativo. Quindi, per farvi capire, un quadro, una mostra, anche un sito turistico o anche un sito archeologico, ok? Potessero in qualche modo essere sporcati dalle attività di marketing. In realtà, appunto, Colbert spiega in questo modello che il prodotto è uno stato di fatto, noi non lo modifichiamo, definiamo soltanto meglio come possa rientrare nel mercato. Vi dicevo, il prodotto nell'ambito del marketing culturale è un atto creativo, quindi ha a che fare con l'artista, la creatività, e poi soltanto in maniera successivamente arriva nel mercato. Hirschman nel 1993 ha definito tre tipi di creatività sulla base di cosa? Del pubblico a cui si rivolge l'artista e dell'obiettivo primario ricercato. Il primo tipo di creatività è quella auto-orientata, dove il pubblico primario, in questo caso nel mondo del marketing lo chiameremmo target, è quello di se stessi, quindi l'artista stesso. L'obiettivo primario ricercato quindi è quello dell'autorealizzazione. È l'artista che compone un'opera, che dipinge un quadro o scrive un libro perché vuole autorealizzarsi, lo fa per se stesso e come appunto un vero atto creativo. Poi c'è la creatività orientata ai pari. In questo caso il target cambia perché il pubblico primario non è più l'artista come solo, ma è il pubblico dei pari e dei professionisti del settore. Quindi l'artista inizia a essere interessato anche di quello che gli altri, i suoi pari o i professionisti del settore possono pensare della sua opera. In questo caso l'obiettivo primario ricercato è infatti quello dell'apprezzamento e del consenso. Altro ultimo tipo di creatività proposta da Hirschman è quella orientata al mercato. In questo caso il pubblico generale è il target dell'artista, dell'atto creativo. E infatti, in questo caso, l'obiettivo primario ricercato viene definito da Hirschman come quello del denaro. Quindi tre tipi di creatività. È chiaro che la creatività auto-orientata è l'atto creativo per eccellenza, e poi si va via via ad affermarsi nell'artista, può o meno succedere questo, una creatività orientata verso l'apprezzamento e il consenso, o una creatività che serve in qualche modo a fare cassa, ad avere più soldi, quindi ad essere apprezzati all'interno del mercato, per esempio dell'arte, se sono un pittore. Una cosa importante che ci tenevo a dirvi all'inizio di questa lezione, in cui andiamo ad inquadrare un po' che cos'è il marketing della cultura, è che il marketing della cultura rientra all'interno del marketing dei servizi. Questo perché? Perché le organizzazioni culturali sono aziende di servizi e hanno quindi tutte le caratteristiche che riguardano proprio le aziende dei servizi. La prima, la più famosa caratteristica dei servizi, che quindi riguarda in questo caso le organizzazioni culturali e il prodotto culturale, è quella dell'intangibilità. Non si può toccare spesso un atto creativo. È qualcosa di intangibile, è qualcosa che non si può in qualche modo vendere fino a quando non si sta fruendo di quell'opera in qualche modo.
è inseparabile da chi eroga il prodotto, da chi eroga il servizio. Quindi, anche in questo caso ci sono delle variabilità all'interno delle organizzazioni culturali che, ad esempio, non faranno sembrare uguale la stessa visita a un museo se la si fa in giorni differenti, perché magari

un giorno non funziona qualche cosa all'interno del museo, oppure semplicemente la persona che ci ha accolta alla reception o ci ha dato i biglietti non è stata molto gentile con noi. Quindi è inseparabile da chi eroga quel servizio. È deperibile, non si può fare magazzino. E quindi, per esempio, se oggi il mio museo è vuoto, non potrò domani riempirlo abbastanza da colmare quello che non ho venduto oggi. Questo è importante, la deperibilità e la non magazzinabilità dei servizi, perché per esempio in questo il marketing può aiutare ad esempio a fissare un prezzo differente all'interno dei giorni della settimana che mi permetta di non avere dei picchi il fine settimana e ad avere completamente le sale vuote durante la settimana stessa. E stessa cosa vale per esempio sugli orari. È un po' quello che funziona, e infatti è un'azienda di servizio per tutto ciò che riguarda i trasporti, ad esempio con le compagnie low cost che cambiano la fascia di prezzo sulla base dei giorni e delle settimane e soprattutto su determinate fasce orarie dove magari è meno agevole viaggiare, soprattutto l'inizio e la fine della giornata. È eterogeneo, cambia, è di difficile standardizzazione, perché rientriamo sempre in quella sfera che riguarda l'intangibilità e l'inseparabilità dall'atto umano, quindi è eterogeneo. Tutto ciò che stiamo elencando adesso, queste caratteristiche rendono il servizio e quindi anche tutto ciò che viene venduto in qualche modo dalle organizzazioni culturali un po' più di difficile vendita, ok? Di difficile fruizione. E anche l'eterogeneità. Sappiamo bene quanto sia importante oggi, per esempio, il concetto di qualità. Ecco, il fatto che i servizi siano eterogenei, rende più difficile comprendere e gestire la qualità del servizio stesso. Su questo, infatti, ci sono tantissimi studi e tantissimi professionisti si stanno interrogando proprio sulla questione della standardizzazione della qualità all'interno dei servizi. Assenza di proprietà, altra caratteristica importantissima, soprattutto in questo caso nel caso della cultura, è che è spesso, eccetto proprio in alcuni casi, noi compriamo un servizio, compriamo una visita all'interno di un museo, ma non è che possiamo portare qualcosa a casa. Usufruiamo solo in quel lasso di tempo della visione di una mostra, per esempio, ma niente di tutto ciò poi diventa in qualche modo di mia proprietà. Capite che è differente rispetto al fatto di andare in un posto, comprare qualcosa e riportarlo a casa. In quel caso, quel bene, quel prodotto diventa di mia proprietà. In questo caso, nei servizi c'è un'assenza di proprietà, nella quasi totalità dei casi. Andiamo agli spunti di riflessione di questa sessione. Sapresti descrivere il modello di marketing della cultura? Sapresti descrivere le differenze tra il modello di marketing tradizionale e quello della cultura? Sapresti elencare almeno tre caratteristiche dei servizi? Andiamo a vedere adesso cos'è la domanda culturale. È il famoso mercato che vedevamo nel modello di Colbert. Chi sono i nostri clienti? O nel caso per esempio di un museo, i nostri visitatori. Perché vengono? Perché vogliono usufruire di quest'atto culturale? Andiamo a comprenderne le motivazioni perché queste poi diventano importanti per cercare di comprendere come attuare al meglio la proposta di valore da reimmettere nel mercato successivamente. La domanda culturale ha tre dimensioni principali di analisi. La prima è la motivazione, cioè perché le persone vogliono usufruire del mio servizio in questo caso, perché vogliono venire al mio museo, perché vogliono venire a vedere la mia opera teatrale. È la prima domanda che ci si fa anche nel marketing tradizionale, no? Qual è il bisogno da soddisfare in questo caso della nostra domanda?

Ci può essere un bisogno di studio, di accrescimento culturale, oppure semplicemente di piacere, di usufruire di un contenuto culturale, ma le motivazioni possono essere di vario tipo. La seconda dimensione è quella del tempo. È una dimensione importante perché chiaramente anche qui dobbiamo comprendere quanto tempo le persone sono disposte a spendere in questo genere di attività. È chiaro che qui si apre un ampio spettro di possibilità. Ci sono i visitatori occasionali, come ci sono invece coloro che vanno più spesso anche all'interno dello stesso museo. Quindi diventa una variabile importante. Legata al tempo c'è la variabile dello spazio. E anche qui, per esempio, la variabile dello spazio è molto legata al concetto del turismo, ok? Quanto sono disposte le persone a muoversi dal loro ambiente abituale per venire a visitare il mio museo, per venire al mio teatro, per venire a visitare il mio sito industriale che ho appunto messo a punto per rendere fruibile alle persone che vogliono vedere un po' qualcosa in più di un sito archeologico industriale. In realtà quelle sono le tre dimensioni principali di analisi, ma ce ne potrebbero essere tantissime altre, tra cui, per esempio, la modalità in cui si organizzano i visitatori, che può essere organizzata. Per esempio, se parliamo nell'ambito del turismo, potrebbero aver comprato un biglietto all'interno di un tour, di un pacchetto con altre cose in mezzo, l'albergo o altro, oppure autonoma. Ho deciso di muovermi per andare a vedere una mostra e autonomamente ho deciso di comprare il biglietto e organizzare tutto il viaggio. Ho poi anche, e ultimamente questo è un tema molto dibattuto nell'ambito del marketing culturale, quale media utilizzo per fruire di quei contenuti. Vado veramente a visitare quel museo, quindi la visita reale, oppure usufruisco dei contenuti digitali che sempre più le organizzazioni culturali stanno mettendo nel mercato. E infatti sempre più spesso, soprattutto questo nell'ambito dei musei, ma negli ultimi anni anche i teatri si stanno muovendo in tal senso, mettendo delle visite virtuali all'interno del proprio sito internet e in alcuni casi anche a pagamento, ma che permettono proprio di fruire in qualche modo, appunto in maniera virtuale, immediata, delle opere esposte all'interno del museo oppure di un'opera che magari viene riprodotta in streaming. Ancora non tantissimi clienti, diciamo visitatori o audience dei teatri utilizzano questi strumenti virtuali, però sempre di più se ne parla e sempre di più si stanno attivando dei processi di digitalizzazione all'interno delle organizzazioni culturali. Quindi sarà un media che verrà sicuramente utilizzato di più nel tempo. Vi ho portato qui un esempio di suddivisione della domanda. In questo caso vi trovate davanti a una matrice che ha da un lato come variabile la durata della visita, il famoso tempo, e dall'altro il numero di visite per unità di tempo. Quindi ogni quanto io vado a visitare un museo, che può essere diverso oppure sempre lo stesso. E che cosa vediamo? Che nel caso di una durata lunga della visita, ma che visita meno unità all'interno dello stesso tempo, possiamo trovare una domanda di persone programmate, i programmati. Poi ci sono i famosi studiosi che fanno una durata di visita lunga e visitano più volte nello stesso tempo un museo. Poi ci sono gli occasionali, dove c'è una durata di visita più bassa e il numero di visite per unità di tempo più basso. Quindi è la famosa domanda occasionale di cultura, no? Chi va al teatro una volta all'anno, chi va al museo una volta all'anno. E poi ci sono invece gli appassionati che magari

hanno una durata di visita minore, perché magari lo fanno veramente soltanto per passione, per leisure, però visitano nella stessa unità di tempo più teatri, musei o altro. Magari hanno un abbonamento, per esempio, all'interno dello stesso museo. Quali sono le possibili motivazioni della domanda culturale? Qui intanto andiamo a vedere quali sono le motivazioni più classiche dei singoli individui, delle persone. Da un lato ci può essere una motivazione edonistica, quindi che riguarda il turismo, l'intrattenimento, il leisure, quindi proprio il piacere, o gli appassionati di qualcosa. Poi c'è l'apprendimento e la ricerca, quindi tutto ciò che riguarda l'educazione, la visita a un sito storico oppure la ricerca all'interno dell'ambito culturale. È una motivazione molto importante nell'ambito della cultura, quello che riguarda per esempio l'educazione, tant'è che molte attività culturali vengono svolte attraverso un intermediario che è quello per esempio di una scuola o di un'università. Ma domanda di cultura è anche quella che proviene dagli enti e dalle aziende. Per quale motivo? Possono avere dei motivi politici, quindi tutto ciò che riguarda il lavoro sociale, il comunitario, la creazione di occupazione, la creazione di immagine, nel caso appunto dell'azienda o anche di un comune, l'impiego dei volontari, la partecipazione della comunità, oppure possono avere delle motivazioni che sono più funzionali, diciamo, al loro business, quindi il lancio di prodotti, soprattutto artigianali, in questo caso quindi la parola artigiane, programmi di club, membership, oppure la corporate hospitality, quindi per esempio utilizzare anche per fare delle attività che riguardano l'ospitalità dell'azienda, oppure usare, diciamo, le istituzioni culturali per fare degli eventi speciali. Quindi alcuni siti di musei diventano delle location per fare, per esempio, non lo so, la cena di Natale dell'azienda. Vi ho voluto portare anche la matrice di Nantel-Colbert, che riguarda anche in questo caso una matrice di posizionamento delle richieste che può fare un target all'interno dell'offerta culturale. Ci può essere da un lato vedete che una variabile è quella che riguarda il rilassante oppure eccitante e sorprendente, quindi un'attività un po' più attiva rispetto a rilassante. Dall'altro lato, invece, ci può essere un'attività che può essere più divertente, emozionante, oppure che aumenta la cultura, quindi la famosa questione dell'educazione in qualche modo. All'interno di questa matrice di posizionamento sono posizionate varie proposte culturali, chiamiamole così, relative soprattutto alla musica, in questo caso musica, opera, balletto. E vediamo che all'interno di Aumenta la mia cultura e il rilassante possiamo trovare la musica classica, i musei, il teatro classico, oppure tra Aumenta la mia cultura e però è un po' più attiva come appunto attività culturale, eccitante quindi è sorprendente, troviamo la danza moderna, il teatro sperimentale, l'opera, balletto, la danza folk. Al contrario, sempre nell'ambito in questo caso dello spettacolo, quindi della prosa e dei concerti, tra eccitante, sorprendente, divertente e emozionale troviamo il jazz, il teatro estivo, lo sport, i concerti rock. Vedete che come il concerto rock lo trovate proprio alla base, è molto eccitante e sorprendente, è sicuramente molto divertente e emozionale. Un po' meno lo è il jazz rispetto sia all'eccitante e al divertente, perché ci avviciniamo di più ad Aumenta la mia cultura, è sicuramente più rilassante in qualche modo dei concerti rock. Tra il divertente, l'emozionante e il rilassante, quindi in questa parte della matrice, troviamo il varietà, le commedie musicali, la musica pop e il cabaret. Qui in fondo, con la stessa motivazione che abbiamo visto per i concerti rock, si trova più vicina a divertente, emozionante, ma allo stesso tempo rilassante, sicuramente più di un concerto rock.
Andiamo adesso a definire un ambito molto importante nello studio del consumatore, nello studio dei clienti, della domanda, in questo caso di cultura, e riguarda questo il processo di acquisto. Come vedete qui abbiamo le fasi del processo di acquisto, che appunto sono classiche del marketing. Si parte dal bisogno, quindi la motivazione, diciamo, per arrivare poi alla ricerca di informazioni, quindi nel momento in cui una persona capisce di aver bisogno di qualcosa, si attiva a cercare delle informazioni, poi cerca le alternative, ok? Cioè valuta le alternative, ok, ho bisogno di questa cosa, cerco delle informazioni e ho sul tavolo più alternative. E poi vado a definire qual è la tipologia di consumo che voglio fare, scelgo, in questo caso è il prodotto museale, su questo l'esempio, vado a scegliere le componenti del prodotto, la modalità di fruizione del prodotto, per capirci virtuale o reale, e poi valuterò il prodotto nel processo di post acquisto, quindi una volta che ne ho fruito. Quali sono le caratteristiche del cliente fruitore? L'abbiamo visto, ci sono le motivazioni, le aspettative, la necessità, i desideri, poi ci sono tutta una parte che riguarda gli atteggiamenti, le esperienze passate, queste nell'ambito culturale sono molto importanti e vedremo perché. Poi c'è tutta la parte della cultura, da dove provengo, qual è la mia famiglia, tutti gli aspetti, tutti i fattori di influenza, diciamo, socioculturali. Poi ci sono le mie conoscenze, quali sono le mie capacità, anche per esempio in termini di spesa. Queste sono le famose influenze che agiscono sul processo di acquisto. Dall'altro lato, sul processo di acquisto c'è anche l'azienda che in qualche modo influisce, come, questi sono i caratteri infatti dell'offerta dell'azione di marketing, come con delle azioni promozionali. Ti abbasso il prezzo del biglietto, per esempio, di un museo se vieni il giovedì mattina alle 9. Azione promozionale, ma allo stesso modo anche una pubblicità. Ok? Con il termine promozione nel marketing si può considerare sia la promozione to cure, ma in realtà un po' tutta la comunicazione. Poi c'è la parte di immagine della località, quindi tutto il destination management, il destination branding, l'immagine della tipologia del prodotto, in questo caso il prodotto museale, l'immagine dell'azienda museale, perché anche le organizzazioni culturali fanno branding e quindi anche loro fanno tutta un'attività strategica che riguarda proprio il brand del loro museo. Partire dal logo o logo, slogan, tutta la visual identity. Poi ci sono i caratteri dell'offerta della singola unità dell'azienda e i caratteri dell'offerta anche dei concorrenti, perché anche in questo caso si può fare un posizionamento strategico dell'offerta del museo rispetto a quella dei concorrenti. Andiamo a vedere quali sono gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Sapresti descrivere le principali dimensioni di analisi della domanda culturale? Sapresti descrivere le principali motivazioni della domanda culturale? Sapresti descrivere il processo di acquisto di cultura? Andiamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, il prodotto, tra virgolette, culturale. E tra virgolette perché avrete capito, ne abbiamo già parlato, che siamo comunque nell'ambito dei servizi, quindi per prodotto culturale non intendiamo qualcosa di per forza fisico e tangibile, ma soprattutto parliamo dell'erogazione di un servizio. Per questo motivo le virgolette del prodotto culturale. Cos'è il prodotto culturale? O meglio, da cosa è diviso? E in cosa è suddiviso? È suddiviso in un core service, quello che noi proprio nel marketing definiamo servizio di base principale, che è la ragione principale per cui il pubblico si rivolge a quell'impresa, ok? È ciò che soddisfa il bisogno primario per cui quel cliente, quel visitatore vuole usufruire di un servizio o andare a visitare un museo. Ci sono poi i servizi complementari funzionali, che sono quelli necessari e che permettono l'accessibilità
per esempio al museo, e aumentano in questo caso il valore del prodotto. Ora faremo degli esempi di che cos'è un core service e poi dei servizi complementari funzionali. E poi ci sono dei servizi accessori che non sono necessari, ma che rendono più gradevole la fruizione. Per esempio, parliamo sempre di un museo. Lo vediamo qui in questo schema. Abbiamo da una parte il servizio essenziale che serve a trovare il vantaggio, il motivo, la reason why del perché un cliente deve usufruire del mio servizio o perché un visitatore dovrebbe venirmi a visitare. Poi c'è tutta questa parte che sono i servizi necessari, quelli che abbiamo definiti funzionali, che per esempio potrebbero essere le caratteristiche, il design, lo stile, la qualità percepita, il nome della marca, la confezione in questo caso per esempio di un prodotto, di un packaging o altro e di un formato. E poi abbiamo tutti i servizi aggiuntivi che danno valore, quindi in questo caso rientriamo nel prodotto ampliato. Quindi servizi aggiuntivi, non lo so, il prenota prima per entrare, salta la fila, ok? L'installazione nel caso soprattutto dei prodotti, la consegna, il finanziamento, le garanzie e tutta la parte di servizio post vendita. Andiamo a declinare questo schema adesso, soprattutto sugli archivi e sui musei, ma prima andiamo ancora a vedere quali sono gli elementi del prodotto culturale. Quindi, da una parte, sicuramente il contenuto artistico-culturale è la parte centrale del prodotto. Poi il prodotto culturale ha anche cosa? Delle finalità sociali, cioè crescita culturale della collettività. Quindi non è soltanto un prodotto che ha un fine, non è fine a se stesso, ma serve nella sua fruizione anche ad accrescere culturalmente tutta la collettività. Vi dicevo prima, c'è un servizio, ma in realtà può anche, e quindi c'è una dotazione di risorse immateriali, ma può anche esserci una dotazione di risorse materiali, ok? Quindi in alcuni casi vedo qualcosa e quindi non usufruisco soltanto, per esempio, di un'opera teatrale, di cui è tutto, diciamo, immateriale, ma vedo una mostra o altro, quindi è una dotazione che di risorse materiali e immateriali. Andiamo a declinare che cos'è il prodotto culturale andando a fare qualche esempio, è quello che vi dicevo prima. Andiamo a vedere gli archivi e vedremo dopo i musei. Partendo dagli archivi, qual è il servizio di base degli archivi? La conservazione di qualcosa. I servizi accessori, l'assistenza, la ricerca, l'attività didattica e le ricerche. Quindi, se l'archivio di base ha come servizio proprio quello di conservare qualcosa, anche appunto per una fruizione futura, in termini di sostenibilità, a servizi accessori l'assistenza, mi aiutano a fare le ricerche, posso stampare qualcosa, posso archiviare qualche cosa a uso personale per portarlo fuori, quindi tutto ciò che riguarda l'assistenza. La ricerca, quindi in certi casi all'interno delle organizzazioni culturali in forma di archivio ci sono persone che si occupano proprio di fare ricerche, quindi aumentare la collezione o altro. Spesso gli archivi fanno inoltre attività didattica, sempre proprio allo scopo di fare disclosure, di fare formazione all'esterno, quindi di comunicare all'esterno formando i nuovi visitatori dei futuri archivi o in generale di cultura. Permettono anche di fare ricerche, quindi per esempio dei studenti universitari possono andare negli archivi e fare delle ricerche per i loro studi. I musei. Qual è il servizio di base dei musei? Anche in questo caso la conservazione, la registrazione e la catalogazione.
Ricordo sempre che la selezione e l'esposizione è a cura del curatore del museo, quindi di solito quando si conserva

Poi esistono appunto degli archivi all'interno dei musei, non tutto viene esposto e poi ciò che viene esposto viene selezionato, magari anche a rotazione, e poi esposto a cura del curatore del museo. Non tutte le opere dei musei vengono mostrate. L'allestimento, quindi allestire la visita, cosa metto prima, cosa metto dopo, c'è un percorso. E poi tutti i supporti informativi che permettono appunto di visitare il museo stesso. Quali sono i servizi complementari e accessori? Da un lato tutto quello che riguarda la divulgazione, quindi il materiale informativo, le visite guidate, la protezione degli audiovisivi, le audioguide, giusto per fare un esempio. Tutta la parte di accoglienza. Chiaramente io devo cercare di facilitare in qualche modo la visita del mio target. Quindi ci sono i servizi di accoglienza, parcheggio, la prenotazione degli ingressi, il guardaroba, un'eventuale caffetteria. Andiamo adesso a vedere un'altra variabile del marketing mix che abbiamo visto all'inizio essere una variabile importante, soprattutto quando si parla di un servizio e del fatto che non è immagazzinabile. E questo è il prezzo. All'interno del marketing e della cultura c'è un dibattito su come si dovrebbe fissare il prezzo di un prodotto culturale. Esistono due prospettive che ora vi mostro. La prima è la prospettiva umanistica e quella utilitaristica. Come vedrete, alla fine del titolo della slide c'è un punto di domanda. Il punto di domanda è perché bisogna capire ogni volta quale delle due prospettive sia meglio utilizzare. Partiamo dalla prima, che è quella umanistica, che dice che il bene culturale riguarda la democrazia culturale e il benessere collettivo. E quindi, secondo questa prospettiva, vi è una scarsa significatività del prezzo come incontro tra domanda e offerta, cioè le persone non sono disposte a pagare così tanto e quindi il mercato fallisce in qualche modo. E il prezzo, visto che comunque noi mostriamo, cioè noi vogliamo che la gente vada al museo per tutta la questione di democrazia culturale e benessere collettivo, potrebbe invece essere una barriera all'accesso sia materiale che psicologica. No, se devo pure pagare il prezzo del biglietto, non ci vengo alla mostra. E il prezzo magari è alto. L'altra prospettiva è quella utilitaristica, che dice che invece il prezzo è importante perché il prezzo è segnaletico della qualità del servizio. Se il museo non viene pagato il biglietto d'ingresso, magari si può percepire che quel museo non sia di grande valore, che non valga neanche il tempo, che io posso dedicare alla visita del museo. E poi il prezzo serve a posizionarsi strategicamente. Abbiamo visto che anche analizzare i competitor è importante, il prezzo permette di posizionarsi all'interno, del mercato anche rispetto a tutti gli altri competitor che offrono cultura, tra virgolette, per esempio all'interno di un territorio. E poi il prezzo si può utilizzare per regolare i picchi di domanda. Quindi nel momento in cui tutti vogliono venire il sabato e la domenica, io posso giocare con il prezzo per portare le persone gli altri giorni della settimana all'interno del mio museo o a vedere un'opera teatrale. Quindi quale approccio sia migliore non saprei, non va definito di volta in volta e comunque dipende anche tanto dalla visione strategica e della missione dell'organizzazione culturale in cui stiamo lavorando. Quali sono altre variabili da considerare quando si fa il pricing? Che non c'è soltanto il prezzo del prodotto per la persona che viene a visitare il mio museo o a godere di un'opera all'interno di un teatro, ma che oltre al prezzo del prodotto dovrà sostenere altre spese correlate, che possono essere quella del trasporto fino al museo, da casa al museo, poi tutto ciò che riguarda il tempo. Il tempo è un po' un trade-off, io utilizzo il tempo per vedere il museo, allo stesso tempo io non lo potrò utilizzare per fare qualcos'altro, quindi io mi trovo davanti a una scelta su come utilizzare il tempo. Un'altra variabile importante è quella del rischio, perché la cultura è qualcosa che
che accresce le persone e che si accresce a poco. Quanto più cultura noi consumiamo, quanto più saremo consumatori di cultura, perché andiamo a ridurre il rischio percepito, per esempio, di non comprendere un'opera a un teatro lirico, oppure di non comprendere una mostra, di non comprendere un artista. Ci si allena ad essere dei visitatori culturali, dei clienti di cultura. E quindi più io vado, più meno rischio percepirò. Ma comunque è una cosa molto importante per chi fa cultura comprendere qual è il rischio percepito della non comprensione del prodotto culturale. E poi anche lo sforzo compiuto, sempre appunto, che un po' riunisce queste variabili che abbiamo visto. Esempi di pricing, quali possono essere? Alcune opzioni. Dare sempre l'entrata gratuita per tutti, dare sempre lo stesso prezzo per tutti, oppure prezzi diversi per classi diverse, eventuali esoneri, qualcuno paga, qualcuno no, una richiesta di contributo discrezionale. Abbiamo restaurato, non so, la chiesa, magari lasciaci un qualcosa per aiutarci. Oppure, appunto, un'opzione di pricing che è quella del prezzo in base al giorno o in alcuni casi la gratuità. Oppure il prezzo a seconda della stagione. In alcuni casi, soprattutto nelle zone particolarmente turistiche, si può decidere di pa far pagare un prezzo differente a seconda della stagione in cui ci troviamo. Altro elemento del marketing mix è quello della distribuzione. In questo caso vedete, a partire appunto da un museo e da visitatori, che ci dividiamo tra i residenti e i turisti, che nel caso per esempio dei residenti possono essere adulti o scolari, in gruppi o singoli gli adulti, e questi sono dei possibili intermediari del mio museo, ad esempio. Quindi nel caso dei gruppi di adulti residenti possono essere le agenzie di viaggio, oppure per i singoli le biglietterie del museo stesso. Gli studenti sono di solito le scuole, gli intermediari che magari anche organizzano la visita. Per quanto riguarda i turisti, invece, anche in questo caso possono essere a gruppi, quindi organizzati o autonomi, come abbiamo visto prima, e anche in questo caso ci potrebbe essere un tour operator a mettere nel pacchetto la visita al museo, oppure la biglietteria del posto, quindi nel caso di visita autonoma. E anche qui, quindi, se io fossi il manager di un museo, dovrei cercare di comprendere come le persone arrivano a me per cercare di gestire tutta la rete di distribuzione del museo dei biglietti del museo stesso. Veniamo agli spunti di riflessione di questa terza parte. Sapresti descrivere da cosa è composto il prodotto culturale? Sapresti descrivere le due prospettive del prezzo nell'ambito culturale? Sapresti descrivere come funziona la distribuzione nell'ambito culturale? Andiamo quindi adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti descrivere il modello di marketing della cultura? Sapresti descrivere le differenze tra il modello di marketing tradizionale e quello della cultura? Sapresti elencare almeno tre caratteristiche dei servizi? Sapresti descrivere le principali dimensioni di analisi della domanda culturale? Sapresti descrivere le principali motivazioni della domanda culturale? Sapresti descrivere il processo di acquisto di cultura? Sapresti descrivere da cosa è composto il prodotto culturale? Sapresti descrivere le due prospettive del prezzo nell'ambito culturale? Sapresti descrivere come funziona la distribuzione nell'ambito culturale? E con questo la lezione è terminata. Vi invito a consultare tutti i materiali all'interno del portale dell'università, all'interno della pagina del corso.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università.

0: L'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: International Telematic University, Uninettuno. A model of excellence at global level.

0: to build your future. Enroll at Uninettuno University.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sul come si diventa devianti. Vediamo gli argomenti che tratteremo, le tecniche di neutralizzazione della norma, l'outsider di Auerbacher e la carriera deviante, la lezione di Philip Zimbardo, dall'effetto Lucifero agli eroi del quotidiano. Le tecniche di neutralizzazione della norma sono delle forme di razionalizzazione e giustificazione del comportamento attuato. Hanno l'obiettivo di ridurre la responsabilità dell'agente, preservandolo da cadute dell'autostima e dall'immagine sociale. Queste tecniche sono state elaborate da Sykes e Mazza. David Mazza è l'autore del naturalismo, dell'appreciation, dello sguardo dal di dentro, quindi del capire dalle persone, non ingessare fenomeni e persone. E queste tecniche di neutralizzazione sono state elaborate a partire da una considerazione. A volte si dice che il deviante, la persona deviante, ha una morale diversa dalle altre persone. No, c'è sempre la questione della cultura, dell'altro generalizzato. Diciamo che in ambito di devianza, ma non parliamo soltanto di crimine, certo sai che se Mazza si sono occupate di devianza di tipo criminale e di questo parleremo, ma sono modalità con cui le persone dimostrano anzi di aderire alla

stessa morale delle altre persone, quindi ha una morale condivisa. E vediamo quali sono queste tecniche. Una prima è la negazione della responsabilità. La responsabilità è attribuita ad altre persone o alle circostanze e prescindono dall'influenza dell'agente le responsabilità. Non c'era altra soluzione, non potevo fare altrimenti, mi sono trovato costretto. Chissà cosa sarebbe successo se non fossi intervenuto in quel gruppo, avrebbero fatto del male ai miei compagni. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Un giorno un ragazzo, quando lavoravo in carcere, c'era stato anche un omicidio per la verità, avevano malmenato una persona straniera e stavano facendo, come loro hanno detto, un po' di ordine nel quartiere. Ma lui ha detto, ma io non ho fatto niente, io stavo solo nel gruppo, non è proprio che non avesse fatto niente, ha partecipato a questa costruzione di questa violenza grande. La minimizzazione del danno prodotto. Si cerca di ridurre l'entità della violazione attraverso una riduzione dell'importanza del reato. Ma hanno tanti soldi, sì, ho rubato in quella villa, ma per carità, ci avessi io i soldi loro, i grandi magazzini, ma c'hanno le assicurazioni, i gioiellieri, ma scherziamo. Negazione della vittima, molto frequente. La vittima sminuita è descritta come meritevole del comportamento subito, o il reato è una diretta conseguenza del suo comportamento. Beh, oddio, questo lo abbiamo imparato fin da piccoli, è colpa sua, si è comportata così, l'ho presa a pugni, ok, sì, allora mi scriveva sempre sul quaderno, mi disturbava, non riusciva ad ascoltare, ma è una cretina, ma non si sa difendere. La negazione della vittima e della sua sofferenza, se l'è voluta, guarda come si è comportato, i negozianti sono dei ladri, non ho fatto niente. La condanna dei giudici, viene messa in dubbio la legittimità dell'imputazione o viene sminuita la funzione di chi accusa. La legge non è fatto uguale per tutti. Nessuno mi può giudicare. Mentre spiego questa, mi è tornato in mente il caso di una persona in questa situazione, un adulto, un ragazzo, un adulto, un uomo, che dicevano, ma io questo reato non l'ho fatto, ma non l'ho fatto, adesso mi stanno accusando, ma io non l'ho fatto. Vabbè, però insomma, tu ne hai fatto. Gli altri sì, ma questo no. Questo è molto interessante, no? Però d'altro canto è vero, quel reato non l'aveva fatto. E la legge non è uguale per tutti, queste sono frasi anche che conosciamo, è vero che ci sono delle disfunzioni e poi nessuno mi può giudicare chi è quella lì per giudicarmi. Il richiamo a ideali più alti. L'azione è giustificata facendo riferimenti a valori e ideali universali. Era la cosa migliore da fare. Ha oltraggiato mia madre, ha attaccato la mia famiglia, io ho difeso la mia famiglia. Quindi capite che queste tecniche di neutralizzazione si avvicinano a degli ideali, che sono quello dei valori, che sono quelli di proteggere la famiglia, di mantenere appunto un ordine, che poi diventa un ordine fare come la pulizia etnica, diciamo, è tutta un'altra cosa. Però appartengono a dei valori che possono essere condivisi. Questo è importante proprio per prendere le distanze dall'idea che chi compie reati o commette delle azioni trasgressive non abbia un sistema morale. L'ho ucciso per non farlo soffrire. Beh, l'ho finito. Un ragazzo mi disse questo, io l'ho finito, usando anche un termine che ritroveremo, che è l'etichettamento eufemistico. Spunti di riflessione. Mi è mai capitato di usare tecniche di neutralizzazione della norma? In quali occasioni? A cosa penso mi sia servito? L'outsider di Becker e la carriera deviante. Come si diventa devianti? È il titolo di questa lezione. E vediamo come si sviluppa la carriera. Becker ha scritto nello stesso periodo in cui ha scritto David Mazza, quindi siamo metà e fine anni 60, quindi quel periodo in cui la categoria della devianza aveva portato a una visione critica anche delle istituzioni, delle norme, del modo di affrontare il problema. Le fasi della carriera. Becker introduce un modello sequenziale piuttosto che sincronico, come dire, molti studi precedenti avevano utilizzato una prospettiva multifattoriale, quindi la disgregazione familiare,

problemi cognitivi, problemi psicologici, quartieri degradati, quindi un insieme di fattori che possono portare all'esito della devianza. Con il modello sequenziale, invece, quindi non sincronico, Becker precisa che ogni fase richiede una spiegazione e una causa, che può agire durante una delle fasi della sequenza, può essere di trascurabile importanza in un'altra fase. Si può iniziare. Io feci un tempo, non proprio una ricerca, ma durante un pomeriggio, lo ricordo molto bene quel pomeriggio, ero a Casal del Marmo dove lavoravo come psicologa e c'era un gruppo di ragazzi con cui stavamo facendo delle cose. Ho detto, ma comincia, vediamo com'è cominciato. Ed erano particolari le cose, ma che ne so, ho cominciato lì, tutti dicevano che non si riusciva a rubare in quel negozio, io ho rotto la vetrina, ce l'ho fatta. E beh, in quel momento una ragione, una spiegazione era quella, ma vedrai che io sono capace, ti sfido, sono in grado. Poi per continuare, forse questa spiegazione non è più valida, magari c'è un'altra spiegazione, così come c'è un'altra spiegazione nel momento in cui ci si ritrova in un gruppo e non si riesce a uscire da quel gruppo, cioè le spiegazioni, pensiamo alle fasi della nostra vita, cose che avvengono in un inizio possono non funzionare nell'altro. Vi spiego meglio questo tema della carriera. La carriera viene presa da David Mazza come concetto, da Becker come concetto dal mondo delle professioni. Ed è molto interessante questo. Pensiamo alle nostre carriere. Pensate alla vostra carriera di studio o di lavoro per chi lavora. C'è un primo interesse che è quello di decido cosa devo studiare, cos'è che è più vicino ai miei interessi. Comincio poi, vado avanti, c'è un'altra spiegazione per cui io magari mi impegno in un certo modo o mi distraggo da quella carriera perché non sono sicuro che sia la mia carriera, oppure mi impegno e per ogni fase della carriera, anche la fase finale, quella che ci porta a fare la tesi, a impegnarci, questo è, stiamo già pensando al lavoro, quindi ci sono delle diverse ragioni, delle diverse motivazioni. Quali sono le fasi secondo Becker? Ma prima di passare alle fasi, vediamo il primo incontro di disponibilità, vediamo solo questa, ma spieghiamo anche altro. L'incontro di disponibilità è fra tutte le cose che è possibile fare, che esistono, con cui mi posso confrontare, quale scelgo o verso quale mi sento disposta. Quindi non è necessariamente faccio un esempio, una carriera che inizia in fase avanzata della vita, una persona che ha perso lavoro. Quindi in cui stiamo parlando di percorsi di devianza, è una persona che ha perso lavoro, potrebbe fare molte cose. All'inizio magari cerca un altro lavoro, poi è difficile trovarlo, poi il lavoro che trova non è sufficiente per mantenere la famiglia e poi capita che qualcuno gli dice: ma guarda, c'è la possibilità di fare un affare, non è niente di pericoloso. La persona in quel momento si sta disponendo, probabilmente percependo internamente una sorta di contrasto, di conflitto, di contrasto, di difficoltà di soluzione fra le risorse interne che sente di avere e le sfide dell'esterno. Qual è l'operazione interessante che ha fatto Becker introducendo il concetto di carriera professionale per parlare di Hughes, per parlare di carriere devianti? Ha ragionato in chiave di una sorta di omologia strutturale dei percorsi di vita e delle carriere. In che senso? Che il modello sincronico è valido per diversi tipi di carriere. Certamente ci sono dei contenuti ben diversi fra una carriera professionale e una carriera deviante, o potremmo parlare di una carriera professionale del deviante, tipo il ladro professionista, il truffatore professionista, ma qui stiamo parlando di percorsi, non di persone che si sono specializzate in qualcosa. E in questo ha proposto un saggio al quale io sono molto legata, Outsider. Anche questo è un saggio difficile da trovare, ma in biblioteca c'è una meravigliosa lettura in cui lui presenta due saggi all'interno di questo libro.

libro, scusate, due saggi, come si diventa fumatore di marijuana e come si diventa musicista da ballo. E che c'entra con la devianza? Beh, per quanto riguarda il fumo di marijuana, all'epoca ci stava perché era sicuramente un qualcosa di non approvato e di riprovato. E per il musicista da ballo perché? Peraltro lui lo era, interessantissimo. Sapete, un tempo, un bel po' di tempo fa, però ho provato a scrivergli per sapere se aveva fatto ulteriori studi. Lui mi ha detto: ma no, io mi sono sempre occupato di carriere professionali, ho lavorato in organizzazioni, quello è stato un momento della mia vita in cui mi sono occupato di carriere devianti. Ha dato un contributo grandissimo con l'introduzione di questo concetto della carriera. Perché il musicista da ballo? Il musicista da ballo è un po' deviante la sua vita, è un outsider. Questo è il termine che lui usa, è outsider per gli altri ed è un outsider e gli altri sono outsider per lui, per lei. Il musicista da ballo intanto, ahimè, non può fare buona musica o quella che gli piacerebbe fare, deve fare la musica ballabile e mentre suona nessuno lo sta a ascoltare. Io sono contenta che voi mi stiate a ascoltare, ma immaginiamoci se io venissi qui sapendo che mentre io parlo voi bevete, parlate, fate altro, amoreggiate, oh che peccato. E io magari che vorrei che certi messaggi passassero e questo succede al musicista da ballo, poi appunto lavora la notte, il giorno deve stare più a lungo a letto e poi si comincia a costruire il gruppo. Di quelli che si riconoscono come gruppo rispetto agli altri outsider e viceversa. Diciamo, gli outsider è una questione di reciprocità, ciascuno è outsider per gli altri. Nel saggio su come si diventa fumatori di marijuana, io questo lo affronterò, diciamo, è quello che spiegherò, spiega quale può essere il percorso. Anche lì è stata fatta una ricerca di quelle in cui davvero ci si sporca le mani, ma anche di più, come in un racconto di uno studente di Parkes citato da Bloomer, anche egli insieme a Mead, interazionista simbolico, anzi a lui viene attribuito la definizione di interazionismo simbolico, dice sì, sporcarsi le mani nelle biblioteche con tutte quelle cose, ma la vera ricerca è sporcarsi i pantaloni, cioè andate nei luoghi dove le persone fanno cose. E quindi, per esempio, appunto, Becker, il suo studio lo ha fatto proprio intervistando e chiedendo delle cose alle persone. Quindi il primo è l'incontro di disponibilità, d'altro canto qualcuno ti ha offerto di fumare, tu fumi, poi puoi continuare, puoi non continuare, la carriera non è detto che continui. Stiamo parlando appunto di come si diventa fumatori di marijuana, ma pensate ogni tanto a delle analogie. All'inizio non sai neanche come fare. Io sono una fumatrice di sigarette e se ricordo la mia prima sigaretta all'inizio, ma non ero neanche giovanissima, però insomma ho fatto un tiro di sigaretta che era infinito, mi sono sentita male. Poi per la verità ho anche smesso, per 5 anni sono stata senza fumare, ma quando l'ho ripresa ho fumato come fumavo quando ero abituata a farlo e di nuovo la testa è un po'. Quindi all'inizio, torniamo alla marijuana, imparare la tecnica, cioè ma per tutte le cose, come devi farlo, anche imparare la tecnica del muoversi fra le vetrine di un negozio o altro. Imparare a percepire gli effetti nella marijuana e allora Becker osserva che gli altri, il gruppo degli outsider, dicono: ma non senti qualcosa nella testa, qualcosa non so, ma beh, guarda, questo è l'effetto, quindi connettere gli effetti a quello che si sta facendo, imparare a goderne. Pensiamo nella devianza, questo cosa mi vengono in mente delle storie di rapinatori, un ragazzo in particolare, un uomo giovane, che stavamo facendo un circolo, un incontro di giustizia riparativa, lui era già in una comunità nel periodo durante la misura penale esterna e mi ha raccontato tutte le sue difficoltà e fra le altre appunto godeva degli effetti di quello. Regalavo certe borse a mia moglie, adesso non so neanche come pagare le bollette. E certamente c'è cioè in quello, in altri tipi di reati, non in tutti c'è la stessa cosa, evidentemente. Rifornimento, perché all'inizio te la offrono pure, ma poi ti devi muovere, devi agire da solo, devi trovare soldi e comunque entri nel giro. Torniamo alla storia del carcere. Entrare in carcere significa anche entrare di più nel giro.
riconoscersi outsider insieme ad altri outsider, insieme a persone che sono fuori dalla cultura più ampia che riconosce loro come outsider. La segretezza, beh certo, mai come in questo caso chi di voi ha cominciato a fumare sigarette da giovane, o io non tanto, ma chi lo fa, io ho visto delle ragazze che insomma, mi è capitato di vedere studenti all'università che magari poi dopo si spruzzano perché non si dà, ma anche da adulti, no? Marito o moglie che dicono ma che fai, fumi ancora, poi spruzzano, aprono tutto quanto, eccetera. La segretezza ovviamente nel fumo di marijuana è maggiore, ma pensiamo alla segretezza quando si sta in una carriera deviante, quindi non sto parlando dell'omicidio che avviene una volta, ma sto parlando di un percorso di vita dentro la devianza. La segretezza significa che sempre di più siamo dentro il nostro ambiente, il nostro contesto. E qui faccio un collegamento con le carriere, per esempio. Nelle carriere professionali non parlerei di segretezza, ma di questo ritrovarsi fra persone che condividono un linguaggio. Quando collaboravo con il mio maestro a Sapienza, mi vengono tante immagini. Ricordo un usciere che era lì e che un giorno ha assistito a una fra colleghi, ha detto ma voi quando litigate, anche quando litigate parlate di relazione, di vissuto, ma non sapete litigare come, perché eravamo outsider rispetto a lui, in fondo stavamo noi, non facevo parte della lite, lui parlava con me perché stavano parlando il loro linguaggio. E quello è un, così come il linguaggio, se entriamo in un contesto professionale, linguaggio, significati sono quelli legati alle competenze che progressivamente si acquisiscono e che fanno di quel gruppo un gruppo più segreto. E poi la moralità. Nella devianza la moralità riconduce alle tecniche di neutralizzazione, cioè a come poter si svincolare per certi versi dalle responsabilità, ma assumendo gli stessi criteri che sono condivisi dalle altre persone. Questa è una frase che adoro di Becker. Non sono le motivazioni devianti che conducono al comportamento deviante, ma al contrario è il comportamento deviante che produce nel corso del tempo la motivazione deviante. Che significa questo? Che quando noi ci comportiamo, e ricordiamoci, il comportamento è solo la parte visibile, c'è l'azione che è diretta a uno scopo, un obiettivo, un'anticipazione, riconduce a un'anticipazione, ci sono i significati sociali. Ma mentre noi agiamo e quindi stiamo dentro quella struttura attuazione, rimandiamo a noi stesse dei feedback, non solo attraverso gli altri. Vi faccio di nuovo un esempio della carriera professionale, così capite perché Becker non assimila queste cose, le considera come sequenze dotate di fasi. Nella carriera professionale, credete davvero che io mi sia sentita una professoressa universitaria quando ho vinto il concorso? Ma neanche per idea. Sì, ero contenta, era un bando in senso positivo, avevo vinto il concorso da ricercatrice, poi da associata, poi da ordinaria, ogni passaggio mi ha dato più forza. Quando già vinsi il primo concorso, mi ricordo che una mia collaboratrice, una quindi molto più giovane, mi disse ma sei un'altra? No, sentivo il mio ruolo riconosciuto. Non ero un'altra, mi sentivo dentro il ruolo. Però quando è che mi ho cominciato a riconoscermi tale? Nell'azione. Quando è che ci siamo riconosciuti studenti veramente? Quando ci siamo iscritti all'inizio, sì, che faccio? Quando man mano che abbiamo imparato cosa significa essere studenti in quella comunità, quali sono le nostre responsabilità, i nostri impegni, i nostri diritti, quando agiamo da studenti, quando mettiamo il primo esame, il secondo esame, il terzo esame, quando ho cominciato a sentirmi veramente una professoressa universitaria, una docente, quando ho cominciato a sentire che c'erano dei ritorni anche per me stessa, io stessa me li mandavo. E quando questo ruolo inevitabilmente riconosciuto cominci a avere le giornate di ricevimento, le lezioni, cioè c'è una significazione pubblica e cominciamo a stare dentro la carriera. Pensate a quel fascicolo giudiziario e come quindi la motivazione, il comportamento. Non è la motivazione, io non avevo neanche la motivazione a fare questo. La mia prima idea era fare l'educatrice in carcere, pensate un po'. Ho cominciato a fare delle cose e man mano si è prodotta la motivazione. Quindi uscire dalla carriera non è semplice. In ogni momento possiamo uscire dalla carriera,
ma un po' questa significazione pubblica, questo nostro riconoscimento.

Conoscerci all'interno di essa ci costringe le possibilità di uscita. Due concetti introduce sempre Becker: le career contingency e il commitment. Il commitment è l'impegno, questo ne ho già parlato praticamente, così come chi commette reati ha un impegno verso il gruppo al quale appartiene, se non appartiene al gruppo, rispetto alla sua stessa storia. E le career contingency, cioè quelle situazioni, quelle contingenze, quelle situazioni occasionali, casuali, che rappresentano delle contingenze di carriera, cioè delle cose che noi possiamo giocare, un lavoratore, una lavoratrice all'interno di un'organizzazione può avere l'opportunità di fare un corso, per esempio, per fare un passaggio di carriera, può giocare questa carta, può non giocarla, quante volte ci capita di essere, avessi fatto, perché non l'ho fatto, che non l'ho fatto. In quel momento non c'era una ragione per noi per farlo, ragionarci post non ha neanche molto senso. Spunti di riflessione. Pensando alla mia carriera di studio o professionale, riconosco qualche tappa? E ora veniamo alla lezione di Philip Zimbardo. Dall'effetto Lucifero agli eroi del quotidiano. L'effetto Lucifero a cosa fa riferimento? Questo è Philip Zimbardo. Ed è una voce molto importante dell'attuale, della contemporanea psicologia sociale. Nelle ricerche in psicologia sociale ha prodotto un vero e proprio cambio di prospettiva. E l'effetto Lucifero è quando ci comportiamo male, quando diventiamo delle cattive persone, lo sto dicendo fra virgolette. Ed è molto interessante il lavoro di ricerca di Philip Zimbardo, sono molto interessanti le sue conferenze, il suo modo di porsi di fronte al come nasce il male, ma anche come nasce il bene. È partito dallo studiare il male e negli ultimi anni sta lavorando moltissimo su come costruire il bene. Noi siamo contemporaneamente capaci di entrambe le cose. I suoi interessi di ricerca sono il carcere, la timidezza, la follia, la violenza, molti altri. E una cosa, un aspetto importante che vedremo anche nel prosieguo di queste slide, è stato consulente nell'ambito dei fatti avvenuti nella prigione di Abu Ghraib. Qual è il suo esperimento famoso? Conosciuto da tutti, da tutte, credo, chi non lo ha studiato, però magari ne ha sentito parlare. È stato uno degli esperimenti più estremi del dopoguerra. E prima di questo c'era stato un altro esperimento rilevante, anch'esso estremo, di Milgram, ora vi parlo di entrambi. E Zimbardo è stato molto ispirato da fenomeni come l'indottrinamento di massa della Cina degli anni 50, il lavaggio del cervello dei prigionieri di guerra, ma molto anche dalle condizioni delle carceri. Era stato amico di Milgram, hanno fatto l'università insieme, e Milgram prima di lui, qualche anno prima di lui, pochi mesi dopo che era iniziato il processo al criminale nazista Adolf Eichmann, Milgram ha strutturato un esperimento, sia quello di Milgram che quello di Zimbardo, oggi non si potrebbero fare più. Oggi ci sono commissioni etiche che lo impedirebbero, vedrebbero molte problematiche, siamo d'accordo. È certo che questi esperimenti hanno fatto osservare delle cose molto importanti. Velocemente parlo di Milgram per poi parlare dell'esperimento che oggi ci interessa. Milgram è noto per l'esperimento delle scosse elettriche. Quindi le persone sono state chiamate attraverso un avviso sul giornale e sapevano, quindi c'era un inganno, che dovevano partecipare a un esperimento sull'apprendimento. In verità l'esperimento era sulla obbedienza all'autorità. E quindi sono stati le persone che si sono disposte, sono state casualmente, non è vero che era casuale, assegnate, ma loro così pensavano, al ruolo di allievo
o allieva e, sperimenta- e, e, e

insegnante, nel senso che nel ruolo di insegnante c'erano i veri soggetti sperimentali, cioè quelli di cui si doveva studiare il comportamento. Nel ruolo di allievi c'erano dei complici dello sperimentatore. L'esperimento consisteva in questo: l'insegnante doveva dire delle serie di parole e l'allievo o l'allieva dovevano ripeterle. Se sbagliavano, bisognava dare una scossa elettrica. Più sbagliavano, più bisognava aumentare il voltaggio della corrente. Agli insegnanti, i soggetti sperimentali, quindi è stata fatta provare la scossa elettrica a un grado intermedio, la scossa partiva da 15 a 450, quindi una da 45 per sentire che era vera. Qualcuno si è interrogato, però poi lo hanno fatto. Cosa è successo? Molte e molti hanno continuato nonostante sentissero o vedessero le persone urlare. Erano falsi gli urla, ovviamente, perché la scossa non c'era. Però l'insegnante sapeva che la stava dando. C'erano poi delle varianti, in questo esperimento. In una si osservarono delle cose diverse. In una situazione l'insegnante non vedeva e non sentiva gli allievi che ricevevano le scosse. In un'altra li vedeva. In un'altra li sentiva, in un'altra li vedeva, in un'altra, se non sbaglio, erano proprio più vicini. Cosa è successo? Hanno quasi tutti continuato, anche se alcuni dicendo: ma non posso andare avanti, vai avanti, è un esperimento, non posso andare avanti, ma serve. Si interrompevano più facilmente le persone che avevano modo di vedere e di sentire. Cioè le persone che avevano di fronte un essere umano e che potevano mettersi nei suoi panni. Chi sapeva solo che stava dando la scossa, questo è particolare rispetto alla nostra capacità anche di, come dire, di non renderci conto di talora di quello che provochiamo se non lo vediamo e non lo sentiamo, hanno proseguito maggiormente. Cosa è successo? È successo che hanno obbedito a un'autorità, autorevole, competente, uno scienziato. Uno scienziato col camice, un apprendimento, un esperimento importante. Ricordiamo la morale, il valore, no? Nelle tecniche di neutralizzazione, perché serve per l'apprendimento, perché farà capire meglio come insegnare a bambini e a bambini. Stiamo dando un contributo. È stato un esperimento davvero molto particolare e quello di Zimbardo è di questo genere. L'interesse di Zimbardo era quello di trasformare le carceri in un luogo più umano, in contesti più rispettosi dei diritti umani. E l'obiettivo di ricerca è capire quanto certi comportamenti siano legati alla situazione o alla persona, alle disposizioni, quindi il ragionamento, il lavoro, l'approfondimento di Zimbardo era sul rapporto fra spiegazione situazionale e spiegazione disposizionale. È stato un esperimento sul campo e è stata costruita una prigione simulata nei sotterranei di Stanford. L'ipotesi l'assegnazione di ruoli di guardie e prigionieri risulterà significativa in relazione alle reazioni comportamentali, emotive, attitudinali o di altro genere. Vediamo come si è svolto effettivamente, quali sono stati i vari passaggi di questo. È stata una ricerca esplorativa sulle dinamiche interpersonali in una situazione estrema. È stata costruita una prigione simulata. Come ho detto, prigione falsa per differenziare i fattori disposizionali da quelli situazionali, è stata video e audio registrata. Chi sono i partecipanti? È stata fatta la pubblicità sui giornali. 75 volontari hanno compilato il questionario e fatto delle interviste, perché bisognava valutare che tutte fossero persone sane, che non avessero particolari problemi, particolari tendenze. 24 sono stati selezionati per partecipare, incluse delle riserve. Alla fine hanno partecipato in 21. Sono stati assegnati casualmente, in questo caso vero, proprio casualmente, al ruolo di guardie o al ruolo di prigionieri.
C'è stato un falso arresto dei partecipanti. Zimbardo aveva fatto accordi anche con la polizia. La polizia è andata a prendere i ragazzi, li ha ammanettati, è andata lì la mattina.

0: presto. E qui c'è un brano tratto da un video che fra un po' mostrerò. On a quiet Sunday morning in August in Palo Alto, California, police car swept through the town picking up college students as part of a mass arrest for violation of penal code, armed robbery and burglary. The suspect was picked up at his home, charged, warned of his legal rights, spread eagled against the police car, searched and handcuffed, often as a surprised and curious neighbors looked on. Mi scuso per il mio inglese, non è del migliore, ma non importa. E quindi c'era anche gente curiosa, questi ragazzi, una parte del video, di un video, dice, vede questi ragazzi che si girano un po', quasi divertiti all'inizio, perché se tutti mi stanno guardando non sanno che è un esperimento. I prigionieri hanno subito umiliazioni. È stato fatto il falso arresto, come dicevamo, la perquisizione corporea a tutte quante. Hanno avuto uniformi e non biancheria intima, catene alle caviglie. Questa è una prima forma di deindividuazione. Le persone sono state sottratte alla loro identità per certi versi, erano diventati dei prigionieri, anzi, per la verità, dei numeri. L'individuazione, appunto definita, è stata prodotta attraverso le uniformi e attraverso riferirsi a se stessi come numeri. I began to feel that I was losing my identity, that the person that I called Clay, the person who put me in this place, the person who volunteered to go into this prison, because it was a prison to me. It still is a prison to me, dopo anni. Questo hanno detto anche in interviste. Hanno vissuto la situazione di una prigione vera, simulata, ma una prigione vera. I don't regard it as an experiment or a simulation, because it was a prison run by psychologists instead of run by the state. Zimbardo, in quella situazione, faceva il direttore della prigione. Un giorno, un suo collega, durante un incontro, gli chiese: ma io non capisco bene la tua ipotesi. Fammi capire bene perché stai facendo questo, cosa vuoi verificare? E Zimbardo, che lo racconta nel suo libro L'effetto Lucifero, disse: ma qui il carcere sta scoppiando, stanno succedendo delle rivolte, posso pensare all'ipotesi? Zimbardo era entrato nel ruolo. Lui lo dichiara, quello fu il suo errore, perché non ha avuto modo di controllare tutto l'esperimento e quello che stava succedendo. È riuscito nell'intento, ha dimostrato che sono successe delle cose terribili, che le guardie, nonostante dovessero solo mantenere l'ordine, avevano cominciato ad agire un potere enorme sui prigionieri. I began to feel that identity, the person that I was, that had decided to go to prison, was distant from me, was remote until finally I wasn't that. I was 416. I was really my number. Le guardie. La deindividuazione è favorita anche per le guardie. Divise cachi, occhiali da sole, fischietto e manganello. Tutto l'apparato per definire il ruolo, ma anche per produrre quella sorta, quello che abbiamo visto anche nell'esperimento di Milgram, la lontananza dalla persona. Le guardie con gli occhiali a specchio, i prigionieri non potevano vedere il loro sguardo, quindi è stato organizzato in maniera tale da creare quei meccanismi che all'interno del carcere comunque ci sono. Certo, magari la gente non ha il manganello e l'occhiale a specchio, ma la vicinanza con la persona detenuta, a parte situazioni in cui ci sono delle persone molto disponibili, non può essere tenuta per ruolo, per compiti, per responsabilità, per rispetto del regolamento. 8 ore di turno, quindi anche stancanti, sono stati istruiti a mantenere un ragionevole livello di ordine necessario al funzionamento del carcere. Vediamo il video.
1: On the first day, I said, this is not going to work. I mean, the guards felt awkward giving orders, and they'd say, okay, line up, repeat your numbers, and the prisoners start giggling.
2: Hey, I don't want anybody laughing. 3, 2, 1.
1: And then a very interesting thing

0: happened. Dave Eshelman, who the prisoner's name John Wayne, like he's a Wild West cowboy, he begins to be more extreme.
1: I decided that I would become the worst, most intimidating, cruel prison guard that I could possibly be.
2: I've never seen the future that you do work when you're told. Thanks, sir. Thank you. Say bless you, correction officer.
1: I was sort of fascinated myself that people were believing the act, and I was trying to see how far I could take it before somebody would say, okay, that's enough, stop.
3: We did have to do things like push-ups. We would have to sing things. At the beginning, we protested some of the actions. We did things to irritate the guards.
4: So the guards' authority was challenged right off the bat. And the guards had to decide how they were going to handle that, and they had to decide it without our input. I mean, again, this was not a Milgram study in which we were standing over them telling them what to do. And they began to see the prisoners' behavior as a kind of an affront to their authority, and they began to push back.
1: We would ramp up the general harassment, just sort of crank it up a bit. Nobody was telling me I shouldn't be doing this. The professor is the authority here. You know, he's the prison warden. He's not stopping me.
5: This is unbelievable. They took our clothes.
6: And off the door.
4: There was the first evening a kind of rebellion that took place.
0: The prisoners rebelled. They barricaded themselves in their cells and said, we refuse to come out. They took off their numbers. They didn't want to be de-individuated. They started cursing the guards to their face. And the key turning point was the guards began to think of them as dangerous prisoners.
7: Che cosa è successo? Le guardie sono diventate ostili, deumanizzanti e hanno esercitato il loro potere in diversi modi. Numerose conte, anche di notte. Beh, le conte si fanno in carcere. Flessioni, uso di estintori per sedare la ribellione dei detenuti, perché all'inizio i detenuti erano in difficoltà, non sapevano cosa fare, poi hanno cominciato a ribellarsi. Punizione dei prigionieri con l'isolamento, pulizia del bagno con le mani, buste sulla testa. Sembra tanto, eh? È tanto. Ma pensiamo ai recenti fatti di Santa Maria Capua Vetere, un po' di anni fa, San Sebastiano, il carcere di Sassari. Avvengono certe cose in certi momenti. There were three types of guards. First, there were thought but fair guards who followed prison rules. Second, there were good guys who did little favors for the prisoners and never punished them. Third, were hostile, arbitrary and inventive in their form of prisoners. Humiliation. These guards appeared to thoroughly enjoy the power they wielded, yet no one of our preliminary personality tests were able to predict this behavior. Non si potevano predire. Quindi predire come ci comporteremo. Le situazioni non sono l'unico elemento ovviamente che organizza il nostro comportamento, ma situazione e persona. Quello che ci dice Zimbardo, vediamo cosa è successo prima, i prigionieri. Prima fase di ribellione, poi accettazione dei ruoli. Situazioni di stress acuto, depressione, pianto, rabbia, ansia, rush psicosomatici. Due prigionieri hanno dimostrato disturbi psicologici e sono stati rilasciati. Hanno iniziato a riferirsi tra loro come numeri, deindividuazione e diffusione della responsabilità. Ecco, la diffusione della responsabilità. Cosa era successo agli agenti? Un meccanismo importante, un meccanismo di disimpegno, una tecnica anche di neutralizzazione. Le responsabilità sono di tutti, allora nessuno ha assunto la responsabilità. Anche quelli buoni, avete sentito prima, c'erano alcuni agenti che vengono definiti come bravi ragazzi, altri che seguivano le regole, altri che erano terribili. Ma i bravi ragazzi come mai non si sono ribellati? Come mai a Santa Maria Capua Vetere c'è stato qualcuno che ci ha provato, non c'è riuscito? Come mai? Cosa è successo da Abu Ghraib? Dice Zimbardo che in una conferenza di TED molto più lunga di questo filmato, in cui racconta queste cose e mostra delle immagini,

immagini simili fra la prigione simulata, fra l'esperimento della prigione simulata e quello che è avvenuto ad Abu Ghraib, cioè delle cose assurde. E Zimbardo dice anche lì, poi c'è stato un soldato che ha parlato, perché altri non sono riusciti a farlo? Cosa è successo? La situazione ha inglobato queste persone e Zimbardo si interroga su questo e un tema per l'appunto questo è quello del quando le responsabilità sono di tutti e di nessuno. E lui osserva una cosa importante, osserva probabilmente ad Abu Ghraib come nella mia prigione simulata le persone sono state messe di fronte a un compito molto difficile per loro e non avevano gli strumenti adeguati. La situazione, l'apparato e tutto ciò che stava a ricordare la differenza di ruoli e quello che era il significato punitivo ha prodotto una vera e propria esplosione, escalation di comportamenti. Questo è sempre Philip Zimbardo. Philip Zimbardo si è presentato così in un convegno di qualche anno fa, in un convegno internazionale, cominciando a parlare degli eroi del quotidiano e si è portato questa maglietta, questa t-shirt da supereroi. Non c'è bisogno di essere supereroi, dice Zimbardo, per agire verso il bene. Vi dico chi è stata chi ha svolto questa funzione per quanto mi riguarda. Lui racconta che mentre stava controllando dall'alto della cabina di regia del direttore del carcere quello che succedeva, arrivò una sua dottoranda, che poi diventerà sua moglie. Avevano cominciato a frequentarsi e lei gli aveva detto: "Guarda, ma anziché venirmi a prendere, vengo io alla prigione." Arriva alla prigione, osserva quello che sta succedendo. "Ma cosa succede?" dice. "Tu sei un professore riconosciuto da tutti come un bravo professore. Tu stai distruggendo le persone, tu stai facendo molto del male quell'esperimento. Fu fatto finire dopo solo 5 giorni, doveva durare di più. È stato grazie a lei," Zimbardo lo dice. "Lei ha agito da eroe del quotidiano, era mia dottoranda, quindi come dire, io avevo un'autorità su di lei, era anche innamorata, ma l'esito buono dell'esperimento è stato che poi lei è diventata mia moglie." E cos'è l'eroe del quotidiano? Zimbardo lo specifica molto bene, tutti possiamo agire il bene e il male. Dipende dalle situazioni, dipende da quanto impariamo a far emergere il bene da noi. Eroe del quotidiano è quello che per salvare un bambino, una bambina da un incidente si butta e magari anche rischiando. Ma l'eroe del quotidiano è anche quello che di fronte a situazioni di discriminazioni non deve alzare la voce, però deve dire io non sono d'accordo su questo. L'eroe del quotidiano è quello che prova a fare un cambiamento. Di fatto una cosa importante. Nessuno nasce malato. E l'idea della mela marcia, di cui si parlò ad Abu Ghraib, di cui si è riparlato nei giornali per i fatti di Santa Maria Capua Vetere, non regge, non è la mela marcia. Ci può essere un cesto di mele marce. La mela marcia è quella che ha agito. Ma qual è il contesto? Qual è la situazione? Cosa hanno fatto gli altri e le altre? L'assunzione di responsabilità è per chi agisce delle situazioni notevolmente gravi nei confronti di altro, ma anche di chi assiste, di chi vede o di chi per paura non sa che fare. Cominciamo a esercitarci. Zimbardo ha anche aperto una scuola, per diventare eroe del quotidiano. Spunti di riflessione. Pensando all'affetto Lucifero, penso, che significa per me essere eroe del quotidiano? E ora facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Mi è mai capitato di usare tecniche di neutralizzazione della norma? In quali occasioni, a cosa penso mi sia servito? Pensando alla mia carriera di studio o professionale, riconosco qualche tappa? Pensando all'effetto Lucifero, penso, che significa per me essere eroe del quotidiano? Questa affiliazione è finita. Vi ringrazio per essere stati qui. Spero anche in questo caso che siamo riusciti insieme a entrare davvero dentro i temi che sono stati trattati, che ritengo molto importanti.
E vi ricordo che altro materiale potete trovarlo nel sito del corso. Quindi buon lavoro, buono studio e pensate agli eroi del quotidiano. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

In questa lezione parlerò della produttività dei gruppi, di come la psicologia sociale ha affrontato questo argomento. Guardiamo insieme questa immagine. Questo è un gruppo di persone che probabilmente stanno partecipando ad una riunione e forse qualcuna delle persone che partecipa a questa riunione si sta chiedendo se ne valga la pena. Forse si sta chiedendo se il lavoro che stanno facendo forse poteva avere una efficacia migliore se anziché riunirsi e passare tanto tempo insieme, ciascuno avesse fatto il proprio compito da solo nel proprio studio. Ecco, questa domanda è una domanda che da più di un secolo interessa gli studiosi e in questa lezione sulla produttività di gruppo io parlerò innanzitutto di un particolare aspetto al quale è stato dato il nome di facilitazione sociale. Vi presenterò poi alcune teorie che hanno cercato di spiegare lo scarto esistente tra la produttività potenziale, cioè quello che ci si aspetta da parte di un gruppo di persone sulla base delle risorse disponibili e di altri fattori dei quali parlerò più tardi, lo scarto tra la produttività potenziale e la produttività effettiva. Quindi sono state formulate una serie di ipotesi che spiegano questo scarto. E poi

Parlerò di un caso particolare di gruppo che deve produrre, in questo caso produrre una decisione, e è il caso delle giurie popolari. La presenza di altre persone favorisce o limita la prestazione? In un compito di gruppo svolto insieme ad altre persone? Oppure in un compito, in una prestazione effettuata davanti ad altre persone. La presenza di queste persone è un fattore che facilita o è al contrario un fattore che inibisce e che fa diminuire la qualità della nostra prestazione? Pensate alla situazione nella quale ciascuno di voi può essersi trovato quando ha dovuto rispondere a un'interrogazione a scuola o ha sostenuto un esame all'università. Ci sono molte persone che pensano di non essere preparate e poi quando si trovano in classe oppure si trovano davanti a una commissione riescono a dire molte più cose di quelle che pensavano sarebbero stati in grado di dire. E queste sono le persone che si ritengono molto più fortunate. Al contrario, poi ci sono quelle persone che arrivano all'esame e dicono: ma io a casa sapevo tutto e invece qui non riesco a ricordarmi di niente. Ecco, queste sono persone meno, diciamo, fortunate che non sanno spiegarsi perché credevano di essere preparate e quindi di essere in grado di affrontare questa situazione, invece la presenza di altre persone non ha facilitato. Triplett, secondo alcuni, ha condotto uno dei primi esperimenti in psicologia sociale. Triplett analizza i resoconti della Lega Ciclistica Americana e sulla base di questi resoconti Triplett osserva che le prestazioni prestazioni che poi in sostanza la velocità dei ciclisti cambia a seconda che siano cronometrati da altri, a seconda quindi ci sono tre condizioni. In una condizione i ciclisti vengono cronometrati, in un'altra condizione hanno degli indicatori, ci sono degli indicatori lungo il percorso che forniscono quindi loro delle informazioni sulla velocità che stanno raggiungendo. La terza condizione è quella di una competizione, di una gara. Triplett osserva che sulla base di questi resoconti che in situazioni competitive le prestazioni sono superiori. Quindi lo stesso ciclista nelle tre condizioni in teoria dovrebbe essere in grado di sviluppare la stessa velocità, in realtà quando gareggia insieme ad altri ciclisti riesce a raggiungere una velocità superiore. Sulla base di queste osservazioni, Triplett conduce una serie di esperimenti e questi esperimenti gli confermano che in una situazione di competizione effettivamente le persone mostrano una prestazione superiore. Allport conduce una serie di esperimenti dai quali elimina la competizione. Si limita a presentare una serie di compiti cognitivi che debbono essere affrontati in una condizione individuale e in una condizione nella quale sono presenti altre persone. In questo caso, Allport osserva che la presenza altrui facilita la prestazione nei compiti semplici, ma l'ostacola in quelli difficili. Quindi questo è qualche cosa in più rispetto a quello che era stato osservato da Triplett. Questa asimmetria tra compiti complessi e compiti semplici, un'asimmetria che ripeto consiste nel fatto che la presenza di altre persone facilita la prestazione
Quando si tratta di compiti semplici,

ostacola invece, lo inibisce quando si tratta di compiti complessi. Questa constatazione è utilizzata da Zajonc, il quale alla domanda perché in alcuni casi la presenza altrui produce un miglioramento, mentre in altri casi la peggiore, Zajonc cerca di dare

universale che non è specifica, come vi dicevo, degli esseri umani. L'attivazione facilita la prestazione nei compiti facili e bene appresi e in questo caso emergono delle cosiddette risposte dominanti, cioè risposte abituali, mentre inibisce le prestazioni nei compiti complessi e nuovi, compiti per i quali non sono disponibili delle risposte abituali. Si parla in questo caso di risposte non dominanti. La facilitazione sociale è quindi l'effetto prodotto da altre persone in virtù del quale le risposte molto accessibili diventano più probabili e le risposte meno accessibili diventano meno probabili. È stato osservato che questa spiegazione della facilitazione sociale in termini meramente fisiologici è una spiegazione insufficiente perché, ad esempio, non tiene conto del punto di vista delle persone coinvolte nell'interazione, quindi una prospettiva fisiologica che sì, come Zajonc osserva, vale non soltanto per gli esseri umani, vale anche per gli animali, ma che non tiene conto questa prospettiva di aspetti di natura cognitiva. È stato detto che quindi la presenza di altre persone produce un'attivazione fisiologica per due tipi di ragioni, perché noi ci sentiamo giudicati e quindi c'è un effetto del confronto sociale, quindi gli altri sono altri che ci giudicano e sono altri in relazione ai quali noi ci confrontiamo. E poi c'è un altro effetto. Un'altra ragione, l'attivazione si spiega con il fatto che la presenza di altre persone costituisce un motivo di distrazione. Quindi questo significa che nel momento in cui io sono concentrata sul mio compito, debbo però tenere presente il fatto che esistono altre persone, quindi c'è una sorta di conflitto tra la mia concentrazione sul compito e la mia concentrazione rivolta, l'attenzione rivolta ad altre persone. Questo è quanto riguarda il tema della facilitazione sociale. Quindi un compito può essere effettuato, una prestazione può essere effettuata in presenza di altre persone oppure in una condizione nella quale si è da soli. Ma il tema della produttività è un tema molto più ampio perché non ha a che fare soltanto con la mera presenza di persone che assistono ad una nostra attività, ma riguarda anche le interazioni che si verificano all'interno dei gruppi che insieme cercano di raggiungere un obiettivo, quei gruppi che abbiamo visto raffigurati nell'immagine che vi abbiamo presentato all'inizio di questa lezione. Due teste sono meglio di una testa e 14 braccia esercitano più forza di 12 braccia? Perché questa seconda domanda? La prima può apparire abbastanza scontata. La seconda domanda fa riferimento a degli esperimenti di un tecnico agricolo, Ringelmann, che all'inizio del Novecento analizza l'efficacia comparativa di diverse tecniche di tiro in agricoltura. E Ringelmann osserva che la forza media di un individuo è pari a 85 kg, quindi mediamente gli individui che lui analizza sono in grado di sviluppare una forza di 85 kg. Quindi, se io faccio tirare la stessa fune a 7 persone, devo pensare che la forza prodotta sarà pari a quella di un individuo moltiplicata per le 7 persone. Ringelmann osserva però che la prestazione effettiva è molto più bassa, perché la forza sviluppata da queste 7 persone che
insieme tirano una fune, è pari a 450 kg. Ecco, non sono stati soltanto però i tecnici agricoli, gli agronomi a occuparsi di prestazioni di gruppo, ma anche gli psicologi hanno cercato di rispondere.

alle domande alle quali ho fatto riferimento prima sulle prestazioni nei gruppi, cioè due teste sono meglio di una testa. I compiti in questo caso sono stati compiti di due tipi, compiti di natura logica, cioè compiti per i quali esistevano delle risposte oggettivamente corrette, quindi si parla in questo caso di compiti convergenti, oppure compiti per i quali in realtà non esisteva una risposta oggettivamente corretta. Quindi soluzioni a problemi complessi per i quali una volta arrivata la soluzione, questa non è evidentemente corretta. In effetti, i risultati mostrano che la prestazione del gruppo è comunque superiore alla prestazione dell'individuo medio e questo è abbastanza intuitivo per il fatto che comunque un gruppo dispone di più risorse rispetto alle risorse delle quali dispone un singolo individuo, sia nei casi di soluzioni di problemi logici per i quali è necessario trovare la risposta corretta, sia nei casi di problemi complessi, cioè problemi che non sono stati mai affrontati e che richiedono quindi uno sforzo di creatività, di produzione di idee nuove. Ma le prestazioni effettive dei gruppi reali sono in realtà inferiori alle prestazioni attese nei gruppi statistici. E che cosa sono i gruppi statistici? Sono quegli sette individui che sviluppavano in teoria una forza media di 85 kg e quindi il gruppo statistico è dato dalla somma degli individui, così come si osservano nella realtà. In realtà si è visto che le prestazioni dei gruppi reali sono molto diverse, sono inferiori rispetto a quelle dei gruppi statistici. Sono state formulate numerose teorie che hanno cercato di spiegare perché le prestazioni dei gruppi reali siano inferiori alle prestazioni dei gruppi statistici, teorie che in altre parole spiegano lo scarto tra la produttività potenziale e la produttività effettiva. Cominciamo con le spiegazioni che dà Steiner. Steiner sostiene che la prestazione di gruppo dipenda da tre fattori, dipende dalla caratteristica del compito, quindi dalle richieste del compito, dalle risorse delle quali dispone il gruppo che deve realizzare il compito e infine dipende da quello che effettivamente accade all'interno dei gruppi. Steiner propone una classificazione dei compiti, cioè come facciamo a capire quale sia la natura del compito che dobbiamo affrontare. Steiner propone una classificazione dei compiti e sostiene che i compiti possono essere classificati a seconda del modo nel quale noi rispondiamo a tre domande. La prima domanda è: il compito è divisibile? La seconda domanda è: più importante la qualità o la quantità del risultato che noi otteniamo? Infine, qual è il rapporto tra i contributi individuali e il prodotto finale del gruppo? Allora, torniamo indietro, vediamo come si può rispondere alla prima domanda. La domanda quindi se il compito sia o non sia divisibile in sottocompiti. In questo caso la domanda prevede due risposte, cioè che il compito sia divisibile e che il compito sia unitario. Steiner propone porta come esempio quello di una prestazione di tipo culinario, quindi si chiede: ma una cena è su divi è un preparare una cena è un compito unitario o è un compito divisibile? Certamente è un compito divisibile perché ci si può dividere il compito di preparare la cena tra più persone, ciascuna delle quali prepara una portata. Altri compiti invece sono di tipo unitario, la soluzione di un indovinello è un compito di tipo unitario. Se devo scalare una montagna, il compito è unitario. Se devo decidere se una persona sia colpevole o innocente, questo è un compito unitario. È più importante la qualità o la quantità? I compiti nel primo caso, nel caso sia più importante la qualità, si dicono ottimizzanti, nel caso
in cui sia più importante la quantità, si dicono.

massimizzante. Più importante che io nella mia cena presenti molti piatti o è più importante che questi piatti siano buoni? Questo un po' dipende forse anche dalle persone che invito a cena, ma ci sono dei casi dei quali, ad esempio nel caso di una giuria, il verdetto forse è più importante che una giuria non emetta tanti verdetti e in pochissimo tempo, ma quanto piuttosto che pronunci una sentenza giusta. E quindi in questo caso il compito di una giuria, vi posso anticipare, è un compito ottimizzante, non massimizzante, così dovrebbe essere. Infine, qual è il rapporto tra i contributi individuali e i contributi e il prodotto finale del gruppo? Come vedete, a questa domanda possiamo rispondere in cinque modi. I compiti possono essere sommati nel caso di un compito additivo, possiamo in maniera discrezionale stabilire quale sia il modo di inserire i contributi individuali nel prodotto finale e a volte capita che ci sia la possibilità di compensare degli errori commessi da una persona con invece le prestazioni migliori offerte da altre persone. Questo è il caso del compito compensatorio. A volte è necessario che tutti insieme raggiungano un obiettivo, viene fatto ad esempio il caso di una cordata di scalatori. E poi esistono dei compiti disgiunti per i quali non è possibile che tutti i contributi vengano tenuti in considerazione. Il caso del OO, cioè la soluzione di questo problema non prevede la possibilità di tenere congiuntamente in considerazione o in maniera additiva in considerazione i contributi, di tutte le persone. O sono io ad aver ragione o sei tu ad aver ragione. Secondo Steiner, la produttività potenziale dipende dalla natura del compito. Facciamo il caso dei compiti additivi. La produttività potenziale è pari alla somma dei contributi, individuali. Quindi nel caso si tratti di sommare diversi contributi, nel caso di un compito additivo, quindi il prodotto finale non sarà altro che la somma dei contributi individuali. Il caso dei compiti disgiuntivi è invece un caso molto più complesso, perché è molto più complesso soprattutto quando noi ci troviamo di fronte a dei compiti per i quali non è immediatamente evidente la bontà di una soluzione. Se noi dobbiamo risolvere un crescibverba o un rebus, che credo abbiano generalmente una sola soluzione possibile, anche questo è un compito disgiunto, quindi non tutte le soluzioni proposte saranno giuste, ma nel momento in cui all'interno del gruppo c'è qualcuno in grado di proporre la soluzione giusta, perché ha trovato la soluzione giusta, questo sarà immediatamente evidente a tutti che la soluzione proposta è quella giusta. Ma quando noi ci troviamo ad affrontare dei compiti disgiunti, cioè compiti che non possono tenere conto di tutte le soluzioni proposte e compiti in relazione ai quali non esiste la possibilità di una verifica immediata della bontà della soluzione, ecco che la sola presenza di un individuo in grado di risolvere il problema di per sé non è sufficiente, perché in questo caso entrano in gioco i processi di influenza sociale e quindi non sarà la soluzione migliore a prevalere sempre, almeno, quindi purtroppo non sarà la soluzione migliore a prevalere, ma potrà prevalere la soluzione proposta da chi ha più influenza all'interno del gruppo. Steiner quindi sostiene che la produttività effettiva di un gruppo è pari alla produttività potenziale togliendo tutto ciò che è dovuto all'esistenza di processi imperfetti. Quindi sono queste perdite dovute a processi imperfetti

effetti che spiegano, secondo Steiner, lo scarto esistente tra la produttività potenziale e la produttività effettiva. Che cosa sono i processi imperfetti? Steiner parla di perdite di coordinazione. La perdita di coordinazione, se pensiamo a un tiro alla fune, può essere abbastanza comprensibile, ma la perdita di coordinazione può essere il mancato scambio di informazioni all'interno di un gruppo di lavoro. La cattiva qualità della comunicazione, quindi, è un caso di mancata coordinazione. Le dinamiche interne al gruppo, ho già accennato ai processi di influenza tali per cui può accadere che risulti più influente, quindi in grado di imporre la soluzione a un problema, risulti più influente la persona meno competente, quindi non tutte le persone competenti, cioè le persone in grado che possiedono la soluzione adatta a un problema, sono in grado di far valere la loro competenza all'interno di un gruppo. E poi c'è un'altra spiegazione che è quella della perdita di motivazione. Che cosa significa perdita di motivazione? Si ipotizza che quando le persone sono in una situazione di gruppo e quindi debbono effettuare un compito in una condizione di gruppo, il fatto che esistano nello stesso momento molte altre persone che sono impegnate nel medesimo compito potrebbe far diminuire lo sforzo individuale, lo sforzo quindi teso al raggiungimento di un obiettivo di gruppo. E quindi entrerebbe in gioco questo fattore al quale è stato dato il nome di inerzia sociale. Vediamo come è stata definita l'inerzia sociale. Come la tendenza a impegnarsi meno quando il contributo individuale viene inglobato nella prestazione complessiva del gruppo. Rispetto quindi a quello che ho detto prima, possiamo aggiungere anche che il mio sforzo, il mio impegno diminuisce quando io sono consapevole del fatto che nel risultato finale non sarà possibile distinguere il mio contributo da quello offerto e fornito da altre persone. E quindi questo spiegherebbe una diminuzione della mia motivazione. Dovete sapere che la nozione di inerzia sociale è una nozione un po' passepartout in psicologia sociale perché è stata utilizzata per spiegare molti altri fenomeni, ad esempio, è stato sostenuto che l'inibizione dei comportamenti di aiuto possa essere spiegata sulla base dell'inerzia sociale. In una situazione collettiva dove altri possono prestare soccorso in una situazione di emergenza, il fatto che esistano altre persone che come me hanno la stessa possibilità farebbe sì che io poi di fatto non voglia intervenire. Quindi, tornando al caso del lavoro di gruppo, l'inerzia sociale spiegherebbe perché quelle persone che abbiamo visto prima sedute attorno a quel tavolo non diano il meglio di se stesse. Quindi, questo vuol dire che ciascuna di quelle persone arriva a quella riunione disponendo di una serie di risorse personali, risorse che costituiscono una potenzialità in relazione alle richieste di quel compito. Ma nel momento in cui si siedono attorno a quel tavolo, secondo quanto ipotizza Steiner, possono non scambiarsi le comunicazioni in maniera efficace, addirittura possiamo anche immaginare che la riunione non sia stata preparata in maniera efficace, non sia conosciuto a tutti l'ordine del giorno, oppure l'ordine del giorno non sia stato preparato in maniera efficace, oppure le persone possono arrivare prive delle informazioni necessarie a quella riunione. Può anche capitare che a quella riunione siano presenti persone che intendono proporre una determinata soluzione per quel tipo di compito e non condividono le soluzioni che sono invece proposte da altre.

persone. E magari queste altre persone potevano invece avere una soluzione che era oggettivamente migliore per quel problema, ma non sono in grado di contrastare una posizione che è espressa e sostenuta con più forza. E infine l'altra spiegazione, quella alla quale ho fatto riferimento, è quella dell'inerzia sociale, può venir meno la motivazione, cioè in una situazione di gruppo può venir meno la motivazione a impegnarsi, soprattutto se si ritiene che il proprio contributo non verrà sufficientemente valorizzato, e tenete conto che però questi tre fattori poi nella realtà possono facilmente interagire. La perdita di motivazione potrebbe essere qualcosa che subentra dopo che le mie proposte, che ritengo comunque essere buone proposte, vengono magari nel tempo rifiutate. La spiegazione in termini di inerzia sociale viene però criticata. Tenete conto che queste osservazioni vengono spesso, queste ipotesi vengono spesso formulate sulla base di risultati della ricerca empirica, ricerca di tipo sperimentale. Ricerca quindi condotta con gruppi di partecipanti, quindi ricerca di laboratorio nella quale vengono manipolate alcune variabili e si cerca di vedere se esista una relazione significativa di tipo causale tra le variabili introdotte nell'esperimento e gli effetti che si osservano. Ora, è stata fatta questa critica che in realtà nei gruppi reali, piuttosto che parlare di inerzia sociale, forse si potrebbe parlare di laboriosità sociale. In effetti è stato osservato in questo studio di meta-analisi che quando i gruppi affrontano compiti rilevanti e quando la stessa appartenenza al gruppo è rilevante, vuol dire che è importante per le persone che di questo gruppo fanno parte, in realtà questo studio di meta-analisi mostra un effetto opposto a quello previsto, e cioè si osserva un effetto opposto, anziché l'inerzia sociale si assiste ad incremento dell'impegno, e quindi si parla in questo caso di laboriosità sociale. Quindi la conclusione alla quale arrivano questi autori è che in realtà l'inerzia sociale potrebbe essere considerata proprio un effetto di laboratorio, quindi un artefatto di laboratorio, perché è proprio la condizione di laboratorio che mette a contatto persone in modo tale che non si possa parlare di gruppo, ma semplicemente di un insieme di persone senza passato e senza futuro che si ritrovano in quel momento, in quella condizione, per svolgere un compito, compito che può essere assolutamente privo di importanza per queste persone. Quando invece le persone affrontano un compito vero e un compito importante, e l'appartenenza a quel gruppo è un'appartenenza che è rilevante per l'identità di queste persone, ecco che scompare l'inerzia sociale, ma compare quella che viene definita, proprio per contrasto all'inerzia sociale, viene definita la laboriosità sociale. Infine veniamo al terzo punto, e che è quello il caso delle giurie. C'è una lunga tradizione di ricerca, soprattutto negli Stati Uniti, sulle deliberazioni delle giurie. Le giurie studiate in America sono giurie formate, al contrario delle giurie italiane, che sono formate da giudici togati e giudici laici, quindi c'è un collegio giudicante misto. I collegi giudicanti nordamericani sono collegi formati da persone che non hanno competenze tecniche, quindi non sono formate da persone comuni. La ricerca psicologica e psicosociale sulle giurie ha affrontato svariati temi. Ad esempio, ho cercato di capire quali sono le relazioni tra le caratteristiche individuali dei giurati e i verdetti,
come queste caratteristiche dei giurati interagiscano con le caratteristiche delle vittime dei reati o degli autori dei reati e come questa interazione

poi dia conto dei verdetti. Ma un altro tema che è stato oggetto di studio è proprio quello concernente la capacità delle giurie di affrontare il loro compito, che, come ho detto, è un compito di tipo decisionale. Vedremo come si possa rispondere a questa domanda utilizzando i criteri proposti da Steiner. Ecco, Stevenson ha analizzato un po' il problema delle giurie e sostiene che la qualità del lavoro svolto dalle giurie non dipenda affatto dalle competenze o dagli atteggiamenti dei singoli giurati. Vi dicevo che uno dei modi nei quali le giurie sono state studiate è proprio quel modo che tiene conto, diciamo, utilizza un livello di analisi di tipo individuale, cioè dalle caratteristiche, dalle competenze dei singoli posso prevedere quale sarà il tipo di verdetto. Steiner invece sostiene che non è questo il modo corretto di fare previsioni sull'esito di una deliberazione, ma sostiene che al contrario la qualità del lavoro svolto dipenda proprio dal meccanismo della giuria in sé. Come vedremo, Stevenson poi si fa una serie di domande alle quali non sempre è possibile rispondere. Ma sono domande che ci aiutano un po' a riflettere e a capire come si debba ragionare quando ci chiediamo se un gruppo è in grado di svolgere il lavoro per il quale quel gruppo è stato invitato a lavorare. Stevenson propone di utilizzare per le giurie gli stessi criteri che Steiner utilizza per classificare i compiti. Quindi, secondo Steiner, vi ricordo, il compito può essere classificato a seconda del modo nel quale noi rispondiamo alle tre domande, se il compito è divisibile o non divisibile, sia più importante la qualità o la quantità e quale sia il contributo individuale al prodotto finale. Abbiamo visto che secondo la classificazione di Steiner il compito delle giurie può essere un compito di tipo unitario, quindi la decisione se una persona sia colpevole o innocente non è una decisione che possa essere scomposta in sottodecisioni, ma la persona è una. E quindi il giudizio sulla responsabilità e sulla colpa di quella persona è unico, per questo il compito è unitario. Avevo accennato prima che la giuria non è tanto importante che arrivi rapidamente al verdetto. È stato detto che una giuria non è una fabbrica di automobili che deve produrre quindi tanto più possibile nel breve tempo possibile. Ma è importante che il verdetto sia un verdetto equo, che sia un verdetto corretto, che le prove vengano valutate correttamente. E poi pensiamo al caso di una giuria dove sono presenti 12 persone, adesso anche un po' meno, e non tutti avranno lo stesso parere circa la colpevolezza dell'imputato o dell'imputata. E quindi in questo caso il compito è di tipo disgiunto, cioè non potrà tener conto di tutti i pareri, ma alla fine prevarrà un parere piuttosto che un altro. Così come per altri compiti, possiamo allora chiederci anche nel caso di una giuria se in una giuria possano verificarsi dei fenomeni di inerzia sociale. Uno dei limiti della ricerca psicologica sulle giurie è che sono state utilizzate delle giurie simulate, le cosiddette mock juries, e una delle critiche principali rivolte a questo tipo di ricerca, a questo metodo di ricerca, è che nella giuria simulata non potranno mai riprodursi fedelmente quelle condizioni nelle quali una giuria vera deve formulare il giudizio. Pensate che una giuria negli Stati Uniti può formulare dei verdetti che prevedono una pena di morte. Ecco, questo è assolutamente irriproducibile, quindi c'è un limite
della validità ecologica della ricerca sperimentale sulle giurie e quindi si ritiene, è stato sostenuto, che accanto a fenomeni

fenomeni di inerzia sociale, può al contrario, osservarsi in una giuria reale quello che è impossibile osservare in una giuria simulata, e cioè una laboriosità sociale. Questo è ciò che ovviamente sarebbe auspicabile, cioè auspicabile che nella consapevolezza delle conseguenze delle proprie decisioni si assista, è auspicabile che si assista piuttosto a una laboriosità sociale piuttosto che a un'inerzia sociale. Quali sono le condizioni strutturali e procedurali che possono assicurare una decisione di buona qualità? Di questo parlerò nella lezione dedicata al tema della decisione, e vedremo che molta della ricerca psicologica sulle giurie ha affrontato proprio la relazione esistente tra fattori strutturali e procedurali e qualità dei verdetti. Vi dicevo prima che le domande che ho prima, la domanda che ho prima fatto sulla qualità del lavoro delle giurie è una domanda che deve tenere anche conto del fatto che non sempre all'interno di una giuria sarà possibile che la situazione migliore sarà la situazione che prevarrà. E il fatto che forse alcuni di voi conoscono che il governatore dell'Ohio nel 2003 abbia sospeso tutte le condanne a morte dopo aver scoperto che in alcuni casi i verdetti pronunciati e le seguenti condanne a morte erano stati pronunciati ingiustamente, perché successivamente si era scoperto che le persone condannate non erano colpevoli. Ecco, il fatto che il governatore dell'Ohio abbia sospeso senza termine l'esecuzione delle condanne a morte è un indicatore della sfiducia, forse, nei confronti dello strumento delle giurie, proprio perché le conseguenze di queste decisioni sono conseguenti che possono essere vitali e non in senso metaforico. Vi dicevo prima che nel caso delle giurie non è tanto importante il numero delle sentenze pronunciate, e quindi la giuria è molto di più di un gruppo di lavoro che deve produrre una serie di oggetti, ma la giuria è anche un'istituzione, e quindi nei confronti della giuria c'è anche un giudizio sulla legittimità, sulla giustezza delle decisioni, quindi sulla qualità e non soltanto sulla numerosità dei verdetti pronunciati. In questa lezione siamo partiti dalla facilitazione sociale. La presenza di altre persone facilita il mio compito o costituisce un ostacolo? Abbiamo poi affrontato una particolare presenza di altre persone. Sono le persone che con me sono chiamate a produrre un determinato compito, e abbiamo visto come l'inerzia sociale sia un costrutto utilizzato per spiegare lo scarto esistente tra la prestazione attesa e la prestazione effettiva, ma abbiamo anche visto come questo costrutto sia stato criticato e visto come una sorta di artefatto di laboratorio. Abbiamo visto poi come nel caso della deliberazione delle giurie possono essere utilizzati i medesimi costrutti che Steiner utilizza per parlare dei compiti e fare delle previsioni sulla qualità del compito prodotto, e abbiamo visto come nel caso delle giurie queste domande, come forse anche nel caso di qualsiasi gruppo, si tratta di domande aperte.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia

0: testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: نختمو كي كيقولوا الحديث ديال الهمزه نختموه مؤقتا لان الحديث ديالها طويل بزاف. نتمنى انكم كيف قلتوا كيف قلت لكم اننا نكونوا ختمنا الحديث ديالها ويكون كل شيء عندكم واضح ومفهوم، وان شاء الله نتلاقاو في الحلقه الجايه مع درس جديد وحوايج جديده ومعلومات ان شاء الله اضافيه مفيده. وحتى ذلك الحين اليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
4: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed esperto in patrimoni culturali e memoria digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare

quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'Italia è un paese ritenuto in tutto il mondo ameno per il suo paesaggio, la ricchezza dei siti e anche l'estrema armonia che lo contraddistingue. L'Italia è anche, grazie alla nostra Costituzione, un paese che intende difendere il suo paesaggio. L'Italia è uscita sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale, ma fortunatamente, immediatamente dopo l'armistizio e la sconfitta della Germania nazista, alcuni uomini si sono alleati per cercare di rilanciare l'Italia e di proporre una visione europea qualificante del nostro paese, del nostro territorio e anche del nostro paesaggio. Questi uomini sono coloro che hanno fatto l'Italia odierna, De Gasperi, anche Togliatti. La cosa straordinaria è che la loro unione, basata sull'estrema tolleranza, ha permesso alla nostra Costituzione di diventare probabilmente la più bella carta costituzionale che possa esistere. E uno degli articoli di questa Costituzione, l'articolo 9, recita puntualmente: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». I padri costituenti hanno avuto veramente premura di insistere su questa necessità impellente di difendere il paesaggio, di tutelarlo e di difendere e anche tutelare il patrimonio storico, archeologico e culturale dell'Italia. Come si è creato nei millenni questo paesaggio italiano e questa mentalità italiana? Chi sono gli uomini che hanno lasciato la loro forte impronta nel passato e anche nel presente del nostro paese? Ne cito soltanto due. Potrei citarne tanti. Dante. Perché è importante Dante? Perché Dante, scrivendo la Commedia, ha permesso alla lingua italiana di diffondersi in tutte le province e le regioni della penisola. E se riflettete un istante su quella che è la Commedia, vi rendete conto che è un libro di poesia e quindi la lingua italiana è nata da un libro di poesia. È grazie alla poesia che la nostra lingua si è imposta in tutta la penisola dall'estremo nord fino all'estremo sud. È significativo che un testo di poesia abbia potuto condizionare in definitiva

collettiva la lingua di un'intera nazione. E chi dice poesia dice sorriso, dice amenità. Questa lingua italiana si sposa mirabilmente con il paesaggio italiano e riesce a sublimare il paesaggio italiano. Un altro personaggio che è stato molto importante nella costituzione di un paesaggio e di una cultura italiana è stato Giotto. Giotto, pittore eccelso, Giotto capace di interpretare il messaggio di San Francesco e di insistere sulla necessità di riconciliare tutti gli aspetti del creato. Giotto è stato pittore, è stato architetto e diventando in un certo senso l'apostolo del messaggio di San Francesco è riuscito a dare un'altra impronta fondamentale al paesaggio italiano, al nostro paese e al nostro modo di essere al mondo. Questo nostro paesaggio, bello, sorridente, ameno, è anche purtroppo un paesaggio fragile. Fragile perché minacciato ovviamente da una configurazione particolarmente, oserei dire, pericolosa. La dorsale appenninica è perennemente colpita da terremoti e quindi i terremoti hanno segnato il paesaggio italiano. È provocato distruzioni immani di cui il nostro paese porta le cicatrici ieri e anche oggi e sarà anche così domani. Quindi questo paesaggio fragile va difeso. Riescono gli italiani a difendere il loro paesaggio? Sinceramente non sempre. Perché? Perché troppo spesso, ad esempio, non badano alla salvaguardia dei siti e dei monumenti. Vi sono costantemente, nord, centro e sud dell'Italia, vi sono costantemente delle costruzioni nuove che vanno a deturpare dei paesaggi idilliaci. Vi è poi una consuetudine relativamente recente che ha portato a disastri senza precedenti. Parlo della cementificazione dei fiumi, che ha provocato ovviamente ovunque alluvioni e distruzioni, come ad esempio la tragica alluvione che ha colpito Firenze nel 1966. Quindi questo paesaggio fragile è anche reso più fragile da quelli che sono oggi i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici che colpiscono tutti, ma colpiscono in particolare un territorio fragile come il territorio italiano. Come fare e cosa fare per tentare di difendere un patrimonio e un retaggio che sono unici al mondo? Cercare di avere perennemente la consapevolezza che ogni cittadino è responsabile di una parte di questo paesaggio, ha il compito di difendere questo paesaggio, evitando ovviamente questi gesti che possono, o questi atteggiamenti che possono ferire il paesaggio, cercando di contribuire alla sua difesa attraverso anche cose molto semplici come una sana ridistribuzione
delle

e cose da eliminare, e quindi un sano atteggiamento di fronte al trattamento dei rifiuti, cercando anche naturalmente di difendere non soltanto i siti storici, i monumenti, ma anche le nostre foreste, che a loro volta sono fragili, però essenziali per evitare frane e salvaguardare le nostre montagne. Vedete, in queste lezioni sul paesaggio italiano cercheremo di insistere sulla bellezza del paesaggio, sulla sua unicità. È l'unico paesaggio, oserei dire, universalmente apprezzato nel mondo, sulla sua fragilità, ma anche sulla necessità di difenderlo e difenderlo tutti insieme per mantenere per il futuro, per le future generazioni, quel gioiello che ci è stato dato dai nostri antenati, che abbiamo il compito di proteggere, salvaguardare e trasmettere intatto ai nostri figli.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta Psicologia.
3: Frequento la facoltà di Scienze della Comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di Ingegneria Civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più,

Un benvenuto a tutti e a tutti a questa video lezione intitolata Accesso al mercato, monopoli naturali e soluzioni di First Best. Vediamo gli argomenti che affronteremo in questa lezione. L'accesso al mercato, significato e implicazioni. Il monopolio naturale, la soluzione ottimale di First Best. Quindi capiremo in questa video lezione cosa significa accesso al mercato, cosa significa quindi dover gestire un ex monopolio naturale, l'accesso quindi a un determinato, ad esempio a una rete, capire quali prezzi poi si possono applicare per garantire diciamo, l'interesse generale. Insomma, faremo una panoramica su tutti gli strumenti regolatori che ci servono per poter gestire un mercato che deve essere aperto, un mercato quindi che però è oggetto ancora di monopolio e che comunque in qualche modo deve garantire che il prezzo applicato per l'esercizio di un determinato servizio sia poi quello migliore possibile. Quindi vedremo in questa prima parte in particolar modo qual è la soluzione ottimale che ci richiama la letteratura economica, nota anche come soluzione di First Best. Iniziamo col primo argomento. Accesso al mercato, significato e implicazioni. Quindi qui introdurremo il tema dell'accesso al mercato e capiremo quindi assieme perché è importante che il regolatore intervenga nelle fasi in cui diciamo, il mercato si sviluppa a monte, a valle, ex ante, ex post e quali sono gli obiettivi che mette sul tavolo. Ripetiamo anche che l'accesso al mercato rappresenta un momento importante perché tramite la promozione di politiche e di strumenti per l'accesso al mercato stiamo di fatto dicendo che andiamo a promuovere una liberalizzazione e quindi una dinamica concorrenziale che sia quanto più vicina a quelli che poi sono gli obiettivi di efficienza allocativa e di efficienza produttiva. Partiamo con la regolazione ex ante ed ex post. La concorrenza vede due momenti di intervento regolatorio. Il primo è un intervento ex ante in cui fisso le regole del gioco concorrenziale o comportamenti ispirati alla concorrenza. E il secondo è ex post, cioè si vaglia ex post il rispetto delle regole della concorrenza sotto il profilo quindi dell'antitrust. Dunque, quando parliamo in particolar modo di accesso al mercato, e quindi soprattutto in mercati, in contesti che negli anni precedenti non erano caratterizzati da concorrenza, ma dalla presenza di fatto di un monopolio naturale o monopolio comunque pubblico, c'è bisogno di capire quali sono le regole migliori da mettere sul campo per garantire poi che questa dinamica concorrenziale possa poi portare i benefici del caso. E quello che dobbiamo tenere a mente, che vale anche per il nostro settore delle telecomunicazioni, è che esistono due momenti in cui regolatori importanti. Quello ex ante, che in cui diciamo io fisso il regolatore le regole del gioco concorrenziale, cioè fisso quali sono le regole e tutti i parametri che devono essere seguiti dalle imprese affinché possa produrre poi il gioco concorrenziale. E rispetto ad esempio al tema al campo delle telecomunicazioni, il ruolo di regolatore ex ante in Italia viene svolto dall'autorità garante per le comunicazioni, Agcom. La Agcom quindi ha il compito di stabilire queste regole ex ante, con particolare riferimento, appunto nel contesto delle telecomunicazioni, tra le altre cose, alle modalità con cui si deve accedere alla rete, cioè alle modalità con cui le imprese concorrenti accedono a una rete esistente, e questo perché sappiamo che la rete costituisce un investimento importante che non è possibile duplicare da parte di tutte le imprese perché sarebbe insostenibile sotto il profilo economico, ma sarebbe anche non conveniente, perché immaginate una rete che dovesse essere più che raddoppiata, triplicata, quadruplicata su tutto il territorio nazionale, una rete ad esempio per la telefonia fissa. Capirete bene che ci sono dei limiti fisici, economici e quindi di convenienza. Per cui, di fronte a questi settori che, ripeto, sono caratterizzati da reti, così come tanti altri settori che abbiamo già detto essere parte delle network

da stress, è importante che siano stabilite ex ante le regole del gioco, nel caso specifico in particolar modo di accesso alla rete. Chi può accedere alla rete e soprattutto a quali condizioni e a quali prezzi si può accedere alla rete. Questo, ripeto, per far sì che poi sul lato della fornitura dei servizi e poi ci possa essere quel necessario gioco concorrenziale che garantisce l'esercizio, diciamo, di obiettivi che sono legati, ripeto ancora una volta, all'efficienza locativa, all'efficienza produttiva, comunque a poi a mettere sul campo dei prezzi che siano quanto più vicini a quelli concorrenziali e quindi quanto più a beneficio possibile dei consumatori. Perché ricordiamo ancora una volta che l'idea che c'è dietro la concorrenza è che si possa arrivare ad avere un prezzo che si avvicina al costo marginale, che quindi è un prezzo che garantisce l'assenza di perdita di benessere sociale che invece ho in altre forme di mercato, come vedremo da qui a breve. Quindi regolazione ex ante importante. Nel settore delle telecomunicazioni ne è responsabile a livello nazionale l'autorità garante per le comunicazioni, nota anche come AGCOM. L'altro momento regolatorio che è molto importante è quello ex post. In questo caso si valuta cosa succede una volta che il processo concorrenziale è avviato e questo tipo di attività di controllo ex post viene effettuato di norma dall'autorità a livello nazionale, dall'autorità che si occupa di antitrust, che è la GCM, l'autorità garante per la concorrenza e per il mercato. Quindi in questo caso di fatto si controlla che le regole legate dunque alla concorrenza siano rispettate e quindi che non ci siano dinamiche che vadano a falsare il gioco della concorrenza. Ad esempio, tra quelle che possiamo citare, accordi di collusione o altre pratiche escludenti che possono mettere sul campo una o un gruppo di imprese. Insomma, come sapete, le dinamiche poi che riguardano la disciplina della concorrenza e dell'antitrust sono diverse. Chiaramente, in un'ottica di lungo periodo, quello che si cerca di fare è di gradualmente ridurre il tipo di concorrenza ex ante, una volta che chiaramente le dinamiche concorrenziali si sono sviluppate, per poi lasciare, diciamo, il controllo delle regole del gioco soltanto ex post e quindi a chi si occupa di concorrenza. Ripeto, nel caso specifico italiano, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Quindi, capiamo come si può promuovere la concorrenza e parliamo quindi della concorrenza nel mercato e per il mercato. Capiamone quindi le distinzioni. Partiamo con la concorrenza nel mercato. E la concorrenza nel mercato serve ad assicurarsi la compresenza di più operatori all'interno quindi di un singolo mercato. Dunque stiamo dicendo che promuovendo questo tipo di concorrenza vogliamo che sul mercato ci siano più operatori e quindi sappiamo che ci sono anche le condizioni per garantire in quel mercato la presenza di più operatori. Pensate ad esempio a chi fa appunto telefonia mobile. Sappiamo che molti operatori non hanno la proprietà della rete per effettuare quindi il servizio, però hanno accesso a una rete esistente pagando un prezzo. E poi chiaramente possono fornire il servizio. Questo è un caso di concorrenza per il mercato. Allora, come si assicura la concorrenza nel mercato? Chiaramente attraverso l'abbattimento delle barriere all'entrata. Quindi barriere all'entrata possono essere tutti quegli elementi che in qualche modo vanno a rendere più faticosa l'entrata di un'impresa sul mercato. Pensate a un grosso investimento da fare, nel caso specifico ricordiamo ancora una volta la rete. E pensate anche ad esempio una tipica barriera all'entrata può essere anche la parte burocratica amministrativa che è necessaria mettere sul campo per avviare un'impresa. Questi sono esempi di abbattimento di barriere all'entrata. Quindi quello che bisogna fare per assicurare la concorrenza nel mercato è abbattere queste barriere all'entrata. Chiaramente poi una dei presupposti per garantire concorrenza nel mercato è assicurarsi che il gioco concorrenziale avvenga correttamente, quindi assicurarsi il corretto gioco concorrenziale, imporre regole di condotta a chi ha potere di mercato, che devono andare via via scemando, e questo significa in sostanza che se sul mercato ci rendiamo conto che un'impresa detiene un grosso potere di mercato, quindi in sostanza significa che l'impresa può adottare delle strategie
che riguardano la fissazione di prezzo e la produzione di quantità, indipendentemente dalle strategie delle altre imprese, e quindi questo può farlo in autonomia, dettando di fatto le regole. In questo caso si ha potere di mercato. Questo può costituire un problema per le dinamiche concorrenziali, per cui è importante che, qualora noi vogliamo garantire concorrenza nel mercato, ci siano delle regole di condotta, quindi siano identificate delle regole di condotta che deve seguire chi ha, appunto, detiene questo potere. Chiaramente le regole di condotta devono essere immaginate per far sì che progressivamente l'impresa che detiene potere di mercato si adatti e quindi che gradualmente poi questo potere di fatto vada scemando. E la concorrenza per il mercato è anche il modello che è individuato nella realtà, ad esempio a livello europeo, per quanto riguarda la fornitura di servizi finali. Quindi, come promuoviamo la concorrenza? Un primo strumento è la concorrenza nel mercato. Questo tipo di concorrenza si basa sulla ipotesi che è necessario e possibile avere la compresenza di più imprese nel mercato che devono quindi operare e farsi concorrenza tra di loro, chiaramente qualora ci siano anche degli strumenti di gestione di questa concorrenza, che ad esempio può essere una serie di regole di condotta per chi ha potere di mercato, comunque far sì che ci siano degli interventi per abbattere e comunque ridurre al minimo possibile le barriere all'entrata. Passiamo ora a vedere invece che cos'è la concorrenza per il mercato. Qui la concorrenza, diciamo, intesa come pluralità di imprese, è qualcosa che non conviene. Per cui quello che si fa nella concorrenza per il mercato è introdurre meccanismi che imitano la concorrenza. Quindi, qui ripetiamo, significa che abbiamo una idea di concorrenza che non ci consente, non ci rende conveniente avere più imprese sul mercato. Ma allora a questo punto io devo introdurre come regolatore degli strumenti che mi consentono di imitare la concorrenza. Vediamo nel dettaglio quali sono. Parliamo in particolar modo della gara pubblica. Qui il soggetto si aggiudica un'attività per un certo periodo. Quindi cosa significa? Uno strumento per imitare la concorrenza sono le gare pubbliche, gli appalti pubblici in sostanza, in cui ad esempio io potrei mettere a gara un determinato servizio o l'utilizzo di una determinata infrastruttura. In questo caso il soggetto si aggiudica sulla base di un'offerta che viene fatta diciamo nei termini previsti da quello che poi è la normativa in vigore, e c'è, come sapete, una commissione giudicatrice che analizza tutte le domande di partecipazione a questa gara che sono pervenute dalle imprese private, fa una graduatoria e assegna una certa attività all'impresa che si è classificata per prima. Quindi cosa fa la gara pubblica di fatto? Innesca un processo concorrenziale tra le imprese che partecipano alla gara, dove chiaramente la gara poi individua anche tutte le regole che devono riguardare ad esempio una certa concessione. Per cui questo processo di competizione avviene ex ante nel momento di partecipazione alla gara e quindi chiaramente la gara è aggiudicata al soggetto che riesce a proporre l'offerta più complessivamente più vantaggiosa. Quindi qui abbiamo una concorrenza per il mercato, ripeto, è un tipo di concorrenza che non avviene direttamente tra le imprese che operano attivamente su un mercato, perché non conviene. E la concorrenza si esplica in un momento ex ante, diciamo, ed è legato a quando le imprese preparano la propria offerta per partecipare alla gara pubblica. Chiaramente nella concorrenza per il mercato è importante che le imprese partecipanti abbiano tutte le stesse informazioni sugli input di produzione e altre info necessarie, le imprese concorrenti non colludano e che la durata della concessione sia fissata in modo equilibrato. Dunque, questo che significa? Che quando si va a intraprendere questo tipo di strumento per promuovere la concorrenza, bisogna anzitutto che le informazioni riguardanti il tipo di attività poi da esercitare che è stato messo a gara siano chiare a tutti, sì, quindi le informazioni devono essere date nel medesimo modo, devono essere in possesso nel medesimo modo a tutte le imprese.
Questo è un requisito molto importante, sebbene a volte complicato, ma non sempre, perché è chiaro che l'offerta che l'impresa va a fare per partecipare a questa gara è collegata anche alle informazioni che ha a sua disposizione. Quindi questo è un passaggio molto molto molto rilevante e non è un caso che di solito quando si svolgono gare pubbliche ci sono delle sezioni dedicate alle domande e risposte in cui chiaramente la stazione appaltante dà informazioni di dettaglio alle imprese che avessero dei dubbi informativi. L'altro elemento è che è importante che le concorrenti non colludano. Ossia che non ci siano fenomeni di collusione, quindi di accordo, come ad esempio può essere la spartizione di mercati, legati chiaramente anche a gare diverse che si svolgono, perché in questo caso si andrebbe a falsare l'obiettivo concorrenziale che c'è dietro lo svolgimento di una gara pubblica. Quindi anche un comportamento, l'analisi dei comportamenti delle imprese diciamo, concorrenti è importante. Ripeto, per evitare che sia falsata la dinamica concorrenziale che è legata dietro allo strumento della gara pubblica, quindi della concorrenza per il mercato. E poi è importante anche che la concessione sia fissata in maniera chiara da chi fa la gara pubblica, e questo perché è importante che ci sia quindi diciamo, un piano economico-finanziario legato a questa concessione che sia sostenibile per l'impresa. E chiaramente il piano economico-finanziario è legato alla durata della concessione, anche perché molto spesso la concessione prevede che si facciano, ad esempio, che sulla rete, se parliamo di reti, si facciano degli investimenti. Pensate a delle concessioni che riguardano dei tratti autostradali. È importante che il concessionario adempia a tutta una serie di elementi, anche ad esempio in termini di manutenzione di ponti, viadotti e quant'altro. Ma questo chiaramente affinché ci sia, è importante che ci sia una data della concessione che consenta anche il rientro degli investimenti, oltre che chiaramente ci deve essere poi un controllo molto stretto sul concessionario per evitare quindi che attui comportamenti opportunistici, quindi ad esempio che risparmi di risorse sulle manutenzioni per cercare di massimizzare i suoi profitti. Quindi anche sulla gara pubblica è importante avere chiari questi elementi. Quindi, le informazioni, il fatto che le imprese non colludano e che la durata della concessione sia fissata in modo tale da consentire poi al piano economico-finanziario di essere sostenibile e quindi alle imprese di avere un tempo sufficiente di rientrare negli investimenti, per gli investimenti che sono previsti ad esempio nella concessione. E aggiungo anche evidentemente che è chiaro che quando una gara pubblica viene poi aggiudicata, l'autorità pubblica deve chiaramente controllare attentamente che poi tutto quello che sono gli elementi contenuti nella concessione siano poi rispettati. Quindi, per quanto riguarda la concorrenza per il mercato, possiamo ricordare il caso delle essential facilities, quindi delle infrastrutture essenziali, in cui diciamo, la gestione monopolistica serve a curare l'interesse generale e in questo caso appunto si opera attraverso delle concessioni statali. E vi ho fatto poco fa l'esempio appunto delle autostrade, ma possiamo parlare anche di tanti altri esempi che riguardano tante altre reti che sono diciamo, utilizzate proprio per la fornitura spesso anche di servizi pubblici. E poi la concorrenza di mercato è anche un qualcosa che è importante e che è utile, diciamo, utilizzare quando abbiamo risorse scarse. Pensate ad esempio alle frequenze radio, quelle vengono messe a gara e le acquisisce chi fa l'offerta migliore. Quindi questo strumento di concorrenza per il mercato può essere anche utilizzato non soltanto nel caso delle essential facilities, ma anche ad esempio qualora ci troviamo a dover gestire le risorse scarse. E poi la concorrenza per il mercato è anche importante quando dobbiamo andare a offrire servizi di interesse economico generale che il mercato non fornirebbe spontaneamente. Questo è sicuramente un aspetto molto importante e soprattutto per quei servizi che ad esempio non sono sempre profittevoli in determinati segmenti d'attività. Facciamo ad esempio diciamo, il fatto della banda larga, no? Realizziamo un'infrastruttura di banda larga che deve arrivare a servire anche dei territori di montagna. Sappiamo
Sappiamo che fare un investimento in un territorio di montagna che è notoriamente meno popolato rispetto a un centro urbano può essere non conveniente. Per questo motivo, quando si tratta di servizi di questo tipo, di realizzare investimenti che poi servono a realizzare servizi di interesse economico generale, è importante mettere sul campo delle soluzioni che riguardano la concorrenza per il mercato. Quindi, chiudiamo poi questo primo argomento andando a guardare assieme questo grafico che ci fa capire perché è importante avere concorrenza. Questo è un grafico che sicuramente molti di voi avranno già visto, però è bene ricordarlo perché qui dietro c'è tutto il significato sul perché è importante avere concorrenza. Allora, questo è un asse cartesiano. Poniamo sull'asse delle ascisse le quantità prodotte da un'impresa, dalle imprese anzi, e sull'asse delle ordinate il prezzo. Tracciamo la curva di domanda, che è questa curva qui, che sto adesso mettendo in evidenza col mouse. Ipotizziamo poi che il costo marginale sia costante e sia tracciato con questa riga qui che è indicato con CMG. Noi vediamo che se ci troviamo in un mercato di concorrenza perfetta, ho il punto di equilibrio, come sapete, nel punto in cui il prezzo uguaglia il costo marginale. Ossia, nel punto in cui il prezzo uguaglia il costo marginale, ho quella quantità che produrrà in concorrenza perfetta ed ho il prezzo che appunto non prevede degli extra profitti. Per cui ci troviamo in sostanza nel punto F, con una quantità che posso trovare andando ad abbassare il punto qui sull'asse delle ascisse. Quindi questo significa che se io applico un prezzo uguale al costo marginale, non ho perdite secche di alcun tipo ed ho anzi che il surplus totale del sociale è al massimo ed è tutto questo triangolo qui, AFD. Quindi, ed è in questo caso, questo è tutto surplus del consumatore. Quindi, perché è importante la concorrenza perfetta? Perché ho una produzione che non mi determina perdite di benessere e peraltro ho anche in termini di equità diciamo un qualcosa di positivo perché vedo che l'area che si trova al di sopra del costo marginale è tutto surplus del consumatore, quindi di fatto non ho extra profitto per le imprese, ma ho un normale tasso di profitto. Quando invece io mi sposto in una situazione di monopolio, ho che la condizione di equilibrio, dovreste ricordare dagli studi di microeconomia, nel punto in cui il ricavo marginale è uguale al costo marginale. Dunque, sapete che se la curva di domanda è lineare, il ricavo marginale è sempre una retta, che vedete tratteggiata qui nel grafico, che ha pendenza doppia rispetto alla curva di domanda. Quindi, identificando il punto di intersezione tra ricavo marginale e costo marginale come condizione di equilibrio, ho la quantità che produrrà in monopolio, che è questa QM, e andando a traslare la quantità sulla curva di domanda, il prezzo che io applicherei in monopolio. Ma cosa succede con questo punto di equilibrio? Ho innanzitutto quella che chiamo perdita secca, che è questo triangolo qui. E qui perché la chiamo perdita secca? Perché rispetto a una situazione di concorrenza io sto andando a dire che col monopolio di fatto rinuncio a produrre la quantità che va dal punto F al punto E, traslato chiaramente sull'asse delle ascisse. Quindi perdo quella produzione di questa quantità, che però se fosse sul mercato qualcuno acquisterebbe. Ho poi un altro effetto, e quindi questo mi va a ridurre il benessere totale del sociale. E ho poi un altro effetto, ossia ho una traslazione, quindi un trasferimento di parte del surplus del consumatore al produttore, per l'area qui identificata da questo quadrato qua, blu scuro. Quindi qui ho un trasferimento di surplus e quindi ho un impatto in termini di equità. Ed ho quindi che il surplus del consumatore si riduce a questo triangolo qui che vedete in alto, ABC. Dunque, da che in concorrenza perfetta il surplus del consumatore era pari al triangolo grande ADF, con una condizione di monopolio si trasforma e si riduce al piccolo triangolo ABC. Dunque, da questa analisi vedete perché la concorrenza è importante,
perché da un lato ci consente di produrre di più rispetto ad altre forme di mercato, evitando quindi di avere una perdita secca, e dall'altro c'è anche un tema di equità, perché in un modello di concorrenza ho che il surplus e quindi il benessere sociale è tutto in mano al consumatore. Cosa diversa invece il monopolio, in cui una parte del surplus viene trasferita invece al produttore. Ciò detto, andiamo a vedere gli spunti di riflessione. Cosa si intende per regolazione ex ante ed ex post? Perché si fa questa distinzione? Qual è l'obiettivo del regolatore? Cosa è la concorrenza per il mercato? Quali caratteristiche e finalità? Cosa è la concorrenza nel mercato? Quali le caratteristiche e le finalità? Quale dei due tipi di competizione genera più concorrenza? Quali sono le principali differenze tra un mercato in monopolio e uno in concorrenza perfetta sotto il profilo dell'efficienza e dell'equità? Passiamo ora ad analizzare il secondo argomento di questa videolezione, il monopolio naturale. Quindi qui andremo a discutere assieme quali sono le caratteristiche del monopolio naturale e quali tipi di problematiche apre, per poi, insomma, passare al terzo argomento di questa videolezione, andare a vedere le soluzioni per la gestione delle problematiche legate all'esistenza di un mercato in monopolio naturale. Vediamone una definizione. Si ha un monopolio naturale quando sono presenti forti economie di scala che giustificano naturalmente la presenza di una sola impresa. Un tipico esempio di monopolio naturale sono le industrie a rete, come già abbiamo avuto modo di dire. Quindi, monopolio naturale, ripeto, sono quelle situazioni in cui ho delle economie di scala talmente forti, vediamo adesso bene graficamente in cosa consistono, che io non ho convenienza a far concorrenza su questo tipo di mercato, ma mi conviene tenere soltanto una sola impresa che esercita questo tipo di attività. E l'esempio tipico, ripetiamo, è l'industria a rete, quindi io ho ad esempio un'infrastruttura che diciamo, è difficile duplicare, come dicevamo prima, perché sarebbe molto costoso e sarebbe poco quindi conveniente, per cui diciamo, mi è conveniente come sistema paese avere una sola impresa che gestisce ad esempio la rete di banda larga a livello nazionale. Quindi vediamo assieme anche le caratteristiche analitiche del monopolio naturale, con la rappresentazione grafica che vi riporto qui. Qui abbiamo sempre un asse cartesiano in cui sull'asse delle asciste troviamo la quantità prodotta e sull'asse delle ordinate troviamo i prezzi. Questa curva qui, DQ, rappresenta la nostra curva di domanda. La curva CM, questa qui, rappresenta la curva del costo medio, mentre C'Q rappresenta il costo marginale, che come sapete è la derivata prima del costo medio. Perché questa è una situazione di monopolio naturale? Perché vedete che qui abbiamo dei costi medi che sono decrescenti per tutto il tratto di produzione di interesse dell'impresa. Quindi vediamo che quando si configurano questi tipi di situazione, di norma il costo marginale è più basso rispetto al costo medio. Quindi questo cosa significa di fatto? Che se io producessi a un prezzo di concorrenza perfetta, ricordiamo la condizione di equilibrio della concorrenza perfetta è prezzo uguale a costo marginale, lo vado a guardare qui su questo grafico, io ho che il prezzo in concorrenza perfetta, in cui di fatto ho l'intersezione tra curva di domanda e costo marginale, mi determina un prezzo che chiamo qui P stella, vedete? È una quantità prodotta Q stella che però non mi copre i costi medi. Quindi io non ho convenienza ad andare a produrre la quantità di concorrenza perfetta perché non coprirei i costi, andrei a produrre in perdita. E questo chiaramente è un problema per l'impresa. E poi vedremo come si può gestire questo tema. Chiaramente la cosa che invece vedo potrebbe essere più conveniente è collocarmi a un livello di prezzo che mi copra il costo medio. E qui vediamo in effetti che questo tipo di soluzione potrebbe essere una di quelle che consentono poi all'impresa di poter avviare attività produttiva. Comunque, questo per dirvi, facendovi vedere questo grafico, qual è il problema di una impresa che opera in monopolio naturale.
ed è un'impresa che di norma diciamo, va anche a rappresentare in maniera efficace tutti quelli che sono i servizi a rete, quindi anche le imprese che si occupavano e si occupano ancora oggi in realtà della gestione di una rete. Quindi le network industries sono diciamo, tutte delle imprese che rispondono a questo problema qui. Esiste un monopolio naturale? Perché? Perché abbiamo forti economie di scala che mi rendono il costo marginale decrescente per un lungo tratto della curva di domanda. E questo significa che in questo tratto di interesse di produzione la curva del costo marginale si trova sempre al di sotto della curva del costo medio, e questo implica che se applicassi un prezzo di concorrenza perfetta significa che io starei producendo in perdita, con tutti i problemi che questo ne deriva. Quindi è importante, proprio per questo motivo, andare a capire come possiamo allora andare a determinare il prezzo in questo tipo di mercati. Dunque, quali i prezzi? Quali sono le strategie ottimali per determinare i prezzi in questi mercati? Questa è la domanda che ovviamente più ci interessa. Le ipotesi sono che, ad esempio, riferendoci al mercato delle telecomunicazioni, anche le TLC siano un mercato che si configura come un monopolio naturale e che il regolatore conosce la struttura di costo e la domanda di questo mercato. Quindi, nell'andare a definire quali prezzi è conveniente applicare, quindi sono prezzi che ovviamente su cui deve intervenire anche il regolatore, per poter garantire in qualche modo degli obiettivi di efficienza allocativa e produttiva, allora io dico che, come ipotesi semplificatrice, che il regolatore deve poter conoscere almeno quanto più possibile la struttura di costo e la domanda del mercato, proprio per andare a capire quali sono i prezzi che è più conveniente applicare sul mercato in queste situazioni. Regolamentazione dei prezzi obiettivi, quindi, in monopolio naturale, il regolatore interviene principalmente sui prezzi. E questo chiaramente nell'ottica di raggiungere, di migliorare l'efficienza sia allocativa e sia produttiva, cioè in sostanza produrre ai minimi costi o comunque produrre anche la quantità più adeguata a quelle che sono le esigenze del mercato. Quindi questo significa che il regolatore deve trovare il punto migliore possibile, cioè deve fissare il prezzo a quello che è il punto che soddisfa al meglio le esigenze e quindi che garantisce al più l'efficienza allocativa e produttiva. Quindi questo è un passaggio importante, perché se abbiamo, ripeto, situazioni di monopolio naturale che contraddistinguono di norma le industrie a rete, allora c'è bisogno di un regolatore che debba fissare prezzi e obiettivi, chiaramente. Siamo giunti al termine di questo primo argomento, vediamo assieme gli spunti di riflessione. Cosa è un monopolio naturale? Per cosa si contraddistingue? Rappresentare graficamente una situazione di monopolio naturale e comparare con i risultati ottenibili nel caso di un mercato in concorrenza perfetta. Quali sono gli obiettivi del regolatore in presenza di un monopolio naturale? Che tipo di attività di mediazione degli obiettivi deve mettere in campo? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, la soluzione ottimale di First Best. Quindi qui capiremo qual è la scelta che in teoria sarebbe ottimale mettere sul campo quando ci troviamo in una situazione di monopolio naturale con tutte le dinamiche che abbiamo visto nel primo argomento trattato in questa video lezione. L'equilibrio. Noi lo abbiamo già anticipato poco fa. Noi sappiamo che la teoria economica ci dice che la soluzione di first best sia quando il prezzo è uguale al costo marginale. Chiaramente qui ci sono problemi quando si tratta di un monopolio naturale, e problemi perché nella realtà è difficile peraltro stimare il costo marginale. Quindi quando ci troviamo a dover decidere, il regolatore potrebbe dire: io voglio applicare una soluzione di first best. Cosa significa questo? Applicare un prezzo che sia uguale al costo marginale. Allora, quali sono i problemi che si ha per questo tipo di soluzione? L'abbiamo visto poco fa. Quando abbiamo un monopolio naturale significa che se applichiamo un prezzo uguale al costo marginale stiamo producendo in perdita.
Peraltro, so anche che nella realtà ho un problema aggiuntivo perché stimare i costi marginali di un'impresa è veramente un'operazione molto complessa, perché immaginate cosa voglio dire stimare il costo che l'impresa sostiene per produrre un'unità aggiuntiva di un prodotto. Sapete che i costi in impresa sono costi diretti e indiretti, quindi è sicuramente un qualcosa che comunque ci dice che è piuttosto difficile, insomma, applicare questo tipo di situazione. Per cui, diciamo, quello che accadeva in realtà nel passato era che qualora il regolatore decidesse di applicare un prezzo pari al costo marginale, in qualche modo andava a generare, a dare dei sussidi alle imprese che producevano in perdita. Però questo è un meccanismo che ormai, stante anche diciamo, le problematiche di equilibrio di bilancio a livello di singoli stati, non si applica più, ma stante anche peraltro le inefficienze che erano legate a imprese che operavano in questo tipo di condizione. Vediamo il caso delle TLC. Anche nel caso delle TLC, in realtà, stimare i costi e soprattutto i costi marginali per il settore è un'operazione molto difficile, perché abbiamo impianti che spesso sono molto diversi tra di loro. Quindi stimare il costo marginale per ciascun impianto che andiamo a utilizzare spesso è molto difficile. E peraltro, le imprese che si occupano di TLC molto spesso sono imprese che fanno molti servizi, cioè offrono diversi servizi, quindi, e che spesso sono interrelati. Quindi è molto difficile capire diciamo, a quale facciamo riferimento come termini di costo. Dunque, scorporare da ogni singolo servizio per il costo quando i servizi sono interrelati è sicuramente un'operazione molto difficile. E poi chiaramente c'è anche il tema dell'economia di scala, che rende tutto questo percorso sicuramente molto, molto più complicato. Quindi, come abbiamo detto, la condizione di first best, detta anche di marginal cost pricing, è una condizione che mi porta ad una perdita, e questo ce lo siamo detto. Per coprire la perdita sarebbe necessario allora un prezzo che sia almeno pari al costo medio. Ma questo, come sappiamo, comporta una perdita di surplus del consumatore. Quindi, queste sono le condizioni di criticità che abbiamo quando applichiamo queste situazioni di first best, ma anche applicare il prezzo uguale al costo medio ha altre questioni. Quindi, questo per farvi capire come il regolatore abbia, insomma, una responsabilità abbastanza rilevante quando deve andare a effettuare questo tipo di operazioni. Dunque, ritornando sulla nostra condizione di first best, quello che possiamo dire è che in questi casi si dovrebbe produrre un prezzo uguale al costo marginale, ma sarebbe necessario un intervento pubblico. Come vi dicevo, questa è stata una pratica adottata in passato in maniera abbastanza massiccia, ma ci si è resi conto che altre soluzioni potevano condurre a risultati migliori. Dunque, ricapitolando, soluzioni di first best sono soluzioni che implicano, nel caso di monopolio naturale, l'applicazione di un prezzo uguale a costo marginale. Perché le chiamiamo di first best? Perché evidentemente è quella condizione che mi garantisce l'output e il prezzo concorrenziale, che sono anche quelli che mi garantiscono la massimizzazione del benessere sociale. Quando però questo tipo di strategia viene messa sul campo, si apre il problema di come andare a coprire le perdite che un'impresa che si trova in una condizione di monopolio naturale, come può essere anche il settore delle telecomunicazioni, possa andare a coprire questa perdita. Quindi, nel caso specifico, in passato si ricorrevano ai sussidi alle imprese, ma questi sussidi poi si sono rivelati altamente inefficienti, perché poi l'attività di produzione dell'impresa, adagiata sul fatto che si davano sussidi, non era orientata al miglioramento e alla ricerca quindi dell'efficienza nel corso del tempo, ma anche a sviluppare investimenti anche in innovazioni. E peraltro questa era anche una pratica molto costosa per il bilancio dello Stato. Quindi in realtà questo tipo di soluzione di first best non viene mai adottata, cioè è una pratica che non viene più adottata, e chiaramente qualora, ripeto, ci troviamo in una condizione di monopolio naturale, perché si è visto che in realtà ci sono altre soluzioni che conducono a risultati che sono complessivamente, quindi considerate tutti gli elementi, migliori di questi legati al first best. Vediamo ora gli spunti di riflessione legati a questo argomento. Cosa implica la condizione di first best?
Che tipo di problemi generano in caso di monopolio naturale? Quali tipi di intervento possono essere messi in campo dal regolatore? Quali criticità possono avere alcune soluzioni che prevedono l'intervento pubblico? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per regolazione ex ante ed ex post? Perché si fa questa distinzione? Qual è l'obiettivo del regolatore? Cosa è la concorrenza per il mercato? Quali le caratteristiche e finalità? Cosa è la concorrenza nel mercato? Quali le caratteristiche e le finalità? Quali dei due tipi di competizione genera più concorrenza? Quali sono le principali differenze tra un mercato in monopolio e uno in concorrenza perfetta sotto il profilo dell'efficienza e dell'equità? Cosa è un monopolio naturale? Per cosa si contraddistingue? Rappresentare graficamente una situazione di monopolio naturale e comparare con i risultati ottenibili nel caso di un mercato in concorrenza perfetta. Quali sono gli obiettivi del regolatore in presenza di un monopolio naturale? Che tipo di attività di mediazione degli obiettivi deve mettere in campo? Cosa implica la condizione di first best? Che tipi di problemi generano in caso di monopolio naturale? Quali tipi di intervento possono essere messi in campo dal regolatore? Quali criticità possono avere alcune soluzioni che prevedono l'intervento pubblico? Abbiamo terminato questa video lezione. Per approfondimenti e ulteriore materiale didattico, vi invito a visitare il sito web del nostro Ateneo. Grazie per l'attenzione.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'università non è solo un luogo fisico. È uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
4: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali.
4: A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso e parleremo in questa lezione del progetto nel dominio della frequenza, altrimenti detta sintesi per tentativi. Gli argomenti della lezione sono le specifiche dal ciclo chiuso al ciclo aperto, due azioni di controllo significative, la sintesi per tentativi, quindi in conclusione. Le specifiche dal ciclo chiuso al ciclo aperto. Ecco, in questa prima fase andiamo a rivedere le specifiche, come abbiamo detto in conclusione, che si danno e che cosa comportano sul ciclo aperto e in modo specifico, vedremo in questa lezione, sul progetto dell'azione di correzione, quindi sulla RDS. Abbiamo detto che le specifiche su risposta e disturbo a regime sono le prime che abbiamo considerato, con una eventuale specifica sull'effetto dell'incertezza sui parametri. Si danno come? Nel seguente modo, in modo estremamente sintetico, E con K minore di E con K asterisco. Questo significa sistema di tipo K con errore massimo pari a E K asterisco. E con zeta minore uguale di E R asterisco, e con zeta che cos'è? È l'errore all'ingresso a gradino che può essere 0 se il sistema è astatico oppure si fissa un valore massimo, quindi l'errore al disturbo a gradino. E poi le specifiche eventualmente sulla variazione dei parametri che però sappiamo poi sono condizionate anche dal fatto che ho soddisfatto eventualmente a delle specifiche sull'azione del disturbo, perché la sensibilità alle variazioni dei parametri è pari alla parametri in catena diretta soltanto, è una sensibilità che è moltiplicata dalla funzione di trasferimento del disturbo. Bene, noi sappiamo che queste specifiche si possono esprimere in modo preciso sulla funzione di trasferimento d'anello e quindi direttamente sulla RDS in termini di poli in zero e valore minimo del guadagno. Quindi noi alla fine di questa fase, se volete, abbiamo progettato una FDS che sarà composta da PDS diviso KD, questa è la controreazione 1 su KD, e l'azione di correzione sarà caratterizzata da un KR asterisco, un certo valore del guadagno e un certo numero di poli in zero. Quanti sono i poli in zero? Sono tanti quanti è il tipo di sistema richiesto meno il numero di poli in zero che ha il processo. Per R' è la parte dell'azione di controllo ancora da progettare in modo da soddisfare le altre, quindi le altre specifiche. E quindi avremo, se volete, a questo punto che la funzione di trasferimento d'anello sarà F, la posso indicare come F asterisco è la funzione di trasferimento, ripeto, del processo, moltiplicata per la funzione di trasferimento della controreazione 1 su KD, per la parte di rete finora progettata, e poi R' è la parte da progettare. Oh, questo KR asterisco, come viene calcolato in modo tale che E con K sia proprio uguale a questo E con K massimo. Questo E con K massimo è proprio questo E K asterisco. Se volete questo potete riscrivere E K asterisco. Ecco, andiamo un momento sul tablet per vedere con maggiore dettaglio, in un contesto magari semplice ma preciso. Bene, supponiamo di avere un processo PDS con una funzione di trasferimento 1 diviso 1 più S, quindi molto semplice. E supponiamo di voler realizzare un asservimento proporzionale dove y di t è uguale a w di t, è a v di t, v di t è l'ingresso. Questo significa che sto considerando un KD uguale 1. Quindi io che cosa ho? Ho il processo che è 1 diviso 1 più S, qua abbiamo l'uscita, qua abbiamo l'ingresso e lo schema di controllo è questo. E qua io devo progettare la mia RDS secondo uno schema di
di questo tipo. Qua ho 1 su Kd, Kd è uguale a 1, quindi 1 in controreazione, più meno V. E il mio problema è progettare RDS. Allora adesso supponiamo, andiamo per gradi, supponiamo di chiedere nelle specifiche il regime, ecco, e supponiamo anche di avere un disturbo. Ecco, il disturbo lo mettiamo qua, per esempio, scusate, all'ingresso del processo, più, e qua abbiamo un disturbo. Supponiamo di volere un sistema E con 0 minore uguale di 0,1. Ecco, che cosa significa? Che voglio un sistema di tipo 0 con un errore pari allo 0,1, sì? Quindi entra un gradino unitario, la risposta deve andare allo 0,9 del valore, 0,9 tra 0,9 e 1,1, con un errore massimo di 0,1, più o meno 0,1 rispetto al gradino unitario. Questo si potrebbe dire errore massimo minore o uguale di 0,1 o alternativamente 10% errore massimo. Bene, se questa è la specifica, voi ricordate che questa specifica, l'errore E con 0 è uguale a Kd quadro diviso Kd più Kg. Se io voglio che E con 0 sia minore o uguale di 0,1, siccome Kd è uguale a 1 e Kg è Kr per Kp, e Kp anche il guadagno del processo, vedete, per S uguale a 0 è uguale ad 1, e noi abbiamo che deve essere 1 diviso 1 più Kr minore di 0,1. E quindi deve essere Kr maggiore, minore o uguale, se volete, maggiore o uguale di 9. Quindi in questo caso, sistema di tipo 0, zero azioni integrative nella catena diretta, nella funzione di trasferimento d'anello, ma in controreazione non ce ne sono, non ci sono azioni integrative, guadagno Kr maggiore o uguale di 9. Bene, adesso prendiamo, consideriamo un caso diverso. Supponiamo di dare una specifica, in questo caso ovviamente risulterà, andatelo voi a verificare, vi lascio il calcolo, a cosa avremo per E con Z? Qual è l'errore all'ingresso a gradino che si trasferisce sulla Y? Calcolatelo, andate a verificare che cosa avviene. Qua non vi ho dato una specifica. Supponiamo adesso qua di richiedere che il sistema sia di tipo 1, quindi indichiamo E con 1 minore o uguale, ancora una volta, a E con 1. Cosa dice questa specifica? Dice che quando l'ingresso è a gradino l'errore deve essere nullo. Quando l'ingresso è la rampa unitaria, l'errore deve essere inferiore al 10%. Bene, in questo caso vi ricordo che l'espressione della E con 1, allora, che cosa richiede il soddisfacimento di questa specifica? Abbiamo visto, richiede che ci sia un polo nella funzione di trasferimento in catena diretta. E quindi c'è un polo in zero nel processo? No, non c'è polo in zero. Quindi, scusate, che ci sia un polo in zero nella funzione di trasferimento in catena diretta. Bene, questo polo in zero non è nel processo, quindi deve essere compreso nell'azione di compensazione. Quindi RDS, questo mi dice che dovrà essere una cosa del tipo K con R, sicuramente diviso S, va bene, per soddisfare a questa specifica. Poi, qua ci sarà un'altra parte che per ora indico con R' di S. Ma a che cosa era pari questo errore nel caso in cui ci sia un polo in zero, quando entra l'ingresso a rampa? Questo errore è uguale a Kd quadro diviso Kg, dove Kg al solito è uguale a Kr per Kp. Ma Kp vi ricordo che è uguale ad 1, e quindi questo è, e Kd è uguale ad 1, quindi l'errore E con 1 è 1 diviso Kr. Ora, se Kr voglio che sia minore o uguale di 0,1, dovrò fare in modo, 1 su Kr minore di 0,1, dovrà essere Kr maggiore di 10.
maggiore o uguale di 10. E quindi ecco che la rete, l'azione di correzione progettata per soddisfare la specifica sul regime sarà 10 diviso R. Ora, un sistema di questo tipo è anche astatico. Che vuol dire? Vuol dire che rispetto a un disturbo a gradino che agisce qua, c'è compensazione totale al regime permanente. Perché? Perché qua c'ho in R di S un polo 1 su S e l'azione

Bene, quindi abbiamo capito come si progetta questa prima parte della. Poi le specifiche su stabilità e robustezza, che sono margine di fase e margine di guadagno, sono direttamente date sul ciclo aperto e rappresentano vincoli sui diagrammi di Bode della FDS. Le specifiche sull'errore nella risposta in frequenza o effetto del disturbo sono date in questi termini e possono essere riportate sul ciclo aperto imponendo un ulteriore vincolo, e il vincolo che queste impongono è di questo tipo. Un'analoga specifica potrebbe essere considerata per errore al disturbo zeta di tipo periodico. Bene, le specifiche sul transitorio, dopo un primo passaggio dal tempo alla frequenza, possono essere espresse in termini di banda passante e modulo alla risonanza della funzione di trasferimento a ciclo chiuso. In effetti noi sappiamo che queste specifiche sono date in termini di sovraelongazione, tempo di salita sulla risposta iniziale, ma con un passaggio euristico, TSB3 uguale 3 e poi 1 più SMR uguale, diviso MR uguale 1,2, ma le possiamo riportare sulla banda passante e modulo alla risonanza. Quindi sono date sul ciclo chiuso, banda passante, modulo, risonanza, ma possono poi essere riportate sul ciclo aperto come margine di fase e pulsazione di attraversamento, e questo, ricordate, lo possiamo fare andando a guardare la carta di Nichols, perché la carta di Nichols ci fa capire che se una specifica sulla banda passante impone una omega di attraversamento tra 0,85 e 0,90 della banda passante, e una specifica sul modulo alla risonanza impone che il margine di fase sia maggiore o uguale di una certa quantità. Bene, queste specifiche in realtà sono poi da rimodulare con le specifiche sulla stabilità, perché anche le specifiche sulla stabilità si riportavano sul ciclo aperto, termini di margine di fase, la stabilità sono date in modo significativo, indicando il margine di fase. E questo le possiamo rimodulare utilizzando la carta di Nichols. In conclusione, le specifiche sulla stabilità, l'errore in frequenza e sul transitorio impongono vincoli sui diagrammi di Bode del ciclo aperto. Si pone dunque il problema di progettare R' in modo da soddisfare questi vincoli senza alterare gli effetti della parte della funzione di trasferimento già progettata, quella per soddisfare alle specifiche che riguardano la precisione a regime dell'effetto ingresso-uscita, disturbo-uscita. Bene, questo può essere fatto sfruttando le proprietà dei diagrammi di Bode e realizzando R' come prodotto di ulteriori azioni di controllo che adesso andremo a vedere. Bene, spunti di riflessione. Si individui il guadagno e il numero di azioni integrative necessarie ad assicurare che un processo caratterizzato da un guadagno e due poli reali abbia un errore e con zero minore di 0,1, sia astatico rispetto a disturbi sull'uscita e sia in grado di compensare l'effetto di variazioni di parametri in GDS. In un asservimento proporzionale con KD uguale 10, si individui il vincolo sulla FDS corrispondente ad una specifica su un errore massimo a regime ad ingressi periodici puri e con M minore di 0,1 fino alla pulsazione di 10 radianti al secondo. Si individuino le specifiche ammissibili su modulo alla risonanza e sovraelongazione per un asservimento proporzionale di tipo 1 con KD uguale 10 nel caso in cui si richiede che il margine di fase sia compreso fra 30 e 40 gradi. Bene, due azioni di controllo significative. Bene, adesso dobbiamo andare a capire come progettare la restante parte dell'azione di correzione. Andiamo un momento sull'iPad per capire bene, per ripetere ancora una volta, ma per essere chiari. Bene, noi al punto in cui siamo abbiamo progettato, scusate, una KDR che abbiamo chiamato asterisco, il valore minimo del guadagno, e un certo numero di poli, diciamo in 0, SK-R, che vanno a comporre l'azione di correzione. Poi abbiamo il nostro.

PDS diviso KD, che è l'altra parte della funzione di trasferimento d'anello. Quindi fino a questo punto abbiamo questa funzione di trasferimento d'anello, chiamiamola F asterisco di S. Se non ci fossero altre specifiche da soddisfare, io avrei chiuso. Questa è l'azione di correzione, KR asterisco diviso S alla K meno R, e il tutto funzionerebbe come voglio. Ma siccome ci sono altre specifiche, io devo progettare la parte R' di S che mi va a comporre quella che sarà la funzione di trasferimento F di S a ciclo chiuso. Mi rimane da comporre questa. Bene, ma io allo stato attuale ho questa come funzione di trasferimento. Allora, come faremo adesso la sintesi? Ebbene, noi sappiamo in realtà che le altre specifiche che abbiamo sul transitorio e la stabilità le abbiamo riportate in frequenza sulla funzione di trasferimento d'anello. Che vuol dire? Vuol dire che se noi andiamo a guardare in frequenza sui diagrammi di Bode, ecco, supponiamo che questo sia omega, questo sia diagramma del modulo e qua riporto il diagramma della fase. Le specifiche date sulla stabilità e sulla precisione, se volete alcune anche sulla precisione a regime, ma è sul transitorio, impongono dei vincoli in questo senso. Intanto la specifica sul transitorio mi dice che la omega t deve essere circa questa, quindi mi dà una specifica sull'attraversamento. La specifica sulla stabilità mi dice che qua la fase deve stare in un certo intervallo, cioè quando il modulo quindi dovrà passare qua e la fase dovrà essere compresa in un certo intervallo di valori qua, perché qua dentro c'è il margine di fase. La specifica eventualmente sulla precisione a ingressi di tipo periodico mi dice che per omega minore di un certo omega asterisco, il modulo deve essere maggiore di una certa quantità e così via. Quindi io che cosa dovrò fare? Dovrò modificare questa funzione di trasferimento d'anello F asterisco, che supponiamo all'origine sia questa, io avevo questa come funzione di trasferimento, supponiamo, ecco. Vedete, se avessi questa come funzione di trasferimento, supponiamo che sia questa, la funzione di trasferimento F asterisco, quindi questo è il modulo di F asterisco e questa è la fase di F asterisco, vedete, io la devo modificare questa F asterisco. Come faccio come posso modificarla? Beh, certo, perché se io qua adesso moltiplico per R' di S, io posso fare in modo di modificare il modulo, perché ricordate, i diagrammi di Bode li abbiamo scelto di rappresentare il modulo in un certo modo e la fase in un certo modo rispetto alla omega in scala logaritmica, perché mettono bene in luce il fatto che se io moltiplico a una data funzione di trasferimento altri termini, la modifica dei diagrammi avviene su modulo e fase facendo le somme. Allora io, per riportarmi da questa situazione alla situazione voluta, che dovrei fare? Devo modificare il diagramma. In che modo? Devo ridurre il guadagno qua e quindi dovrei fare in modo che, ecco, dovrei fare così per far passare la rete, per far passare, scusatemi, la nuova F qua, e dovrei aumentare la fase qua. Voi capite quindi che se introduco queste variazioni al diagramma che mi consentono di passare qua e qua, per esempio, nella fattispecie in questa situazione ero già, il mio modulo per fino a omega asterisco era già maggiore del valore desiderato, perché non deve essere in questa regione. Bene, a questo punto ho soddisfatto alle specifiche che volevo. Allora dobbiamo capire come possiamo introdurre delle ulteriori azioni di controllo in modo tale da generare le modifiche che vogliamo. Bene, ed è questo quello che ci aiutano a fare queste due azioni significative. Notate inoltre che modificando in frequenza soltanto da una certa frequenza in poi i diagrammi, io non vado ad alterare quello che succede al regime, perché regime significa

o bassa frequenza oppure fino a questa frequenza, come ci dice questa specifica. Quindi io dovrò introdurre queste azioni in modo da non modificare quelle cose che ho già ottenuto a frequenze basse, diciamo nulla in qualche misura qua, oppure cercando di evitare che io il modulo appartenga, passi in zone che non sono consentite per quanto riguarda il comportamento in omega. Bene. Due, quindi, azioni di controllo significative. Queste due azioni sono composte entrambe da una coppia di termini binomi. Uno a numeratore, 1 più tau primo s, l'altro a denominatore, 1 più tau s, con ordinamento opposto dei punti di rottura. Che vuol dire? Vuol dire che, per esempio, la prima è l'azione anticipatrice. Vedete, caratterizzata, ecco, da questa funzione di trasferimento. Punto di rottura del numeratore, questi tau e tau primo sono entrambi positivi in questo caso, quindi punto di rottura del numeratore è proprio 1 su tau a. Punto di rottura del denominatore è ma su tau a. Va bene? Quindi con ma maggiore di 1. Questa azione, adesso vedremo perché, si chiama anticipatrice. Anzi, andiamo direttamente sull'iPad e andiamo a rappresentare graficamente il modulo e la fase di questa rete correttrice. Queste si chiamano anche reti correttrici perché sono azioni di controllo, ma che sono esercitate tramite delle funzioni di trasferimento che poi possono essere realizzate con delle reti elettriche, se il controllore è fatto nel dominio dell'elettricità, o comunque con delle reti che hanno quelle funzioni di trasferimento. Bene, scriviamo quindi 1 più tau a s diviso 1 più tau a diviso ma per s. Benissimo, il modulo com'è fatto? Il modulo, ricordate, il modulo del rapporto è uguale alla somma dei moduli delle due componenti, ma a numeratore, se questa è omega e questo è 1 su tau a, avremo prima il punto di rottura del numeratore, quindi l'andamento del modulo è questo, retta pendenza 20 dB per decade a crescere dal punto 1 su tau a, punto di rottura. Il punto di rottura del denominatore è ma su tau a. Il modulo è un modulo che vale 0 fino ad ma su tau a, e da lì una retta con pendenza 20 dB per decade a decrescere. L'andamento complessivo, quindi, sarà, se sommo i moduli del tutto, sarà 0 fino a 1 su tau a, grosso modo, poi qua c'è una piccola correzione. Poi sale di 20 dB per decade fino a qua, e da qua in poi si mantiene costante. Bene, quindi vedete, il modulo viene aumentato. Per quanto riguarda, questo è il modulo di questa funzione di trasferimento. Per quanto riguarda la fase, abbiamo un andamento di questo tipo. In realtà, vedete, la fase, il termine a numeratore, ricordate, genera un aumento di fase che, grosso modo, va in questo modo, con un aumento in corrispondenza di 1 su tau a, che è di 45 gradi. Per il termine binomio a denominatore, l'andamento della fase è opposto, quindi questa fase qua tende a più pi greco mezzi, questa tende a meno pi greco mezzi, qua siamo a meno pi greco quarti, qua siamo a più pi greco quarti, ma comunque la cosa importante è che se adesso io vado a considerare la somma, facciamola in rosso, vedete, nella fase, alla fine, l'andamento è una cosa di questo tipo. Se sommo questi due andamenti. Quindi c'è un aumento della fase, un anticipo si dice di fase, la fase viene aumentata. Quindi c'è un aumento di modulo, perché il modulo, vedete, a partire da una certa frequenza, dalla frequenza

1 su tau A. E poi c'è una modifica della fase intorno alla frequenza 1 su tau A, che dipende da quanto? Dipende da MA, perché se MA è più grande, io andrò a valori più grandi e avrò un aumento della fase un po' più rilevante, però l'aumento sulla fase non può mai superare i pi greco mezzi. Bene, avete capito quindi che con un'azione di questo tipo posso generare a partire da un certo valore di omega in poi un aumento del modulo e una variazione di fase in un certo intervallo. Ecco, l'azione ritardatrice è esattamente l'opposto di questo. Adesso se voi vi divertite a disegnare la 1 più tau i diviso mi per s diviso 1 più tau i s. Adesso il fatto che si chiama tauconia è semplicemente per mettere in evidenza che si tratta di una rete diversa, vedete che l'andamento del modulo e della fase sono opposti. E per certo, perché prima si rompe il denominatore, quindi prima c'è questa azione, prima c'è questa azione qua, e poi c'è questa azione qua. E quindi il modulo è opposto. E così lo stesso per le fasi, perché prima avremo un'azione di questo tipo, di ritardo di fase, poi. E quindi rete ritardatrice, perché? Perché vedete, in questo caso, nel caso della rete ritardatrice, quello che viene generato è un ritardo di fase. Questa rete, questa azione, è anche chiamata talvolta attenuatrice, perché ad essa corrisponde una attenuazione del modulo. Allora, a seconda di quello che si vuole mettere in evidenza, questa seconda azione la chiameremo ritardatrice o attenuatrice. Noi lasciamo il nome ritardatrice. Quindi qua ripetiamo bene queste cose. Quindi, qual è quindi l'effetto dell'impiego, dell'introduzione a prodotto di una di queste due reti? L'aggiunta, quindi a fattore, a moltiplicare, di un'azione ritardatrice produce sulla f di s una diminuzione della fase ed una diminuzione del modulo. L'aggiunta a fattore di un'azione anticipatrice produce sulla f di s un aumento della fase e un aumento del modulo, dove dappertutto no, l'effetto si ha in intervalli di frequenze che dipendono da tau, e certo perché dipendono dal punto in cui ho collocato questa rete, perché una cosa importante. Cosa importante da tenere presente, ricordate, è che quando abbiamo fatto i diagrammi di Bode, noi abbiamo scoperto che questo tipo di azioni che esercitano i diversi termini non dipendono, la forma dell'azione, del modulo, non dipende da tau, ma al variare di tau si spostano semplicemente dove questa azione avviene in frequenza. Quindi l'effetto si ha in intervalli di frequenze che dipendono da tau, le entità dell'effetto invece dipendono da m e comunque la variazione per la fase sarà inferiore a 90 gradi. Ora, questi sono i diagrammi, i cosiddetti diagrammi universali, che riportano, questi grafici, vedete, riportano, indicano il modulo di un'azione anticipatrice al variare della pulsazione normalizzata rispetto a 1 su tau. Vedete, qua ci stanno indicati i valori di omega. Questo 10 alla 0 vuol dire 1, vuol dire che questo è quello che accade in corrispondenza della pulsazione 1 su tau a. E infatti, se vedete, per diversi valori di m con a, per diversi valori di m con a. Quindi qua per diversi valori di m con a, per esempio, per MA uguale 10, qua la correzione è di circa 3 dB, infatti qua vedete questo sta a circa 3 dB quando MA uguale 10. Questi sono i valori di MA 2, 3, 4, 6, eccetera. Quindi questi sono gli aumenti di modulo che può generare un'azione anticipatrice, vedete già una decade dopo, il punto di rottura che è dato da 1 su tau, che è il punto di rottura del numeratore, questa azione anticipatrice, punto di rottura sarebbe questo, una decade dopo dà un aumento di modulo, se MA è uguale a 6, di circa 14 dB. Questo ci dicono questi diagrammi, ci fanno vedere le variazioni di modulo. E poi questo è invece, questi sono i grafici,
universali che ci indicano

la fase di un'azione anticipatrice al variare della pulsazione normalizzata rispetto a 1 su tau A per diversi valori di MA. E questa è la variazione di fase che viene generata. Vedete qua la variazione di fase già si risente in corrispondenza di 1 su tau A del punto di rottura del termine a numeratore, perché già qua c'è una variazione di fase, perché l'anticipo di fase è precedente, comincia a farsi sentire prima. Bene. Quindi questi sono i diagrammi di Bode delle azioni correttrici. Per le proprietà delle rappresentazioni di Bode, il modulo e la fase di un'azione ritardatrice assumono valori opposti che possono essere letti sugli stessi diagrammi. Quindi se ho i diagrammi delle reti anticipatrici, che sono questi, che generano aumenti di modulo e aumenti di fase, posso leggere, leggendo qua in termini negativi, anche i valori, gli effetti, se volete, che comporta le variazioni di modulo e fase che sono associate a un'azione ritardatrice o un'azione ritardatrice o attenuatrice, perché valgono queste relazioni, quello che vi ho già detto prima. Un esempio, per esempio, data la funzione f di s uguale 10 su s, possiamo pensare, cioè individuiamo la compensazione in frequenza che consenta, senza modifiche di guadagno, adesso qua ve ne dico una, poi voi sviluppate le altre, per esempio di ridurre di una decade la pulsazione di attraversamento con una modifica non superiore a 24 sulla fase nella pulsazione di attraversamento. Allora 10 diviso 1 più s, che cos'è? 10 diviso 1 più s è una cosa che ha un andamento di questo tipo, va bene? Beh, grosso modo, se ne consideriamo i diagrammi asintotici, se non ci sbagliamo, il punto di rottura qua è 10, mi viene omega uguale 10, andate a vedere, più o meno è circa uguale a 10. Quindi questa f di s ha un andamento modulo costante pari a 20 dB fino a un certo valore di omega, che è 1 perché il punto di rottura è 1, e poi c'è un guadagno 10, quindi io parto da una situazione di questo tipo, poi ho un guadagno 10 e quindi ottengo un andamento del modulo di questo tipo, mentre l'andamento della fase sarà un andamento della fase di questo tipo, con in omega uguale 1 la fase vale circa meno pi greco quarti in omega uguale a 1. Bene, adesso se noi vogliamo ridurre di una decade la pulsazione di attraversamento con una modifica non superiore a 20 gradi sulla fase, nella pulsazione, vogliamo ridurre di una decade, che cosa dobbiamo usare? Basta usare un'azione ritardatrice, perché se vogliamo ridurre di una decade dobbiamo abbassare questa funzione di 20 dB. Dobbiamo ridurre, portarla, quindi qua noi vogliamo generare una riduzione che mi porti quindi ad avere un andamento circa di questo tipo, lasciando i valori del guadagno a bassa frequenza dello stesso tipo e generando una variazione della fase qua, non nel punto di rottura che vado ad ottenere, non superiore a 20 gradi, quindi non voglio spostare di più di 20 gradi. Bene, ma andate a verificare che se voi qua inserite un'azione ritardatrice a bassa frequenza, quindi andate a verificare che voi se mettete un'azione ritardatrice a bassa frequenza, che significa? Significa centrata qua, significa che io qua metterò un'azione che ha un andamento di questo tipo e quindi che genera una variazione di fase a decrescere qua, qui praticamente riuscirò a non avere variazioni di fase, mentre ho una variazione dell'ampiezza e quindi rimango a valori simili della fase. Qua ci sono altre indicazioni che potete cercare di perseguire voi stessi. Per esempio, individuate un'azione di controllo che permette di raddoppiare la pulsazione di attraversamento senza variare di più di 40 gradi la fase nella pulsazione di attraversamento, e questa volta sarà un'azione di anticipatrice, di aumentare la fase senza aumentare la pulsazione di attraversamento. E qua dovrete viceversa giostrare con le due, perché dovrete da una parte usare una rete anticipatrice che però genera un piccolo aumento
magari del guadagno in quell'intorno e quindi ci fa andare oltre, e quindi dovrete mettere una rete ritardatrice a bassa frequenza, come si suol dire, in modo tale da avere quella riduzione di modulo che vi serve per garantire l'attraversamento che volete. Spunti di riflessione per questa parte: si individuino le caratteristiche dei sistemi di controllo con controreazione unitaria, aventi funzioni di trasferimento d'anello uguali a quelle modificate in base ai requisiti dell'esempio. Si interpretino le diverse azioni sulla risposta al transitorio. Si verifichi che la funzione di trasferimento 01 1 più 10S diviso 1 più 0.01S approssima nell'intervallo di punzazioni 01 10 i diagrammi di Bode di S. Passiamo all'ultimo argomento, la sintesi per tentativi. In effetti, adesso andiamo a vedere in dettaglio i passi e poi facciamo qualche piccolo esempio. Ecco, la sintesi per tentativi corrisponde al progetto dell'azione di controllo R'. In realtà il nome della sintesi comprende tutto, e sintesi per tentativi riguarda il progetto dell'asservimento proporzionale, ma per tentativi è quest'ultima parte, il progetto di R' di S. Quindi io mi riferisco adesso al progetto di R', perché le altre parti avevano definito in modo preciso l'azione di controllo. Quindi il progetto di R' che sarà composta, per non alterare le specifiche sul regime, da un guadagno non inferiore ad 1 e dalle azioni di controllo anticipatrice e ritardatrice introdotte. Ecco, noi possiamo anche aumentare il guadagno, teniamo presente anche questo, perché il guadagno complessivamente non deve essere ridotto, in quanto altrimenti andrebbe ad inficiare le condizioni precedenti. Andiamo a un momento. Per capire, ma proprio in termini grossolani, ma significativi. Di fatto, quindi, noi che cosa abbiamo fatto? Facciamo riferimento soltanto al modulo della F. Noi abbiamo progettato, in base alle specifiche sul regime, una certa F, e diciamo la rappresentiamo, ed è questa. Parte con una pendenza 20 dB per decade, per esempio, che significa ascendere, questo significa che c'è un polo in zero, poi ha certe caratteristiche, è senz'altro di tipo passa basso, per omega che va all'infinito questo modulo va a zero, quindi va a meno infinito in dB, eccetera, eccetera. E poi abbiamo delle specifiche, per esempio, che riguardano la pulsazione di attraversamento, perché il transitorio ci dice che deve stare qua. E poi abbiamo delle specifiche che ci dicono che il margine di fase, che sarà sulla fase, che deve essere pari a un certo valore. E poi abbiamo delle altre specifiche, per esempio, non può stare in questa zona. Ecco, allora noi dobbiamo modificare questa curva in modo da ottenere quindi un andamento che passi qua e faccia così, perlomeno, no? E faccia così. E per fare questo, vedete, in questo caso è relativamente, adesso dipende da quello che devo fare sul margine di fase, ma qua mi basterebbe utilizzare un'azione anticipatrice per riuscire a passare sopra, oppure addirittura in qualche situazione particolare basta aumentare il guadagno, ma quelle sono situazioni particolarmente semplici. Ma se dovessi per esempio diminuire il margine di fase, allora ci dovrei mettere anche un'azione ritardatrice e le cose un pochettino si complicano. Quindi il problema è proprio giocare con questi parametri per soddisfare le specifiche. Le approssimazioni introdotte nel passare alle specifiche sulla F di S però non assicurano che la R' calcolata fornisca una soluzione pienamente soddisfacente. La verifica sul comportamento a ciclo chiuso, anche eventualmente impiegando la carta di Nichols, consentono comunque di avere informazioni per migliorare la soluzione. Da qui il nome di sintesi per tentativi. Certo, perché voi ricordate che, per esempio, per il transitorio, noi siamo passati da specifiche su banda passante e modulo a risonanza e specifiche su margine di fase e a pulsazione di attraversamento. La stabilità poi richiede una specifica ulteriore sul margine di fase che va modulata con la precedente, eccetera. Ma noi nel fare questi passaggi abbiamo fatto in modo un po' approssimato.
Ora, chi ci dice che andando a soddisfare a quelle specifiche anche abbastanza bene sulla FDS, poi

sulla W io mi ritrovi esattamente le cose così come le voglio, oppure se voglio ottenerle sulla W, il soddisfacimento di quelle specifiche è molto stretto e vedo che quello che ho fatto non va bene, devo ritornare indietro e cambiare le azioni di correzione introdotte. Però quello che è accaduto mi dà delle buone informazioni, perché se ho ottenuto una banda passante troppo piccola, basterà che dovrò aumentare la pulsazione di attraversamento e quindi magari dovrò aumentare l'azione anticipatrice, o basterà aumentare di un po' il guadagno e così via. E quindi io posso, però, in uno, due, massimo tre passi, risolvere il problema ritornando indietro, facendo una modifica. Sintesi per tentativi. Bene, vediamo quindi qual è la struttura finale dell'azione di controllo. RDS, vedete, K-P integrazioni, perché vogliamo un sistema di tipo K e P sono il numero di poli in zero eventualmente presenti nel processo, KR il guadagno dell'azione di correzione, questi, e questo è un fatto nuovo, è un numero eventualmente pari a Q dove Q è minore o uguale di K-P. Termini di questo tipo che saranno costanti di tempo a numeratore, in modo tale quindi che il tutto sia alla fine comunque realizzabile, e poi un certo numero di azioni ritardatrici e di azioni anticipatrici. Quindi se, qua abbiamo indicato con P numero di poli in zero in PDS e con KR il guadagno del controllore. Guadagno del controllore sappiamo che è uguale a KR per KR', KR' R' in zero. Ed NQDS sono, vedete, termini del tipo 1 più tau QS, quindi sono termini con costanti di tempo, diciamo tau Q, con a numeratore, che fanno sì che di fatto l'azione integrativa corrispondente eventualmente diventi un'azione integrativa limitata fino ad un certo valore della frequenza. Le RJ ed AL, la loro struttura, l'abbiamo già indagata diversi aspetti e lo sappiamo questa. Sviluppiamo alcuni esempi. Allora, un esempio, ne facciamo uno, gli altri poi vi invito a guardarli con un poco, ma facciamone uno che ci ricollega anche a quello che abbiamo visto nell'ultima lezione. Controllo di livello con l'azione proporzionale integrale. Voi ricordate PDS, no? Se io faccio il controllo di livello, noi otteniamo, partiamo da PDS che ha funzione di trasferimento KP, ma supponiamo che KP sia uguale a 1, e quindi KP uguale a 1, quindi abbiamo 1 su S quadro. Nulla cambia se ci metto un KP là. Andiamo a guardare come è fatto il diagramma. Bene, passo per omega uguale 1, questo è 1 su meno omega quadro, quindi i diagrammi del modulo e diagramma soltanto di questa azione e la fase sta a meno pi greco. Se io voglio, vado a realizzare un sistema di controllo in cui, ecco, scusate, facciamo qua di lato un disegno migliore. Voglio realizzare, supponiamo, un sistema di controllo è il nostro sistema di controllo del serbatoio, no? E qua adesso ci devo mettere una RDS, perché abbiamo visto che se io chiudo il ciclo con un K semplicemente, con un K, allora abbiamo che i poli della funzione di trasferimento a ciclo chiuso, se andiamo a mettere RDS uguale KR, abbiamo che W viene uguale a 1 diviso S quadro più KR. Questa è la W, la funzione di trasferimento tra V ed Y. E quindi il sistema che si ottiene è un sistema instabile, marginalmente stabile. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere un'azione di controllo qua, un'azione anticipatrice. Bene, voi capite che se io adesso qui aggiungo, rimodulando anche tutte queste cose con quello che abbiamo visto la scorsa lezione,

proposito del criterio di Nyquist. Se io qua metto una azione anticipatrice che mi genera sì, un aumento di modulo, ma mi genera anche un aumento di fase, e quindi supponiamo di aumentare la fase qua, noi, è vero che per quanto riguarda il modulo, e quindi per quanto riguarda il modulo magari un'azione anticipatrice che fa sì che alla fine il modulo finale sarà uguale a, sarà questo fino a qua, poi aumenta così e va così, però in corrispondenza di questa pulsazione di attraversamento c'ho una fase. E questo corrisponde a fare che cosa nel diagramma di Nyquist? Come è fatto il diagramma di Nyquist di questo oggetto? Il diagramma di Nyquist di questo oggetto è fatto così, per omega uguale a 0 positivo più infinito, 0 negativo meno infinito. Ecco, e il punto meno 1 J0 sta qua. Se adesso unisco, vedete, quindi di fatto il diagramma passa proprio per il punto meno 1 J0. Ma se adesso io introduco un'azione anticipatrice, questa azione anticipatrice fa sì che io ottenga un diagramma a ciclo chiuso che è fatto così, quindi da meno infinito passo qua. Poi a più infinito rigiro e vado qua. Quindi il punto meno 1 J0 rimane esterno. Quindi non ci sono circondamenti del punto meno 1 J0 e quindi ho stabilità. Certo, il margine col quale ho stabilità è tutto da discutere, dipende dall'azione anticipatrice che inserisco, le cose possono essere delicate. Ma rivedremo questo esempio anche prossimamente. Prossimamente, nella prossima lezione, per vedere come le cose si possono arrangiare facilmente in modo adeguato. Quindi capite, adesso abbiamo capito che nel sistema di controllo di livello, per esempio, se noi vogliamo avere anche l'astatismo rispetto a disturbi che agiscono sull'ingresso, dobbiamo, va bene? Dobbiamo introdurre un'azione anticipatrice. Notate bene, quando io dico PdS uguale KP diviso S quadro, qua in effetti io sto considerando, questa non è la funzione di trasferimento del serbatoio, ma è la funzione di trasferimento del serbatoio nella quale ho già inserito l'azione integrativa che noi volevamo inserire per avere proprio l'astatismo rispetto all'ingresso. Quindi qua, in effetti, questa è quella che nella precedenza io vi ho chiamato, tra virgolette, F asterisco di S, perché questa è la funzione di trasferimento che soddisfa già alla specifica sul regime. Ecco, qui ce ne sono altre. Controllo della spinta della velocità di un'automobile. Voi questo è un esempio che avete visto alla fine delle lezioni di teoria dei sistemi. Supponete di voler cambiare la banda passante, introdurre un'azione di controllo in uno schema controreazione unitaria con KD uguale a 1 in tutte queste situazioni che andiamo a vedere per aumentare la banda passante. Oppure, ecco, una funzione di trasferimento analoga, potrebbe essere assunta a rappresentare l'apprendimento. L'apprendimento può essere rappresentato da una funzione di trasferimento, questo è un processo. Io mi impegno e voglio acquisire alcuni concetti, imparare alcune lezioni. Bene, questa ne parleremo. Può essere assunta la funzione di trasferimento di questo processo. Supponiamo cambiare la banda passante. Cosa vuol dire cambiare la banda passante di un processo apprendimento? Inserirlo in un ciclo di controllo, quindi modulare l'impegno che io dedico a studiare, modularlo per cambiare
cambiare la banda passante significa per avere dei tempi di risposta più rapidi. Che vuol dire tempi di risposta più rapidi? Vuol dire per riuscire ad acquisire prima, in un tempo minore, raggiungere certi livelli di conoscenza di un certo argomento in tempi minori. Questo vuol dire tempo di risposta minore. Vedremo poi anche questi esempi, ma ne riparliamo la prossima lezione. Sospensione attiva, un altro esempio, diciamo, interessante. Spunti di riflessione per questa parte: si progetti un controllore di tipo 1 con E con 1 minore o uguale a 0,1 e B con 3 maggiore di 1 radiante al secondo per il sistema di controllo della spinta velocità di un autoveicolo. Si rifletta sull'affermazione: le azioni di controllo impiegate nella procedura di sintesi per tentativi sono di fatto qualificabili come interventi che sulla base dell'errore misurato in tempo reale esercitano sul processo sollecitazioni esatte o approssimate di tipo proporzionale, integrativo o derivativo. Si cerchi di dare un significato alla specificazione esatte o approssimate. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si individui il guadagno e il numero di azioni integrative necessarie ad assicurare che un processo caratterizzato da un guadagno e due poli reali abbia un errore con 0 minore di 0,1, sia statico rispetto a disturbi sull'uscita e sia in grado di compensare l'effetto di variazioni di parametri in GDS. In un asservimento proporzionale con KD uguale 10 si individui il vincolo sulla FDS corrispondente ad una specifica su un errore massimo a regime ad ingressi periodici puri e con M minore di 0,1 fino alla pulsazione di 10 radianti al secondo. Si individuino le specifiche ammissibili sul modulo a risonanza e sovraelongazione per un asservimento proporzionale di tipo 1 con un KD uguale 10 nel caso in cui si richiede che il margine di fase sia compreso fra 30 e 40 gradi. Si individuino le caratteristiche dei sistemi di controllo con controreazione unitaria, aventi funzioni di trasferimento ad anello uguali a quelle modificate in base ai requisiti dell'esempio. Si interpretino le diverse azioni sulla risposta al transitorio. Si verifichi che la funzione di trasferimento 0,1,1 più 10S diviso 1 più 0,01S approssima nell'intervallo di pulsazione 0,1,10 i diagrammi Bode di S. Si progetti un controllore di tipo E con 1, con E con 1 minore uguale 0,1 e B3 maggiore un radiante al secondo per il sistema di controllo spinta velocità di un autoveicolo. Si rifletta sull'affermazione: le azioni di controllo impiegate nella procedura di sintesi per tentativi sono di fatto qualificabili come interventi che sulla base dell'errore misurato in tempo reale esercitano sul processo sollecitazioni esatte o approssimate di tipo proporzionale, integrativo o derivativo. Si cerchi di dare un significato alla specificazione esatte o approssimate. Ecco, mi soffermo un momento su questa ultima frase per dire riflettete un attimo proprio bene su questo, in quanto è la sintesi un po' di tutto il processo di sintesi per tentativi dell'asservimento proporzionale, qualificabili come interventi che sulla base dell'errore misurato in tempo reale esercitano sul processo, su quello che io voglio controllare, sollecitazioni in modo esatto o approssimato di tipo proporzionale, che sono i guadagni, integrativo, che sono i poli in zero, oppure le azioni ritardatrici, derivativo, in realtà derivativo significherebbe moltiplicare per S, se ricordate le trasformate, quello che abbiamo visto nella parte di analisi, ma qua non abbiamo la moltiplicazione per S, ma abbiamo le azioni anticipatrici, che in un certo intervallo di frequenze hanno un andamento simile a S. Ecco, si cerchi di dare un significato alla specificazione esatte o approssimate. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti e alla prossima lezione.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Continuiamo ancora a occuparci dei fondamenti della letteratura e in particolare del romanzo con questa terza e ultima parte del breve ciclo dedicato a questo importante genere letterario. La lezione sarà a sua volta divisa in tre parti, così intitolate: Neoavanguardie e sperimentalismi degli anni 60-70, le vie secondarie del romanzo in Italia, postmodernismo e oltre. Vediamo il primo argomento: neoavanguardie e sperimentalismi degli anni 60-70. Ora abbiamo conclusa la scorsa lezione con un focus sul neorealismo italiano, parlando di questo nesso tra il cinema e la letteratura, e in particolare il romanzo, che possiamo osservare nel periodo che va dagli anni 40 agli anni 50 e ancora qualche anno dopo. E vediamo che questo nesso in realtà ha un legame a doppio filo, ovvero è il romanzo che apprende molto dal cinema, che acquisisce molte tecniche narrative dal cinema, le tecniche di montaggio vengono tradotte nella forma romanzesca. E viceversa, il cinema attingerà tantissimo alla produzione romanzesca di quel periodo in Italia. Stiamo parlando per un momento solo dell'Italia. E infatti i romanzi di Alberto Moravia, Carlo Cassola, Vasco Pradolini faranno da soggetto per moltissimi film, per moltissime trasposizioni cinematografiche. Per non parlare anche dello stesso uso che Pierpaolo Pasolini farà dei suoi due romanzi neorealisti, Ragazzi di vita e Una vita violenta, quando deciderà di dedicarsi principalmente a questo nuovo e più per lui affascinante medium costituito dal cinema. Ora, però, andando un po' in avanti, ecco, sul piano temporale, arriviamo a un periodo, appunto all'inizio degli anni 60, in cui si inizieranno a scrivere dei romanzi e a fare una letteratura che interesserà molto poco al cinema, e vedremo emergere e essere pubblicati romanzi che non potranno essere facilmente trasposti in ambito cinematografico. Siamo di fronte infatti a nuove sperimentazioni, oltre all'emergere di gruppi di neoavanguardisti che si formeranno in Italia e in altri paesi. Ora, per comprendere bene questo contesto, occorre fare un cenno proprio alla situazione storico-economica che farà da sfondo a tale sviluppo di una nuova avanguardia. Ecco, siamo in pieno sviluppo economico, nel cosiddetto boom economico, e si instaura pienamente una industria culturale con le sue dinamiche che modificheranno lo status del letterato e dell'artista. Infatti, l'artista e lo scrittore è ora incluso in un processo produttivo, in quanto anche sceneggiatore per il cinema o la TV, editor o traduttore nell'editoria, consulente radiofonico, eccetera, che lo costringe a fare i conti con un sistema in cui regna la logica del profitto. Tale sviluppo ha molti volti e molte conseguenze che posso esemplificare col caso di due scrittori. Uno è Ennio Flaiano, che abbandonerà quasi la sua arte letteraria dopo aver scritto un solo romanzo.

romanzo, peraltro importante, Tempo di uccidere, per dedicarsi quasi totalmente al cinema, in quanto sceneggiatore, quindi dietro le quinte di questa grande industria del sogno. E poi Luciano Bianciardi, che lavorerà a Cottimo come traduttore, dopo essersi trasferito a Milano dalla sua provincia marremana, e riverserà tra l'altro le sue esperienze in un romanzo autobiografico intitolato La vita agra, in cui parlerà del precariato degli intellettuali e degli esponenti della cultura italiana. Precariato, tra l'altro, ecco, agro, molto duro, e che effettivamente ricorda molto la situazione attuale degli operatori della cultura. Ecco, una delle conseguenze di tale evoluzione è però anche intrinseca, va oltre le biografie pur affascinanti di questi scrittori, biografie di autori da un lato di grande successo, dall'altro invece che falliscono e che, insomma, come dire, faranno anche una brutta fine, come è il caso di Luciano Bianciardi. Infatti, contemporaneamente alla sempre più capillare diffusione dei mass media, si assiste ad una standardizzazione del linguaggio. Si impone un italiano medio, comprensibile per l'Italia intera, per un pubblico ancora segnato da un alto tasso di analfabetismo funzionale e da una riluttanza verso la lettura. Sempre in Italia si era assistito anche in campo letterario a una sorta di accondiscendenza a tale standardizzazione e verso un pubblico di lettori alla ricerca di storie accattivanti più che di un linguaggio forbito, ricercato, di una forma diciamo più sperimentale. Uno dei più importanti e famosi rappresentanti di questa tendenza è Alberto Moravia, la cui produzione letteraria romanzesca era da sempre improntata sul realismo, su uno stile realista e su una immediatezza linguistica. E, ecco, per quanto riguarda proprio questo stile mediano anche sul piano linguistico, basti pensare a uno dei suoi migliori romanzi come La noia, che è del 1960, in cui appare un personaggio femminile, tra l'altro la protagonista, possiamo dire, Cecilia, e che lungo tutto l'arco del racconto sì e no pronuncerà una ventina di frasi, tutte assolutamente paratattiche, anzi monosillabe. E, non molto diverso lo stile di un altro scrittore, tra l'altro già esponente del neorealismo, Carlo Cassola. Per certi versi, possiamo dire, sia per quanto riguarda Moravia che per Cassola, che anche sul piano tematico assistiamo a una medianità, una scelta diciamo che viene incontro al gusto del pubblico, ecco, con la proposta di storie d'amore che si tingono di esistenzialismo nel caso di Moravia e di sentimentalismo e anche di un'infarinatura politica nel caso di Cassola. Insomma, è proprio contro questo tipo di letteratura, anche se esplicitamente contro Moravia non si insorge, ma insomma è contro questo tipo di letteratura che si rivolgono i più giovani esponenti di una nuova avanguardia, e nello specifico gli esponenti del gruppo 63, che è un gruppo costituitosi nell'ottobre del 1963 in occasione di un convegno tenutosi nei pressi di Palermo, e ne fanno parte critici, artisti, scrittori, tutti animati dal desiderio di sperimentare nuove forme espressive e di rompere con gli schemi tradizionali. Tra i suoi rappresentanti si annoverano Umberto Eco, Alberto Arbasino,
Nanni Balestrini, Edoardo Sanguinetti, Giorgio Manganelli, Luigi Malerba, Alfredo Giuliani. Dunque si tratta di un gruppo assai eterogeneo, in cui vediamo dei poeti come Sanguinetti, come Alfredo Giuliani, autore, tra l'altro curatore di un'importantissima antologia.

ma anche della neonata disciplina, appunto, della semiologia, e sono anche accomunati da una fede marxista. Ora, diciamo, nasce dalla fusione di queste due, questi due influssi, diciamo, teorici e ideologici, un assunto che è al centro delle teorie, anche dei manifesti del gruppo 63, ovvero che la lingua possa essere lo strumento sia di alienazione in una società borghese che adotta la lingua in maniera irreflessa, sia di liberazione, come centro quindi sismico di una nuova consapevolezza. Quindi lavorare sulla lingua, sostengono gli esponenti del gruppo 63, equivale a agire sul piano anche politico, cioè cercando di ribaltare l'ordine costituito, andando contro quindi sul piano letterario le forme più tradizionali. Ecco, è forte la polemica a questo punto contro gli scrittori come Carlo Cassola, Giorgio Bassani, definiti come delle liale delle lettere italiane. E con liale, ecco, si fa riferimento alla Liala, che è pseudonimo di una scrittrice di grandissimo successo e che pubblicava romanzi rosa, quindi triviali. Quindi l'accusa è quella della trivialità, quello di produrre una letteratura che non è degna neanche di essere chiamata tale. Dunque, cosa accade al nostro romanzo in questo turbinio di innovazioni? Romanzo il quale è, vi ricordo, da considerarsi come genere per eccellenza borghese, no? Emerso, è venuto proprio alla ribalta nel corso dell'Ottocento. Ecco, interpretando proprio questa classe sociale, quella della borghesia. Per illustrare cosa accade al romanzo, ecco qui due esempi. Il serpente di Luigi Malerba e Fratelli d'Italia di Alberto Arbasino. Nel primo romanzo, Il serpente, assistiamo alla storia di un amore ossessivo in cui il protagonista finisce con l'uccidere prima la moglie e di lei presunto amante, facendo poi entrambi a pezzi. Ecco, quel che leggiamo è la confessione di questo personaggio che si costituisce e confessa tutto alla polizia. E scopriremo però che il narratore, l'io narrante del serpente, è un narratore inattendibile. Ecco, siamo di fronte quindi a una strategia già usata nella coscienza di Zeno, di Svevo, in pieno modernismo, ma che qui viene spinta ai suoi estremi, perché quello che leggiamo è il racconto di un paranoico, di un personaggio che soffre di delirio. Ecco, certo, attraverso questa scelta si mette proprio in crisi, insomma, non solo le possibilità del linguaggio di rappresentare il mondo, ma anche si evidenzia l'assurdità di questo mondo. Molto diverso il romanzo di Alberto Arbasino, di cui abbiamo citato qui la data della prima pubblicazione, ma si tratta di un romanzo che vedrà ancora almeno due rimaneggiamenti e due riedizioni. Ecco, qui è difficile anche narrare una trama perché questa trama è assai frammentaria e soprattutto attraverso la storia dei due protagonisti che fanno un viaggio che li porterà in varie parti d'Italia e all'estero, Arbasino vuole rappresentare e sondare le temperature culturali e politiche

di quegli anni. Quindi nelle pagine di questo romanzo vengono assorbiti i linguaggi giovanili, ma anche, come dire, ci saranno tantissimi riferimenti alle canzoni, ai film che questi personaggi ascoltano e vedono. Arbasino deve molto a Carlo Emilio Gadda, proprio per questo plurilinguismo. Deve anche sicuramente qualcosa alla Beat Generation, ma come dire, la sua opera comunque si differenzia da entrambi questi influssi ed è un progetto il suo debordante e che in qualche modo è inconcludente perché Arbasino cerca di inglobarvi un po' tutti gli elementi culturali e appartenenti alla cosiddetta sottocultura, la subcultura. Dunque, il gruppo 63 si sciolse nel 69. Ma a fianco, adesso esistono molte altre vie avanguardistiche che emergeranno in altri paesi. Diciamo, per gli sviluppi del romanzo, diciamo, il contesto culturale e letterario più interessante è quello francese, con il gruppo Oulipo, che sta per Ouvroir de littérature potentielle, fondato nel 1960 da Raymond Queneau e François Le Lionnais, e si pone l'obiettivo di creare appunto una letteratura potenziale, operando un ampliamento linguistico e concettuale e adottando delle costrizioni formali, delle contraintes. Ora, in questo contesto, certo è sempre forte la suggestione degli studi in ambito semiotico e generalmente linguistico, ma ancora più forte è il desiderio di usare dei modelli matematici e delle regole esterne, come dire, tratte in qualche modo dal mondo scientifico, ma non solo, e regole che vengono applicate al romanzo in forma proprio di costrizioni, appunto contraintes. Sono romanzi e racconti, quelli degli autori del gruppo 63, di cui vediamo anche un momento i nomi. Ecco, oltre a Queneau e Le Lionnais possiamo e dobbiamo menzionare Georges Perec e Oscar Pasteur, oltre all'italiano Italo Calvino. Sono quindi autori che compongono romanzi che possiamo definire come romanzi o macchine, crea storie. Ed è il caso, ad esempio, dell'iperromanzo La vie mote d'emploi di Georges Perec, oppure romanzi ai quali si applica il principio dell'ipogrammi, quindi escludendo l'uso di una sola lettera, in questo caso la vocale E, ecco, nel caso ecco, citato, ecco, parliamo della scomparsa, della disparizione di Georges Perec. Ecco, pensate, immaginatevi un romanzo in cui non ci sono parole che contengono una lettera dell'alfabeto, una vocale, che è ancora più una scelta molto drastica. Oppure ancora troviamo sperimentazioni come gli esercizi di stile, exercice de style di Raymond Queneau, romanzo pubblicato già per la prima volta nel 1947, ma che vedrà una revisione proprio in quegli anni, e in cui una breve storia insignificante, in realtà un uomo che va ad aspettare l'autobus e che poi sale su questo autobus, una breve storia viene replicata per ben 99 volte, adottando stili sempre differenti. E infine possiamo citare romanzi in cui si applica, diciamo, una
un altro tipo di schema, intanto dove è forte la suggestione del gioco degli scacchi, e mi riferisco al romanzo Le città invisibili di Italo Calvino, che è del 73, quindi siamo già un po' avanti, e in cui si usa anche un principio, diciamo, di derivazione matematica, che è quello della permutazione e in particolare dell'alternanza scalare. È un romanzo in cui vengono raccolte 55 descrizioni di città, città visitate da Marco Polo, che è il viaggiatore veneziano, che è in visita all'imperatore condottiero mongolo Kublai Khan, e mentre parla. Marco Polo parla con Kublai Khan e giocando anche a scacchi, gli racconta dei suoi viaggi fatti nel di lui grandissimo, estesissimo impero. Ora, vediamo un po' l'indice del primo capitolo a mo' di esempio delle città invisibili, con le città e la memoria, uno, Dio mira. Le città e la memoria, due, Isidora. Le città e il desiderio, uno, Dorotea. Le città e la memoria, tre, Zaira. Le città e il desiderio, due, Anastasia. Le città e i segni, uno, Tamara. E così via. Diciamo che, secondo le indicazioni anche esplicite poi fornite dallo stesso Calvino, si tratta di un romanzo in cui il lettore in realtà si potrebbe creare dei percorsi che vanno anche al di là del seguire linearmente, pagina per pagina, questo racconto. Si potrebbero creare dei percorsi in cui si vanno a scegliere tutte le città definite, no, con la memoria, e seguendo anche la suggestione di questi nomi femminili che hanno, diciamo, evocano in qualche modo nomi classici, sono classicheggianti. Quindi sono romanzi che lasciano molta libertà di interpretazione intanto al lettore, ma anche libertà di crearsi dei percorsi individuali in questa rete di rimandi, in questo reticolato, in questo caso di città che a loro volta sono molte volte reticolari, filiformi. Ora, tirando un po' le somme di quanto esposto finora, vediamo tra Italia e Francia due tendenze per certi versi opposte all'interno di questi movimenti di neoavanguardia. Una è proprio quella di creare un movimento di disgregazione, è quella di smembrare la forma romanzo, cosa che vediamo in ambito italiano, e con, in particolare Arbasino, con questo effetto destabilizzante che non permette al lettore, no, di collocarsi e di trovare un centro di una storia. Viene privilegiato il dettaglio anche insignificante, viene preferito anche messo accento sul racconto inattendibile e addirittura paranoico, come abbiamo visto con Malerba. Ora, in ambito francese, invece, c'è un'altra tendenza, è quella di conferire una nuova coesione a questo genere narrativo, di cui stiamo parlando, una coesione che non è più costituita da una storia, no? Da un plot, ma dalle costrizioni arbitrarie imposte al genere romanzesco. Vediamo per certi versi che prevale la dimensione del gioco in questo secondo caso. Il romanzo è visto come una macchina crea storie. E manca però una cosa, sia in un caso che nell'altro. Manca volutamente il romanzesco, no? Proprio ciò
che aveva affascinato tantissimi lettori e permette al lettore anche di calarsi nei personaggi, personaggi che ora invece vengono per certi versi declassati o comunque che non ci permettono di immedesimarci, non ci permettono di seguire delle

avventure. Le avventure sono quelle del linguaggio, le avventure sono quelle delle forme, e il lettore è lasciato per certi versi solo di fronte a queste forme, a queste sperimentazioni. Possiamo quindi concludere questa sezione ponendoci una domanda: quale ruolo viene ricoperto dal lavoro sul linguaggio all'interno della neoavanguardia italiana? Passiamo a un nuovo macro argomento, parlando delle vie secondarie del romanzo in Italia. Quando si parla di sperimentalismi, di neoavanguardia, spesso si dimentica che a fianco a questi gruppi sperimentali esistono altre vie intraprese, imboccate da scrittori che scelgono magari delle modalità di rappresentazione più tradizionali, ma che possono intraprendere delle sperimentazioni diverse, magari più sul piano tematico. Ecco, prima di addentrarci in queste vie secondarie, facciamo comunque presente che negli anni di cui stiamo parlando, quindi i primi anni 60 e 70, pubblicano ancora dei grandi autori come Carlo Emilio Gadda, pubblicano per la prima volta, ecco, un romanzo come La cognizione del dolore, e Eros e Priapo, rispettivamente del 63 e del 67. Gadda, sappiamo, ha esercitato una grandissima influenza sulla neoavanguardia proprio per il suo stile plurilinguistico, per il suo pastiche, il quale cerca di rappresentare in maniera anche espressionistica quel groviglio di cui è caratterizzato il reale, secondo lo stesso Gadda. Negli stessi anni escono anche i romanzi di Carlo Volponi, come Memoriale, che è del 62, e La macchina mondiale, che è del 65, romanzi che tematizzano la società industriale e anche il patriarcato, mettono in scena gli effetti destabilizzanti e alienanti esercitati da questa società sull'individuo, sul lavoratore, come in Memoriale. Va ricordato però anche e soprattutto per questi anni il lavoro letterario del grande Leonardo Sciascia, che riesce, come aveva fatto già Carlo Emilio Gadda, a utilizzare un genere di intrattenimento come il romanzo giallo per svolgere un'indagine di tipo politico-sociale. Infatti sono del 61 Il giorno della civetta e del 66 A ciascuno il suo. Seguiranno ancora altri romanzi gialli di Sciascia. Nel caso di questi due primi e famosissimi romanzi sciasciani, possiamo parlare di polizieschi che si basano sui fatti di cronaca avvenuti negli stessi anni. Non possiamo adesso dar conto in dettaglio di questi romanzi, che tra l'altro sono famosissimi e sono stati anche trasposti in ambito cinematografico, rispettivamente da Damiano Damiani e da Elio Petri. Comunque, quel che vorrei sottolineare è che Sciascia ha come obiettivo quello di stravolgere in realtà lo schema tipo del giallo. Come viene stravolto questo schema? I protagonisti dei due romanzi citati, che svolgono la funzione di inquirenti, nel primo caso il capitan Bellodi, nel secondo è un professore, il professor Laurana, questi inquirenti che rappresentano il principio illuministico della ragione, sono per certi versi degli alter ego di Sciascia, questi inquirenti falliscono, cioè arrivano sì a capire chi è il colpevole, chi sono i colpevoli che

sono legati, o espressione delle mafie locali e che hanno dei legami molto chiari, sempre più chiari, con anche gli esponenti di prestigio della società, diciamo, di queste piccole località dove sono ambientate le vicende, esponenti che però in maniera tentacolare estendono il loro potere anche fino ad arrivare al Parlamento. E questa è una questione ben rappresentata, ben descritta dal Giorno della Civetta. Ecco perché e come falliscono questi personaggi. Nel Giorno della Civetta, alla fine, diciamo, i colpevoli, Don Mariano e anche gli esecutori degli omicidi si trovano un valido, una copertura, un alibi, ecco, e quindi non vengono più puniti, il processo non sarà più fatto. Al termine di A ciascuno il suo, Laurana viene addirittura ucciso. Cade un po' nella trappola dell'intrigo anche sentimentale, che è pur sempre elemento delle trame ambientate in Sicilia. Ecco, cosa volevo dire? Ecco, Sciascia si pone su una via assai importante, anche un po' scivolosa, rischiosa, nel denunciare la criminalità organizzata in Italia. Il romanzo può servire anche a questo, ci sembra dire, e può essere uno strumento di denuncia, di svelamento di dinamiche finora poco, fino allora poco esplorate da questo strumento letterario. Bene, ecco, Sciascia, come sappiamo, era autore anche di romanzi storici, saggi anche di natura storica. E in particolare del romanzo Il Consiglio d'Egitto. E infatti questo sottogenere romanzesco continua ad esercitare un'attrattiva quasi controcorrente anche nella seconda metà del Novecento. Come sappiamo fin da Manzoni, il romanzo storico è il luogo deputato per un lavoro sul vero storico, che attraverso la letteratura viene arricchito di motivazioni e di profondità psicologica. Si basa su un'attenta ricostruzione di eventi tramandati, oltre che delle atmosfere e delle mentalità di epoche lontane. Ora, se il Consiglio d'Egitto di Sciascia racconta la storia di un monaco realmente esistito, Giuseppe Vella, che è un traduttore, autore di falsi, di false e finte traduzioni dall'arabo, traduzioni che poi avrebbero un significato sul contesto sociale e sulle dinamiche di potere nella Sicilia di inizio Settecento. Anzi, siamo alla fine del Settecento, attenzione. Ecco, il romanzo invece che negli anni 70 in Italia decretò un vero e proprio comeback del genere storico, un proprio rilancio di questo genere, fu La storia di Elsa Morante, che è del 1974, romanzo ambientato principalmente tra il 1941 e il 1947 a Roma, quindi negli anni del secondo conflitto mondiale e dell'immediato dopoguerra. Protagonista di questo meraviglioso romanzo è Ida, maestra di scuola elementare, una protagonista un po' dimessa che a tratti sparisce anche un po' tra le pagine del romanzo, che dà molta vita e dà molto spazio anche ad altri personaggi, narrando eventi tragici come il bombardamento del quartiere romano di San Lorenzo, come la deportazione degli ebrei di Roma il 16 ottobre del 43. Gli altri personaggi sono singolari.
Ecco, parliamo del primo figlio di Ida, che è Nino, che è un ragazzo un po' bullo che durante gli anni di scuola aderisce al fascismo, squadrista, e che però poi col 43 invece cambia totalmente linee e si schiererà tra i partigiani combattenti, per poi, dopo la guerra, dedicarsi a dei loschi affari che gli costeranno anche la vita. Poi c'è Giuseppe, il secondo figlio, il piccolo Giuseppe, figlio che Ida ha avuto dopo essere stata violentata da un soldato tedesco in stanza a San Lorenzo. E Giuseppe è segnato dalla storia. Giuseppe ha un problema di epilessia e morirà proprio per questa sua patologia, ma sarà una luce, una speranza per tantissime pagine, tanti capitoli del romanzo. E poi cani, gatti, cani Blitz e Bella, che sono dotati di una coscienza di cui la narratrice, lo direi al femminile in questo caso, legge il pensiero, di cui conosce le intenzioni. E poi Davide Segre, giovane ebreo di estrazione borghese del nord Italia, e che è un po' la coscienza critica in questo romanzo, che si aggrappa dopo la morte per via della Shoah, dei genitori, che si aggrappa alla sua fede comunista per poi alla fine cedere alla tentazione di dimenticare, di rimuovere, abbandonandosi al consumo di droghe. Il romanzo presenta sul piano formale una particolarità, infatti c'è una cornice che racchiude il racconto progressivo e lineare delle vicende. Cornice in cui l'autrice riassume delle vicende storiche, della storia mondiale, tra l'altro non solo italiana, che vanno dal 1900 al 1967, quindi agli anni molto vicini alla pubblicazione del romanzo. E le ultime preoccupazioni proprio manifestate in questa cornice è proprio quella per il riarmo, per la bomba atomica, no? Che viene costruita, che potrebbe anche essere usata anche in Europa, anche dopo questa tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che l'umanità rappresentata da Elsa Morante è una umanità traumatizzata appunto dalla Shoah, dai bombardamenti, ancora durante il fascismo, dalle politiche razziali e delle persecuzioni anche di stampo politico. Il trauma dei reduci dalla guerra che viene narrato, dei superstiti, ecco, non, sembra che Morante non voglia tralasciare niente. La storia è anche una presa di posizione molto chiara, fin dal sottotitolo, che però tra l'altro non è stato riportato poi sulla copertina delle più recenti edizioni, uno scandalo che dura da 10.000 anni. Ecco, possiamo dire che si tratta di un assoluto unicum. E alcuni critici hanno anche messo in discussione l'appartenenza di questo romanzo al genere del romanzo storico. Effettivamente potremmo attribuire il romanzo a un altro sottogenere, che è quello del Zeitroman, che ha una certa tradizione in ambito tedesco, che può essere definito come un romanzo che cerca di analizzare un'intera epoca, spesso segnata dalla crisi che ha inizio nell'immediato passato e che esercita i suoi effetti sul presente. Ecco, il Zeitroman un po' non si traduce, cioè il Zeit significa tempo e Roman, romanzo, ecco, un romanzo che interviene attivamente sul tempo in cui vive in realtà l'autore, andando a ripercorrere alcune tappe, no, della storia recente che hanno portato alla situazione del presente, situazione solitamente di crisi, appunto, oltre che tragica. Ecco, un'altra particolarità che non vorrei tralasciare è il fatto che Elsa Morante si rivolga a
un pubblico assai ampio, fin dalla scelta di vendere, di far vendere.

Il suo voluminoso romanzo ha sulle 2000 lire, mi pare, è direttamente ed edizione tascabile. Ecco, che significato ha questo? Cioè, per certi versi, la scrittrice romana opera una sfida nei confronti dell'elite culturale, intellettuale italiana che per certi versi reagì anche in maniera piccata, altri invece insomma con approvazione, proprio perché osa trattare tematiche politiche oltre che storiche di grandissima rilevanza, riprendendo dei temi che erano già quelli del neorealismo, ma in maniera direi ancora più critica, anche con una certa critica rivolta alla stessa resistenza italiana. Ecco, in sintonia con il suo grandissimo amico Pierpaolo Pasolini, Morante, attraverso le voci che popolano il suo romanzo, afferma una cosa che potrebbe sembrare un po' una battuta, ma non lo è, ovvero la storia è fascista. Ecco, non solo il fascismo è sopravvissuto anche oltre l'armistizio e la fine della guerra, le pieghe anche dei partiti che sono al governo. E, non solo, ecco, è tutta la storia che è fascista. Cosa significa? Ecco, significa che la storia è fatta di soprusi, di repressione degli umili, cosiddetti, per usare un termine verghiano. È una storia che mente, una storia la cui verità è difficile da interpretare. Ecco, bisogna operare questo lavoro di demistificazione che è molto ben riuscito a Elsa Morante. Ora concludiamo questo secondo macro argomento ponendo una domanda che dovrebbe fare da spunto di riflessione. Quali forme assume il romanzo storico negli anni 60-70? E passiamo all'ultimo macro argomento intitolato Postmodernismo e oltre. Con il postmodernismo siamo di fronte a una nozione che è entrata nel dibattito critico a partire dagli anni 80 dello scorso secolo, e senza però risparmiare delle riserve, proprio perché si tratta di un termine dotato di una certa indeterminatezza. Ecco, si allude con postmodernismo a un mutamento di sensibilità prodottosi nella società dell'età del tardo capitalismo, per riprendere un concetto espresso da Frederick Jameson nel suo influente saggio appunto sul postmodernismo. Ma possiamo definire questa stessa età anche come una condizione, e non solo un periodo, come una condizione caratterizzata dalla fine delle grandi narrazioni, che sono in sostanza le ideologie, ma anche le grandi religioni, no? Che sono comunque dei sistemi strutturati di pensiero. Quindi siamo di fronte a una nuova rottura con il passato, cui corrisponde in letteratura il ritorno a una poesia di libera espressione dell'io e una narrativa che riscopre il piacere della narrazione, il piacere delle storie, mescolando elementi storici e fantastici. Rimandando costantemente agli altri media. Soprattutto il postmodernismo è segnato dalla consapevolezza delle nuove generazioni di scrittori di venire dopo, di questo post, no? E la volontà anche di andare oltre i vari sperimentalismi e le varie tendenze che hanno caratterizzato il Novecento. Cosa significa questo, ancora una volta, per il romanzo?
sul piano sia estetico che tematico la letteratura in Italia e in altri paesi occidentali, quindi

Europa e America del Nord presenta le tendenze seguenti. È predominante la visione di un presente labirintico che si ripercuote in narrazioni a rete plurilineari e multilinguistici. Tale visione estetica è già presente nelle sperimentazioni del modernismo internazionale, come nel lavoro di Jorge Luis Borges e negli esperimenti più tardi delle neoavanguardie europee con Italo Calvino, Georges Perec e altri, di cui abbiamo già parlato. Infatti Calvino è un precursore del postmodernismo, ma può essere visto anche come esponente di questa epoca, di questa nuova condizione, con un romanzo come Se una notte d'inverno un viaggiatore, che è del 79, in cui vediamo susseguirsi vari incipit di possibili romanzi, inizi di romanzi che poi vengono sospesi sul più bello e scritti volta per volta in stili diversi. Ma vediamo ancora un'altra caratteristica del romanzo postmoderno. Una delle caratteristiche abbastanza frequenti nei romanzi postmoderni è quella del double coding, ovvero l'uso di un doppio registro con ibridazione di due o più stili formali, spesso condito da un atteggiamento ludico-parodico, all'insegna di una visione disincantata e ironica del presente. E qui un esempio che può essere fatto, sempre rimanendo in ambito italiano, ma c'è molto in ambito italiano, è Il nome della rosa di Eco, che si basa proprio sulla mescolanza di vari generi, o sottogeneri letterari, come il romanzo storico, è ambientato all'inizio del 1300, Il nome della rosa, in pieno Medioevo. Il romanzo giallo d'inchiesta, infatti Eco si ispira ai libri di Conan Doyle intorno al detective Sherlock Holmes, ed è anche un romanzo dalla forte componente filosofica. Infatti Eco ha studiato, esprime le sue conoscenze circa le dottrine filosofiche di Francis Bacon e Guglielmo di Ockham. Ma c'è anche un'altra caratteristica del famoso romanzo di Eco che esso ha in comune con molti altri testi, molti altri lavori di quel periodo, ovvero il citazionismo, che si definisce come presenza di elementi intertestuali che creano rimandi non solo alla tradizione letteraria, ma anche ai più disparati testi della cultura, come canzoni, film, trasmissioni televisive, opere d'arte. Ora, se nel caso di Eco i rimandi sono assolutamente colti, in altri romanzi potremmo citare i romanzi di Walter City, del quale avremo ancora modo di parlare, il riferimento intertestuale è a trasmissioni televisive, canzoni, film e quant'altro. Ecco, sicuramente è sfidata la capacità del lettore di leggere, di cogliere questi rimandi, di vibrare, potremmo dire, al ritmo di queste canzoni, di mettersi in sintonia con tutti questi rimandi. Ora, in conclusione, potremmo chiederci se questa epoca postmoderna è ancora in atto oppure se siamo già entrati in una nuova fase. Secondo alcuni critici, sì, ma soprattutto vediamo, per quanto riguarda il romanzo, emergere una nuova e diversa forma che è caratterizzata proprio da una aspirazione decisamente mondiale e che possiamo definire con Stefano Calabrese come global novel. Personalmente preferisco il termine romanzo mondo. I luoghi in cui è ambientato non sono più limitati ad una regione o nazione, ma diventano globali e le vicende hanno spesso uno sfondo politico, sociale e o morale. Ecco, potremmo chiederci, siamo al ritorno dell'engagamento

dell'impegno, in questo caso, da parte mia la risposta è positiva e vedremo in altra sede come si articolerà questo nuovo impegno e da parte di chi sarà portato avanti. Per ora possiamo, concludere il nostro macro argomento con la domanda: quali forme di citazionismo presenta il romanzo postmoderno? Ed è arrivato il momento di fare il riepilogo degli spunti di riflessione. Quale ruolo viene ricoperto dal lavoro sul linguaggio all'interno della neoavanguardia italiana? Quali forme assume il romanzo storico negli anni 60-70? Quali forme di citazionismo presenta il romanzo postmoderno? Bene, la nostra lezione termina qui. Per ulteriori approfondimenti, vi rimando alle pagine web del corso che, trovate sul sito del nostro Ateneo. Arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo del marketing territoriale, un tema interessante. Andiamo a vedere quali sono gli argomenti della lezione. Per prima cosa andremo a dare una definizione di marketing territoriale, a definire quali sono i suoi obiettivi e le sue funzioni. Andremo poi a vedere insieme il piano di marketing territoriale, quindi quali sono le linee strategiche e operative del marketing territoriale. Andremo poi sempre a esemplificare quello che abbiamo diciamo, detto durante la lezione attraverso il caso di Biella, città creativa. Primo argomento, definizione, obiettivi e funzioni del marketing territoriale. È importante in questa fase dare, come sempre, una prima introduzione a che cos'è il marketing territoriale e a definire perché si distingue dagli altri tipi di marketing.

come sapete, il marketing è una disciplina che ha tantissime applicazioni. In questo caso parliamo del territorio, come fare un'offerta di valore di un territorio. Partiamo dalla definizione. Il marketing territoriale può essere definito come un processo finalizzato alla creazione di valore per una collettività composta dall'insieme di individui che fruiscono di un territorio predeterminato nei suoi confini. Questa definizione ci pone davanti già a qualche particolarità del marketing territoriale. Innanzitutto rientriamo qui sulla parola processo. Il marketing è sempre un processo e quindi anche in questo caso il marketing territoriale rientra nella stessa definizione di un po' tutte le attività di marketing. Sono delle attività che vanno in linea e descrivono un processo, lo vedremo più avanti. Qual è l'obiettivo principale del marketing territoriale? Quello di fare una proposta di valore, di creare valore per chi? Per una collettività. Quindi ritorniamo sull'ambito della comunità e della collettività all'interno di un territorio. Da chi è composta la collettività? Da insieme di individui che fruiscono di un territorio predeterminato nei suoi confini, quindi un'area, diciamo, stretta in dei limiti. Altra definizione è quella di Caroli, che dice che il marketing territoriale è basato sulla creazione e consolidamento di un sistema di relazione tra il soggetto che ha il compito di gestire l'offerta, le componenti territoriali, e i potenziali acquirenti, rappresentati dagli investitori e generalmente dagli utenti attuali e potenziali. È una definizione simile in certe sue parti a quella che abbiamo visto prima di Cercola, ma con un accento più particolare sulla relazione che c'è all'interno di un territorio. Infatti, se è uguale il fatto che stiamo creando e consolidando qualcosa, quindi sempre un'offerta di valore, in questo caso quello che interessa a Caroli è mettere in luce il fatto che creiamo e consolidiamo la relazione all'interno di un territorio. Tra chi? Da una parte, tra il soggetto che ha il compito di gestire l'offerta. Qui ci possono essere tanti soggetti che hanno il compito di gestire l'offerta, partire per esempio da un comune, se l'area territoriale che diciamo è nei confini di un solo comune, la provincia, se i comuni sono più di uno e quindi l'area territoriale si allarga all'interno della stessa provincia, la regione, ma anche delle associazioni che nascono apposta proprio per governare in termini di marketing territoriale il territorio preso in considerazione. Verso chi si muove il marketing territoriale? Verso i potenziali acquirenti. Chi possono essere i potenziali acquirenti di un territorio? Sicuramente gli investitori, quindi il marketing territoriale serve anche in qualche modo a rendere più facile, fruibile, accessibile un territorio a dei potenziali investitori che magari vogliono aprire un'attività produttiva, vogliono aprire un'attività ricreativa o di altro tipo, ma non soltanto, ci si apre un po' a tutti gli utenti attuali e potenziali, quindi per esempio anche ai turisti. Quindi in pratica questo che cosa significa? Cos'è il marketing territoriale? È un'attività organizzata che aiuta i decisori politici a definire le strategie per rendere attrattivi i territori. Attività organizzata perché è un processo, vedremo adesso quali sono le sue componenti, e quindi che aiuta a definire delle strategie e poi la parte operativa per rendere un territorio attrattivo. Esistono vari tipi di strumenti delle politiche di sviluppo locale. I primi tipi di strumenti sono concettuali, sono le linee strategiche, un po' come quando nel piano di marketing andiamo a definire la strategia, quindi quali sono le linee strategiche per rendere attrattivo un territorio. E poi

tutti gli strumenti operativi che vengono chiamati proprio azioni del territorio o progetti. Quali sono gli obiettivi del marketing territoriali? Li abbiamo un po' visti nella definizione, però qual è il principale obiettivo? È quello di creare una sostenibilità del territorio, una sostenibilità territoriale che si sviluppa in tre macro aree. La prima macro area riguarda l'equilibrio e la coesione sociale, quindi la sostenibilità sociale. La seconda area è quella della competitività economica, quindi la sostenibilità economica. La terza area è la sostenibilità ambientale. Queste tre aree, come magari saprete, compongono in generale proprio il concetto di sostenibilità che viene declinato in queste appunto tre aree. Quali sono gli obiettivi del marketing territoriale rispetto alle tre aree? Da un lato il marketing territoriale sicuramente cercando di essere attrattivo nei confronti degli potenziali investitori di un'area, cerca di raggiungere la competitività economica di un territorio, però cerca anche allo stesso tempo di creare un equilibrio dei benefici tra diverse categorie di utilizzatori del territorio. Quindi il marketing territoriale non serve solo a far crescere la competitività economica, l'attrattività verso i potenziali investitori, ma anche di rendere più accessibile, più fruibile, con dei servizi nuovi o altro, il territorio proprio alle persone che lo vivono quotidianamente, alla collettività. Altro, cosa fa il marketing? Cerca di utilizzare risorse utilizzabili per l'azione di marketing e conseguente impatto ambientale. Quindi cerca anche di fare tutto ciò attraverso delle risorse che abbiano il minore impatto possibile sull'ambiente. In questo modo cerca di arrivare a, diciamo, una sostenibilità ambientale, anche se sappiamo che non tutte le azioni di marketing riescono a, non tutte le azioni un po' in generale riescono a essere a impatto zero sull'ambiente, però cerca di ridurre il più possibile l'impatto appunto ambientale delle azioni che vengono svolte, anche cercando di fare delle azioni che hanno proprio come obiettivo quello di creare la sostenibilità ambientale all'interno di un territorio. Quali sono le funzioni del marketing territoriale? Da un lato, quindi, per raggiungere diciamo l'obiettivo di sostenibilità economica, abbiamo il rafforzamento del tessuto economico esistente. È anche lo sviluppo di nuove imprenditorialità, quindi tutte azioni che riguardano l'economia. Allo stesso tempo la diffusione di competenze e innovazione all'interno del territorio. Questo sicuramente ha come obiettivo la sostenibilità economica, ma non solo, perché l'innovazione e le competenze portano con sé anche la sostenibilità sociale sicuramente del territorio, ma non solo, l'innovazione può essere anche a vantaggio, per esempio, della sostenibilità ambientale. E poi, assolutamente, parlavamo prima dell'attrazione. Il marketing territoriale serve ad attrarre potenziali utenti, che siano investitori, turisti o altro, serve a portare, a fare incoming all'interno di un territorio, incoming non solo visto da un punto di vista turistico. Qual è quindi il circolo virtuoso della soddisfazione, attrattività, valore? Qui al centro di questo grafico, fatto appunto da Ancarani nel 2000, vedete come il marketing territoriale viene distinto tra il marketing territoriale interno e il marketing territoriale esterno e insieme questi due tipi di marketing creano valore per il territorio. Qual è l'obiettivo del marketing territoriale interno? Che vi ricordo è il marketing che si rivolge alla comunità già presente nel territorio, quindi a tutti gli stakeholder che sono già presenti. Il marketing interno, per esempio all'interno di un'azienda, è il marketing rivolto ai propri dipendenti. In questo caso è rivolto a un territorio e quindi parla alla comunità di cittadini. Cittadini imprenditori anche già presenti nel territorio. Qual è l'obiettivo? Quello della soddisfazione, che poi appunto
appunto.

ha come target gli stakeholder del territorio. L'altra parte del marketing territoriale riguarda il marketing territoriale esterno. Qual è l'obiettivo? L'abbiamo già detto prima, è quello di attrarre nuovi utenti. Quindi, quali sono i tipi di azioni che servono al marketing territoriale esterno? Tutte le azioni che creano una proposta di valore che abbia l'obiettivo dell'attrattività e quindi rivolte a questi potenziali utenti che qui vengono definiti clienti. Quali sono i passaggi del marketing territoriale? Il primo è individuare il ruolo che ogni territorio deve svolgere. Settori strategici, attività peculiari, competenze locali. Chiaramente, per creare una proposta di valore dobbiamo prima fare una sorta di analisi SWOT, no? Analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce che mettano in luce quali sono i punti di forza del mio territorio, quali sono i settori strategici, quelli su cui puntare, oppure il mio territorio ha qualche attività che è peculiare, è famoso, diciamo all'esterno per qualche peculiarità, per qualche settore, quali sono le competenze che ci sono all'interno del mio territorio? È chiaro che bisogna essere autentici nel marketing territoriale, quindi prima comprendere il ruolo del territorio che voglio sviluppare è il passaggio principale per poi avere un buon risultato e proporre una vera proposta di valore che possa poi essere, possa poi creare valore e soddisfazione e attrarre così i potenziali investitori. E poi, altra cosa importante da fare è capire quali aree possono costituire concorrenti potenziali o alleati potenziali. Quindi, una volta che io ho definito quali sono le mie peculiarità, devo cercare di capire qual è il mio posizionamento strategico all'interno, cioè considerando un po' il mercato degli altri territori concorrenti. Quindi devo cercare di comprendere quali potrebbero essere altri territori con il mio stesso settore strategico, con le mie stesse attività peculiari o competenze locali. Ovviamente sono magari concorrenti potenziali, quindi in questo momento magari non c'è una vera concorrenza, però se sviluppo di più quel settore posso mettermi a confronto con un altro paese, località, regione. O allo stesso tempo devo comprendere se, per esempio, allargando le attività di marketing territoriale tra il mio comune e il comune limitrofo e quindi trovando degli alleati potenziali, io posso riuscire a fare meglio delle attività di marketing territoriale. Tutto ciò serve a cosa? A individuare in quale mercato si inserisce il territorio. Quindi, anche i territori hanno un mercato, come tutti ormai gli ambiti in cui si lavora, in cui sicuramente lavora il marketing. In quale mercato si inserisce il territorio? Come? In funzione della propria vocazione. Vocazione è una parola importante rispetto al territorio perché è come se fosse una sommatoria di tutte queste cose che abbiamo visto su. Quindi i settori strategici, le attività peculiari, le competenze locali, ma non solo, anche per esempio quali sono le risorse turistiche, le risorse immateriali, le risorse materiali di un territorio. Andiamo agli spunti di riflessione. Sapresti definire il marketing territoriale? Quali sono gli obiettivi del marketing territoriale? Sapresti definire le funzioni del marketing territoriale? Passiamo ora a vedere la parte della lezione sul piano di marketing territoriale. È importante fare un piano di marketing territoriale per mettere insieme la parte strategica con la parte operativa. Poi, che cosa facciamo di concreto per attirare nuovi utenti e creare valore all'interno del territorio? Ecco qui, in sintesi, un tour
tutte le azioni che possono portare a creare quest'unicum territoriale, partendo appunto sempre dalla vocazione, no? Tre passi principali. Il primo passo è quello che riguarda l'analisi dell'offerta territoriale, che permette di individuare i caratteri distintivi di un luogo. Secondo passo è quello dell'analisi e della segmentazione della domanda, e quindi che ha come obiettivo quello

porta all'unicum, così come il piano di comunicazione, che nel caso di un territorio diventa molto importante e che ha molti attori. Lo vedremo in questa parte della lezione. Appunto, se la prima parte è la fase strategica, come vi dicevo, la seconda parte riguarda la fase operativa. Partiamo dalla fase strategica, in particolare dall'analisi dell'offerta territoriale. Dovete aver presente una cosa, che l'offerta territoriale ha una natura sistemica. Diversamente dal marketing di prodotto, infatti non c'è un'azienda che produce un prodotto, ma esistono tantissimi attori all'interno di un territorio e tutti insieme producono il valore di un territorio, producono le competenze, quell'unicum che noi stiamo andando a cercare. Quindi l'offerta ha tanti attori e per questo è sistemica all'interno di questi attori. Il valore territoriale o capitale sociale territoriale risulta dalla sommatoria di asset tangibili e intangibili, tra loro interdipendenti e pertinenti a differenti stakeholder e attori locali. E quello che vi dicevo e che viene qui descritto è appunto il fatto che il valore territoriale e anche quello del capitale sociale è una sommatoria da una parte degli asset tangibili e intangibili del territorio, quindi di tutte le risorse materiali e immateriali di un territorio, che sono interdipendenti tra di loro perché tutta natura sistemica, e che attengono a differenti stakeholder. Si parte dal comune, c'è l'albergo, c'è magari l'industria all'interno del paese, o più industrie, o forse c'è magari un distretto industriale all'interno, ad esempio, di un comune. Quindi tanti attori e ognuno con delle peculiarità. Insieme formano un sistema che va compreso e analizzato per poi definire qual è l'unicum del mio territorio. Quali sono le componenti tangibili e le componenti intangibili di un territorio? Tra le componenti tangibili possiamo vedere la posizione geografica e le caratteristiche morfologiche, le infrastrutture pubbliche, le vie di comunicazione, le reti di telecomunicazioni, le aree industriali, il patrimonio architettonico, il patrimonio culturale, i musei, le biblioteche, anche le manifestazioni che sono appunto un patrimonio intangibile. Il sistema dei servizi pubblici, il tessuto produttivo locale, le dimensioni e le caratteristiche del mercato. Quali sono le componenti intangibili? Lo spirito del luogo, il genius loci, la qualità della vita, che è ovviamente importante, è un'offerta di valore, anche la comunità entra in gioco e quanto è più alta la qualità della vita all'interno di quel territorio, quanto più probabile che io abbia una buona offerta, da proporre nel mercato. Il livello di competenze del tessuto produttivo e sociale locale, la qualità delle risorse umane, rientriamo sempre un po' nel sistema delle competenze in questo caso, l'intensità degli scambi culturali ed economici con l'esterno, la leadership economica o culturale e il clima di collaborazione tra le aziende e la pubblica amministrazione. Quali sono i principali elementi che compongono un territorio? Abbiamo detto che è un sistema, quindi più attori, più stakeholder. Da una parte possiamo avere il sistema socioculturale, le istituzioni pubbliche, il patrimonio artistico, l'ambiente naturale, i sistemi economici, le caratteristiche architettoniche, le bellezze naturali, ma vedete qui, questo è un elenco soltanto esemplificativo e non esaustivo. All'interno di un territorio, bisognerà poi comporre, tutti gli stakeholder, tutte le risorse tangibili e intangibili che ci sono all'interno di quel territorio. Tutto ciò crea la famosa vocazione, l'unicum territoriale. Qual è la mia offerta di valore che mi distingue dagli altri? E da qui io devo partire per individuare le leve che incidono sulla mia attrattività, su cosa devo puntare all'interno del mio piano di marketing. Deriva da questa analisi preliminare che mi permette di comprendere chi sono anche.

il rispetto agli altri, vedremo. Andiamo a vedere la domanda, che era il secondo passaggio, l'analisi della domanda. Lo dicevamo prima, il marketing territoriale ha due tipi di domanda principale. Da un lato c'è il fronte interno, che riguarda tutti gli attori del territorio, tutti gli attori locali del territorio, quindi la comunità, gli imprenditori, il sistema dei trasporti, la pubblica amministrazione o altro. E dall'altro lato c'è invece il fronte esterno, tutti coloro che possono fruire del mio territorio, sempre esempio i turisti e gli investitori, chi vuole per esempio aprire una nuova attività produttiva all'interno del mio territorio. Giusto a titolo esemplificativo, anche qui vi porto una matrice che ha tra le sue variabili, la natura dell'utente, differenziando tra le imprese e le persone fisiche, e se domanda interna o esterna, quindi la presenza nel territorio. La domanda interna relativa alle imprese riguarda tutte le imprese del territorio e le organizzazioni economiche locali. La domanda interna rispetto alle persone fisiche riguarda i cittadini e i lavoratori locali, quindi tutti coloro che si spostano da un altro territorio e vengono nel territorio che sto, diciamo, considerando per venire a lavorare. La presenza nel territorio della domanda esterna riguarda per le imprese tutte le imprese esterne, ma anche gli investitori finanziari e le persone, rispetto alle persone, i turisti, ma anche possibili nuovi residenti. Per esempio, verso i possibili nuovi residenti, ultimamente ci sono tantissime, azioni fatte da alcuni comuni che si stanno spopolando, dando per esempio la casa a 1 euro. Questo è un tipo di azione che serve a portare nuovi residenti, oppure agevolazioni per l'affitto per i primi anni o altro. Anche l'apertura di nuove scuole potrebbe portare dei nuovi cittadini che magari hanno dei figli e sono interessati a una maggiore qualità della vita con una buona scuola per i figli. Giusto per farvi capire che anche non ci sono soltanto i turisti, ma anche si cerca di attrarre, soprattutto in alcuni posti, nuovi residenti. Terzo passaggio, abbiamo definito la nostra azione di valore e dobbiamo fare il benchmarking territoriale, quindi una strategia di comparazione sistematica e continua. Come si fa? Si attua attraverso il confronto tra due entità territoriali, di cui una esprime un livello di eccellenza tale da costituire per l'altra un benchmark o modello competitivo di riferimento. Una volta che io ho definito chi sono e chi voglio essere nel mercato, magari andrò a guardare anche all'estero se esistono delle realtà territoriali che hanno un posizionamento vicino a quello che vorrei avere io e che hanno svolto delle attività di marketing territoriale in maniera eccellente, in modo tale che io possa in qualche modo anche copiare, perché in questi casi non c'è neanche niente di male a copiare una linea di azione o un piano strategico, certamente poi portandolo nella territorialità e quindi cambiando sicuramente alcune cose per vedere cosa funziona e cosa no, per esempio. Andiamo alla parte operativa, quindi al marketing territoriale operativo. Abbiamo detto da un lato il piano di marketing, quindi progettare le azioni di valorizzazione, gli interventi sulle componenti tangibili e intangibili del territorio e l'assistenza agli investitori durante e dopo l'insediamento e poi tutto il piano di comunicazione che serve a comunicare i fattori di attrattività del territorio, quindi il rafforzamento e la diffusione della percezione del posizionamento, pubblicità e promozione delle opportunità di fruizione del territorio. Partiamo dal primo punto, piano di marketing territoriale. Le azioni devono essere coerenti con i vincoli e le risorse del territorio per raggiungere gli obiettivi e i risultati che mi sono posto. La coerenza è fondamentale sempre nel marketing, proprio perché bisogna essere da un lato autentici e quindi coerenti con l'offerta che voglio porre e dall'altro anche realistici, perché se io ho dei vincoli molto forti, per

Per esempio, non è possibile raggiungere il mio territorio se non dopo aver cambiato tanti mezzi di trasporto e quindi soltanto, per esempio, le persone automunite possono raggiungermi e non è possibile raggiungermi con il trasporto pubblico. Io so di avere un vincolo, non posso vendermi come un luogo molto sostenibile dal punto di vista, per esempio, dei trasporti. Tutto ciò è importante proprio appunto per raggiungere gli obiettivi e i risultati che siano realistici. Dall'altro, le azioni devono essere rilevanti in relazione ai bisogni espressi dal contesto economico e sociale. Qui è importante quindi cosa? Aver ascoltato bene il territorio e quindi la comunità locale, le imprese che stanno all'interno del territorio. Perché? Io posso fare la migliore azione del mondo, però se non è rilevante per coloro che vivono in tutti i sensi il mio territorio, non ho fatto un buon piano di marketing. Da cosa è composto il marketing mix territoriale? Qui vedete uno schema in cui potete trovare il marketing mix, diciamo classico, le 4 P, il prodotto, il prezzo, la distribuzione e la promozione, che sapete che nel marketing significa comunicazione a 360 gradi, come viene declinato nel marketing mix territoriale. Il prodotto sono i beni e i servizi pubblici e territoriali. Il prezzo è il costo di accesso e gli incentivi che metto all'interno del mio piano di marketing territoriale. La distribuzione è la modalità di accesso al territorio e la promozione riguarda la comunicazione e la gestione dell'immagine del territorio. Quindi anche qui è possibile declinare all'interno di un territorio il marketing mix, definendo appunto cosa voglio vendere, cosa metto, soprattutto il rilievo. E che incentivi do o se c'è un eventuale costo per accedere al territorio, come posso accedere al territorio stesso, quindi non soltanto fisicamente, ma anche soltanto virtualmente su determinati temi, bandi o altro, e poi tutto il piano di comunicazione che vedremo. Appunto, il piano di comunicazione. Da cosa è composto? Il piano di comunicazione è un documento strategico di indirizzo di natura dinamica, adattabile agli stimoli emergenti e in grado di integrare i consigli propulsivi provenienti dalle organizzazioni coinvolte. Il piano di marketing è un altro piano che sta all'interno del piano di il piano di comunicazione è un altro piano che sta all'interno del piano di marketing. E che cos'è? Anche qui è un documento strategico che serve a dire chi sono e quindi come lo comunico, quindi tutte le attività di branding. Cos'è la cosa importante qui da mettere in luce? Che ha natura dinamica, cioè può essere adattato nel caso in cui gli stimoli che provengono dall'esterno, ma anche dall'interno, possano far decidere di modificare qualche cosa. Per esempio, c'è stata una crisi di comunicazione, allora forse non è più il caso che comunico questo, forse devo ridimensionare qualche cosa. L'obiettivo principale di tale piano è quello di comunicare all'esterno le azioni di valorizzazione del sistema territoriale locale previste dal programma. Quindi il piano di comunicazione ha l'obiettivo principale di fare marketing territoriale verso l'esterno, valorizzando qual è il sistema territoriale che ho previsto all'interno del mio programma, del mio piano di marketing. Come posso comunicare? Quali sono gli strumenti di comunicazione? Il primo step è certamente la creazione di un brand territoriale. Ogni territorio ha un brand anche quando non faccio branding. Questo significa che già il fatto di avere una vocazione, anche se non esplicitata in delle linee strategiche, mi permette di avere un brand territoriale. Però un conto è avere un brand e un conto è fare delle azioni di branding, cioè avere una strategia dietro quel brand, creare un logo, creare un naming, creare
creare un immaginario

collettivo che sta dietro a quel brand. Quindi fare branding territoriale, creare un brand territoriale e non soltanto prendersi quello che le persone già pensano del mio territorio. Fare storytelling è avere dei place ambassadors. Oggi nella comunicazione non possiamo non narrare un territorio, quindi usare degli strumenti che pongono al centro sì il territorio, ma non soltanto facendo pubblicità di quel territorio, facendo vedere un'immagine, ma narrando le storie del territorio, narrando le peculiarità dello stesso, narrando anche le persone del territorio. E proprio sulle persone del territorio è interessante poter attivare dei place ambassadors, quindi degli ambasciatori del mio territorio, che possono essere sia interni, quindi un membro famoso della mia comunità, per esempio, oppure gli stessi cittadini che magari si attivano per raccontare le loro storie. O potrebbe anche essere un membro esterno della comunità che però viene chiamato qua in quanto testimonial a fare da ambassadors. La creazione di eventi, l'event management per i territori, per il marketing territoriale è molto importante perché permette di attivare subito gli esterni al territorio per fare incoming, crea un festival su, non lo so, magari sono un paese che è famoso per qualche prodotto tipico, quindi magari crea una sagra o un festival rispetto a quel prodotto tipico. Questo attiva subito già in termini di attrazione del territorio l'incoming all'interno del territorio stesso, ovviamente se ben comunicato. In generale comunque gli eventi dai più piccoli, quelli con un bacino più locale, a quelli più internazionali sono degli attrattori molto importanti all'interno di un territorio. Poi la carta di valorizzazione del territorio. Questa serve a esplicitare, a rendere trasparente qual è la visione, qual è la missione di quel territorio, proprio declinandola in determinate azioni che permettono di comprendere come vogliamo valorizzare il territorio. Di solito queste carte di valorizzazione del territorio stanno, per esempio, all'interno del sito internet dell'organizzazione che è destinata a promuovere il territorio stesso. Programmi di valorizzazione integrati, quindi tutto ciò che mette a fattor comune un po' tutti gli strumenti che vediamo qui. Quindi uso l'evento, ma uso anche il place ambassador, uso lo storytelling, quindi il piano di comunicazione può avere un po' tutti questi programmi di valorizzazione integrati. Andiamo agli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Da cosa è composto il piano di marketing territoriale? Cosa compone il marketing mix territoriale? Quali sono gli strumenti di comunicazione di un territorio? Vi porto adesso un caso, un'esemplificazione. È il caso di Biella Città Creativa. Mi piace sempre portare degli esempi alla fine delle lezioni perché trovo che sia utile comprendere in maniera pratica che cosa si fa quando si fa, in questo caso, marketing territoriale. Questo è, diciamo, l'home page del sito di Biella Città Creativa. Vi volevo semplicemente far visitare il sito. Siamo all'interno sempre di un circuito, di un programma dell'UNESCO che riguarda la creatività, dove all'interno del programma le città si possono candidare per alcune linee strategiche. In questo caso Biella si è candidata come città del craft and folk art, quindi sulla parte artistica, ma anche di artigianalità del territorio. E qui potete vedere, qui se volete, potete anche per esempio interessarvi di più a che cos'è l'UNESCO Creative Cities Network, quali sono le altre città, come ci si fa a candidare come città creativa, cosa ha fatto Biella per candidarsi come città creativa e poi quali sono tutte le città creative, così come i progetti che ci sono all'interno del territorio, cosa significa essere un territorio creativo o una città creativa, quali sono
sono in questo caso, per esempio, delle attività, le facce creative, il logo del terzo paradiso, i luoghi creativi. E qui per candidarsi bisogna avere delle lettere di sostegno da parte di altri enti territoriali, per esempio trovate tutte le lettere di sostegno a favore della candidatura di Biella Città Creativa. Una cosa che ci tenevo a farvi vedere sempre nell'ottica della comunità e dell'importanza di tutti gli stakeholder è che sempre rispetto a questo caso, appunto di Biella Città Creativa, esiste anche una comunità di Biella Creativa. Vedete qui, io sostengo Biella Città Creativa, entra a far parte anche tu della comunità creativa. Anche in questo caso vi faccio vedere velocemente in che cosa si declina tutto quanto. Qui spiego un pochettino cos'è il progetto, anche che cosa significa far per Biella far parte del network delle città creative, e poi ci sono tantissime attività che riguardano proprio la comunità della candidatura, che riguardano appunto la candidatura di Biella e poi dopo che ha vinto anche tutte le azioni che vengono fatte. Perché è differente dall'altro? Perché qui è un processo che parte dal basso, è bottom up, ok? Quindi proprio questa candidatura viene sostenuta dalla comunità, dai cittadini di Biella, mentre prima quello era un sito un po' più istituzionale, quindi chi ha gestito la candidatura ha cercato le lettere di sostegno, poi ha gestito tutto il progetto e fa delle attività. In questo caso sono gli stessi cittadini ad attivarsi e a sviluppare dei progetti che riguardano Biella Città Creativa come network. Spunti di riflessione di questo esempio: sapresti descrivere il progetto di Biella Città Creativa? Nella regione in cui vivi, conosci progetti simili a questo? Andiamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Sapresti definire il marketing territoriale? Quali sono gli obiettivi del marketing territoriale? Sapresti definire le funzioni del marketing territoriale? Da cosa è composto il piano di marketing territoriale? Cosa compone il marketing mix territoriale? Quali sono gli strumenti di comunicazione di un territorio? Sapresti descrivere il progetto di Biella Città Creativa? Nella regione in cui vivi, conosci progetti simili a questo? E con questo la lezione si conclude. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali di questa lezione all'interno del portale dell'università e in particolare all'interno della pagina del corso. Arrivederci.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno

0: e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su il contributo della teoria social-cognitiva. Gli argomenti della lezione saranno: è colpa dell'individuo? È colpa della società? Albert Bandura e il determinismo triadico reciproco. All'interno di questo argomento, la human agency, autoefficacia ed efficacia collettiva, i meccanismi di disimpegno morale. È colpa dell'individuo? È colpa della società? Albert Bandura e il determinismo triadico reciproco. Uno dei massimi studiosi di Albert Bandura e della sua teoria social-cognitiva è Caprara, il professor Caprara, che lo ha definito come uno studioso, uno psicologo per la gente. È molto bello questo, quando gli studi, le teorie sono particolarmente vicine a quello che noi sperimentiamo ogni giorno, senza usare paroloni. Beh, certo, il determinismo triadico reciproco sembra un po' complicato, ma poi lo spiegheremo, ma evidenziando e traducendo in termini comprensibili quello che ci avviene nella vita di ogni giorno. Quindi, la persona, afferma Albert Bandura, non risponde meccanicamente a forze interne o esterne, ma è agente autonomo, capace di regolare attivamente, mediante le proprie abilità, la propria condotta e l'influenza che l'ambiente ha su di sé. Nel dibattito, nel contrasto fra i filoni, come dire, siamo il risultato del nostro ambiente, siamo il risultato dei nostri geni, quello che noi facciamo, il nostro comportamento, risulta dalle influenze ambientali o delle influenze individuali. Ecco, Albert Bandura fa interagire queste dimensioni, includendo fra gli elementi di causazione del comportamento e di trasformazione sia dell'ambiente che della persona, lo stesso comportamento. È un'operazione di sicuro interesse. La persona, partiamo dagli elementi e vediamo come interagiscono. La persona è portatrice di un vasto potenziale di bisogni, inclinazioni e capacità, la cui espressione è largamente influenzata dalle situazioni. Ricordate l'esperimento di Zimbardo? Le persone potevano fare, o le guardie, come vengono chiamate nell'esperimento, nel linguaggio originale dell'esperimento, potevano comportarsi in tanti modi diversi. Tutte quelle persone erano potenzialmente delle brave persone, dei buoni agenti, o potevano diventare dei carnefici. La situazione sono occasioni di vincoli e di opportunità che incidono sul funzionamento e sullo sviluppo delle personalità individuali in relazione a come vengono percepite e affrontate. Quest'ultimo aspetto è di grande rilevanza, lo abbiamo già attraversato nelle lezioni precedenti, come vengono percepite e affrontate. Le situazioni non sono mai quello che sono, ma come noi le dotiamo di significato, come noi le viviamo, come ci lasciamo influenzare, se le consideriamo una risorsa o le consideriamo un vincolo, qualcosa che ci costringe. Il comportamento agisce trasformativamente sia sulle persone che lo hanno posto in atto, sia sulle situazioni che lo hanno reso possibile. Un esempio molto banale: provate a entrare in un luogo sorridenti, un giorno che siete particolarmente di buon umore, è successo qualcosa, e avrete un comportamento, anche un atteggiamento nei confronti degli altri molto, molto piacevole, e questo restituirà piacevolezza a voi, migliorando ancora di più il vostro stato d'animo. Il determinismo triadico reciproco, questa definizione così complessa, ma in verità è quello che abbiamo già detto, cioè la persona, l'ambiente e il comportamento si agiscono trasformativamente l'una sull'altra. Se io agisco un certo tipo di comportamento, trasformo la situazione, trasformo l'ambiente, l'esempio che ho appena fatto di essere sorridenti. Se una dirigente o un dirigente entra nel gruppo di lavoro con un particolare piglio, in maniera aggressiva, e ovviamente l'ambiente si trasforma, ma anche l'ambiente
ha potere di trasformare la persona, perché magari in quel gruppo di lavoro ci sono lavoratori, lavoratrici che hanno un atteggiamento positivo, che capiscono che quel giorno la dirigente non si sente molto bene e possono restituire diverse risposte. Ma tutto dipende da come quel luogo è percepito. La stessa dirigente può percepire, per esempio, come molto stressante quel gruppo di lavoro, magari perché non si sente all'altezza e quindi agisce in maniera difensiva. Ricordiamoci, persona, comportamento e ambiente si influenzano reciprocamente trasformandosi. Un esempio più pertinente rispetto alla devianza. Nell'ambito minorile, per esempio, dove appunto da quando è entrato in vigore sono entrate in vigore le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, che è avvenuto nell'88, con dei cambiamenti radicali, inserire il più possibile misure esterne e soprattutto, ed è questo che voglio dire, piuttosto che impedire di fare cose, proporre, appunto in chiave promozionale, delle attività da svolgere, ma non le attività per passare il tempo, il laboratorio, ma delle attività, dei progetti che possano sviluppare le competenze positive dell'adolescente. Questa è una forma trasformativa attraverso il comportamento, perché le attività positive, le progettualità positive che, sviluppano, sollecitano, capacità di mettersi nei panni dell'altro, altruismo, solidarietà, impegno nelle cose che si fanno, progressivamente trasformano la persona e modificano anche le situazioni esterne. La human agency, alla base di tutto questo c'è il concetto di agentività umana e la visione proattiva che guarda al futuro della teoria social cognitiva. Come si costruisce la nostra mente? In che modo e come la nostra agentività umana, da cosa è formata? Da alcune caratteristiche, da alcune capacità della nostra mente. Innanzitutto la capacità di simbolizzazione. Noi apprendiamo dalle nostre situazioni durante tutto il corso della vita e traduciamo i nostri apprendimenti, le cose che abbiamo osservato, quello che è avvenuto, in simboli che sono poi di guida per l'azione. Sto svolgendo questa lezione e ho simbolizzato che cos'è una lezione nel corso degli anni. All'inizio sembrava quasi che io stessi facendo un'interrogazione mentre stavo spiegando delle cose, ma chiaramente poi mi sono posizionata nel ruolo. Ricordate il sé, la mente sociale, la costruzione del sé. Quindi la simbolizzazione è trasformare in simboli le esperienze e quello che abbiamo appreso attraverso le nostre esperienze. La capacità di anticipazione. La nostra è una mente anticipatoria. Lo abbiamo detto più volte e la teoria social cognitiva lo evidenzia con forza. Noi agiamo nei confronti delle situazioni sulla base della nostra anticipazione. Che cosa ci aspettiamo? Come ci vediamo in quella situazione? Cosa devo fare? Quindi la mente anticipatoria funziona da quando mi devo vestire e comincio a pensare, so che fa freddo, allora mi vesto più pesante, sì ma così è troppo caldo, poi andrò in un luogo. Dalle più banali alle più complesse, devo fare un colloquio di lavoro, faccio il mio primo colloquio come psicologa, pensiamo che anticipazione. Cosa può succedere? Non significa che io preordino, non significa che io programmo, significa che mi metto in situazione. L'apprendimento vicario. Abbiamo parlato dell'apprendimento attraverso le nostre esperienze, quelle che facciamo nel corso della vita, ma noi apprendiamo anche attraverso l'osservazione di altre persone che svolgono o vivono situazioni simili alle nostre. L'apprendimento vicario è molto utilizzato, l'apprendimento vicario della teoria social cognitiva, per esempio nella formazione delle organizzazioni. Spesso parte oltre al mettersi in gioco, oltre all'esperire le cose, quindi cominciare a lavorare, a svolgere il ruolo, a svolgere le attività che quel ruolo richiede. È anche importante osservare altre persone come lavorano e allora magari durante la formazione quasi sempre c'è qualcuno che inizia, che introduce, qualcuno che accompagna, una specie di mentore, ma anche osservare
attraverso video filmati, attraverso osservazioni di vita organizzativa quotidiana, come agisce lo stesso ruolo che io dovrò svolgere, è una forma di apprendimento potente. Non apprendiamo per imitazione, non scimmiottiamo altre persone, ma apprendiamo perché la nostra mente anticipatoria, la nostra capacità di simbolizzazione trae dalle esperienze degli altri quello che i significati che poi applicheremo alla nostra esperienza. Questo funziona anche nell'apprendimento delle regole. Se osserviamo all'interno di un contesto altri che non fanno delle cose o che le fanno, anche se quel contesto non lo conosciamo, è la prima volta che ci entriamo, impariamo, apprendiamo e magari apprendiamo anche delle regole, perché possiamo entrare in un ufficio e osservare che qualcuno dice a un altro: guarda, però questa cosa non funziona, ieri è successo questo, e allora io mi rendo conto che in quel contesto è importante quella dimensione, quell'aspetto, si tengono le porte chiuse, non si fa rumore, non si può stare un quarto d'ora a prendere il caffè, eccetera. L'autoriflessione. Noi riflettiamo costantemente su di noi, in questo momento in cui sto parlando, sto riflettendo su quello che sto dicendo. Lo faccio in maniera automatica. Certo, se adesso insisto su questo esempio, può darsi che non riesco più a parlare, perché se rifletto troppo su quello che sto dicendo, se dico ho detto questa frase, questa parola, no, dovevo dire l'altra, finisco per perdere anche il filo del discorso. Adesso racconto un'altra delle mie metafore, io lavoro molto per metafore. C'è una bella storia, la storiella del millepiedi. La storiella del millepiedi è il millepiedi che cammina fischiettando, diciamo, in un prato verde, in un bel giorno di sole, arriva la formichina e gli dice: ehi millepiedi, ma come fai a muoverti con tutti quei piedi? Il millepiedi si guarda e non riesce più a camminare. Ecco, è questa la riflessività del millepiedi, se possiamo utilizzare questo termine per un millepiedi, scusate, questo è abbastanza scontato e fisiologico il suo movimento, ma se lo abbiamo animato questo millepiedi in maniera umana, lo abbiamo è stato un processo antropomorfico che ho fatto, se si osserva non riesce più a muoversi. Così succede quando, per esempio, a un esame cominciate a stare molto nel vostro cosa sto facendo, cosa non sto facendo, e questo probabilmente vi blocca. Ma il processo di autoriflessione è costante. Mentre rispondete, state monitorando, anche perché il processo, il meccanismo dell'autoriflessione è strettamente legato all'autoregolazione. E quindi, se vedo che durante un esame sto andando troppo su un argomento, ma non lo sto mettendo bene, allora monitorizzo, modifico e regolamento, magari passo a un altro argomento, perché i due possono dialogare bene insieme. Questo avviene nei comportamenti, nelle conversazioni fra persone. Avviene che rifletto a partire dalla risposta che l'altro mi dà e modifico anche il tipo di cose che sto dicendo. Immaginiamo durante una lite che cosa può succedere, per esempio. Le azioni sono sempre il risultato di un'interazione reciproca fra persona, ambiente e situazione. Spunti di riflessione. Qual è il mio pensiero sulla mente anticipatoria? Cos'è per me? Se penso a un recente episodio, come il mio comportamento ha influenzato il mio ambiente? Una situazione in cui vi siete trovate e in cui avete messo in atto un comportamento che ha trasformato quella situazione, quell'ambiente. Come ha agito trasformativamente su di me? Ma torniamo alla simbolizzazione, apprendiamo da quello che facciamo. Autoefficacia percepita ed efficacia collettiva. Due concetti molto importanti nella teoria social cognitiva. Che cos'è l'autoefficacia percepita? Di nuovo sottolineo il percepito. È la convinzione di poter organizzare e orchestrare efficacemente una serie di azioni necessarie a fronteggiare nuove situazioni, prove, sfide. L'autoefficacia non va confusa con l'autostima. L'autoefficacia è un concetto legato a situazioni, ad ambiti, ad aree di attività. L'autostima è un giudizio globale su di noi, ma non è neanche legato alla competenza. Vi faccio un esempio che mi riguarda. Io non sono bravissima a fare le slide, imbroglio, non metto bene i colori,
dovendo preparare queste slide, che poi l'Università Uninettuno evidentemente ha migliorato, ho chiesto aiuto a una mia collaboratrice, le ho dato delle mie slide, soprattutto per fare le figure. Le figure per me sono una cosa difficilissima, metto lì frecce, quindi non ho una buona competenza, ma ho, come dire, attingo alle mie risorse. Quindi che vuol dire organizzare, orchestrare efficacemente una serie di azioni necessarie a fronteggiare nuove situazioni, prove e sfide? Significa per esempio far ricorso agli altri, significa per esempio fronteggiare quell'evento mettendo in campo tutto quello che possiamo. State preparando un esame per voi molto difficile, sapete che la collega invece lo trova un esame interessantissimo, semplice, chiaro, già ci sta dentro. Beh, ovviamente farete degli incontri con questa collega, quindi la competenza la acquisisco. L'autoefficacia è la convinzione di riuscire ad organizzare ciò che occorre, ciò che serve per raggiungere con successo un obiettivo, per arrivare all'obiettivo. Autoefficacia percepita, perché se noi non la percepiamo possiamo essere bravissime. Potrei essere bravissima a fare qualcosa, ma se io non mi sento in questo modo, se io non mi riconosco in grado, posso per esempio essere una persona che altri considerano molto brava nelle interazioni pubbliche, ma io mi sento così in difficoltà e probabilmente questo sentirmi in difficoltà interverrà, agirà sul mio comportamento. Beh, voi direte come si fa? Ci sono anche modi per sviluppare l'autoefficacia, anche questi si usano molto nella formazione. Ci sono vari tipi di efficacia, abbiamo detto, l'autoefficacia abbiamo detto che riguarda ambiti di azione, ambiti di attività, ma possiamo anche definire in senso più ampio alcune tipologie di autoefficacia, ne porto alcune come esempio, Bandura e tutto il filone della teoria social-cognitiva porta molti esempi, molte declinazioni specifiche e contestuali dell'autoefficacia. L'autoefficacia interpersonale, per esempio, è qualcosa a cui prestare molto attenzione, soprattutto durante il periodo dello sviluppo, ma durante tutta la crescita, per sostenere bambine, bambini, adolescenti nel riconoscersi autoefficaci interpersonalmente. Che cos'è? La capacità di soddisfare le aspettative altrui, che non significa aderire, essere sottomessi, ma significa saper interagire, quindi le aspettative di interazione. La capacità di instaurare e mantenere relazioni sociali. Ci sono persone autoefficaci in contesto lavorativo, autoefficaci in contesti laddove si tratta di autoregolare il proprio comportamento, ma non sanno mantenere una relazione stabile. Quindi questo è un ambito di grande rilevanza. Capacità di sostenere il proprio punto di vista nel rapporto con altri. Vedete quant'è complessa e completa l'autoefficacia interpersonale, perché per esempio la capacità di soddisfare le aspettative altrui interagisce con la capacità di sostenere il proprio punto di vista nel rapporto con altri, così come questo incide anche sulla possibilità di mantenere una relazione stabile a lungo, perché questo significa perché questo significa che non rinunciamo al nostro punto di vista. Lo sappiamo fare rispondendo alle aspettative degli altri, per esempio di non essere aggressivi, di non attaccare, di non violentare il pensiero dell'altro. L'autoefficacia regolativa, molto importante rispetto al nostro tema della devianza, è la capacità di resistere alle pressioni esterne verso attività trasgressive e rischiose. In adolescenza questa autoefficacia va un po', presidiata, è un momento di sviluppo dell'autoefficacia, non sempre è semplice resistere alle pressioni degli altri nel fare qualcosa di trasgressivo. Ma io credo che proprio così ho cominciato a fumare le sigarette, peccato che non sono stata in grado all'epoca, ero stata brava in adolescenza, non l'avevo fatto. E poi c'era un'amica, ma dai, fumatela, ma adesso non voglio dire che sia trasgressiva, ma un po' rischiosa è questa azione. L'autoefficacia emotiva, importantissima, è la capacità di etichettare, quindi dare un nome,
monitorare, riconoscere, discriminare, differenziare fra loro, esprimere, valutare, sperimentare le proprie altrui emozioni al fine di usarle come guida per le proprie azioni. Spesso comportamenti non conformi, anche comportamenti devianti, ma comportamenti non conformi nelle interazioni sociali sono dovute proprio al fatto che la persona che agisce così non sa riconoscere quello che prova. A scuola, torno spesso al contesto scolastico, un bambino, una bambina in difficoltà per quello che è successo a casa, non riesce neanche a capire perché, ma si sente così agitato, si sente così incapace di stare nelle relazioni perché non sa riconoscere quella sua emozione. Ma talora non la riconoscono neanche insegnanti, compagni, perché pensano soltanto che è un atteggiamento scorretto, un atteggiamento ostile. E magari è molto preso da emozioni che, piccolo o piccola com'è, non riesce a definire. Pensate all'esame. Pensiamo ancora all'esame, da adulti per esempio. Ma come si può non essere un po' in ansia un esame? Ecco, ma consideriamola ansia sana, ansia positiva, che ci fa stare concentrate, piuttosto che non riuscirò a fare questo esame, sto troppo in ansia. Eh sì, può diventare un'ansia patologica. Quindi anche l'ansia ha tante gradazioni, tanti significati diversi. Se siamo in grado di discriminarla, di differenziarla, di comprenderla, quell'ansia potrà essere positiva e sapremo quando invece è un'ansia dovuta a una grande difficoltà. L'autoefficacia è un elemento di autoprotezione rispetto al buon funzionamento psicologico e sociale della persona. Ricordo, risottolineo che ci sono varie tipologie di autoefficacia, quindi posso sentirmi autoefficace nelle relazioni in genere, ma per esempio non del tutto autoefficace nelle relazioni sul luogo di lavoro. Posso essere una persona autoefficace nelle relazioni interpersonali nel luogo di lavoro, ma nella mia famiglia sono assolutamente un disastro. Quindi anche all'interno della stessa cornice, dello stesso frame dell'autoefficacia interpersonale, possono esserci degli ambiti di applicazione diversi dell'autoefficacia. Questo però è anche una risorsa particolare di

questo costrutto dell'autoefficacia, perché se ad esempio nell'ambito delle relazioni interpersonali mi sento, mi riconosco autoefficace in un ambito e non in un altro, quello in cui mi sento autoefficace può fornirmi degli spunti anche per migliorare le mie percezioni rispetto a come mi sento e come mi riconosco anche nel contesto lavorativo. Perché è così importante l'autoefficacia? Perché attiva dei processi che sono i processi di mediazione dell'autoefficacia, cioè i processi cognitivi. Se io mi sento autoefficace, ho fatto prima l'esempio delle slide, dico a chi mi posso rivolgere, chi mi può aiutare, a tempo, non a tempo, allora lo chiedo a quest'altro, ma questo è più bravo a fare le figure, quest'altra persona sa mettere bene i sottopunti, ho telefono a un inettuno, datemi ulteriori indicazioni oltre quelle che mi avete dato. Quindi attivo i miei processi cognitivi e anche quelli affettivi. I processi affettivi sono quelli, sono appunto dovuti, sono quelli legati alle emozioni, cioè la mia dimensione emotiva che media appunto in chiave di autoefficacia. Processi di selezione. Se mi sento scarsamente efficace nelle relazioni interpersonali, probabilmente sceglierò quelle più semplici, magari quelle meno importanti per me. Mi sento scarsamente efficace nelle relazioni sentimentali, mi accontento del primo incontro, magari non c'è neanche, non sono neanche particolarmente attratta da quella persona, però, oppure nel lavoro, come seleziono il lavoro? Se mi riconosco, se non mi percepisco in gamba, sceglierò, farò delle scelte di più basso livello. Quindi è importante lavorare per lo sviluppo dell'autoefficacia. I processi motivazionali. L'autoefficacia, diciamo, attiva, le motivazioni nel fare delle cose. Questo è uno schema riassuntivo. Quindi l'autoefficacia incide sul nostro comportamento, l'autoefficacia percepita, ricordiamocelo sempre. In che modo? In relazione alle aspettative sui risultati, se pensiamo che saranno dei risultati appunto sia fisici, sociali, autovalutativi, cioè come mi valuterò, come posso considerare quello che posso fare, sociali nel rapporto con gli altri, ma anche fisici, fisiologici, appunto tutta la parte affettiva, emotiva, quindi le aspettative sui risultati e i fattori socio-strutturali di facilitazione o di ostacolo, vale a dire le mie aspettative sui risultati si confrontano, vedete le frecce che, ecco, che uniscono queste parti, l'autoefficacia nel rapporto fra aspettative sui risultati e fattori socio-strutturali che possono essere di facilitazione o di ostacolo, determinano gli obiettivi che ci poniamo e quindi il nostro comportamento. Come si sviluppa l'autoefficacia? Intanto attraverso esperienza diretta. L'esperienza del successo rafforza il senso di autoefficacia innalzando le aspettative. L'esperienza del fallimento agisce in direzione opposta. Questo non significa però che per esempio durante un periodo di socializzazione al lavoro, quando si inizia un lavoro, mettiamo le persone a fare delle cose molto semplici, così avranno di sicuro successo. No, questo è frustrante. Oppure a scuola, pensiamo che è bene aiutare questo bambino, questa bambina a, diciamo, apprendere alcune cose, diamo dei compiti così semplici. No, questo ancora non funziona. Certamente non possiamo darli superiori alle loro competenze. Quindi, diciamo che l'esperienza del successo rafforza il senso di efficacia innalzando l'aspettativa, funziona se le persone vengono messe nelle condizioni e se noi stessi ci mettiamo nelle condizioni di fare qualcosa che sia alla nostra altezza, o forse un pochino di più, ma non troppo. Ma non semplificando, insomma, non funziona far sperimentare il successo a bambine e bambini giocando con loro e facendoli sempre vincere. No, questo non è un apprendimento per esperienza diretta, è un mi fanno vincere. Esperienza vicaria. Osservare altri che percepiscono il successo convince chi osserva di poter realizzare la stessa esperienza.
osservare qualcuno, vedere se qualcosa non la padroneggiamo bene, proviamo a osservare come fanno altre persone.

persone di cui ci fidiamo, persone che ci piacciono, perché probabilmente questo ci aiuta a riconoscerci anche delle competenze, delle capacità che sono poi così, non così dissimili da quelle dell'altra persona. La persuasione verbale. L'individuo può essere persuaso dagli altri di possedere le abilità necessarie per raggiungere un obiettivo e che tali abilità possono essere

sulla spalla, ma dai che ce la fai? No, no, no, questo non può funzionare. Questo è quello che a volte capita, no? Quando raccontiamo delle situazioni problematiche, sarà capitato anche a voi, io a volte le ho osservate, a volte è capitato a me, magari una situazione nella quale non so bene come muovermi, ma sì che tu ce la fai, tu ce la fai, ma sì, ma non preoccuparti, no, questo non mi aiuta. Quello che aiuta probabilmente è invece, ma da quello che mi stai raccontando sento che questa cosa che hai detto mi sembra fondamentale per affrontare questa situazione. Dai, dai, penso che tu possa farlo. È molto diverso e deve essere una persona che stimo e di cui mi fido. Regolazione delle reazioni emotive. L'efficacia personale riduce la vulnerabilità a stress e depressione attraverso corrette interpretazioni dei propri stati fisiologici. Alleniamoci in questo. Cosa sto provando in questo momento? Ho fatto l'esempio dell'ansia d'esame. Beh, quello credo che sia molto utile, no? Ecco, provate a riconoscere. Oppure quella sorta di eccitazione che proviamo nel fare una nuova attività. Ecco, ho usato il termine eccitazione. Ansia ed eccitazione. Possiamo stare molto in ansia perché dobbiamo svolgere un nuovo compito, ma se questo compito ci interessa, proviamo a muoverci verso l'area dell'eccitazione, proviamo a trasformare quest'ansia o proviamo ad aiutare, visto che siamo psicologi e psicologi, a sostenere le persone nel riconoscere cosa stanno provando. Sento qualcosa dentro lo stomaco. Cos'è? È paura? Allora, perché ho paura? Che cos'è che mi spaventa? E magari possiamo accorgerci che quella paura è soltanto perché non conosciamo qualcosa. Quindi riconoscere i nostri stati fisiologici, i nostri stati emozionali. L'efficacia collettiva. L'efficacia collettiva fa riferimento a un sistema di credenze condivise circa la capacità di realizzare obiettivi comuni. E si traduce nell'effettiva capacità del gruppo di impiegare al meglio le proprie risorse in armonia con le opportunità offerte dall'ambiente e le mete perseguite. L'efficacia di un gruppo di lavoro, l'efficacia di un gruppo di amici, l'efficacia di un gruppo, anche un gruppo di lavoro all'interno della scuola, quindi per fare un compito, per esempio, l'efficacia non si misura. Non è il risultato della somma delle singole autoefficace. Possiamo avere un gruppo di lavoro con persone meravigliose, tutte altamente competenti, ma quel gruppo di lavoro non funziona perché la competizione negativa, il disinteresse l'uno per l'altro, il voler assolutamente essere la migliore, perché è bene che noi cerchiamo di essere sempre la migliore persona, ma di noi stesse. Non migliore dell'altra, migliori di noi stesse. Io dobbiamo ambire ad essere la migliore Patrizia possibile, la migliore Francesca possibile, ma no migliore dell'altra, non dobbiamo utilizzare, apprendere dall'altro per migliorare noi stesse. E allora, queste persone possono essere le migliori, ma non si fidano degli altri, preferiscono essere le prime ad arrivare all'obiettivo, quindi non si riesce a organizzare davvero quel lavoro insieme, in un gruppo di lavoro, la consapevolezza dell'interdipendenza è fondamentale nei gruppi di lavoro, è fondamentale nelle famiglie, è fondamentale nelle nostre comunità sociali, nelle nostre comunità di vita. Spesso ci troviamo a agire l'uno contro l'altro all'interno di un quartiere, magari perché le cose non funzionano nell'ambito del vicinato, nella palazzina, piuttosto che provare a mettere insieme gli sforzi per un obiettivo comune. Efficacia collettiva e risultato. Il risultato dipende dall'aggregazione dei singoli risultati e dall'interdipendenza dell'impegno comune dei singoli. Questa è la sintesi. Spunti di riflessione. In quali ambiti principalmente mi riconosco autoefficace? Ricordatevi, possono essere anche ambiti minimi, molto ristretti, perché l'autoefficacia è qualcosa che si applica alle situazioni e agli obiettivi. Ho sperimentato efficacia collettiva. In quali situazioni? I meccanismi di disimpegno morale.

Questo argomento è molto vicino a quello delle tecniche di neutralizzazione delle norme di cui abbiamo già parlato con Saike Semmazza, ma ci sono delle differenze. La prima è che Saike Semmazza hanno applicato le loro tecniche di neutralizzazione della norma alla devianza, quindi all'agire deviante, principalmente, quasi esclusivamente direi. Albert Bandura parla di meccanismi di disimpegno morale in relazione alle nostre diverse situazioni di vita, quindi non lo declineremo in particolare rispetto alla devianza, ma dobbiamo ragionare in chiave di microtrasgressioni. Beh, certo, dopo che abbiamo esplicitato, illustrato il costrutto di devianza, sappiamo che comunque è una categoria per vedere ogni volta che ci discostiamo da una norma. Ecco, anche norme interne di comportamento fra persone. Quindi proveremo a ragionarci sia rispetto alla devianza, sia rispetto al nostro quotidiano. Un aspetto importantissimo. Noi conosciamo i meccanismi di disimpegno morale attraverso le scuse che le persone ci portano, le giustificazioni, le spiegazioni o quelle che noi stessi ci diamo, ma non sono scuse a posteriori. Anzi, motivano l'azione, sono delle anticipazioni, ricordiamo la mente anticipatoria di Albert Bandura, sono delle anticipazioni che mi muovono a fare qualcosa, o meglio con cui mi consento di fare qualcosa svincolandomi dalla responsabilità e dal senso di colpa. Per questo si chiamano meccanismi di disimpegno morale, il senso di colpa. Quindi non sono scuse a posteriori, motivano l'azione. Sono strategie cognitive utilizzate prima, durante e dopo la commissione di azioni trasgressive per svincolarsi dalle norme e dalle responsabilità e per non sentirsi in colpa. Quali sono questi meccanismi? Il primo è la giustificazione morale. Il comportamento viene considerato accettabile attribuendone la causa a scopi socialmente e moralmente elevati. Lo abbiamo già visto con il richiamo a ideali superiori, la tecnica di neutralizzazione di Saike Semmazza. Ma lo abbiamo visto anche nell'esperimento di Milgram. In fondo non c'era soltanto una adesione ai compiti dati dall'autorità, un richiamo, un riferirsi all'autorità, no? Lo scienziato, ma c'era anche l'ideale superiore o la giustificazione morale. È un esperimento che serve per l'apprendimento. A scuola le cose funzioneranno meglio. Ma voglio farvi un altro esempio sulla giustificazione morale. Una delle nostre lezioni si è chiusa con Philippe Zimbardo, con le mele marce e con gli eroi del quotidiano. Zimbardo aggiunge qualcosa dicendo: non parliamo di mele marce, parliamo di persone che in particolari situazioni, perché sottoposte a qualcosa, a una richiesta stressante che supera le loro capacità di tradurre questa stessa richiesta, e in un definito sistema possono esprimere la peggiore parte di sé. Quelle guardie, e ribadisco uso il termine di Zimbardo, altrimenti direi agenti, quelle guardie con le loro divise, con il loro, con la consegna che era stata data, che era però di tenere l'ordine, hanno agito all'interno di un sistema che questo consentiva, il sistema carcere. Sì, era una prigione simulata, ma come abbiamo sentito dai resoconti, alla fine non era un esperimento, era una verità per quelle persone nel momento in cui erano lì. E che cos'è che non funziona in quella situazione? Funziona il sistema che mette, in quel caso ha messo, uomini contro uomini, controllori e controllati, gli uni che potevano decidere autonomamente, gli altri che dovevano soltanto obbedire. Quale forma peggiore o più chiara di giustificazione morale se non il carcere? Il carcere è un luogo deumanizzante, il carcere è un luogo che non può risocializzare, desocializza, perché socializza semmai, come ci ha detto Klemmer con il processo di prigionizzazione, a quelle che sono le regole della prigione, non le regole della vita sociale. Ma
Perché c'è il carcere? Perché le persone hanno commesso un errore e perché, come dice la nostra Costituzione, la pena ha l'obiettivo della rieducazione. Per la verità non parla di pene detentive, poi noi abbiamo prevalente Costituzione, poi noi abbiamo prevalentemente pene detentive. E la detenzione questo produce, in carcere ci sono controllori e controllati. Gli ultimi non hanno neanche la possibilità di esprimere le loro emozioni con figlie e figli nel momento in cui sentono che questo è necessario. E questo non è un buon trattamento, ma c'è la giustificazione morale. Il carcere è un luogo dove le persone vengono rieducate e quindi tolleriamo tutte e tutti questa situazione. Diciamo che è un meccanismo di disimpegno collettivo. Etichettamento eufemistico. L'etichettamento eufemistico è l'utilizzo di un linguaggio attenuato che rende accettabile la condotta. Credo di averlo fatto già ieri questo esempio, in un'altra lezione questo esempio, quello della pulizia etnica. Il termine pulizia non fa pensare che le persone vengano uccise. Ho sempre ricordandomi una situazione che ho vissuto con un ragazzo quando lavoravo in carcere minorile, nell'istituto penale minorile. Io l'ho solo finito. Finire vuol dire uccidere. Etichettamento eufemistico. Pensate a situazioni del quotidiano. Confronto vantaggioso. Un'azione riprovevole viene resa accettabile attraverso il confronto con comportamenti più gravi. Io credo che sia un meccanismo che usiamo nel quotidiano. Perché se faccio qualcosa che non va bene, ma guarda altri che fanno, oddio sono arrivato tardi al lavoro, ho capito, ma la collega arriva sempre mezz'ora dopo, io arriverò 5 minuti dopo, signore. Non ho finito questo lavoro, era un lavoro di gruppo, accidenti. Dovevamo portare, vabbè, ma nessuno mai poi lavora, perché lo devo fare? Oh, non ho dichiarato questo nella denuncia del reddito. Vabbè, rubano tanti politici, io non metto mica il tagliandino al parcheggio. Oh, vabbè, insomma, con tutto quello che rubano. Pensate a quanti confronti vantaggiosi possiamo fare nelle relazioni interpersonali, ora ho fatto riferimento a delle trasgressioni, ma anche nella vita quotidiana. Non l'ho richiamato, accidenti, mi aveva telefonato, ma ogni volta che io lo chiamo, d'altro canto non mi chiama mai, va bene, e poi insomma io sono sempre disponibile, lui non è mai disponibile, ecco là, vantaggiosamente sto a posto. Dislocamento della responsabilità. La propria responsabilità viene subordinata alla volontà di un'autorità superiore e forse non dobbiamo neanche soffermarci, abbiamo fatto già riferimento in altre lezioni, no? L'autorità superiore che dice di fare delle cose, ma questo avviene, ripeto, anche nel quotidiano. Me lo ha detto mia madre che dovevo comportarmi così, ma che vuol dire? Ma non puoi pensare con... Me l'ha detto l'insegnante, il capo ufficio ha detto che dobbiamo agire in questa maniera e allora io non assumo le mie responsabilità? L'autorità superiore non può funzionare, l'autorità superiore va appunto in quell'efficacia anche interpersonale e regolativa, va evidentemente anche aggiornato, informato e forse possono cambiare delle cose, il potere trasformativo del nostro comportamento. La diffusione della responsabilità, la propria responsabilità viene spostata a un livello più ampio, gruppo, quartiere, nazione, che la comprende e ne attutisce le conseguenze. Si comportano tutti così, ci comportiamo così, a un livello più ampio, per esempio nei gruppi, nei famosi gruppi di lavoro, la diffusione della responsabilità, non solo il confronto vantaggioso, vabbè non ho fatto quello che dovevo, ma tanto non l'ha fatto nessuno, quindi, ma pensiamo, io ricordo quando, io ero una ragazzetta da adolescente, ero abbastanza composta, corretta, insomma da bambina un po' più vivace, ma dopo era abbastanza corretta, però ricordo dei momenti quando da scuola tornavamo con l'autobus, che tutte insieme facevamo un sacco di rumore, perché c'era il gruppo, ma perché non lo viviamo, non facciamo nelle feste anche da adulte, da adulti delle cose che quando siamo a casa da soli magari non faremmo mai, siamo in tanti, e c'è la diffusione della responsabilità, genitori che lasciano la casa ai figli e quando arriva il gruppo e fanno la festa, bah, non si sa cosa si trova, però eravamo in tanti, questo pensiamolo nei reati di gruppo, nelle violenze di gruppo, si rafforza la possibilità di agire condotte violente, gravemente violente, se c'è il supporto di altri, gruppo, quartiere, nazione. Pensate alle tifoserie organizzate, da sole non farebbero certe cose, le tifoserie organizzate riescono a fare dei disordini terribili.

distorsione delle conseguenze, gli effetti delle proprie azioni vengono distorte. Ne abbiamo già parlato per le tecniche di neutralizzazione, non è successo niente, non ho distrutto l'economia di questa organizzazione appropriandomi di qualcosa. Colpevolizzazione della vittima. Il proprio comportamento viene considerato come reattivo a un comportamento della vittima. Questo ci appartiene, sto facendo, ho questa faccia un po' seria ora perché ho pensato a una cosa molto grave, ma parto prima da un allieve, credo che l'abbiamo imparato da bambine e bambini, abbiamo sempre detto ha cominciato lui, ha cominciato lei, oppure mi ha provocato, ma pensiamo quanto questa colpevolizzazione delle vittime sia presente nei femminicidi, è colpa quasi sempre della donna. Anche quando viene raccontato il fatto perché se n'è andata, perché non si è comportata come doveva, ma è colpa della donna anche quando molte persone commentano ma è possibile, lo sapeva che era così, non doveva incontrarlo di nuovo, anche se lui gli ha detto rivediamoci, è colpa ancora di lei. La colpevolizzazione della vittima è tutto sommato. Anche la persona detenuta che sta in carcere diventa vittima nei momenti in cui sta in carcere, diventano vittime figli e famiglia, ma se l'è voluta perché è un delinquente, stanno in carcere ma stanno anche troppo bene, se l'è voluta io mica mi comporto male. Deumanizzazione della vittima, di nuovo siamo nella situazione del carcere perché il rispetto della dignità umana deve essere sempre presente e come funziona un istituto penale, anche il migliore, un istituto penitenziario non è rispettoso della dignità umana. La vittima, deumanizzazione della vittima, la vittima viene descritta con caratteristiche non umane o comunque spregevoli, era una puttana. In caso di crimini seriali rivolti contro le prostitute. Che significa? Non era un essere umano. Spregevoli. Era un poco di buono, ora uso un linguaggio più adatto alle lezioni, ma queste sono le parole che vengono dette. Spunti di riflessione. Quali sono i miei meccanismi di disimpegno privilegiati? Provateci. Nei prossimi giorni osservatevi, vedete quanto portate una giustificazione se non era presente anche prima perché magari vi ha motivato, come dire sì, dovrei richiamarla, non si sente bene questa mia amica, ma io adesso devo studiare. Era importante anche studiare, però insomma ci siamo giustificate. Se penso a una recente situazione di disimpegno, quali meccanismi ritengo di aver utilizzato? Riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il mio pensiero sulla mente anticipatoria? Se penso a un recente episodio, come il mio comportamento ha influenzato il mio ambiente? Come ha agito trasformativamente su di me? In quali ambiti principalmente mi riconosco autoefficace? Ho sperimentato efficacia collettiva? In quali situazioni? Quali sono i miei meccanismi di disimpegno privilegiati? Se penso a una recente situazione di disimpegno, quali meccanismi ritengo di aver utilizzato? Io vi ringrazio, è terminata la nostra lezione e vi ricordo che nel sito troverete altri materiali. Buono studio, buone riflessioni.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: L'immerso nella tecnologia e nel cyberspazio ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione che spero vi interesserà perché si occupa di reti sociali e sostegno sociale, cose di cui tutti abbiamo un gran bisogno. Gli argomenti più importanti saranno reti sociali primarie e secondarie, il sostegno sociale e il lavoro di rete. Allora, cominciamo dalle reti primarie e secondarie. La rete primaria è costituita da rapporti che legano l'individuo ai familiari, agli amici, ai vicini, a fonti e invece l'altra è legata alle fonti di sostegno formale. Cioè, cosa vuol dire? Che le reti, primarie sono quelli i legami che abbiamo in famiglia, ma anche a scuola, anche con gli amici, e invece l'altra rete formale è quella fatta dai servizi, come per esempio i servizi medici, i servizi sanitari, i servizi ricreativi, tutte le altre cose che sono nella nostra comunità. La rete primaria è costituita da rapporti che legano l'individuo a familiari, amici, vicini. E invece le reti tematiche si costituiscono intorno a un bisogno dell'individuo, cioè un handicap, una patologia, e soprattutto per attivare progetti di intervento più complessi. Quali sono le caratteristiche delle reti sociali? Sono strutture variabili, morfologiche, quale ampiezza, densità, frequenza di interazione e posizione di individuo nella rete, che vuol dire che, per esempio, una rete può essere fatta da molte persone o da poche persone, può essere la frequenza con cui ci si vede tutti i giorni, come per esempio in casa, o una volta l'anno, e per cui sono caratteristiche della rete che le distinguono una dalle altre. La funzione della rete può fornire informazioni e fare feedback, può dare un sostegno emotivo, un aiuto materiale, consigli per affrontare e risolvere problemi. Per cui la funzione della struttura può variare in tutte queste variabili perché dà un tipo di sostegno diverso. La qualità della rete sociale può essere una qualità affettiva, per cui avere dei legami di amicizia, di intimità, di vicinanza affettiva, oppure interazioni, cioè relazioni tra attori che fanno delle cose reciproche, hanno la simmetria, la direzionalità e la molteplicità. Per cui quando guardiamo le reti, di solito studiamo in come si differenziano rispetto alla struttura, alla funzione, alla qualità e all'interazione. Quale rapporto c'è tra le caratteristiche della rete e il grado di adattamento e benessere degli individui e dei gruppi? Questa è una delle domande che ci siamo posti con più frequenza e è una domanda che è molto importante perché sembra che queste reti hanno una grande importanza sulla nostra salute e il nostro benessere. Ad esempio, dopo un decesso di un genitore, un bambino riceverà miglior sostegno da una rete con elevata densità di intimità, perché ha bisogno di essere affettivamente curato. Se invece io cerco, per esempio, una situazione, che cerco un lavoro, una rete meno affettiva ma più ampia è molto più importante per me. Per esempio, vedete, se io ho perso un lavoro, cerco un lavoro, le persone saranno maggiormente sostenute da una rete molto estesa e a bassa densità, cioè magari dove le persone si frequentano soltanto ogni tanto, ma possono essere chiamate. Io questo la chiamo un po' la nostra rubrica telefonica, cioè le persone che vediamo con poca frequenza, però sono importanti per noi, di solito le elenchiamo nell'elenco telefonico e nel telefonino per arrivare a loro quando c'è bisogno.
Mentre invece la rete affettiva, le reti affettive sono reti molto importanti in cui la densità e la frequenza degli incontri è molto più forte. Allora, come spunto di riflessione, vi propongo di considerare se le tue reti personali hanno individui quali punti forza hanno e qual è il problema e come le potresti migliorare. Ripeto, considerando le tue reti personali, cerca di capire quali sono i punti forza, cioè le cose positive, e le aree problema, cioè diciamo i punti deboli, e come puoi migliorare per effettuare. Il secondo argomento è un argomento ancora più importante perché è il famoso sostegno sociale. La parola sostegno già in se stessa richiama un supporto che ci arriva o da noi stessi, perché anche noi possiamo darci un sostegno, o da altri, però qui c'è scritto sostegno sociale, per cui vuol dire che è il sostegno che ci viene da qualcun altro, da un altro essere umano o un servizio. Che cosa dà un sostegno sociale? Un supporto emotivo, un supporto informativo, oppure interpersonale e materiale che è possibile ricevere e scambiare nelle reti sociali. Qui le reti sociali che abbiamo appena visto prima, di solito contribuiscono a creare sostegno sociale. Per esempio, se una persona perde un partner, avrà bisogno della sua rete sociale per avere il sostegno emotivo, avere il sostegno di compagnia, per informarsi, sostegno informativo, cioè informarsi dove potrebbe conoscere altre persone interessanti e soprattutto anche qualche volta un sostegno materiale, per esempio qualcuno che lo inviti a cena quando lui non ha voglia di stare solo. E è possibile

il sostegno sociale sia molto scambievole, cioè noi tendiamo a fare una reciprocità con le persone che fanno qualcosa per noi e riceviamo le cose che riceviamo, tendiamo a darne anche. Naturalmente ci sono persone che poi non lo fanno questo, infatti spesso rimangono poi delusi quando non riescono a avere il sostegno. Il sostegno richiede responsabilità reciproca uno per gli altri, per cui il sostegno può essere soltanto materiale in alcuni casi, soltanto emotivo in altri casi, soltanto informativo, ma deve essere in qualche modo reciprocato. Il sostegno informale, invece, sono i legami con parenti, amici, persone con cui si ha un buon grado di conoscenza e confidenza. Invece, il sistema informale è quello costituito da strutture istituzionali e professionisti che cercano in contesti di cura o di mobilitazione e prevenzione psicosociale, cioè sono i servizi sociali, i servizi sanitari, le stazioni di polizia, cioè tutti quei servizi che abbiamo istituito nella nostra comunità, dai tribunali fino al, diciamo, ai cinema, ai bar, che sono dei servizi che servono appunto per darci dei tipi di sostegno diversi. Vi chiederete qual è il rapporto tra sostegno sociale e benessere. Molti studi mostrano che reti adeguate e fonti di supporto promuovono benessere psicologico e salute, cioè hanno un'influenza positiva sulla nostra salute, per cui sentirsi sostenuti sia da un sistema informale sia da un sistema formale ci dà un senso di sicurezza che fa sì che la nostra salute e il nostro benessere siano aumentati. Perché questo? La teoria è che ci sono due effetti. Uno, che c'è un effetto primario. Il sostegno sociale ha un'influenza sul benessere perché ha una continuità d'azione di sostegno, favorisce lo sviluppo personale e il mantenimento della salute. Per cui direttamente l'effetto, io ricevo sostegno e aumenta. Un sostegno insufficiente si può avere un'azione patogenica e provocare una maggiore vulnerabilità. Cioè la mancanza di sostegno può diminuire le mie risorse e pertanto farmi diventare più suscettibile. Infatti spesso quando c'è un rapporto di coppia che si rompe oppure una bocciatura a scuola o c'è un problema, se la persona non riceve sostegno può precipitare ancora di più nel già dolore che prova per il mancato, diciamo, rapporto o il brutto voto ricevuto a scuola. Per cui è soprattutto nei momenti del bisogno che noi abbiamo bisogno del sostegno sociale. Una seconda ipotesi è appunto questa che si chiama buffering hypothesis, cioè l'ipotesi che il sostegno sociale faccia come da tampone, sia un cuscinetto protettivo nei confronti dello stress e ne moderi le conseguenze. Cioè, quando stiamo male, abbiamo particolarmente, secondo questa teoria, bisogno di sostegno, perché il sostegno è come fosse un tampone che in qualche modo limita il dolore, limita la pena, limita lo stress che stiamo vivendo e ci rende in grado di recuperare le nostre capacità di vivere o di vivere al meglio. Per cui probabilmente diciamo tutte e due le teorie sono valide, nel senso che sicuramente diciamo il sostegno sociale ha un effetto primario, duraturo, quando è sempre lì, ma anche quando c'è una situazione di angoscia, una situazione di pericolo, una situazione di difficoltà, può veramente fare la differenza perché aumenta la nostra capacità di resistere a un evento negativo. Che cosa fa allora il sostegno sociale? Riduce la quantità e qualità degli stimoli stressanti.

ci aiuta a fare una valutazione cognitiva che attenua o ridefinisce la percezione dell'evento, degli stimoli come stressanti, oppure perché attiva la parte emozionale e allevia l'impatto emotivo e fisiologico, oppure riesce a diminuire lo stress con la comparsa che di solito è l'elemento che fa comparire effetti patologici. Per cui, diciamo, il sostegno sociale riesce a fare qualcosa in qualunque di questi campi. Per esempio, io sono disperata perché ho preso, diciamo, un brutto voto alla mia laurea. Qualcuno può darmi un sostegno cognitivo dicendo: guarda che non è così importante per avere un buon lavoro cosa prendi al voto di laurea, ma cosa hai fatto e cosa hai imparato. Cioè, mi convince cognitivamente che sto esagerando la portata dell'evento che ho vissuto. Oppure può aiutarmi dicendo: anche a me è capitato di andare male a un'università o di avere in ufficio un collega che mi ha trattato male. Però io penso che noi tendiamo a esagerare, anche questo malessere a poco se ne va. E poi guarda, qui sono qua io che ti sto aiutando e ti sto dicendo che a me ti invece piace, che tu sei brava, eccetera. Qui il sostegno emotivo può veramente cambiare il modo in cui una persona vive anche diciamo, un evento molto spiacevole. Soprattutto può diminuire lo stress, perché ogni evento spiacevole ovviamente aumenta lo stress, perché cosa aumenta? Aumenta la paura, aumenta l'ansia, aumenta la capacità di inventarci cose che potrebbero essere ancora peggio. Cioè, la nostra immaginazione certe volte è più forte della realtà, e per cui noi ci preoccupiamo per cose che non capiteranno, ma intanto ci fanno, diciamo, in qualche modo diventare più ansiosi nel momento in cui già abbiamo un problema. Per cui è molto importante il sostegno per diminuire questo stress. Allora, che differenza c'è però tra una rete sociale e il sostegno sociale? Tutte e due in qualche modo sono disponibili nell'ambiente e variano come strutture e funzioni. C'è un sostegno sociale percepito e c'è una ricerca del sostegno percepito, per cui praticamente se non ci sono le reti è chiaro che non c'è neanche il sostegno, ma il sostegno crea la rete, il sostegno reciproco rafforza le reti, perché più io sono responsabile con le persone che mi sostengono, e più io avrò la possibilità che queste persone in futuro mi sostengano di nuovo, per cui loro stesse creeranno una rete, perché ognuno di noi ovviamente conosce un sacco di persone diverse che possono essere mobilitate nei momenti veramente importanti, per esempio quando abbiamo visto recentemente, quando ci sono delle catastrofi ambientali, che c'è un sostegno di collettività che viene addirittura, diciamo, portato da persone che abitano in un'altra zona, cioè c'è come un momento di solidarietà più sublime, non soltanto fra quelli che conosco, ma fra quelli che non conosco. E per cui le reti sociali si possono allargare anche durante i periodi di difficoltà. Allora, in questa slide vediamo le forme di sostegno sociale, di cui abbiamo già un po' discusso, ma approfondiamo. Il sostegno emozionale è importantissimo perché tenta di farci diminuire le sensazioni e i sentimenti negativi e aumentare un po' di più la nostra fiducia in noi stessi e i ricordi positivi. Cioè, il sostegno emozionale vuol dire che in qualche modo la ricevo da una persona della mia rete, un ascolto efficace di quello che io sto dicendo, mi sento capito, ma al tempo stesso mi sento rassicurato. Cioè, il sostegno emozionale ha a che fare con la capacità di ascoltare, che è importantissima, la persona si sente capita, guardata, e al tempo stesso la capacità di

elaborare quello che la persona dice in modo che appaia non così catastrofico come appariva all'inizio. Per cui è un sostegno per far emergere emozioni positive al posto delle emozioni negative che l'individuo sta provando. Per cui il sostegno emotivo di solito viene fatto anche, per esempio, dagli psicologi, dagli psichiatri, dalle persone che per professione lavorano in questo campo, ma la maggior parte delle persone non ha a disposizione sempre uno psicologo, uno psichiatra, cui se ha un partner, un figlio, un amico, un fratello, un collega, che è una persona, si chiama empatica, che è capace di capire la sua situazione, può ricevere un sostegno emotivo, emozionale molto importante. Sostegno informativo, invece, è molto più facile da raggiungere, cioè se io ho bisogno di un medico, posso chiedere a varie persone se conoscono qualcuno. Se ho bisogno di un parrucchiere, stessa cosa. Se voglio leggere un bel libro per l'estate, ancora di più. Cioè, il sistema sostegno informativo può essere fatto da molte persone nella rete, che non sono magari amici intimi o che possono, persone che possono farmi un sostegno emozionale, ma mi possono dare un sostegno informativo. Per esempio, facendo degli esperimenti, abbiamo visto che in ogni telefonino la lista dei contatti comprende le persone che si vedono una volta ogni tanto, per esempio l'idraulico, per esempio il dentista, per esempio, cioè ci sono, diciamo però, costituiscono dei sistemi informativi perché se un'altra persona ha bisogno di un idraulico o ha bisogno di un dentista, io posso essere una fonte che regala sostegno informativo. Il sostegno affiliativo, invece, ha a che fare con la capacità di introdurre una persona in una rete o un'associazione o in un gruppo e farla sentire affiliata, cioè parte di accolta. E questo sostegno affiliativo avviene proprio quando un amico dice: dai, vieni in palestra con me, dai, vieni con me a sciare, dai, vieni con me in questa associazione. È praticamente un'entrata che qualcuno ci offre, per questo è sostegno affiliativo, per fare una cosa che magari non abbiamo mai fatto o andare in un posto dove non siamo mai stati. Il sostegno strumentale è anche invece molto diffuso, cioè praticamente tra gli studenti è una cosa normale dire: mi presti i tuoi appunti, mi presti il libro, mi spieghi cosa ha fatto a lezione il professore, cioè è un tentativo di darmi dei sostegni usando degli strumenti, per esempio scambiandosi tutti, non so, anche macchine fotografiche, computers, telefonini, dischi, musica, libri. Ci sono tanti modi in cui, ma il sostegno più strumentale è quello che i genitori danno ai figli, per esempio dando la paghetta. Ai figli più grandi che non lavorano danno un sostegno, danno a certe volte la possibilità di abitare in una casa senza pagare l'affitto, cioè sono tutti sostegni strumentali che avvengono più, hanno più importanza quando si è in un periodo di crisi, per esempio, come una guerra, come un periodo di crisi economica, in cui diciamo, molte persone hanno veramente bisogno di ricevere aiuto. Per esempio, qui in molte città si fanno dei gruppi per dare le cene gratuite ai senza tetto, per dare, diciamo, le cene o portare cibo a degli anziani che vivono da soli, eccetera. Tutti questi sono sostegni strumentali che possono essere fatti sia da singole persone che da associazioni. Allora, qui vorrei farvi riflettere su quali tipi di sostegno sociale ricevete e quale offrite. Il lavoro di rete. Adesso parleremo di una cosa molto importante che ha a che fare con come si può lavorare in rete, sia sui singoli, sia sulle associazioni, tutte le, diciamo, istituzioni di una zona o di una città. Allora, il lavoro di rete incoraggia interpretazioni pluralistiche di un problema sociale e individuale, perché fa vedere vari punti di vista e
e per cui è molto

importante per aprire la mente a considerare cose che magari non si considerano da soli, ma lavorando con una rete si vedono gli altri punti di vista e per cui un problema sociale, individuale, viene visto da tanti angoli diversi e per cui certe volte la soluzione si trova prima. Soprattutto un lavoro di rete, cioè quando varie persone o varie organizzazioni lavorano insieme, attiva forme di collaborazione e partecipazione tra diverse organizzazioni di un territorio. E questo vedremo che è difficile da ottenere perché non sempre si collabora, spesso si litiga e la partecipazione non è sempre così positiva, ma se si riesce a fare, attivare una rete collaborativa e partecipativa, veramente un territorio riesce a portare un welfare e una, diciamo, un benessere molto più forte agli abitanti. L'altra cosa interessante è che la rete può far emergere conoscenze prodotte localmente dalle persone coinvolte nel problema sociale individuale. Per esempio, i senza tetto hanno una grandissima conoscenza delle forze e dei punti deboli della loro vita. E infatti, per esempio, Ornelas, uno psicologo di comunità del Portogallo, ha utilizzato il sapere emerso dalle persone con disagio mentale e senza fissa dimora per formulare un programma che si chiama Housing First, che fornisce appartamenti individuali in quartieri residenziali e facilita i rapporti con il quartiere e sostiene i progetti e le attività dei partecipanti. Per cui a Lisbona hanno risolto un problema che invece è una piaga in tutte le città del mondo, da New York a Miami, a Roma. Perché? Perché questo professore Ornelas ha veramente ascoltato i senza tetto e ha capito che avevano bisogno di stare per conto proprio, non insieme a tanti altri, per riacquistare alcune capacità individuali, ma al tempo stesso di essere supportati per fare, diciamo, un'entrata nel quartiere, cioè di non mettere tutte le persone che stanno male come in una strada o in un edificio, così tutti lievitano, ma di fare in modo che queste persone possano entrare a far parte delle varie vite dei quartieri. E facendo questo processo è riuscito a mettere, con l'Housing First iniziato negli Stati Uniti, questo sta andando avanti adesso in decine di paesi europei e qualunque paese ha usato questa modalità di stare attenta alla conoscenza locale delle persone che hanno il problema e di ascoltare il loro desiderio di quali tipi di servizi agire. Allora, la rete ha due modelli, un intervento di rete centrato sull'individuo, che si fonda su un'analisi preliminare, cioè si fa prima un'analisi preliminare della struttura delle connessioni sociali della persona attraverso la mappatura della rete, tramite interviste singole o di gruppi che frequenta e si mobilita il sostegno sociale. Allora, che vuol dire? Si fa terapia di rete, network therapy in inglese. Cioè, se è centrato su un individuo che sta male, io prima faccio quella che loro chiamano un'analisi preliminare della struttura, cioè cerco di fare una mappa di tutte le persone che conosce, quelle che conosce da vicino e quelle che anche lontanamente hanno conosciuto lui, perché per esempio nella network therapy certe volte si prendono anche persone che conoscevano prima e possono dare una mano, perché si tratta di, attraverso interviste singole di gruppi, capire tutte le persone che poteva frequentare o che ha frequentato e come mobilitare per lui il sostegno sociale. Cioè, questo metodo, l'intervento di rete centrato sull'individuo, è fatto in modo che si mobilitino non soltanto i parenti, gli amici, perché molte di queste persone
hanno già orribili

rapporti con parenti ed amici quando magari sono malati mentali, ma invece trovare anche altre persone, altri gruppi che ha frequentato in passato, per esempio quelli con cui è andato a scuola, quelli con cui ha lavorato, eccetera, e vedere se fra questi sono le persone che sono pronte a dare una mano a lui in questo momento di crisi. Perché di solito questo tipo di intervento centrato sull'individuo si fa a un momento di crisi, crisi reale. Per esempio una persona che perde un marito, un bambino che perde un papà o una mamma, un femminicidio che fa sì che un'intera famiglia sia sconvolta da quello che succede. Allora si fa l'intervento sull'individuo e sulla famiglia intesa come individuo per trovare tutte le persone nei dintorni che possono andare da vicini all'altro tipo di persone che sono mobilitabili per arrivare a questo sostegno, che può essere, come abbiamo appena visto, un sostegno emotivo, un sostegno strumentale, un sostegno informativo. Comunque l'importante è che ci si crei una rete che è disposta a dare sostegno. Questa terapia di rete avviene all'interno di sistemi informali, cioè famiglie, gruppi scolastici o amicali. Potenzia l'azione dei sistemi formali anche, cioè per esempio contatti ospedali e centri territoriali. Nella sanità pubblica viene utilizzato per la cessazione del fumo, per aiutare le persone a smettere di fumare, per lo screening del cancro cervicale, per la dieta, per la gestione del peso, per i consumatori di sostanze, per diabetici, per richiedenti asilo e rifugiati e per quelle che hanno avuto vittimizzazioni ripetute, cioè le donne che sono state picchiate molte volte, per esempio. La terapia di rete è interessante perché, come vedete, mette insieme i sistemi informali e quelli formali, cioè cerca di mobilitare un sostegno importante, affettivo e, diciamo, in qualche modo più vicino attraverso, dice, la rete amicale, informale, e al tempo stesso mobilita le capacità delle reti formali, e cioè per esempio degli assistenti sociali, per esempio dei poliziotti, per esempio di tutti i servizi di cui una comunità di solito è fornita, per vedere loro cosa possono fare in queste situazioni. Questo è molto interessante perché quando questo lavoro funziona bene, succede che, e a me è capitato di farlo in alcune città del sud Italia, succede che fra poliziotti, assistenti sociali, psicologi, ma anche membri di associazioni ambientaliste, membri di associazioni di vario tipo, si crea una rete forte di aiuto reciproco che allora non è soltanto che funziona per quella volta che abbiamo fatto quella cosa speciale per quella famiglia, per quella persona, ma crea un rapporto di fiducia e collaborazione fra enti che di solito non lavorano insieme. E questo è veramente quando riusciamo a fare una vera terapia di rete, costruendo poi delle persone che lavoreranno insieme per altri progetti. È quello che è capitato a me di vedere in questa cittadina del sud che dopo questa cosa, che erano riuscita così bene ad affrontare una crisi, sono riusciti a elaborare, per esempio, progetti per ragazzi che erano a rischio di abbandono scolastico, di elaborare progetti per persone che erano a rischio di essere, diciamo, avere problemi con partner violenti, loro stessi, e soprattutto nel caso del campo ambientale, sono diventati molti di loro attivisti di questo gruppo ambientale che già c'era, che ne aveva molti pochi di attivisti. Per cui c'è stato come uno scambio fecondo di capacità di, da un lato, risolvere problemi che erano, ma anche di creare momenti di gioia, festività, compleanni fra di loro, in modo che non era sempre soltanto occuparsi di problemi, ma anche momenti di, diciamo, di convivialità. Io credo fermamente, e l'ho già detto che intendo promuovere case di comunità, perché sono dei posti che io vorrei che dalle 6 alle mezzanotte fornissero sì
un presidio medico, un presidio

psicologico, ma anche un presidio di artisti che potessero far cantare, ballare, fare yoga, e soprattutto far dialogare le persone che vengono in questi centri su quali sono i problemi della quartiere, ma quali sono i desideri, quali sono le cose belle che potrebbero fare insieme. Perché noi spesso ci soffermiamo sui problemi, ma noi psicologi comunità pensiamo sempre ai meglios, cioè quali sono le cose migliori che possiamo fare per dare più gioia, più soddisfazione alla nostra vita, sia la nostra che a quella di quelli che sono vicini a noi, ai nostri concittadini. Allora, il secondo tipo di intervento è centrato sulla rete sociale, proprio come di quello di cui stavo parlando, cioè le attuali tendenze nell'organizzazione dei servizi puntano a una collaborazione di rete tra agenzie pubbliche e private del territorio, cosa difficile da fare, ma gli psicologi di comunità cercano di integrare i sistemi di sostegno formale con quelli informali e appartenenti all'area no profit, al fine di creare legami multipli e network sociali, che è un po' quello che ho raccontato, è successo nella Città del Sud. Ma in un altro caso, per esempio, è successo in una scuola in cui lavoravamo con dei ragazzi che rischiavano di abbandonare la scuola, mobilitando non soltanto i loro genitori, ma anche le associazioni del territorio, siamo riusciti a trovare per questi ragazzi, per esempio, degli stage che li hanno in qualche modo, soddisfatti nel loro desiderio di fare qualcosa di fisico, ma anche persuasi a rimanere a scuola. Per cui, praticamente, è stato come un aiuto molto grosso, perché ragazzi molto difficili sono stati quasi adottati da queste associazioni dove hanno fatto poi questi piccoli stage, e per cui hanno avuto anche degli adulti di riferimento, oltre i loro genitori, con cui confidarsi, con cui parlare. E questo è esattamente cosa vuol dire poi far lavorare insieme scuole, associazioni, poliziotti e altri, esponenti delle strutture territoriali, per creare una rete centrata sulla rete sociale, che è ovviamente la cosa più importante che possiamo fare, perché è una cosa che dura a lungo. Allora, quali sono gli spunti di riflessione che possiamo avere? Considerando le tue reti personali, individua i punti forza e le aree problema e i miglioramenti da effettuare. Ricordati di quali tipi di sostegno sociale ricevi e quali offri. E prova a pensare se ti è mai capitato di aiutare un familiare o un amico appartenente a una rete centrata su un individuo. Perché è molto importante, vi ricordo, che voi offriate sostegno sociale per riceverlo, perché la reciprocità è uno dei fondamenti di questa importantissimo, modalità di stare con gli altri, cioè offrendo sostegno e incoraggiamento. È a volte difficile cominciare, ma io vi ho già raccontato che sono diventata, anche attivista dei Fridays for the Future per l'ambiente, perché sono molto preoccupata del problema ambientale. Voi dovete anche voi cercare di trovare un'associazione che lavora su un problema che vi preoccupa, perché se ti attivi, non solo io ho conosciuto un sacco di ragazzi simpatici e gentili, ma ho veramente recuperato parte del piacere che avevo quando facevo le manifestazioni a 20-30 anni, cioè sentendo l'importanza della forza collettiva quando si vuole cambiare le cose. E per cui gli spunti di riflessione sono anche su questo, cioè quale problema vi interessa, quale desideri avete, che non sono solo problemi ma anche desideri, cosa vorreste cambiare nella vostra comunità. Ora rivediamo insieme gli spunti di riflessione che abbiamo avuto finora. Primo è: considerando le tue reti personali, individua punti forza e aree problema e miglioramenti che tu puoi effettuare. Quali tipi di sostegno sociale già ricevi e quali offri? Considerando le tue reti personali, individua punti forza e aree problema
e miglioramenti da effettuare. E quali tipi di sostegno sociale ricevi e quali offri? Ti è mai capitato di aiutare un familiare o un amico appartenente a una rete centrata su un individuo? La lezione

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale.

0: globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.

Sono praticamente nata e vissuta per 13 anni in una caserma che comandava mio padre, e però nell'appartamento dentro la caserma comandava mia madre, che era molto speciale. Io, figlia unica, con 400 guardie intorno, il mio primo panorama è stato veramente in grigio-verde. E ho avuto un'infanzia molto particolare, nel senso che la cosa che sapevo far meglio era giocare a boccette, a biliardo, visto che la porta del nostro appartamento aveva di fronte lo spaccio, accanto il biliardo, però accanto accanto c'era anche la sala della televisione. E infatti io l'ho vista nascere, nel senso che avendo 4 anni di più dell'arrivo della televisione in Italia, ho visto proprio nascere questo oggetto meraviglioso, questa finestra sul mondo, che se non fossi stata in una caserma non credo che avrei avuto sin dall'inizio. Ce l'aveva soltanto la famiglia Agnelli e qualcun altro, certamente non con lo stipendio di mio padre e di mia madre, che era un'insegnante di lettere. Speciale e particolare avere una madre che è un po' Miss Perfezione, perché era molto bella veramente. L'hanno scambiata più volte per Ingrid Bergman. E poi eccezionale anche intellettualmente come suoi interessi. Una che si laurea a 20 anni e prende la licenza liceale a 16, insomma, è abbastanza particolare ed era molto severa. Voleva assolutamente che ci fosse molta attenzione alla cultura in casa. Quante volte mi sono sentita dire: "Ma come sei ignorante, Enrica?" E tutto questo non è un terreno molto fertile per arrivare nel mondo dello spettacolo, no? E invece questo c'era dentro di me, il seme di questo c'era, tant'è vero che ne ho le prove, perché in un tema, non so se alle medie, al ginnasio, scrivevo che io da grande avrei voluto fare l'attrice di teatro, la giornalista e il medico neurologo. E un po' tutte e tre le cose, anzi alcune insomma in modo totale, le ho attraversate nella mia vita professionale. Beh, la scrittura, per esempio, io i primi soldi li ho guadagnati scrivendo, perché sia a 13 anni che a 15 anni ho vinto lo stesso concorso scolastico nazionale di scrittura. 110.000 lire all'anno per i 2 anni del ginnasio e 150.000 lire all'anno i 3 anni del liceo. Così ho comprato la Vespetta e il giradischi. E poi il medico, beh, io veramente volevo fare il medico, o l'attrice di teatro, o il medico soprattutto. Poi scrivere mi sembrava una cosa più libera che potevo fare anche dentro casa. Io a 17 anni con 2.000 lire al mese, faticosissime rate che pagavo appunto con grande fatica, dando a volte ripetizioni di latino a bambini delle medie, a 17 anni mi sono comprata la diagnosi differenziale delle sindrome neurologiche, il Bonecton, un librone. Perché a me il cervello è la cosa che più affascina in assoluto, anche se non posso parlarne come un grande esperto, però molte cose vi assicuro che si possono capire ed è la cosa più bella e più divertente che c'è. Ma poi c'è il teatro. Io leggevo moltissimo di teatro e cercavo di entrare nei teatri cercando di vedere le prove e questo è successo. Da lì questa è stata la mia porta per questo ambiente. Ero in un piccolo teatro alla Ringhiera, si chiamava, purtroppo ormai è chiuso, in Trastevere, e purtroppo non ricordo come, perché, con chi sono andata lì, e assistevamo alle prove di questo spettacolo che stavano preparando con la regia e la direzione di Franco Molé, che veramente purtroppo dimenticato, ma molto bravo, autore teatrale e regista teatrale. Mentre noi guardavamo questo gruppetto in piedi di fianco le prove, arriva una trafelata che dice: "Ah, non so, Maria non può più venire." Fanno una riunione così a voce alta, tanto eravamo in 4-5 appoggiati al muro davanti a noi, e dico: "Ma facciamo un giro di parti, perché fra 4 giorni dobbiamo andare in onda, in scena." E così, così, ma rimaneva sempre scoperto qualcosa. E io faccio una cosa in quel momento che ha cambiato la mia vita. Ho alzato la mano, come a scuola, ho detto: "Ci posso provare io?" Il regista Molè ha detto: "Ah, che fortuna, abbiamo una collega qui che non stai lavorando." Era giugno lui. "No, veramente non sono una collega." "Sei dell'Accademia?" "No, non sono dell'Accademia, io faccio l'università, la Sapienza, lettere e filosofia, primo anno." Silenzio. "Come ti permetti allora di dire che sei, puoi farlo?" Dico: "No, non, ho detto posso provarci, io sono molto appassionato di teatro, se state così perché non mi provi?" Ecco, io sono qui adesso a raccontarvelo, perché
perché ho alzato la mano, per cui bisogna sempre alzare la mano quando c'hai una passione dentro e qualcosa ti porta a questo. Anche il caso, che io scrivo sempre con la C maiuscola e continuiamo a parlare del caso con la C maiuscola, qualcuno può metterci anche altre tre lettere all'alfabeto, io dico caso, perché mentre facevo quella prima tournée faticosa, proprio da scavalca montagne, come mi raccontavano i colleghi precedenti alla mia esperienza, mi vede in scena a Tindari, nel teatro che con i Tindari, l'amministratore della compagnia di Modugno, una compagnia di prim'ordine, e mi segnala per fare un provino. Ricordo che quando andai a casa, era settembre, ormai la compagnia era finita, io mi chiedevo: ma come farò a rifare teatro nella vita? Questa è stata un'occasione così. Puff. Trovo un appunto di mio padre che mi dice: ti aspettano al Teatro dei Servi alle 15 di un certo giorno. Ho pensato che fosse uno scherzo di qualcuno, invece no, era vero. Ed è stato vero anche il fatto che fra le 20-30 ragazze che c'erano hanno scelto me e ho iniziato a fare l'attrice di teatro in una compagnia che ha vinto il biglietto d'oro quell'anno, 209 repliche in 102 città in 8 mesi e mezzo di fila. Proprio un vero ruolo in teatro da una professionista, così, di colpo. E il tutto è stato anche amplificato dal fatto che un mese e mezzo dopo, in cui io così facevo queste piccole 7 battute all'inizio di tutto lo spettacolo, poi stavo per tre atti nascosta dietro le quinte del camerino e alla fine tornavo per ringraziare, non facevo altro. E invece dopo un mese e mezzo la seconda donna, ci fu uno scandalo, e si allontanò dalla compagnia e a Trieste, al Teatro Stabile, stavamo facendo lo spettacolo, è venuto fuori questa enorme grana e il giorno dopo bisognava debuttare al Manzoni di Milano con la critica. Per cui hanno chiamato subito le attrici dello Stabile di Trieste per fare dei provini, ma la parte era lunga, quella della seconda attrice, della seconda donna, la prima donna era la Quattrini. Per cui non riuscivano a essere sicuri di affidarla a qualcuno che non potesse metabolizzarla tutta subito così. E anche lì ho alzato la mano, ho detto: io la so tutta. Mi hanno provata, hanno detto assolutamente sì. La piccola parte che facevo io l'ha fatta una ragazza dello Stabile che cominciava appena appena e che aveva la stessa età mia, insomma. Mi hanno portato fuori per Trieste a comprarmi un toupé e un vestito invece da maliarda, perché la seconda donna era l'altra, diciamo, no? L'amante, lui, lei è là, era là, invece che la camerierina semplice che facevo all'inizio. Per cui il giorno dopo ho debuttato al Manzoni di Milano facendo questo ruolo e l'estiva dopo ero già coprotagonista con Sandra Mondaini, Nino Taranto e Piero Mazzarella. Per cui ecco, ho avuto un inizio alla grande in teatro, veramente. Subito dopo lo Stabile di Catania, anche lì protagonista con Tuccio Musumeci. Insomma, è stata una gioia. Aggravata e poi posso dire anche in modo, è stato anche però comunque salvifico il fatto che lavorassi già, perché dopo 2 mesi, subito dopo aver sostituito la seconda donna, aver conquistato questo ruolo così più importante, mio padre a 48 anni è scomparso all'improvviso. Per cui meno male che facevo teatro, perché stavo lavorando e medicina durava tanti anni, anche lettera a cui comunque mi ero iscritta mi avrebbe impegnato in ben altro modo, senza poter incamerare nulla per sostenermi, eravamo io e mia madre e basta. Per cui bisogna sempre seguire, quando tu hai una passione, la strada che te la indica. Che cosa porta questa passione? A qualcos'altro, perché io, essendo un'attrice di teatro, e all'epoca per fare gli sceneggiati in televisione si cercava fra gli attori e gli attrici di teatro, mi chiedono di fare un provino. Faccio questo provino e anche questo va bene e faccio il mio primo sceneggiato a 21 anni con il grande Anton Giulio Maiano. E così comincio a fare televisione. I miei primi anni in televisione sono stati intervallati dal teatro, per cui come attrice di prosa, come io sono di nascita, però si è incuneata anche la radio, perché a me piace molto parlare, non è che mi piace, mi viene naturale, se uno mi fa una domanda, come in questo caso, una domanda enorme mi è stata fatta per raccontarmi, io rispondo. E a volte le risposte sono molto corpose,
entrata la radio, dicevo, perché un dirigente della televisione mi disse che c'era un provino in cui lui mi avrebbe visto bene in radio, ma io pensavo per fare l'attrice in radio. Avevo già fatto due commedie con Radio Firenze, con il grande direttore Umberto Benedetta, avevo già fatto, non so, Scaramouche, non so, cose del genere. Vado a questo provino e non era per recitare, ma era per condurre un programma, cosa a cui non avevo ancora mai pensato. E c'erano tutti intorno, ti davano un cassetto pieno di dischi, 45 giri, e ti dicevano, si inventi una trasmissione. E io mi sono inventata, essendo genovese, una trasmissione con un fil rouge di cantautori genovesi, ho parlato dell'importanza dei testi. Beh, sono uscita da quel provino, credo fosse un martedì o un mercoledì, e io lunedì ho cominciato a fare la radio in un modo meraviglioso, anche lì tanta fortuna ho avuto, perché dovevo essere quella che sollecitava la parola, il racconto, di grandi della letteratura. E ho iniziato con Alfonso Gatto, un poeta che avrebbe sicuramente meritato il Nobel e in cui compendio poetico io ho sempre vicino al letto, perché basta aprirlo e qualsiasi poesia si legga, è sempre qualcosa che ti riempie il cuore. Ho iniziato con Alfonso Gatto a fare la radio ed è stata una benedizione, anche perché poi purtroppo dopo poco lui è scomparso. E ho continuato intervallando la radio, che mi ha dato soddisfazioni enormi. Subito dopo la trasmissione si chiamava L'uomo della notte, ci fu in Rai la famosa riforma del 75, e lì chiesero a tutti di portare qualche idea, qualche progetto. Io ne portai due, insieme a un mio amico genovese, un giornalista, Lino Matti, e ne scelsero uno. Si intitolava Per chi suona la campana. Ed era una trasmissione che andava tre volte alla settimana su Radio Rai e parlava di tutte le censure, non soltanto le censure, per cui poi conobbi appunto Lucio Dalla, gli feci raccontare le sue cose, non soltanto le censure, diciamo, di scrittura, ma anche le censure delle informazioni che non ci arrivano. E quella apertura della riforma Rai in quel momento dette la possibilità anche a tutti di portare l'Infa Nuova, che venne ben accolta. Per quella trasmissione, e avevo 25 anni, addirittura ebbi un premio che non mi rendevo conto neanche allora di quanto fosse importante, la maschera d'argento per la radiofonia, per la prima trasmissione pensata, scritta, insomma poi condotta insieme a Lino Matti e a Giancarlo Fusco, che venne ospite una volta nel mio programma e io mi innamorai tanto che dissi lo voglio ospite fisso, per cui con Matti e Giancarlo Fusco abbiamo fatto questa trasmissione che andò così bene che ne replicarono tante. La radio allora, e forse la Rai tutta, era più disposta ad accogliere improvvisazioni artistiche e anche a sottolinearle, addirittura ribadendole. Io ricordo che stavo su una spiaggia, mi sono sentita la radiolina che allora si portava dietro e disse ma questa sono io, me ne stanno rifacendo, perché appunto ci si badava, diciamo solo così, ci si badava. Da lì, continuando sempre comunque a fare sceneggiati, che erano meravigliosi, ho avuto la fortuna di lavorare con Daniele Danza per La baronessa Riccarini, la fortuna di fare uno sceneggiato con Silverio Blasi, meraviglioso, interpretando la sorella di Giulietta Masina, Eleonora, che ebbe un successo eccezionale, anche quello. E poi c'erano i venerdì della prosa, il venerdì sera c'era la prosa, e tanti libri che onestamente io non ho letto, però li ho visti in televisione e adesso li ho assunti. No, I Miserabili io non l'ho mai letti, però li ho visti in televisione. Che ne so, L'Isola del Tesoro o altri testi. L'unico testo che io ho interpretato scritto da un contemporaneo e non da un autore di quelli classici è stato proprio Eleonora, ma che era scritto da un certo Pinelli, che era l'autore di Fellini. Per cui con Giulietta Masina, Pinelli dietro e dei cast eccezionali, io ho imparato senza aver fatto l'accademia, perché la mia mamma mi ha detto prima ti laurei e poi fai l'accademia, invece io no. E ho cominciato subito a lavorare e beh, io avere accanto dalla Masina a Paolo Stoppa, a Vittorio Mezzogiorno, a Nando Gazzolo, con Rossella Falco ho fatto una commedia bellissima di Montempelli, Nostra Dea, bellissima. Insomma, attori meravigliosi che mi hanno veramente insegnato, perché io sono un po' spugna
e assorbo, e bisogna sempre, appunto, anche questo è un consiglio che io do con certezza, stare attenti, essere spugna, ma delle cose giuste, e stare attenti anche quando, per esempio, si intervista o si viene intervistati, non distrarsi. Non serve per l'intervista avere le domande fatte e andartele a cercare mentre l'altro ti risponde. Tu ascoltalo, vedrai che la domanda ti viene. E questo evidentemente è stato qualcosa che mi ha aiutato quando mi fecero fare un provino da conduttrice a Milano. Ci andai in camicia la notte, con dei sandali che avevo molto sfruttato pochi anni prima quando avevo avuto la mia bambina, perché erano tondi, larghi, ci si navigava, sembravano due navi su un canale in Olanda, una cosa del genere. E poi la camicia da notte era tenuta da una cintura che purtroppo, come tante cose, non ho più, che mi aveva regalato Renato Zero, un lungo cordone pieno di colori, di lana. E questa camicia, era il 77, per cui ci si vestiva molto hippie, così avevo dei gonnelloni di solito, proprio i capelli tutti ricci, così, era un'altra, esteticamente sono rimasta dentro uguale, invecchio senza crescere, che dobbiamo fare. E comunque arrivo a Milano e mi fanno fare un provino per condurre una trasmissione che si sarebbe chiamata Il Sesso Forte. È stato il primo format che la RAI ha comprato dall'America, o non so se l'ha comprato dall'Australia, non lo so, comunque che l'ha comprata all'estero. Ed era un format che a vederlo nella cassetta che ci hanno fatto vedere era forte. Ma partecipava tutto il pubblico lì all'americana, che quando gli dici datemi un A, tutti A, cose del genere, no? Qui datemi un A, tutti così, no? Per cui ecco, da noi ha funzionato meno bene, e questo programma l'ho condotto insieme a Michele Gammino, che è un grande doppiatore. E non è andato bene, era addirittura un tentativo estremo, credo che noi siamo stati proprio degli agnelli sacrificali, di mettere su Rai 2 un programma del genere in prima serata contro il grande film di Rai 1, classico del lunedì sera. Lunedì Film intitolava così la serata. Per cui, ecco, dopo 2 settimane ci hanno messo in un preserale, e lì invece aveva la sua giusta collocazione. Per cui, ecco, mi sono ritrovata a parlare come conduttrice, a recitare come attrice, sia sul palcoscenico dei teatri, sia negli studi televisivi o nelle esterne, e contemporaneamente a continuare a scrivere, perché la grande fortuna che ho avuto all'inizio non è soltanto di entrare in una grande compagnia, ma che la compagnia fosse di Domenico Modugno. E Domenico Modugno, meravigliosa fonte di energia che è stato e che secondo me tuttora è. Guardate che non c'è un giorno che passi senza che su un canale televisivo o radiofonico non si senta Mimmo, o in originale o reinterpretato. Io gli ultimi due Sanremi ho vinto praticamente l'ultima volta con la reinterpretazione di un mio pezzo di Ermal Meta, e l'anno prima aveva reinterpretato un altro mio pezzo, come si chiama, Morgan. Vorrei che tanto che ne prendessero uno mio nuovo, insomma, perché io continuo a scrivere. Ma la scrittura appunto mi ha aiutato, cioè lavorare in teatro ha aiutato la mia scrittura a uscire fuori e ad entrare nel cuore e poi nella musica di Modugno, a cui io feci leggere una mia agenda su cui scrivevo un po' di cose, perché da quando ho 11 anni e io qui in questo studio, là dentro, ho una pila di agende in cui c'è scritto tanto, anche le prime parole della lontananza, quando avevo 14 anni, e anche le prime parole di Amara terra mia, quando ne avevo 17. E poi sono diventate rispettivamente, a 20 anni, quando avevo 20 anni, una La lontananza e un'altra Amara terra mia. E poi ci sono anche altre cose che invece, un'altra sì, un'altra è uscita, ed è stata la sigla, abbiamo fatto Mimmo ed io, la sigla di un programma di Carlo Lizzani per la RAI. Erano 13 puntate, Una donna, un paese, in cui Lizzani descriveva una nazione, un continuare, attraverso la figura femminile. E cosa posso dirvi? Che la mia vita è stata un intreccio di tante vite. Io stessa non mi rendo conto di quante cose ho fatto e come mai le ho fatte. Perché è la passione che mi ha portato avanti, ma mai la ricerca di qualche cosa da raggiungere. È questo che mi chiedo tante volte. Ricordo con certezza
uno stupore di una giornalista che mi intervistò quando interpretai accanto a Giulietta Masina Eleonora. Fu la mia prima intervista, proprio a me, con la scritta, c'è scritto la sorella bella di Eleonora, mi sono una sciocchezza. E mi chiese, ma tu o lei, forse ci si dava ancora di lei all'epoca, dove vuole arrivare? E io le dissi, ma io sono già arrivata. Allora ricordo che lei mi guardò e disse, beh, un po' presuntuosa. Dissi, no, scusi, non ha capito. Io sono già arrivata perché faccio il lavoro che volevo fare e mi ci mantengo da sola. A me basta questo. Veramente so che è un po' arduo crederlo, ma io non ho mai pensato, voglio arrivare qui, voglio arrivare là, e i numeri uno, due o tre, o guadagnare tot e così. I soldi mi hanno inseguita, mi è arrivata a un certo punto una cascata, per 3 anni ma una cascata, mai avrei immaginato. E i lavori si sono susseguiti anche perché una volta, qua sono un po' critica, mi dicevano che mi chiamavano così spesso perché portavo a casa il prodotto. Poi c'era anche una battuta, ma la buona corte è carina, bravina e costa poco. Anche questo. E poi quando ho raggiunto invece, diciamo, questi famosi numeri uno, il primo scalino, l'altro mio detto, il mio soprannome aggiunto era la Miracolata, perché avevo raggiunto certe vette senza avere, diciamo, delle protezioni particolari o qualcuno che volesse che io arrivassi lì. No, io tutta la gran carriera che ho fatta, l'ho fatta a sostituzione. Mancava sempre qualcuno, c'era un problema, chiamiamo la buona corte, carina, bravina, costa poco. Invece è proprio di tutti tutto quello che ho scritto con Mimmo e sono molto felice che dopo tutti questi anni, perché se ci pensiamo, nel gennaio del 70 è nata La lontananza a Cuneo, e sì, Totò ha fatto il militare a Cuneo, io ho scritto La lontananza. E Amara terra mia è uscita dal mio diario di quando avevo 17 anni ed è approdato nella musica di Mimmo nel 71-72, per cui pensate, decenni sono, è incredibile che queste canzoni siano ancora così conosciute anche dai ragazzi. Poi con le interpretazioni che hanno fatto Herman Mehta e Morgan sono rifiorite ancora, ma anche Mina ha fatto un omaggio a Modugno circa 15 anni fa e tutte e due le mie canzoni più famose erano cantate anche quelle da Mina e so che tanti cantanti non rinunciano mai ad Amara Terra soprattutto e ne sono particolarmente felice perché così come La lontananza rappresentava la lontananza dalla Sardegna, da quel primo amore che a 14 anni avevo avuto, idealizzato, il primo amore non si scorda mai, no? Così anche Amara Terra mia nasceva sul mio diario come Sardegna Terra mia. Ma giustamente Modugno mi disse bisogna farla diventare nazionale, non ci si può immedesimare solo su una regione, no? E non mi veniva questa parola. Ero lì nel salotto a casa di mamma, perché ero piccola, vivevo con mamma quando non ero in giro in teatro, e con un'agendina e passa la mia mamma e affacciandosi alla grande apertura del salotto, mentre andava verso la sua camera da letto con tutta una pila di asciugamani fra le mani che evidentemente aveva finito di stirare e portava a riporre nel cassettone, mi dice cosa stai facendo Chicca? Sì, sono Chicca, a casa sono Chicca, mi è scappato. E mamma, sto cercando una parola perché Mimmo non vuole Sardegna, su terra mia, cosa possiamo mettere che accomuni tutti? E lei, girando l'angolo con gli asciugamani in mano, mi disse, lo ricordo quasi fosse un piccolo filmino nella mia testa, mi disse, perché non ci metti Amara? E proseguì nel corridoio. Insomma, è anche un po' di mamma quella canzone, per cui mi fa particolarmente piacere che continui così ad emozionare, perché viene fuori da un cuore forte e da una bellissima testa come era quella di mamma.

E continuo a scrivere, scrivere, scrivere, scrivo anche per essere la bandiera. Il tema del loro unico film è un mio pezzo, secondo me molto carino, si chiama Rimmel in Cipria, in cui a ognuno delle tre sorelle bandiera io regalo un'immagine, no? È la prima volta che loro si cantano prima uno, poi l'altro, poi l'altro, poi si uniscono. Maga, strega, ho letto di piacere, non so cosa scrivessi. Insomma, a me scrivere piace moltissimo e ho continuato a farlo. Anche sulla narrativa. Ho scritto tante tante poesie e quelle sono ancora qui come la canzone Segreta con Mimmo. Ma invece c'è una mia poesia, per esempio, nel primo romanzo che ho scritto, che si intitola La pecora rossa, ed è la storia di una ragazzina che cresce in una culla sbagliata, molto molto disagevole, senza cultura, senza protezione. E poi scopre se stessa attraverso soprattutto la lettura, perché viene accolta in una casa una vecchia professoressa che le insegna a leggere e le dà per la prima volta i libri in mano e non per tenerli sotto un tavolo. E lei così scopre le parole e se stessa. E poi in un secondo romanzo invece ho tirato fuori la mia antica passione per la neurologia e ho scritto un romanzo che si intitola L'uomo immobile, che è un vero romanzo d'amore, lui, lei e l'altra, solo che lui è immobile, l'uomo immobile. E potremmo con molta facilità e superficialità definirlo in coma. Torniamo alla mia vita professionale che è molto molto intarsiata però dalla curiosità. Questa curiosità mi ha aiutato moltissimo quando mi è capitata la cosa più bella della mia carriera professionale. L'avventura più bella a cui ho dato io il nome, questo grande orgoglio, fatemelo dire, Italia Sera. Però fatemi anche ricordare come sono arrivata a questo, perché anche qui il caso con la C maiuscola va sottolineato. Essendo appunto un'attrice di teatro, continuavo a fare la stagione, mie estive, qualche volta un paio di mesi invernale, però durano troppo in Italia, per cui sono le estive. Però faccio tre provine, uno, poi mi chiamano al secondo, poi al terzo, con lo stabile di Roma, all'Argentina, e vengo scelta per interpretare la protagonista femminile insieme ai due grandi attori, uno per Mozart, uno per Salieri. Io sarei stata Costanza Mozart. Beh, voi capite che ero molto felice di aver vinto questo ruolo. Purtroppo il regista Pressburger mi dice, però Costanza al secondo atto deve far vedere il seno a Salieri perché deve cercare di concupirlo. E io che avevo già fatto anche Playboy, che avevo anche fatto delle foto osé, come si diceva, insomma, adesso si trovano su Topolino, insomma, no? Si faceva vedere il seno. Insieme alla Carrà, alla Zanicchi, a Sabina Ciuffini, l'abbiamo fatto tutto quel tipo lì di Playboy. Magari accanto c'era anche un articolo di Moravia. Playboy era qualcosa di particolare, non era Le Ore o questi giornali, insomma, dedicati ad altro. Comunque, ecco, lì mi sono un poco trovata squilibrata. Perché? Perché avevo delle forme abbondanti, che avendo attraversato dai 20 ai 30 anni gli anni 70 mi erano pesati in tutti i sensi. Lì io che ricordavo la Loren sarei dovuta essere come la Spack, scabra, essenziale, magari avessi avuto i capelli dritti, le labbra sottili e piccolo seno. No, io avevo molti ricci, una bocca molto carnosa e molto seno. Per cui questa imposizione del regista mi ha mandato in crisi. E io sono stata definitivamente imbecille nella mia insicurezza, perché dopo 2 giorni mi sono trovata in una clinichetta in periferia qui a Roma, anche perché i soldi ne avevo veramente pochi, e mi ho detto, per favore, toglietemi un po' di seno. E mi hanno detto, ah sì, certo, adesso si fa. Io vedevo tutti che lo mettevano, io me lo toglievo, però era un fatto mio, fatti loro, non giudico nessuno. Il problema è che aggiungere è un'operazione semplice piuttosto, e toglierlo invece è un'operazione piuttosto complicata. Dunque io da quell'operazione fatta da mani evidentemente non così esperte, ne sono uscita un po', diciamo, toccata, nel senso che per 20 giorni, avevo un blocco alla radice della lingua e il braccio sinistro era
completamente fermo dalla spalla in giù, anche con i dolori. In queste condizioni io comincio a fare le prove con lo stabile di Roma, per cui avevo vinto 3 provini, ero felicissima. E per farla breve, io dopo 12 giorni devo dare forfè con un certificato medico. Ed ero piuttosto disperata, diciamo la parola giusta, a casa, dico cosa faccio? Era settembre, ottobre, era ottobre già, ottobre così. Cosa faccio, cosa non faccio? Non posso fare nulla. Intanto dopo 22 giorni mi è tornata la parola, il braccio invece che portarlo così come un'emiplegica riuscivo un po', anche se ancora adesso ho dei problemi. Mi arriva la telefonata della RAI, che allora era la fine dell'82. Evidentemente, così come anni prima cercava in teatro le persone a cui far fare quelle che adesso si chiamano fiction, cercava anche, sapeva anche chi poteva servire. Tant'è vero che ricordo una frase che sembra fantascienza ora. Buonaccorte, abbiamo saputo che quest'anno non fai la stagione di teatro. Cioè, ci sarebbe qualcosa a cui potresti servire, puoi venire a incontrare. E mi danno questo appuntamento con il grande Brando Giordani. Beh, per me è un mito, Giordani era vero, insomma, io ho visto tanta televisione, tanta, sempre, quando potevo, quando non lavoravo, l'ho vista perché per me è una finestra sul mondo, anche una finestra un po' sulla tua anima, ed è un delitto che ogni tanto sembri una finestra su un tombino. Detto questo, vado a questo incontro e scopro che sarei dovuta ricoprire il ruolo femminile, il classico ruolo femminile della buona apparenza, diciamo così, decorativa, fra due ottimi giornalisti, Mino D'Amato e Piero Badaloni. Cosa avrei dovuto fare io? Non lo ricordo neanche, probabilmente, che ne so, dire che giorno è domani, il tempo o forse qualche altra piccola cosa. Cosa accadde? Che una settimana prima di andare in onda, Piero Badaloni pensò di tornare al TG, non si sentì più così sicuro di rimanere, per cui rimase Mino D'Amato e la povera Bonaccorti, che per una classica ragione dei vasi, no? Comunicanti, il ruolo della povera Bonaccorti per forza è salito. E fra l'altro Brando, che aveva inventato questa cosa che sembrava così strana, tutti i giorni di parlare di tanti argomenti, cambiare ogni 5 minuti, diceva. E ci chiese anche, bisogna trovare un titolo. E io la sera stessa che lui lo disse in riunione, mi ricordo ero a letto con sempre il mio solito quadernetto, taccuino, la penna che non mi abbandona mai fra le mani, e avevo cominciato a mettere lunedì sera, martedì sera, di lunedì, di martedì, avevo già fatto di mercoledì. E poi pensai, ma come faccio a invitare un ospite a dire vieni di mercoledì, vieni di martedì, vieni? No, non si può. E allora pensai, beh, di sera, Italia Sera. E la mattina dopo, quando portai questo mio titolo, insieme agli altri, Brando lo approvò subito. E poi io dissi, io voglio dare del tuo all'Italia, voglio dirgli ciao Italia. E tutti pensavano che io non l'avrei fatto. A me sembrava così normale invece, mi meravigliavo della loro meraviglia. E quando iniziammo in diretta, per la prima volta fra l'altro in diretta nella mia vita, dissi ciao Italia, no, forse dissi scusate, dissi buonasera Italia. Alla fine, poi, quando finiva il programma, dicevo ciao Italia. Ma insomma, per me era dare proprio veramente un saluto a tutti in questo modo semplice, ma come posso dire, onnicomprensivo di sentimenti e persone. Tanto che poi questo Italia, non potevo certo depositarlo in Italia, però insomma, è stato molto apprezzato anche da tanti altri. È stata la più bella trasmissione, quella di cui sono più orgogliosa e credo che sia stata veramente un punto di svolta per la RAI. Certo, Italia Sera è la mamma di tanti altri programmi che discendono da lei, che alcuni magari non sono un po' figliastri, diciamo, ma riuscire a dare ogni giorno uno sguardo così ampio, così frazionato, allo stesso tempo anche approfondito, perché io ho imparato tutto da Mino D'Amato, tutto. Mi ha insegnato a tendere all'alto, cioè, prima prova a intervistare il Papa, non ci riesci, e vai dall'arcivescovo, come si chiama, poi vai giù, vai giù, vai giù, al parroco ci arrivi. Mi ha insegnato tanto Mino D'Amato, anche con un carattere con cui dicevano che noi ci scontravamo, no, era un continuo scambio.
Noi avevamo una stanza in redazione con due scrivanie e due macchine da scrivere, ognuno la propria, e poi avevamo un lungo tavolo davanti. Ogni mattina alle 9:30, alle 10, se non ricordo, forse alle 10, c'era l'incontro con noi due che conducevamo, con Brand Giordani, con il curatore o la curatrice della trasmissione e con il regista. Basta. Noi facevamo il programma. Poi circa 15-18 persone in redazione, a seconda degli argomenti che mettevamo, li chiamavamo, ognuno davanti alla propria scrivania, e dire: senti, mi trovi questo, mi ricordo che è incredibile. Mi ricordo, non so che dicevo, mi raccomando, per domani mi serve questo, vai alla documentazione giornalistica, fai le fotocopie, trovami gli argomenti, trovami le notizie su questo argomento, trovami le notizie su questo personaggio. Adesso col cellulare facciamo così e scopriamo tutto. È di una facilità ormai, fare i programmi. Sarebbe così facile, insomma, essere corretti anche in questo, perché ancora c'è, vedo, della superficialità un po' colpevole, perché insomma adesso ci sono veramente tutti gli strumenti per una documentazione attenta, perché credo che la parola più importante per chi fa questo mestiere, per chi parla alla radio, in televisione, scrive, insomma, con chi comunica con milioni di persone, non sia nel talento, né la cultura, né tantomeno l'aspetto, ma sia una parola importantissima che si chiama responsabilità. Non si può parlare a tanta massa di persone che diventano proprio un popolo senza la responsabilità, perché noi non entriamo soltanto nei salotti, nelle camere da letto, in cucina, noi entriamo nelle teste. E mi fanno ridere quelli che dicono: ma tu vuoi fare una televisione didattica? Ma è tutta didattica, perché noi ci intoniamo a quello che vediamo in televisione, noi accogliamo, noi sdoganiamo, noi impariamo, noi prendiamo le stesse posture, lo stesso modo di abbigliarci, volente o nolente, sia che tu voglia farla vedere una cosa o meno. Tu non è che devi insegnare qualcosa, nessuno poi, a meno che non vai a scuola, non è che la televisione che deve insegnare, ma la televisione deve rappresentare al meglio, perché ci si intona. Dunque, credo che la parola responsabilità dovrebbe essere tenuta più presente di qualsiasi altra. Italia Sera era molto responsabile, sono stati 3 anni eccezionali. Lavoravamo tanto, non c'erano frotte di autori come adesso, gli autori eravamo noi, che facevamo con tanta attenzione quello che ci indicava, un grande come Brando e poi con un grande come Emanuele Milano, che fu il primo a dirmi una frase quando lo andai a incontrare, che mi colpì il verbo, pensai che si fosse sbagliato, perché Emanuele Milano mi disse: secondo me è lei il tipo giusto, lei dovrebbe collaborare con Brando Giordani. Io mi ricordo che feci finta di niente davanti a lui, come io collaborare? Casomai lavorare per. E lui disse questa frase qua, che non dimenticherò mai. E poi un grande direttore è stato anche Emanuele Milano, come è stato un grande capostruttura Brando Giordani, accidenti. E in quegli anni sono stati tre. I primi due con Mino D'Amato, e poi Mino si tirò indietro ed entrò Piero Badaloni, e ho fatto il terzo anno con Piero Badaloni. E lì sono arrivati anche subito, il primo telegatto mi è arrivato per Italia Sera, dopo pochi mesi, perché noi abbiamo iniziato a febbraio dell'83 e già a maggio-giugno avevamo il telegatto. E ricordo che andammo a prenderlo a Naxos, si chiamava allora così il premio Naxos, che era il contraltare del premio che dava l'emittente privata Canale 5. E questo premio Naxos, quando arrivai, c'erano tutti i colleghi nella hall, c'erano gli scalini per salire, e tutti mi vedono incontro, gente che proprio non mi si filava per niente prima. Ah, brava, brava, e io non avevo neanche capito perché. Perché lavoravamo talmente tanto per fare quel programma che non c'era neanche, poi non c'erano i social, non c'erano. Noi si lavorava e basta. E c'erano grandi risultati di ascolto, eccezionali, tanto che ci batteva soltanto il telefilm Derrick, ma anche Mike Buongiorno, che faceva un quiz a quell'ora, veniva sempre terzo, noi andavamo sempre sopra Mike. Ed era appunto la prima produzione interna Rai, che
faceva questi risultati. Stavo già preparando il quarto anno di Italia Sera, sempre con Piero Badaloni, avevamo già impostato un po' il quarto anno. E quando vengo chiamata in direzione in Rai e mi dicono che io avrei dovuto prendere il posto di Raffaella Carrà. Io. Che ci azzecco? Mi venne da pensare proprio in modo molto ruspante. Cosa c'entro io? Non ho mai alzato una gamba, non ho mai fatto la soubrette, magari. La prossima vita voglio fare la soubrette perché mi sembra eccezionale come modo di possibilità di esprimersi. Ma insomma, praticamente mi dicono che devo questo fare e io dico, ma io per la prima volta sto andando in America, dopo questi 3 anni di successe cose, per la prima volta ho il biglietto, parto, non so, fra 3 giorni, vai, vai, vai, tranquilla, vai, torno a settembre, vai tranquilla, non c'è problema, vai. Io vado, torno e al ritorno incontro Boncompagni, il quale con un gelato in mano davanti a Vanni mi tranquillizza così, no, ma non ti preoccupare, tanto andrà tutto malissimo. Io non sapevo ancora di questa sua ironia, un po' al contrario, certo che rimasi un po' così sbarellata, ma invece andò tutto benissimo, smentendo il sondaggio che la Rai fece prima dell'inizio del programma, in cui credo il 95% mi diceva ma che c'entra la Bonaccorti che fa la giornalista seria più o meno a Italia Sera, con il mezzogiorno di Rai 1, con la grande Raffaella, con i suoi costumi, con la sua solarità. Meno male che 3 mesi dopo rifece la Rai lo stesso sondaggio e invece fui accolta, credo, anche da più che del 95% che all'inizio non mi voleva. E sono stati 2 anni meravigliosi, quelli di Pronto chi gioca, non ho avuto diritto al nome, questo no, e Italia Sera è continuata con Piero Badaloni e il mio ruolo fu suddiviso con 7 conduttrici che poi insomma ognuna poi l'avete conosciuta in altri programmi perché anche lì poi sono cresciute anche loro insomma. E io cominciai a fare questa cosa incredibile che mai avrei immaginato nella vita e con un successo crescente di giorno in giorno, ma credo che si potrebbe riproporre pari pari con la persona giusta. Se volete anche con me, perché a me piace tanto stare lì con le persone così, in un modo totalmente spontaneo, molto rilassato, perché quando io rivedo certi brani di quella trasmissione, a parte altro, noto il clima rilassato che c'era. Non si sentiva nessun proclama, nessuna cosa cattiva o detta apposta, e intorno c'era una leggerezza. Anche quando si parlava di cose profonde, perché si capiva che non bisognava non esacerbare gli animi, ma accompagnarli alla riflessione, non dare opinioni, ma dare informazioni larghe e appunto con un sorriso, perché fare compagnia è un grandissimo valore, oltre al come lo fai la compagnia. I programmi possono essere leggeri, pesanti, di informazione o di balletto. La compagnia è un valore trasversale che bisogna saper portare a tante persone che magari hanno veramente quasi solo questo. E facciamo questi 2 anni di Pronto chi gioca, in cui ci fu un tassello in tutta questa girandola di luci, di colori, di emozioni positive. La prima me la regalò Modugno perché nella primissima puntata arrivò lui al telefono ed era già stato offeso dalla sua malattia. E al telefono mi disse: comunque io qui ti proclamo la mia paroliera ufficiale, che non è vero perché ha fatto canzoni molte di più e bellissime, con Migliacci, con altri, insomma, per carità, però mi fece questo regalo, Modugno, e non me lo dimenticherò mai, come tante altre cose non dimenticherò mai, bellissime, ma non posso dimenticare una cosa molto brutta.

0: Perché all'inizio del secondo anno, di pronto chi gioca, circa dopo un mese dall'inizio, io avevo scoperto da poco di essere incinta. Ormai ero di circa 3 mesi e mezzo e la stampa, io vivevo con 8 paparazzi intorno a casa in quel periodo e mi seguivano, insomma, era sì. Dentro il pacchetto, come si suole dire, ma insomma non è piacevole, diciamoci la verità. O ci sei portato, io pochissimo portata ci sono, oppure insomma lo sai che c'è, ma in certi momenti no. Per cui essendo incinta non volevo che tutto questo uscisse fuori in malo modo dal gossip, da sti giornaletti. E dico, sapete che c'è? È una trasmissione molto familiare, quella del mezzogiorno. C'era un nostro grande cameraman, capo cameraman, Vittorino Piccolo, che a un certo punto si era fatto male con la bicicletta e noi ne parlammo, una telefonata, gli mandammo le rotelline alla bicicletta, insomma era una cosa così. Chiaramente dentro Italia Sera non avrei mai fatto quell'annuncio, ma invece forse non si può dire, invece all'ultimo momento, prima di dare il via al TG1, con l'ospite appena intervistato, era il direttore del Corriere della Sera e Magali accanto, Magali conduceva un gioco all'interno di Pronto chi gioca, come tutti i giorni stavamo per dare il via appunto al TG1. Io un minuto prima dissi scusate, proprio in questi ultimi secondi vorrei dirvi una cosa, perché tanto si vedrà in televisione. Come sappiamo non si può nascondere né la tosse né che sei incinta, forse, perché io ero già ingrassata abbondantemente, le sarte mi allargavano le cose, si vociferava e disse semplicemente aspetto un bambino e magari entro la fine della stagione nascerà.
1: Mesi e nascerà, se tutto va bene, se tutto va in porto, mi nascerà un bambino. Prima che voi lo sapeste dalle solite foto rubate davanti alle cliniche, dalle ipotesi, queste cose qui, insomma, di cui i personaggi pubblici sono bersaglio facile e prevedibile. Ho voluto essere io a dirvelo così, insomma non tanto tranquillamente, ma insomma a dirvelo proprio direttamente a voi che siete le persone più care che ho, a parte la mia famiglia.
0: Basta, non dissi altro, dissi forse appunto, ve l'ho comunicato in maniera forse non troppo tranquilla, ma volevo dirvelo in modo semplice, familiare. Purtroppo questo mio annuncio invece fu preso esattamente all'opposto. Un titolo recitava La regina ha dato l'annuncio ai suoi sudditi, esattamente l'opposto. E questo fu il trend, diciamo, delle voci che nacquero intorno a queste mie parole. Questo trend, questa atmosfera non certo accogliente, fu veramente molto peggiorata dal fatto che 1 ora e mezza dopo aver dato quell'annuncio, io cominciavo a perderlo quel bambino, no? Nel camerino dove ero andata alla fine della trasmissione. Per cui fui portata via con un'ambulanza in una clinica. Pensavo di tornare il giorno dopo, onestamente, lo pensavamo tutti. E invece non fu possibile, allora decidemmo insieme a Boncompagni e a Magalli di prendere il mio posto, di far prendere il mio posto, solo per un giorno si pensava appunto, alla ragazza più carina della redazione, a quella più acculturata, era laureata in medicina, era lei che mi faceva le schede sulle interviste mediche. E lei era Livia Azzariti, che adesso è una grande conduttrice, una grande giornalista, bravissima e tutto. Allora era una ragazzina, per cui si siede su quel divano, prima di Raffaella, su cui io già mi ero seduta tremando, si siede ancora più tremando Livia, e il primo giorno, insomma, era veramente un po' impacciatina. Io pensavamo che di tornare il giorno successivo, niente da fare, sono rimasta in clinica 20 giorni. Dunque, su quel letto di quella clinica abbiamo deciso, e io ero ben felice, perché sapete com'è, ero più felice di essere sostituita da un uomo che da una donna, fra l'altro, no? È nella logica delle cose. E decidemmo che Magalli, che già faceva una parte del programma, un gioco, mi avrebbe sostituita fino al mio rientro. E così fu. Io dopo quei 20 giorni in clinica, nonostante fossi sdraiata, persi il bambino. Per cui, insomma, anche per alleggerire le cose, nel raccontarlo potrei aggiungere che ho perso, non è nato più un bambino, è nato un conduttore come Magalli, l'unico figlio più vecchio della madre, attenzione, non pensiate che io sia più vecchia di Magalli. E questa è stata una cosa che mi ha fatto molto soffrire, anche perché non mi sono sentita protetta da nessuna parte, diciamo così. Forse non è un caso che pochi mesi dopo cedetti alle profferte della concorrenza, che mi aveva già cercato da anni, pensate, esattamente dalla sera, dall'ultima puntata del primo anno di Italia Sera. Io tornai a casa e dopo 10 minuti che ero a casa suonò il telefono ed era il signor Berlusconi, che ancora era il signor Berlusconi, che mi cercava perché diceva che io dovevo... Io declinai l'invito, poi lo rividi anche un'altra volta, no, lo rividi un'altra volta perché aveva un ufficio, sapete il famoso indirizzo Viale Mazzini 14, beh lui l'aveva preso mi pare al 16 o al 18 proprio, perfetto, così anche lì dissi no. E lì ha cominciato molto a bombardarmi di offerte e di interesse per me per passare a Canale 5. Io gli dissi di no, tant'è vero che andarono soltanto Baudo e la Carrà e io ero ancora dentro la RAI. Soltanto, e avevo anche fatto anche già due riunioni, presente Magalli, sono testimoni, per Domenica In. Avrei dovuto fare l'anno successivo Domenica In. E invece dopo un paio di settimane da questa decisione, mi arriva una telefonata e mi dice no, tu non la fai più. E perché? Non ricordo neanche chi mi telefonò, forse qualcuno che neanche conoscevo. Insomma, mi tagliarono di colpo e io dissi, ma guardate che ho grandi offerte dall'altra parte, ma figurati. E non mi credevano. Guardate che mi hanno offerto questi soldi, ma figurati. Poi, guardate che hanno anche aumentato. Cosa devo fare io? C'è un altro programma? No, per adesso non ci sono gli studi, neanche a Roma. Ce li abbiamo a Milano e a Napoli. Ti consigliamo Napoli perché è più vicino, così sta più vicino alla famiglia. Dall'altra parte mi offrivano cose che io non avrei neanche mai immaginato. Io non immaginavo neanche di pagare di tasse, di guadagnare quello che pagavo in tasse, tanto per intenderci. Non ci ho mai pensato io ai soldi. L'ultimo giorno capirono che era vero. E mi arrivarono due mazzi di fiori con la stessa firma dalla mia azienda, quella che ho sempre considerato la mia azienda, la RAI, dalla stessa persona, perché evidentemente le segretarie, deve essere successo un delirio, lì si sono incrociate. E mi arrivò anche a casa la sera un giovane autore che mi propose una cosa bella, ma che non si poteva certamente fare nella stagione che stava arrivando. Infatti si fece poi l'anno dopo. Il giovane autore era Michele Guardì e mi propose Europa Europa. Io dissi, ma è molto bello, questo mi interessa. Ma come si fa a mettere su una cosa del genere fra 3 mesi? Magari poi non ce la farò. E infatti la fecero così. E comunque era l'ultima sera, io la mattina dopo avevo già il biglietto aereo per andare in un posto che si chiama Arcore, dove una colazione elegante mi fu offerta con un contratto di 3 anni. E per cui io raggiunsi, con Pippo che molto sosteneva questa cosa, moltissimo, e così salutai la mia mamma Rai. E anche lì purtroppo sono stata poi sui giornali, un po' come per il bambino, descritta come quella che andava a cercare i soldi e la grandiva. Chi mi conosce sa che è all'incontrario, però essendo stata così colpevolmente semplice, non ho mai avuto neanche un agente io nella mia vita, neanche un ufficio stampa. E mi hanno sempre detto che non si deve ribattere, perché ribattere vuol dire mettere la notizia 2 volte. Io mi sono fatta dire di tutto, onestamente, e poco ho ribattuto. E certamente non è piacevole. Lavorare dall'altra parte a Canale 5 mi ha dato la grande sorpresa che ho ho forse la conferma che sono un imbecille di semplicità in questo senso, perché io dicevo vabbè, io vado di là invece che fare la Domenica In, che mi hanno tolto di colpo di qua, e faccio quell'altra cosa che ha un altro nome ma è sempre la domenica. Poi invece che fare uno fai cinque sarà uguale, manco per niente, non avevo capito niente come al solito. In più Berlusconi mi aveva chiesto di andare lì per la diretta e invece la diretta non c'era, per cui la grande colpevole di quella domenica che non andò bene ero io, che facevo i collegamenti soltanto di altre cose, per cui

0: risultati, non tanto giustamente per le motivazioni. Che cosa accadde? Accadde che i veri grandi, io non mi sono mai paragonata né a Baudo né alla Carrà, Baudo decise, come sappiamo, no? Un dietro front oneroso e convinto. Raffaella, per me, può fare quello che vuole, Raffaella può fare quello che vuole, va sempre bene perché è soprattutto. E io, come il solito soldatino della caserma da cui provengo, continuai a tenere fede e a ottemperare al mio contratto, non mi sembrava possibile non farlo. E mi offrirono prima una cosa che dissi no, non mi piace, onestamente mi dissero lei qui non farà mai quello che non vuole fare, e questo è vero. E poi mi offrirono, Columbro faceva Fra marito e moglie, mi pare, e io feci Cari genitori, che era una cosa veramente con lo stesso impianto, però invece che fra coppie sposate, marito e moglie, era fra famiglie, genitori e figli. Beh, era un amore quella piccola trasmissione. Tanto è vero che andava benissimo, io pensavo di farne un anno, poi 2 anni, poi 3 anni, e io a quel punto lì, diciamo, c'è qualcosa che non va, però non so perché devo continuare a fare questo, potrei fare altro, forse è meglio che mi fermi. E ricordo che Maurizio Costanzo ogni volta che lo chiamavo, dicevo, io voglio un po' fermarmi, sei pazza, non si lascia. E aveva ragione, perché in fondo questo mestiere è un po' come un autobus affollato, che se scendi, prima che trovi posto per risalire, non è detto che lo trovi il tuo. E infatti così è stato. Comunque, mentre avevo già detto, adesso io mi fermo per un anno, non faccio il quarto anno di Cari genitori, avevo detto all'azienda per cui lavoravo in quel momento, perché mi avevano appunto aggiunto un anno. Questa volta, anche questa volta, chiama il presidente di quell'azienda, che ancora non era un presidente politico, per cui non avevo nessun problema nella scelta, ideologica, casomai avessi, e mi dice che io devo assolutamente fare un altro anno con lui, perché, e lì mi tocca anche il mio orgoglio professionale, perché lui aveva la diretta, finalmente, dunque quell'emittente con la diretta era perfetta. Per me mi aveva preso proprio per la diretta e avrei di nuovo avuto il mezzogiorno. Sto parlando di quello che poi è diventato Non è la Rai. Un grande successo, sempre con Gianni Boncompagni che ho ritrovato dopo i 2 anni fantastici in Rai, ed è stato un anno molto molto intenso, di grande soddisfazione e anche di qualche frizione. Per esempio quando scoprii una truffa al cruciverbone classico che si faceva. Ecco, quello mi colpì molto perché, insomma, io reagii con la spontaneità che purtroppo, o per fortuna, mi è congeniale, e invece mi dissero che avrei potuto glissare. Ma come si fa a glissare davanti al pubblico in diretta, casomai, e non è il caso, avessi voluto, di fronte a qualcuno che risponde a una domanda non ancora fatta?
1: Allora, scegliene un'altra, svelta.
2: 96 orizzontali.
1: 96 orizzontali.
2: Sì.
1: Sei un po' emozionati?
2: Sì.
1: Allora, 96 orizzontale, tutta vuota l'hai scelta.
2: Eternit.
1: No, scusate ragazzi, a questo punto io interrompo. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Perché se qui c'è un inghippo io mi arrabbio in diretta proprio, non me ne importa niente. Come facevi a sapere che era Eternit la risposta? Non ti ho fatto nessuna domanda. No, non ho fatto nessuna domanda, ho soltanto detto hai scelto una casella tutta vuota. Adesso io voglio sapere come mai tu sai la definizione esatta. Mi dai una risposta?
0: Io ho fermato la musica, ho fermato i canti, ho detto perché hai risposto così? Questa ha cominciato a ridere, ho detto qua non c'è niente da ridere, questa è una truffa. E da qui in poi è successo quello che è successo. Sono stata anche, mi pare, 3 volte, 2 minimo, al tribunale di Viterbo in cui si è dibattuta questa cosa, questa truffa, e ancora un po' venivo incolpata io. E invece la signora in questione è stata assolta perché è stata creduta alla teoria della premonizione.

non aggiungo altro perché mi pare che il silenzio sia l'unico commento decoroso. Detto questo, io penso che sia veramente arrivato il momento di finire con la televisione. Erano oltre 10 anni che ormai ero in televisione tutti i giorni con la quotidiana, e Natale, Capodanno, fra le telecamere, tranne i 3 degli anni registrati. Tra l'altro, il primo Capodanno che ho fatto per l'azienda concorrente ha vinto la serata per la prima volta. Insomma, ho detto mi fermo e lì mi sono fermata. Alla fine di Nola Rai, con il grande successo, ho detto adesso io mi fermo 1 anno, 2 anni. Grande presunzione. Non si può, come diceva giustamente Costanzo, scendere dall'autobus, perché poi io ne ho trovati 3 sul predellino, insomma. Non sono più rientrata con un mio programma in Rai. E i 2 grandi, infatti vedete, loro grandi, io no, Baudo e Carrà hanno di nuovo avuto il programma, o anche più di una volta, come titolari appunto di un programma in Rai. Io il massimo mi accadde quando Guardì mi affidò per un paio di mesi una parte dei Fatti Vostri, credo che poi invece riprese Rita dalla Chiesa, però ho avuto bella soddisfazione in quei 2 mesi perché gli ascolti erano altissimi e devo dire che risultati ne ottengo sempre, meno male, continuo ad averli anche come semplice ospite, ma le soddisfazioni più grandi devo dire che io continuo ad averle con la radio, perché l'unica volta, forse, in tutta la mia carriera in cui sono stata chiamata direttamente, non a sostituire qualcuno, è stato quando il direttore di Radio 2 mi chiamò e mi offrì di condurre il famoso Chiamate Roma 3131. Io al primo 31 avevo già detto di sì. E poi gli chiesi, come mai ha pensato a me? Ero abituata a sostituire chiunque, perché c'era un intoppo, perché decideva diversamente all'ultimo, perché si faceva male una persona. Anche in teatro, in fondo, all'inizio io ho iniziato così. Persino Massimo Ranieri una volta ho sostituito nel presentare un programma che si chiamava Cuori d'Oro, che anche quello ricordo con piacere, era bello. E invece questo direttore di radio mi disse, beh, ho chiamato lei perché è brava. E a me mi si sciolse il cuore, perché per la prima volta qualcuno mi cercava non in emergenza, o perlomeno io non l'ho saputa. E sono stati degli anni importanti, quelli del 3131, che mi hanno dato i premi più importanti che ho avuto nel mio lavoro, molto più importanti dei Telegatti o anche del Naxos, perché sono stati il premio che mi ha dato Sergio Zavoli, con una motivazione che porto scolpita nel cuore, la vorrei anche nel marmo. Enrica Buonaccorso è una giornalista prestata allo spettacolo. A me piace tantissimo fare lo spettacolo. Ripeto, io la prossima vita vorrei tanto fare la soubrette, se potessi, se sapessi. Però allo stesso tempo sono una curiosità sociale, quasi esagerata. Mi informo sempre su tutto, vado a fondo alle cose, non mi piace accontentarmi. E insomma, in questo periodo in cui gli strumenti ce ne danno la possibilità, molto tempo lo passo su questo anche. E poi il Flaiano, ecco, mi hanno dato per il 3131. E anche il Penne Pulite. E insomma, a me la radio mi ha regalato tanto e ho un'empatia verso il mezzo radiofonico che non prevede neanche tanto studio, vi dico. A me a volte hanno chiesto, ah, chissà quanto ti prepari per fare, per esempio, l'ultima cosa che ho fatto era tornando a casa per 6 anni, tutti i pomeriggi, per 1 ora e mezza, parlavo con gli ascoltatori, intervistavo oltre 1.000 temi, con la mia preziosa piccola redazione. Insomma, è stato bellissimo fare anche nel mio ritorno alla radio, attraverso prima un piccolo programma di mezz'ora su una parola alla settimana. Gramellini è più fortunato, ne fa di più. Io ne facevo una alla settimana e si chiamava Hypocrity Correct, nel senso che ci sono parole molto ipocrite, anche se in questo caso l'inglese lo pronuncio male, ma perché arrivi subito la comunicazione. E poi l'altro è stato questo tornando a casa eccezionale che mi ha fatto proprio riempire il cuore. Io ogni giorno andavo lì a fare questo mio lavoro con una felicità eccezionale e per
perché essere in comunicazione col pubblico, se lo senti veramente, lo senti ancora di più alla radio che alla televisione. Perché così come c'è grande differenza fra il teatro, la televisione, la radio, io li ho attraversati tutti questi ambienti e so le differenze. Spesso chi fa il teatro non sa che veramente che cos'è fare la televisione o viceversa o con la radio. No, io ho avuto la fortuna di attraversarli tutti e devo dirvi che lo strumento attraverso cui ci si può veramente toccare l'anima è la radio. Beh, quando parlo di radio, io devo dire parlo di Radio Rai. Io ho lavorato soltanto con Radio Rai e vorrei continuare in questo periodo. Per esempio, sto partecipando a una trasmissione che si intitola, stranissimo, Me Anziano Youtubers, forse detto all'inglese Me Anziano Youtubers, in cui ovviamente sono io l'anziano del giovedì, come Barbara Alberti del mercoledì, prima c'era Sabelli Fioretti, insomma, con la radio io mi trovo sempre benissimo, tanto che avevo inventato un motto, anche sgrammaticato apposta, però molto incisivo, che dice: chi fa la radio e chi ascolta la radio è meglio.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ci apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'erbi naridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde ecco tanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba innuda, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: sotto tiro Sergio Zavoli.
1: Ma tu com'eri?
0: Programma condotto da Lilli Fabiani ed Enzo Golino.
1: Realizzazione di Giancarlo Terribili.
2: Tutti conoscono Sergio Zavoli e le vittoriose tappe della sua lunga carriera. Dalle prime radiocronache sportive, dal bel documentario Clausura, dalle trasmissioni televisive, gli anni da presidente e di nuovo il ritorno a delle bellissime trasmissioni televisive. Ma forse pochi conoscono Sergio Zavoli bambino. Vogliamo parlarne un po'? Vogliamo cominciare dai genitori. Com'erano il papà e la mamma? Come se li ricorda adesso?
3: Ne ho un ricordo molto molto vivo, e anche perché li ho perduti da non molto tempo, in un certo senso all'età giusta per morire, ammesso che vi sia un'età giusta per perdere i genitori. Eravamo legatissimi, una famiglia molto, molto serena. Io ho una qualche difficoltà a raccontare la mia infanzia, perché mi sembra che in qualche modo di esercitare una piccola violenza sugli altri, mi sembra quasi una piccola slealtà il dover dichiarare che io ho avuto un'infanzia molto, molto felice, molto serena, fatta di tutte cose che mi rasserenavano, che mi garantivano per il dopo, che mi accompagnavano dandomi sicurezza giorno per giorno. Mio padre era una persona semplice, un impiegato, svolgeva un lavoro che aveva anche dei piccoli risvolti un po' patetici, caritatevoli, quasi pietosi, perché era il cassiere del Monte di Pietà, e il Monte di Pietà allora era un'istituzione che non so se esiste ancora, ma si occupava...
4: Sì, sì, esiste.
3: Esiste ancora, sì. È il Monte dei Pegni, sì, dove i poveri vanno a impegnare appunto i loro oggetti più o meno preziosi in cambio di una piccola somma che di volta in volta deve aiutare queste povere famiglie a risolvere qualche piccolo problema, ecco. E io ricordo questo d'affare di mio padre con questi volti in genere di donne luttuose, vestite di nero. Io stavo dietro di lui e mi pareva molto importante questa figura d'uomo che... E in cambio di una polizza firmata versava del denaro. Allora vedevo questo denaro che spariva velocemente tra le mani, a volte anche così un po' furtive, di queste persone che se ne andavano così sempre un po' raggomitolate nei loro problemi, e che poi tornavano più o meno puntualmente a restituire il dovuto, per cui in piccoli contenziosi. Ricordo che mio padre li dirimeva con una sorta di, come posso dire, di amministratore di piccola giustizia. Diceva: questo si può far credito, e trovava il modo di rinnovargli appunto il credito. Altri invece li esortava a mettersi in regola, perché l'esattoria comunale da cui dipendeva questo servizio probabilmente non avrebbe condiviso l'idea di questa ulteriore dilazione.
4: Tu l'hai raccontato anche nel tuo romanzo, qualche scena,
3: sì,
4: del
3: qualche
4: Monte
3: cosa,
4: di Pietà.
3: Qualche, sì, cosa, sì, sì, qualche cosa. Racconto di questo. Mio padre mi portava al Monte di Pietà, soprattutto d'estate, per garantirsi che io facessi i compiti. E da un grande finestrone, mentre da una parte vedevo mio padre, che appunto aveva questo colloquio con questa povera gente, dall'altro, da un finestrone, vedevo un'altra cosa pietosa, che era lo stanzone della pretura, dove vedevo amministrare questa giustizia paesana. E così, ai gesti, alle parole che potevo in qualche modo intuire dei protagonisti di questo rito, affidavo sempre ipotesi di innocenza da una parte e di equità dall'altra, e venivo su con un'idea non proprio tutta serafica dell'esistenza, né fondata tutto sull'ottimismo, perché appunto avevo davanti a me continuamente delle scene, se non sempre di dolore, certamente di inquietudine, qualche piccola ombra insomma alla vita di queste persone. E tuttavia, ecco, proprio la vita della famiglia mi ha conservato questa sorta di fiducia nel dopo, nel da farsi, e in quello anche che avrei ricevuto, talché mi sembra che i conti del dare e dell'avere non siano mai venuti meno a questa ipotesi di equità che in qualche modo avrebbe governato la mia vita stessa.
4: E tua madre?
3: La mia mamma era del tutto soggetta alla figura del padre, anche se con una sua indipendenza, di un carattere, oserei dire, culturale, perché al contrario di mio padre, che aveva la minima licenza, credo quella delle scuole medie inferiori, La mia mamma era maestra e quindi c'era questo piccolo primato culturale, però con grandissima discrezione, avendo sempre l'aria di dire vostro padre, sì, che ne sa. Ma che in realtà conto infinitamente meno. Mia mamma era molto sottomessa. E però col passare del tempo scoprivo che poi in fondo c'erano delle questioni che era lei a gestire.
2: Eravate quanti fratelli?
3: Tre fratelli. Sì, una sorella più grande di 3 anni e un fratello più piccolo di 4.
2: E andavate
3: quindi
2: d'accordo?
3: separati da questi pochi anni che a quel tempo, come è ben noto, sono delle voragini, insomma.
4: Sì. Contano.
3: Contano enormemente.
2: E questa felicità di cui parlava, da cosa nasceva? Dall'accordo in famiglia? Vostro rapporto con i genitori?
3: Non c'era una situazione in casa particolarmente idilliaca. C'era la vita con tutto quel tanto di controverso che c'è in qualunque vita familiare. Però c'erano come degli affidamenti, delle sicurezze. Adesso dico una cosa che è un po' metaforica, ma le mani di mio padre, di queste si parla a lungo nel libro. Ecco, la sicurezza che nostro padre, per esempio, ci ha dato, di questa presenza forte, rassicurante, l'idea che lui avrebbe comunque risolto i problemi. Non c'era dovizia in casa, né si poteva contare che il livello medio del nostro benessere potesse crescere. Ma questo ci era garantito per sempre. Ecco, avevamo netta la sensazione che nostro padre avrebbe governato la nostra vita per il meglio. E questo era importante. Allora, io ricordo da bambino le passeggiate col padre, con questa mano molto forte di mio padre, con questo linguaggio di come posso dire, questa mano che stringe, che allenta, che sottolinea i discorsi con delle piccole pressioni, eccetera. Ecco, alfabeto io ricordo Morse. Proprio questo codice, questo proprio linguaggio, questo alfabeto Morse tra me e il padre, che fu l'inizio proprio del parlare, che nel senso pieno della parola non ci fu mai, peraltro, perché, non so, una sorta di piccolo pudore ha tenuto sempre, ho mantenuto certe distanze tra noi, però con una confidenza assoluta e una grande fiducia.
2: E questo è rimasto anche negli anni, anche quando lei è cresciuto?
3: Sì, fondamentalmente sì.
2: Papà è invecchiato.
3: Ho una visione molto... Ah, rispetto ai genitori? Ah sì, sempre di più, in una situazione sempre più dolce, più calma.
4: Oh, tu hai detto che in casa vostra non c'era dovizia, e io ricordo che nel tuo romanzo, che è nettamente autobiografico, tu scopri molto presto le differenze di censo, quando per esempio il preside, mi pare, annuncia che alcuni ragazzi non frequenteranno la classe nei giorni successivi perché vanno in montagna. Ecco, questo scoprire le differenze di censo ha lasciato qualche segno in te?
3: Sicuramente sì, ma non di tipo, come posso dire, frustrante, rivendicativo. Però ecco, mi ha lasciato la consapevolezza pacata, lucida e anche un po' ironica che non siamo nati per avere tutti la stessa vita, per essere fatti nello stesso modo, godere degli stessi privilegi e avere gli stessi vizi. Quando i ragazzi della mia classe partivano per la montagna e per un certo numero di giorni la classe era semi vuota e tuttavia non si continuava a studiare, a vivere come se la classe fosse completa, beh, io avvertivo che c'era qualcosa di diverso nella vita di questi ragazzi. E sono stato anche sul punto di invidiarli per certi versi. Però non mai tanto da dover costituire dentro di me una sorta, come posso dire, di piccola rivalsa, tantomeno di tipo ideologico. Del resto a loro dovevo invidiare troppe cose. E non c'era tempo per stare dietro a queste. C'erano altre cose che mi portavano via, che mi interessavano anche di più. Per esempio, i grandi quaderni con la copertina nera, con i fogli tenuti insieme
2: rosso.
3: Col bordo rosso, la spirale d'acciaio, poi le scarpe con la para, i calzettoni della tuava con i calzettoni, con i rombi colorati. Tutta una serie di segni proprio del privilegio che non ci riguardavano. Però noi avevamo poi una nostra vita organizzata così bene, con i suoi punti di riferimento così perfetti per quel che ci bastava, che ci occorreva, che non andavamo a cercare altro e ci pareva tutto sommato che il privilegio fosse il nostro.

E questo è in poche parole, anzi in molte parole, forse troppe, il ricordo della mia infanzia. E sono grato a chi mi ha dato la possibilità di riascoltarmi ora che tante cose sono cambiate, non potevano durare. C'è troppa felicità, c'è troppa sicurezza, c'è troppa fiducia. E il mondo cambia, si complicano le cose quando ti accorgi che il parlare ti impegna ad osservare le tue doverosità, che nel frattempo sono moltiplicate e assumono dei caratteri molto vincolanti. E però, insomma, il ricordo del padre, io mi ricordo quando gli misero, le braccia quasi in croce e le riguardavo e dicevo a me stesso: non avrò più con lui questi dialoghi che avvenivano dentro i palmi di due mani. Ed erano la sicurezza, erano la prova che si nasce con un piccolo privilegio o grande, comunque con la definitiva certezza che finché ci saranno i tuoi, che ti hanno messo al mondo, tu avrai ragione di credere che il tuo avvenire, la tua sorte, debba essere in qualche modo garantita. E così è stato per tanto tempo. Qui è ricordata persino la scuola ed è un appunto molto preciso, molto severo anche. È vero, la scuola allora concedeva delle situazioni particolari ai ragazzi che avevano una situazione sociale e di conseguenza anche culturale, per quel tanto che riuscivano a imparare dai genitori in casa, quando le famiglie sono famiglie che hanno professionalità nobili e quindi hanno anche un linguaggio, una velocità di pensiero, un arricchimento nel gergo, anche il più semplice, quando si tratti di dover conversare con persone più semplici. E ti accorgi che tutte queste cose le hai abbandonate perché non potevano resistere. La vita è fatta di cose che giorno per giorno ti impegnano ad assumerti una responsabilità. Ecco, questa è stata la gioia di sapere che comunque, anche nei momenti in cui ti pareva di perdere il senso della tua identità, c'era qualcuno che ti rappresentava, qualcuno che ti richiamava alla sicurezza che promanava dai loro rapporti con te e con quelli di risulta, tuoi con loro, ma poi viene tutto il resto che la vita aveva in serbo per te. E allora molta bonomia, molta allegria, molta sicurezza, molta tenerezza e soprattutto quel senso della bellezza che pareva non dover venire mai meno. E poi quel parlare spedito, quel pensiero così veloce, e tutto si rallenta, tutto prende una dimensione che è più simile a quello che ti consegna l'essere nato, perché verrà un momento in cui dovrai venir meno a molte cose che ti hanno dato delle garanzie che non potevano essere mantenute, e però ti ha rinforzato nell'idea che cavandotela da solo, in qualche modo ti arricchisci del bene che hai avuto intorno a te per poter motivare continuamente le tue scelte, che non nascono mai per un capriccio. Hanno una storia, una piccola storia in genere, nelle nostre famiglie così semplici, che i genitori hanno accudito un po' da lontano, un po' incuriositi, mai zelanti nel pretendere, né disposti a voler aggiungere qualcosa ai tuoi sentimenti, e ti lasciavano progredire in questa avventura, nella situazione la migliore possibile, che viene interrotta di colpo dalla guerra. Era stata la guerra di mio padre e ne avevo capito tutto il senso terribile, ma poi con la guerra accadono cose che non hanno la natura per durare, per fortuna, ma finché durano e ti mettono in condizioni di dover assumere la tua responsabilità personale.
la tua identità deve aiutarti a dar senso a questa cosa straordinaria che è l'essere venuti al mondo e ripagare anche tutte le cose che sono venute in tuo aiuto, in tutti i momenti in cui la tua fragilità non era in condizione di creare una situazione che corrispondesse al tuo bisogno di essere giovane, quindi di recuperare le tue libertà, le tue indipendenze, i tuoi sogni, i tuoi desideri, eccetera. E tutto questo non l'abbiamo conosciuto, perché se si pensa che Rimini era una città di poco più di 30.000 abitanti, ha subito 400 bombardamenti, certo perché era un nodo cruciale della linea gotica e quindi bisognava colpire la stazione, i ponti, tutto il groviglio delle strade, delle grandi strade. Noi tra l'altro ospitavamo due grandissime strade, la via Emilia e la via Flaminia, che si univano e si davano il cambio in un certo senso sotto l'arco d'Augusto, e quindi ci sentivamo anche titolari di una sorta di, come posso dire, di partecipazione al giudizio da dovere prima o poi esprimere su tutto quello che ti coinvolgeva. Non erano più le cose degli altri, erano cose che erano entrate anche nella tua casa. La prova sta nei manifesti, terribilmente bianchi, con le scritte nere, che annunciano la pena di morte per i ragazzi di questa o quell'età che debbono rispondere alla chiamata cosiddetta. E succede che tu non sei più un ragazzo, che qualcosa è finito definitivamente. Appaiono i manifesti da morto, che dividono i vivi dai morti in un modo singolare, che appartiene sempre meno alla conoscenza della realtà quotidiana. In compenso appaiono i manifesti con l'avvertimento ai giovani chiamati alle armi che, se non risponderanno, andranno incontro alla fucilazione. E in molti siamo riusciti a fuggire da questa possibilità estrema. Io per esempio sono finito, dopo un pellegrinaggio veramente temerario, raggiungere Perugia con gli alleati che stavano ancora per arrivare, dove abitava mia sorella, sposata con due figlioli, eccetera. E pensai che l'aspettare a Perugia gli alleati e mettermi in coda loro, piano piano arrivare fino a Rimini, sarebbe stato forse un modo per simulare una partecipazione a qualcosa che non volevo che mi lasciasse del tutto indifferente e così lontano dalla realtà da concedermi un merito che non ho. E così è stato, sono ritornato a vedere il Monte Titano, era San Marino, dove i miei genitori si erano rifugiati, dove stavano di notte in una galleria che corrispondeva alle esigenze di un trenino bianco e celeste che univa San Marino a Rimini e che ora non funzionava più. Stavano dentro la galleria per evitare dei bombardamenti che andassero un pochino fuori segno, fuori bersaglio, perché San Marino doveva essere rispettata per la sua indipendenza di Repubblica Libera, insomma. E quando sono arrivato a San Marino, la prima cosa che mi hanno raccontato è stato l'elogio di mio padre. Io ne provo ancora una certa, francamente, tenerezza, perché mi raccontano che con l'aiuto di alcuni volontari sammarinesi, tutte le notti portavano dentro la galleria il pane ancora caldo, che veniva cotto su in città e veniva riportato giù a Borgo Maggiore e veniva distribuito lungo queste due file di materassi che, divisi l'uno dall'altro da qualche paramento, da qualche lenzuolo, da qualche tappetino, segnalavano, come posso dire, la privatezza del tuo luogo,
di qua e di là, c'erano altre persone come te, ma erano altre famiglie con altri figli, altri problemi, eccetera. E tu avevi la piccola consolazione di sentirti ancora come chiuso dentro una casa che al posto dei muri ha dei panni che dividono comunque le persone, anche dai loro giusti pudori, insomma. E mio padre arrivava e distribuiva il pane e c'erano queste persone che si mettevano seduti al bordo del materasso che dava sulla linea lungo la quale si poteva ancora camminare, essendo due le sequele dei materassi. E beh, insomma, la sensazione era che prendessero l'Eucarestia. Io l'ho avuta questa sensazione curiosa. E poi il giorno dopo, il 21 settembre, il giorno del mio compleanno, siamo saliti su un camion dove c'eravamo noi, riminesi, che tornavano a casa, a vedere se c'era ancora una casa. E poi c'erano anche altre persone piovute da ogni parte, perché San Marino costituiva veramente una zona franca, eccetera. E allora si andava, ricordo, verso Rimini cantando It's a long way to Tipperary, e ci univamo agli alleati a cantare le loro canzoni. Entravamo in una città che era tutta bianca, era come un ossario, 400 bombardamenti di terra, di mare, del fronte, eccetera, l'avevano veramente completamente distrutta. Ed è stato lì, quando ci siamo accorti che si tornava un po' alla volta, non avevamo il coraggio di parlare, non ci veniva niente da dire. Avevamo introitato talmente tanto la nostra disperazione che ci sembrava quasi una, non so, ci sembrava quasi una mondanità ricominciare i dialoghi, null'altro, eccetera. Ci incontravamo, ci guardavamo, c'era come un'intesa, eravamo tutti uguali. Finalmente c'era stato veramente qualcosa che ci aveva appiattito in una situazione di attesa che finisse questa tragedia immane. Il fatto di stare insieme, di capire insieme le cose, di ritrovare il senso di una comunità, per me era una questione essenziale per poter ricominciare a vivere. E così è stato. Facevamo questo giornale, che si chiamava Publifono, col PH in mezzo perché ci dava la sensazione che così fosse più importante. Ma c'era poi Il Vento, che era il nostro distributore, e distribuiva il giornale a seconda del vento. Se andava verso il mare, rimaneva privo del giornale la collina, la parte alta del paese. Se viceversa il vento girava nell'altro senso, era il mare che rimaneva al di fuori di tutto quello che invece andava a esaudire i bisogni, le attese, la curiosità dei cittadini che ritornavano ad essere cittadini di Rimini grazie a questa cosa campata in aria. Campata così in aria che si dedicava persino alle prime partite di calcio. E io ricordo che, essendo di Ravenna, ma cresciuto a Rimini, dalla cui città avrò la cittadinanza onoraria che mi renderà molto orgoglioso, ma che non potrà demolire il ricordo di una città dove mi pare che tutto mi ricordi e io ricordi della città. Mi sembra come se fossi, non so, un filo d'erba che spunta dalla crepa di un muro, senza sapere perché, ma sta di fatto che non muore mai. Ecco, allora io trasmettevo, si fa per dire, questo Rimini e Ravenna, e stava passando da Rimini il direttore di Radio Venezia, che doveva andare a Roma a dar conto non so di che cosa. E sentì questo giovanotto che raccontava la partita di calcio, a suo dire con una tonalità un po' inedita, e lo credo bene. Allora troneggiava Carosio, un grande cronista del calcio, quindi non potevo aspirare ad essere di pari
e tantomeno superiore. Ma sta di fatto che si attaccò al telefono, chiamò Veltroni, il papà di Walter. Dice, qua c'è un ragazzo che racconta le partite di calcio con un piglio inedito. Mi pare che possa funzionare. Mi arriva un telegramma che mi invita ad andare alla RAI, divenuta nel frattempo già RAI non più, EIAR. E il direttore del giornale radio mi dice, lei se la sentirebbe di fare una trasmissione di prova. Potrebbe andare a Bologna e fare, per esempio, la prossima domenica Bologna-Genova e poi risentirci con calma. E io ero come imbastito, quasi come adesso che racconto. E dico, sì, certo, vado volentieri a Bologna, così faccio. La cosa mi dicono che va molto bene. Mi arriva un altro telegramma che mi invita ad andare a Roma. Io arrivo a Roma, mi avevano già preparato il progetto. Siccome Carosio pretendeva un compenso, che meritava sinceramente, quindi più congruo, più meritevole da parte di un cronista di quella bravura. E si era un pochino intorbidito il rapporto con la RAI. E stavano cercando per l'appunto il caso mio. E mi avevano preparato, dicevo poco fa, il progetto che era quello di farmi trasmettere in diretta Roma-Fiorentina. 3-2, ricordo, vinse la Roma. Se non che Carosio, che era anche un gran galantuomo, è tornato giù, si è accomodato, si è accordato con il direttore del giornale radio, ha ripreso il suo microfono e io rimasi ad aspettare che cosa ne sarebbe stato di me. Tant'è che il direttore mi dice, che cosa le piacerebbe fare? Ma dico, mi piacerebbe francamente fare le interviste. Erano periodi in cui la politica cominciava già a tendere le orecchie e anche insidiare le situazioni, le più pericolanti, quelle da cui poter trarre qualche profitto. Ma come? Intervistare chi? Non dico, guardi, non pensi a chissà che. Interrogare chiunque. Lo vede come respirare. Allora mi spieghi, ma come fa a intervistare delle persone che lei non conosce? Dico, non la conosco fino al momento in cui vado con un microfono. E non dico, guardi che anche lei ha il diritto di dire.

chi è, com'è la sua vita, che come piacerebbe riprenderla adesso che è tornata o sta tornando la fine della guerra. E in genere chi è rimasto fuori per tanto tempo dalla società non ha ruoli, per molti non ha neppure il nome, spesso perde quel po' di lavoro che ha. Gli si presenta di colpo un signore con un microfono che porterà la sua voce in giro per tutta l'Italia. Ma mi creda, direttore, non si esce mai completamente indenni dall'incontro con una persona innocente. Lui mi guardava e era come, non dico estasiato, perché sarebbe ridicolo, ma con una punta di interesse che mi parve, insomma, foriera di qualche buon risultato. E difatti io feci il documentario all'italiana. Il documentario all'italiana era quello di creare dal vero tutti gli effetti sonori che andavano a descrivere le situazioni, che facevano parte del testo, senza dover usare per abbellire il racconto degli effetti sonori lasciati dagli americani, che erano una cosa stupefacente, ma ridicola, come non si può dire, perché era una situazione completamente diversa. I fischi del treno, i ragazzi che gridano, che stridono, la banda che suona, non so, era tutto così profondamente diverso che diventava una cosa miracolistica. Come mai in Italia è cambiato tutto? Vetroni, che la sapeva lunga, ha chiamato Zavattini e gli disse: guarda, ti mando un ragazzo dei miei, dagli ascolto, credo che abbia qualcosa da dirti. Io arrivo e trovo Zavattini molto accogliente, quindi molto disponibile. Dico: vorrei fare il neorealismo radiofonico. Si innamorò di colpo di questa cosa. Era un uomo che alle proposte le più bizzarre reagiva sempre con un grande entusiasmo, specie se quell'entusiasmo partiva dai giovani. Disse: ma proviamo, cosa dobbiamo fare? Ma non so, andiamo in giro con un magnetofono, raccogliamo delle storie e raccogliamo insieme alle storie anche tutto quello che succede intorno. Abbiamo fatto questa cosa che finiva contro una muraglia sopra la quale i treni che passavano fischiavano, ed erano però fischi italiani che si perdevano piano piano nella lontananza e davano al nostro racconto anche un'idea vaga di racconto che sa anche come concludersi, rendendosi così evocativo. La gestione della radio si concluse con il passaggio in televisione, che era proprio nelle cose, insomma. E ci fu un momento in cui io pensavo che la televisione dovesse trasformare il mondo. Seguivo le profezie di McLuhan, il quale diceva: succedono cose straordinarie, saremo tutti testimoni o protagonisti dello stesso evento e quindi saremo tutti più uguali. E allora queste semplificazioni così imponenti, eccetera, lasciavano interdetti. La realtà naturalmente era mille miglia lontane da dichiarazioni di questo tipo, suggestive se si vuole, ma che duravano il tempo di proclamarsi, insomma. E invece nacque una televisione che voleva sapere chi era e che cosa doveva fare, che cosa le spettava di fare. E allora noi abbiamo conosciuto per fortuna quella RAI. Fu una RAI con dei protagonisti che non andavano a cercare fronzoli. Io mi ricordo che parlando con molti dei personaggi che sono stati intervistati da Lili Fabiani, si sono tutti in qualche modo ripetuti sullo stesso registro, cioè quello di chiedersi che tutto sommato

Amato, a volte ci sembrava di lavorare senza doversi aspettare un compenso, tanto era tutt'uno il nostro desiderio di essere dentro quella realtà e di farne qualcosa che potesse essere utile a chi si metteva lì, obbediente, interessato, paziente, che aspettava di capire se c'era qualcosa che aveva un po' cambiato le difficoltà del mondo, insomma. E piano piano siamo arrivati fino adesso e non siamo riusciti a tener fede a quell'impegno. Però un lungo periodo di pace l'abbiamo conosciuto. E noi siamo stati fortunati perché siamo riusciti a fare, per esempio, il centro-sinistra. L'ha fatto Bernabei con tutta la squadra che poteva dispiegare e che era, non dico in adorazione, del suo capo, ma che era al suo fianco pronta a qualunque prova, perché era tale la lealtà, tale la voglia di essere non fazioso, tale sicurezza aveva nel distinguere il pluralismo dall'accozzaglia dei desideri, dei pensieri e delle parole diverse, perché quelle sono delle antologie di altrettante faziosità. Quello non è il pluralismo. Quello è fare delle belle fazioni, tutte in fila, ciascuna dice la sua cosa. Non si capisce bene qual è quella sulla quale dobbiamo soffermarci, qual è lo scontro fra due cose che si rendono meritevoli di ascolto, perché vanno a toccare delle cose che turbano la tua vita. Invece no, doveva essere una cosa spettacolare, invitare sempre i più rissosi, forse anche i più suggestivi nel produrre confusione, grida, invettive e soluzioni temerarie della politica, della cultura, della spiritualità, della religione, eccetera. Con Bernabei questo non è stato possibile. Bernabei ha capito che o si era dalla parte del popolo, del paese, non del populismo, Badie. Il popolo vuol dire partire dal poco arrivando al massimo. E dentro ci devono poter stare tutti in un modo o nell'altro, con la capacità di esercitare se stessi, la propria volontà, il proprio talento, a un livello che competa a quella preparazione, a quel dato come posso dire, di passione per il lavoro e così via. E piano piano siamo riusciti a fare il centro-sinistra, coinvolgendo le questioni gravi del paese e dando la sensazione che fosse davvero cambiato qualcosa. E poi invece non è successo sempre questo. Però nel frattempo la macchina cresceva. Io andai in America dopo aver fatto tante cose stravaganti, a cominciare dal Giro d'Italia, il processo alla tappa, che mi ha dato una grande popolarità, ma lasciandomi com'ero. Mentre invece, quando sono andato in America a chiedere che cosa pensate della televisione in generale europea e in particolare quella italiana, io, insomma, dalle grandi imprese, anche di Hollywood, mi sono sentito dire, ma la televisione alle quali noi guardiamo con l'interesse di poterne trarre qualcosa di utile per il nostro cinema e per la nostra televisione, è l'Italia. Voi avete una scrittura che è la più raffinata. Avete la partecipazione di uomini e donne che hanno uso di mondo perché abituate a vivere con un turismo che è mondiale, con una televisione che si è votata a un clima di rispettabilità, al tempo stesso anche di coraggio, però. E quindi siete voi. E io aggiunsi per prudenza, perché mi sembrava che portare a casa un elogio di questo tipo, questo potesse giustificare qualche taglio.
Allora io rimediai dicendo, ma non escludiamo la BBC, che a sua volta mi pare che non mi fecero finire. Mi dissero, sì, è vero. Sul terreno culturale ci sono delle cose che sono più approfondite, eccetera. Ma nel complesso degli interessi culturali, l'Italia è quella che rappresenta più cose che possono servire anche non solo all'Italia, ma anche al resto del mondo. E quindi noi eravamo molto orgogliosi di questa RAI, che seguiva i tempi. È difficile immaginare un'Italia diversa da quello che è la televisione che la interpreta. Tu non puoi raccontare una storia che non c'è. Devi poterla raccontare, ma senza andare a pescare soltanto o preferibilmente le cose che suscitano tensione, interesse, paura e sfiducia. Quando qui ci sarebbero tanti motivi per rendersi conto che se unissimo le forze di chi è da sinistra a destra, con il centro a sua volta, che ha una sua funzione, io credo che la funzione della televisione dovrebbe essere questa, un bene che scaccia il male con il mestiere, con il pensiero, con l'idea che misurandoci con il pensiero altrui migliora anche il tuo pensiero. E che tutto si fonda su una cosa molto semplice, che se non vuoi la guerra devi batterti per fare la pace. E qui mi sembra invece che la grande avventura dell'umanità, non oso dire che è più abile e raccoglie più consenso il male del bene, questo non lo credo, credo che ancora vinca il bene, ma certo che le imprese del male, finché saranno raccontate con questo dispiego di rappresentazione, mi sembra che sia una cosa così diseducativa, che porta così lontano dalla realtà, da rendere equivoco il bisogno di avere una televisione che parla in nome del popolo tutto quanto. Un popolo tutto quanto è difficile metterlo insieme, ma un popolo che sa dividersi con equità tra persone colte, persone che si preparano ad esserlo, persone che cercano lavoro, persone che lo trovano e tutti quelli che rimangono fuori, tutte queste opportunità devono essere i privilegiati e la televisione deve occuparsi di loro, come si fece ai tempi di quel famoso maestro che faceva scuola la sera alle vecchiette e ai vecchietti perché avessero quattro parole in più con cui difendersi. Oppure Don Milani, nella scuolina di Barbiana, si realizza, secondo me, un punto cruciale della televisione. Vuole dare ai suoi ragazzi, figli di contadini e di operai, vuole dare almeno un centinaio di parole, per una cosa molto semplice, perché imparino a capire che cos'è un contratto di lavoro, per poter correggerlo, aggiungendo e togliendo, sapendo a che cosa va incontro, sapendo se è un affare o se è una sorta di mistificazione dell'affare, oppure è l'affare vero e proprio per il quale vale la pena di esercitare tutto il consenso possibile. Ecco, se ci sono, come ci sono state e tuttora ci sono, le forze per veder nascere queste possibilità enormi che ha questo strumento, se si potesse dargli una voce e farla diventare parola, e la parola diventasse quello che è stato un tempo, quella che rappresenta la realtà, il vero, la sincerità e le cose più alte, che sono le regole, che sono i sentimenti, che sono la fedeltà, sono i luoghi della condivisione, lo Stato, la nazione, il popolo, il sindacato,
la sinistra, la destra, il centro. Ma è possibile mai che non si riesca, con una televisione così straordinaria, a creare un canale che si vota interamente a questo principio, fare della parola qualcosa che susciti altre parole. Io credo che ci sia la possibilità di fare una televisione alla quale nessuno si deve sentire estraneo.

non sia quello di credere che non c'è mai chi vada tanto lontano come chi non sa dove sta andando, ma queste sono delle canagliate dal punto di vista intellettuale, non si raccontano queste cose. Bisogna sapere a che cosa tendiamo, bisogna sapere anche perché sbagliamo, bisogna sapere che la parola è tutt'uno con la volontà di fare. Giambattista Vico dice una cosa semplicissima, due parole, ma straordinarie: credere facendo. Non si può continuare a declamare. I partiti devono impegnarsi a non cercare più le militanze, ma le partecipazioni, le aggregazioni, lo stare insieme. Perché? Perché andare via da un partito? Io voglio sapere perché. Perché può darsi che abbiano ragione queste persone. Ma non si può trasformare un Parlamento in 120, cito a caso, persone che cambiano casacca perché non hanno trovato la poltrona comoda. Ci sono anche i casi giustificabili e meritevoli, ma la stragrande maggioranza di chi profitta di questi sondaggi non lascia delle buone lezioni. E bisogna far presto, perché il cambiamento non è più il cambiamento, è la velocità del cambiamento. E credere che abolire i partiti sia qualcosa che può rigenerare la situazione di un paese largamente in crisi, diciamolo pure, pur avendo risolto già momenti molto più difficili di quello che stiamo vivendo oggi. Non si può sognare di abbandonare i partiti come se fossero la causa di tutti i nostri mali. Io credo che non ci sia mai tanto bisogno di politica come quando è la politica che sembra quasi autorizzarci a mostrarle le spalle. Bisogna tenere duro e convincere la politica a tener conto di chi ha diritto alla parola. Non si possono raccogliere i consensi con le lusinghe che sono di varia natura e che attirano nei partiti. E in generale proprio nel modo di percepire un riconoscimento che implichi un privilegio in qualunque posto. Non può essere questo che risolve la vita di un paese, specie come il nostro, che è pieno di creatività, pieno di amore di se stesso, di orgoglio, e che si perde perché il proliferare del segno negativo, quello che succede contro la donna, è innegabile, insomma. Lo sbandamento dei giovani è altrettanto innegabile. La disoccupazione che non suscita più neppure il desiderio di cercare lavoro, tanto ormai è delusa la speranza di ottenerlo. Queste cose non portano bene. Lasciamo che la televisione sia uno strumento che ci guida in qualche circostanza. Il guidarci non significa prendi questa strada e vai in tal posto. Vuol dire ascolta tutte le strade che noi vi mostriamo, con tutte le cose che sono già capitate nel mondo. Perché sono fallite quasi tutte? Formuliamo insieme, se è possibile, un gruppo di volontà che provino a realizzare un fattore convincente di solidarietà e a questo aggiungono una cosa ancora più difficile, che è la responsabilità. In ogni famiglia ci sono dei figli, abbiamo il dovere di garantire loro
un futuro.

non li abbiamo messi al mondo per vivere come vivono, così, gli abbandonati, i diseredati, i negletti, gli scontenti, i pessimisti. La televisione deve essere il grande segnale della capacità di reagire e di fare. Non c'è cosa che la televisione non possa affrontare. Perché esercitare soltanto quello che è adescante della televisione? Perché non proviamo a turbare un pochino la gente? Perché Martin Luther King, che era un prete, dice: io vi scongiuro di essere indignati. Però aggiunge: ma io ho un sogno. Perché non diamo un sogno a questa televisione? Perché tutti gli uomini e tutte le donne e tutti i ragazzi di buona volontà non sentono che stando insieme si può risolvere il problema di una crisi come quella che continua a perseguitare un'Italia che è stata largamente abbandonata a se stessa, come se dovesse vincere chissà chi, una battaglia che è stata divisa per tanti paesi e ciascuno pensa a sé, dal momento che non abbiamo un'unione politica e non l'abbiamo mai fatta e abbiamo lasciato aperte tutte le strade. Persino Trump si può divertire a minacciare l'Europa e a stabilire con Putin un sodalizio che si basa sul nemico europeo. Ma noi dobbiamo reagire da cittadini, facendo vincere la politica non politicante, ma quella che rinnova veramente, avendo una grande maggioranza, ma di quella che muove la realtà, muovendo delle grandi maggioranze e quindi lasciando cadere i populismi, le cose facili. Le cose che ti illudono, che tutto vada bene anche quando va male. Io lo so, non vi aspettate da me delle cose che possono compiacere le persone di facile contentatura. Non lo so, ma io credo che abbiamo il dovere, ciascuno con la sua forza, la sua volontà, la sua disciplina sociale. Ciascuno può diventare una forza straordinaria, se si collega con tutte le forze singole dei cittadini che si mettono d'accordo per creare insieme un potere utilitario, cioè che si ingegna di creare le soluzioni comuni, generali, complete, che vincono il tempo, vincono il denaro, vincono i privilegi. Perché non deve succedere? Perché la televisione, che ha questi mezzi, non si fa promotrice di questa cosa? Ma voi credete veramente che i governi che si succederanno, credete veramente che metteranno a loro disposizione gli strumenti per convincere la società italiana che è ora di cominciare a pensare a che cosa dobbiamo fare ciascuno di se stesso e non affidarsi sempre a qualcosa che ci deve cadere dall'alto. All'inizio di questo programma io mi sono riascoltato e ahimè anche rivisto. Erano i tempi in cui si credeva in ciò che si diceva. Sembra una sciocchezza. Eppure io vivo ancora di quella che non voglio chiamare illusione. Io penso che ci sia la possibilità di ricreare una volontà convenuta che ritrovi in un organismo capace di fare del potere un esempio utile di società e non creare qua e là delle geremie da una parte, cioè non c'è più niente da fare, e delle consolazioni che devono arrivare sempre e che non arrivano mai. Io vi sono molto grato
E sono anche un po' stupito, vi dico la verità, di aver accettato di, come posso dire, di dover essere giudicato da chi ci ascolta come alla ricerca di ciò che abbiamo fatto di buono, di onesto, di duraturo nel nostro paese. Io non voglio fare questo, perché c'è sempre un po' di bene in ciò che facciamo. E era fatale che la televisione facesse anche cose buone e molto buone. Io penso che sia stata una cosa giusta, mobilitare i protagonisti, diciamo, di una televisione che si è comportata sulla linea dello sforzo dello Stato di garantire un rapporto onesto con la cittadinanza. Non mi lusingo quindi dalla notte della Repubblica, la nascita della dittatura, il viaggio intorno all'uomo, i grandi viaggi in Occidente, oppure l'origine delle civiltà mediterranee, oppure i grandi incontri con von Braun, con Schweitzer, con Fellini, che ne so. Insomma, queste e tante altre cose. I viaggi nel sud, nella giustizia, nella scuola, tante altre cose, nello sport, eccetera. Non sono queste le cose che mi lusingono di aver fatto. Io penso a TV7 e agli speciali che intervenivano improvvisamente dalla parte della cultura che animava le proiezioni della TV italiana. Ecco, io mi rappresento di più per me stesso, per quel poco che ho fatto, se penso ai miei interventi dentro la società. Mi interessa di più fare un'inchiesta dentro una fabbrica. Mi interessa di più parlare con i giovani e convincerli che il loro linguaggio è una fuga dalla realtà, che non combineranno mai niente di buono finché non si decideranno a parlare la lingua del loro paese. E tutte le cose come TV7, che hanno rotto proprio dei settori di negligenza, di turpitudine, di approssimazione, di volgarità, creando nella gente almeno il dubbio che ci possa essere un'altra realtà con cui confrontarsi. E noi questo l'abbiamo fatto, con degli argomenti temerari. Abbiamo sgominato tutte le cose che erano tabù, di cui non si poteva parlare. Noi l'abbiamo fatto, con una RAI democratica. Ai tempi di Bernabei queste cose si facevano. Veniva nelle nostre stanze e non veniva mica per obbligarci a stare con la testa in giù. Ci voleva la testa alta, voleva che avessimo una visione chiara della responsabilità che ci assumavamo dicendo delle cose gravi. E noi sapevamo anche farci qualche piccola censura, in cambio però di qualcosa che rimetteva in discussione tutta una cosa vergognosa di cui non si parlava più. Quella è stata la televisione che ha visto dove è utile andare, ma sapendolo, non avventurandosi per incontrare chissà che. Chissà che è il male. Noi vogliamo andare dove decidiamo di voler andare. Questo è più difficile, ma è più necessario. Ci sono tante cose da raccontare. 18 puntate di un'ora e mezzo l'una sono densissime di situazioni. Un giorno ricordo che Alberto Franceschini, uno dei fondatori dell'EBR, mi raccontò di avere fatto questa strana esperienza, di essersi avvicinato a Giulio Andreotti, che usciva da Piazza del Gesù,
e lui l'aveva toccata con un

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. You have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Boccale Nadia ci presenta una tesi empirica dal titolo Promuovere la base sicura e genitoriale in situazioni di rischio, aspetti teorici, clinici e di intervento.
1: L'obiettivo della mia tesi è quella di presentare una piccola esperienza inserita in una grande storia. L'esperienza è quella del progetto Basi Sicura, che è un lavoro clinico interdisciplinare che mira a sostenere la sintonizzazione affettiva tra genitori e figli per promuovere il processo di attaccamento e costruire una solida base sicura. È inserita in una storia molto più grande che descrivo nella mia tesi, che parte da lontano con la della teoria dell'attaccamento di Bowlby, continua con l'infant research, con le neuroscienze, con l'analisi della base sicura incrinata per arrivare ai nuovi modelli di intervento sulla relazione caregiver-bambino. Questi filoni di ricerca sono confluiti oggi nella developmental psychopathology, lì c'è un errore. E venendo al progetto Base Sicura che si inserisce in questa storia, ha anch'esso una storia. È nato nel 2014 a Roma, ma le sue premesse si sono svolte nei 10 anni precedenti, nel lavoro clinico in equip nel servizio età evolutiva di un centro di riabilitazione. Io sono una terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, TNPE, e lavoro in particolare con bambini molto piccoli, al di sotto dei 2 anni, con i genitori in stanza. E ho lavorato diversi anni con la dottoressa Mimma Infantino, che è qui oggi presente, psicologa e psicoterapeuta con formazione sistemica relazionale. Lavorando in equip notavamo che a volte rimaneva incompleto l'incontro tra i genitori e i bambini reali e questo poteva condizionare il processo di attaccamento. Per questo abbiamo iniziato a sperimentare dei protocolli in copresenza, quindi abbattendo la divisione dei setting, lavorando insieme genitori e bambini. E le cose sono state molto interessanti e per questo abbiamo deciso di uscire dai confini del centro di riabilitazione e di iniziare l'esperienza del progetto Basi Sicura con un focus sulla relazione affettiva genitori-figli. Le caratteristiche del progetto sono appunto l'interdisciplinarità agita in compresenza, un'ottica trigenerazionale che permette di riconoscere i fantasmi nella stanza dei bambini, come ci insegna Selma Freiberg, e l'uso delle videoriprese che permette ai genitori di osservare da fuori le dinamiche di interazione. Sono uno strumento potente, come illustri autori ci hanno già indicato. Le modalità di lavoro sono divise per fasi, le abbiamo identificate così: la fase 1, il colloquio iniziale con entrambi i genitori, in cui si raccolgono le preoccupazioni, i dati sullo sviluppo dei ragazzi, dei bambini e anche i dati della situazione familiare. Nella fase 2 c'è l'incontro con tutta la famiglia. Anche se le preoccupazioni in genere sono per uno dei figli, la convocazione è sempre familiare per non designare nessuno. E le proposte sono ludiche, cioè noi diamo delle indicazioni di una proposta di gioco e poi usciamo dalla stanza per lasciare la famiglia tranquilla e seguiamo le attività in un altro ambiente collegato con un circuito chiuso, con una TV collegata alla telecamera. Poi c'è la fase 3 in cui analizziamo le videoriprese selezionando i pezzi significativi. E la fase 4, che è un po' il cuore del nostro lavoro, è l'incontro solo con i genitori per condividere i frammenti video selezionati e da lì questo appunto è il cuore. Alla fine di questa fase ci sono tanti più elementi che consentono di ripetere il ciclo dalla fase 2, quindi tornare a un nuovo incontro con tutta la famiglia con nuove proposte ludiche adattate agli elementi che sono emersi. La nostra proposta è di incontri quindicinali per

0: dal tempo di sedimentare. Nella mia tesi presento due casi clinici in modo molto dettagliato, ma qui sono sintetizzati. Il primo caso sono diversi tra di loro. Il primo vede due genitori molto preoccupati perché il loro primo figlio da qualche settimana non vuole più andare a scuola. Piange, giunge a vomitare e dice che vuole stare a casa con papà. E i genitori sono certi che a scuola non è successo nulla e hanno fiducia negli insegnanti. Quindi il percorso terapeutico, che si è svolto in 4 mesi, quindi è stato molto breve, ci ha permesso nell'osservazione di vedere delle ottime competenze genitoriali e un adeguato sviluppo dei bambini in tutte le aree. C'è un fratello di 2 anni e 4 mesi. Durante il gioco, Francesco evoca a sorpresa due parenti del papà, nonno Antonio e zio Federico. È una sorpresa perché in realtà sono parenti che il bambino non vede quasi mai. Quindi questo ci ha consentito di andare a approfondire le storie personali di mamma e papà negli incontri solo con i genitori. Abbiamo scoperto elementi traumatici nella storia di mamma e soprattutto eventi molto traumatici nella storia di papà. L'ipotesi fatta quindi è che Francesco si sia collegato al vuoto, alla solitudine interna di papà, preoccupandosi. E la strada è quella di occuparsi poi del bambino ferito presente in papà, anche in mamma, ma in papà era più massiccia, la questione, e aiutarlo a recuperare le parti che per difesa si sono congelate. Da quando abbiamo iniziato con i genitori a narrare le storie personali, i sintomi del bambino sono spariti. Abbiamo poi dato indicazioni di un percorso di terapia personale individuale che i genitori hanno accettato, quindi ci siamo salutati dopo 4 mesi con questo avvio verso un altro tipo di intervento. Il secondo caso clinico invece riguarda una famiglia dove ci sono due gemelle eterozigoti, di cui una, Lara, ha una diagnosi di atrofia muscolare spinale infantile di tipo 2. I genitori sono molto consapevoli della patologia. Ma preoccupati per i vissuti di diversità che la bambina potrebbe sviluppare, per questo chiedono una consulenza. Il percorso qui è stato più lungo e in realtà nelle osservazioni la bambina Lara, che è pensata come la figlia più fragile, appare la più forte, molto determinata, molto sicura, mentre la sorella senza patologia appare silenziosa, ritirata, insicura, con atteggiamenti regressivi. Questo ci porta con i genitori negli incontri solo con loro, proprio a partire dai frammenti di videoregistrazioni, a riflettere sulle loro rappresentazioni rispetto alle figlie. In realtà, i genitori guardano le figlie attraverso la lente della patologia di Lara e questo porta a una percezione alterata degli aspetti emotivi sulle due bambine. E rischia di non vedere le fragilità di ognuna, perché Lara è vero che è molto forte, ma rischia dei funzionamenti narcisistici e una poca adattabilità, mentre la sorella rischia proprio dei sentimenti di neglette, di non ricevere un rispecchiamento di soggetto autonomo. Per cui il lavoro è stato poi di man mano modificare le rappresentazioni dei genitori rispetto alle figlie. I genitori hanno cambiato il comportamento verso le bambine e le bambine hanno cambiato comportamento, nel senso che Susanna è diventata più sicura e assertiva e Lara un pochino più pacata e disponibile. In conclusione, il progetto Basi Sicura ha l'aspirazione di inserirsi in questa storia iniziata con John Bowlby, in cui l'oggetto di attenzione è la relazione genitore-bambino. L'azione all'interno della strategia di ridefinizione definita da Samerov con le sue 3 R e quindi sulle credenze e le aspettative dei genitori, la via d'ingresso privilegiata, citando Stern, è l'interazione manifesta di genitori e bambini attraverso le attività ludiche e questo diventa una fonte per attivare riflessioni che portino poi ai vissuti interni più profondi dei genitori.
1: Benissimo, stop.
0: Ok.
1: Ci sono domande?
2: Io sì, un paio. Lavoro molto
0: Ok,
2: bello,
0: grazie,
2: complimenti.
0: grazie.
2: Due curiosità. La
0: Sì.
2: prima, quali variabili avete tenuto in considerazione nelle analisi delle videoriprese?
0: Sì.
2: E la seconda domanda è se avete anche in progetto di fare, insomma, una ricerca proprio empirica con dei dati, delle pubblicazioni, perché insomma, mi sembra un progetto molto interessante, vale la pena forse diffonderlo.
0: Grazie. Allora, rispetto alle videoregistrazioni, come dicevo, ci sono degli autori che ben prima di noi, prima fra tutti la Susan McDonough, oppure la Video Interaction Guidance di Kennedy e collaboratori. La prima attenzione di criterio è quella di sottolineare gli aspetti positivi, i buoni funzionamenti. E spesso i genitori si sorprendono quando diamo dei feedback positivi, è come se aspettassero insomma, di essere bacchettati. Invece,
1: Beh, partire, che è il quindi... primo elemento per strutturare l'alleanza terapeutica,
0: sì,
1: no?
0: Sì, quindi il primo

0: Elemento è proprio partire dagli aspetti che funzionano. L'altro elemento è il massimo rispetto, lasciare prima la parola ai genitori, perché in generale l'atteggiamento è di creare un clima di cooperazione, di alleanza, appunto, di essere base sicura per i genitori e ascoltare da loro cosa vedono e se poteva esserci qualche altra modalità. Spesso i genitori da soli si accorgono dei piccoli mismatch relazionali che possono accadere. Quindi un po' il criterio è quello di selezionare le cose positive, selezionare anche aree dove si vedono delle incomprensioni, però proponendole con il massimo rispetto, insomma. Nel primo caso è stato sorprendente perché le competenze dei genitori rispetto ai bambini erano ottime, quindi nel qui e ora c'era una buona sensibilità, una buona sintonizzazione. Per questo poi il pensiero è stato andiamo a cercare altrove, perché nel qui, nell'oggi c'era un buon funzionamento.
1: Perfetto,
0: Non
1: bene.
0: so se ho risposto. No,
1: Sì, no,
0: rispetto alla
1: benissimo.
0: ricerca,
1: Sì.
0: no, non ci abbiamo pensato.
2: Vabbè,
1: No,
2: pensateci.
1: la ricerca si può fare, no? Un prima e un dopo, poi ci pensiamo.
0: Ci pensiamo, magari ci
1: Va
0: pensiamo
1: bene.
0: insieme.
1: Benissimo.
0: Grazie.
3: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore Processi Cognitivi e Tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea. Le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. Nadia.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Il candidato ha sviluppato una tesi sulle tecniche per la valutazione con sostanzialmente le principali metodologie conosciute nell'ambito della matematica finanziaria e della finanza pura sui progetti aziendali di investimento. Lui ha concentrato proprio la sua attenzione sulle metodologie perché comunque era rimasto particolarmente...

0: affascinato durante l'esame. Gli cederei quindi la parola.
1: Ringrazio la Commissione per la parola data e la relatrice, professoressa Antonia Coppola. Il lavoro si intitola Principali tecniche e relative a criticità ai fini della valutazione dei progetti aziendali di investimento e si apre con una piccola introduzione per spiegare che nel contesto economico globale odierno, sempre più caratterizzato dalla competitività, le decisioni di investimento sono fondamentali per guidare la crescita, l'innovazione e la sostenibilità finanziaria delle imprese. A tal fine, valutare correttamente i progetti di investimento risulta essere fondamentale per una strategia che sia coerente con lo sviluppo dell'impresa. Il lavoro si apre con una piccola definizione di investimento, che è un impiego iniziale di risorse finanziarie, al quale auspicabilmente dovrebbe seguire un flusso monetario atteso positivo. In altre parole, quindi, quando un investitore decide di investire, appunto, rinuncia al consumo immediato delle proprie risorse in favore di un beneficio economico futuro che ovviamente dovrà risultare sufficientemente remunerativo e allo stesso tempo dovrà giustificare sia l'impiego del capitale che il rischio associato. Una breve classificazione degli investimenti può essere in base al grado di dipendenza, in base alla natura del progetto, in base al rischio, in base agli effetti prodotti. L'investimento analizzato nel caso pratico che seguirà la tesi è classificato in base agli effetti prodotti come un investimento che si concentra sull'abbattere i costi di gestione. Quindi
0: Perché ci troviamo nell'ambito della finanza aziendale e di conseguenza lui ha valutato quelle che sono le principali metodologie su un caso pratico che è quello.
1: dell'azienda Acquedotto Pugliese SPA. Quindi queste sono le componenti principali affinché una metrologia, un criterio possa essere ritenuto valido, deve tenere in conto contemporaneamente di questi tre aspetti principali, che sono la dimensione dei flussi monetari, la distribuzione temporale dei flussi, perché ovviamente un investitore tenderà a effettuare l'investimento che remunererà nel più breve tempo possibile il capitale inizialmente investito per poter utilizzare questo capitale ed effettuare un ulteriore investimento. In ultimo, il valore finanziario del tempo, poiché appunto il tempo ha un costo e il costo del capitale che sostengono le imprese per finanziare i propri progetti è detto appunto valore finanziario del tempo. Procedendo, quindi, vengono enunciati i principali metodi utilizzati ai fini valutativi. In primis vi è il payback period, che è il tempo di recupero dell'investimento. Esso misura i periodi entro i quali dovrebbero terminare i flussi cumulati negativi ed iniziare i flussi positivi, ovvero il periodo all'interno del quale viene remunerato l'investitore dell'investimento inizialmente fatto, e viene calcolato semplicemente attraverso un rapporto fra l'investimento e i flussi di cassa periodici. Successivamente vi è il VAN, che è il metodo più ampiamente utilizzato, sia diciamo, nella teoria della finanza aziendale e poi anche nella pratica. Esso si calcola attualizzando i flussi di cassa, quindi portandoli indietro nel tempo per sapere ad oggi quel flusso di cassa che otterrò fra 2 o 3 anni quanto vale effettivamente. Questi flussi di cassa vengono sommati, viene sottratto l'esborso iniziale e si ottiene un numero che, nel caso in cui fosse positivo, ovviamente vuol dire che il progetto genera ricchezza incrementale e si può proseguire con l'investimento. Gli altri due metodi di valutazione hanno la loro formula che deriva direttamente da quella principale del VAN. Infatti, il tasso interno di rendimento pone la formula principale del VAN come un'equazione uguale a zero e misura il tasso massimo di costo del capitale a cui l'azienda ha convenienza nel sostenere il finanziamento. Quindi, se il costo del capitale è inferiore al TIR, l'azienda potrà sostenere l'investimento, al contrario, non sarà più conveniente. In ultimo, l'indice di rendimento attualizzato, l'IRA, misura quante unità vengono generate dal progetto per ogni unità inizialmente liberata. Quindi, se l'IRA dovesse essere maggiore di 1, l'investimento è profittevole e di conseguenza il VAN sarà maggiore di 0 e si potrà procedere con l'investimento. Il caso pratico analizzato è, come detto in precedenza, quello di Acquedotto Pugliese, che è una tra le maggiori realtà del servizio idrico integrato in Italia, l'acquedotto più esteso d'Europa, conta circa 2.300 dipendenti e un bacino di utenza di circa 4 milioni di abitanti serviti, gestisce circa 21 km di reti idriche, 10.000 km di reti fognarie e 180 serbatoi e

0: Un'azienda che ha la forma di società per azioni unipersonale gestita interamente dalla Regione Puglia, che quindi si occupa di indicare le direttrici strategiche, nominare i vertici aziendali e approvare il piano industriale di AQP. L'investimento quindi selezionato all'interno dell'azienda si inserisce nell'ambito della riduzione del volume dei fanghi di depurazione e presenta due obiettivi principali: quello di abbattere i costi di gestione, poiché vengono generati dagli impianti di depurazione circa 170.000 tonnellate annue di fanghi, e questo nel bilancio di acquedotto, questa è una delle principali voci di spesa, poiché è pari ogni anno a circa 29 milioni di euro di esborsi. In secondo luogo, anche favorire il riuso dei sottoprodotti della depurazione in un'ottica di economia circolare. Sulla sinistra possiamo notare la tabella che indica sinteticamente l'andamento delle quantità e dei relativi prezzi sostenuti anno per anno dall'azienda. Successivamente sono state riportate delle tabelle che sono utili per una sintetica rappresentazione dei dati più rilevanti: l'investimento iniziale per l'installazione della centrifuga nell'impianto di Stornarella, quindi all'interno della riduzione dei fanghi a Stornarella è stata inserita la centrifuga, poiché prima l'azienda doveva sostenere 72.000 euro di trasporto annui per trasportare i fanghi da un impianto all'altro. Installando la centrifuga venivano risparmiati questi soldi per un risparmio di 72.000 euro annui. A questo risparmio viene sottratto il costo dell'energia e del polielettrolita e il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria. Si ottengono una serie di flussi di cassa che sono i minori costi sostenuti, per poi consentire di applicare appunto le tecniche di valutazione principali. Il payback period, come si può vedere nella tabella, mette in luce il periodo di recupero dell'investimento, che dovrebbe conseguirsi fra il quinto e il sesto anno, anno in cui appunto terminano i flussi negativi ed iniziano i flussi cumulati positivi. Successivamente il valore attuale netto è altrettanto incoraggiante e positivo e indica appunto che il progetto genera redditività. Quindi la società si attende diciamo, un risultato numerico che rappresenti questo incremento di ricchezza generato dal risparmio ottenuto sul trasporto. Inoltre, il tasso interno di rendimento è inferiore, è stato calcolato il TIR, quindi il tasso massimo a cui è conveniente sostenere l'investimento, e il tasso con cui AQP ha finanziato il proprio investimento risulta essere inferiore al TIR, poiché è del 3,243%, e il TIR corrisponde al 4,74%, quindi è un risultato altrettanto positivo. Infine, l'IRA, ovvero l'indice di rendimento attualizzato, è 1,0604, quindi leggermente superiore all'unità, ma comunque indicatore del progetto che sarà profittevole, poiché per ogni unità inizialmente liberata viene generata 1,0604 unità. In conclusione, questo investimento ci mostra come, oltre agli aspetti strettamente finanziari, ovviamente l'introduzione della nuova centrifuga ha contribuito anche oltre a ridurre i costi di gestione, favorire un percorso di sviluppo sostenibile, migliorare l'efficienza produttiva e infine dimostra come, per ottenere un'analisi che sia veritiera e attendibile, l'utilizzo degli indicatori deve essere combinato, quindi nel loro insieme, e questo utilizzo combinato permette di supportare decisioni aziendali consapevoli e coerenti con la visione strategica dell'impresa.
1: Data la natura pubblica dell'azienda e soprattutto la particolare, come dire, importanza del settore in cui opera, mi domandavo se un tipo di analisi costi-benefici, che mi sembra di capire sia essenzialmente finanziaria, possa potenzialmente includere anche le esternalità positive e negative di un progetto investimento, quindi diventare un'analisi economico-sociale a più ampio spettro, se per caso è stato considerato oppure se magari è un elemento ulteriore
0: Nel
1: di riflessione.
0: lavoro in particolare non è stato considerato, però lavorando con, diciamo, i membri dell'azienda, ovviamente è stato fatto un discorso del genere in cui venivano incluse, oltre ai vantaggi strettamente economici, anche le esternalità positive, nel senso che sicuramente non trasportando più il fango, quindi viene consumato meno carburante, si inquina di
1: Esatto.
0: meno, sicuramente un'esternalità di tipo positivo.
1: Certo. Vabbè, grazie, era solo questo.
2: Signor Bellantuomo, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale una votazione di 96 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese, laurea triennale. Applausi.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: La sua tesi in valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale ha il titolo La comunicazione digitale nella valorizzazione del patrimonio culturale, uno studio su orti botanici e giardini storici. E subito la copertina della sua tesi mi ha fatto pensare a una corteccia di albero, non so se è un caso oppure voluto, ma è vero che, mi fa molto piacere, Paola Garavani affronta un tema in realtà che è stato fino a non molto tempo fa un po' collaterale rispetto agli studi storico-artistici o per esempio legati alla museologia, appannaggio più che altro degli architetti paesaggisti, vale a dire, lo dice la nostra Costituzione, il ruolo e la necessità di tutelare il patrimonio paesaggistico, in particolar modo l'enorme patrimonio che abbiamo di ville storiche, giardini storici e orti botanici. Adesso c'è un'attenzione diversa, tra l'altro abbiamo scoperto con Paola poi di aver seguito in momenti diversi uno stesso corso della Fondazione Scuola Patrimonio, ma anche questo è un dato interessante, che due anni fa ha proprio dedicato un corso molto complesso con vari moduli e esami sul tema dei giardini storici. Ecco, per me storica dell'arte era un po' una novità, perché fino a qualche anno fa non se ne parlava nemmeno, e invece quanto è importante appunto per la tutela del nostro patrimonio questo enorme mondo appunto dei giardini e degli orti, e quanto è importante anche dal punto di vista della comunicazione, perché sono luoghi aperti al pubblico. Forse in Italia non c'è molto l'abitudine rispetto ai paesi anglosassoni di visitare questi parchi, questi giardini, queste ville, ma insomma sta entrando nell'abitudine delle famiglie, anche dei turisti culturali. E Paola ha appunto affrontato questo tema partendo da un discorso storico, arrivando fino ad oggi e poi focalizzandosi su alcuni casi studio, quindi c'è sia una parte storica teorica che una parte normativa naturalmente, con poi appunto degli affondi su come questi luoghi oggi valorizzano appunto il proprio patrimonio.
1: Grazie. Allora, l'intento di questo lavoro è proprio quello di andare a studiare attraverso l'esame di alcuni casi concreti come la comunicazione digitale possa favorire la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e in particolare il giardino storico. Il giardino nasce nell'antichità come un semplice orto destinato all'alimentazione, ma ben presto diviene anche un luogo di svago e di riposo, come ci testimoniano ad esempio gli affreschi delle ville dell'antica Roma. Nel Medioevo è sia un luogo in ambito monastico dedicato alla riflessione e alla preghiera, ma anche luogo di ambientazione di storie di amor cortese. Nel Rinascimento, da Hortus Conclusus, comincia ad aprirsi verso il paesaggio e diviene un elemento di completamento delle dimore patrizie, che testimonia la ricchezza e la potenza di un casato come quelle delle ville medicee, ma è anche un elemento, un trait d'union tra l'architettura e la natura. Infine, a metà del Cinquecento sorgono quelli che sono stati i casi presi in esame, a livello nazionale 3 orti botanici e a livello locale 3 ville storiche della Tuscia Viterbese. E,

la principale attività che deve svolgere un giardino storico per la sua gestione è quello di riuscire a equilibrare le esigenze di tutela e di conservazione con quelle di fruizione e valorizzazione. Tra gli strumenti a disposizione per la tutela abbiamo innanzitutto l'articolo 9 della Costituzione. Nell'81 viene emesso un documento specifico sui giardini, che è la Carta di Firenze. Nel 2004 il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Qui possiamo vedere delle immagini recentissime di progetti che sono stati realizzati col finanziamento del PNRR, quali ad esempio la realizzazione di una nuova segnaletica a Villalante e il recupero dei giardini dell'entrata monumentale del Castello di Vignanello. Le ville storiche orientano, diciamo, la loro attività soprattutto in tre direzioni: quella della tutela del patrimonio storico e architettonico, quella della tutela del verde storico, in molti casi ci sono alberi monumentali, esemplari secolari, e comunque sempre contemperando queste esigenze con una sempre maggiore possibilità di accessibilità e fruibilità da parte di tutto il pubblico. Gli orti botanici nascono nello stesso periodo, a metà del Cinquecento, in relazione a ambienti universitari, e si dedicano principalmente all'attività di ricerca. Ancora oggi i principali filoni diciamo di attività riguardano la tutela della biodiversità e la ricerca di modi per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico. Per quanto riguarda il lavoro di analisi nella metodologia, ho fatto riferimento prima di tutto al modello di Kotler, che vede il rapporto tra l'istituzione e il visitatore come un percorso che si articola in cinque fasi, che vanno dalla fase di conoscenza, di approfondimento delle informazioni, e infine dopo la visita, se il visitatore appunto è soddisfatto, ha anche voglia di condividere questa sua esperienza sui social media, e quindi di aumentare quindi la comunicazione e la conoscenza dell'istituzione. Per quanto riguarda i siti web, ho fatto riferimento alle euristiche di Nielsen, che riguardano tutte le necessarie caratteristiche per la sua usabilità e accessibilità. Per i social media ho monitorato per 3 mesi la pubblicazione dei post sul profilo Facebook, andando a vedere sia la frequenza, la tipologia delle tematiche trattate e sia il ritorno da parte del pubblico. In queste immagini sinteticamente vediamo cosa è emerso in termini di utilità, di utilizzo della comunicazione digitale, che possiamo riferire principalmente a 3 ambiti. Innanzitutto la possibilità di condividere il nostro patrimonio e collaborare. In questo esempio vediamo la digitalizzazione dell'erbario di Padova ha permesso di innanzitutto creare una memoria digitale di un patrimonio molto fragile, di poterlo condividere online con studiosi di tutto il mondo e realizzare quindi in collaborazione dei progetti internazionali. Un secondo filone è quello dell'accessibilità. In questo caso parliamo di accessibilità cognitiva, ad esempio realizzando delle guide che sappiano utilizzare più codici comunicativi, quindi non soltanto la parola scritta, ma le immagini, i simboli, anche il fumetto, per migliorare la comprensione da parte di tante tipologie di utenza. Un terzo filone è quello dell'utilizzo sempre più importante della narrazione, non soltanto della descrizione, perché sappiamo che oggi ormai lo storytelling è uno strumento potente per un brand, per farsi conoscere, attraverso, diciamo, le storie possiamo emozionare e quindi dare al nostro visitatore un'esperienza più coinvolgente. Anche dalle testimonianze delle persone che ho incontrato che operano, diciamo, in queste istituzioni emerge principalmente l'importanza della centralità delle persone della necessità di attivare un circolo virtuoso di comunicazione dove il visitatore non è soltanto un fruitore, ma attraverso, diciamo, una maggiore conoscenza e una presa di coscienza delle tematiche ambientali si sente più coinvolto e partecipa in maniera più attiva. Questi risultati poi li ho confrontati con alcune altre istituzioni che sono molto impegnate sul fronte della comunicazione digitale. Qui vediamo la Veneria Reale di Torino, la Reggia di Caserta e l'Oasi di Ninfa nel Lazio. Soprattutto quello che emerge è la ricerca di un'integrazione fra l'esperienza reale e virtuale, quindi cercare di utilizzare tutti gli strumenti digitali per favorire sia la conoscenza online che un site.

0: questo, nelle foto vediamo un progetto molto che mi è piaciuto moltissimo della Venaria, dove sono stati coinvolti gli studenti per realizzare dei reportage della loro esperienza diretta di visita da poi ricondividere online. E ho scelto questa foto perché, diciamo, secondo me emblematica proprio del coinvolgimento, perché si vedono i ragazzi distesi sul pavimento per realizzare una bella inquadratura da poter poi utilizzare nei loro reportage. È importante fare rete, queste istituzioni, diciamo, è bene che mettere insieme le loro forze, le loro capacità, le loro competenze e le energie per valorizzare il territorio, come nel caso della Garden Route, che diciamo, ha creato una serie di itinerari tematici che consentono al visitatore di prendere sempre più coscienza di tutte le opportunità che il territorio offre. Infine, diciamo, quelli che sono i risultati di questo studio. Per poter fare una buona comunicazione digitale dobbiamo avere una visione olistica che tenga conto sia delle variegate esigenze dell'utenza, sia di tutte le possibilità che il digitale offre. E abbiamo anche bisogno di formare delle professionalità specializzate che sappiano gestire questa complessità. Alcuni punti da tenere in considerazione sono: innanzitutto dobbiamo sempre mantenere un contatto aperto, regolare con la nostra utenza e mantenere vivo il loro interesse, quindi non accontentarci di riuscire a portarli in visita una sola volta, ma di instaurare una relazione duratura. Un secondo punto è quello di collaborare con tutti gli stakeholder, quindi sia dal punto di vista pubblico che privato, e molto importante è restare sempre in ascolto del pubblico per recepire i feedback come spunto di miglioramento per fornire un servizio sempre più adeguato alle esigenze della clientela. Qual è diciamo, il quadro che emerge come possibilità di sviluppo futuro? Innanzitutto un giardino che non è soltanto un luogo di bellezza da visitare e dove fruire del patrimonio architettonico, storico e naturalistico, ma anche un luogo di formazione continua, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista civico. Un luogo che può diventare sempre più identitario per le comunità locali, che con la frequentazione diciamo, lo sentono come proprio e quindi sono più motivati anche a tutelarlo. Infine, un giardino sempre più accessibile a tutti, perché come ci dice la Convenzione di Faro, tutti abbiamo diritto di fruire del patrimonio culturale, ma è anche importante creare quelle condizioni affinché ciascuno di noi possa contribuire attivamente alla co-creazione di valore e al miglioramento. Grazie.
1: Grazie, grazie Paola. C'è qualche domanda, no?
2: Bellissimo lavoro. Tema.
1: Sì, bellissimo tema. Poi quello che emerge dal suo lavoro è che effettivamente i giardini storici oggi sono un luogo nel quale si mettono un po' alla prova quelle che sono le sfide oggi del patrimonio, quindi inclusività, sostenibilità, accessibilità, anche il tema della sostenibilità energetica, perché ovviamente un giardino vuole impiego di acqua, eccetera. Però questo forma, come diceva lei, gli utenti anche dal punto di vista civico, al tema ambientale, del rispetto delle risorse, insomma, quindi sono tutti temi.
2: Magari una domanda, ma un esempio particolarmente virtuoso, vabbè, un po' quelli che ha fatto, oppure insomma, potrebbe citarne.
0: Un altro esempio che mi viene in mente è ad esempio il Museo Egizio, che diciamo ha realizzato attraverso diciamo l'utilizzo delle tecniche di in 3D innanzitutto ha permesso la realizzazione di un giardino vero nel cortile appunto delle sue strutture partendo da quelle che erano le testimonianze archeologiche e ha anche la possibilità di animare queste antiche testimonianze rendendo una sorta di diciamo appunto di animazione che è stato proiettato in videomapping, quindi diciamo recuperare l'antico con le nuove tecnologie per sensibilizzare sempre di più il pubblico.
1: Signora Paola Garavani, la Commissione, considerato il curriculum degli studi delle compiute e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienze della comunicazione. Applausi.

L'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: La studentessa ha proposto autonomamente il proprio argomento di ricerca, scegliendo di dedicare la sua tesi all'attività del noto designer e architetto veneziano Carlo Scarpa nel campo della produzione vetraria e al suo lavoro prestato in qualità di disegnatore e direttore artistico presso le due più importanti vetrerie moranesi, di cui ci parlerà appunto Eva. Sebbene sull'argomento esista una discreta bibliografia dal catalogo ragionato di vetri artistici pubblicato nel 1997 e i cataloghi delle più recenti mostre organizzate dalla Fondazione Cini, la studentessa ha saputo rileggere la questione arricchendola di apporti originali, verificando innanzitutto la consistenza del materiale documentario e dei fondi di progetti custoditi presso archivi pubblici e privati e confrontandosi poi con le testimonianze di studiosi, ricercatori, direttori di istituto e maestri vetrai. Dopo aver introdotto l'argomento in modo esaustivo e puntuale, ricostruendo l'importanza e le peculiarità della tradizione vetraria veneziana e ripercorrendo le vicende delle due storiche fornaci, la candidata ha esaminato, contestualizzandole con breve note di commento e un ricco apparato fotografico, le circa 50 serie di vetri realizzate dall'artista in 20 anni. Il risultato è un notevole lavoro di compilazione con il quale la studentessa ha ottimamente evidenziato il ruolo di Scarpa nel rinnovamento delle tecniche produttive e dei modelli formali e decorativi di vasi, coppe, servizi da tavola, animali, insomma oggetti di varia natura in vetro, non di rado concepiti come creazioni uniche e spesso esposte in occasione delle grandi manifestazioni di arte decorative di quegli anni. Una parte della tesi è inoltre dedicata all'uso che Scarpa fece del materiale vetrario anche all'interno delle sue più significative realizzazioni architettoniche. Molto interessante infine l'appendice, comprensiva di una cronologia completa dei vetri, di un glossario e di schede illustrate sugli strumenti e sulle tecniche di lavorazione redatte sulla base delle sue visite alle fornaci, di cui appunto ci racconterà.
1: Allora, il mio progetto partiva dall'esigenza di coniugare l'arte contemporanea con qualche cosa da ritrovare nel nostro territorio, nel mio territorio. E questo l'ho trovato in Carlo Scarpa, che è l'architetto e designer veneziano per eccellenza, ma con la sua vicinanza non tanto all'ambiente architettonico molto noto, ma quello molto meno noto, che è quello appunto la vicinanza con un materiale che da sempre contraddistingue il territorio veneziano, che è appunto il vetro. La sua collaborazione con le vetrerie milanesi comincia nel 1925 alla Capellin, per poi finire nel 1932 e quella subito successiva alla Venini fino al 1947, anno in cui lui decide di dedicarsi completamente all'architettura. Il percorso di ricerca si è basato su ovviamente bibliografia, riviste dell'epoca, consultazione, ma soprattutto la consultazione di numerosi archivi e molto interessanti sono state le interviste che ho avuto modo di fare, insomma, con le persone che ho trovato durante questa ricerca, sia degli archivi ma anche durante le visite alle fornaci, con maestri vetrai, con gli studiosi, con ricercatori e non per ultimo con l'appassionato dottor Giancarlo Chimento, che è stato amministratore delegato della Venini fino al 2017. Adesso non lo è più perché insomma, l'azienda ha avuto vicissitudini diverse, per cui adesso è in mano per l'89% di quote alla Damiani. Allora, io qui ho voluto analizzare anche un pochino il contesto storico di Murano per capire meglio dove si inserisce, insomma, Carlo Scarpa, in quale epoca e in quale momento. Diciamo che sicuramente Murano è un modello ineguagliato da sempre.

Però all'inizio del Novecento subiva un lento e inesorabile declino perché diciamo che le forme sinuose dell'Art Déco poco si sposavano all'inizio del secolo con i tempi, con i gusti del momento. E i due imprenditori, Giacomo Capellini e Paolo Venini, decidono di investire in tecniche appunto e idee nuove, volendo proprio rivoluzionare il vocabolario mulanese e noncuranti di quelle che erano le spese e i costi, delle tecniche di produzione e anche delle difficoltà tecniche. Emblematica è la frase di Capellin che appunto pronunciava dei maestri vetrai quando sollevavano delle perplessità appunto sulla fattibilità tecnica, insomma comunque per il tempo che ci voleva per provare insomma delle nuove tecniche, e lui rispondeva appunto: è il tempo se mio, prova, che tradotto vuol dire per l'appunto insomma il tempo è mio, provaci. Allora, grazie a questo ambiente, insomma, di quella complicità di questi imprenditori, Carlo Scarpa poté sperimentare e cimentarsi non soltanto incidendo sulla forma, ma anche sulla materia, sul colore e sulle tecniche di queste opere, di questi vetri. Lui infrange appunto la regola delle superfici lisce, ma le aggredisce, le rende opache, le rende corrose e molto spesso iridescenti per dare questo effetto metallico. Salva sicuramente di Murano il virtuosismo e la maestria nella creazione di colori, avendo sempre un'attenzione al particolare che sarà una cosa che lo contraddistinguerà in tutta la sua attività artistica. Allora, io adesso per questione di tempo tralascio tutto il contorno, insomma, degli approfondimenti che ho fatto sul contesto storico, su quello che è stato anche l'importanza delle vetrerie a Murano per quanto riguarda, voglio dire, lo sviluppo economico-sociale, insomma, naturalmente dell'isola, e adesso qui mi sono insomma, cimentata più che altro sulla propria produzione dei suoi vetri. Mi spiace non poter fare nessun inciso sulle tecniche di cui ho fatto alla fine delle schede prodotte da filmati che ho fatto sulle proprie fasi di produzione delle varie tecniche per capire meglio insomma, qual era oltre. Per capire insomma l'opera e la bellezza non soltanto dal punto di vista formale, ma anche dalle difficoltà tecniche, insomma, indubbiamente che io ho scoperto e che non conoscevo molto. Allora, la produzione è stata tanta, lui ha prodotto tantissime appunto serie di vetri, le ho divise per quelle prodotte alla Capellin, quelle prodotte alla Venini, ha prodotto anche, soprattutto negli anni 20-30, diversi complementi d'arredo per entrambe le vetrerie, di cui ho fatto appunto un approfondimento, e per avere una visione più ampia li ho suddivisi per tipologia, per appunto tipologia per forma e per colore. Poi ho fatto degli approfondimenti per gli altri campi in cui lui si è cimentato, che è stato quello delle vetrate artistiche e quello dell'illuminazione. Poi ho fatto un altro inciso su una commissione molto importante dell'Università di Padova per un centro tavola, sempre in vetro. E appunto alla fine ho fatto queste schede tecniche che illustrano i processi produttivi, quelli principali o comunque quelli che mi sono sembrati più difficoltosi o comunque più degni di nota. Allora, nel 1925 la Capellin decide di aprire una nuova fornace, la Maestri Vetrai Muranesi, dopo la chiusura di una precedente assieme a Paolo Venini, e in cui la sede espositiva ha necessità di un grosso lavoro di restauro, la sede da mula. E casualmente Carlo Scarpa curerà appunto questo restauro e sarà questo incontro fortuito che permetterà a Capellin di capire le grandi potenzialità del giovane architetto. Qui ho riportato dei vasi della fine dell'Ottocento e inizio del 1920-25, in cui si vede chiaramente, anche se gli ultimi vasi sono sicuramente alleggeriti e puliti nelle forme, restano comunque delle basi molto ampie e delle anse molto pronunciate. Carlo Scarpa, insomma, in questo effettuerà veramente una rivoluzione, fin dai suoi primi vetri. Questa infatti è una delle prime serie, i trasparenti, dove si vede chiaramente insomma, la linea molto molto essenziale, geometrica, pulita, e di questa serie parterrà il vaso appunto sferico, trasparente con base troncoconica, che assieme a un vaso in vetro sempre diventerà addirittura il simbolo della vetreria Capellin.
Alla fine degli anni 20, diciamo che anche le altre vetrerie dovranno adattarsi un po' a quello che era il gusto del momento e adotteranno, insomma, punteranno sulla plasticità della materia. Carlo Scarpa non puntò sullo spessore del vetro per questa plasticità, come fece invece Martinuzzi nel suo famosissimo vetro polegoso, ma la esprimerà attraverso l'opacità del vetro, come in questa serie dei lattimi in cui alcuni, insomma, hanno avuto delle decorazioni in superficie policrome, in questo caso ad esempio, che io trovo bellissimo, che sembra quasi una collatura, oppure delle forme assolutamente essenziali geometriche. Tra le altre opere, lui ne produsse tante, soprattutto negli anni 20-30, perché erano molto di moda, appunto questi complementi d'arredo che erano frutta, fiori, animali, appunto, figurine. Ho riprodotto questa come esempio, questo disegno di catalogo del gufo, perché è stato poi riprodotto, ripreso da Carlo Scarpa per il centro tavola, appunto, dell'Università Patavina, rappresentandola come una civetta nel 1943. Allora, nel 1932 Capellin chiude la fornace per dissesto finanziario, ma grazie alla notorietà ormai acquisita di Carlo Scarpa nell'isola, viene assunto subito dalla Venini. Per lui produrrà 28 serie e per le quali, insomma, continuerà a questa ricerca, questa sperimentazione. E nelle sue prime opere vedremo questa ricerca e sperimentazione sulla materia, ma non tanto nella materia tanto quanto, ma su quanto incide sulla luce. Su queste prime serie, ad esempio, dei sommersi, una tecnica tra l'altro inventata da lui, si vede questo vetro spesso caratterizzato dalla sovrapposizione di più strati vitrei, strati vitri che sono caratterizzati da bollicine, potevano essere pulegosi o bollicine, addirittura spesso con l'inclusione di foglia d'oro o d'argento, e a volte addirittura lavorata su stampi che provocavano questa specie di costolature. Oppure, come nelle serie murine romane, una tecnica antica rivalutata con la collaborazione, appunto, di Paolo Venini, costituito questo vaso ad esempio in tessere trasparenti con nucleo colorato. Mi è piaciuto mettere anche questo disegno, sempre di un vaso a murrine, in cui ci sono queste note di Carlo Scarpa che denotano, insomma, questa attenzione al particolare. Allora, verso la fine degli anni 30, Carlo Scarpa romperà con la pesantezza del Novecento e disegnerà per lo più vetri leggeri, sobri e raffinati. Tra questi, molti avevano una decorazione in superficie, applicata a superficie a caldo, che poteva essere o inglobata nella parete oppure rimanere in superficie. Di queste serie, appunto, ci sono i cerchi oppure i variegati sgrinati, che si differenziano ad esempio per la soffiatura in uno stampo a rilievo, che queste costolature verticali interrompono la continuità della materia applicata in superficie e rendono questo effetto così frastagliato. Dello stesso periodo sono i rigati, che sono invece costituiti da canette monocrome alternate, che saranno poi i precursori dei vetri tessuti, con la differenza che questi sono lavorati a stampo, mentre quelli saranno soffiati. Poi riportate questi vasi di questa serie bicolore d'incalmo, che per la difficoltà tecnica di esecuzione sono stati prodotti in numero limitatissimo, e di questa serie faccio proprio un inciso poi della scheda tecnica di esecuzione. Nel 1940 possiamo dire che c'è stata la massima espressione artistica del designer, producendo vetri, ideando vetri molto particolari, come queste morine opache, che sono in realtà la stessa tecnica ripresa delle morine romane precedenti, però, insomma, con una ulteriore variante. Queste sono opache, sono lavorate tutte con una molatura opaca, volutamente visibile. Questa è una ciotola nominata serpente, che è ancora in produzione. Così come i granulari, che io trovo bellissimi, con questa superficie molto irregolare, formata da perle nere con nucleo opale. Sempre negli stessi anni, famosi sono questi incisi, in cui lui diciamo unisce sia il design come forma, ma anche come disegno, e da qui si possono vedere

0: chiaramente insomma influenze di artisti come Picasso, Braque. Come penultima slide ho scelto questa immagine che credo riassuma egregiamente quelli che sono stati gli ambiti con cui si è cimentato Carlo Scarpa, quindi come progettatore di vetri, progettista di vetri e anche di vetrate artistiche nel campo dell'illuminazione, così come quella nel campo dell'esposizione. Questa infatti è un'immagine dello spazio espositivo della Capellin durante la quarta triennale di Monza del 1930, in cui lui curerà anche gli spazi espositivi. Per capire la genialità dell'artista, insomma, in più ambiti, si vede lui che per superare il problema dello spazio lungo e stretto di questo spazio espositivo progetterà degli espositori verticali che avranno molto successo, insomma, nella stampa dell'epoca. A destra si vede una vetrata policroma in cui si vedono anche qui delle influenze chiaramente avanguardiste e novecentiste. A sinistra si vedono delle lampade a parete con supporto metallico e paralume in vetro policromo, che appunto insomma di tutto quello che lui ha fatto nel campo dell'illuminazione, così come quel nastro a soffitto e luminoso costituito da canette accostate smerigliate. Questa è l'ultima slide in cui appunto Carlo Scarpa, lavorando in questo ambito vetraio artistico, ha potuto capire che per progettare bisogna prendersi cura di forme materiali ma anche ricordi e sentimenti, e sarà un debito che lui onorerà con Murano e i vetrai muranesi in tutta la sua attività artistica architettonica. Sicuramente insomma restiamo ancora molto colpiti da queste opere di Carlo Scarpa, che è riuscito a elevare, diciamo, oggetti di uso anche comune a pezzi veramente unici e immortali.
1: La commissione, considerato il curriculum degli studi dell'Hai Compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale alla valutazione di 100 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

L'Italia è un paese ritenuto in tutto il mondo ameno per il suo paesaggio, la ricchezza dei siti e anche l'estrema armonia che lo contraddistingue. L'Italia è anche, grazie alla nostra Costituzione, un paese che intende difendere il suo paesaggio. L'Italia è uscita sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale, ma fortunatamente, immediatamente dopo l'armistizio e la sconfitta della Germania nazista, alcuni uomini si sono alleati per cercare di rilanciare l'Italia e di proporre una visione europea qualificata.

qualificante del nostro paese, del nostro territorio e anche del nostro paesaggio. Questi uomini sono coloro che hanno fatto l'Italia odierna, De Gasperi, anche Togliatti. La cosa straordinaria è che la loro unione, basata sull'estrema tolleranza, ha permesso alla nostra Costituzione di diventare probabilmente la più bella carta costituzionale che possa esistere. E uno degli articoli di questa Costituzione, l'articolo 9, recita puntualmente: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». I padri costituenti hanno avuto veramente premura di insistere su questa necessità impellente di difendere il paesaggio, di tutelarlo e di difendere e anche tutelare il patrimonio storico, archeologico e culturale dell'Italia. Come si è creato nei millenni questo paesaggio italiano e questa mentalità italiana? Chi sono gli uomini che hanno lasciato la loro forte impronta nel passato e anche nel presente del nostro paese? Ne cito soltanto due. Potrei citarne tanti. Dante. Perché è importante Dante? Perché Dante, scrivendo la Commedia, ha permesso alla lingua italiana di diffondersi in tutte le province e le regioni della penisola. E se riflettete un istante su quella che è la Commedia, vi rendete conto che è un libro di poesia e quindi la lingua italiana è nata da un libro di poesia. È grazie alla poesia che la nostra lingua si è imposta in tutta la penisola, dall'estremo nord fino all'estremo sud. È significativo che un testo di poesia abbia potuto condizionare in definitiva la lingua di un'intera nazione. E chi dice poesia dice sorriso, dice amenità. Questa lingua italiana si sposa mirabilmente con il paesaggio italiano e riesce a sublimare il paesaggio italiano. Un altro personaggio che è stato molto importante nella costituzione di un paesaggio e di una cultura italiana è stato Giotto. Giotto, pittore eccelso, Giotto capace di interpretare il messaggio di San Francesco e di insistere sulla necessità di riconciliare tutti gli aspetti del creato. Giotto è stato pittore, è stato architetto e diventando in un certo senso l'apostolo del messaggio di San Francesco è riuscito a dare un'altra impronta fondamentale al paesaggio italiano, al nostro paese e al nostro modo di essere al mondo. Questo nostro paesaggio, bello, sorridente, ameno, è anche purtroppo un paesaggio fragile. Fragile perché minacciato ovviamente da una configurazione particolarmente, oserei dire, pericolosa. La dorsale appenninica è perennemente
colpita da terremoti e quindi i terremoti hanno segnato il paesaggio italiano. È provocato distruzioni immani di cui il nostro paese porta le cicatrici ieri e anche oggi e sarà anche così domani. Quindi questo paesaggio fragile va difeso. Riescono gli italiani a difendere il loro paesaggio? Sinceramente non sempre. Perché? Perché troppo spesso, ad esempio, non badano alla salvaguardia dei siti e dei monumenti. Vi sono costantemente, nord, centro e sud dell'Italia, vi sono costantemente delle costruzioni nuove che vanno a deturpare dei paesaggi idilliaci. Vi è poi una consuetudine relativamente recente che ha portato a disastri senza precedenti. Parlo della cementificazione dei fiumi, che ha provocato ovviamente ovunque alluvioni e distruzioni, come ad esempio la tragica alluvione che ha colpito Firenze nel 1966. Quindi questo paesaggio fragile è anche reso più fragile da quelli che sono oggi i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici che colpiscono tutti, ma colpiscono in particolare un territorio fragile come il territorio italiano. Come fare e cosa fare per tentare di difendere un patrimonio e un retaggio che sono unici al mondo? Cercare di avere perennemente la consapevolezza che ogni cittadino è responsabile di una parte di questo paesaggio, ha il compito di difendere questo paesaggio, evitando ovviamente questi gesti che possono, o questi atteggiamenti che possono ferire il paesaggio, cercando di contribuire alla sua difesa attraverso anche cose molto semplici come una sana ridistribuzione delle cose da eliminare e quindi un sano atteggiamento di fronte al trattamento dei rifiuti, cercando anche naturalmente di difendere non soltanto i siti storici, i monumenti, ma anche le nostre foreste, che a loro volta sono fragili, però essenziali per evitare frane e salvaguardare le nostre montagne. Vedete, in queste lezioni sul paesaggio italiano cercheremo di insistere sulla bellezza del paesaggio, sulla sua unicità. È l'unico paesaggio, oser dire, universalmente apprezzato nel mondo, sulla sua fragilità, ma anche sulla necessità di difenderlo e difenderlo tutti insieme per mantenere per il futuro, per le future generazioni, quel gioiello che ci è stato dato dai nostri antenati, che abbiamo il compito di proteggere, salvaguardare e trasmettere intatto ai nostri figli.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono

0: Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
2: Mi sono iscritta a psicologia.
0: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
0: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutti a questa video lezione intitolata Accesso al mercato, monopoli naturali e soluzioni di First Best. Vediamo gli argomenti che affronteremo in questa lezione. L'accesso al mercato, significato e implicazioni. Il monopolio naturale, la soluzione ottimale di First Best. Quindi capiremo in questa video lezione cosa significa accesso al mercato, cosa significa quindi dover gestire un ex monopolio naturale, l'accesso quindi a un determinato, ad esempio, a una rete, capire quali prezzi poi si possono applicare per garantire diciamo, l'interesse generale. Insomma, faremo una panoramica su tutti gli strumenti regolatori che ci servono per poter

per gestire un mercato che deve essere aperto, un mercato quindi che però è oggetto ancora di monopolio e che comunque in qualche modo deve garantire che il prezzo applicato per

E capiremo quindi assieme perché è importante che il regolatore intervenga nelle fasi in cui diciamo, il mercato si sviluppa a monte, a valle, ex ante, ex post, e quali sono gli obiettivi che mette sul tavolo. Ripetiamo anche che l'accesso al mercato rappresenta un momento importante perché tramite la promozione di politiche e di strumenti per l'accesso al mercato stiamo di fatto dicendo che andiamo a promuovere una liberalizzazione e quindi una dinamica concorrenziale che sia quanto più vicina a quelli che poi sono gli obiettivi di efficienza allocativa e di efficienza produttiva. Partiamo con la regolazione ex ante ed ex post. La concorrenza vede due momenti di intervento regolatorio. Il primo è un intervento ex ante in cui fisso le regole del gioco concorrenziale o comportamenti ispirati alla concorrenza. E il secondo è ex post, cioè si vaglia ex post il rispetto delle regole della concorrenza sotto il profilo quindi dell'antitrust. Dunque, quando parliamo in particolar modo di accesso al mercato, e quindi soprattutto in mercati in contesti che negli anni precedenti non erano caratterizzati da concorrenza, ma dalla presenza di fatto di un monopolio naturale o monopolio comunque pubblico, c'è bisogno di capire quali sono le regole migliori da mettere sul campo per garantire poi che questa dinamica concorrenziale possa poi portare i benefici del caso. E quello che dobbiamo tenere a mente, che vale anche per il nostro settore delle telecomunicazioni, è che esistono due momenti in cui regolatori importanti. Quello ex ante, che in cui diciamo, io fisso il regolatore le regole del gioco concorrenziale, cioè fisso quali sono le regole e tutti i parametri che devono essere seguiti dalle imprese affinché possa produrre poi il gioco concorrenziale. E rispetto ad esempio al tema al campo delle telecomunicazioni, il ruolo di regolatore ex ante in Italia viene svolto dall'autorità garante per le comunicazioni, Agcom. La Agcom quindi ha il compito di stabilire queste regole ex ante, con particolare riferimento, appunto nel contesto delle telecomunicazioni, tra le altre cose, alle modalità con cui si deve accedere alla rete, cioè alle modalità con cui le imprese concorrenti accedono a una rete esistente, e questo perché sappiamo che la rete costituisce un investimento importante che non è possibile duplicare da parte di tutte le imprese perché sarebbe insostenibile sotto il profilo economico, ma sarebbe anche non conveniente, perché immaginate una rete che dovesse essere più che raddoppiata, triplicata, quadruplicata su tutto il territorio nazionale, una rete ad esempio per la telefonia fissa. Capirete bene che ci sono dei limiti fisici, economici e quindi di convenienza. Per cui, di fronte a questi settori che, ripeto, sono caratterizzati da reti, così come tanti altri settori che abbiamo già detto essere parte delle network industries, è importante che siano stabilite ex ante le regole del gioco, nel caso specifico, in particolar modo di accesso alla rete. Chi può accedere alla rete e soprattutto a quali condizioni e a quali prezzi si può accedere alla rete. Questo, ripeto, per far sì che poi sul lato della fornitura dei servizi e poi ci possa essere quel necessario gioco concorrenziale che garantisce l'esercizio, diciamo, di obiettivi che sono legati, ripeto, ancora una volta all'efficienza allocativa, all'efficienza produttiva, comunque a poi a mettere sul campo dei prezzi che siano quanto più vicini a quelli concorrenziali e quindi quanto più a beneficio possibile dei consumatori. Perché ricordiamo ancora una volta che l'idea che c'è dietro la concorrenza è che si possa arrivare ad avere un prezzo che si avvicina al costo marginale, che è quindi un prezzo che garantisce l'assenza di perdita di benessere sociali che invece ho in altre forme di mercato, come vedremo da qui a breve. Quindi, regolazione ex ante, importante. Nel settore delle telecomunicazioni ne è responsabile a livello nazionale l'autorità garante per le comunicazioni, nota anche come Agcom. L'altro momento regolatorio che è molto importante è quello ex post. In questo caso si valuta cosa succede una volta che il processo concorrenziale è avviato. E questo tipo di attività di controllo ex post viene effettuato di norma dall'autorità a livello nazionale, dall'autorità che si occupa di antitrust, che è la GCM, l'autorità garante per la concorrenza e per il mercato. Quindi in questo caso di fatto si controlla che le regole legate dunque alla concorrenza siano rispettate e quindi che non ci siano dinamiche che vadano a falsare il gioco della concorrenza.
Ad esempio, tra quelle che possiamo citare, accordi di collusione, o altre.

pratiche escludenti che possono mettere sul campo una o un gruppo di imprese. Insomma, come sapete, le dinamiche poi che riguardano la disciplina della concorrenza e dell'antitrust sono diverse. Chiaramente, in un'ottica di lungo periodo, quello che si cerca di fare è di gradualmente ridurre il tipo di concorrenza ex ante, una volta che chiaramente le dinamiche concorrenziali si sono sviluppate, per poi lasciare, diciamo, il controllo delle regole del gioco soltanto ex post e quindi a chi si occupa di concorrenza. Ripeto, nel caso specifico italiano, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Quindi, capiamo come si può promuovere la concorrenza e parliamo quindi della concorrenza nel mercato e per il mercato. Capiamone quindi le distinzioni. Partiamo con la concorrenza nel mercato. E la concorrenza nel mercato serve ad assicurarsi la compresenza di più operatori all'interno quindi di un singolo mercato. Dunque stiamo dicendo che promuovendo questo tipo di concorrenza vogliamo che sul mercato ci siano più operatori e quindi sappiamo che ci sono anche le condizioni per garantire in quel mercato la presenza di più operatori. Pensate ad esempio a chi fa appunto telefonia mobile. Sappiamo che molti operatori non hanno la proprietà della rete per effettuare quindi il servizio, però hanno accesso a una rete esistente pagando un prezzo e poi chiaramente possono fornire il servizio. Questo è un caso di concorrenza per il mercato. Allora, come si assicura la concorrenza nel mercato? Chiaramente attraverso l'abbattimento delle barriere all'entrata. Quindi barriere all'entrata possono essere tutti quegli elementi che in qualche modo vanno a rendere più faticosa l'entrata di un'impresa sul mercato. Pensate a un grosso investimento da fare, nel caso specifico ricordiamo ancora una volta la rete. E pensate anche, ad esempio, una tipica barriera all'entrata può essere anche la parte burocratica amministrativa che è necessaria mettere sul campo per avviare un'impresa. Questi sono esempi di abbattimento di barriere all'entrata. Quindi quello che bisogna fare per assicurare la concorrenza nel mercato è abbattere queste barriere all'entrata. Chiaramente poi una dei presupposti per garantire concorrenza nel mercato è assicurarsi che il gioco concorrenziale avvenga correttamente, quindi assicurarsi il corretto gioco concorrenziale, imporre regole di condotta a chi ha potere di mercato, che devono andare via via scemando, e questo significa in sostanza che se sul mercato ci rendiamo conto che un'impresa detiene un grosso potere di mercato, quindi in sostanza significa che l'impresa può adottare delle strategie che riguardano la fissazione di prezzo, la produzione di quantità, indipendentemente dalle strategie delle altre imprese, e quindi questo può farlo in autonomia, dettando di fatto le regole. In questo caso si ha potere di mercato. Questo può costituire un problema per le dinamiche concorrenziali, per cui è importante che qualora noi vogliamo garantire concorrenza nel mercato, ci siano delle regole di condotta, quindi siano identificate delle regole di condotta che deve seguire chi ha appunto detiene questo potere. Chiaramente le regole di condotta devono essere immaginate per far sì che progressivamente l'impresa che detiene potere di mercato si adatti e quindi che gradualmente poi questo potere di fatto vada scemando. E la concorrenza per il mercato è anche il modello che è individuato nella realtà, ad esempio a livello europeo, per quanto riguarda la fornitura di servizi finali. Quindi, come promuoviamo la concorrenza? Un primo strumento è la concorrenza nel mercato. Questo tipo di concorrenza si basa sulla ipotesi che è necessario e possibile avere la compresenza di più imprese sul mercato che devono quindi operare e farsi concorrenza tra di loro, chiaramente qualora ci siano anche degli strumenti di gestione di questa concorrenza, che ad esempio può essere una serie di regole di condotta per chi ha potere di mercato, comunque far sì che ci siano degli interventi per abbattere e comunque ridurre al minimo possibile le barriere all'entrata. Passiamo ora a vedere invece che cos'è la concorrenza per il mercato. Qui la concorrenza, diciamo, intesa come pluralità di imprese, è qualcosa che non conviene. Per cui quello che si fa nella concorrenza per il mercato è introdurre meccanismi che imitano la concorrenza. Quindi,
Qui ripetiamo.

significa che abbiamo una idea di concorrenza che non ci consente, non ci rende conveniente avere più imprese sul mercato. Ma allora a questo punto io devo introdurre come regolatore degli strumenti che mi consentono di imitare la concorrenza. Vediamo nel dettaglio quali sono. Parliamo in particolar modo della gara pubblica. Qui il soggetto si aggiudica un'attività per un certo periodo. Quindi, cosa significa? Uno strumento per imitare la concorrenza sono le gare pubbliche, gli appalti pubblici in sostanza, in cui ad esempio io potrei mettere a gara un determinato servizio o l'utilizzo di una determinata infrastruttura. In questo caso il soggetto si aggiudica sulla base di un'offerta che viene fatta diciamo, nei termini previsti da quello che poi è la normativa in vigore e c'è, come sapete, una commissione giudicatrice che analizza tutte le domande di partecipazione a questa gara che sono pervenute dalle imprese private, fa una graduatoria e assegna una certa attività all'impresa che si è classificata per prima. Quindi cosa fa la gara pubblica di fatto? Innesca un processo concorrenziale tra le imprese che partecipano alla gara, dove chiaramente la gara poi individua anche tutte le regole che devono riguardare ad esempio una certa concessione. Per cui questo processo di competizione avviene ex ante nel momento di partecipazione alla gara e quindi chiaramente la gara è aggiudicata al soggetto che riesce a proporre l'offerta più complessivamente più vantaggiosa. Quindi qui abbiamo una concorrenza per il mercato, ripeto, è un tipo di concorrenza che non avviene direttamente tra le imprese che operano attivamente su un mercato, perché non conviene. E la concorrenza si esplica in un momento ex ante, diciamo, ed è legato a quando le imprese preparano la propria offerta per partecipare alla gara pubblica. Chiaramente nella concorrenza per il mercato è importante che le imprese partecipanti abbiano tutte le stesse informazioni sugli input di produzione e altre info necessarie, le imprese concorrenti non colludano e che la durata della concessione sia fissata in modo equilibrato. Dunque, questo che significa? Che quando si va a intraprendere questo tipo di strumento per promuovere la concorrenza, bisogna anzitutto che le informazioni riguardanti il tipo di attività poi da esercitare che è stato messo a gara, siano chiare a tutti. Sì, quindi le informazioni devono essere date nel medesimo modo, devono essere in possesso nel medesimo modo a tutte le imprese. Questo è un requisito molto importante, sebbene a volte complicato, ma non sempre, perché è chiaro che l'offerta che l'impresa va a fare per partecipare a questa gara è collegata anche alle informazioni che ha a sua disposizione. Quindi questo è un passaggio molto molto molto rilevante e non è un caso che di solito quando si svolgono gare pubbliche ci sono delle sezioni dedicate alle domande e risposte in cui chiaramente la stazione appaltante dà informazioni di dettaglio alle imprese che avessero dei dubbi informativi. L'altro elemento è che è importante che le concorrenti non colludano. Ossia che non ci siano fenomeni di collusione, quindi di accordo, come ad esempio può essere la spartizione di mercati, legati chiaramente anche a gare diverse che si svolgono, perché in questo caso si andrebbe a falsare l'obiettivo concorrenziale che c'è dietro lo svolgimento di una gara pubblica. Quindi anche un comportamento, l'analisi dei comportamenti delle imprese diciamo, concorrenti è importante. Ripeto, per evitare che sia falsata la dinamica concorrenziale che è legata dietro allo strumento della gara pubblica, quindi della concorrenza per il mercato. E poi è importante anche che la concessione sia fissata in maniera chiara da chi fa la gara pubblica. E questo perché è importante che ci sia quindi diciamo, un piano economico-finanziario legato a questa concessione che sia sostenibile per l'impresa. E chiaramente il piano economico-finanziario è legato alla durata della concessione. Anche perché molto spesso la concessione prevede che si facciano, ad esempio, che sulla rete, se parliamo di reti, si facciano degli investimenti. Pensate a delle concessioni che riguardano dei tratti autostradali. È importante che il concessionario adempia a tutta una serie di elementi, anche ad esempio in termini di manutenzione di ponti, viadotti e quant'altro.
ma questo chiaramente affinché ci sia è importante che ci sia una rata della concessione che consenta anche il rientro degli investimenti, oltre che chiaramente ci deve essere poi un controllo molto stretto sul concessionario per evitare quindi che attui comportamenti opportunistici, quindi ad esempio che risparmi di risorse sulle manutenzioni per cercare di massimizzare i suoi profitti. Quindi anche sulla gara pubblica è importante avere chiari questi elementi, quindi le informazioni, il fatto che le imprese non colludano e che la durata della concessione sia fissata in modo tale da consentire poi al piano economico finanziario di essere sostenibile e quindi alle imprese di avere un tempo sufficiente di rientrare negli investimenti, per gli investimenti che sono previsti ad esempio nella concessione. E aggiungo anche evidentemente che è chiaro che quando una gara pubblica viene poi aggiudicata, l'autorità pubblica deve chiaramente controllare attentamente che poi tutto quello che sono gli elementi contenuti nella concessione siano poi rispettati. Quindi, per quanto riguarda la concorrenza per il mercato, possiamo ricordare il caso delle essential facilities, quindi delle infrastrutture essenziali, in cui diciamo, la gestione monopolistica serve a curare l'interesse generale e in questo caso appunto si opera attraverso delle concessioni statali. E vi ho fatto poco fa l'esempio appunto delle autostrade, ma possiamo parlare anche di tanti altri esempi che riguardano tante altre reti che sono diciamo, utilizzate proprio per la fornitura spesso anche di servizi pubblici. E poi la concorrenza di mercato è anche un qualcosa che è importante e che è utile diciamo, utilizzare quando abbiamo risorse scarse. Pensate ad esempio alle frequenze radio, quelle vengono messe a gara e le acquisisce chi fa l'offerta migliore. Quindi questo strumento di concorrenza per il mercato può essere anche utilizzato non soltanto nel caso delle essential facilities, ma anche ad esempio qualora ci troviamo a dover gestire le risorse scarse. E poi la concorrenza per il mercato è anche importante quando dobbiamo andare a offrire servizi di interesse economico generale che il mercato non fornirebbe spontaneamente. Questo è sicuramente un aspetto molto importante e soprattutto per quei servizi che ad esempio non sono sempre profittevoli in determinati segmenti di attività. E facciamo ad esempio diciamo il fatto che della banda larga, no? Realizziamo un'infrastruttura di banda larga che deve arrivare a servire anche dei territori di montagna. Sappiamo che fare un investimento in un territorio di montagna che è notoriamente meno popolato rispetto a un centro urbano può essere non conveniente. Per questo motivo, quando si tratta di servizi di questo tipo, di realizzare investimenti che poi servono a realizzare servizi di interesse economico generale, è importante mettere sul campo delle soluzioni che riguardano la concorrenza per il mercato. Quindi, chiudiamo poi questo primo argomento andando a guardare assieme questo grafico che ci fa capire perché è importante avere concorrenza. Questo è un grafico che sicuramente molti di voi avranno già visto, però è bene ricordarlo perché qui dietro c'è tutto il significato sul perché è importante avere concorrenza. Allora, questo è un asse cartesiano. Poniamo sull'asse delle ascisse le quantità prodotte da un'impresa, dalle imprese anzi, e sull'asse delle ordinate il prezzo. Tracciamo la curva di domanda, che è questa curva qui, che sto adesso mettendo in evidenza col mouse. Ipotizziamo poi che il costo marginale sia costante e sia tracciato con questa riga qui che sto indicato con CMG. Noi vediamo che se ci troviamo in un mercato di concorrenza perfetta, ho il punto di equilibrio, come sapete, nel punto in cui il prezzo uguaglia il costo marginale. Ossia, nel punto in cui il prezzo uguaglia il costo marginale, ho quella quantità che produrrà in concorrenza perfetta ed ho il prezzo che appunto non prevede degli extra profitti. Per cui ci troviamo in sostanza nel punto F, con una quantità che posso trovare andando ad abbassare il punto qui sull'asse delle ascisse. Quindi questo significa che se io applico un prezzo uguale al costo marginale, non ho perdite
secche di alcun tipo, ed ho anzi che il surplus totale del sociale

al massimo ed è tutto questo triangolo qui, AFD. Quindi, ed è in questo caso, questo è tutto surplus del consumatore. Quindi, perché è importante la concorrenza perfetta? Perché ho una produzione che non mi determina perdite di benessere e peraltro ho anche in termini di equità, diciamo, un qualcosa di positivo, perché vedo che l'area che si trova al di sopra del costo marginale è tutto surplus del consumatore, quindi di fatto non ho extra profitto per le imprese, ma ho un normale tasso di profitto. Quando invece io mi sposto in una situazione di monopolio, ho che la condizione di equilibrio, dovreste ricordare dagli studi di microeconomia, nel punto in cui il ricavo marginale è uguale al costo marginale. Dunque, sapete che se la curva di domanda è lineare, il ricavo marginale è sempre una retta, che vedete tratteggiata qui nel grafico, che ha pendenza doppia rispetto alla curva di domanda. Quindi, identificando il punto di intersezione tra ricavo marginale e costo marginale come condizione di equilibrio, ho la quantità che produrrà il monopolio, che è questa QM, e andando a traslare la quantità sulla curva di domanda, il prezzo che io applicherei in monopolio. Ma cosa succede con questo punto di equilibrio? Ho innanzitutto quella che chiamo perdita secca, che è questo triangolo qui. E qui perché la chiamo perdita secca? Perché rispetto a una situazione di concorrenza io sto andando a dire che col monopolio di fatto rinuncio a produrre la quantità che va dal punto F al punto E, traslato chiaramente sull'asse delle ascisse. Quindi perdo la produzione di questa quantità, che però se fosse sul mercato qualcuno acquisterebbe. Ho poi un altro effetto e quindi questo mi va a ridurre il benessere totale sociale. E ho poi un altro effetto, ossia ho una traslazione, quindi un trasferimento di parte del surplus del consumatore al produttore, per l'area qui identificata da questo quadrato qua, blu scuro. Quindi qui ho un trasferimento di surplus e quindi ho un impatto in termini di equità. Ed ho quindi che il surplus del consumatore si riduce a questo triangolo qui che vedete in alto, ABC. Dunque, da che in concorrenza perfetta il surplus del consumatore era pari al triangolo grande ADF, con una condizione di monopolio si trasforma e si riduce al piccolo triangolo ABC. Dunque, da questa analisi vedete perché la concorrenza è importante. Perché da un lato ci consente di produrre di più rispetto ad altre forme di mercato, evitando quindi di avere una perdita secca, e dall'altro c'è anche un tema di equità, perché in un modello di concorrenza ho che il surplus e quindi il benessere sociale è tutto in mano al consumatore. Cosa diversa invece il monopolio, in cui una parte del surplus viene trasferita invece al produttore. Ciò detto, andiamo a vedere gli spunti di riflessione. Cosa si intende per regolazione ex ante ed ex post? Perché si fa questa distinzione? Qual è l'obiettivo del regolatore? Cosa è la concorrenza per il mercato? Quali caratteristiche e finalità? Cosa è la concorrenza nel mercato? Quali le caratteristiche e le finalità? Quale dei due tipi di competizione genera più concorrenza? Quali sono le principali differenze tra un mercato in monopolio e uno in concorrenza perfetta sotto il profilo dell'efficienza e dell'equità? Passiamo ora ad analizzare il secondo argomento di questa videolezione, il monopolio naturale. Quindi qui andremo a discutere assieme quali sono le caratteristiche del monopolio naturale e quali tipi di problematiche apre, per poi, insomma, passare al terzo argomento di questa videolezione e andare a vedere le soluzioni per la gestione delle problematiche legate all'esistenza di un mercato in monopolio naturale. Vediamone una definizione. Si ha un monopolio naturale quando sono presenti forti economie di scala che giustificano naturalmente la presenza di una sola impresa. Un tipico esempio di monopolio naturale sono le industrie a rete, come già abbiamo avuto modo di dire. Quindi, monopolio naturale, ripeto, sono quelle situazioni in cui ho delle economie di scala talmente forti, vediamo adesso bene graficamente in cosa consistono, che io non ho convenienza a far concorrenza su questo tipo di mercato, ma mi conviene tenere soltanto una sola impresa che esercita questo tipo di attività.

L'esempio tipico, ripetiamo, è l'industria a rete, quindi io ho ad esempio un'infrastruttura che diciamo, è difficile duplicare, come dicevamo prima, perché sarebbe molto costoso e sarebbe poco quindi conveniente, per cui diciamo, mi è conveniente come sistema paese avere una sola impresa che gestisce ad esempio la rete di banda larga a livello nazionale. Quindi, vediamo assieme anche le caratteristiche analitiche del monopolo naturale, con la rappresentazione grafica che vi riporto qui. Qui abbiamo sempre un asse cartesiano, in cui sull'asse delle ascisse troviamo la quantità prodotta e sull'asse delle ordinate troviamo i prezzi. Questa curva qui, DQ, rappresenta la nostra curva di domanda. La curva CM, questa qui, rappresenta la curva del costo medio, mentre C' Q rappresenta il costo marginale, che come sapete è la derivata prima del costo medio. Perché questa è una situazione di monopolio naturale? Perché vedete che qui abbiamo dei costi medi che sono decrescenti per tutto il tratto di produzione di interesse dell'impresa. Quindi vediamo che quando si configurano questi tipi di situazione, di norma il costo marginale è più basso rispetto al costo medio. Quindi questo cosa significa di fatto? Che se io producessi a un prezzo di concorrenza perfetta, ricordiamo la condizione di equilibrio della concorrenza perfetta è prezzo uguale a costo marginale, lo vado a guardare qui su questo grafico, io ho che il prezzo in concorrenza perfetta, in cui di fatto ho l'intersezione tra curva di domanda e costo marginale, mi determina un prezzo che chiamo qui P stella, vedete? È una quantità prodotta Q stella, che però non mi copre i costi medi. Quindi io non ho convenienza ad andare a produrre la quantità di concorrenza perfetta perché non coprirei i costi, andrei a produrre in perdita. E questo chiaramente è un problema per l'impresa. E poi vedremo come si può gestire questo tema. Chiaramente la cosa che invece vedo potrebbe essere più conveniente è collocarmi a un livello di prezzo che mi copra il costo medio. E qui vediamo in effetti che questo tipo di soluzione potrebbe essere una di quelle che consentono poi all'impresa di poter avviare attività produttiva. Comunque, questo per dirvi, facendovi vedere questo grafico, qual è il problema di una impresa che opera in monopolio naturale. Ed è un'impresa che di norma diciamo, va anche a rappresentare in maniera efficace tutti quelli che sono i servizi a rete, quindi anche le imprese che si occupavano e si occupano ancora oggi in realtà della gestione di una rete. Quindi le network industries sono diciamo tutte delle imprese che rispondono a questo problema qui. Esiste un monopolio naturale perché? Perché abbiamo forti economie di scala che mi rendono il costo marginale decrescente per un lungo tratto della curva di domanda. E questo significa che in questo tratto di interesse di produzione la curva del costo marginale si trova sempre al di sotto della curva del costo medio e questo implica che se applicassi un prezzo di concorrenza perfetta significa che io starei producendo in perdita, con tutti i problemi che questo ne deriva. Quindi è importante, proprio per questo motivo, andare a capire come possiamo allora andare a determinare il prezzo in questo tipo di mercati. Dunque, quali i prezzi? Quali sono le strategie ottimali per determinare i prezzi in questi mercati? Questa è la domanda che ovviamente più ci interessa. Le ipotesi sono che, ad esempio, riferendoci al mercato delle telecomunicazioni, anche le TLC siano un mercato che si configura come un monopolio naturale, e che il regolatore conosce la struttura di costo e la domanda di questo mercato. Quindi, nell'andare a definire quali prezzi è conveniente applicare, quindi sono prezzi che ovviamente su cui deve intervenire anche il regolatore per poter garantire in qualche modo degli obiettivi di efficienza allocativa e produttiva, allora io dico che come ipotesi semplificatrice che il regolatore deve poter conoscere almeno quanto più possibile la struttura di costo e la domanda del mercato, proprio per andare a capire quali sono i prezzi che è più conveniente applicare sul mercato in queste situazioni. Regolamentazione dei prezzi.

Sugli obiettivi, quindi, il monopolio naturale, il regolatore interviene principalmente sui prezzi. E questo chiaramente nell'ottica di raggiungere, di migliorare l'efficienza sia allocativa e sia produttiva, cioè in sostanza produrre ai minimi costi o comunque produrre anche la quantità più adeguata a quelle che sono le esigenze del mercato. Quindi questo significa che il regolatore deve trovare il punto migliore possibile, cioè deve fissare il prezzo a quello che è il punto che soddisfa al meglio le esigenze e quindi che garantisce al più l'efficienza allocativa e produttiva. Quindi questo è un passaggio importante perché se abbiamo, ripeto, situazioni di monopolio naturale che contraddistinguono di norma le industrie a rete, allora c'è bisogno di un regolatore che debba fissare prezzi e obiettivi, chiaramente. Siamo giunti al termine di questo primo argomento, vediamo assieme gli spunti di riflessione. Cos'è un monopolio naturale? Per cosa si contraddistingue? Rappresentare graficamente una situazione di monopolio naturale e comparare con i risultati ottenibili nel caso di un mercato in concorrenza perfetta. Quali sono gli obiettivi del regolatore in presenza di un monopolio naturale? Che tipo di attività di mediazione degli obiettivi deve mettere in campo? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, la soluzione ottimale di First Best. Quindi qui capiremo qual è la scelta che in teoria sarebbe ottimale mettere sul campo quando ci troviamo in una situazione di monopolio naturale con tutte le dinamiche che abbiamo visto nel primo argomento trattato in questa video lezione. L'equilibrio. Noi lo abbiamo già anticipato poco fa. Noi sappiamo che la teoria economica ci dice che la soluzione di first best sia quando il prezzo è uguale al costo marginale. Chiaramente, qui ci sono problemi quando si tratta di un monopolio naturale e problemi perché nella realtà è difficile, peraltro, stimare il costo marginale. Quindi, quando ci troviamo a dover decidere, il regolatore potrebbe dire: io voglio applicare una soluzione di first best. Cosa significa questo? Applicare un prezzo che sia uguale al costo marginale. Allora, quali sono i problemi che si ha per questo tipo di soluzione? L'abbiamo visto poco fa. Quando abbiamo un monopolio naturale significa che se applichiamo un prezzo uguale al costo marginale stiamo producendo in perdita. Peraltro, so anche che nella realtà ho un problema aggiuntivo perché stimare i costi marginali di un'impresa è veramente un'operazione molto complessa perché immaginate cosa voglio dire stimare il costo che l'impresa sostiene per produrre un'unità aggiuntiva di un prodotto. Sapete che i costi in impresa sono costi diretti, indiretti, quindi è sicuramente un qualcosa che comunque ci dice che è piuttosto difficile, insomma, applicare questo tipo di situazione. Per cui, diciamo, quello che accadeva in realtà nel passato era che qualora il regolatore decidesse di applicare un prezzo pari al costo marginale, in qualche modo andava a generare, a dare dei sussidi alle imprese che producevano in perdita. Però questo è un meccanismo che ormai, stante anche diciamo, le problematiche di equilibrio di bilancio a livello di singoli stati, non si applica più, ma stante anche peraltro le inefficienze che erano legate a imprese che operavano in questo tipo di condizione. Vediamo il caso delle TLC. Anche nel caso delle TLC, in realtà, stimare i costi e soprattutto i costi marginali per il settore è un'operazione molto difficile, perché abbiamo impianti che spesso sono molto diversi tra di loro. Quindi stimare il costo marginale per ciascun impianto che andiamo a utilizzare spesso è molto difficile. E peraltro le imprese che si occupano di TLC molto spesso sono in imprese che fanno molti servizi, cioè offrono diversi servizi, quindi, e che spesso sono interrelati, quindi è molto difficile capire diciamo, a quale facciamo riferimento come termini di costo. Dunque, scorporare da ogni singolo servizio per il costo quando i servizi sono interrelati è sicuramente un'operazione molto difficile. E poi chiaramente c'è anche il tema dell'economia di scala, che rende tutto questo percorso sicuramente molto, molto più complicato. Quindi, come abbiamo detto, la condizione di first best, detta anche di marginal cost pricing, è una condizione che mi porta ad una perdita, e questo ce lo siamo detto.
Per coprire la perdita sarebbe necessario

allora un prezzo che sia almeno pari al costo medio. Ma questo, come sappiamo, comporta una perdita di surplus del consumatore. Quindi, queste sono le condizioni di criticità che abbiamo quando applichiamo queste situazioni di first best. Ma anche applicare il prezzo uguale al costo medio ha altre questioni. Quindi questo per farvi capire come il regolatore abbia insomma, una responsabilità abbastanza rilevante quando deve andare a effettuare questo tipo di operazioni. Dunque, ritornando sulla nostra condizione di first best, quello che possiamo dire è che in questi casi si dovrebbe produrre un prezzo uguale al costo marginale, ma sarebbe necessario un intervento pubblico. Come vi dicevo, questa è stata una pratica adottata in passato in maniera abbastanza massiccia, ma ci si è resi conto che altre soluzioni potevano condurre a risultati migliori. Dunque, ricapitolando, soluzioni di first best sono soluzioni che implicano, nel caso di monopolio naturale, l'applicazione di un prezzo uguale a costo marginale. Perché le chiamiamo di first best? Perché evidentemente è quella condizione che mi garantisce l'output e il prezzo concorrenziale, che sono anche quelli che mi garantiscono la massimizzazione del benessere sociale. Quando però questo tipo di strategia viene messa sul campo, si apre il problema di come andare a coprire le perdite che un'impresa che si trova in una condizione di monopolio naturale, come può essere anche il settore delle telecomunicazioni, possa andare a coprire questa perdita. Quindi, nel caso specifico, in passato si ricorrevano ai sussidi alle imprese, ma questi sussidi poi si sono rivelati altamente inefficienti, perché poi l'attività di produzione dell'impresa, adagiata sul fatto che si davano sussidi, non era orientata al miglioramento e alla ricerca quindi dell'efficienza nel corso del tempo, ma anche a sviluppare investimenti anche in innovazioni. E peraltro questa era anche una pratica molto costosa per il bilancio dello Stato. Quindi in realtà questo tipo di soluzione di first best non viene mai adottata, cioè è una pratica che non viene più adottata, e chiaramente qualora, ripeto, ci troviamo in una condizione di monopolio naturale, perché si è visto che in realtà ci sono altre soluzioni che conducono a risultati che sono complessivamente, quindi considerate tutti gli elementi, migliori di questi legati al first best. Vediamo ora gli spunti di riflessione legati a questo argomento. Cosa implica la condizione di first best? Che tipo di problemi generano in caso di monopolio naturale? Quali tipi di intervento possono essere messi in campo dal regolatore? Quali criticità possono avere alcune soluzioni che prevedono l'intervento pubblico? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per regolazione ex ante ed ex post? Perché si fa questa distinzione? Qual è l'obiettivo del regolatore? Cosa è la concorrenza per il mercato? Quali le caratteristiche e finalità? Cosa è la concorrenza nel mercato? Quali le caratteristiche e le finalità? Quali dei due tipi di competizione genera più concorrenza? Quali sono le principali differenze tra un mercato in monopolio e uno in concorrenza perfetta sotto il profilo dell'efficienza e dell'equità? Cos'è un monopolio naturale? Per cosa si contraddistingue? Rappresentare graficamente una situazione di monopolio naturale e comparare con i risultati ottenibili nel caso di un mercato in concorrenza perfetta. Quali sono gli obiettivi del regolatore in presenza di un monopolio naturale? Che tipo di attività di mediazione degli obiettivi deve mettere in campo? Cosa implica la condizione di first best? Che tipi di problemi generano in caso di monopolio naturale? Quali tipi di intervento possono essere messi in campo dal regolatore? Quali criticità possono avere alcune soluzioni che prevedono l'intervento pubblico? Abbiamo terminato questa video lezione. Per approfondimenti e ulteriore materiale didattico, vi invito a visitare il sito web del nostro Ateneo. Grazie per l'attenzione.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid,

0: la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: really good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'università non è solo un luogo fisico. È uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze.

0: competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La Biblioteca Virtuale Interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso e parleremo in questa lezione del progetto nel dominio della frequenza, altrimenti detta sintesi per tentativi. Gli argomenti della lezione sono le specifiche dal ciclo chiuso al ciclo aperto, due azioni di controllo significative, la sintesi per tentativi, quindi in conclusione. Le specifiche dal ciclo chiuso al ciclo aperto. Ecco, in questa prima fase andiamo a rivedere le specifiche, come abbiamo detto in conclusione, che si danno e che cosa comportano sul ciclo aperto e in modo specifico, vedremo in questa lezione, sul progetto dell'azione di correzione, quindi sulla RDS. Abbiamo detto che le specifiche su risposta e disturbo a regime sono le prime che abbiamo considerato, con una eventuale specifica sull'effetto dell'incertezza sui parametri, si danno come? Come? Nel seguente modo, in modo estremamente sintetico, E con K minore di E con K asterisco, questo significa sistema di tipo K con errore massimo pari a E K asterisco. E con z minore uguale di e r asterisco, e con z che cos'è? È l'errore all'ingresso a gradino che può essere 0 se il sistema è astatico oppure si fissa un valore massimo, quindi l'errore al disturbo a gradino. E poi le specifiche eventualmente sulla variazione dei parametri che però sappiamo poi sono condizionate anche dal fatto che ho soddisfatto eventualmente a delle specifiche sull'azione del disturbo, perché la sensibilità alle variazioni dei parametri,

pari alla parametri in catena diretta soltanto, è una sensibilità che è moltiplicata dalla funzione di trasferimento del disturbo. Bene, noi sappiamo che queste specifiche si possono esprimere in modo preciso sulla funzione di trasferimento d'anello e quindi direttamente sulla RDS in termini di poli in zero e valore minimo del guadagno. Quindi noi alla fine di questa fase, se volete, abbiamo progettato una FDS che sarà composta da PDS diviso KD, questa è la controreazione 1 su KD, e l'azione di correzione sarà caratterizzata da un KR asterisco, un certo valore del guadagno e un certo numero di poli in zero. Quanti sono i poli in zero? Sono tanti quanti è il tipo di sistema richiesto meno il numero di poli in zero che ha il processo. Per R', R' è la parte dell'azione di controllo ancora da progettare in modo da soddisfare le altre, quindi le altre specifiche. E quindi avremo, se volete, a questo punto che la funzione di trasferimento d'anello sarà F, la posso indicare come F asterisco è la funzione di trasferimento, ripeto, del processo moltiplicata per la funzione di trasferimento della controreazione 1 su KD per la parte di rete finora progettata e poi R' è la parte da progettare. Oh, questo KR asterisco, come viene calcolato in modo tale che E con K sia proprio uguale a questo E con K massimo. Questo E con K massimo è proprio questo è K asterisco, eh? Se volete questo potete riscrivere K asterisco. Ecco, andiamo un momento sul tablet per vedere con maggiore dettaglio, in un contesto magari semplice ma preciso. Bene, supponiamo di avere un processo PDS con una funzione di trasferimento 1 diviso 1 più S, quindi molto semplice. E supponiamo di voler realizzare un asservimento proporzionale dove YDDT è uguale a WDT, è a VDT, VDT è l'ingresso. Questo significa che sto considerando un KD uguale 1. Quindi io che cosa ho? Ho il processo che è 1 diviso 1 più S, qua abbiamo l'uscita, qua abbiamo l'ingresso e lo schema di controllo è questo e qua io devo progettare la mia RDS secondo uno schema di questo tipo, qua c'ho 1 su KD, KD è uguale a 1, quindi 1 in controreazione, più meno V. E il mio problema è progettare RDS, progettare RDS. Allora adesso supponiamo, andiamo per gradi, supponiamo di chiedere nelle specifiche regime, ecco, e supponiamo anche di avere un disturbo, ecco, il disturbo lo mettiamo qua, per esempio, scusate, all'ingresso del processo più e qua abbiamo un disturbo. Supponiamo di volere un sistema E con 0 minore uguale di 0,1. Ecco, che cosa significa? Che voglio un sistema di tipo 0 con un errore pari allo 0,1. Sì, quindi entra un gradino unitario, la risposta deve andare allo 0,9 del valore. 0,9 tra 0,9 e 1,1 con un errore massimo di 0,1 più o meno 0,1 rispetto al gradino unitario. Questo si potrebbe dire errore massimo minore o uguale di 0,1 o alternativamente 10% errore massimo. Bene, se questa è la specifica, voi ricordate che questa specifica, l'errore E con 0 è uguale a KD quadro diviso KD più KG. Se io voglio che E con 0 sia minore o uguale di 0,1, siccome KD è uguale a 1 e KG è KR per KP e KP anche il guadagno del processo, vedete, per essere uguale a 0 è uguale ad 1 e noi abbiamo che deve essere 1 diviso 1 più KR minore di 0,1 e quindi deve essere KR maggiore

minore o uguale, se volete maggiore o uguale di 9. Quindi in questo caso, sistema di tipo 0, 0 azioni integrative nella catena diretta, nella funzione di trasferimento d'anello, ma in controreazione non ce ne sono, non ci sono azioni integrative, guadagno KR maggiore o uguale di 9. Bene, adesso prendiamo, consideriamo un caso diverso. Supponiamo di dare una specifica. Oh, in questo caso ovviamente risulterà, andatelo voi a verificare, vi lascio il calcolo, a cosa avremo per e con zeta? Qual è l'errore all'ingresso a gradino che si trasferisce sulla y? Calcolatelo, andate a verificare che cosa avviene, qua non vi ho dato una specifica. Supponiamo adesso qua di richiedere che il sistema sia di tipo 1, quindi la indichiamo e con 1 minore o uguale, ancora una volta a e con 1. Cosa dice questa specifica? Dice che quando l'ingresso è a gradino l'errore deve essere nullo, quando l'ingresso è la rampa unitaria l'errore deve essere inferiore al 10%. Bene, in questo caso vi ricordo che l'espressione della e con 1, allora che cosa richiede il soddisfacimento di questa specifica? Abbiamo visto, richiede che ci sia un polo nella funzione di trasferimento in catena diretta. E quindi c'è un polo in zero nel processo? No, non c'è polo in zero. Quindi scusate, che ci sia un polo in zero nella funzione di trasferimento in catena diretta. Bene, questo polo in zero non è nel processo, quindi deve essere compreso nell'azione di compensazione. Quindi R di S, questo mi dice che dovrà essere una cosa del tipo K con R, sicuramente diviso S. Va bene, per soddisfare a questa specifica. Poi qua ci sarà un'altra parte che per ora indico con R' di S. Ma a che cosa era pari questo errore nel caso in cui ci sia un polo in zero quando entra l'ingresso a rampa? Questo errore è uguale a K di quadro diviso KG, dove KG al solito è uguale a KR per KP, ma KP vi ricordo che è uguale ad 1. E quindi questo è, e KD è uguale ad 1, quindi l'errore con 1 è 1 diviso KR. Ora, se KR voglio che sia minore o uguale di 0,1, dovrò fare in modo, 1 su KR minore di 0,1, dovrà essere KR maggiore di 10, maggiore o uguale di 10. E quindi ecco che la rete, l'azione di correzione progettata per soddisfare alla specifica sul regime sarà 10 diviso R. Ora, un sistema di questo tipo è anche astatico. Che vuol dire? Vuol dire che rispetto a un disturbo a gradino che agisce qua, c'è compensazione totale al regime permanente. Perché? Perché qua c'ho in R di S un polo 1 su S e l'azione integrativa qua fa sì che si annulli l'effetto del disturbo e così via. Quindi è perlomeno astatico. Quindi un sistema di tipo 1 in cui l'azione di correzione sta in R è sicuramente astatico rispetto a disturbi che agiscono sul processo, rispetto a disturbi comunque sia sull'ingresso che sull'uscita. Va bene? Bene, quindi abbiamo capito come si progetta questa prima parte della. Poi le specifiche su stabilità e robustezza, che sono margine di fase e margine di guadagno, sono direttamente date sul ciclo aperto e rappresentano vincoli sui diagrammi di Bode della FDS. Le specifiche sull'errore nella risposta in frequenza o effetto del disturbo sono date in questi termini e possono essere riportate sul ciclo aperto imponendo un ulteriore vincolo, e il vincolo che queste impongono è di questo tipo. Un'analoga specifica potrebbe essere considerata per errore al disturbo zeta di tipo periodico. Bene, le specifiche sul transitorio, dopo un primo passaggio dal tempo alla frequenza, possono essere espresse in termini di banda passante e modulo alla risonanza della funzione di trasferimento a ciclo chiuso. In effetti noi sappiamo che queste specifiche sono date in termini di sovraelongazione, tempo di salita sulla risposta iniziale, ma con un passaggio euristico, TSB3,
uguale 3 e poi 1 più SMR uguale, diviso MR uguale 1,2, ma le possiamo riportare sulla banda passante modulo alla risonanza. Quindi sono date sul ciclo chiuso, banda passante modulo alla risonanza, ma possono poi essere riportate sul ciclo aperto come margine di fase e pulsazione di attraversamento, e questo, ricordate, lo possiamo fare andando

queste specifiche in realtà sono poi da rimodulare con le specifiche sulla stabilità, perché anche le specifiche sulla stabilità si riportavano sul ciclo aperto, termini di margine, di fase, modo, la stabilità sono date in modo significativo, indicando il margine di fase. E questo le possiamo rimodulare utilizzando la carta di Nicol. In conclusione, le specifiche sulla stabilità, l'errore in frequenza e sul transitorio impongono vincoli sui diagrammi di Bode del ciclo aperto. Si pone dunque il problema di progettare R' in modo da soddisfare questi vincoli senza alterare gli effetti della parte della funzione di trasferimento già progettata, quella per soddisfare alle specifiche che riguardano la precisione a regime dell'effetto ingresso-uscita, disturbo-uscita. Bene, questo può essere fatto sfruttando le proprietà dei diagrammi di Bode e realizzando R' come prodotto di ulteriori azioni di controllo che adesso andremo a vedere. Bene, spunti di riflessione. Si individui il guadagno e il numero di azioni integrative necessarie ad assicurare che un processo caratterizzato da un guadagno e due poli reali abbia un errore e con zero minore di 0,1, sia astatico rispetto a disturbi sull'uscita e sia in grado di compensare l'effetto di variazioni di parametri in GDS. In un asservimento proporzionale con KD uguale 10, si individui il vincolo sulla FDS corrispondente ad una specifica su un errore massimo a regime ad ingressi periodici puri e con M minore di 0,1 fino alla pulsazione di 10 radianti al secondo. Si individuino le specifiche ammissibili su modulo alla risonanza e sovraelongazione per un asservimento proporzionale di tipo 1 con KD uguale 10 nel caso in cui si richiede che il margine di fase sia compreso fra 30 e 40 gradi. Bene, due azioni di controllo significative. Bene, adesso dobbiamo andare a capire come progettare la restante parte dell'azione di correzione. Andiamo un momento sull'iPad per capire bene, per ripetere ancora una volta, ma per essere chiari. Bene, noi al punto in cui siamo abbiamo progettato, scusate, una KDR che abbiamo chiamato asterisco, il valore minimo del guadagno. E un certo numero di poli, diciamo in zero, SK-R, che vanno a comporre l'azione di correzione. Poi abbiamo il nostro PDS diviso KD, che è l'altra parte della funzione di trasferimento d'anello. Quindi fino a questo punto abbiamo questa funzione di trasferimento d'anello, chiamiamola F asterisco di S. Se non ci fossero altre specifiche da soddisfare, io avrei chiuso. Questa è l'azione di correzione, KR asterisco diviso S alla K-R, e il tutto funzionerebbe come voglio. Ma siccome ci sono altre specifiche, io devo progettare la parte R' di S che mi va a comporre quella che sarà la funzione di trasferimento F di S a ciclo chiuso. Mi rimane da comporre questa. Bene, ma io allo stato attuale ho questa come funzione di trasferimento. Allora, come faremo adesso la sintesi? Ebbene, noi sappiamo in realtà che le altre specifiche che abbiamo sul transitorio e la stabilità le abbiamo riportate in frequenza sulla funzione di trasferimento d'anello. Che vuol dire? Vuol dire che se noi andiamo a guardare in frequenza sui diagrammi di Bode, ecco, supponiamo che questo sia omega. Questo sia il diagramma del modulo e qua riporto il diagramma della fase. Le specifiche date sulla stabilità e sulla precisione, se volete alcune anche sulla precisione a regime, ma e sul transitorio, impongono dei vincoli in questo senso. Intanto la specifica sul transitorio mi dice che la omega t deve essere circa questa. Quindi mi dà una specifica sull'attraversamento. La specifica sulla stabilità mi dice che qua la fase deve stare in un certo intervallo, cioè quando il modulo quindi dovrà passare qua e la fase dovrà essere compresa in un certo intervallo di valori qua, perché qua dentro c'è il margine di fase.

La specifica eventualmente sulla precisione a ingressi di tipo periodico mi dice che per omega minore di un certo omega asterisco, il modulo deve essere maggiore di una certa quantità e così via. Quindi io che cosa dovrò fare? Dovrò modificare questa funzione di trasferimento d'anello F asterisco, che supponiamo all'origine sia questa, io avevo questa come funzione di trasferimento, supponiamo. Ecco. Vedete, se avessi questa come funzione di trasferimento, supponiamo che sia questa, la funzione di trasferimento F asterisco, quindi questo è il modulo di F asterisco e questa è la fase di F asterisco, vedete, io la devo modificare questa F asterisco. Come faccio a modi come posso modificarla? E beh, certo, perché se io qua adesso moltiplico per R' di S, io posso fare in modo di modificare il modulo, perché ricordate, i diagrammi di Bode li abbiamo scelto di rappresentare il modulo in un certo modo e la fase in un certo modo rispetto alla omega in scala logaritmica, perché mettono bene in luce il fatto che se io moltiplico a una data funzione di trasferimento altri termini, la modifica dei diagrammi avviene su modulo e fase facendo le somme. Allora io, per riportarmi da questa situazione alla situazione voluta, che dovrei fare? Devo modificare il diagramma. In che modo? Devo ridurre il guadagno qua e quindi dovrei fare in modo che, ecco, dovrei fare così per far passare la rete, per far passare, scusatemi, la nuova F qua e dovrei aumentare la fase qua. Voi capite quindi che se introduco queste variazioni al diagramma che mi consentono di passare qua e qua, per esempio, nella fattispecie, in questa situazione, ero già il mio modulo fino a omega asterisco era già maggiore del valore desiderato, perché non deve essere in questa regione. Bene, a questo punto ho soddisfatto alle specifiche che volevo. Allora dobbiamo capire come possiamo introdurre delle ulteriori azioni di controllo in modo tale da generare le modifiche che vogliamo. Le modifiche che vogliamo. Bene. Ed è questo quello che ci aiutano a fare queste due azioni significative. Notate inoltre che modificando in frequenza, soltanto da una certa frequenza in poi, i diagrammi, io non vado ad alterare quello che succede a regime, perché regime significa o bassa frequenza oppure fino a questa frequenza, come ci dice questa specifica. Quindi io dovrò introdurre queste azioni in modo da non modificare quelle cose che ho già ottenuto a frequenze basse, diciamo nulla in qualche misura qua, oppure cercando di evitare che io il modulo passi in zone che non sono consentite per quanto riguarda il comportamento in omega. Bene. Due, quindi, azioni di controllo significative. Queste due azioni sono composte entrambe da una coppia di termini binomi. Uno ha numeratore, 1 più tau primo s, l'altro ha denominatore, 1 più tau s, con ordinamento opposto dei punti di rottura. Che vuol dire? Vuol dire che, per esempio, la prima è l'azione anticipatrice, vedete, caratterizzata, ecco, da questa funzione di trasferimento. Punto di rottura del numeratore, questi tau e tau primo sono entrambi positivi in questo caso, quindi punto di rottura del numeratore è proprio 1 su tau a. Punto di rottura del denominatore è ma su tau a. Va bene? Quindi con ma maggiore di 1. Questa azione, adesso vedremo perché, si chiama anticipatrice. Anzi, andiamo direttamente sull'iPad e andiamo a rappresentare graficamente il modulo e la fase di questa rete correttrice. Queste si chiamano anche reti correttrici perché sono azioni di controllo, ma che sono esercitate tramite delle funzioni di trasferimento che poi possono essere realizzate con delle reti elettriche, se il controllore è fatto nel dominio dell'elettricità, o comunque con delle reti che hanno quelle funzioni di trasferimento. Bene, scriviamo quindi 1 più tau a s.

diviso 1 più tau A diviso MA per S. Benissimo, il modulo com'è fatto? Il modulo, ricordate, allora il modulo del rapporto è uguale alla somma dei moduli delle due componenti, ma a numeratore, se questa è omega e questo è 1 su tau A, avremo prima il punto di rottura del numeratore, quindi l'andamento del modulo è questo, retta pendenza 20 dB per decade a crescere dal punto 1 su tau A, punto di rottura. Il punto di rottura del denominatore è MA su tau A. Il modulo è un modulo che vale 0 fino ad MA su tau A e da lì una retta con pendenza 20 dB per decade a decrescere. L'andamento complessivo, quindi, sarà, se sommo i moduli del tutto, sarà 0 fino a 1 su tau A, grosso modo. Poi qua c'è una piccola correzione. Poi sale di 20 dB per decade fino a qua e da qua in poi si mantiene costante. Bene, quindi vedete il modulo viene aumentato. Per quanto riguarda, questo è il modulo di questa funzione di trasferimento. Per quanto riguarda la fase, abbiamo un andamento di questo tipo. In realtà, vedete, la fase. Il termine a numeratore, ricordate, genera un aumento di fase che grosso modo va in questo modo, con un aumento in corrispondenza di 1 su tau A che è di 45 gradi. Per il termine binomio a denominatore, l'andamento della fase è opposto. Quindi questa fase qua tende a più pi greco mezzi, questa tende a meno pi greco mezzi. Qua siamo a meno pi greco quarti. Qua siamo a più pi greco quarti. Ma comunque la cosa importante è che se adesso io vado a considerare la somma, facciamola in rosso, vedete nella fase alla fine l'andamento è una cosa di questo tipo. Se sommo questi due andamenti. Quindi c'è un aumento della fase, un anticipo si dice di fase, la fase viene aumentata. Quindi c'è un aumento di modulo, perché il modulo, vedete, a partire da una certa frequenza, dalla frequenza 1 su tau A, e poi c'è una modifica della fase intorno alla frequenza 1 su tau A, che dipende da quanto? Dipende da MA. Perché se MA è più grande, io andrò a valori più grandi e avrò un aumento della fase un po' più rilevante, però l'aumento sulla fase non può mai superare i pi greco mezzi. Bene, avete capito quindi che con un'azione di questo tipo posso generare a partire da un certo valore di omega in poi un aumento del modulo e una variazione di fase in un certo intervallo. Ecco, l'azione ritardatrice è esattamente l'opposto di questo. Adesso, se voi vi divertite a disegnare la 1 più tau i diviso mi per s diviso 1 più tau i s, adesso il fatto che si chiama tauconia è semplicemente per mettere in evidenza che si tratta di una rete diversa, vedete che l'andamento del modulo e della fase sono opposti. E per certo, perché prima si rompe il denominatore, quindi prima c'è questa azione, prima c'è questa azione qua, e poi c'è questa azione qua. E quindi il modulo è opposto. E così lo stesso per le fasi, perché prima avremo un'azione di questo tipo, di ritardo di fase, poi. E quindi rete ritardatrice, perché? Perché vedete, in questo caso, nel caso della rete ritardatrice, quello che viene generato è un ritardo di fase. Questa rete, questa azione è anche chiamata talvolta attenuatrice, perché ad essa corrisponde una attenuazione del modulo. Allora, a seconda di quello che si vuole mettere in evidenza, questa seconda azione la chiameremo ritardatrice o attenuatrice. Noi lasciamo il nome ritardatrice. Quindi qua ripetiamo bene queste cose. Quindi, qual è quindi l'effetto dell'impiego, dell'introduzione a prodotto?

di una di queste due reti. L'aggiunta, quindi a fattore da moltiplicare, di un'azione ritardatrice produce sulla F di S una diminuzione della fase ed una diminuzione del modulo. L'aggiunta a fattore di un'azione anticipatrice produce sulla F di S un aumento della fase e un aumento del modulo. Dove dappertutto? No. L'effetto si ha in intervalli di frequenze che dipendono da tau, e certo perché dipendono dal punto in cui ho collocato questa rete. Perché una cosa importante da tenere presente, ricordate, è che quando abbiamo fatto i diagrammi di Bode, noi abbiamo scoperto che questo tipo di azioni che esercitano i diversi termini non dipendono, la forma dell'azione, del modulo, non dipende da tau, ma al variare di tau si spostano semplicemente dove questa azione avviene in frequenza. Quindi l'effetto si ha in intervalli di frequenza che dipendono da tau, le entità dell'effetto invece dipendono da m e comunque la variazione per la fase sarà inferiore a 90 gradi. Ora, questi sono i diagrammi, i cosiddetti diagrammi universali, che riportano, queste grafici, vedete, riportano, indicano il modulo di un'azione anticipatrice al variare della pulsazione normalizzata rispetto a 1 su tau. Vedete, qua ci stanno indicati i valori di omega, questo 10 alla 0 vuol dire 1, vuol dire che questo è quello che accade in corrispondenza della pulsazione 1 su tau a. E infatti, se vedete, per diversi valori di m con a, per diversi valori di m con a. Quindi qua per diversi valori di m con a, per esempio per ma uguale 10, qua la correzione è di circa 3 dB, infatti qua vedete questo sta a circa 3 dB quando ma uguale 10. Questi sono i valori di ma, 2, 3, 4, 6, eccetera. Quindi questi sono gli aumenti di modulo che può generare un'azione anticipatrice. Vedete, già una decade dopo, il punto di rottura che è dato da 1 su tau, che è il punto di rottura del numeratore, questa azione anticipatrice, punto di rottura sarebbe questo, una decade dopo dà un aumento di modulo, se MA è uguale a 6, di circa 14 dB. Questo ci dicono questi diagrammi, ci fanno vedere le variazioni di modulo. E poi questo è invece, questi sono i grafici universali che ci indicano la fase di un'azione anticipatrice al variare della pulsazione normalizzata rispetto a 1 su tau a per diversi valori di MA. E questa è la variazione di fase che viene generata. Vedete qua la variazione di fase già si risente in corrispondenza di 1 su tau a del punto di rottura del termine a numeratore, perché già qua c'è una variazione di fase, perché l'anticipo di fase è precedente, comincia a farsi sentire prima. Bene. Quindi questi sono i diagrammi di Bode delle azioni correttrici. Per le proprietà delle rappresentazioni di Bode, il modulo e la fase di un'azione ritardatrice assumono valori opposti che possono essere letti sugli stessi diagrammi. Quindi se ho i diagrammi delle reti anticipatrici, che sono questi, che generano aumenti di modulo e aumenti di fase, posso leggere, leggendo qua in termini negativi, anche i valori, gli effetti, se volete, che comporta le variazioni di modulo e fase che sono associate a un azione ritardatrice o un'accelerazione ritardatrice o attenuatrice, perché valgono queste relazioni, quello che vi ho già detto prima. Un esempio, per esempio, data la funzione f di s uguale 10 su s, possiamo pensare, individuiamo la compensazione in frequenza che consenta, senza modifiche di guadagno, adesso qua ve ne dico una, poi voi sviluppate le altre. Per esempio, di ridurre di una decade la pulsazione di attraversamento con una modifica non superiore a 24 sulla fase nella pulsazione di attraversamento. Allora, 10 diviso 1 più S, che cos'è? 10 diviso 1 più S è una cosa che ha un andamento di questo tipo, va bene? Beh, grosso modo, se ne consideriamo i diagrammi asintotici, se non ci sbagliamo, il punto di rottura qua è
10 mi viene omega uguale 10, andate a vedere, è più o meno, è circa uguale a 10. Quindi questa f di s ha un andamento modulo costante pari a 20 dB fino a un certo valore di omega, che è 1 perché il punto di rottura è 1, e poi c'è un guadagno 10, quindi io parto da una situazione di questo tipo, poi ho un guadagno 10 e quindi ottengo un andamento del modulo di questo tipo, mentre l'andamento della fase sarà un andamento della fase di questo tipo, con un in omega uguale 1 la fase vale circa meno pi greco quarti in omega uguale a 1. Bene, adesso se noi vogliamo ridurre di una decade la pulsazione di attraversamento con una modifica non superiore a 20 gradi sulla fase nella pulsazione, vogliamo ridurre di una decade, che cosa dobbiamo usare? Dobbiamo usare una, basta usare un'azione ritardatrice, perché se vogliamo ridurre di una decade dobbiamo abbassare questa funzione di 20 dB. Dobbiamo ridurre, portarla, quindi qua noi vogliamo generare una riduzione che mi porti quindi ad avere un andamento circa di questo tipo, lasciando i valori del guadagno a bassa frequenza dello stesso tipo e generando una variazione della fase qua, non nel punto di rottura che vado ad ottenere, non superiore a 20 gradi, quindi non voglio spostare di più di 20 gradi. Bene, ma andate a verificare che se voi qua inserite un'azione ritardatrice a bassa frequenza, quindi andate a verificare che voi se mettete un'azione ritardatrice a bassa frequenza, che significa? Significa centrata qua, significa che io qua metterò un'azione che ha un andamento di questo tipo e quindi che genera una variazione di fase a decrescere qua, qui praticamente riuscirò a non avere variazioni di fase, mentre ho una variazione dell'ampiezza e quindi rimango per valori, a valori simili della fase. Qua ci sono altre indicazioni che potete cercare di perseguire voi stessi. Per esempio, individuate un'azione di controllo che permette di raddoppiare la pulsazione di attraversamento senza variare di più di 40 gradi la fase nella pulsazione di attraversamento, e questa volta sarà un'azione di anticipatrice, di aumentare la fase senza aumentare la pulsazione di attraversamento. E qua dovrete viceversa giostrare con le due, perché dovrete da una parte usare una rete anticipatrice che però genera un piccolo aumento magari del guadagno in quell'intorno e quindi ci fa andare oltre, e quindi dovrete mettere una rete ritardatrice a bassa frequenza, come si suol dire, in modo tale da avere quella riduzione di modulo che vi serve per garantire l'attraversamento che volete. Spunti di riflessione per questa parte: si individuino le caratteristiche dei sistemi di controllo con controreazione unitaria aventi funzioni di trasferimento d'anello uguali a quelle modificate in base ai requisiti dell'esempio. Si interpretino le diverse azioni sulla risposta al transitorio. Si verifichi che la funzione di trasferimento 01 1 più 10s diviso 1 più 0.01s approssima nell'intervallo di pulsazioni 0,1,10 i diagrammi di Bode di S. Passiamo all'ultimo argomento, la sintesi per tentativi. In effetti, adesso andiamo a vedere in dettaglio i passi e poi facciamo qualche piccolo esempio. Ecco, la sintesi per tentativi corrisponde al progetto dell'azione di controllo R'. In realtà il nome della sintesi comprende tutto, e sintesi per tentativi riguarda il progetto dell'asservimento proporzionale, ma per tentativi è quest'ultima parte, il progetto di R' di S, quindi io mi riferisco adesso al progetto di R', perché le altre parti avevano definito in modo preciso l'azione di controllo. Quindi il progetto di R', che sarà composta, per non alterare le specifiche sul regime, da un guadagno non inferiore ad 1 e dalle azioni di controllo anticipatrice e ritardatrice introdotte. Ecco, noi possiamo anche aumentare il guadagno, teniamo presente anche questo, perché il guadagno complessivamente non deve essere ridotto, in quanto altrimenti andrebbe ad inficiare le condizioni precedenti.
Andiamo a un momento per capire, ma proprio in termini grossolani, ma significativi. Di fatto, quindi, noi che cosa abbiamo fatto? Facciamo riferimento soltanto al modulo della F. Noi abbiamo progettato, in base alle specifiche sul regime, una certa F, e diciamo la rappresentiamo, ed è questa. Parte con una pendenza 20 dB per decade, per esempio, che significa ascendere, questo significa che c'è un polo in zero, poi ha certe caratteristiche, è senz'altro di tipo passa-basso, per omega che va all'infinito questo modulo va a zero, quindi va a meno infinito in dB, eccetera, eccetera. E poi abbiamo delle specifiche, per esempio, che riguardano la pulsazione di attraversamento, perché il transitorio ci dice che deve stare qua. E poi abbiamo delle specifiche che ci dicono che il margine di fase, che sarà sulla fase, che deve essere pari a un certo valore. E poi abbiamo delle altre specifiche, per esempio, deve stare non può stare in questa zona. Ecco, allora noi dobbiamo modificare questa curva in modo da farla, da ottenere quindi un andamento che passi qua e faccia così perlomeno, no? E faccia così. E per fare questo, vedete, in questo caso è relativamente, adesso dipende da quello che devo fare sul margine di fase, ma qua mi basterebbe utilizzare un'azione anticipatrice per riuscire a passare sopra, oppure addirittura in qualche situazione particolare basta aumentare il guadagno, ma quelle sono situazioni particolarmente semplici. Ma se dovessi per esempio diminuire il margine di fase, allora ci dovrei mettere anche un'azione ritardatrice e le cose un pochettino si complicano, quindi il problema è proprio giocare con questi parametri per soddisfare le specifiche. Le approssimazioni introdotte nel passare alle specifiche sulla FDS però non assicurano che la R' calcolata fornisca una soluzione pienamente soddisfacente. La verifica sul comportamento a ciclo chiuso, anche eventualmente impiegando la carta di Nichols, consentono comunque di avere informazioni per migliorare la soluzione, da qui il nome di sintesi per tentativi. Certo, perché voi ricordate che per esempio per il transitorio noi siamo passati da specifiche su banda passante e modulo a risonanza e specifiche su margine di fase e a pulsazione di attraversamento. La stabilità poi richiede una specifica ulteriore sul margine di fase che va modulata con la precedente, eccetera. Ma noi nel fare questi passaggi abbiamo fatto in modo un po' approssimato. Ora, chi ci dice che andando a soddisfare a quelle specifiche anche abbastanza bene sulla FDS, poi sulla W io mi ritrovi esattamente le cose così come le voglio, oppure se voglio ottenerle sulla W, il soddisfacimento di quelle specifiche è molto stretto e vedo che quello che ho fatto non va bene, devo ritornare indietro e cambiare le azioni di correzione introdotte. Però quello che è accaduto mi dà delle buone informazioni, perché se ho ottenuto una banda passante troppo piccola, basterà che dovrò aumentare la pulsazione di attraversamento e quindi magari dovrò aumentare l'azione anticipatrice o basterà aumentare di un po' il guadagno e così via. E quindi io posso però in uno, due, massimo tre passi risolvere il problema ritornando indietro, facendo una modifica. Sintesi per tentativi. Bene, vediamo quindi qual è la struttura finale dell'azione di controllo. R di S, vedete, K-P integrazioni, perché vogliamo un sistema di tipo K e P sono il numero di poli in zero eventualmente presenti nel processo, KR il guadagno dell'azione di correzione, questo è un fatto nuovo, è un numero eventualmente pari a Q, dove Q è minore o uguale di K-P, termini di questo tipo che saranno costanti di tempo a numeratore, in modo tale quindi che il tutto sia alla fine comunque realizzabile, e poi un certo numero di azioni ritardatrici e di azioni anticipatrici. Quindi se qua abbiamo indicato con P numero di poli in zero in PDS e con KR il guadagno del controllore. Guadagno del controllore sappiamo che è uguale a KR per KR', KR' è R' in zero,
ed NQDS sono, vedete, termini del tipo 1 più tau QS, quindi sono termini con costanti di tempo, diciamo tau Q con annumeratore, che fanno sì che di fatto l'azione integrativa corrispondente eventualmente diventi un'azione integrativa limitata fino ad un certo valore della frequenza. Le RJ ed AL, la loro struttura, l'abbiamo già indagata diversi aspetti e lo sappiamo questa. Sviluppiamo alcuni esempi. Allora, un esempio, ne facciamo uno, gli altri poi vi invito a guardarli con un poco tempo, ma facciamone uno che ci ricollega anche a quello che abbiamo visto nell'ultima lezione. Controllo di livello con l'azione proporzionale integrale. Voi ricordate PDS, no? Se io faccio il controllo di livello, noi otteniamo, partiamo da PDS che ha funzione di trasferimento KP, ma supponiamo che KP sia uguale a 1, e quindi KP uguale a 1, quindi abbiamo 1 su S quadro. Nulla cambia se ci metto un KP là. Andiamo a guardare come è fatto il diagramma. Bene, passo per omega uguale 1, questo è 1 su meno omega quadro, quindi diagrammi del modulo e diagramma soltanto di questa azione. E la fase sta a meno pi greco. Se io voglio, vado a realizzare un sistema di controllo in cui, ecco, scusate, facciamo qua di lato un disegno migliore, voglio realizzare, supponiamo, un sistema di controllo è il nostro sistema di controllo del serbatoio, no? E qua adesso ci devo mettere una RDS, perché abbiamo visto che se io chiudo il ciclo con un K semplicemente, con un K, allora abbiamo che i poli della funzione di trasferimento a ciclo chiuso, se andiamo a mettere RDS uguale KR, abbiamo che W viene uguale a 1 diviso S quadro più KR. Questa è la W, la funzione di trasferimento tra V ed Y. E quindi il sistema che si ottiene è un sistema instabile, marginalmente stabile. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere un'azione di controllo qua, un'azione anticipatrice. Bene, voi capite che se io adesso qui aggiungo, rimodulando anche tutte queste cose con quello che abbiamo visto la scorsa lezione a proposito del criterio di Nyquist, se io qua metto una azione anticipatrice che mi genera un aumento di modulo, ma mi genera anche un aumento di fase, e quindi supponiamo di aumentare la fase qua, noi, è vero che per quanto riguarda il modulo, e quindi per quanto riguarda il modulo, magari un'azione anticipatrice che fa sì che alla fine il modulo finale sarà uguale a, sarà questo fino a qua, poi aumenta così e va così, però in corrispondenza di questa pulsazione di attraversamento c'ho una fase, e questo corrisponde a fare che cosa nel diagramma di Nyquist? Come è fatto il diagramma di Nyquist di questo oggetto? Il diagramma di Nyquist di questo oggetto è fatto così, per omega uguale a 0 positivo più infinito, 0 negativo meno infinito. Ecco, e il punto meno 1 J0 sta qua. Se adesso unisco, vedete, quindi di fatto il diagramma passa proprio per il punto meno 1 J0. Ma se adesso io introduco un'azione anticipatrice, questa azione anticipatrice fa sì che io ottenga un diagramma a ciclo chiuso che
è fatto così, quindi da meno infinito passo qua, poi a più infinito rigiro e vado qua. Quindi il punto meno 1 J0 rimane esterno, quindi non ci sono circondamenti del punto meno 1 J0 e quindi ho stabilità. Certo, il margine col quale ho stabilità è tutto da discutere, dipende dall'azione anticipatrice che inserisco. Le cose possono essere delicate, ma rivedremo questo esempio anche prossimamente, nella prossima lezione, per vedere come le cose si possono arrangiare facilmente in modo adeguato. Quindi capite, adesso abbiamo capito che nel sistema di controllo di livello, per esempio, se noi vogliamo avere anche l'astatismo rispetto a disturbi che agiscono sull'ingresso dobbiamo, va bene? Dobbiamo introdurre un'azione anticipatrice. Notate bene, quando io dico PDS uguale KP diviso S quadro, qua in effetti io sto considerando, questa non è la funzione di trasferimento del serbatoio, ma è la funzione di trasferimento del serbatoio nella quale ho già inserito l'azione integrativa che noi volevamo inserire per avere proprio l'astatismo rispetto all'ingresso. Quindi qua, in effetti, questa è quella che nella precedenza io vi ho chiamato, tra virgolette, F asterisco di S, perché questa è la funzione di trasferimento che soddisfa già alla specifica sul regime. Ecco, qui ce ne sono altre. Controllo della spinta della velocità di un'automobile. Voi questo è un esempio che avete visto alla fine delle lezioni di teoria dei sistemi. Supponete di voler cambiare la banda passante, introdurre un'azione di controllo in uno schema controreazione unitaria con KD uguale a 1 in tutte queste situazioni che andiamo a vedere per aumentare la banda passante. Oppure, ecco, una funzione di trasferimento analoga potrebbe essere assunta a rappresentare l'apprendimento. L'apprendimento può essere rappresentato da una funzione di trasferimento. Questo è un processo. Io mi impegno e voglio acquisire alcuni concetti, imparare alcune lezioni. Bene, questa ne parleremo. Può essere assunta la funzione di trasferimento di questo processo. Supponiamo cambiare la banda passante. Cosa vuol dire cambiare la banda passante di un processo apprendimento? Inserirlo in un ciclo di controllo, quindi modulare l'impegno che io dedico a studiare, modularlo per cambiare la banda passante significa per avere dei tempi di risposta più rapidi. Che vuol dire tempi di risposta più rapidi? Vuol dire per riuscire ad acquisire prima, in un tempo minore, raggiungere certi livelli di conoscenza di un certo argomento in tempi minori. Questo vuol dire tempo di risposta minore. Ma vedremo poi anche questi esempi, ma ne riparliamo la prossima lezione. Sospensione attiva, un altro esempio, diciamo, interessante. Spunti di riflessione per questa parte: si progetti un controllore di tipo 1 con E con 1 minore o uguale a 0,1 e B con 3 maggiore di un radiante al secondo per il sistema di controllo della spinta velocità di un autoveicolo. Si rifletta sull'affermazione: le azioni di controllo impiegate nella procedura di sintesi per tentativi sono di fatto qualificabili come interventi che, sulla base dell'errore misurato in tempo reale, esercitano sul processo sollecitazioni esatte o approssimate di tipo proporzionale, integrativo o derivativo. Si cerchi di dare un significato alla specificazione esatte o approssimate. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si individui il guadagno e il numero di azioni integrative necessarie ad assicurare che un processo caratterizzato da un guadagno e due poli reali abbia un errore con zero minore di 0,1, sia statico rispetto a disturbi sull'uscita e sia in grado di compensare l'effetto di variazioni di parametri in GDS. In un asservimento proporzionale con KD uguale 10 si individui il vincolo sulla F di S
corrispondente ad una specifica su un errore massimo a regime, ad ingressi periodici puri, e con m minore di 0,1 fino alla pulsazione di 10 radianti al secondo. Si individuino le specifiche ammissibili sul modulo a risonanza e sovraelongazione per un asservimento proporzionale di tipo 1 con un Kd uguale 10 nel caso in cui si richiede che il margine di fase sia compreso fra 30 e 40 gradi. Si individuino le caratteristiche dei sistemi di controllo con controreazione unitaria aventi funzioni di trasferimento ad anello uguali a quelle modificate in base ai requisiti dell'esempio, si interpretino le diverse azioni sulla risposta al transitorio, si verifichi che la funzione di trasferimento 0,1 più 10S diviso 1 più 0,01S approssima nell'intervallo di pulsazione 0,1,10 i diagrammi Bode di S, si progetti un controllore di tipo Econ 1, con Econ 1 minore uguale 0,1 e B3 maggiore un radiante al secondo per il sistema di controllo spinta velocità di un autoveicolo. Si rifletta sull'affermazione, le azioni di controllo impiegate nella procedura di sintesi per tentativi sono di fatto qualificabili come interventi che sulla base dell'errore misurato in tempo reale esercitano sul processo sollecitazioni esatte o approssimate di tipo proporzionale, integrativo o derivativo. Si cerchi di dare un significato alla specificazione esatte o approssimate. Ecco, mi soffermo un momento su questa ultima frase per dire riflettete un attimo proprio bene su questo, in quanto è la sintesi un po' di tutto il processo di sintesi per tentativi dell'asservimento proporzionale, qualificabili come interventi che sulla base dell'errore misurato in tempo reale esercitano sul processo, su quello che io voglio controllare, sollecitazioni in modo esatto o approssimato di tipo proporzionale, che sono i guadagni, integrativo, che sono i poli in zero, oppure le azioni ritardatrici, derivativo, in realtà derivativo significherebbe moltiplicare per S, se ricordate le trasformate, quello che abbiamo visto nella parte di analisi, ma qua non abbiamo la moltiplicazione per S, ma abbiamo le azioni anticipatrici, che in un certo intervallo di frequenze hanno un andamento simile a S. Ecco. Si cerchi di dare un significato alla specificazione esatte o approssimate. Bene. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti. E alla prossima lezione.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Continuiamo ancora a occuparci dei fondamenti della letteratura e in particolare del romanzo con questa terza e ultima parte del breve ciclo dedicato a questo importante genere letterario. La lezione sarà a sua volta divisa in tre parti, così intitolate: Neoavanguardie e sperimentalismi degli anni 60-70, le vie secondarie del romanzo in Italia, postmodernismo e oltre. Vediamo il primo argomento: neoavanguardie e sperimentalismi degli anni 60-70. Ora abbiamo conclusa la scorsa lezione con un focus sul neorealismo italiano, parlando di questo nesso tra il cinema e la letteratura, e in particolare il romanzo, che possiamo osservare nel periodo che va dagli anni 40 agli anni 50 e ancora qualche anno dopo. E vediamo che questo nesso in realtà ha un legame a doppio filo, ovvero è il romanzo che apprende molto dal cinema, che acquisisce molte tecniche narrative dal cinema, le tecniche di montaggio vengono tradotte nella forma romanzesca. E viceversa, il cinema attingerà tantissimo alla produzione romanzesca di quel periodo in Italia. Stiamo parlando per un momento solo dell'Italia. E infatti i romanzi di Alberto Moravia, Carlo Cassola, Vasco Pradolini faranno da soggetto per moltissimi film, per moltissime trasposizioni cinematografiche. Per non parlare anche dello stesso uso che Pierpaolo Pasolini farà dei suoi due romanzi neorealisti, Ragazzi di vita e Una vita violenta, quando deciderà di dedicarsi principalmente a questo nuovo e più per lui affascinante medium costituito dal cinema. Ora, però, andando un po' in avanti, ecco, sul piano temporale, arriviamo a un periodo, appunto all'inizio degli anni 60, in cui si inizieranno a scrivere dei romanzi e a fare una letteratura che interesserà molto poco al cinema e vedremo emergere e essere pubblicati romanzi che non potranno essere facilmente trasposti in ambito cinematografico. Siamo di fronte infatti a nuove sperimentazioni, oltre all'emergere di gruppi di neoavanguardisti che si formeranno in Italia e in altri paesi. Ora, per comprendere bene questo contesto, occorre fare un cenno proprio alla situazione storico-economica che farà da sfondo a tale sviluppo di una nuova avanguardia. Ecco, siamo in pieno sviluppo economico, nel cosiddetto boom economico, e si instaura pienamente una industria culturale con le sue dinamiche, che modificheranno lo status del letterato, e dell'artista. Infatti, l'artista e lo scrittore è ora incluso in un processo produttivo in quanto anche sceneggiatore per il cinema o la TV, editor o traduttore nell'editoria, consulente radiofonico, eccetera, che lo costringe a fare i conti con un sistema in cui regna la logica del profitto. Tale sviluppo ha molti volti e molte conseguenze che posso esemplificare col caso di due scrittori. Uno è Ennio Flaiano, che abbandonerà quasi la sua arte letteraria e dopo aver scritto un solo romanzo, peraltro importante, Tempo di uccidere, per dedicarsi quasi totalmente al cinema in quanto sceneggiatore, quindi dietro le quinte di questa grande
industria del sogno. E poi Luciano Bianciardi, che lavorerà a Cottimo come traduttore, dopo essersi trasferito a Milano dalla sua provincia marremana, e riverserà tra l'altro le sue esperienze in un romanzo autobiografico intitolato La vita agra, in cui parlerà del precariato degli intellettuali e degli esponenti della cultura italiana. Precariato, tra l'altro, ecco, agro, molto duro, e che effettivamente ricorda molto la situazione attuale degli operatori della cultura. Ecco, una delle conseguenze di tale evoluzione è però anche intrinseca, va oltre le biografie pur affascinanti di questi scrittori, biografie di autori da un lato di grande successo, dall'altro invece che falliscono e che, insomma, come dire, faranno anche una brutta fine, come è il caso di Luciano Bianciardi. Infatti, contemporaneamente alla sempre più capillare diffusione dei mass media, si assiste ad una standardizzazione del linguaggio. Si impone un italiano medio, comprensibile per l'Italia intera, per un pubblico ancora segnato da un alto tasso di analfabetismo funzionale e da una riluttanza verso la lettura. Sempre in Italia si era assistito anche in campo letterario a una sorta di accondiscendenza a tale standardizzazione e verso un pubblico di lettori alla ricerca di storie accattivanti più che di un linguaggio forbito, ricercato, di una forma diciamo più sperimentale. Uno dei più importanti e famosi rappresentanti di questa tendenza è Alberto Moravia, la cui produzione letteraria romanzesca era da sempre improntata sul realismo, su uno stile realista e su una immediatezza linguistica. E, ecco, per quanto riguarda proprio questo stile mediano anche sul piano linguistico, basti pensare a uno dei suoi migliori romanzi come La noia, che è del 1960, in cui appare un personaggio femminile, tra l'altro la protagonista, possiamo dire, Cecilia, e che lungo tutto l'arco del racconto sì e no pronuncerà una ventina di frasi, tutte assolutamente paratattiche, anzi monosillabe. E, non molto diverso lo stile di un altro scrittore, tra l'altro già esponente del neorealismo, Carlo Cassola. Per certi versi, possiamo dire, sia per quanto riguarda Moravia che per Cassola, che anche sul piano tematico assistiamo a una medianità, una scelta diciamo che viene incontro al gusto del pubblico, ecco, con la proposta di storie d'amore che si tingono di esistenzialismo nel caso di Moravia e di sentimentalismo e anche di un'infarinatura politica nel caso di Cassola. Insomma, è proprio contro questo tipo di letteratura, anche se esplicitamente contro Moravia non si insorge, ma insomma è contro questo tipo di letteratura che si rivolgono i più giovani esponenti di una nuova avanguardia, e nello specifico gli esponenti del gruppo 63, che è un gruppo costituitosi nell'ottobre del 1963 in occasione di un convegno tenutosi nei pressi di Palermo, e ne fanno parte critici, artisti, scrittori, tutti animati dal desiderio di sperimentare nuove forme espressive e di rompere con gli schemi tradizionali. Tra i suoi rappresentanti si annoverano Umberto Eco, Alberto Arbasino, Nanni Balestrini, Edoardo Sanguinetti, Giorgio Manganelli, Luigi Malerba, Alfredo Giuliani. Dunque si tratta di un gruppo
assai eterogeneo, in cui vediamo dei poeti come Sanguinetti, come Alfredo Giuliani, autore, tra l'altro curatore di un'importantissima antologia di poesia intitolata I Novissimi, che precede tra l'altro le attività del gruppo 63. E autori anche di narrativa come Arbasino, come Malerba, come Manganelli. Sono tutti accomunati e includiamo anche l'allora giovanissimo semiologo Umberto Eco, sono tutti accomunati da un interesse verso il linguaggio, verso le nuove teorie del linguaggio, della filosofia del linguaggio, ma anche della neonata disciplina, appunto, della semiologia. E sono anche accomunati da una fede marxista. Ora, diciamo, nasce dalla fusione di queste due, questi due influssi, diciamo, teorici e ideologici, un assunto, che è al centro, delle teorie, anche dei manifesti del gruppo 63, ovvero che la lingua possa essere lo strumento sia di alienazione in una società borghese, che adotta la lingua in maniera irreflessa, sia di liberazione, come centro quindi sismico di una nuova consapevolezza. Quindi lavorare sulla lingua, sostengono gli esponenti del gruppo 63, equivale a agire sul piano anche politico, cioè cercando di ribaltare l'ordine costituito, andando contro quindi sul piano letterario le forme più tradizionali. Ecco, è forte la polemica a questo punto contro gli scrittori come Carlo Cassola, Giorgio Bassani, definiti come delle

è degna neanche di essere chiamata tale. Dunque, cosa accade al nostro romanzo in questo turbinio di innovazioni? Romanzo, il quale è, vi ricordo, da considerarsi come genere per eccellenza borghese, no? Emerso, è venuto proprio alla ribalta nel corso dell'Ottocento. Ecco, interpretando proprio questa classe sociale, quello della borghesia. Per illustrare cosa accade al romanzo, ecco qui due esempi. Il serpente di Luigi Malerba e Fratelli d'Italia di Alberto Arbasino. Nel primo romanzo, Il serpente, assistiamo alla storia di un amore ossessivo in cui il protagonista finisce con l'uccidere prima la moglie e di lei presunto amante, facendo poi entrambi a pezzi. Ecco, quel che leggiamo è la confessione di questo personaggio che si costituisce e confessa tutto alla polizia. E scopriremo però che il narratore, l'io narrante del serpente, è un narratore inattendibile. Ecco, siamo di fronte quindi a una strategia già usata nella coscienza di Zeno, di Svevo, in pieno modernismo, ma che qui viene spinta ai suoi estremi, perché quello che leggiamo è il racconto di un paranoico, di un personaggio che soffre di delirio. Ecco. Certo, attraverso questa scelta si mette proprio in crisi, insomma, non solo le possibilità del linguaggio di rappresentare il mondo, ma anche si evidenzia l'assurdità di questo mondo. Molto diverso il romanzo di Alberto Arbasino, di cui abbiamo citato qui la data della prima pubblicazione, ma si tratta di un romanzo che vedrà ancora almeno due rimaneggiamenti e due riedizioni. Ecco, qui è difficile anche narrare una trama perché questa trama è assai frammentaria e soprattutto attraverso la storia dei due protagonisti che fanno un viaggio che li porterà in varie parti d'Italia e all'estero, Arbasino vuole rappresentare e sondare le temperature culturali e politiche di quegli anni. Quindi nelle pagine di questo romanzo vengono assorbiti i linguaggi giovanili, ma anche, come dire, ci saranno tantissimi riferimenti alle canzoni, ai film che questi personaggi ascoltano e vedono. Arbasino deve molto a Carlo Emilio Gadda, proprio per questo plurilinguismo. Deve anche sicuramente qualcosa alla Beat Generation, ma come dire, la sua opera comunque si differenzia da entrambi questi influssi ed è un progetto il suo debordante e che in qualche modo inconcludente, perché Arbasino cerca di inglobarvi un po' tutti gli elementi culturali e appartenenti alla cosiddetta sottocultura, la subcultura. Dunque il gruppo 63 si sciolse nel 69. Ma a fianco adesso esistono molte altre vie avanguardistiche che emergeranno in altri paesi. Diciamo, per gli sviluppi del romanzo, diciamo, il contesto culturale, letterario più interessante è quello francese, con il gruppo ULIPO, che sta per Ouvrage de littérature potentielle, fondato nel 1960 da Raymond Queneau e François Le Lionnais, e si pone l'obiettivo di creare appunto una letteratura potenziale, operando un'ampia

ampliamento linguistico e concettuale e adottando delle costrizioni formali, delle contraintes. Ora, in questo contesto, certo, è sempre forte la suggestione degli studi in ambito semiotico e generalmente linguistico, ma ancora più forte è il desiderio di usare dei modelli matematici e delle regole esterne, come dire, tratte in qualche modo dal mondo scientifico, ma non solo, e regole che vengono applicate al romanzo in forma proprio di costrizioni, appunto contraintes. Sono romanzi, i racconti, quelli degli autori del gruppo 63, di cui vediamo anche un momento i nomi, ecco, oltre a Queneau e Le Lyonnais possiamo e dobbiamo menzionare Georges Perec e Oscar Pasteur, oltre all'italiano Italo Calvino. Sono quindi autori che compongono romanzi, che possiamo definire come romanzi o macchine, crea storie, ed è il caso, ad esempio, dell'iperromanzo La vie mode d'emploi di Georges Perec, oppure romanzi ai quali si applica il principio degli ipogrammi, quindi escludendo l'uso di una sola lettera, in questo caso la vocale E, ecco. Nel caso ecco, citato, ecco, parliamo della scomparsa, della disparizione di Georges Perec. Ecco, pensate, immaginatevi un romanzo in cui non ci sono parole che contengono una lettera dell'alfabeto, una vocale, che è ancora più una scelta molto drastica. Oppure ancora troviamo sperimentazioni come gli esercizi di stile, exercice de style di Raymond Queneau, romanzo pubblicato già per la prima volta nel 1947, ma che vedrà una revisione proprio in quegli anni, e in cui una breve storia insignificante, in realtà un uomo che va ad aspettare l'autobus e che poi sale su questo autobus, una breve storia viene replicata per ben 99 volte, adottando stili sempre differenti. E infine possiamo citare romanzi in cui si applica, un altro tipo di schema, intanto dove è forte la suggestione del gioco degli scacchi, e mi riferisco al romanzo Le città invisibili di Italo Calvino, che è del 73, quindi siamo già un po' avanti, e in cui si usa anche un principio, diciamo, di derivazione matematica, che è quello della permutazione e in particolare dell'alternanza scalare. È un romanzo in cui vengono raccolte 55 descrizioni di città visitate da Marco Polo, che il viaggiatore veneziano, che è in visita al imperatore condottiero mongolo Kublai Khan, e mentre parla Marco Polo parla con Kublai Khan e giocando anche a scacchi, gli racconta dei suoi viaggi fatti nel di lui grandissimo, estesissimo impero. Ora vediamo un po' l'indice del primo capitolo, a mo' di esempio, delle città invisibili, con le città e la memoria, 1, Dio mira, le città e la memoria, 2, Isidora. Le città e il desiderio, 1, Dorotea. Le città e la memoria, 3, Zaira. Le città e il desiderio, 2, Anastasia. Le città e i segni, 1, Tamara. E così via. Diciamo che, secondo le indicazioni anche esplicite poi fornite dallo stesso Calvino, si tratta di un romanzo in cui il lettore in realtà si potrebbe creare dei percorsi che vanno anche al di là
del seguire linearmente, pagina per pagina, questo racconto. Si potrebbero creare dei percorsi in cui si vanno a scegliere tutte le città.

definite, no, con la memoria, e seguendo anche la suggestione di questi nomi femminili che hanno, diciamo, evocano in qualche modo nomi classici, sono classicheggianti. Quindi sono romanzi che lasciano molta libertà di interpretazione intanto al lettore, ma anche libertà di crearsi dei percorsi individuali in questa rete di rimandi, in questo reticolato, in questo caso di città che a loro volta sono molte volte reticolari, filiformi. Ora, tirando un po' le somme di quanto esposto finora, vediamo tra Italia e Francia due tendenze per certi versi opposte. All'interno di questi movimenti di neoavanguardia. Una è proprio quella di creare un movimento di disgregazione, è quella di smembrare la forma romanzo, cosa che vediamo in ambito italiano, e con, in particolare Arbasino, con questo effetto destabilizzante che non permette al lettore, no, di collocarsi e di trovare un centro di una storia. Viene privilegiato il dettaglio anche insignificante, viene preferito anche messo accento sul racconto inattendibile e addirittura paranoico, come abbiamo visto con Malerba. Ora, in ambito francese, invece, c'è un'altra tendenza, è quella di conferire una nuova coesione a questo genere narrativo, di cui stiamo parlando, una coesione che non è più costituita da una storia, no? Da un plot, ma dalle costrizioni arbitrarie imposte al genere romanzesco. Vediamo per certi versi che prevale la dimensione del gioco in questo secondo caso. Il romanzo è visto come una macchina crea storie. E manca però una cosa, sia in un caso che nell'altro. Manca volutamente il romanzesco, no? Proprio ciò che aveva affascinato tantissimi lettori e permette al lettore anche di calarsi in dei personaggi, personaggi che ora invece vengono per certi versi declassati o comunque che non ci permettono di immedesimarci, non ci permettono di seguire delle avventure. Le avventure sono quelle del linguaggio, le avventure sono quelle delle forme, e il lettore è lasciato per certi versi solo di fronte a queste forme, a queste sperimentazioni. Possiamo quindi concludere questa sezione ponendoci una domanda: quale ruolo viene ricoperto dal lavoro sul linguaggio all'interno della neoavanguardia italiana? Passiamo a un nuovo macro argomento, parlando delle vie secondarie del romanzo in Italia. Quando si parla di sperimentalismi, di neoavanguardia, spesso si dimentica che a fianco a questi gruppi sperimentali esistono altre vie intraprese, imboccate da scrittori che scelgono magari delle modalità di ra rappresentazione più tradizionali, ma che possono intraprendere delle sperimentazioni diverse, magari più sul piano tematico. Ecco, prima di addentrarci in queste vie secondarie, facciamo comunque presente che negli anni di cui stiamo parlando, quindi i primi anni 60 e 70, pubblicano ancora dei grandi autori, come Carlo Emilio Gadda, pubblicano per la prima volta, ecco, un romanzo come La cognizione del dolore e Eros e Priapo, rispettivamente del 63 e del 67. Gadda, sappiamo,
ha esercitato

una grandissima influenza sulla neoavanguardia proprio per il suo stile plurilinguistico, per il suo pastiche, il quale cerca di rappresentare in maniera anche espressionistica quel groviglio di cui è caratterizzato il reale, secondo lo stesso Gadda. Negli stessi anni escono anche i romanzi di Carlo Volponi, come Memoriale, che è del 62, e La macchina mondiale, che è del 65, romanzi che tematizzano la società industriale e anche il patriarcato e mettono in scena gli effetti destabilizzanti e alienanti esercitati da questa società sull'individuo, sul lavoratore, come in Memoriale. Va ricordato però anche e soprattutto per questi anni il lavoro letterario del grande Leonardo Sciascia, che riesce, come aveva fatto già Carlo Emilio Gadda, a utilizzare un genere di intrattenimento come il romanzo giallo per svolgere un'indagine di tipo politico-sociale. Infatti sono del 61 Il giorno della civetta e del 66 A ciascuno il suo. Seguiranno ancora altri romanzi gialli di Sciascia. Nel caso di questi due primi e famosissimi romanzi sciasciani, possiamo parlare di polizieschi che si basano sui fatti di cronaca avvenuti negli stessi anni. Non possiamo adesso dar conto in dettaglio di questi romanzi, che tra l'altro sono famosissimi e sono stati anche trasposti in ambito cinematografico, rispettivamente da Damiano Damiani e da Elio Petri. Comunque, quel che vorrei sottolineare è che Sciascia ha come obiettivo quello di stravolgere in realtà lo schema tipo del giallo e come viene stravolto questo schema. I protagonisti dei due romanzi citati, che svolgono la funzione di inquirenti, nel primo caso il capitan Bellodi, nel secondo è un professore, professor Laurana. Questi inquirenti che rappresentano il principio illuministico della ragione, sono per certi versi degli alter ego di Sciascia. Questi inquirenti falliscono, cioè arrivano sì a capire chi è il colpevole, chi sono i colpevoli, colpevoli che sono legati o espressione delle mafie locali e che hanno dei legami molto chiari, sempre più chiari, con anche gli esponenti di prestigio della società, diciamo di queste piccole località dove sono ambientate le vicende, esponenti che però in maniera tentacolare estendono il loro potere anche fino ad arrivare al Parlamento. E questa è una questione ben rappresentata, ben descritta dal Giorno della Civetta. Ecco perché e come falliscono questi personaggi. Nel Giorno della Civetta, alla fine, diciamo, i colpevoli, Don Mariano e anche gli esecutori degli omicidi si trovano un valido, una copertura, un alibi, ecco, e quindi non vengono più puniti, il processo non sarà più fatto. Al termine di A ciascuno il suo, Laurana viene addirittura ucciso. Cade un po' nella trappola dell'intrigo anche sentimentale, che è pur sempre elemento delle trame ambientate in Sicilia. Ecco, cosa volevo dire? Ecco, Sciascia si pone su una via assai importante, anche un po' scivolosa, rischiosa, nel denunciare la criminalità organizzata in Italia. Il romanzo può servire anche a questo, ci sembra dire, e può essere uno strumento di denuncia, di svelamento.

di dinamiche finora poco, fino allora poco esplorate da questo strumento letterario. Bene, ecco, Sciascia, come sappiamo, era autore anche di romanzi storici, saggi anche di natura storica, e in particolare del romanzo Il Consiglio d'Egitto. E infatti questo sottogenere romanzesco continua ad esercitare un'attrattiva quasi controcorrente anche nella seconda metà del Novecento. Come sappiamo fin da Manzoni, il romanzo storico è il luogo deputato per un lavoro sul vero storico che attraverso la letteratura viene arricchito di motivazioni e di profondità psicologica. Si basa su un'attenta ricostruzione di eventi tramandati, oltre che delle atmosfere e delle mentalità di epoche lontane. Ora, se il Consiglio d'Egitto di Sciascia racconta la storia di un monaco realmente esistito, Giuseppe Vella, che è un traduttore, autore di falsi, di false e finte traduzioni dall'arabo, traduzioni che poi avrebbero un significato sul contesto sociale e sulle dinamiche di potere nella Sicilia di inizio Settecento. Anzi, siamo alla fine del Settecento, attenzione. Ecco, il romanzo invece che negli anni 70 in Italia decretò un vero e proprio comeback del genere storico, un proprio rilancio di questo genere, fu La storia di Elsa Morante, che è del 1974, romanzo ambientato principalmente tra il 1941 e il 1947 a Roma, quindi negli anni del secondo conflitto mondiale e dell'immediato dopoguerra. Protagonista di questo meraviglioso romanzo è Ida, maestra di scuola elementare, una protagonista un po' dimessa che a tratti sparisce anche un po' tra le pagine del romanzo, che dà molta vita e dà molto spazio anche ad altri personaggi, narrando eventi tragici come il bombardamento del quartiere romano di San Lorenzo, come la deportazione degli ebrei di Roma il 16 ottobre del 43. Gli altri personaggi sono singolari. Ecco, parliamo del primo figlio di Ida, che è Nino, che è un ragazzo un po' bullo che durante gli anni di scuola aderisce al fascismo, squadrista, e che però poi col 43 invece cambia totalmente linee e si schiererà tra i partigiani combattenti, per poi, dopo la guerra, dedicarsi a dei loschi affari che gli costeranno anche la vita. Poi c'è Giuseppe, il secondo figlio, il piccolo Giuseppe, figlio che Ida ha avuto dopo essere stata violentata da un soldato tedesco in stanza a San Lorenzo. E Giuseppe è segnato dalla storia. Giuseppe ha un problema di epilessia e morirà proprio per questa sua patologia, ma sarà una luce, una speranza per tantissime pagine, tanti capitoli del romanzo. E poi i cani, i gatti, i cani Blitz e Bella, che sono dotati di una coscienza di cui la narratrice, lo direi al femminile in questo caso, legge il pensiero, di cui conosce le intenzioni. E poi Davide Segre, giovane ebreo di estrazione borghese del nord Italia, e che è un po' la coscienza critica in questo romanzo, che si aggrappa dopo la morte per via della Shoah dei genitori, che si aggrappa alla sua fede comunista per poi alla fine cedere alla tentazione di dimenticare, di rimuovere, abbandonandosi al consumo di droghe. E,
I romanzi

presenta sul piano formale una particolarità. Infatti, c'è una cornice, che racchiude, il racconto progressivo e lineare delle vicende. Cornice in cui l'autrice riassume, delle vicende storiche, della storia mondiale, tra l'altro non solo italiana, che vanno dal 1900 al 1967, quindi agli anni molto vicini alla pubblicazione del romanzo, e le ultime preoccupazioni proprio manifestate in questa cornice è proprio quella per il riarmo, per la bomba atomica, no? Che viene costruita, che potrebbe anche essere usata anche in Europa, anche dopo questa tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che l'umanità rappresentata da Elsa Morante è una umanità traumatizzata appunto dalla Shoah, dai bombardamenti, ancora durante il fascismo, dalle politiche razziali e delle persecuzioni anche di stampo politico, il trauma dei reduci dalla guerra che viene narrato, dei superstiti, ecco, non, sembra, che Morante non voglia tralasciare niente. La storia è anche una presa di posizione molto chiara, fin dal sottotitolo, che però tra l'altro non è stato riportato poi sulla copertina delle più recenti edizioni, Uno scandalo che dura da 10.000 anni. Ecco, possiamo dire che si tratta di un assoluto unicum. Alcuni critici hanno anche messo in discussione l'appartenenza di questo romanzo al genere del romanzo storico. Effettivamente potremmo attribuire il romanzo a un altro sottogenere, che è quello del Zeitroman, che ha una certa tradizione in ambito tedesco, che può essere definito come un romanzo che cerca di analizzare un'intera epoca, spesso segnata dalla crisi che ha inizio nell'immediato passato e che esercita i suoi effetti sul presente. Ecco, il Zeitroman un po' non si traduce, cioè il Zeit significa tempo e Roman, romanzo, ecco, un romanzo che interviene attivamente sul tempo in cui vive in realtà l'autore, andando a ripercorrere alcune tappe, no, della storia recente che hanno portato alla situazione del presente, situazione solitamente di crisi, appunto, oltre che tragica. Ecco, un'altra particolarità che non vorrei tralasciare è il fatto che Elsa Morante si rivolga a un pubblico assai ampio, fin dalla scelta di vendere, di far vendere il suo voluminoso romanzo a sole 2.000 lire, mi pare, e direttamente ed edizione tascabile. Ecco, che significato ha questo? Cioè, per certi versi, la scrittrice romana opera una sfida nei confronti dell'elite culturale, intellettuale italiana che per certi versi reagì anche in maniera piccata, altri invece insomma con approvazione, proprio perché osa trattare tematiche politiche oltre che storiche di grandissima rilevanza, riprendendo dei temi che erano già quelli del neorealismo, ma in maniera direi ancora più critica, anche con una certa critica rivolta alla stessa resistenza italiana. Ecco, in sintonia con il suo grandissimo amico Pierpaolo Pasolini, Morante, attraverso le voci che popolano il suo romanzo, afferma una cosa che potrebbe sembrare un po' una battuta, ma non lo è, ovvero la storia è fascista. Ecco, non solo il fascismo è sopravvissuto anche oltre l'armistizio e la fine della guerra, delle pieghe anche dei partiti che sono al governo. Non solo, ecco, è tutta la storia che è fascista. Cosa significa? Ecco, significa che la storia è fatta di soprusi, di repressione degli umili, cosiddetti, per usare un termine verghiano. È una storia che mente, una storia la cui verità è difficile,

da interpretare. Ecco, bisogna operare questo lavoro di demistificazione che è molto ben riuscito a Elsa Morante. Ora concludiamo questo secondo macro argomento ponendo una domanda che dovrebbe fare da spunto di riflessione. Quali forme assume il romanzo storico negli anni 60-70? E passiamo all'ultimo macro argomento intitolato Postmodernismo e oltre. Con il postmodernismo siamo di fronte a una nozione che è entrata nel dibattito critico a partire dagli anni 80 dello scorso secolo, e senza però risparmiare delle riserve, proprio perché si tratta di un termine dotato di una certa indeterminatezza. Ecco, si allude con postmodernismo a un mutamento di sensibilità prodottosi nella società dell'età del tardo capitalismo. Per riprendere un concetto espresso da Frederick Jameson nel suo influente saggio appunto sul postmodernismo, ma possiamo definire questa stessa età anche come una condizione, e non solo un periodo, come una condizione caratterizzata dalla fine delle grandi narrazioni, che sono in sostanza le ideologie, ma anche le grandi religioni, no? Che sono comunque dei sistemi strutturati di pensiero. Quindi siamo di fronte a una nuova rottura con il passato, cui corrisponde in letteratura il ritorno a una poesia di libera espressione dell'io. E una narrativa che riscopre il piacere della narrazione, il piacere delle storie, mescolando elementi storici e fantastici, rimandando costantemente agli altri media. Soprattutto il postmodernismo è segnato dalla consapevolezza delle nuove generazioni di scrittori di venire dopo, di questo post, no? E la volontà anche di andare oltre i vari sperimentalismi e le varie tendenze che hanno caratterizzato il Novecento. Cosa significa questo ancora una volta per il romanzo? Sul piano sia estetico che tematico, la letteratura in Italia e in altri paesi occidentali, quindi Europa e America del Nord, presenta le tendenze seguenti. È predominante la visione di un presente labirintico che si ripercuote in narrazioni a rete plurilineari e multilinguistici. Tale visione estetica è già presente nelle sperimentazioni del modernismo internazionale, come nel lavoro di Jorge Luis Borges e negli esperimenti più tardi delle neo-avanguardie europee, con Italo Calvino, Georges Perec e altri, di cui abbiamo già parlato. Infatti, Calvino è un precursore del postmodernismo, ma può essere visto anche come esponente di questa epoca, di questa nuova condizione, con un romanzo come Se una notte d'inverno un viaggiatore, che è del 79, in cui vediamo susseguirsi vari incipiti, possibili romanzi, inizi di romanzi che poi vengono sospesi sul più bello e scritti volta per volta in stili diversi. Ma vediamo ancora un'altra caratteristica del romanzo postmoderno. Una delle caratteristiche abbastanza frequenti nei romanzi postmoderni è quella del double coding, ovvero l'uso di un doppio registro con ibridazione di due o più stili formali, spesso condito da un atteggiamento ludico-parodico, all'insegna di una visione disincantata e ironica del presente. E qui un esempio che può essere fatto, sempre rimanendo in ambito italiano, ma c'è molto in ambito italiano, è Il nome della rosa di Eco,
che si basa proprio sulla mescolazione

mescolanza di vari generi o sottogeneri letterari, come il romanzo storico, ambientato all'inizio del 1300, Il nome della rosa, in pieno Medioevo. Il romanzo giallo d'inchiesta, infatti, ecco, si ispira ai libri di Conan Doyle. Intorno al detective Sherlock Holmes, ed è anche un romanzo dalla forte componente filosofica. Infatti, Eco ha studiato, esprime le sue conoscenze circa le dottrine filosofiche di Francis Bacon e Guglielmo di Ockham. Ma c'è anche un'altra caratteristica del famoso romanzo di Eco che esso ha in comune con molti altri testi, molti altri lavori di quel periodo, ovvero il citazionismo, che si definisce come presenza di elementi intertestuali che creano rimandi non solo alla tradizione letteraria, ma anche ai più disparati testi della cultura, come canzoni, film, trasmissioni televisive, opere d'arte. Ora, se nel caso di Eco i rimandi sono assolutamente colti, no? In altri romanzi, potremmo citare i romanzi di Walter City, del quale avremo ancora modo di parlare, il riferimento intertestuale è a trasmissioni televisive, canzoni, film e quant'altro. Ecco, sicuramente è sfidata la capacità del lettore di leggere, di cogliere questi rimandi, di vibrare, potremmo dire, al ritmo di queste canzoni, di mettersi in sintonia con tutti questi rimandi. Ora, in conclusione, potremmo chiederci se questa epoca postmoderna è ancora in atto oppure se siamo già entrati in una nuova fase. Secondo alcuni critici, sì, ma soprattutto vediamo, per quanto riguarda il romanzo, emergere una nuova e diversa forma che è caratterizzata proprio da una aspirazione decisamente mondiale e che possiamo definire con Stefano Calabrese come global novel. Personalmente preferisco il termine romanzo mondo. I luoghi in cui è ambientato non sono più limitati ad una regione o nazione, ma diventano globali e le vicende hanno spesso uno sfondo politico, sociale e o morale. Ecco, potremmo chiederci, siamo al ritorno dell'engagement, dell'impegno, in questo caso, da parte mia la risposta è positiva e vedremo in altra sede come si articolerà questo nuovo impegno e da parte di chi sarà portato avanti. Per ora possiamo concludere il nostro argomento, macro argomento con la domanda: quali forme di citazionismo presenta il romanzo postmoderno? Ed è arrivato il momento di fare il riepilogo degli spunti di riflessione. Quale ruolo viene ricoperto dal lavoro sul linguaggio all'interno della neoavanguardia italiana? Quali forme assume il romanzo storico negli anni 60-70? Quali forme di citazionismo presenta il romanzo postmoderno? Bene, la nostra lezione termina qui. Per ulteriori approfondimenti, vi rimando alle pagine web del corso che trovate sul sito del nostro Ateneo. Arrivederci.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum

0: curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di UniNettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di UniNettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo del marketing territoriale, un tema interessante. Andiamo a vedere quali sono gli argomenti della lezione. Per prima cosa andremo a dare una definizione di marketing territoriale, a definire quali sono i suoi obiettivi e le sue funzioni. Andremo poi a vedere insieme il piano di marketing territoriale, quindi quali sono le linee strategiche e operative del marketing territoriale. Andremo poi sempre a esemplificare quello che abbiamo diciamo, detto durante la lezione attraverso il caso di Biella, città creativa. Primo argomento, definizione, obiettivi e funzioni del marketing territoriale. È importante in questa fase dare, come sempre, una prima introduzione a che cos'è il marketing territoriale e perché a definire perché si distingue dagli altri tipi di marketing. Come sapete, il marketing è una disciplina che ha tantissime applicazioni. In questo caso parliamo del territorio, come fare un'offerta di valore di un territorio. Partiamo dalla definizione. Il marketing territoriale può essere definito come un processo finalizzato alla creazione di valore per una collettività composta dall'insieme di individui che fruiscono di un territorio predeterminato nei suoi confini. Questa definizione ci pone davanti già a qualche particolarità del marketing territoriale. Innanzitutto, rientriamo qui sulla parola processo. Il marketing è sempre un processo e quindi anche in questo caso il marketing territoriale rientra nella stessa definizione di un po' tutte le attività di marketing. Sono delle attività che vanno in linea e descrivono un processo, lo vedremo più avanti. Qual è l'obiettivo principale del marketing territoriale? Quello di fare una proposta di valore, di creare valore per chi? Per una collettività. Quindi ritorniamo sull'ambito della comunità e della collettività all'interno di un territorio. Da chi è composta la collettività? Da insieme di individui che fruiscono di un territorio predeterminato nei suoi confini, quindi un'area, diciamo, stretta in dei limiti. Altra definizione è quella di Caroli, che dice che il marketing territoriale è basato sulla creazione e consolidamento di un sistema di relazione tra il soggetto che ha il compito di gestire l'offerta, le componenti territoriali, e i potenziali acquirenti, rappresentati dagli investitori e generalmente dagli utenti attuali e potenziali. È una definizione simile in certe sue parti a quella che abbiamo visto prima di Cercola, ma con un accento più particolare sulla relazione che c'è all'interno di un territorio. Infatti, se è uguale il fatto che stiamo creando e consolidando qualcosa, quindi sempre un'offerta di valore, in questo caso quello che interessa a Caroli è mettere in luce il fatto che creiamo e consolidiamo la relazione all'interno di un territorio. Tra chi? Da una parte, tra il soggetto che ha il compito di gestire l'offerta. Qui ci possono essere tanti soggetti che hanno il compito di gestire l'offerta, a partire per esempio da un comune, se l'area territoriale che diciamo, è nei confini di un solo comune, la provincia, se i comuni sono più di uno e quindi l'area territoriale si allarga all'interno della stessa provincia, la regione, ma anche delle associazioni che nascono apposta proprio per governare in termini di marketing territoriale il territorio preso in considerazione. Verso chi si muove il marketing territoriale? Verso i potenziali acquirenti. Chi possono essere i potenziali acquirenti di un territorio? Sicuramente gli investitori, quindi il marketing territoriale, serve anche in qualche modo a rendere più facile, fruibile, accessibile un territorio a dei potenziali investitori che magari vogliono aprire un'attività produttiva, vogliono aprire un'attività ricreativa o di altro tipo, ma non soltanto. Ci si apre un po' a tutti.
gli utenti attuali e potenziali, quindi per esempio anche ai turisti. Quindi in pratica questo che cosa significa? Cos'è il marketing territoriale? È un'attività organizzata che aiuta i decisori politici a definire le strategie per rendere attrattivi i territori. Attività organizzata perché è un processo, vedremo adesso quali sono le sue componenti, e quindi che aiuta a definire delle strategie e poi la parte operativa per rendere un territorio attrattivo. Esistono vari tipi di strumenti delle politiche di sviluppo locale. I primi tipi di strumenti sono concettuali, sono le linee strategiche, un po' come quando nel piano di marketing andiamo a definire la strategia, quindi quali sono le linee strategiche per rendere attrattivo un territorio. E poi tutti gli strumenti operativi, che vengono chiamati proprio azioni del territorio o progetti. Quali sono gli obiettivi del marketing territoriali? Li abbiamo un po' visti nella definizione, però qual è il principale obiettivo? È quello di creare una sostenibilità del territorio, una sostenibilità territoriale, che si sviluppa in tre macro aree. La prima macro area riguarda l'equilibrio e la coesione sociale, quindi la sostenibilità sociale. La seconda area è quella della competitività economica, quindi la sostenibilità economica. La terza area è la sostenibilità ambientale. Queste tre aree, come magari saprete, compongono in generale proprio il concetto di sostenibilità che viene declinato in queste appunto tre aree. Quali sono gli obiettivi del marketing territoriale rispetto alle tre aree? Da un lato il marketing territoriale sicuramente cercando di essere attrattivo nei confronti degli potenziali investitori di un'area, cerca di raggiungere la competitività economica di un territorio, però cerca anche allo stesso tempo di creare un equilibrio dei benefici tra diverse categorie di utilizzatori del territorio. Quindi il marketing territoriale non serve solo a far crescere la competitività economica, l'attrattività verso i potenziali investitori, ma anche di rendere più accessibile, più fruibile, con dei servizi nuovi o altro, il territorio proprio alle persone che lo vivono quotidianamente, alla collettività. Altro, cosa fa il marketing? Cerca di utilizzare risorse utilizzabili per l'azione di marketing e conseguente impatto ambientale. Quindi cerca anche di fare tutto ciò attraverso delle risorse che abbiano il minore impatto possibile sull'ambiente. In questo modo cerca di arrivare a diciamo una sostenibilità ambientale, anche se sappiamo che non tutte le azioni di marketing riescono a essere a impatto zero sull'ambiente, però cerca di ridurre

ridurre il più possibile l'impatto appunto ambientale delle azioni che vengono svolte, anche cercando di fare delle azioni che hanno proprio come obiettivo quello di creare la sostenibilità ambientale all'interno di un territorio. Quali sono le funzioni del marketing territoriale? Da un lato, quindi, per raggiungere diciamo l'obiettivo di sostenibilità economica, abbiamo il rafforzamento del tessuto economico esistente e anche lo sviluppo di nuove imprenditorialità, quindi tutte azioni che riguardano l'economia. Allo stesso tempo la diffusione di competenze e innovazione all'interno del territorio, questo sicuramente ha come obiettivo la sostenibilità economica, ma non solo, perché l'innovazione e le competenze portano con sé anche la sostenibilità sociale sicuramente del territorio, ma non solo, l'innovazione può essere anche a vantaggio, per esempio, della sostenibilità ambientale. E poi, assolutamente, parlavamo prima dell'attrazione. Il marketing territoriale serve ad attrarre potenziali utenti, che siano investitori, turisti o altro, serve a portare, a fare incoming all'interno di un territorio, incoming non solo visto da un punto di vista turistico. Qual è quindi il circolo virtuoso della soddisfazione, attrattività, valore? Qui al centro di questo grafico, fatto appunto da Ancarani nel 2000, vedete come il marketing territoriale viene distinto tra il marketing territoriale interno e il marketing territoriale esterno e insieme questi due tipi di marketing creano valore per il territorio. Qual è l'obiettivo del marketing territoriale interno? Che vi ricordo è il marketing che si rivolge alla comunità già presente nel territorio, quindi a tutti gli stakeholder che sono già presenti. Il marketing interno, per esempio all'interno di un'azienda, è il marketing rivolto ai propri dipendenti. In questo caso è rivolto a un territorio e quindi parla alla comunità di cittadini. Cittadini imprenditori anche già presenti nel territorio. Qual è l'obiettivo? Quello della soddisfazione, che poi appunto ha come target gli stakeholder del territorio. L'altra parte del marketing territoriale riguarda il marketing territoriale esterno. Qual è l'obiettivo? L'abbiamo già detto prima, è quello di attrarre nuovi utenti. Quindi quali sono i tipi di azioni che servono al marketing territoriale esterno? Tutte le azioni che creano una proposta di valore che abbia l'obiettivo dell'attrattività e quindi rivolte a questi potenziali utenti che qui vengono definiti clienti. Quali sono i passaggi del marketing territoriale? Il primo è individuare il ruolo che ogni territorio deve svolgere. Settori strategici, attività peculiari, competenze locali. Chiaramente, per creare una proposta di valore dobbiamo prima fare una sorta di analisi SWOT, no? Analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità, delle minacce che mettano in luce quali sono i punti di forza del mio territorio, quali sono i settori strategici, quelli su cui puntare, oppure il mio territorio ha qualche attività che è peculiare, è famoso. Diciamo all'esterno per qualche peculiarità, per qualche settore, quali sono le competenze che ci sono all'interno del mio territorio? È chiaro che bisogna essere autentici nel marketing territoriale, quindi prima comprendere il ruolo del territorio che voglio sviluppare è il passaggio principale per poi avere un buon risultato e proporre una vera proposta di valore possa poi creare valore e soddisfazione e attrarre così i potenziali investitori. E poi, altra cosa importante da fare è capire quali aree possono costituire concorrenti potenziali o alleati potenziali. Quindi, una volta che io ho definito quali sono le mie peculiarità, devo cercare di capire qual è il mio posizionamento strategico all'interno, cioè considerando un po' il mercato degli altri territori

concorrenti. Quindi devo cercare di comprendere quali potrebbero essere altri territori con il mio stesso settore strategico, con le mie stesse attività peculiari o competenze locali. Ovviamente sono magari concorrenti potenziali, quindi in questo momento magari non c'è una vera concorrenza, però se sviluppo di più quel settore posso mettermi a confronto con un altro paese, località, regione. O allo stesso tempo devo comprendere se, per esempio, allargando le attività di marketing territoriale tra il mio comune e il comune limitrofo e quindi trovando degli alleati potenziali, io posso riuscire a fare meglio delle attività di marketing territoriale. Tutto ciò serve a cosa? A individuare in quale mercato si inserisce il territorio. Quindi, anche i territori hanno un mercato, come tutti ormai gli ambiti in cui si lavora e in cui sicuramente lavora il marketing. In quale mercato si inserisce il territorio? Come? In funzione della propria vocazione. Vocazione è una parola importante rispetto al territorio perché è come se fosse una sommatoria di tutte queste cose che abbiamo visto su. Quindi i settori strategici, le attività peculiari, le competenze locali, ma non solo, anche per esempio quali sono le risorse turistiche, le risorse immateriali, le risorse materiali di un territorio. Andiamo agli spunti di riflessione. Sapresti definire il marketing territoriale? Quali sono gli obiettivi del marketing territoriale? Sapresti definire le funzioni del marketing territoriale? Passiamo ora a vedere la parte della lezione sul piano di marketing territoriale. È importante fare un piano di marketing territoriale per mettere insieme la parte strategica con la parte operativa. Poi, che cosa facciamo di concreto per attirare nuovi utenti e creare valore all'interno del territorio? Ecco qui, in sintesi, tutte le azioni che possono portare a creare quest'unicum territoriale, partendo appunto sempre dalla vocazione, no? Tre passi principali. Il primo passo è quello che riguarda l'analisi dell'offerta territoriale, che permette di individuare i caratteri distintivi di un luogo. Secondo passo è quello dell'analisi e della segmentazione della domanda e quindi che ha come obiettivo quello di individuare i target, quindi l'individuazione dei target. Terzo passo è quello del benchmarking dei competitors che porta all'individuazione dei principali concorrenti. Come vedete, tutte e tre queste azioni e i loro obiettivi portano a questo unicum territoriale. Anche il piano di marketing territoriale, quindi la fase, diciamo, operativa, porta all'unicum, così come il piano di comunicazione, che nel caso di un territorio diventa molto importante e che ha molti attori. Lo vedremo in questa parte della lezione. Appunto, se la prima parte è la fase strategica, come vi dicevo, la seconda parte riguarda la fase operativa. Partiamo dalla fase strategica, in particolare dall'analisi dell'offerta territoriale. Dovete aver presente una cosa, che l'offerta territoriale ha una natura sistemica. Diversamente dal marketing di prodotto, infatti non c'è un'azienda che produce un prodotto, ma esistono tantissimi attori all'interno di un territorio e tutti insieme producono il valore di un territorio, producono le competenze, quell'unicum che noi stiamo andando a cercare. Quindi l'offerta ha tanti attori e per questo è sistemica all'interno di questi attori. Il valore territoriale o capitale sociale territoriale risulta dalla sommatoria di asset tangibili e intangibili, tra loro interdipendenti e pertinenti a differenti stakeholder e attori locali. E quello che vi dicevo e che viene qui descritto è appunto il fatto che il valore territoriale, e anche quello del

capitale sociale, è una sommatoria da una parte degli asset tangibili e intangibili del territorio, quindi di tutte le risorse materiali e immateriali di un territorio, che sono interdipendenti tra di loro perché tutta natura sistemica, e che attengono a differenti stakeholder. Si parte dal comune, c'è l'albergo, c'è magari

sono le componenti tangibili e le componenti intangibili di un territorio. Tra le componenti tangibili possiamo vedere la posizione geografica e le caratteristiche morfologiche, le infrastrutture pubbliche, le vie di comunicazione, le reti di telecomunicazioni, le aree industriali, il patrimonio architettonico, il patrimonio culturale, i musei, le biblioteche, anche le manifestazioni che sono appunto un patrimonio intangibile. Il sistema dei servizi pubblici, il tessuto produttivo locale, le dimensioni e le caratteristiche del mercato. Quali sono le componenti intangibili? Lo spirito del luogo, il genius loci, la qualità della vita, che è ovviamente importante, è un'offerta di valore, anche la comunità entra in gioco, e quanto è più alta la qualità della vita all'interno di quel territorio, quanto più probabile che io abbia una buona offerta, da proporre nel mercato. Il livello di competenze del tessuto produttivo e sociale locale, la qualità delle risorse umane, rientriamo sempre un po' nel sistema delle competenze in questo caso, l'intensità degli scambi culturali ed economici con l'esterno, la leadership economica o culturale e il clima di collaborazione tra le aziende e la pubblica amministrazione. Quali sono i principali elementi che compongono un territorio? Abbiamo detto che è un sistema, quindi più attori, più stakeholder. Da una parte possiamo avere il sistema socioculturale, le istituzioni pubbliche, il patrimonio artistico, l'ambiente naturale, i sistemi economici, le caratteristiche architettoniche, le bellezze naturali, ma vedete qui, questo è un elenco soltanto esemplificativo e non esaustivo. All'interno di un territorio, bisognerà poi comporre, tutti gli stakeholder, tutte le risorse tangibili e intangibili che ci sono all'interno di quel territorio. Tutto ciò crea la famosa vocazione, l'unicum territoriale. Qual è la mia offerta di valore che mi distingue dagli altri? E da qui io devo partire per individuare le leve che incidono sulla mia attrattività, su cosa devo puntare all'interno del mio piano di marketing. Deriva da questa analisi preliminare che mi permette di comprendere chi sono anche rispetto agli altri, vedremo. Andiamo a vedere la domanda, che era il secondo passaggio, l'analisi della domanda. Lo dicevamo prima, il marketing territoriale ha due tipi di domanda principale. Da un lato c'è il fronte interno, che riguarda tutti gli attori del territorio, tutti gli attori locali del territorio, quindi la comunità, gli imprenditori, il sistema dei trasporti, la pubblica amministrazione o altro. E dall'altro lato c'è invece il fronte esterno, tutti coloro che possono fruire del mio territorio, sempre esempio i turisti e gli investitori, chi vuole per esempio aprire una nuova attività produttiva all'interno del mio territorio. Giusto a titolo esemplificativo, anche qui vi porto una matrice che ha tra le sue variabili la natura dell'utente, differenziando tra le imprese e le persone fisiche, e se domanda interna o esterna, quindi la presenza nel territorio. La domanda interna relativa alle imprese riguarda tutte le imprese del territorio e le organizzazioni economiche locali. La domanda interna rispetto alle persone fisiche riguarda i cittadini e i lavoratori locali, quindi tutti coloro che si spostano da un altro territorio e vengono nel territorio che sto, diciamo, considerando per venire a lavorare. La presenza nel territorio della domanda esterna riguarda per le imprese tutte le imprese esterne, ma anche gli investitori finanziari e le persone, rispetto alle persone, i turisti, ma anche possibili nuovi residenti. Per esempio, verso i possibili nuovi residenti, ultimamente ci sono tantissime, azioni fatte da alcuni comuni che si stanno spopolando, dando per esempio la casa a 1 euro. Questo è un tipo di azione che serve a portare nuovi residenti, oppure agevolazioni per l'affitto per i primi anni o altro. Anche l'apertura di nuove scuole potrebbe portare dei nuovi cittadini che magari hanno dei figli e sono interessati a una
maggiore qualità della vita con una buona scuola.

scuola per i figli, giusto per farvi capire che anche non ci sono soltanto i turisti, ma anche si cerca di attrarre, soprattutto in alcuni posti, nuovi residenti. Terzo passaggio, abbiamo definito la nostra azione di valore e dobbiamo fare il benchmarking territoriale, quindi una strategia di comparazione sistematica e continua. Come si fa? Si attua attraverso il confronto tra due entità territoriali, di cui una esprime un livello di eccellenza tale da costituire per l'altra un benchmark o modello competitivo di riferimento. Una volta che io ho definito chi sono e chi voglio essere nel mercato, magari andrò a guardare anche all'estero se esistono delle realtà territoriali che hanno un posizionamento vicino a quello che vorrei avere io e che hanno svolto delle attività di marketing territoriale in maniera eccellente, in modo tale che io possa in qualche modo anche copiare, perché in questi casi non c'è neanche niente di male a copiare una linea di azione o un piano strategico, certamente poi portandolo nella territorialità e quindi cambiando sicuramente alcune cose per vedere cosa funziona e cosa no, per esempio. Andiamo alla parte operativa, quindi al marketing territoriale operativo. Abbiamo detto da un lato il piano di marketing, quindi progettare le azioni di valorizzazione, gli interventi sulle componenti tangibili e intangibili del territorio e l'assistenza agli investitori durante e dopo l'insediamento e poi tutto il piano di comunicazione che serve a comunicare i fattori di attrattività del territorio, quindi rafforzamento e la diffusione della percezione del posizionamento, pubblicità e promozione delle opportunità di fruizione del territorio. Partiamo dal primo punto, il piano di marketing territoriale. Le azioni devono essere coerenti con i vincoli e le risorse del territorio per ottenere per raggiungere gli obiettivi e i risultati che mi sono posto. La coerenza è fondamentale sempre nel marketing, proprio perché bisogna essere da un lato autentici e quindi coerenti con l'offerta che voglio porre, e dall'altro anche realistici, perché se io ho dei vincoli molto forti, per esempio, non è possibile raggiungere il mio territorio se non dopo aver cambiato tanti mezzi di trasporto e quindi soltanto per esempio le persone automunite possono raggiungermi e non è possibile raggiungermi con il trasporto pubblico, io so di avere un vincolo, non posso vendermi come un luogo molto sostenibile dal punto di vista per esempio dei trasporti. Tutto ciò è importante proprio appunto per raggiungere gli obiettivi e i risultati che siano realistici. Dall'altro, le azioni devono essere rilevanti in relazione ai bisogni espressi dal contesto economico e sociale. Qui è importante quindi cosa? Aver ascoltato bene il territorio e quindi la comunità locale, le imprese che stanno all'interno del territorio, perché io posso fare la migliore azione del mondo, però se non è rilevante per coloro che vivono in tutti i sensi, il mio territorio, non ho fatto un buon piano di marketing. Da cosa è composto il marketing mix territoriale? Qui vedete uno schema in cui potete trovare il marketing mix, diciamo classico, le 4 P, il prodotto, il prezzo, la distribuzione e la promozione, che sapete che nel marketing significa comunicazione a 360 gradi. Come viene declinato nel marketing mix territoriale. Il prodotto sono i beni e i servizi pubblici e territoriali. Il prezzo è il costo di accesso e gli incentivi che metto all'interno del mio piano di marketing territoriale. La distribuzione è la modalità di accesso al territorio e la promozione riguarda la comunicazione e la gestione dell'immagine del territorio. Quindi anche qui è possibile declinare all'interno di un territorio il marketing mix, definendo appunto cosa voglio vendere, cosa metto soprattutto in rilievo e che incentivi do o se c'è un eventuale costo per accedere al territorio, come posso accedere
al territorio stesso, quindi non soltanto fisicamente, ma anche soltanto virtualmente su determinati temi, bandi o altro, e poi tutto il piano di comunicazione che vedremo. Appunto il piano di comunicazione. Che cosa, da cosa è composto? Il piano di comunicazione è un documento strategico di indirizzo di natura dinamica, adattabile agli stimoli emergenti e in grado di integrare i consigli propulsivi provenienti dalle organizzazioni coinvolte. Il piano di marketing è un altro piano che sta all'interno del piano di, il piano di comunicazione è un altro piano che sta all'interno del piano di marketing. E che cos'è? Anche qui è un documento strategico che serve a dire chi sono e quindi come lo comunico, quindi tutte le attività di branding. Cos'è la cosa importante qui da mettere in luce? Che ha natura dinamica, cioè può essere adattato nel caso in cui gli stimoli che provengono dall'esterno, ma anche dall'interno, possano far decidere di modificare qualche cosa. Per esempio, c'è stata una crisi di comunicazione, allora forse non è più il caso che comunico questo, forse devo ridimensionare qualche cosa. L'obiettivo principale di tale piano è quello di comunicare all'esterno le azioni di valorizzazione del sistema territoriale locale previste dal programma. Quindi il piano di comunicazione ha l'obiettivo principale di fare marketing territoriale verso l'esterno, valorizzando qual è il sistema territoriale che ho previsto all'interno del mio programma, del mio piano di marketing. Come posso comunicare? Quali sono gli strumenti di comunicazione? Il primo step è certamente la creazione di un brand territoriale. Ogni territorio ha un brand anche quando non faccio branding. Questo significa che già il fatto di avere una vocazione, anche se non esplicitata in delle linee strategiche, mi permette di avere un brand territoriale. Però un conto è avere un brand e un conto è fare delle azioni di branding, cioè avere una strategia dietro quel brand, creare un logo, creare un naming, creare un immaginario collettivo che sta dietro a quel brand. Quindi fare branding territoriale, creare un brand territoriale e non soltanto prendersi quello che le persone già pensano del mio territorio. Fare storytelling è avere dei place ambassadors. Oggi nella comunicazione non possiamo non narrare un territorio, quindi usare degli strumenti che pongono al centro sì il territorio, ma non soltanto facendo pubblicità di quel territorio, facendo vedere un'immagine, ma narrando le storie del territorio, narrando le peculiarità dello stesso, narrando anche le persone del territorio. E proprio sulle persone del territorio è interessante poter attivare dei place ambassadors, quindi degli ambasciatori del mio territorio, che possono essere sia interni, quindi un membro famoso della mia comunità, per esempio, oppure gli stessi cittadini che magari si attivano per raccontare le loro storie. O potrebbe anche essere un membro esterno della comunità che però viene chiamato qua in quanto testimonial a fare da ambassadors. La creazione di eventi, l'event management per i territori, per il marketing territoriale è molto importante perché permette di attivare subito gli esterni al territorio per fare incoming, crea un festival su, non lo so, magari sono un paese che è famoso per qualche prodotto tipico, quindi magari crea una sagra o un festival rispetto a quel prodotto tipico. Questo attiva subito già in termini di attrazione del territorio l'incoming all'interno del territorio stesso, ovviamente se ben comunicato. In generale comunque gli eventi dai più piccoli, quelli con un bacino più locale, a quelli più internazionali, sono degli attrattori molto importanti all'interno di un territorio. Poi la carta di valorizzazione del territorio.
Questa serve a esplicitare, a rendere trasparente qual è la visione, qual è la missione di quel territorio, proprio declinandola in determinate azioni che permettono di comprendere come vogliamo valorizzare il territorio. Di solito queste carte di valorizzazione del territorio stanno, per esempio, all'interno del sito internet dell'organizzazione che è destinata a promuovere il territorio stesso. Programmi di valorizzazione integrati, quindi tutto ciò che mette a fattor comune un po' tutti gli strumenti che vediamo qui. Quindi uso l'evento, ma uso anche il brand ambassador, uso lo storytelling, quindi il piano di comunicazione può avere un po' tutti questi programmi di valorizzazione integrati. Andiamo agli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Da cosa è composto il piano di marketing territoriale? Cosa compone il marketing mix territoriale? Quali sono gli strumenti di comunicazione di un territorio? Vi porto adesso un caso, un'esemplificazione. È il caso di Biella Città Creativa. Mi piace sempre portare degli esempi alla fine delle lezioni perché trovo che sia utile comprendere in maniera pratica che cosa si fa quando si fa, in questo caso, marketing territoriale. Questo è, diciamo, l'home page del sito di Biella Città Creativa. Vi volevo semplicemente far visitare il sito. Siamo all'interno sempre di un circuito, di un programma dell'UNESCO che riguarda la creatività, dove all'interno del programma le città si possono candidare per alcune linee strategiche. In questo caso Biella si è candidata come città del craft and folk art, quindi sulla parte artistica, ma anche di artigianalità del territorio. E qui potete vedere, qui se volete potete anche per esempio interessarvi di più a che cos'è l'UNESCO Creative City, Cities Network, quali sono le altre città, come ci si fa a candidare come città creativa, cosa ha fatto Biella per candidarsi come città creativa e poi quali sono tutte le città creative, così come i progetti che ci sono all'interno del territorio, cosa significa essere un territorio creativo o una città creativa, quali sono in questo caso per esempio delle attività, le facce creative, il logo del terzo paradiso, i luoghi creativi. E qui per candidarsi bisogna avere delle lettere di sostegno da parte di altri enti territoriali, per esempio trovate tutte le lettere di sostegno a favore della candidatura di Biella Città Creativa. Una cosa che ci tenevo a farvi vedere sempre nell'ottica della comunità e dell'importanza di tutti gli stakeholder è che sempre rispetto a questo caso, appunto di Biella Città Creativa, esiste anche una comunità di Biella Creativa. Vedete qui, io sostengo Biella Città Creativa, entra a far parte anche tu della comunità creativa. Anche in questo caso vi faccio vedere velocemente in che cosa si declina tutto quanto. Qui spiego un pochettino cos'è il progetto, anche che cosa significa far per Biella far parte del network delle città creative, e poi ci sono tantissime attività che riguardano proprio la comunità della candidatura, che riguardano appunto la candidatura di Biella e poi dopo che ha vinto anche tutte le azioni che vengono fatte. Perché è differente dall'altro? Perché qui è un processo che parte dal basso, è bottom up, ok? Quindi proprio questa candidatura viene sostenuta dalla comunità, dai cittadini di Biella, mentre prima quello era un sito un po' più istituzionale, quindi chi ha gestito la candidatura ha cercato le lettere di sostegno, poi ha gestito tutto il progetto e fa delle attività. In questo caso sono gli stessi cittadini ad attivarsi e a sviluppare dei progetti che riguardano Biella Città Creativa come network. Spunti di riflessione di questo esempio. Sapresti descrivere il progetto di Biella Città Creativa?
Nella regione in cui vivi, conosci progetti simili a questo? Andiamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Sapresti definire il marketing territoriale? Quali sono gli obiettivi del marketing territoriale? Sapresti definire le funzioni del marketing territoriale? Da cosa è composto il piano di marketing territoriale? Cosa compone il marketing mix territoriale? Quali sono gli strumenti di comunicazione di un territorio? Sapresti descrivere il progetto di BL Città Creativa? Nella regione in cui vivi, conosci progetti simili a questo? E con questo la lezione si conclude. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali di questa lezione all'interno del portale dell'università e in particolare all'interno della pagina del corso. Arrivederci.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate,

0: sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su il contributo della teoria social-cognitiva. Gli argomenti della lezione saranno: è colpa dell'individuo? È colpa della società? Albert Bandura e il determinismo triadico reciproco. All'interno di questo argomento, la human agency, autoefficacia ed efficacia collettiva, i meccanismi di disimpegno morale. È colpa dell'individuo? È colpa della società? Albert Bandura e il determinismo triadico reciproco. Uno dei massimi studiosi di Albert Bandura e della sua teoria social-cognitiva è Caprara, il professor Caprara, che lo ha definito come uno studioso, uno psicologo per la gente. È molto bello questo, quando gli studi, le teorie sono particolarmente vicine a quello che noi sperimentiamo ogni giorno, senza usare paroloni. Beh, certo, il determinismo triadico reciproco sembra un po' complicato, ma poi lo spiegheremo, ma evidenziando e traducendo in termini comprensibili quello che ci avviene nella vita di ogni giorno. Quindi, la persona, afferma Albert Bandura, non risponde meccanicamente a forze interne o esterne, ma è agente autonomo, capace di regolare attivamente, mediante le proprie abilità, la propria condotta e l'influenza che l'ambiente ha su di sé. Nel dibattito, nel contrasto fra i filoni, come dire, siamo il risultato del nostro ambiente, siamo il risultato dei nostri geni, quello che noi facciamo, il nostro comportamento risulta dalle influenze ambientali o delle influenze individuali. Ecco, Albert Bandura fa interagire queste dimensioni, includendo fra gli elementi di causazione del comportamento e di trasformazione sia dell'ambiente che della persona lo stesso comportamento. È un'operazione di sicuro interesse. La persona, partiamo dagli elementi e vediamo come interagiscono. La persona è portatrice di un vasto potenziale di bisogni, inclinazioni e capacità, la cui espressione è largamente influenzata dalle situazioni. Ricordate l'esperimento di Zimbardo? Le persone potevano fare, o le guardie, come vengono chiamate nell'esperimento, nel linguaggio originale dell'esperimento, potevano comportarsi in tanti modi diversi. Tutte quelle persone erano potenzialmente delle brave persone, dei buoni agenti, o potevano diventare dei carnefici. La situazione sono occasioni di vincoli e di opportunità che incidono sul funzionamento e sullo sviluppo delle personalità individuali in relazione a come vengono percepite e affrontate. Quest'ultimo aspetto è di grande rilevanza, lo abbiamo già attraversato nelle lezioni precedenti, come vengono percepite e affrontate. Le situazioni non sono mai quello che sono, ma come noi le dotiamo di significato, come noi le viviamo, come ci lasciamo influenzare, se le consideriamo una risorsa o le consideriamo un vincolo, qualcosa che ci costringe. Il comportamento agisce trasformativamente sia sulle persone che lo hanno posto in atto, sia sulle situazioni che lo hanno reso possibile. Un esempio molto banale: provate a entrare in un luogo sorridenti, un giorno che siete particolarmente di buon umore, è successo qualcosa, e avrete un comportamento, anche un atteggiamento nei confronti degli altri molto, molto piacevole, e questo restituirà piacevolezza a voi, migliorando ancora di più il vostro stato d'animo. Il determinismo triadico reciproco, questa definizione così complessa, ma in verità è quello che abbiamo già detto, cioè la persona, l'ambiente e il comportamento si agiscono trasformativamente l'una sull'altra. Se io agisco un certo tipo di comportamento, trasformo la situazione, trasformo l'ambiente, l'esempio che ho appena fatto di essere sorridenti. Se una dirigente o un dirigente entra nel gruppo di lavoro con un particolare piglio, in maniera aggressiva, e ovviamente l'ambiente si trasforma, ma anche l'ambiente
ha potere di trasformare la persona, perché magari in quel gruppo di lavoro ci sono lavoratori, lavoratrici che hanno un atteggiamento positivo, che capiscono che quel giorno la dirigente non si sente molto bene e possono restituire diverse risposte. Ma tutto dipende da come quel luogo è percepito. La stessa dirigente può percepire, per esempio, come molto stressante quel gruppo di lavoro, magari perché non si sente all'altezza e quindi agisce in maniera difensiva. Ricordiamoci, persona, comportamento e ambiente si influenzano reciprocamente trasformandosi. Un esempio più pertinente rispetto alla devianza. Nell'ambito minorile, per esempio, dove appunto da quando è entrato in vigore sono entrate in vigore le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, che è avvenuto nell'88, con dei cambiamenti radicali, inserire il più possibile misure esterne e soprattutto, ed è questo che voglio dire, piuttosto che impedire di fare cose, proporre, appunto in chiave promozionale, delle attività da svolgere, ma non le attività per passare il tempo, il laboratorio, ma delle attività, dei progetti che possano sviluppare le competenze positive dell'adolescente. Questa è una forma trasformativa attraverso il comportamento, perché le attività positive, le progettualità positive che, sviluppano, sollecitano, capacità di mettersi nei panni dell'altro, altruismo, solidarietà, impegno nelle cose che si fanno, progressivamente trasformano la persona e modificano anche le situazioni esterne. La human agency, alla base di tutto questo c'è il concetto di agentività umana e la visione proattiva che guarda al futuro della teoria social cognitiva. Come si costruisce la nostra mente? In che modo? E come la nostra agentività umana da cosa è formata? Da alcune caratteristiche, da alcune capacità della nostra mente. Innanzitutto la capacità di simbolizzazione. Noi apprendiamo dalle nostre situazioni durante tutto il corso della vita e traduciamo i nostri apprendimenti, le cose che abbiamo osservato, quello che è avvenuto, in simboli che sono poi di guida per l'azione. Sto svolgendo questa lezione e ho simbolizzato che cos'è una lezione nel corso degli anni. All'inizio sembrava quasi che io stessi facendo un'interrogazione mentre stavo spiegando delle cose, ma chiaramente poi mi sono posizionata nel ruolo. Ricordate il sé, la mente sociale, la costruzione del sé. Quindi la simbolizzazione è trasformare in simboli le esperienze e quello che abbiamo appreso attraverso le nostre esperienze. La capacità di anticipazione. La nostra è una mente anticipatoria. Lo abbiamo detto più volte e la teoria social cognitiva lo evidenzia con forza. Noi agiamo nei confronti delle situazioni sulla base della nostra anticipazione. Che cosa ci aspettiamo? Come ci vediamo in quella situazione? Cosa devo fare? Quindi la mente anticipatoria funziona da quando mi devo vestire e comincio a pensare, so che fa freddo, allora mi vesto più pesante, sì ma così è troppo caldo, poi andrò in un luogo. Dalle più banali alle più complesse, devo fare un colloquio di lavoro, faccio il mio primo colloquio come psicologa, pensiamo che anticipazione. Cosa può succedere? Non significa che io preordino, non significa che io programmo, significa che mi metto in situazione. L'apprendimento vicario. Abbiamo parlato dell'apprendimento attraverso le nostre esperienze, quelle che facciamo nel corso della vita, ma noi apprendiamo anche attraverso l'osservazione di altre persone che svolgono o vivono situazioni simili alle nostre. L'apprendimento vicario è molto utilizzato, l'apprendimento vicario della teoria social cognitiva, per esempio nella formazione delle organizzazioni. Spesso parte oltre al mettersi in gioco, oltre all'esperire le cose, quindi cominciare a lavorare, a svolgere il ruolo, a svolgere le attività che quel ruolo richiede. È anche importante osservare altre persone come lavorano e allora magari durante la formazione quasi sempre c'è qualcuno che inizia, che introduce, qualcuno che accompagna, una specie di mentore, ma anche osservare
attraverso video filmati, attraverso osservazioni di vita organizzativa quotidiana, come agisce lo stesso ruolo che io dovrò svolgere, è una forma di apprendimento potente. Non apprendiamo per imitazione, non scimmiottiamo altre persone, ma apprendiamo perché la nostra mente anticipatoria, la nostra capacità di simbolizzazione trae dalle esperienze degli altri quello che i significati che poi applicheremo alla nostra esperienza. Questo funziona anche nell'apprendimento delle regole. Se osserviamo all'interno di un contesto altri che non fanno delle cose o che le fanno, anche se quel contesto non lo conosciamo, è la prima volta che ci entriamo, impariamo, apprendiamo e magari apprendiamo anche delle regole, perché possiamo entrare in un ufficio e osservare che qualcuno dice a un altro: guarda, però questa cosa non funziona, ieri è successo questo, e allora io mi rendo conto che in quel contesto è importante quella dimensione, quell'aspetto, si tengono le porte chiuse, non si fa rumore, non si può stare un quarto d'ora a prendere il caffè, eccetera. L'autoriflessione. Noi riflettiamo costantemente su di noi. In questo momento in cui sto parlando, sto riflettendo su quello che sto dicendo. Lo faccio in maniera automatica. Certo, se adesso insisto su questo esempio, può darsi che non riesco più a parlare, perché se rifletto troppo su quello che sto dicendo, se dico ho detto questa frase, questa parola, no, dovevo dire l'altra, finisco per perdere anche il filo del discorso. Adesso racconto un'altra delle mie metafore, io lavoro molto per metafore. C'è una bella storia, la storiella del millepiedi. La storiella del millepiedi è il millepiedi che cammina fischiettando, diciamo, in un prato verde, in un bel giorno di sole, arriva la formichina e gli dice: ehi millepiedi, ma come fai a muoverti con tutti quei piedi? Il millepiedi si guarda e non riesce più a camminare. Ecco, è questa la riflessività del millepiedi, se possiamo utilizzare questo termine per un millepiedi, scusate, questo è abbastanza scontato e fisiologico il suo movimento, ma se lo abbiamo animato questo millepiedi in maniera umana, lo abbiamo è stato un processo antropomorfico che ho fatto, se si osserva non riesce più a muoversi. Così succede quando, per esempio, a un esame cominciate a stare molto nel vostro cosa sto facendo, cosa non sto facendo, e questo probabilmente vi blocca. Ma il processo di autoriflessione è costante. Mentre rispondete, state monitorando, anche perché il processo, il meccanismo dell'autoriflessione è strettamente legato all'autoregolazione. E quindi, se vedo che durante un esame sto andando troppo su un argomento, ma non lo sto mettendo bene, allora monitorizzo, modifico e regolamento, magari passo a un altro argomento, perché i due possono dialogare bene insieme. Questo avviene nei comportamenti, nelle conversazioni fra persone. Avviene che rifletto a partire dalla risposta che l'altro mi dà e modifico anche il tipo di cose che sto dicendo. Immaginiamo durante una lite che cosa può succedere, per esempio. Le azioni sono sempre il risultato di un'interazione reciproca fra persona, ambiente e situazione. Spunti di riflessione. Qual è il mio pensiero sulla mente anticipatoria? Cos'è per me? Se penso a un recente episodio, come il mio comportamento ha influenzato il mio ambiente? Una situazione in cui vi siete trovate e in cui avete messo in atto un comportamento che ha trasformato quella situazione, quell'ambiente. Come ha agito trasformativamente su di me? Ma torniamo alla simbolizzazione, apprendiamo da quello che facciamo. Autoefficacia percepita ed efficacia collettiva. Due concetti molto importanti nella teoria social cognitiva. Che cos'è l'autoefficacia percepita? Di nuovo sottolineo il percepito. È la convinzione di poter organizzare e orchestrare efficacemente una serie di azioni necessarie a fronteggiare nuove situazioni, prove, sfide. L'autoefficacia non va confusa con l'autostima. L'autoefficacia è un concetto legato a situazioni, ad ambiti, ad aree di attività. L'autostima è un giudizio globale su di noi, ma non è neanche legato alla competenza. Vi faccio un esempio che mi riguarda. Io non sono bravissima a fare le slide, mi imbroglio, non metto bene i colori,
dovendo preparare queste slide, che poi l'Università Uninettuno evidentemente ha migliorato, ho chiesto aiuto a una mia collaboratrice, le ho dato delle mie slide, soprattutto per fare le figure. Le figure per me sono una cosa difficilissima, metto lì frecce, quindi non ho una buona competenza, ma ho, come dire, attingo alle mie risorse. Quindi che vuol dire? Organizzare, orchestrare efficacemente una serie di azioni necessarie a fronteggiare nuove situazioni, prove e sfide. Significa per esempio far ricorso agli altri, significa per esempio fronteggiare quell'evento mettendo in campo tutto quello che possiamo. State preparando un esame per voi molto difficile, sapete che la collega invece lo trova un esame interessantissimo, semplice, chiaro, già ci sta dentro. Ovviamente farete degli incontri con questa collega, quindi la competenza la acquisisco. L'autoefficacia è la convinzione di riuscire ad organizzare ciò che occorre, ciò che serve per raggiungere con successo un obiettivo, per arrivare all'obiettivo. Autoefficacia percepita, perché se noi non la percepiamo possiamo essere bravissime. Potrei essere bravissima a fare qualcosa, ma se io non mi sento in questo modo, se io non mi riconosco in grado, posso per esempio essere una persona che altri considerano molto brava nelle interazioni pubbliche, ma io mi sento così in difficoltà e probabilmente questo sentirmi in difficoltà agirà sul mio comportamento. Voi direte come si fa? Ci sono anche modi per sviluppare l'autoefficacia, anche questi si usano molto nella formazione. Ci sono vari tipi di efficacia, abbiamo detto, l'autoefficacia abbiamo detto che riguarda ambiti di azione, ambiti di attività, ma possiamo anche definire in senso più ampio alcune tipologie di autoefficacia, ne porto alcune come esempio, Bandura e tutto il filone della teoria social cognitiva porta molti esempi, molte declinazioni specifiche e contestuali dell'autoefficacia. L'autoefficacia interpersonale, per esempio, è qualcosa a cui prestare molto attenzione, soprattutto durante il periodo dello sviluppo, ma durante tutta la crescita, per sostenere bambine, bambini, adolescenti nel riconoscersi autoefficaci interpersonalmente. Che cos'è? La capacità di soddisfare le aspettative altrui, che non significa aderire, essere sottomessi, ma significa sapere interagire, quindi le aspettative di interazione. La capacità di instaurare e mantenere relazioni sociali. Ci sono persone autoefficaci in contesto lavorativo, autoefficaci in contesti laddove si tratta di autoregolare il proprio comportamento, ma non sanno mantenere una relazione stabile. Quindi questo è un ambito di grande rilevanza. Capacità di sostenere il proprio punto di vista nel rapporto con altri. Vedete quant'è complessa e completa l'autoefficacia interpersonale, perché per esempio la capacità di soddisfare le aspettative altrui interagisce con la capacità di sostenere il proprio punto di vista nel rapporto con altri, così come questo incide anche sulla possibilità di mantenere una relazione stabile a lungo, perché questo significa che non rinunciamo al nostro punto di vista. Lo sappiamo fare rispondendo alle aspettative degli altri, per esempio di non essere aggressivi, di non attaccare, di non violentare il pensiero dell'altro. L'autoefficacia regolativa, molto importante rispetto al nostro tema della devianza, è la capacità di resistere alle pressioni esterne verso attività trasgressive e rischiose. In adolescenza questa autoefficacia va un po', presidiata, è un momento di sviluppo dell'autoefficacia, non sempre è semplice resistere alle pressioni degli altri nel fare qualcosa di trasgressivo. Io credo che proprio così ho cominciato a fumare le sigarette, peccato che non sono stata in grado all'epoca, ero stata brava in adolescenza, non l'avevo fatto. E poi c'era un'amica, ma dai, fumatela, ma adesso non voglio dire che sia trasgressiva, ma un po' rischiosa è questa azione. L'autoefficacia emotiva, importantissima, è la capacità di etichettare, quindi dare un nome,
monitorare, riconoscere, discriminare, differenziare fra loro, esprimere, valutare, sperimentare le proprie altrui emozioni al fine di usarle come guida per le proprie azioni. Spesso comportamenti non conformi, anche comportamenti devianti, ma comportamenti non conformi nelle interazioni sociali sono dovute proprio al fatto che la persona che agisce così non sa riconoscere quello che prova. A scuola, torno spesso al contesto scolastico, un bambino, una bambina in difficoltà per quello che è successo a casa, non riesce neanche a capire perché, ma si sente così agitato, si sente così incapace di stare nelle relazioni perché non sa riconoscere quella sua emozione. Ma talora non la riconoscono neanche insegnanti, compagni, perché pensano soltanto che è un atteggiamento scorretto, un atteggiamento ostile. E magari è molto preso da emozioni che, piccolo o piccola com'è, non riesce a definire. Pensate all'esame. Pensiamo ancora all'esame, da adulti per esempio. Ma come si può non essere un po' in ansia un esame? Ecco, ma consideriamola ansia sana, ansia positiva che ci fa stare concentrate, piuttosto che non riuscirò a fare questo esame, sto troppo in ansia. Eh sì, può diventare un'ansia patologica. Quindi anche l'ansia ha tante gradazioni, tanti significati diversi. Se siamo in grado di discriminarla, di differenziarla, di comprenderla, quell'ansia potrà essere positiva e sapremo quando invece è un'ansia dovuta a una grande difficoltà. L'autoefficacia è un elemento di autoprotezione rispetto al buon funzionamento psicologico e sociale della persona. Ricordo, risottolineo, che ci sono varie tipologie di autoefficacia, quindi posso sentirmi autoefficace nelle relazioni in genere, ma per esempio non del tutto autoefficace nelle relazioni sul luogo di lavoro. Posso essere una persona autoefficace nelle relazioni interpersonali nel luogo di lavoro, ma nella mia famiglia sono assolutamente un disastro. Quindi anche all'interno della stessa cornice, dello stesso frame dell'autoefficacia interpersonale, possono esserci degli ambiti di applicazione diversi dell'autoefficacia. Questo però è anche una risorsa particolare di questo costrutto dell'autoefficacia, perché se ad esempio nell'ambito delle relazioni interpersonali mi riconosco autoefficace in un ambito e non in un altro, quello in cui mi sento autoefficace può fornirmi degli spunti anche per migliorare le mie percezioni rispetto a come mi sento e come mi riconosco anche nel contesto lavorativo. Perché è così importante l'autoefficacia? Perché attiva dei processi che sono i processi di mediazione dell'autoefficacia, cioè i processi cognitivi. Se io mi sento autoefficace, ho fatto prima l'esempio delle slide, dico a chi mi posso rivolgere, chi mi può aiutare, a tempo, non a tempo, allora lo chiedo a quest'altro, ma questo è più bravo a fare le figure, quest'altra persona sa mettere bene i sottopunti, telefono a un Nettuno, datemi ulteriori indicazioni oltre quelle che mi avete dato. Quindi attivo i miei processi cognitivi e anche quelli affettivi. I processi affettivi sono quelli legati alle emozioni, cioè la mia dimensione emotiva che media appunto in chiave di autoefficacia. Processi di selezione. Se mi sento scarsamente efficace nelle relazioni interpersonali, probabilmente sceglierò quelle più semplici, magari quelle meno importanti per me. Mi sento scarsamente efficace nelle relazioni sentimentali, mi accontento del primo incontro, magari non c'è neanche, non sono neanche particolarmente attratta da quella persona, però, oppure nel lavoro, come seleziono il lavoro? Se mi riconosco, se non mi percepisco in gamba, farò delle scelte di più basso livello. Quindi è importante lavorare per lo sviluppo dell'autoefficacia. I processi motivazionali. L'autoefficacia attiva le motivazioni nel fare delle cose. Questo è uno schema riassuntivo. Quindi l'autoefficacia incide sul nostro comportamento, l'autoefficacia percepita, ricordiamocelo sempre. In che modo? In relazione alle aspettative sui risultati, se pensiamo che saranno dei risultati

appunto sia fisici, sociali e autovalutativi, cioè come mi valuterò, come posso considerare quello che posso fare, sociali nel rapporto con gli altri, ma anche fisici, fisiologici, appunto tutta la parte affettiva, emotiva, quindi le aspettative sui risultati e i fattori socio-strutturali di facilitazione o di ostacolo, vale a dire le mie aspettative sui risultati si confrontano, vedete le frecce che, ecco, che uniscono queste parti, l'autoefficacia nel rapporto fra aspettative sui risultati e fattori socio-strutturali che possono essere di facilitazione o di ostacolo determinano gli obiettivi che ci poniamo e quindi il nostro comportamento. Come si sviluppa l'autoefficacia? Intanto attraverso esperienza diretta. L'esperienza del successo rafforza il senso di autoefficacia innalzando le aspettative. L'esperienza del fallimento agisce in direzione opposta. Questo non significa però che per esempio durante un periodo di socializzazione al lavoro, quando si inizia un lavoro, mettiamo le persone a fare delle cose molto semplici, così avranno di sicuro successo. No, questo è frustrante. Oppure a scuola, pensiamo che è bene aiutare questo bambino, questa bambina a diciamo apprendere alcune cose, diamo dei compiti così semplici. No, questo ancora non funziona. Certamente non possiamo darli superiori alle loro competenze, quindi diciamo che l'esperienza del successo rafforza il senso di efficacia innalzando l'aspettativa, funziona se le persone vengono messe nelle condizioni e se noi stessi ci mettiamo nelle condizioni di fare qualcosa che sia alla nostra altezza o forse un pochino di più ma non troppo, ma non semplificando. Insomma, non funziona far sperimentare il successo a bambine e bambini giocando con loro e facendoli sempre vincere. No, questo non è un apprendimento per esperienza diretta, è un mi fanno vincere. Esperienza vicaria. Osservare altri che percepiscono il successo convince chi osserva di poter realizzare la stessa esperienza. Osservare qualcuno, vedere se qualcosa non la padroneggiamo bene, proviamo a osservare come fanno altre persone, persone di cui ci fidiamo, persone che ci piacciono, perché probabilmente questo ci aiuta a riconoscerci anche delle competenze, delle capacità che sono poi così, non così dissimili da quelle dell'altra persona. La persuasione verbale. L'individuo può essere persuaso dagli altri di possedere le abilità necessarie per raggiungere un obiettivo e che tali abilità possono essere incrementate. Questi stimoli esterni hanno un effetto quando si riconosce nell'altro credibilità e competenza. Quindi è importante intanto che la persona che ci dà dei feedback, che ci persuade del fatto che possiamo farlo, sia una persona di cui noi ci fidiamo, che noi stimiamo, e soprattutto questa persuasione non deve essere la pacca sulla spalla, ma dai che ce la fai, no, questo non può funzionare, questo è quello che a volte capita, no? Quando raccontiamo delle situazioni problematiche, sarà capitato anche a voi, io a volte le ho osservate, a volte è capitato a me, magari una situazione nella quale non so bene come muovermi, ma sì che tu ce la fai, ma sì, ma non preoccuparti, no, questo non mi aiuta. Quello che aiuta probabilmente è invece, ma da quello che mi stai raccontando sento che questa cosa che hai detto mi sembra fondamentale per affrontare questa situazione, dai, penso che tu possa farlo, è molto diverso e deve essere una persona che stimo e di cui mi fido. Regolazione delle reazioni emotive. L'efficacia personale riduce la vulnerabilità a stress e depressione attraverso corrette interpretazioni dei propri stati fisiologici. Alleniamoci in questo. Cosa sto provando in questo momento? Ho fatto l'esempio dell'ansia d'esame, beh, quello credo che sia molto utile, no? Ecco, provate a riconoscere. Oppure quella sorta di eccitazione che proviamo nel fare una nuova attività. Ecco, ho usato il termine eccitazione. Ansia ed eccitazione. Possiamo stare molto in ansia perché dobbiamo svolgere un nuovo compito, ma se questo compito ci interessa, proviamo a muoverci verso l'area dell'eccitazione.
situazione, proviamo a trasformare quest'ansia o proviamo ad aiutare, visto che siamo psicologi e psicologi, a sostenere le persone.

nel riconoscere cosa stanno provando. Sento qualcosa dentro lo stomaco. Cos'è? È paura? Allora, perché ho paura? Che cos'è che mi spaventa? E magari possiamo accorgerci che quella paura è soltanto perché non conosciamo qualcosa. Quindi riconoscere i nostri stati fisiologici, i nostri stati emozionali. L'efficacia collettiva. L'efficacia collettiva fa riferimento a un, si-

di un gruppo di amici, l'efficacia di un gruppo, anche un gruppo di lavoro all'interno della scuola, quindi per fare un compito, per esempio. L'efficacia non si misura, non è il risultato della somma delle singole auto efficace. Possiamo avere un gruppo di lavoro con persone meravigliose, tutte altamente competenti, ma quel gruppo di lavoro non funziona, perché la competizione negativa, il disinteresse l'uno per l'altro, il voler assolutamente essere la migliore, perché è bene che noi cerchiamo di essere sempre la migliore persona, ma di noi stesse, non migliore dell'altra, migliori di noi stesse. Io dobbiamo ambire ad essere la migliore Patrizia possibile, la migliore Francesca possibile. Ma no, migliore dell'altra, non dobbiamo utilizzare, apprendere dall'altro per migliorare noi stesse. E allora, queste persone possono essere le migliori, ma non si fidano degli altri, preferiscono essere le prime ad arrivare all'obiettivo, quindi non si riesce a organizzare davvero quel lavoro insieme, in un gruppo di lavoro, la consapevolezza dell'interdipendenza è fondamentale nei gruppi di lavoro, è fondamentale nelle famiglie, è fondamentale nelle nostre comunità sociali, nelle nostre comunità di vita. Spesso ci troviamo a agire l'uno contro l'altro all'interno di un quartiere, magari perché le cose non funzionano nell'ambito del vicinato, nella palazzina, piuttosto che provare a mettere insieme gli sforzi per un obiettivo comune. Efficacia collettiva è risultato. Il risultato dipende dall'aggregazione dei singoli risultati e dall'interdipendenza dell'impegno comune dei singoli. Questa è la sintesi. Spunti di riflessione. In quali ambiti principalmente mi riconosco autoefficace? Ricordatevi, possono essere anche ambiti minimi, molto ristretti, perché l'autoefficacia è qualcosa che si applica alle situazioni e agli obiettivi. Ho sperimentato efficacia collettiva? In quali situazioni? I meccanismi di disimpegno morale. Questo argomento è molto vicino a quello delle tecniche di neutralizzazione delle norme, di cui abbiamo già parlato con Sai che si ammazza. Ma ci sono delle differenze. La prima è che Sai che si ammazza hanno applicato le loro tecniche di neutralizzazione della norma alla devianza, quindi all'agire deviante, principalmente, quasi esclusivamente direi. Albert Bandura parla di meccanismi di disimpegno morale in relazione alle nostre diverse situazioni di vita, quindi non lo declineremo in particolare rispetto alla devianza, ma dobbiamo ragionare in chiave di microtrasgressioni. Beh, certo, dopo che abbiamo esplicitato, illustrato il costrutto di devianza, sappiamo che comunque è una categoria per vedere ogni volta che ci discostiamo da una norma. Ecco, anche norme interne di comportamento fra persone. Quindi proveremo a ragionarci sia rispetto alla devianza, sia rispetto al nostro quotidiano. Un aspetto importantissimo. Noi conosciamo i meccanismi di disimpegno morale attraverso le scuse che le persone ci portano, le giustificazioni, le spiegazioni o quelle che noi stessi ci diamo, ma non sono scuse a posteriori. Anzi, motivano l'azione, sono delle anticipazioni, ricordiamo la mente anticipatoria di Albert Bandura, sono delle anticipazioni che mi muovono a fare qualcosa, o meglio, con cui mi consento di fare qualcosa svincolandomi dalla responsabilità e dal senso di colpa. Per questo si chiamano meccanismi di disimpegno morale, il senso di colpa. Quindi non sono scuse a posteriori, motivano l'azione. Sono strategie cognitive utilizzate prima, durante e dopo la commissione di azioni trasgressive per svincolarsi dalle norme e dalle responsabilità e per non sentirsi in colpa. Quali sono questi meccanismi? Il primo è la giustificazione morale.
il comportamento viene considerato accettabile attribuendone la causa.

causa scopi socialmente e moralmente elevati. Lo abbiamo già visto con il richiamo a ideali superiori, la tecnica di neutralizzazione di Psyche si ammazza. Ma lo abbiamo visto anche nell'esperimento di Milgram. In fondo non c'era soltanto una adesione ai compiti dati dall'autorità, un richiamo, un riferirsi all'autorità, no? Lo scienziato, ma c'era anche l'ideale superiore o la giustificazione morale. È un esperimento che serve per l'apprendimento. A scuola le cose funzioneranno meglio. Ma voglio farvi un altro esempio sulla giustificazione morale. Una delle nostre lezioni si è chiusa con Philip Zimbardo, con le mele marce e con gli eroi del quotidiano. Zimbardo aggiunge qualcosa dicendo: non parliamo di mele marce, parliamo di persone che in particolari situazioni, perché sottoposte a qualcosa, a una richiesta stressante che supera le loro capacità di tradurre questa stessa richiesta, e in un definito sistema possono esprimere la peggiore parte di sé. Quelle guardie, e ribadisco uso il termine di Zimbardo, altrimenti direi agenti, quelle guardie con le loro divise, con la consegna che era stata data, che era però di tenere l'ordine, hanno agito all'interno di un sistema che questo consentiva, il sistema carcere. Sì, era una prigione simulata, ma come abbiamo sentito dai resoconti, alla fine non era un esperimento, era una verità per quelle persone nel momento in cui erano lì. E che cos'è che non funziona in quella situazione? Funziona il sistema che mette, in quel caso ha messo, uomini contro uomini, controllori e controllati, gli uni che potevano decidere autonomamente, gli altri che dovevano soltanto obbedire. Quale forma peggiore o più chiara di giustificazione morale se non il carcere? Il carcere è un luogo deumanizzante, il carcere è un luogo che non può risocializzare, desocializza, perché socializza semmai, come ci ha detto Klemmer con il processo di prigionizzazione, a quelle che sono le regole della prigione, non le regole della vita sociale. Ma perché c'è il carcere? Perché le persone hanno commesso un errore e perché, come dice la nostra Costituzione, la pena ha l'obiettivo della rieducazione. Per la verità non parla di pene detentive, poi noi abbiamo prevalente Costituzione, poi noi abbiamo prevalentemente pene detentive. E la detenzione questo produce: in carcere ci sono controllori e controllati. Gli ultimi non hanno neanche la possibilità di esprimere le loro emozioni con figlie e figli nel momento in cui sentono che questo è necessario, e questo non è un buon trattamento. Ma c'è la giustificazione morale. Il carcere è un luogo dove le persone vengono rieducate, e quindi tolleriamo tutte e tutti questa situazione. Diciamo che è un meccanismo di disimpegno collettivo. Etichettamento eufemistico. L'etichettamento eufemistico è l'utilizzo di un linguaggio attenuato che rende accettabile la condotta. Credo di averlo fatto già ieri questo esempio, in un'altra lezione questo esempio, quello della pulizia etnica. Il termine pulizia non fa pensare che le persone vengano uccise. Ho sempre ricordandomi una situazione che ho vissuto con un ragazzo quando lavoravo in carcere minorile, nell'istituto penale minorile. Io l'ho solo finito. Finire vuol dire uccidere. Etichettamento eufemistico. Pensate a situazioni del quotidiano. Confronto vantaggioso. Un'azione riprovevole viene resa accettabile attraverso il confronto con comportamenti più gravi. Io credo che sia un meccanismo che usiamo nel quotidiano. Perché se faccio qualcosa che non va bene, vabbè, ma guarda altri che fanno. Oddio, sono arrivato tardi al lavoro. Ho capito, ma la collega arriva sempre mezz'ora dopo, io arriverò 5 minuti dopo, signore. Non ho finito questo lavoro, era un lavoro di gruppo, accidenti. Dovevamo portare... Vabbè, ma nessuno mai poi lavora, perché lo devo fare? Oh, non ho dichiarato questo nella denuncia del reddito. Vabbè, rubano tanti politici, io non metto mica il tagliandino al parcheggio. Oh, vabbè, insomma, con tutto quello che rubano.
Pensate a quanti confronti vantaggiosi possiamo fare nelle relazioni interpersonali.

Ora ho fatto riferimento a delle trasgressioni, ma anche nella vita quotidiana. Non l'ho richiamato, accidenti, mi aveva telefonato. Ma ogni volta che io lo chiamo, d'altro canto, non mi chiama mai. Va bene, e poi, insomma, io sono sempre disponibile, lui non è mai disponibile. Ecco là, vantaggiosamente, sto a posto. Dislocamento della responsabilità. La propria responsabilità viene subordinata alla volontà di un'autorità superiore e forse non dobbiamo neanche soffermarci, abbiamo fatto già riferimento in altre lezioni, no? L'autorità superiore che dice di fare delle cose, ma questo avviene, ripeto, anche nel quotidiano. Me lo ha detto mia madre che dovevo comportarmi così, ma che vuol dire? Ma non puoi pensare con... Me l'ha detto l'insegnante, il capo ufficio ha detto che dobbiamo agire in questa maniera e allora io non assumo le mie responsabilità? L'autorità superiore non può funzionare, l'autorità superiore va appunto in quell'efficacia anche interpersonale e regolativa, va evidentemente anche aggiornata, informato e forse possono cambiare delle cose, il potere trasformativo del nostro comportamento. La diffusione della responsabilità, la propria responsabilità viene spostata a un livello più ampio, gruppo, quartiere, nazione, che la comprende e ne attutisce le conseguenze. Si comportano tutti così, ci comportiamo così, a un livello più ampio, per esempio nei gruppi, nei famosi gruppi di lavoro, la diffusione della responsabilità, non solo il confronto vantaggioso, vabbè, non ho fatto quello che dovevo, ma tanto non l'ha fatto nessuno, e quindi, ma pensiamo, io ricordo quando, io ero una ragazzetta da adolescente, ero abbastanza composta, corretta, insomma, da bambina un po' più vivace, ma dopo era abbastanza corretta, però ricordo dei momenti quando da scuola tornavamo con l'autobus, che tutte insieme facevamo un sacco di rumore, perché c'era il gruppo, ma perché non lo viviamo, non facciamo nelle feste anche da adulte, da adulti, delle cose che quando siamo a casa da soli magari non faremmo mai, siamo in tanti, e c'è la diffusione della responsabilità, genitori che lasciano la casa ai figli e quando arriva il gruppo e fanno la festa, bah, non si sa cosa si trova, però eravamo in tanti, questo pensiamolo nei reati di gruppo, nelle violenze di gruppo, si rafforza la possibilità di agire condotte violente, gravemente violente, se c'è il supporto di altri, gruppo, quartiere, nazione. Pensate alle tifoserie organizzate, da sole non farebbero certe cose, le tifoserie organizzate riescono a fare dei disordini terribili. Distorsione delle conseguenze, gli effetti delle proprie azioni vengono distorte. Ne abbiamo già parlato per le tecniche di neutralizzazione, non è successo niente, non ho distrutto l'economia di questa organizzazione appropriandomi di qualcosa. Colpevolizzazione della vittima. Il proprio comportamento viene considerato come reattivo a un comportamento della vittima. Questo ci appartiene, sto facendo, ho questa faccia un po' seria ora perché ho pensato a una cosa molto grave, ma parto prima da una lieve, credo che l'abbiamo imparato da bambine e bambini, abbiamo sempre detto ha cominciato lui, ha cominciato lei, oppure mi ha provocato, ma pensiamo quanto questa colpevolizzazione delle vittime sia presente nei femminicidi. È colpa quasi sempre della donna, anche quando viene raccontato il fatto, perché se n'è andata, perché non si è comportata come doveva, ma è colpa della donna anche quando molte persone commentano, ma è possibile, lo sapeva che era così, non doveva incontrarlo di nuovo, anche se lui gli ha detto rivediamoci, è colpa ancora di lei, la colpevolizzazione della vittima è tutto sommato. Anche la persona detenuta che sta in carcere diventa vittima nel momento in cui sta in carcere, diventano vittime figli e famiglia, ma se l'è voluta perché è un delinquente, stanno in carcere ma stanno anche troppo bene, se l'è voluta io mica mi comporto male. Deumanizzazione della vittima, di nuovo siamo nella situazione del carcere perché il rispetto della dignità umana deve essere sempre presente e come funziona un istituto penale, anche il migliore, un istituto penitenziario non è rispettoso della dignità umana. La vittima, deumanizzazione della vittima, la vittima viene descritta con caratteristiche non umane o comunque spregevoli, era una puttana. In caso di crimini seriali rivolti contro le prostitute. Che significa? Non era un essere umano. Spregevoli. Era un poco di buono, ora uso un linguaggio più adatto
alle lezioni.

ma queste sono le parole che vengono dette. Spunti di riflessione. Quali sono i miei meccanismi di disimpegno privilegiati? Provateci. Nei prossimi giorni osservatevi, vedete quanto portate una giustificazione se non era presente anche prima perché magari vi ha motivato, come dire sì, dovrei richiamarla, non si sente bene questa mia amica, ma io adesso devo studiare, devo studiare. Era importante anche studiare, però insomma ci siamo giustificate. Se penso a una recente situazione di disimpegno, quali meccanismi ritengo di aver utilizzato? Riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il mio pensiero sulla mente anticipatoria? Se penso al recente episodio, come il mio comportamento ha influenzato il mio ambiente? Come ha agito trasformativamente su di me? In quali ambiti principalmente mi riconosco autoefficace? Ho sperimentato efficacia collettiva? In quali situazioni? Quali sono i miei meccanismi di disimpegno privilegiati? Se penso a una recente situazione di disimpegno, quali meccanismi ritengo di aver utilizzato? Io vi ringrazio, è terminata la nostra lezione e vi ricordo che nel sito troverete altri materiali. Buono studio, buone riflessioni.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione che spero vi interesserà perché si occupa di reti sociali e sostegno sociale, cose di cui tutti abbiamo un gran bisogno. Gli argomenti più importanti saranno reti sociali primarie e secondarie, il sostegno sociale e il lavoro di rete. Allora, cominciamo dalle reti primarie e secondarie. La rete primaria è costituita da rapporti che legano l'individuo ai familiari, agli amici, ai vicini, a fonti e invece l'altra è legata alle fonti di sostegno formale. Cioè, cosa vuol dire? Che le reti, primarie sono quelli i legami che abbiamo in famiglia, ma anche a scuola, anche con gli amici, e invece l'altra rete formale è quella fatta dai servizi, come per esempio i servizi medici, i servizi sanitari, i servizi ricreativi, tutte le altre cose che sono nella nostra comunità. La rete primaria è costituita da rapporti che legano l'individuo a familiari, amici, vicini. E invece le reti tematiche si costituiscono intorno a un bisogno dell'individuo, cioè un handicap, una patologia, e soprattutto per attivare, progetti di intervento più complessi. Quali sono le caratteristiche delle reti sociali? Sono strutture variabili, morfologiche, quale ampiezza, densità, frequenza di interazione e posizione di individuo nella rete, che vuol dire che, per esempio, una rete può essere fatta da molte persone o da poche persone, può essere la frequenza con cui ci si vede tutti i giorni, come per esempio in casa, o una volta l'anno, e per cui sono caratteristiche della rete che le distinguono una dalle altre. La funzione della rete può fornire informazioni e fare feedback, può dare un sostegno emotivo, un aiuto materiale, consigli per affrontare e risolvere problemi. Per cui la funzione della struttura può variare in tutte queste variabili perché dà un tipo di sostegno diverso. La qualità della rete sociale può essere una qualità affettiva, per cui avere dei legami di amicizia, di intimità, di vicinanza affettiva, oppure interazioni, cioè relazioni tra attori che fanno delle cose reciproche, hanno la simmetria, la direzionalità e la molteplicità. Per cui quando guardiamo le reti, di solito studiamo in come si differenziano rispetto alla struttura, alla funzione, alla qualità e all'interazione. Quale rapporto c'è tra le caratteristiche della rete e il grado di adattamento e benessere degli individui e dei gruppi? Questa è una delle domande che ci siamo posti con più frequenza e è una domanda che è molto importante perché sembra che queste reti hanno una grande importanza sulla nostra salute e il nostro benessere. Ad esempio, dopo un decesso di un genitore, un bambino riceverà miglior sostegno da una rete con elevata densità di intimità, perché ha bisogno di essere affettivamente curato. Se invece io cerco, per esempio, una situazione, che cerco un lavoro, una rete meno affettiva ma più ampia è molto più importante per me. Per esempio, vedete, se io ho perso un lavoro, cerco un lavoro, le persone saranno maggiormente sostenute da una rete molto estesa e a bassa densità, cioè magari dove le persone si frequentano soltanto ogni tanto, ma possono essere chiamate. Io questo lo chiamo un

po' la nostra rubrica telefonica, cioè le persone che vediamo con poca frequenza, però sono importanti per noi, di solito le elenchiamo nell'elenco telefonico e nel telefonino per arrivare a loro quando c'è bisogno. Mentre invece la rete affettiva, le reti affettive sono reti molto importanti in cui la densità e la frequenza degli incontri è molto più forte. Allora, come spunto di riflessione vi propongo di considerare se le tue reti personali hanno individui quali punti forza hanno e quale è il problema e come le potresti migliorare. Ripeto, considerando le tue reti personali, cerca di capire quali sono i punti forza, cioè le cose positive, e le aree problema, cioè diciamo i punti deboli, e come puoi migliorare per effettuare. Il secondo argomento è un argomento ancora più importante, perché è il famoso sostegno sociale. La parola sostegno già in se stessa richiama un supporto che ci arriva o da noi stessi, perché anche noi possiamo darci un sostegno, o da altri, però qui c'è scritto sostegno sociale, per cui vuol dire che è il sostegno che ci viene da qualcun altro, da un altro essere umano o un servizio. Che cosa dà un sostegno sociale? Un supporto emotivo, un supporto informativo, oppure interpersonale e materiale che è possibile ricevere e scambiare nelle reti sociali. Qui le reti sociali che abbiamo appena visto prima, di solito contribuiscono a creare sostegno sociale. Per esempio, se una persona perde un partner, avrà bisogno della sua rete sociale per avere il sostegno emotivo, avere il sostegno di compagnia, per informarsi, sostegno informativo, cioè informarsi dove potrebbe conoscere altre persone interessanti e soprattutto anche qualche volta un sostegno materiale, per esempio qualcuno che lo inviti a cena quando lui non ha voglia di stare solo. E è possibile che il sostegno sociale sia molto scambievole, cioè noi tendiamo a fare una reciprocità con le persone che fanno qualcosa per noi e riceviamo le cose che riceviamo, tendiamo a darne anche. Naturalmente ci sono persone che poi non lo fanno questo, infatti spesso rimangono poi delusi quando non riescono ad avere il sostegno. Il sostegno richiede responsabilità reciproca uno per gli altri, per cui il sostegno può essere soltanto materiale in alcuni casi, soltanto emotivo in altri casi, soltanto informativo, ma deve essere in qualche modo reciprocato. Il sostegno informale, invece, sono i legami con parenti, amici, persone con cui si ha un buon grado di conoscenza e confidenza. Invece il sistema formale è quello costituito da strutture istituzionali e professionisti che cercano in contesti di cura o di mobilitazione e prevenzione psicosociale, cioè sono i servizi sociali, i servizi sanitari, le stazioni di polizia, cioè tutti quei servizi che abbiamo istituito nella nostra comunità, dai tribunali fino a, diciamo, ai cinema, ai bar, che sono dei servizi che servono appunto per darci dei tipi di sostegno diversi. Vi chiederete qual è il rapporto tra sostegno sociale e benessere? Molti studi mostrano che reti adeguate e fonti di supporto promuovono benessere psicologico e salute, cioè hanno un'influenza positiva sulla nostra salute, per cui sentirsi sostenuti sia da un sistema informale sia da un sistema formale ci dà un senso di sicurezza che fa sì che la nostra salute e il nostro benessere siano aumentati. Perché questo? La teoria è che ci sono due effetti. Il

che c'è un effetto primario. Il sostegno sociale ha un'influenza sul benessere perché ha una continuità d'azione di sostegno, favorisce lo sviluppo personale e il mantenimento della salute, per cui direttamente l'effetto, io ricevo sostegno e aumenta. Un sostegno insufficiente si può avere un'azione patogenica e provocare una maggiore vulnerabilità, cioè la mancanza di sostegno può diminuire le mie risorse e pertanto farmi diventare più suscettibile. Infatti, spesso quando c'è un rapporto di coppia che si rompe, oppure una bocciatura a scuola, o c'è un problema, se la persona non riceve sostegno, può precipitare ancora di più nel già dolore che prova per il mancato, diciamo, rapporto o il brutto voto ricevuto a scuola. Per cui è soprattutto nei momenti del bisogno che noi abbiamo bisogno del sostegno sociale. Una seconda ipotesi è appunto questa che si chiama buffering ipotesi, cioè l'ipotesi che il sostegno sociale faccia come da tampone, sia un cuscinetto protettivo nei confronti dello stress e ne moderi le conseguenze. Cioè, quando stiamo male, abbiamo particolarmente, secondo questa teoria, bisogno di sostegno, perché il sostegno è come fosse un tampone che in qualche modo limita il dolore, limita la pena, limita lo stress che stiamo vivendo e ci rende in grado di recuperare le nostre capacità di vivere. Di vivere al meglio, per cui probabilmente diciamo tutte e due le teorie sono valide, nel senso che sicuramente diciamo il sostegno sociale ha un effetto primario, duraturo, quando è sempre lì, ma anche quando siamo in situazioni di angoscia, una situazione di pericolo, una situazione di difficoltà, può veramente fare la differenza perché aumenta la nostra capacità di resistere a un evento negativo. Che cosa fa allora il sostegno sociale? Riduce la quantità e qualità degli stimoli stressanti perché ci aiuta a fare una valutazione cognitiva che attenua o ridefinisce la percezione dell'evento, degli stimoli come stressanti, oppure perché attiva la parte emozionale e allevia l'impatto emotivo e fisiologico, oppure riesce a diminuire lo stress con la comparsa che di solito è l'elemento che fa comparire effetti patologici, per cui diciamo, il sostegno sociale riesce a fare qualcosa in qualunque di questi campi. Per esempio, io sono disperata perché ho preso, diciamo, un brutto voto alla mia laurea. Qualcuno può darmi un sostegno cognitivo dicendo guarda che non è così importante per avere un buon lavoro cosa prendi al voto di laurea, ma cosa hai fatto e cosa hai imparato. Cioè mi convince cognitivamente che sto esagerando la portata dell'evento che ho vissuto. Oppure può aiutarmi dicendo anche a me è capitato di andare male a un'università o di avere in ufficio un collega che mi ha trattato male. Però io penso che noi tendiamo a esagerare, anche questo malessere a poco se ne va. E poi guarda, qui sono qua io che ti sto aiutando e ti sto dicendo che a me ti invece piace, che tu sei brava, eccetera. Qui il sostegno emotivo può veramente cambiare il modo in cui una persona vive anche diciamo, un evento molto spiacevole. Soprattutto può diminuire lo stress, perché ogni evento spiacevole ovviamente aumenta lo stress, perché cosa aumenta? Aumenta la paura, aumenta l'ansia, aumenta la capacità di inventarci cose che potrebbero essere ancora peggio. Cioè la nostra immaginazione certe volte è più forte della realtà. E per cui noi ci preoccupiamo per cose che non capiteranno, ma intanto ci fanno, diciamo, in qualche modo diventare più ansiosi nel momento in cui già abbiamo un problema. Per cui
è molto importante il sostegno,

per diminuire questo stress. Allora, che differenza c'è però tra una rete sociale e il sostegno sociale? Tutte e due, in qualche modo, sono disponibili nell'ambiente e variano come strutture e funzioni. C'è un sostegno sociale percepito e c'è una ricerca del sostegno percepito, per cui praticamente se non ci sono le reti è chiaro che non c'è neanche il sostegno, ma il sostegno crea la rete, il sostegno reciproco rafforza le reti, perché più io sono responsabile con le persone che mi sostengono e più io avrò la possibilità che queste persone in futuro mi sostengano di nuovo, per cui loro stesse creeranno una rete, perché ognuno di noi ovviamente conosce un sacco di persone diverse che possono essere mobilitate nei momenti veramente importanti, per esempio quando abbiamo visto recentemente, quando ci sono delle catastrofi ambientali, che c'è un sostegno di collettività che viene addirittura, diciamo, portato da persone che abitano in un'altra zona, cioè c'è come un momento di solidarietà più sublime, non soltanto fra quelli che conosco, ma fra quelli che non conosco, e per cui le reti sociali si possono allargare anche durante i periodi di difficoltà. Allora, in questa slide vediamo le forme di sostegno sociale, di cui abbiamo già un po' discusso, ma approfondiamo. Il sostegno emozionale è importantissimo perché tenta di farci diminuire le sensazioni e i sentimenti negativi e aumentare un po' di più la nostra fiducia in noi stessi e i ricordi positivi, cioè il sostegno emozionale vuol dire che in qualche modo la ricevo da una persona della mia rete un ascolto efficace di quello che io sto dicendo, mi sento capito, ma al tempo stesso mi sento rassicurato, cioè il sostegno emozionale ha a che fare con la capacità di ascoltare, che è importantissima, la persona si sente capita, guardata e al tempo stesso la capacità di rielaborare quello che la persona dice in modo che appaia non così catastrofico come appariva all'inizio. Per cui è un sostegno per far emergere emozioni positive al posto delle emozioni negative che l'individuo sta provando. Per cui il sostegno emotivo di solito viene fatto anche, per esempio, dagli psicologi, dagli psichiatri, dalle persone che per professione lavorano in questo campo, ma la maggior parte delle persone non ha a disposizione sempre uno psicologo, uno psichiatra, cui se ha un partner, un figlio, un amico, un fratello, un collega, che è una persona, si chiama empatica, che è capace di capire la sua situazione, può ricevere un sostegno emotivo, emozionale molto importante. Sostegno informativo, invece, è molto più facile da raggiungere, cioè se io ho bisogno di un medico, posso chiedere a varie persone se conoscono qualcuno, se ho bisogno di un parrucchiere, stessa cosa, se voglio leggere un bel libro per l'estate, ancora di più, cioè il sistema sostegno informativo può essere fatto da molte persone nella rete, che non sono magari amici intimi o che possono, persone che possono farmi un sostegno emozionale, ma mi possono dare un sostegno informativo. Per esempio, facendo gli esperimenti, abbiamo visto che in ogni telefonino la lista dei contatti comprende le persone che si vedono una volta ogni tanto, per esempio l'idraulico, per esempio il dentista, per esempio, cioè ci sono, diciamo però, costituiscono dei sistemi informativi perché se un'altra persona ha bisogno di un idraulico o ha bisogno di un dentista, io posso essere una fonte che regala sostegno informativo. Il sostegno affiliativo, invece, ha a che fare con la capacità di introdurre una persona, in una rete o un'associazione o in un gruppo e farla sentire affiliata, cioè parte di accolta. E questo sostegno affiliativo avviene proprio quando un amico dice: dai, vieni in palestra con me, dai, vieni con me a sciare, dai, vieni con me in questa associazione. È praticamente un

l'entrata che qualcuno ci offre, per questo è sostegno affiliativo, per fare una cosa che magari non abbiamo mai fatto o andare in un posto dove non siamo mai stati. Il sostegno strumentale è anche invece molto diffuso, cioè praticamente tra gli studenti è una cosa normale dire mi presti i tuoi appunti, mi presti il libro, mi spieghi cosa ha fatto a lezione il professore, cioè è un tentativo di darmi dei sostegni usando degli strumenti, per esempio scambiandosi tutti, non so, anche macchine fotografiche, computers, telefonini, dischi, musica, libri. Ci sono tanti modi in cui, ma il sostegno più strumentale è quello che i genitori danno ai figli, per esempio dando la paghetta, ai figli più grandi che non lavorano danno un sostegno, dando a certe volte la possibilità di abitare in una casa senza pagare l'affitto, cioè sono tutti sostegni strumentali che avvengono più. Hanno più importanza quando si è in un periodo di crisi, per esempio, come una guerra, come un periodo di crisi economica, in cui diciamo, molte persone hanno veramente bisogno di ricevere aiuto. Per esempio, qui in molte città si fanno dei gruppi per dare le cene gratuite ai senza tetto, per dare, diciamo, le cene o portare cibo a degli anziani che vivono da soli, eccetera. Tutti questi sono sostegni strumentali che possono essere fatti sia da singole persone che da associazioni. Allora, qui vorrei farvi riflettere su quali tipi di sostegno sociale ricevete e quale offrite. Il lavoro di rete. Adesso parleremo di una cosa molto importante che ha a che fare con come si può lavorare in rete, sia sui singoli, sia sulle associazioni, tutte le, diciamo, istituzioni di una zona o di una città. Allora, il lavoro di rete incoraggia interpretazioni pluralistiche di un problema sociale e individuale, perché fa vedere vari punti di vista e per cui è molto importante per aprire la mente a considerare cose che magari non si considerano da soli, ma lavorando con una rete si vedono gli altri punti di vista e per cui un problema sociale e individuale viene visto da tanti angoli diversi e per cui certe volte la soluzione si trova prima. Soprattutto un lavoro di rete, cioè quando varie persone o varie organizzazioni lavorano insieme, attiva forme di collaborazione e partecipazione tra diverse organizzazioni di un territorio. E questo vedremo che è difficile da ottenere perché non sempre si collabora, spesso si litiga e la partecipazione non è sempre così positiva, ma se si riesce attivare una rete collaborativa e partecipativa, veramente un territorio riesce a portare un welfare e una, diciamo, un benessere molto più forte agli abitanti. L'altra cosa interessante è che la rete può far emergere conoscenze prodotte localmente dalle persone coinvolte nel problema sociale individuale. Per esempio, i senza tetto hanno una grandissima conoscenza delle forze e dei punti deboli della loro vita. E infatti, per esempio, Ornelas, uno psicologo di comunità del Portogallo, ha utilizzato il sapere emerso dalle persone con disagio mentale e senza fissa dimora per formulare un programma che si chiama Housing First, che fornisce appartamenti individuali in quartieri residenziali e facilita i rapporti con il quartiere e sostiene i progetti e le attività dei partecipanti. Per cui a Lisbona hanno risolto un problema che invece è una piaga in tutte le città del mondo, da New York a Miami, a Roma. Perché? Perché questo professore Ornelas

veramente ascoltato i senzatetto e ha capito che avevano bisogno di stare per conto proprio, non insieme a tanti altri, per riacquistare alcune capacità individuali, ma al tempo stesso di essere supportati per fare, diciamo, un'entrata nel quartiere, cioè di non mettere tutte le persone che stanno male come in una strada o in un edificio, così tutti li evitano, ma di fare in modo che queste persone possano entrare a far parte delle varie vite dei quartieri. E facendo questo processo è riuscito a mettere, con l'Housing First, iniziato negli Stati Uniti, questo sta andando avanti adesso in decine di paesi europei, e qualunque paese ha usato questa modalità di stare attenta alla conoscenza locale delle persone che hanno il problema e di ascoltare il loro desiderio di quali tipi di servizi agire. Allora, la rete ha due modelli. Un intervento di rete centrato sull'individuo, che si fonda su un'analisi preliminare, cioè si fa prima un'analisi preliminare della struttura delle connessioni sociali della persona attraverso la mappatura della rete, tramite interviste singole o di gruppi che frequenta, e si mobilita il sostegno sociale. Allora, che vuol dire? Si fa terapia di rete, network therapy in inglese. Cioè, se è centrato su un individuo che sta male, io prima faccio quello che loro chiamano un'analisi preliminare della struttura, cioè cerco di fare una mappa di tutte le persone che conosce, quelle che conosce da vicino e quelle che anche lontanamente hanno conosciuto lui. Perché, per esempio, nella network therapy, certe volte si prendono anche persone che conoscevano prima e possono dare una mano, perché si tratta di, attraverso interviste singole di gruppi, capire tutte le persone che poteva frequentare o che ha frequentato e come mobilitare per lui il sostegno sociale. Cioè, questo metodo, l'intervento di rete centrato sull'individuo, è fatto in modo che si mobilitino non soltanto i parenti, gli amici, perché molte di queste persone hanno già orribili rapporti con parenti ed amici quando magari sono malati mentali, ma invece trovare anche altre persone, altri gruppi che ha frequentato in passato, per esempio quelli con cui è andato a scuola, quelli con cui ha lavorato, eccetera, e vedere se fra questi ci sono le persone che sono pronte a dare una mano a lui in questo momento di crisi. Perché di solito questo tipo di intervento centrato sull'individuo si fa a un momento di crisi reale, per esempio una persona che perde un marito, un bambino che perde un papà o una mamma. Un femminicidio che fa sì che un'intera famiglia sia sconvolta da quello che succede. Allora si fa l'intervento sull'individuo e sulla famiglia intesa come individuo per trovare tutte le persone nei dintorni che possono andare da vicini ad altro tipo di persone che sono mobilitabili per arrivare a questo sostegno, che può essere, come abbiamo appena visto, un sostegno emotivo, un sostegno strumentale, un sostegno informativo. Comunque l'importante è che ci si crei una rete che è disposta a dare sostegno. Questa terapia di rete avviene all'interno di sistemi informali, cioè famiglie, gruppi scolastici o amicali. Potenzia l'azione dei sistemi formali anche, cioè per esempio contatti ospedali e centri territoriali. Nella sanità pubblica viene utilizzato per la cessazione del fumo, per aiutare le persone a smettere di fumare, per lo screening del cancro cervicale, per la dieta, per la gestione del peso, per i consumatori di sostanze, per diabetici, per richiedenti asilo e rifugiati e per quelle che hanno avuto vittimizzazioni ripetute, cioè le donne che sono state picchiate molte volte, per esempio. La terapia di rete è interessante perché, come vedete, mette insieme i sistemi informali e quelli formali, cioè cerca di mobilitare un sostegno importante, affettivo e, diciamo, in qualche modo più vicino attraverso, dice, la rete amicale, informale, e al tempo stesso mobilita
le capacità delle reti formali, e cioè per esempio degli assistenti sociali, per esempio dei poliziotti, per esempio di tutti i servizi di cui una comunità di solito è fornita, per vedere loro cosa possono fare in queste situazioni. Questo è molto interessante perché quando questo lavoro funziona bene, succede che, e a me è capitato di farlo in alcune città del sud Italia, succede che fra poliziotti, assistenti sociali, psicologi, ma anche membri di associazioni ambientaliste, membri di associazioni di vario tipo, si crea una rete forte di aiuto reciproco che allora non è soltanto che funziona per quella volta che abbiamo fatto quella cosa speciale per quella famiglia, per quella persona, ma crea un rapporto di fiducia e collaborazione fra enti che di solito non lavorano insieme. E questo è veramente quando riusciamo a fare una vera terapia di rete, costruendo poi delle persone che lavoreranno insieme per altri progetti. È quello che è capitato a me di vedere in questa cittadina del sud, che dopo questa cosa, che erano riuscita così bene ad affrontare una crisi, sono riusciti a elaborare, per esempio, progetti per ragazzi che erano a rischio di abbandono scolastico, di elaborare progetti per persone che erano a rischio di essere, diciamo, avere problemi con partner violenti, loro stessi, e soprattutto nel caso del campo ambientale, sono diventati molti di loro attivisti di questo gruppo ambientale che già c'era, che ne aveva molti pochi di attivisti. Per cui c'è stato come uno scambio fecondo di capacità di, da un lato, risolvere problemi che erano, ma anche di creare momenti di gioia, festività, compleanni fra di loro, in modo che non era sempre soltanto occuparsi di problemi, ma anche momenti di, diciamo, di convivialità. Io credo fermamente, e l'ho già detto che intendo promuovere case di comunità, perché sono dei posti che io vorrei che dalle 6 alle mezzanotte fornissero sì un presidio medico, un presidio psicologico, ma anche un presidio di artisti che potessero far cantare, ballare, fare yoga, fare delle, e soprattutto far dialogare le persone che vengono in questi centri su quali sono i problemi della quartiere, ma quali sono i desideri, quali sono le cose belle che potrebbero fare insieme. Perché noi spesso ci soffermiamo sui problemi, ma noi psicologi di comunità pensiamo sempre ai meglios, cioè quali sono le cose migliori che possiamo fare per dare più gioia, più soddisfazione alla nostra vita, sia alla nostra che a quella di quelli che sono vicini a noi, ai nostri concittadini. Allora, il secondo tipo di intervento è centrato sulla rete sociale, proprio come di quello di cui stavo parlando, cioè le attuali tendenze nell'organizzazione dei servizi puntano a una collaborazione di rete tra agenzie pubbliche e private del territorio, cosa difficile da fare, ma gli psicologi di comunità cercano di integrare i sistemi di sostegno formale con quelli informali e appartenenti all'area no profit, al fine di creare legami multipli e network sociali, che è un po' quello che ho raccontato, è successo nella città del sud. Ma in un altro caso, per esempio, è successo in una scuola in cui lavoravamo con dei ragazzi che rischiavano di abbandonare la scuola. Mobilitando non soltanto i loro genitori, ma anche le associazioni del territorio, siamo riusciti a trovare per questi ragazzi, per esempio, degli stage che li hanno in qualche modo, soddisfatti nel loro desiderio di fare qualcosa di fisico, ma anche persuasi a rimanere a scuola. Per cui praticamente è stato come un aiuto molto grosso, perché ragazzi molto difficili sono stati quasi adottati da queste associazioni dove hanno fatto poi questi piccoli stage, e per cui hanno avuto anche degli adulti di riferimento, oltre i loro genitori, con cui confidarsi, con cui parlare. E questo è esattamente cosa vuol dire poi far lavorare insieme scuole, associazioni, poliziotti e altri,
esponenti delle strutture territoriali per creare una rete centrata sulla rete sociale, che è ovviamente la cosa più importante che possiamo fare, perché è una cosa che dura a lungo. Allora, quali sono gli spunti di riflessione che possiamo avere? Considerando le tue reti personali, individua i punti forza e le aree problema e i miglioramenti da effettuare. Ricordati di quali tipi di sostegno sociale ricevi e quali offri. E prova a pensare se ti è mai capitato di aiutare un familiare o un amico appartenente a una rete centrata su un individuo. Perché è molto importante, vi ricordo, che voi offriate sostegno sociale per riceverlo, perché la reciprocità è uno dei fondamenti di questa importantissimo. Diciamo, modalità di stare con gli altri, cioè offrendo sostegno e incoraggiamento. È a volte difficile cominciare, ma io vi ho già raccontato che sono diventata, diciamo, anche attivista dei Fridays for Future per l'ambiente, perché sono molto preoccupata del problema ambientale. Voi dovete anche voi cercare di trovare un'associazione che lavora su un problema che vi preoccupa, perché se ti attivi, non solo io ho conosciuto un sacco di ragazzi simpatici e gentili, ma ho veramente recuperato parte del piacere che avevo quando facevo le manifestazioni a 20-30 anni, cioè sentendo l'importanza della forza collettiva quando si vuole cambiare le cose. E per cui gli spunti di riflessione sono anche su questo, cioè quale problema vi interessa, quali desideri avete, che non sono solo problemi, ma anche desideri, cosa vorreste cambiare nella vostra comunità. Ora rivediamo insieme gli spunti di riflessione che abbiamo avuto finora. Primo è, considerando le tue reti personali, individua punti forza e aree problema e miglioramenti che tu puoi effettuare. Quali tipi di sostegno sociale già ricevi e quale offri? Considerando le tue reti personali, individua punti forza e aree problema e miglioramenti da effettuare. E quali tipi di sostegno sociale ricevi e quali offri? Ti è mai capitato di aiutare un familiare o un amico appartenente a una rete centrata su un individuo? La lezione è finita. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che qualche idea vi sia piaciuta e che voi riflettiate su questo argomento. E volevo ricordarvi che nelle pagine web del corso troverete anche altri punti di approfondimento. Grazie e arrivederci alla prossima lezione.

0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Uni Nettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo! Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
2: Sono praticamente nata e vissuta per 13 anni in una caserma che comandava mio padre. E però nell'appartamento dentro la caserma comandava mia madre, che era molto speciale. Io, figlia unica, con 400 guardie intorno, il mio primo panorama è stato veramente in grigio-verde. E ho avuto un'infanzia molto particolare, nel senso che la cosa che sapevo far meglio era giocare a boccette, a biliardo, visto che la porta del nostro appartamento aveva di fronte lo spaccio, accanto il biliardo, però accanto c'era anche la sala della televisione. E infatti io l'ho vista nascere, nel senso che avendo 4 anni di più dell'arrivo della televisione in Italia, ho visto proprio nascere questo oggetto meraviglioso, questa finestra sul mondo, che se non fossi stata in una caserma non credo che avrei avuto sin dall'inizio. Ce l'aveva soltanto la famiglia Agnelli e qualcun altro, certamente non con lo stipendio di mio padre e di mia madre, che era un'insegnante di lettere speciale. Particolare avere una madre che è un po' Miss Perfezione, perché era molto bella veramente, l'hanno scambiata più volte per Ingrid Bergman, e poi eccezionale anche intellettualmente come suoi interessi, una che si laurea a 20 anni e prende la licenza liceale a 16, insomma è abbastanza particolare ed era molto severa. Voleva assolutamente che ci fosse molta attenzione alla cultura in casa. Quante volte mi sono sentita dire: ma come sei ignorante, Enrica? E tutto questo non è un terreno molto fertile per arrivare nel mondo dello spettacolo, no? E invece questo c'era dentro di me, il seme di questo c'era, tant'è vero che ne ho le prove, perché in un tema, non so se alle medie, al ginnasio, scrivevo che io da grande avrei voluto fare l'attrice di teatro, la giornalista e il medico neurologo. E un po' tutte e tre le cose, anzi alcune insomma.

in modo totale le ho attraversate nella mia vita professionale. Beh, la scrittura, per esempio, io i primi soldi li ho guadagnati scrivendo, perché sia a 13 anni che a 15 anni ho vinto lo stesso concorso scolastico nazionale di scrittura. E 110.000 lire all'anno per i 2 anni del ginnasio e 150.000 lire all'anno i 3 anni del liceo. Così ho comprato la Vespetta e il giradischi. E poi il medico, beh, io veramente volevo fare il medico, o l'attrice di teatro o il medico soprattutto, poi scrivere mi sembrava una cosa più libera che potevo fare anche dentro casa. Io a 17 anni con 2.000 lire al mese, faticosissime rate, che pagavo appunto con grande fatica, dando a volte ripetizioni di latino a bambini delle medie, a 17 anni mi sono comprata la diagnosi differenziale delle sindrome neurologiche, il Bonecton, un librone. Perché a me il cervello è la cosa che più affascina in assoluto, anche se non posso parlarne come un grande esperto, però molte cose vi assicuro che si possono capire ed è la cosa più bella e più divertente che c'è. Ma poi c'è il teatro. Io leggevo moltissimo di teatro e cercavo di entrare nei teatri cercando di vedere le prove e questo è successo. Da lì questa è stata la mia porta per questo ambiente. Ero in un piccolo teatro alla Ringhiera, si chiamava, purtroppo ormai è chiuso, in Trastevere, e purtroppo non ricordo come, perché, con chi sono andata lì, e assistevamo alle prove di questo spettacolo che stavano preparando con la regia e la direzione di Franco Molé, che veramente purtroppo dimenticato, ma molto bravo, autore teatrale e regista teatrale. Mentre noi guardavamo questo gruppetto in piedi di fianco le prove, arriva una trafelata che dice: "Ah, non so, Maria non può più venire." Fanno una riunione così a voce alta, tanto eravamo in 4-5 appoggiati al muro davanti a noi, e dico: "Ma facciamo un giro di parti, perché fra 4 giorni dobbiamo andare in onda, in scena." E così, così, ma rimaneva sempre scoperto qualcosa. E io faccio una cosa in quel momento che ha cambiato la mia vita. Ho alzato la mano, come a scuola, ho detto: "Ci posso provare io?" Il regista Molè ha detto: "Ah, che fortuna, abbiamo una collega qui che non stai lavorando." Era giugno lui. "No, veramente non sono una collega." "Ah, sei dell'Accademia?" "No, non sono dell'Accademia, io faccio l'Università, la Sapienza, Lettere e Filosofia, primo anno." Silenzio. "Come ti permetti allora di dire che sei, puoi farlo?" Dico: "No, non, ho detto posso provarci, io sono molto appassionato di teatro. Se state così, perché non mi provi?" Ecco, io sono qui adesso a raccontarvelo perché ho alzato la mano, per cui bisogna sempre alzare la mano quando c'hai una passione dentro e qualcosa ti porta a questo. Anche il caso, che io scrivo sempre con la C maiuscola e continuiamo a parlare del caso con la C maiuscola. Qualcuno può metterci anche altre 3 lettere all'alfabeto, io dico caso, perché mentre facevo quella prima tournée faticosa, proprio da scavalcamontagne, come mi raccontavano i colleghi precedenti alla mia esperienza, mi vede in scena a Tindari, nel teatro Checco di Tindari, l'amministratore della compagnia di Modugno, una compagnia di prim'ordine, e mi segnala per fare un provino. Ricordo che quando andai a casa, era settembre, ormai la compagnia era finita, io mi chiedevo: "Ma come farò a rifare teatro nella vita?" Questa è stata un'occasione così, puff. Trovo un appunto di mio padre che mi dice: "Ti aspettano al Teatro dei Servi alle 15 di un certo giorno." Ho pensato che fosse uno scherzo di qualcuno, invece no, era vero. Ed è stato vero anche il fatto che fra le 20-30 ragazze che c'erano hanno scelto me e ho iniziato a fare l'attrice di teatro in una compagnia che ha vinto il biglietto d'oro quell'anno, 209 repliche in 102 città in 8 mesi e mezzo di fila. Proprio un vero ruolo in teatro da una professionista così, di colpo. E il tutto è stato anche amplificato dal fatto che un mese e mezzo dopo, in cui io così facevo queste piccole 7 battute all'inizio di tutto lo spettacolo, poi stavo per tre atti nascosta dietro le quinte del camerino e alla fine tornavo per ringraziare, non facevo altro. E invece, dopo un mese e mezzo, la seconda donna. Ci fu uno scandalo e si allontanò dalla compagnia e a Trieste
teatro stabile, stavamo facendo lo spettacolo, è venuto fuori questa enorme grana e il giorno dopo bisognava debuttare al Manzoni di Milano con la critica. Per cui hanno chiamato subito le attrici dello stabile di Trieste per fare dei provini, ma la parte era lunga, quella della seconda attrice, della seconda donna, la prima donna era la Quattrini. Per cui non riuscivano a essere sicuri di affidarla a qualcuno che non potesse metabolizzarla tutta subito così. E anche lì ho alzato la mano, ho detto, io la so tutta. Mi hanno provata, hanno detto assolutamente sì. E la piccola parte che facevo io l'ha fatta una ragazza dello stabile che cominciava appena appena e che aveva la stessa età mia, insomma. Mi hanno portato fuori per Trieste a comprarmi un toupé e un vestito invece da maliarda, perché la seconda donna era l'altra, diciamo, no? L'amante, lui, lei, era la, invece che la camerierina semplice che facevo all'inizio. Per cui il giorno dopo ho debuttato al Manzoni di Milano facendo questo ruolo e l'estiva dopo ero già coprotagonista con Sandra Mondaini, Nino Taranto e Piero Mazzarella. Per cui ecco, ho avuto un inizio alla grande in teatro, veramente. Subito dopo lo Stabile di Catania, anche lì protagonista con Tuccio Musumeci. Insomma, è stata una gioia. Aggravata e, come posso dire, anche in modo... È stato anche però comunque salvifico il fatto che lavorassi già, perché dopo... 2 mesi, appena subito dopo aver sostituito la seconda donna, aver conquistato questo ruolo così più importante, mio padre a 48 anni è scomparso all'improvviso. Per cui meno male che facevo teatro, perché stavo lavorando e medicina durava tanti anni, anche lettere a cui comunque mi ero iscritta mi avrebbe impegnato in ben altro modo, senza poter incamerare nulla per sostenermi, eravamo io e mia madre e basta. E, per cui bisogna sempre seguire, quando tu hai una passione, la strada che te la indica. Che cosa porta questa passione? A qualcos'altro, perché io, essendo un'attrice di teatro, e all'epoca per fare gli sceneggiati in televisione si cercava fra gli attori e gli attrici di teatro, mi chiedono di fare un provino. Faccio questo provino e anche questo va bene e faccio il mio primo sceneggiato a 21 anni con il grande Anton Giulio Maiano. E così comincio a fare televisione. I miei primi anni in televisione sono stati intervallati dal teatro, per cui come attrice di prosa, come io sono di nascita, però si è incuneata anche la radio, perché a me piace molto parlare, non è che mi piace, mi viene naturale, se uno mi fa una domanda, come in questo caso, una domanda enorme mi è stata fatta per raccontarmi, io rispondo. E a volte le risposte sono molto corpose. È entrata la radio, dicevo, perché un dirigente della televisione mi disse che c'era un provino in cui lui mi avrebbe visto bene in radio, ma io pensavo per fare l'attrice in radio. Avevo già fatto 2 commedie con Radio Firenze, con il grande direttore Umberto Benedetta, avevo già fatto, non so, Scaramouche, non so, cose del genere. Vado a questo provino e non era per recitare, ma era per condurre un programma, cosa a cui non avevo ancora mai pensato. E c'erano tutti intorno, ti davano un cassetto pieno di dischi, 45 giri, e ti dicevano, si inventi una trasmissione. E io mi sono inventata, essendo genovese, una trasmissione con un fil rouge di cantautori genovesi, ho parlato dell'importanza dei testi. Beh, sono uscita da quel provino, credo fosse un martedì o un mercoledì, e io lunedì ho cominciato a fare la radio in un modo meraviglioso, anche lì tanta fortuna ho avuto, perché dovevo essere quella che sollecitava la parola, il racconto, di grandi della letteratura. E ho iniziato con Alfonso Gatto, un poeta che avrebbe sicuramente meritato il Nobel e in cui compendio poetico io ho sempre vicino al letto, perché basta aprirlo e qualsiasi poesia si legga, è sempre qualcosa che ti riempie il cuore. Ho iniziato con Alfonso Gatto a fare la radio ed è stata una benedizione, anche perché poi purtroppo dopo poco lui è scomparso. E ho continuato intervallando la radio, che mi ha dato soddisfazioni enormi. Subito dopo la trasmissione si chiamava L'Uomo della Notte, ci fu in Rai la famosa riforma del 75 e lì chiesero a tutti di portare qualche idea, qualche progetto. Io ne portai 2
insieme a un mio amico genovese, un giornalista, Lino Matti, e ne scelsero uno. Si intitolava Per chi suona la campana ed era una trasmissione che andava 3 volte alla settimana su Radio Rai e parlava di tutte le censure, non soltanto le censure, per cui poi conobbi appunto Lucio Dalla, gli feci raccontare le sue cose, non soltanto le censure, diciamo, di scrittura, ma anche le censure delle informazioni che non ci arrivano. E quella apertura della riforma Rai in quel momento dette la possibilità anche a tutti di portare l'Infa Nuova, che venne ben accolta. Per quella trasmissione, e avevo 25 anni, addirittura ebbi un premio che non mi rendevo conto neanche allora di quanto fosse importante, la Maschera d'Argento per la radiofonia, per la prima trasmissione pensata, scritta insomma, poi condotto insieme a Lino Matti e a Giancarlo Fusco, che venne ospite una volta nel mio programma e io mi innamorai tanto che dissi lo voglio ospite fisso, per cui con Matti e Giancarlo Fusco abbiamo fatto questa trasmissione che andò così bene che ne replicarono tante. La radio allora, e forse la Rai tutta, era più disposta ad accogliere improvvisazioni artistiche e anche a sottolinearle, addirittura ribadendole. Io ricordo che stavo su una spiaggia, mi sono sentita la radiolina che allora si portava dietro e disse: ma questa sono io, me ne stanno rifacendo. Perché appunto ci si badava, diciamo solo così, ci si badava. Da lì, continuando sempre comunque a fare sceneggiati, che erano meravigliosi, ho avuto la fortuna di lavorare con Daniele Danza per La Baronessa Licarini. La fortuna di fare uno sceneggiato con Silverio Blasi, meraviglioso, interpretando la sorella di Giulietta Masina, Eleonora, che ebbe un successo eccezionale, anche quello. E poi c'erano i venerdì della prosa. Il venerdì sera c'era la prosa. E tanti libri che onestamente io non ho letto, però li ho visti in televisione e adesso li ho assunti. No, I Miserabili io non l'ho mai letti, però li ho visti in televisione. Che ne so, L'Isola del Tesoro o altri testi. L'unico testo che io ho interpretato scritto da un contemporaneo e non da un autore di quelli classici è stato proprio Eleonora, ma che era scritto da un certo Pinelli, che era l'autore di Fellini. Per cui con Giulietta Masina, Pinelli dietro e dei cast eccezionali. Io ho imparato senza aver fatto l'accademia, perché la mia mamma mi ha detto prima ti laurei e poi fai l'accademia, invece io no. E ho cominciato subito a lavorare e beh, io avere accanto dalla Masina a Paolo Stoppa, a Vittorio Mezzogiorno, a Nando Gazzolo, con Rossella Falco ho fatto una commedia bellissima di Bontempelli, Nostra Dea, bellissima. Insomma, attori meravigliosi che mi hanno veramente insegnato, perché io sono un po' spugna. E assorbo e bisogna sempre, appunto, anche questo è un consiglio che io do con certezza, stare attenti, essere spugna, ma delle cose giuste. E stare attenti anche quando, per esempio, si intervista o si viene intervistati, non distrarsi. Non serve per l'intervista avere le domande fatte e andartele a cercare mentre l'altro ti risponde. Tu ascoltalo, vedrai che la domanda ti viene. E questo evidentemente è stato qualcosa che mi ha aiutato quando mi fecero fare un provino da conduttrice a Milano. Ci andai in camicia da notte, con dei sandali che avevo molto sfruttato pochi anni prima quando avevo avuto la mia bambina, perché erano tondi, larghi, ci si navigava, sembravano due navi su un canale in Olanda, una cosa del genere. E poi la camicia da notte era tenuta da una cintura che purtroppo, come tante cose, non ho più, che mi aveva regalato Renato Zero, un lungo cordone pieno di colori, di lana. E questa camicia, era il 77, per cui ci si vestiva molto hippie, così avevo dei gonnelloni di solito, proprio i capelli tutti ricci, così. Era un'altra, esteticamente sono rimasta dentro uguale, sono invecchio senza crescere, che dobbiamo fare? E comunque arrivo a Milano e mi fanno fare un provino per condurre una trasmissione che si sarebbe chiamata Il Sesso Forte. È stato il primo format che la Rai ha comprato dall'America, o non so se l'ha comprato dall'Australia, non lo so, comunque che l'ha comprata all'estero. Ed era un format che a vederlo nella cassetta che ci hanno fatto vedere era forte, ma partecipava tutto il pubblico lì all'americana, che quando gli dici datemi una A, tutti A, cose del genere, no? Qui datemi una A. Tutti così, no. Per cui ecco,
da noi ha funzionato meno bene, e questo programma l'ho condotto insieme a Michele Gammino, che è un grande doppiatore. E non è andato bene, era addirittura un tentativo estremo, credo che noi siamo stati proprio degli agnelli sacrificali, di mettere su Rai 2 un programma del genere in prima serata contro il grande film di Rai 1, classico del lunedì sera. Lunedì Film intitolava così la serata. Per cui, ecco, dopo 2 settimane ci hanno messo in un preserale, e lì invece aveva la sua giusta collocazione. Per cui, ecco, mi sono ritrovata a parlare come conduttrice, a recitare come attrice, sia sul palcoscenico dei teatri, sia negli studi televisivi o nelle esterne, e contemporaneamente a continuare a scrivere, perché la grande fortuna che ho avuto all'inizio non è soltanto di entrare in una grande compagnia, ma che la compagnia fosse di Domenico Modugno. E Domenico Modugno, meravigliosa fonte di energia che è stato e che secondo me tuttora è. Guardate che non c'è un giorno che passi senza che su un canale televisivo o radiofonico non si senta Mimmo, o in originale o reinterpretato. Io gli ultimi 2 Sanremi ho vinto praticamente l'ultima volta con la reinterpretazione di un mio pezzo di Ermal Meta, e l'anno prima aveva reinterpretato un altro mio pezzo, come si chiama, Morgan. Vorrei che tanto che ne prendessero uno mio nuovo, insomma, perché io continuo a scrivere. Ma la scrittura appunto mi ha aiutato cioè lavorare in teatro ha aiutato la mia scrittura a uscire fuori e ad entrare nel cuore, e poi nella musica di Modugno, a cui io feci leggere una mia agenda su cui scrivevo un po' di cose, perché da quando ho 11 anni e io qui in questo studio là dentro ho una pila di agende in cui c'è scritto tanto, anche le prime parole della lontananza, quando avevo 14 anni, e anche le prime parole di Amara terra mia, quando ne avevo 17. Poi sono diventate rispettivamente a 20 anni, quando avevo 20 anni, una la lontananza e un'altra Amara terra mia. E poi ci sono anche altre cose che invece... Un'altra sì, un'altra è uscita, ed è stata la sigla, abbiamo fatto Mimmo ed io, la sigla di un programma di Carlo Lizzani per la RAI. Erano 13 puntate, Una donna, un paese, in cui Lizzani descriveva una nazione, un continuo, attraverso la figura femminile. E cosa posso dirvi? Che la mia vita è stata un intreccio di tante vite. Io stessa non mi rendo conto di quante cose ho fatto e come mai le ho fatte. Perché è la passione che mi ha portato avanti, ma mai la ricerca di qualche cosa da raggiungere. È questo che mi chiedo tante volte. Ricordo con certezza uno stupore di una giornalista che mi intervistò quando interpretai accanto a Giulietta Masina Eleonora. Fu la mia prima intervista, proprio a me, con la scritta, c'è scritto la sorella bella di Eleonora, mi sono una sciocchetta. E mi chiese, ma tu o lei, forse ci si dava ancora di lei all'epoca, dove vuole arrivare? E io le dissi, ma io sono già arrivata. Allora ricordo che lei mi guardò e disse, beh, un po' presuntuosa. Dissi, no scusi, non ha capito, io sono già arrivata perché faccio il lavoro che volevo fare e mi ci mantengo da sola, a me basta questo. Veramente so che è un po' arduo crederlo, ma io non ho mai pensato voglio arrivare qui, voglio arrivare là, i numeri 1, 2 o 3 o guadagnare tot e così. I soldi mi hanno inseguita, mi è arrivata a un certo punto una cascata, per 3 anni ma una cascata, mai avrei immaginato. E i lavori si sono susseguiti anche perché una volta, qua sono un po' critica, mi dicevano che mi chiamavano così spesso perché portavo a casa il prodotto. Poi c'era anche una battuta, ma la buona corte è carina, bravina e costa poco. Anche questo. E poi quando ho raggiunto invece, diciamo, questi famosi numeri 1, il primo scalino, l'altro mio detto, il mio soprannome aggiunto, era la Miracolata, perché avevo raggiunto certe vette senza avere, diciamo, delle protezioni particolari o qualcuno che volesse che io arrivassi lì. No, io tutta la gran carriera che ho fatta, l'ho fatta a sostituzione. Mancava sempre qualcuno, c'era un problema, chiamiamola buona corte, carina, bravina, costa poco. Invece è proprio di tutti, tutto quello che ho scritto con Mimmo.
E sono molto felice che dopo tutti questi anni, perché se ci pensiamo, nel gennaio del 70 è nata la lontananza a Cuneo, e sì, Totò ha fatto il militare a Cuneo, io ho scritto la lontananza. E Amara Terra Mia è uscita dal mio diario di quando avevo 17 anni ed è approdato nella musica di Mimmo nel 71-72, per cui pensate, decenni sono, è incredibile che queste canzoni siano ancora così conosciute anche dai ragazzi. Poi con le interpretazioni che hanno fatto Herman Mehta e Morgan sono rifiorite ancora, ma anche Mina ha fatto un omaggio a Modugno circa 15 anni fa e tutte e due le mie canzoni più famose erano cantate anche quelle da Mina, e so che tanti cantanti non rinunciano mai ad Amara Terra, soprattutto, e ne sono particolarmente felice perché, così come la lontananza rappresentava la lontananza dalla Sardegna, da quel primo amore che a 14 anni avevo avuto, idealizzato, il primo amore non si scorda mai, no? Così anche Amara Terra Mia nasceva sul mio diario come Sardegna Terra Mia. Ma giustamente Modugno mi disse: bisogna farla diventare nazionale, non ci si può immedesimare solo su una regione, no? E non mi veniva questa parola. Ero lì nel salotto a casa di mamma, perché ero piccola, vivevo con mamma quando non ero in giro in teatro, e con un'agendina, e passa la mia mamma e affacciandosi alla grande apertura del salotto, mentre andava verso la sua camera da letto con tutta una pila di asciugamani fra le mani, che evidentemente aveva finito di stirare e portava a riporre nel cassettone, mi dice: cosa stai facendo, Chicca? Sì, sono Chicca, a casa sono Chicca, mi è scappato. Mamma, sto cercando una parola perché Mimmo non vuole Sardegna, su Terra Mia, cosa possiamo mettere che accomuni tutti? E lei, girando l'angolo con gli asciugamani in mano, mi disse, lo ricordo quasi fosse un piccolo filmino nella mia testa, mi disse: perché non ci metti Amara? E proseguì nel corridoio. Insomma, è anche un po' di mamma quella canzone, per cui mi fa particolarmente piacere che continui così ad emozionare, perché viene fuori da un cuore forte e da una bellissima testa come era quella di mamma.

E continuo a scrivere, scrivere, scrivere, scrivo anche per le Sorelle Bandiera. Il tema del loro unico film è un mio pezzo, secondo me molto carino, si chiama Rimmel in Cipria, in cui a ognuno delle tre sorelle bandiera io regalo un'immagine, no? Sono, è la prima volta che loro si cantano prima uno, poi l'altro, poi si uniscono. Maga, strega, ho letto di piacere, non so cosa scrivessi. Insomma, a me scrivere piace moltissimo e ho continuato a farlo anche sulla narrativa. Ho scritto tante tante poesie e quelle sono ancora qui come la canzone Segreta con Mimmo, ma invece c'è una mia poesia, per esempio, nel primo romanzo che ho scritto che si intitola La pecora rossa ed è la storia di una ragazzina che cresce in una culla sbagliata, molto molto disagevole, senza cultura, senza protezione e poi scopre se stessa attraverso soprattutto la lettura, perché viene accolta in una casa una vecchia professoressa che le insegna a leggere e le dà per la prima volta i libri in mano e non per tenerli sotto un tavolo. E lei così scopre le parole e se stessa. E poi in un secondo romanzo invece ho tirato fuori la mia antica passione per la neurologia e ho scritto un romanzo che si intitola L'uomo immobile, che è un vero romanzo d'amore. Lui, lei e l'altra, solo che lui è immobile, l'uomo immobile. E potremmo con molta facilità e superficialità definirlo in coma. Torniamo alla mia vita professionale che è molto molto intarsiata però dalla curiosità. Questa curiosità mi ha aiutato moltissimo quando mi è capitata la cosa più bella della mia carriera professionale, l'avventura più bella a cui ho dato io il nome, a questo grande orgoglio, fatemelo dire, Italia Sera. Però fatemi anche ricordare come sono arrivata a questo, perché anche qui il caso con la C maiuscola va sottolineato. Essendo appunto un'attrice di teatro, continuavo a fare la stagione, mie estive, qualche volta un paio di mesi invernale, però durano troppo in Italia, per cui sono le estive, però faccio tre provine, uno, poi mi chiamano al secondo, poi al terzo, con lo stabile di Roma, l'Argentina, e vengo scelta per interpretare la protagonista femminile insieme ai due grandi attori, uno per Mozart, uno per Salieri. Io sarei stata Costanza Mozart. Beh, voi capite che ero molto felice di avere vinto questo ruolo. Purtroppo il regista Pressburger mi dice, però Costanza al secondo atto deve far vedere il seno a Salieri perché deve cercare di concupirlo. E io che avevo già fatto anche Playboy, che avevo anche fatto delle foto osé, come si diceva, insomma, adesso si trovano su Topolino, insomma, no? Si faceva vedere il seno. Insieme alla Carrà, alla Zanicchi, a Sabina Ciuffini, l'abbiamo fatto tutto quel tipo lì di Playboy. Magari accanto c'era anche un articolo di Moravia. Playboy era qualcosa di particolare, non era Le Ore o questi giornali, insomma, dedicati ad altro. Comunque, ecco, lì mi sono un poco trovata squilibrata. Perché? Perché avevo delle forme abbondanti che avendo attraversato dai 20 ai 30 anni gli anni 70 mi erano pesati in tutti i sensi. E lì io che ricordavo la Loren sarei dovuta essere come la Spack, scabra, essenziale, magari avessi avuto i capelli dritti, le labbra sottili e piccolo seno. No, io avevo molti ricci, una bocca molto carnosa e molto seno. Per cui questa imposizione del regista mi ha mandato in crisi. E io sono stata definitivamente imbecille nella mia insicurezza, perché dopo 2 giorni mi sono trovata in una clinichetta in periferia qui a Roma, anche perché i soldi ne avevo veramente pochi, e ho detto, per favore, toglietemi un po' di seno. E mi hanno detto, ah sì, certo, adesso si fa. Io vedevo tutti che lo mettevano, io me lo toglievo, però era un fatto mio, fatti loro, non giudico nessuno. Il problema è che aggiungere è un'operazione semplice piuttosto. Toglierlo invece è un'operazione piuttosto complicata. Dunque io da quell'operazione fatta da mani evidentemente non così esperte, ne sono uscita un po', diciamo, toccata, nel senso che per 20 giorni, avevo un blocco alla radice della lingua e il braccio sinistro era, come
completamente fermo dalla spalla in giù, anche con i dolori. In queste condizioni io comincio a fare le prove con lo stabile di Roma, per cui avevo vinto 3 provini, ero felicissima. E per farla breve, io dopo 12 giorni devo dare forfè con un certificato medico. Ed ero piuttosto disperata, diciamo la parola giusta, a casa, dico cosa faccio? Era settembre, ottobre, era ottobre già, ottobre così. Cosa faccio, cosa non faccio? Non posso fare nulla. Intanto dopo 22 giorni mi è tornata la parola. Il braccio, invece che portarlo così, come un'emiplegica, riuscivo un po', anche se ancora adesso ho dei problemi. Mi arriva la telefonata della RAI, che allora era la fine dell'82. Evidentemente, così come anni prima cercava in teatro le persone a cui far fare quelle che adesso si chiamano fiction, cercava anche, sapeva anche chi poteva servire. Tant'è vero che ricordo una frase che sembra fantascienza ora. Buonaccorte, abbiamo saputo che quest'anno non fai la stagione di teatro. Ci sarebbe qualcosa a cui potresti servire, puoi venire a incontrare. E mi danno questo appuntamento con il grande Brando Giordani. Beh, per me è un mito, Giordani era vero, insomma. Io ho visto tanta televisione, tanta, sempre, quando potevo, quando non lavoravo, l'ho vista perché per me è una finestra sul mondo, anche una finestra un po' sulla tua anima, ed è un delitto che ogni tanto sembri una finestra su un tombino. Detto questo, vado a questo incontro. E scopro che sarei dovuta ricoprire il ruolo femminile, il classico ruolo femminile della buona apparenza, diciamo così, decorativa, fra due ottimi giornalisti, Mino D'Amato e Piero Badaloni. Cosa avrei dovuto fare io? Non lo ricordo neanche, probabilmente, che ne so, dire che giorno è domani, il tempo, o forse qualche altra piccola cosa. Cosa accadde? Che una settimana prima di andare in onda, Piero Badaloni pensò di tornare al TG, non si sentì più così sicuro di rimanere, per cui rimase Mino D'Amato e la povera Bonaccorti, che per una classica ragione dei vasi, no? Comunicanti, il ruolo della povera Bonaccorti per forza è salito. E fra l'altro Brando, che aveva inventato questa cosa che sembrava così strana, tutti i giorni di parlare di tanti argomenti, cambiare ogni 5 minuti, diceva, e ci chiese anche, bisogna trovare un titolo. E io la sera stessa che lui lo disse in riunione, mi ricordo ero a letto con sempre il mio solito quadernetto, taccuino, la penna che non mi abbandona mai fra le mani, e avevo cominciato a mettere lunedì sera, martedì sera, di lunedì, di martedì, avevo già fatto di mercoledì. E poi pensai, ma come faccio a invitare un ospite a dire vieni di mercoledì, vieni di martedì, vieni? No, non si può. E allora pensai, beh, di sera, Italia Sera. E la mattina dopo, quando portai questo mio titolo insieme agli altri, Brando lo approvò subito. E poi io dissi, io voglio dare del tu all'Italia, voglio dirgli ciao Italia. E tutti pensavano che io non l'avrei fatto. A me sembrava così normale invece, mi meravigliavo della loro meraviglia. E quando iniziammo in diretta, per la prima volta fra l'altro in diretta nella mia vita, dissi ciao Italia. No, forse dissi, scusate, dissi buonasera Italia. Alla fine poi, quando finiva il programma, dicevo ciao Italia. Ma insomma, per me era dare proprio veramente un saluto a tutti in questo modo semplice, ma come posso dire, onnicomprensivo di sentimenti e persone. Tanto che poi questo Italia, non potevo certo depositare l'Italia, però insomma è stato molto apprezzato anche da tanti altri. È stata la più bella trasmissione, quella di cui sono più orgogliosa. E credo che sia stato veramente un punto di svolta per la RAI. Certo, Italia Sera è la mamma di tanti altri programmi che discendono da lei, che alcuni magari non sono un po' figliastri, diciamo. Ma riuscire a dare ogni giorno uno sguardo così ampio, così frazionato, allo stesso tempo anche approfondito, perché io ho imparato tutto da Mino D'Amato, tutto. Mi ha insegnato a tendere all'alto, cioè prima prova a intervistare il Papa, non ci riesci e vai dall'arcivescovo, come si chiama, poi vai giù, vai giù, vai giù, al parroco ci arrivi. Mi ha insegnato tanto, Mino D'Amato, anche con un carattere con cui dicevano che noi ci scontravamo, no, era un continuo scambio.
Noi avevamo una stanza in redazione con due scrivanie e due macchine da scrivere, ognuno la propria, e poi avevamo un lungo tavolo davanti. Ogni mattina alle 9:30, alle 10, se non ricordo, forse alle 10, c'era l'incontro con noi due che conducevamo, con Brando Giordani, con il curatore o la curatrice della trasmissione e con il regista. Basta. Noi facevamo il programma. Poi circa 15-18 persone in redazione, a seconda degli argomenti che mettevamo, li chiamavamo, ognuno davanti alla propria scrivania, e dire: senti, mi trovi questo, mi ricordo che è incredibile. Mi ricordo, non so che dicevo, mi raccomando, per domani mi serve questo, vai alla documentazione giornalistica, fai le fotocopie, trovami gli argomenti, trovami le notizie su questo argomento, trovami le notizie su questo personaggio. Adesso col cellulare facciamo così e scopriamo tutto. È di una facilità ormai, fare i programmi. Sarebbe così facile, insomma, essere corretti anche in questo, perché ancora c'è, vedo, della superficialità un po' colpevole, perché insomma adesso ci sono veramente tutti gli strumenti per una documentazione attenta, perché credo che la parola più importante per chi fa questo mestiere, per chi parla alla radio, in televisione, scrive, insomma, con chi comunica con milioni di persone, non sia nel talento, né la cultura, né tantomeno l'aspetto, ma sia una parola importantissima che si chiama responsabilità. Non si può parlare a tanta massa di persone che diventano proprio un popolo senza la responsabilità, perché noi non entriamo soltanto nei salotti, nelle camere da letto, in cucina, noi entriamo nelle teste. E mi fanno ridere quelli che dicono: ma tu vuoi fare una televisione didattica? Ma è tutta didattica, perché noi ci intoniamo a quello che vediamo in televisione, noi accogliamo, noi sdoganiamo, noi impariamo, noi prendiamo le stesse posture, lo stesso modo di abbigliarci, volente o nolente, sia che tu voglia farla vedere una cosa o meno. Tu non è che devi insegnare qualcosa, nessuno poi, a meno che non vai a scuola, non è che la televisione che deve insegnare, ma la televisione deve rappresentare al meglio, perché ci si intona. Dunque, credo che la parola responsabilità dovrebbe essere tenuta più presente.

di qualsiasi altra. Italia Sera era molto responsabile, sono stati 3 anni eccezionali. Lavoravamo tanto, non c'erano frotte di autori come adesso, gli autori eravamo noi, che facevamo con tanta attenzione quello che ci indicava un grande come Brando e poi con un grande come Emanuele Milano, che fu il primo a dirmi una frase quando lo andai a incontrare, che mi colpì il verbo, pensai che si fosse sbagliato, perché Emanuele Milano mi disse: secondo me lei è il tipo giusto, lei dovrebbe collaborare con Brando Giordani. Io mi ricordo che feci finta di niente davanti a lui, come io collaborare? Casomai lavorare per? E lui disse questa frase qua, che non dimenticherò mai. E poi un grande direttore è stato anche Emanuele Milano, come è stato un grande capostruttura Brando Giordani, accidenti. E in quegli anni sono stati 3, i primi 2 con Mino D'Amato, e poi Mino si tirò indietro ed entrò Piero Badaloni, e ho fatto il 3° anno con Piero Badaloni. E lì sono arrivati anche subito, il primo telegatto mi è arrivato per Italia Sera, dopo pochi mesi, perché noi abbiamo iniziato a febbraio dell'83 e già a maggio, giugno avevamo il telegatto. E ricordo che andammo a prenderlo a Naxos, si chiamava allora così il premio Naxos, che era il contraltare del premio che dava l'emittente privata Canale 5. E questo premio Naxos, quando arrivai, c'erano tutti i colleghi nella hall, c'erano gli scalini per salire, e tutti mi vedono incontro. Gente che proprio non mi si filava per niente prima. Ah, brava, brava. E io non avevo neanche capito perché. Perché lavoravamo talmente tanto per fare quel programma che non c'era neanche, poi non c'erano i social, non c'erano. Noi si lavorava e basta. E c'erano grandi risultati di ascolto, eccezionali, tanto che ci batteva soltanto il telefilm Derrick, ma anche Mike Buongiorno, che faceva un quiz a quell'ora, veniva sempre terzo, noi andavamo sempre sopra Mike, ed era appunto la prima produzione interna Rai che faceva questi risultati. Stavo già preparando il 4° anno di Italia Sera, sempre con Piero Badaloni, avevamo già impostato un po' il 4° anno, e quando vengo chiamata in direzione in Rai e mi dicono che io avrei dovuto prendere il posto di Raffaella Carrà. Io, che ci azzecco? Mi venne da pensare proprio in modo molto ruspante: cosa c'entro io? Non ho mai alzato una gamba, non ho mai fatto la soubrette, magari. È il mio, la prossima vita voglio fare la soubrette, perché mi sembra eccezionale come modo di possibilità di esprimersi. Ma insomma, praticamente mi dicono che devo questo fare, e io dico: ma io per la prima volta sto andando in America, dopo questi 3 anni di successe cose, per la prima volta ho il biglietto, parto, non so, fra 3 giorni, vai, vai, vai, tranquilla, vai, torno a settembre, vai tranquilla, non c'è problema, vai. Io vado, torno, e al ritorno incontro Boncompagni, il quale con un gelato in mano davanti a Vanni mi tranquillizza così: no, ma non ti preoccupare, tanto andrà tutto malissimo. Io non sapevo ancora di questa sua ironia, un po' al contrario, certo che rimasi un po' così sbarellata, ma invece andò tutto benissimo, smentendo il sondaggio che la Rai fece prima dell'inizio del programma, in cui credo il 95% mi diceva: ma che c'entra la Bonaccorti, che fa la giornalista seria più o meno a Italia Sera, con il mezzogiorno di Rai 1, con la grande Raffaella, con i suoi costumi, con la sua solarità. Meno male che 3 mesi dopo rifece la Rai lo stesso sondaggio, e invece fui accolta, credo, anche da più che del 95% che all'inizio non mi voleva. E sono stati 2 anni meravigliosi, quelli di Pronto chi gioca, non ho avuto diritto al nome, questo no, e Italia Sera è continuata con Piero Badaloni, e il mio ruolo fu suddiviso con 7 conduttrici, che poi insomma ognuna poi l'avete conosciuta in altri programmi, perché anche lì poi sono cresciute anche loro, insomma. E io cominciai a fare questa cosa incredibile che mai avrei immaginato nella vita, e con un successo crescente di giorno in giorno.

0: Ma credo che si potrebbe riproporre pari pari con la persona giusta, se volete anche con me, perché a me piace tanto stare lì con le persone così, in un modo totalmente spontaneo, molto rilassato, perché quando io rivedo certi brani di quella trasmissione, a parte altro, noto il clima rilassato che c'era. Non si sentiva nessun proclama, nessuna cosa cattiva o detta apposta, e intorno c'era una leggerezza anche quando si parlava di cose profonde, perché si capiva che non bisognava non esacerbare gli animi, ma accompagnarli alla riflessione, non dare opinioni, ma dare informazioni larghe e appunto con un sorriso, perché fare compagnia è un grandissimo valore, oltre al come lo fai la compagnia. I programmi possono essere leggeri, pesanti, di informazione o di balletto. La compagnia è un valore trasversale che bisogna saper portare a tante persone che magari hanno veramente quasi solo questo. E facciamo questi 2 anni di Pronto chi gioca, in cui ci fu un tassello in tutta questa girandola di luci, di colori, di emozioni positive. La prima me la regalò Modugno perché nella primissima puntata arrivò lui al telefono ed era già stato offeso dalla sua malattia e al telefono mi disse: comunque io qui ti proclamo la mia paroliera ufficiale. Che non è vero perché ha fatto canzoni molte di più e bellissime, con Migliacci, con altri, insomma, per carità, però mi fece questo regalo, Modugno, e non me lo dimenticherò mai. Come tante altre cose non dimenticherò mai, bellissime. Ma non posso dimenticare una cosa molto brutta. Perché all'inizio del secondo anno di Pronto chi gioca, circa dopo un mese dall'inizio, io avevo scoperto da poco di essere incinta. Ormai ero di circa 3 mesi e mezzo e la stampa, io vivevo con 8 paparazzi intorno a casa in quel periodo e mi seguivano, insomma, era sì, dentro il pacchetto, come si suole dire, ma insomma non è piacevole, diciamoci la verità. O ci sei portato, io pochissimo portata ci sono. Oppure, insomma, lo sai che c'è, ma in certi momenti no. Per cui, essendo incinta, non volevo che tutto questo uscisse fuori in malo modo dal gossip, da sti giornaletti. E dico, sapete che c'è? È una trasmissione molto familiare, quella del mezzogiorno. C'era un nostro grande camera, capocamera, un Vittorino Piccolo, che a un certo punto si era fatto male, con la bicicletta e noi ne parlammo, una telefonata, gli mandammo le rotelline alla bicicletta, insomma, era una cosa così. Chiaramente dentro Italia Sera non avrei mai fatto quell'annuncio, ma invece forse non si può dire, invece all'ultimo momento, prima di dare il via al TG1, con l'ospite appena intervistato, il direttore del Corriere della Sera e Magali accanto, Magali conduceva un gioco all'interno di Pronto chi gioca. Come tutti i giorni stavamo per dare il via appunto al TG1. Io un minuto prima dissi: scusate, proprio in questi ultimi secondi vorrei dirvi una cosa, perché tanto si vedrà in televisione, come sappiamo, non si può nascondere né la tosse né che sei incinta, forse, perché io ero già ingrassata abbondantemente, le sarte mi allargavano le cose, si vociferava e disse semplicemente: aspetto un bambino e magari entro la fine della stagione nascerà.
1: Mesi e nascerà, se tutto va bene, se tutto va in porto, mi nascerà un bambino. Prima che voi lo sapeste dalle solite foto rubate davanti alle cliniche, le ipotesi, queste cose qui, insomma, di cui i personaggi pubblici sono bersaglio facile e prevedibile. Ho voluto essere io a dirvelo così, insomma non tanto tranquillamente, ma insomma a dirvelo proprio direttamente a voi che siete le persone più care che ho, a parte la mia famiglia.
0: Basta, non dissi altro, dissi forse appunto, ve l'ho comunicato in maniera forse non troppo tranquilla, ma volevo dirvelo in modo semplice, familiare. Purtroppo questo mio annuncio invece fu preso esattamente all'opposto. Un titolo recitava: La regina ha dato l'annuncio ai suoi sudditi. Esattamente.

l'opposto. E questo fu il trend, diciamo, delle voci che nacquero intorno a queste mie parole. Questo trend, questa atmosfera non certo accogliente, fu veramente molto peggiorata dal fatto che un'ora e mezza dopo aver dato quell'annuncio, io cominciavo a perderlo quel bambino nel camerino dove ero andata alla fine della trasmissione. Per cui fui portata via con un'ambulanza in una clinica. Pensavo di tornare il giorno dopo, onestamente, lo pensavamo tutti. E invece non fu possibile, allora decidemmo insieme a Boncompagni e a Magalli di prendere il mio posto, di far prendere il mio posto solo per un giorno, si pensava appunto, alla ragazza più carina della redazione, a quella più acculturata, era laureata in medicina, era lei che mi faceva le schede sulle interviste mediche. E lei era Livia Azzariti, che adesso è una grande conduttrice, una grande giornalista, bravissima e tutto. Allora era una ragazzina, per cui si siede su quel divano, prima di Raffaella, su cui io già mi ero seduta tremando, si siede ancora più tremando Livia, e il primo giorno, insomma, era veramente un po' impacciatina. Io pensavamo di tornare il giorno successivo, niente da fare, sono rimasta in clinica 20 giorni. Dunque, su quel letto di quella clinica abbiamo deciso, e io ero ben felice, perché sapete com'è, ero più felice di essere sostituita da un uomo che da una donna, fra l'altro, no? È nella logica delle cose. E decidemmo che Magalli, che già faceva una parte del programma, un gioco, mi avrebbe sostituita fino al mio rientro. E così fu. Io, dopo quei 20 giorni in clinica, nonostante fossi sdraiata, persi il bambino. Per cui, insomma, anche per alleggerire le cose, nel raccontarlo, potrei aggiungere che ho perso, non è nato più un bambino, è nato un conduttore come Magalli, l'unico figlio più vecchio della madre, attenzione, non pensiate che io sia più vecchia di Magalli, e questa è stata una cosa che mi ha fatto molto soffrire anche perché non mi sono sentita protetta da nessuna parte, diciamo così. Forse non è un caso che pochi mesi dopo cedetti alle profferte della concorrenza, che mi aveva già cercato da anni, pensate, esattamente dalla sera, dall'ultima puntata del primo anno di Italia Sera. Io tornai a casa e dopo 10 minuti che ero a casa suonò il telefono ed era il signor Berlusconi, che ancora era il signor Berlusconi, che mi cercava perché diceva che io declinai l'invito, poi lo rividi anche un'altra volta, no, lo rividi un'altra volta perché aveva un ufficio, sapete, il famoso indirizzo Viale Mazzini 14, beh, lui l'aveva preso, mi pare, al 16 o al 18 proprio, perfetto, così anche lì sì, no, e lì ha cominciato molto a bombardarmi di offerte e di interesse per me per passare a Canale 5. Io gli dissi di no, tant'è vero che andarono soltanto Baudo e la Carrà e io ero ancora dentro la RAI. Soltanto, e avevo anche fatto anche già due riunioni, presente Magalli, sono testimoni, per Domenica In. Avrei dovuto fare l'anno successivo Domenica In. E invece dopo un paio di settimane da questa decisione, mi arriva una telefonata e mi dice: no, tu non la fai più. E perché? Non ricordo neanche chi mi telefonò, forse qualcuno che neanche conoscevo. Insomma, mi tagliarono di colpo e io dissi: ma guardate che ho grandi offerte dall'altra parte, ma figurati. E non mi credevano. Guardate che mi hanno offerto questi soldi, ma figurati. Poi guardate che hanno anche aumentato. Cosa devo fare io? C'è un altro programma? No, per adesso non ci sono gli studi, neanche a Roma. Ce li abbiamo a Milano e a Napoli. Ti consigliamo Napoli perché è più vicino, così stai più vicino alla famiglia. Dall'altra parte mi offrivano cose che io non avrei neanche mai immaginato. Io non immaginavo neanche di pagare di tasse, di guadagnare quello che pagavo in tasse, tanto per intenderci. Non ci ho mai pensato io ai soldi. L'ultimo giorno capirono che era vero. E mi arrivarono due mazzi di fiori con la stessa firma dalla mia azienda, quella che ho sempre considerato la mia azienda, la RAI,
dalla stessa persona, perché evidentemente le segretarie, deve essere successo un delirio, lì si sono incrociate. E mi arrivò anche a casa la sera un giovane autore che mi propose una cosa bella, ma che non si poteva certamente fare nella stagione che stava arrivando. Infatti si fece poi l'anno dopo. Il giovane autore era Michele Guardì e mi propose Europa, Europa. Io dissi, ma è molto bello, questo mi interessa. Ma come si fa a mettere su una cosa del genere fra 3 mesi? Magari poi non ce la farò. E infatti la fecero così. E comunque era l'ultima sera, io la mattina dopo avevo già il biglietto aereo per andare in un posto che si chiama Arcore, dove una colazione elegante che mi fu offerta con un contratto di 3 anni. E per cui io raggiunsi. Ah, con Pippo che molto sosteneva questa cosa, moltissimo. E così salutai la mia mamma Rai. E anche lì purtroppo sono stata poi sui giornali, un po' come per il bambino, descritta come quella che andava a cercare i soldi e la grandiva. Chi mi conosce sa che è all'incontrario, però. Essendo stata così colpevolmente semplice, non ho mai avuto neanche un agente io nella mia vita, neanche un ufficio stampa. E mi hanno sempre detto che non si deve ribattere, perché ribattere vuol dire mettere la notizia 2 volte. Io mi sono fatta dire di tutto, onestamente, e poco ho ribattuto. E certamente non è piacevole. Lavorare dall'altra parte a Canale 5 mi ha dato la grande sorpresa che sono. O forse la conferma che sono un imbecille di semplicità in questo senso, perché io dicevo, vabbè, io vado di là invece che fare la Domenica In che mi hanno tolto di colpo di qua e faccio quell'altra cosa che ha un altro nome, ma è sempre la domenica. Poi invece che fare uno, fai cinque, sarà uguale, manco per niente. Non avevo capito niente come al solito. In più, Berlusconi mi aveva chiesto di andare lì per la diretta e invece la diretta non c'era. Per cui la grande colpevole di quella domenica che non andò bene è. Ero io che facevo i collegamenti soltanto di altre cose, per cui c'era Mike Buongiorno che faceva una sua parte, c'era Catherine Spack che ne faceva un'altra, c'era Sandra Mondaini che faceva per i bambini Sbirulino e lì lo facevo con lei. Insomma, molti, molti primi attori, prime figure del canale e io dallo studio di Roma cucivo queste cose. Ecco, non andò bene per cui. I giornali, le copertine che fino all'anno prima mi inneggiavano lì, mi demolirono giustamente per i risultati, non tanto giustamente per le motivazioni. Che cosa accadde? Accadde che i veri grandi, io non mi sono mai paragonata né a Baudo né alla Carrà, Baudo decise, come sappiamo, no? Un dietro front oneroso e convinto. Raffaella per me può fare quello che vuole, Raffaella può fare quello che vuole, va sempre bene perché è sopra tutto. E io, come il solito soldatino della caserma da cui provengo, continuai a tenere fede e a ottemperare al mio contratto, non mi sembrava possibile non farlo. E mi offrirono prima una cosa che dissi no, non mi piace, onestamente mi dissero lei qui non farà mai quello che non vuole fare, e questo è vero. E poi mi offrirono, Columbro faceva Fra marito e moglie, mi pare, e io feci Cari genitori, che era una cosa veramente con lo stesso impianto, però invece che fra coppie sposate, marito e moglie, era fra famiglie, genitori e figli. Beh, era un amore quella piccola trasmissione. Tanto è vero che andava benissimo, io pensavo di farne un anno, poi 2 anni, poi 3 anni, e io a quel punto lì, diciamo, c'è qualcosa. Che non va, però non so perché devo continuare a fare questo, potrei fare altro, forse è meglio che mi fermi. E ricordo che Maurizio Costanzo ogni volta che lo chiamavo dicevo io voglio un po' fermarmi, sei pazza, non si lascia e aveva ragione, perché in fondo questo mestiere è un po' come un autobus affollato che se scendi prima che trovi posto per risalire non è detto che lo trovi il tuo, e infatti così è stato. Comunque, mentre avevo già detto adesso io mi fermo per un anno, non faccio il quarto anno di Cari genitori, avevo detto all'azienda per cui lavoravo in quel momento perché mi avevano appunto aggiunto un anno,
Questa volta, anche questa volta, chiama il presidente di quell'azienda, che ancora non era un presidente politico, per cui non avevo nessun problema nella scelta ideologica, casomai avessi, e mi dice che io devo assolutamente fare un altro anno con lui,

0: È stato un anno molto molto intenso, di grande soddisfazione e anche di qualche frizione. Per esempio, quando scoprii una truffa al cruciverbone classico che si faceva, ecco, quello mi colpì molto perché, insomma, io reagii con la spontaneità che purtroppo, o per fortuna, mi è congeniale. E invece mi dissero che avrei potuto glissare. Ma come si fa a glissare davanti al pubblico in diretta, casomai, e non è il caso, avessi voluto, di fronte a qualcuno che risponde a una domanda non ancora fatta?
1: Allora, scegliene un'altra, svelta.
2: 96 orizzontali.
1: 96 orizzontali.
2: Sì.
1: Sei un po' emozionati?
2: Sì.
1: Allora, 96 orizzontale, tutta vuota l'hai scelta.
2: Eternit.
1: No, scusate ragazzi, a questo punto io interrompo. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Perché se qui c'è un inghippo io mi arrabbio in diretta proprio, non me ne importa niente. Come facevi a sapere che era Eternit la risposta? Non ti ho fatto nessuna domanda. No, non ho fatto nessuna domanda, ho soltanto detto hai scelto una casella tutta vuota. Adesso io voglio sapere come mai tu sai la definizione esatta. Mi dai una risposta?
0: Io ho fermato la musica, ho fermato i canti, ho detto perché hai risposto così? Questa ha cominciato a ridere, ho detto qua non c'è niente da ridere, questa è una truffa. E da qui in poi è successo quello che è successo. Sono stata anche, mi pare, 3 volte, 2 minimo, al tribunale di Viterbo in cui si è dibattuta questa cosa, questa truffa, e ancora un po' venivo incolpata io, e invece la signora in questione è stata assolta perché è stata creduta alla teoria della premonizione. Ecco, e non aggiungo altro perché mi pare che il silenzio sia l'unico commento decoroso. Detto questo, io penso che sia veramente arrivato il momento di finire con la televisione. Erano oltre 10 anni che ormai ero in televisione tutti i giorni con la quotidiana, e Natale, Capodanno, fra le telecamere, tranne i 3 degli anni registrati. Tra l'altro, il primo Capodanno che ho fatto per l'azienda concorrente ha vinto la serata per la prima volta. Insomma, ho detto mi fermo e lì mi sono fermata. Alla fine di Nola Rai, con il grande successo, ho detto adesso io mi fermo 1 anno, 2 anni. Grande presunzione. Non si può, come diceva giustamente Costanzo, scendere dall'autobus, perché poi io ne ho trovati 3 sul predellino, insomma. Non sono più rientrata con un mio programma in Rai. I due grandi, infatti vedete, loro grandi, io no, Baudo e Carrà hanno di nuovo avuto il programma, anche più di una volta, come titolari appunto di un programma in Rai. Io il massimo mi accadde quando Guardì mi affidò per un paio di mesi una parte dei Fatti Vostri, credo che poi invece riprese Rita Dalla Chiesa, però ho avuto bella soddisfazione in quei 2 mesi perché gli ascolti erano altissimi. E devo dire che risultati ne ottengo sempre, meno male, continuo ad averli anche come semplice ospite, ma le soddisfazioni più grandi devo dire che io continuo ad averle con la radio, perché l'unica volta forse in tutta la mia carriera in cui sono stata chiamata direttamente, non a sostituire qualcuno, è stato quando il direttore di Radio 2 mi chiamò e mi offrì di condurre il famoso Chiamate Roma 3131. Io al primo 31 avevo già detto di sì. E poi gli chiesi, come mai ha pensato a me? Ero abituata a sostituire chiunque, perché c'era un intoppo, perché decideva diversamente all'ultimo, perché si faceva male una persona. Anche in teatro, in fondo, all'inizio io ho iniziato così. Persino Massimo Ranieri una volta ho sostituito nel presentare un programma che si chiamava Cuori d'Oro, che anche quello ricordo con piacere, era bello. E invece questo direttore di radio mi disse, beh, ho chiamato lei perché è brava. E a me mi si sciolse il cuore, perché per la prima volta qualcuno mi cercava non in emergenza. o perlomeno io non l'ho saputa.

E sono stati degli anni importanti, quelli del 3131, che mi hanno dato i premi più importanti che ho avuto nel mio lavoro, molto più importanti dei Telegatti o anche del Naxos, perché sono stati il premio che mi ha dato Sergio Zavoli, con una motivazione che porto scolpita nel cuore, la vorrei anche nel marmo. Enrica Buonaccorso è una giornalista prestata allo spettacolo. A me piace tantissimo fare lo spettacolo. Ripeto, io la prossima vita vorrei tanto fare la soubrette, se potessi, se sapessi, però allo stesso tempo sono una curiosità sociale quasi esagerata. Mi informo sempre su tutto, vado a fondo alle cose, non mi piace accontentarmi. E insomma, in questo periodo in cui gli strumenti ce ne danno la possibilità, molto tempo lo passo su questo anche. E poi il Flaiano, ecco, mi hanno dato per il 3131. E anche il Penne Pulite. E insomma, a me la radio mi ha regalato tanto e ho un'empatia verso il mezzo radiofonico che non prevede neanche tanto studio, vi dico. A me a volte hanno chiesto, ah, chissà quanto ti prepari per fare, per esempio, l'ultima cosa che ho fatto era tornando a casa per 6 anni, tutti i pomeriggi, per 1 ora e mezza, parlavo con gli ascoltatori, intervistavo. Oltre 1.000 temi, con la mia preziosa piccola redazione. Insomma, è stato bellissimo fare anche nel mio ritorno alla radio, attraverso prima un piccolo programma di mezz'ora su una parola alla settimana. Gramellini è più fortunato, ne fa di più. Io ne facevo una alla settimana e si chiamava Hypocrite Correct, nel senso che ci sono parole molto ipocrite, anche se in questo caso l'inglese lo pronuncio male, ma perché arrivi subito la comunicazione. E poi l'altro è stato questo tornando a casa eccezionale, che mi ha fatto proprio riempire il cuore. Io ogni giorno andavo lì a fare questo mio lavoro con una felicità eccezionale, perché essere in comunicazione col pubblico, se lo senti veramente, lo senti ancora di più alla radio che alla televisione. Perché così come c'è grande differenza fra il teatro, la televisione, la radio, io li ho attraversati tutti questi ambienti e so le differenze. Spesso chi fa il teatro non sa che veramente che cos'è fare la televisione o viceversa o con la radio. No, io ho avuto la fortuna di attraversarli tutti e devo dirvi che lo strumento attraverso cui ci si può veramente toccare l'anima è la radio. Beh, quando parlo di radio, io devo dire che parlo di Radio Rai. Io ho lavorato soltanto con Radio Rai e vorrei continuare in questo periodo. Per esempio, sto partecipando a una trasmissione che si intitola, stranissimo, Me Anziano YouTubers. Forse detto all'inglese, Mi Anziano YouTubers, in cui ovviamente sono io l'anziano del giovedì, come Barbara Alberti del mercoledì, prima c'era Sabelli Fioretti. Insomma, con la radio io mi trovo sempre benissimo, tanto che avevo inventato un motto, anche sgrammaticato apposta, però molto incisivo, che dice: chi fa la radio e chi ascolta la radio è meglio.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba innuda, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: sottotiro Sergio Zavoli.
1: Ma tu com'eri?
0: Programma condotto da Lilli Fabiani ed Enzo Golino.
1: Realizzazione di Giancarlo Terribili.
2: Tutti conoscono Sergio Zavoli e le vittoriose tappe della sua lunga carriera, dalle prime radiocronache sportive, dal bel documentario Clausura, dalle trasmissioni televisive, gli anni da presidente e di nuovo il ritorno a delle bellissime trasmissioni televisive. Ma forse pochi conoscono Sergio Zavoli bambino. Vogliamo parlarne un po'? Vogliamo cominciare dai genitori. Com'erano il papà e la mamma? Come se li ricorda adesso?
3: Ne ho un ricordo molto molto vivo, e anche perché li ho perduti da non molto tempo, in un certo senso all'età giusta per morire, ammesso che vi sia un'età giusta per perdere i genitori. Eravamo legatissimi, una famiglia molto, molto serena. Io ho una qualche difficoltà a raccontare la mia infanzia, perché mi sembra che in qualche modo di esercitare una piccola violenza sugli altri, mi sembra quasi una piccola slealtà il dover dichiarare che io ho avuto un'infanzia molto molto felice, molto serena, fatta di tutte cose che mi rasserenavano, che mi garantivano per il dopo, che mi accompagnavano dandomi sicurezza giorno per giorno. Mio padre era una persona semplice, un impiegato, svolgeva un lavoro che aveva anche dei piccoli risvolti un po' patetici, caritatevoli, quasi pietosi, perché era il cassiere del Monte di Pietà.

0: il Monte di Pietà allora era un'istituzione che non so se esiste ancora, ma si occupava,
1: Sì,
0: esiste
1: esiste,
0: ancora, è il
1: sì.
0: Monte dei Pegni, dove i poveri vanno a impegnare appunto i loro oggetti più o meno preziosi in cambio di una piccola somma che di volta in volta deve aiutare queste povere famiglie a risolvere qualche piccolo problema, ecco. E io ricordo questo d'affare di mio padre con questi volti in genere di donne luttuose, vestite di nero. Io stavo dietro di lui e mi pareva molto importante questa figura d'uomo che in cambio di una polizza firmata versava del denaro. Allora vedevo questo denaro che spariva velocemente tra le mani, a volte anche così, un po' furtive di queste persone che se ne andavano così, sempre un po' raggomitolate nei loro problemi, e che poi tornavano più o meno puntualmente a restituire il dovuto. Per cui in piccoli contenziosi, ricordo che mio padre li dirimeva con una sorta di, come posso dire, di amministratore di piccola giustizia. Diceva: questo si può far credito, e trovava il modo di rinnovargli appunto il credito. Altri invece li esortava a mettersi in regola, perché l'esattoria comunale da cui dipendeva questo servizio probabilmente non avrebbe condiviso l'idea di questa ulteriore dilazione.
1: Tu l'hai raccontato anche nel tuo romanzo, qualche
0: Questo,
1: scena
0: sì,
1: del Monte di Pietà,
0: qualche
1: sì.
0: cosa, sì, qualche cosa. Racconto di questo. Lui, mio padre mi portava al Monte di Pietà, soprattutto d'estate, per garantirsi che io facessi i compiti. E da un grande finestrone, mentre da una parte vedevo mio padre che appunto aveva questo colloquio con questa povera gente, dall'altro, da un finestrone, vedevo un'altra cosa pietosa, che era lo stanzone della pretura, dove vedevo amministrare questa giustizia paesana. E così ai gesti, alle parole che potevo in qualche modo intuire dei protagonisti di questo rito, affidavo sempre ipotesi di innocenza da una parte e di equità dall'altra. E venivo su con un'idea non proprio tutta serafica dell'esistenza, né fondata tutto sull'ottimismo, perché appunto avevo davanti a me continuamente delle scene, se non sempre di dolore, certamente di inquietudine, qualche piccola ombra, insomma, alla vita di queste persone. E tuttavia, ecco, proprio la vita della famiglia mi ha conservato questa sorta di fiducia nel dopo, nel da farsi e in quello anche che avrei ricevuto, talché mi sembra che i conti del dare e dell'avere non siano mai venuti meno a questa ipotesi di equità che in qualche modo avrebbe governato la mia vita stessa.
1: E tua madre?
0: La mia mamma era del tutto soggetta alla figura del padre, anche se con una sua indipendenza di un carattere, oserei dire, culturale, perché al contrario di mio padre, che aveva la minima licenza, credo quella delle scuole medie
1: Medi.
0: inferiori, la mia mamma era maestra e quindi c'era questo piccolo primato culturale, però con grandissima discrezione, avendo sempre l'aria di dire: vostro padre, sì, che ne sa, ma che in realtà conto infinitamente meno. Mia mamma era molto sottomessa, e però col passare del tempo scoprivo che poi in fondo c'erano delle questioni che era lei a gestire.
1: Eravate quanti
0: Tre
1: fratelli?
0: fratelli, tre
1: Tre
0: fratelli. Sì,
1: fratelli.
0: una
1: E
0: sorella più grande di 3 anni e un fratello più piccolo di 4.
1: andavate
0: Quindi
1: d'accordo?
0: separati da questi pochi anni che a quel tempo, come è ben noto, sono delle voragini,
1: Eh sì,
0: insomma,
1: contano.
0: contano enormemente.
1: E questa felicità di cui parlava, da cosa nasceva? Dall'accordo in famiglia, dal vostro
0: Nasceva, ma
1: rapporto con i
0: non c'era una
1: genitori?
0: situazione in casa particolarmente idilliaca. C'era la vita con tutto quel tanto di controverso che c'è in qualunque vita familiare. Però c'erano come degli affidamenti, delle sicurezze. Adesso dico una cosa che è un po' metaforica, ma le mani di mio padre, di queste si parlo a lungo nel libro. Ecco, la sicurezza che nostro padre, per esempio, ci ha dato di questa presenza forte, rassicurante, l'idea che lui avrebbe comunque risolto i problemi. Non c'era dovizia in casa, né si poteva contare che il livello medio del nostro benessere potesse crescere, ma questo ci era garantito per sempre. Ecco, avevamo netta la sensazione che nostro padre avrebbe governato la nostra vita per il meglio, e questo era importante. Allora io ricordo da bambino le passeggiate col padre, con questa mano molto forte di mio padre, con questo linguaggio di, come posso dire, questa mano che stringe, che allenta, che sottolinea i discorsi con delle piccole pressioni, eccetera. Ecco, io ricordo
1: Alfabeto
0: proprio questo
1: Morse.
0: codice, questo proprio linguaggio, questo alfabeto Morse tra me e il padre, che fu l'inizio proprio del parlare, che nel senso

0: senso pieno della parola non ci fu mai, peraltro, perché, non so, una sorta di piccolo pudore ha tenuto sempre, ho mantenuto certe distanze tra noi, però con una confidenza assoluta e una grande fiducia
1: E
0: l'uno
1: questo è rimasto
0: nell'altro.
1: anche negli anni, anche quando lei è
0: Sì,
1: cresciuto
0: fondamentalmente
1: e
0: sì.
1: papà è
0: Ho una
1: invecchiato.
0: visione molto. Ah, rispetto ai genitori? Ah sì, sempre di più, in una situazione sempre più. È più dolce, più calma.
2: Oh, tu hai detto che in casa vostra non c'era dovizia e io ricordo che nel tuo romanzo, nettamente autobiografico, tu scopri molto presto le differenze di censo. Quando per esempio il preside, mi pare, annuncia che alcuni ragazzi non frequenteranno la classe nei giorni successivi perché vanno in montagna. Ecco, questo scoprire le differenze di censo ha lasciato qualche segno in te?
0: Sicuramente sì, ma non di tipo, come posso dire, frustrante, rivendicativo. Però ecco, mi ha lasciato la consapevolezza pacata, lucida e anche un po' ironica che non siamo nati per avere tutti la stessa vita, per essere fatti allo stesso modo, godere degli stessi privilegi e avere gli stessi vizi. Quando i ragazzi della mia classe partivano per la montagna, e per un certo numero di giorni la classe era semivuota e tuttavia non si continuava a studiare, a vivere come se la classe fosse completa. Beh, io avvertivo che c'era qualcosa di diverso nella vita di questi ragazzi. E sono stato anche sul punto di invidiarli per certi versi, però non mai tanto da dover costituire dentro di me una sorta, come posso dire, di piccola rivalsa, tantomeno di tipo ideologico. Del resto a loro dovevo invidiare troppe cose e non c'era tempo per star dietro a queste. C'erano altre cose che mi portavano via, che mi interessavano anche di più. Per esempio, i grandi quaderni con la copertina nera, con i fogli
1: Col
0: tenuti
1: bordo
0: insieme
1: rosso.
0: col bordo rosso, la spirale d'acciaio, poi le scarpe con la para, i calzoni da trovava con i calzettoni, con i rombi colorati. Tutta una serie di segni proprio del privilegio che non ci riguardavano, però noi avevamo poi una nostra vita organizzata così bene, con i suoi punti di riferimento così perfetti per quel che ci bastava, che ci occorreva, che non andavamo a cercare altro e ci pareva tutto sommato che il privilegio fosse il nostro.

E questo è in poche parole, anzi in molte parole, forse troppe, il ricordo della mia infanzia. E sono grato a chi mi ha dato la possibilità di riascoltarmi ora che tante cose sono cambiate. Non potevano durare. C'è troppa felicità, c'è troppa sicurezza, c'è troppa fiducia. Il mondo cambia, si complicano le cose quando ti accorgi che il parlare ti impegna ad osservare le tue doverosità, che nel frattempo sono moltiplicate e assumono dei caratteri molto vincolanti. E però, insomma, il ricordo del padre. Io mi ricordo quando gli misero, le braccia quasi in croce e le riguardavo e dicevo a me stesso: non avrò più con lui questi dialoghi che avvenivano dentro i palmi di due mani. Ed erano la sicurezza, erano la prova che si nasce con un piccolo privilegio o grande, comunque con la definitiva certezza che finché ci saranno i tuoi che ti hanno messo al mondo, tu avrai ragione di credere che il tuo avvenire, la tua sorte, debba essere in qualche modo garantita. E così è stato per tanto tempo. Qui è ricordata persino la scuola ed è un appunto molto preciso, molto severo anche. È vero, la scuola allora concedeva delle situazioni particolari ai ragazzi che avevano una situazione sociale e di conseguenza anche culturale, per quel tanto che riuscivano a imparare dai genitori in casa, quando le famiglie sono famiglie che hanno professionalità nobili e quindi hanno anche un linguaggio, una velocità di pensiero, un arricchimento nel gergo, anche il più semplice, quando si tratti di dover conversare con persone più semplici. E ti accorgi che tutte queste cose le hai abbandonate perché non potevano resistere. La vita è fatta di cose che giorno per giorno ti impegnano ad assumerti una responsabilità. Ecco, questa è stata la gioia di sapere che comunque, anche nei momenti in cui ti pareva di perdere il senso della tua identità, c'era qualcuno che ti rappresentava, qualcuno che ti richiamava alla sicurezza che promanava dai loro rapporti con te e con quelli di risulta, tuoi con loro. Ma poi viene tutto il resto che la vita aveva in serbo per te. E allora molta bonomia, molta allegria, molta sicurezza, molta tenerezza e soprattutto quel senso della bellezza che pareva non dover venire mai meno. E poi quel parlare spedito, quel pensiero così veloce, e tutto si rallenta, tutto prende una dimensione che è più simile a quello che ti consegna l'essere nato, perché verrà un momento in cui dovrai venir meno a molte cose che ti hanno dato delle garanzie che non potevano essere mantenute, e però ti ha rinforzato nell'idea che cavandotela da solo, in qualche modo ti arricchisci del bene che hai avuto intorno a te per poter motivare continuamente le tue scelte, che non nascono mai per un capriccio. Hanno una storia, una piccola storia in genere, nelle nostre famiglie così semplici, che i genitori hanno accudito un po' da lontano, un po' incuriositi, mai zelanti nel pretendere, né disposti a voler aggiungere qualcosa ai tuoi sentimenti, e ti lasciavano progredire in questa avventura, nella situazione la migliore possibile, che viene interrotta di colpo dalla guerra. Era stata la guerra di mio padre e ne avevo capito tutto il senso terribile, ma poi con la guerra accadono cose che non hanno la natura per durare, per fortuna, ma finché durano e ti mettono in condizioni di dover assumere la tua responsabilità personale.
la tua identità deve aiutarti a dar senso a questa cosa straordinaria che è l'essere venuti al mondo e ripagare anche tutte le cose che sono venute in tuo aiuto, in tutti i momenti in cui la tua fragilità non era in condizione di creare una situazione che corrispondesse al tuo bisogno di essere giovane, quindi di recuperare le tue libertà, le tue indipendenze, i tuoi sogni, i tuoi desideri, eccetera. E tutto questo non l'abbiamo conosciuto, perché se si pensa che Rimini era una città di poco più di 30.000 abitanti, ha subito 400 bombardamenti, certo perché era un nodo cruciale della linea gotica e quindi bisognava colpire la stazione, i ponti, tutto il groviglio delle strade, delle grandi strade. Noi tra l'altro ospitavamo due grandissime strade, la via Emilia, la via Flaminia.

linea, che si univano e si davano il cambio in un certo senso sotto l'arco d'Augusto. E quindi ci sentivamo anche titolari di una sorta di, come posso dire, di partecipazione al giudizio da dovere prima o poi esprimere su tutto quello che ti coinvolgeva. Non erano più le cose degli altri, erano cose che erano entrate anche nella tua casa. La prova sta nei manifesti, terribilmente bianchi, con le scritte nere, che annunciano la pena di morte per i ragazzi di questa o quell'età che debbono rispondere alla chiamata cosiddetta. E succede che tu non sei più un ragazzo, che qualcosa è finito definitivamente. Appaiono i manifesti da morto, che dividono i vivi dai morti in un modo singolare, che appartiene sempre meno alla conoscenza della realtà quotidiana. In compenso appaiono i manifesti con l'avvertimento ai giovani chiamati alle armi che se non risponderanno, andranno incontro alla fucilazione. E in molti siamo riusciti a fuggire da questa possibilità estrema. Io per esempio sono finito dopo un pellegrinaggio veramente temerario, raggiungere Perugia con gli alleati che stavano ancora per arrivare, dove abitava mia sorella, sposata con due figlioli, eccetera. E pensai che l'aspettare a Perugia gli alleati e mettermi in coda loro, piano piano arrivare fino a Rimini, sarebbe stato forse un modo per simulare una partecipazione a qualcosa che non volevo che mi lasciasse del tutto indifferente e così lontano dalla realtà da concedermi un merito che non ho. E così è stato, sono ritornato a vedere il Monte Titano, era San Marino, dove i miei genitori si erano rifugiati, dove stavano di notte in una galleria che corrispondeva alle esigenze di un trenino bianco e celeste che univa San Marino a Rimini e che ora non funzionava più. Stavano dentro la galleria per evitare dei bombardamenti che andassero un pochino fuori segno, fuori bersaglio, perché San Marino doveva essere rispettata per la sua indipendenza di Repubblica Libera, insomma. E quando sono arrivato a San Marino, la prima cosa che mi hanno raccontato è stato l'elogio di mio padre. Io ne provo ancora una certa, francamente, tenerezza, perché mi raccontano che con l'aiuto di alcuni volontari sammarinesi, tutte le notti portavano dentro la galleria il pane ancora caldo, che veniva cotto su in città, e veniva riportato giù a Borgo Maggiore e veniva distribuito lungo queste due file di materassi che, divisi l'uno dall'altro da qualche paramento, da qualche lenzuolo, da qualche tappetino, segnalavano, come posso dire, la privatezza del tuo luogo. Di qua e di là c'erano altre persone come te, ma erano altre famiglie con altri figli, altri problemi, eccetera. E tu avevi la piccola consolazione di sentirti ancora come chiuso dentro una casa che al posto dei muri ha dei panni che dividono comunque le persone, anche dai loro giusti pudori, insomma. E mio padre arrivava e distribuiva il pane e c'erano queste persone che si mettevano seduti al bordo del materasso che dava sulla linea lungo la quale si poteva ancora camminare, essendo due le sequele dei materassi. E beh, insomma, la sensazione era che prendessero l'Eucarestia. Io l'ho avuta questa sensazione curiosa. E poi il giorno dopo, il 21 settembre, il giorno del mio compleanno, siamo saliti su un camion dove c'eravamo noi, riminesi, che tornavano a casa a vedere se c'era ancora
una casa.

E poi c'erano anche altre persone piovute da ogni parte, perché San Marino costituiva veramente una zona franca, eccetera. E allora si andava, ricordo, verso Rimini cantando It's a long way to Tipperary, e ci univamo agli alleati a cantare le loro canzoni. Entravamo in una città che era tutta bianca, era come un ossario. 400 bombardamenti di terra, di mare, del fronte, eccetera, l'avevano veramente completamente distrutta. Ed è stato lì, quando ci siamo accorti che si tornava un po' alla volta, non avevamo il coraggio di parlare, non ci veniva niente da dire. Avevamo introitato talmente tanto la nostra disperazione che ci sembrava quasi una, non so, ci sembrava quasi una mondanità ricominciare i dialoghi, null'altro, eccetera. Ci incontravamo, ci guardavamo, c'era come un'intesa, eravamo tutti uguali. Finalmente c'era stato veramente qualcosa che ci aveva appiattito in una situazione di attesa che finisse questa tragedia immane. Il fatto di stare insieme, di capire insieme le cose, di ritrovare il senso di una comunità, per me era una questione essenziale per poter ricominciare a vivere. E così è stato. Facevamo questo giornale che si chiamava Publifono, col PH in mezzo perché ci dava la sensazione che così fosse più importante. Ma c'era poi il Vento che era il nostro distributore e distribuiva il giornale a seconda del vento. Se andava verso il mare, rimaneva privo del giornale la collina, la parte alta del paese. Se viceversa il vento girava nell'altro senso, era il mare che rimaneva al di fuori di tutto quello che invece andava a esaudire i bisogni, le attese, la curiosità dei cittadini che ritornavano ad essere cittadini di Rimini. Grazie a questa cosa, campata in aria. Campata così in aria che si dedicava persino alle prime partite di calcio. E io ricordo che, essendo di Ravenna, ma cresciuto a Rimini, dalla cui città avrò la cittadinanza onoraria che mi renderà molto orgoglioso, ma che non potrà demolire il ricordo di una città dove mi pare che tutto mi ricordi e io ricordi della città. Mi sembra come se fossi, non so, un filo d'erba che spunta dalla crepa di un muro, senza sapere perché, ma sta di fatto che non muore mai. Ecco, allora io trasmettevo, si fa per dire, questo Rimini e Ravenna, e stava passando da Rimini il direttore di Radio Venezia, che doveva andare a Roma a dar conto non so di che cosa. Sentì questo giovanotto che raccontava la partita di calcio, a suo dire con una tonalità un po' inedita, lo credo bene. Allora troneggiava Carosio, un grande cronista del calcio, quindi non potevo aspirare ad essere di pari e tantomeno superiore. Ma sta di fatto che si attaccò al telefono, chiamò Veltroni, il papà di Walter, disse: qua c'è un ragazzo che racconta le partite di calcio con un piglio inedito, mi pare che possa funzionare. Mi arriva un telegramma che mi invita ad andare alla RAI, divenuta nel frattempo già RAI non più, EIA. E il direttore del giornale radio mi dice: lei se la sentirebbe di fare una trasmissione così, di prova? Potrebbe andare a Bologna e fare, per esempio, la prossima domenica Bologna-Genova, e poi risentirci con calma. E io ero come imbastito, quasi come adesso che racconto. E dico: sì, certo, vado volentieri a Bologna, così faccio. La cosa mi dicono che va molto bene. Mi arriva un altro telegramma che mi invita ad andare a Roma. Io arrivo a Roma, mi avevano già preparato il progetto. Siccome Carosio
pretendeva un compenso che meritava sinceramente, quindi più congruo, più meritevole da parte di un cronista di quella bravura. E si era un pochino intorbidito il rapporto con la RAI. E stavano cercando per l'appunto il caso mio. E mi avevano preparato, dicevo poco fa, il progetto che era quello di farmi trasmettere in diretta Roma-Fiorentina. 3-2, ricordo, vinse la Roma. Se non che Carosio, che era anche un gran galantuomo, è tornato giù, si è accomodato, si è accordato con il direttore del giornale radio, ha ripreso il suo microfono e io rimasi ad aspettare che cosa ne sarebbe stato di me. Tant'è che il direttore mi dice: che cosa le piacerebbe fare? Ma dico, mi piacerebbe francamente fare le interviste. Erano periodi in cui la politica cominciava già a tendere le orecchie e anche insidiare le situazioni, le più pericolanti, quelle da cui poter trarre qualche profitto. Ma come? Intervistare chi? Non dico, guardi, non pensi a chissà che. Interrogare chiunque. Lo vede come respirare. Disse. Allora mi spieghi, ma come fa a intervistare delle persone che lei non conosce? Dico, non la conosco fino al momento in cui vado con un microfono e non dico, guardi che anche lei ha il diritto di dire chi è, com'è la sua vita, che come piacerebbe riprenderla adesso che è tornata o sta tornando la fine della guerra. E in genere chi è rimasto fuori per tanto tempo dalla società non ha ruoli, per molti non ha neppure il nome. Spesso perde quel po' di lavoro che ha. Gli si presenta di colpo un signore con un microfono che porterà la sua voce in giro per tutta l'Italia. Ma mi creda, direttore, non si esce mai completamente indenni dall'incontro con una persona innocente. E lui mi guardava e era come... Non dico estasiato, perché sarebbe ridicolo, ma con una punta di interesse che mi parve, insomma, foriera di qualche buon risultato. E difatti io feci il documentario all'italiana. Il documentario all'italiana era quello di creare dal vero tutti gli effetti sonori che andavano a descrivere le situazioni, che facevano parte del testo, senza dover usare per abbellire il racconto degli effetti sonori lasciati dagli americani, che erano una cosa stupefacente, ma ridicola, come non si può dire, perché era una situazione completamente diversa. I fischi del treno, i ragazzi che gridano, che stridono, la banda che suona, non so, era tutto così profondamente diverso che diventava una cosa miracolistica. Come mai in Italia è cambiato tutto? Vetroni, che la sapeva lunga, ha chiamato Zavattini e gli disse: guarda, ti mando un ragazzo dei miei, dagli ascolto, credo che abbia qualcosa da dirti. Io arrivo e trovo Zavattini molto accogliente, quindi molto disponibile. Dico, vorrei fare il neorealismo radiofonico. Si innamorò di colpo di questa cosa. Era un uomo che alle proposte le più bizzarre reagiva sempre con un grande entusiasmo, specie se quell'entusiasmo partiva dai giovani. Disse, ma proviamo, che cosa dobbiamo fare? Ma non so, andiamo in giro con un magnetofono, raccogliamo delle storie e raccogliamo insieme alle storie anche tutto quello che succede intorno. Abbiamo fatto questa cosa che finiva contro una muraglia sopra la quale i treni che passavano fischiavano, ed erano però fischi italiani che si perdevano piano piano nella lontananza e davano al nostro racconto anche un'idea vaga di racconto che sa anche come concludersi, rendendosi così evocativo. La gestione della radio si concluse

con il passaggio in televisione, che era proprio nelle cose, insomma. E ci fu un momento in cui io pensavo che la televisione dovesse trasformare il mondo. Seguivo le profezie di McLuhan, il quale diceva: succedono cose straordinarie, saremo tutti testimoni o protagonisti dello stesso evento e quindi saremo tutti più uguali. Allora queste semplificazioni così imponenti, eccetera, lasciavano interdetti. La realtà naturalmente era mille miglia lontane da dichiarazioni di questo tipo, suggestive se si vuole, ma che duravano il tempo di proclamarsi, insomma. Invece nacque una televisione che voleva sapere chi era e che cosa doveva fare, che cosa le spettava di fare. E allora noi abbiamo conosciuto per fortuna quella Rai. Fu una Rai con dei protagonisti che non andavano a cercare fronzoli. Io mi ricordo che parlando, non so, con molti dei personaggi che sono stati intervistati da Lili Fabiani, si sono tutti in qualche modo ripetuti sullo stesso registro, cioè quello di chiedersi che tutto sommato a volte ci sembrava di lavorare senza doversi aspettare un compenso, tanto era tutt'uno il nostro desiderio di essere dentro quella realtà e di farne qualcosa che potesse essere utile a chi si metteva lì, obbediente, interessato, paziente, che aspettava di capire se c'era qualcosa che aveva un po' cambiato le difficoltà del mondo, insomma. E piano piano siamo arrivati fino adesso e non siamo riusciti a tener fede a quell'impegno. Però un lungo periodo di pace l'abbiamo conosciuto. E noi siamo stati fortunati perché siamo riusciti a fare, per esempio, il centro-sinistra. L'ha fatto Bernabei con tutta la squadra che poteva dispiegare e che era, non dico in adorazione del suo capo, ma che era al suo fianco pronta a qualunque prova, perché era tale la lealtà, tale la voglia di essere non fazioso, tale sicurezza aveva nel distinguere il pluralismo dall'accozzaglia dei desideri, dei pensieri e delle parole diverse, perché quelle sono delle antologie di altrettante faziosità. Quello non è il pluralismo, quello è fare delle belle fazioni tutte in fila, ciascuna dice la sua cosa, non si capisce bene qual è quella sulla quale dobbiamo soffermarci, qual è lo scontro fra due cose che si rendono meritevoli di ascolto, perché vanno a toccare delle cose che turbano la tua vita. Invece no, doveva essere una cosa spettacolare, invitare sempre i più rissosi, forse anche i più suggestivi nel produrre confusione, grida, invettive e soluzioni temerarie della politica, della cultura, della spiritualità, della religione, eccetera. Con Bernabei questo non è stato possibile. Bernabei ha capito che o si era dalla parte del popolo, del paese, non del populismo, Bani. Il popolo vuol dire partire dal poco arrivando al massimo. E dentro ci devono poter stare tutti in un modo o nell'altro, con la capacità di esercitare se stessi, la propria volontà, il proprio talento, a un livello che competa a quella preparazione, a quel dato come posso dire, di passione per il lavoro e così via. E piano piano siamo riusciti a fare il centro-sinistra, coinvolgendo le questioni gravi del Paese.

e dando la sensazione che fosse davvero cambiato qualcosa. E poi invece non è successo sempre questo. Però nel frattempo la macchina cresceva. Io andai in America dopo aver fatto tante cose stravaganti, a cominciare dal Giro d'Italia, il processo alla TAP, che mi ha dato una grande popolarità, ma lasciandomi com'ero, mentre invece quando sono andato in America a chiedere che cosa pensate della televisione in generale europea e in particolare quella italiana, io insomma dalle grandi imprese, anche di Hollywood, mi sono sentito dire ma la televisione alla quale noi guardiamo con l'interesse di poterne trarre qualcosa di utile per il nostro cinema e per la nostra televisione, è l'Italia. Voi avete una scrittura che è la più raffinata. Avete la partecipazione di uomini e donne che hanno uso di mondo perché abituate a vivere con un turismo che è mondiale, con una televisione che si è votata a un clima di rispettabilità, al tempo stesso anche di coraggio, però. E quindi siete voi. E io aggiunsi per prudenza, perché mi sembrava che portare a casa un elogio di questo tipo, questo potesse giustificare qualche taglio. Allora io rimediai dicendo, ma non escludiamo la BBC, che a sua volta mi pare che non mi fecero finire, mi dissero sì, è vero, sul terreno culturale ci sono delle cose che sono più approfondite, eccetera, ma nel complesso degli interessi culturali l'Italia è quella che rappresenta più cose che possono servire anche non solo all'Italia, ma anche al resto del mondo. E quindi noi eravamo molto orgogliosi di questa RAI, che seguiva i tempi. È difficile immaginare un'Italia diversa da quello che è la televisione che la interpreta. Tu non puoi raccontare una storia che non c'è. Devi poterla raccontare, ma senza andare a pescare soltanto o preferibilmente le cose che suscitano tensione, interesse, paura e sfiducia, quando qui ci sarebbero tanti motivi per rendersi conto che se unissimo le forze di chi è da sinistra a destra, con il centro a sua volta, che ha una sua funzione, io credo che la funzione della televisione dovrebbe essere questa, un bene che scaccia il male con il mestiere, con il pensiero, con l'idea che misurandoci con il pensiero altrui migliora anche il tuo pensiero, e che tutto si fonda su una cosa molto semplice, che se non vuoi la guerra devi batterti per fare la pace. E qui mi sembra invece che la grande avventura dell'umanità, non oso dire che è più abile e raccoglie più consenso il male del bene, questo non lo credo, credo che ancora vinca il bene, ma certo che le imprese del male, finché saranno raccontate con questo dispiego di rappresentazione, mi sembra che sia una cosa così diseducativa, che porta così lontano dalla realtà, da rendere equivoco il bisogno di avere una televisione che parla in nome del popolo tutto quanto. Un popolo tutto quanto è difficile metterlo insieme, ma un popolo che sa dividersi con equità tra persone colte, persone che si preparano ad esserlo, persone che cercano lavoro, persone che lo trovano, e tutti quelli che rimangono fuori, tutte queste opportunità devono essere i privilegiati, e la televisione deve occuparsi di loro, come si fece ai tempi di quel famoso maestro che faceva scuola la sera alle vecchiette e ai vecchietti perché avessero quattro parole in

con cui difendersi. Oppure Don Milani, nella scuolina di Balbiana, si realizza, secondo me, un punto cruciale della televisione. Vuole dare ai suoi ragazzi, figli di contadini e di operai, vuole dare almeno un centinaio di parole, per una cosa molto semplice, perché imparino a capire che cos'è un contratto di lavoro, per poter correggerlo, aggiungendo e togliendo, sapendo a che cosa va incontro, sapendo se è un affare o se è una sorta di mistificazione dell'affare, oppure è l'affare vero e proprio, per il quale vale la pena di esercitare tutto il consenso possibile. Ecco, se ci sono, come ci sono state, e tuttora ci sono, le forze per veder nascere queste possibilità enormi che ha questo strumento, se si potesse dargli una voce e farla diventare parola, e la parola diventasse quello che è stato un tempo, quella che rappresenta la realtà, il vero, la sincerità e le cose più alte, che sono le regole, che sono i sentimenti, che sono la fedeltà, sono i luoghi della condivisione, lo Stato, la nazione, il popolo, il sindacato, la sinistra, la destra, il centro. Ma è possibile mai che non si riesca, con una televisione così straordinaria, a creare un canale che si vota interamente a questo principio, fare dalla parola qualcosa che susciti altre parole. Io credo che ci sia la possibilità di fare una televisione alla quale nessuno si deve sentire estraneo o rifiutato. Bisogna costituire un potere che rappresenti il massimo del consenso e che ponga un'ipotesi che tutte le tonalità che si affidano a dei principi, a tutte le parole che descrivono una realtà che ha bisogno di essere reale, a un modo di concepire il futuro che non sia quello di credere che non c'è mai chi vada tanto lontano come chi non sa dove sta andando, ma queste sono delle canagliate dal punto di vista intellettuale, non si raccontano queste cose. Bisogna sapere a che cosa tendiamo, bisogna sapere anche perché sbagliamo, bisogna sapere che la parola è tutt'uno con la volontà di fare. Giambattista Vico dice una cosa semplicissima, due parole, ma straordinarie: credere facendo. Non si può continuare a declamare. I partiti devono impegnarsi a non cercare più le militanze, ma le partecipazioni, le aggregazioni, lo stare insieme. Perché? Perché andare via da un partito? Io voglio sapere perché. Perché può darsi che abbiano ragione queste persone. Ma non si può trasformare un Parlamento in 120, cito a caso, persone che cambiano casacca perché non hanno trovato la poltrona comoda. Ci sono anche i casi giustificabili e meritevoli, ma la stragrande maggioranza di chi profitta di questi sondaggi non lascia delle buone lezioni. E bisogna far presto, perché il cambiamento non è più il cambiamento, è la velocità del cambiamento. E credere che abolire i partiti sia qualcosa che può rigenerare la situazione di un paese largamente in crisi, diciamolo pure, pur avendo risolto già momenti molto più difficili di quello che stiamo vivendo oggi. Non si può sognare di abbandonare i partiti
come se fossero la causa di tutti i nostri mali. Io credo che non ci sia mai tanto bisogno di politica come quando è la politica che sembra quasi autorizzarci a mostrarle le spalle. Bisogna tenere duro e convincere la politica a tener conto di chi ha diritto alla parola.

implichi un privilegio in qualunque posto. Non può essere questo che risolve la vita di un paese, specie come il nostro, che è pieno di creatività, pieno di amore di se stesso, di orgoglio, no? Che si perde perché il proliferare del segno negativo, quello che succede contro la donna, è innegabile, insomma. Lo sbandamento dei giovani è altrettanto innegabile, la disoccupazione che non suscita più neppure il desiderio di cercare lavoro, tanto ormai è delusa la speranza di ottenerlo. Queste cose non portano bene. Lasciamo che la televisione sia uno strumento che ci guida in qualche circostanza. Il guidarci non significa prendi questa strada e vai in tal posto. Vuol dire ascolta tutte le strade che noi vi mostriamo, con tutte le cose che sono già capitate nel mondo. Perché sono fallite quasi tutte? Formuliamo insieme, se è possibile, un gruppo di volontà che provino a realizzare un fattore convincente di solidarietà. E a questo aggiungono una cosa ancora più difficile, che è la responsabilità. In ogni famiglia ci sono dei figli, abbiamo il dovere di garantire loro un futuro. Non li abbiamo messi al mondo per vivere come vivono, così, gli abbandonati, i diseredati, i negletti, gli scontenti, i pessimisti. La televisione deve essere il grande segnale della capacità di reagire e di fare. Non c'è cosa che la televisione non possa affrontare. Perché esercitare soltanto quello che è adescante della televisione? Perché non proviamo a turbare un pochino la gente? Perché Martin Luther King, che era un prete, dice io vi scongiuro di essere indignati, però aggiunge ma io ho un sogno. Perché non diamo un sogno a questa televisione? Perché tutti gli uomini e tutte le donne e tutti i ragazzi di buona volontà non sentono che stando insieme si può risolvere il problema di una crisi come quella che continua a perseguitare un'Italia che è stata largamente abbandonata a se stessa, come se dovesse vincere chissà chi, una battaglia che è stata divisa per tanti paesi e ciascuno pensa a sé, dal momento che non abbiamo un'unione politica e non l'abbiamo mai fatta e abbiamo lasciato aperte tutte le strade. Persino Trump si può divertire a minacciare l'Europa e a stabilire con Putin un sodalizio che si basa sul nemico europeo. Ma noi dobbiamo reagire da cittadini, facendo vincere la politica non politicante, ma quella che rinnova veramente, avendo una grande maggioranza, ma di quella che muove la realtà, muovendo delle grandi maggioranze e quindi lasciando cadere i populismi, le cose facili, le cose che ti illudono, che tutto vada bene anche quando va male. Io lo so, non vi aspettate da me delle cose che possono compiacere le persone di facile contentatura. Non lo so, ma io credo che abbiamo il dovere, ciascuno con la sua forza, la sua volontà, la sua disciplina sociale. Ciascuno può diventare una forza straordinaria se si collega con tutte le forze singole dei cittadini che si mettono d'accordo per creare insieme un potere

utilitario, cioè che si ingegna di creare le soluzioni comuni, generali, complete, che vincono il tempo, vincono il denaro, vincono i privilegi. Perché non deve succedere? Perché la televisione, che ha questi mezzi, non si fa promotrice di questa cosa? Ma voi credete veramente che i governi che si succederanno, credete veramente che metteranno a loro disposizione gli strumenti per convincere la società italiana che è ora di cominciare a pensare a che cosa dobbiamo fare ciascuno di se stesso e non affidarsi sempre a qualcosa che ci deve cadere dall'alto? All'inizio di questo programma io mi sono riascoltato e ahimè anche rivisto. Erano i tempi in cui si credeva in ciò che si diceva. Sembra una sciocchezza. Eppure io vivo ancora di quella che non voglio chiamare illusione. Io penso che ci sia la possibilità di ricreare una volontà convenuta che ritrovi in un organismo capace di fare del potere un esempio utile di società e non creare qua e là delle geremie da una parte, cioè non c'è più niente da fare, e delle consolazioni che devono arrivare sempre e che non arrivano mai. Io vi sono molto grato e sono anche un po' stupito, vi dico la verità, di aver accettato di, come posso dire, di dover essere giudicato da chi ci ascolta come alla ricerca di ciò che abbiamo fatto di buono, di onesto, di duraturo nel nostro paese. Io non voglio fare questo, perché c'è sempre un po' di bene in ciò che facciamo. E era fatale che la televisione facesse anche cose buone e molto buone. Io penso che sia stata una cosa giusta mobilitare i protagonisti, diciamo, di una televisione che si è comportata sulla linea dello sforzo dello Stato di garantire un rapporto onesto con la cittadinanza. Non mi lusingo quindi dalla notte della Repubblica, la nascita della dittatura, il viaggio intorno all'uomo, i grandi viaggi in Occidente, oppure l'origine delle civiltà mediterranee, oppure i grandi incontri con von Braun, con Schweitzer, con Fellini, che ne so. Insomma, queste e tante altre cose. I viaggi nel sud, della giustizia, della scuola, tante altre cose, dello sport. Non sono queste le cose che mi lusingono di aver fatto. Io penso a TV7 e agli speciali che intervenivano improvvisamente dalla parte della cultura che animava le proiezioni della TV italiana. Ecco, io mi rappresento di più per me stesso, per quel poco che ho fatto, se penso ai miei interventi dentro la società. Mi interessa di più fare un'inchiesta dentro una fabbrica. Mi interessa di più parlare con i giovani e convincerli che il loro linguaggio è una fuga dalla realtà, che non combineranno mai niente di buono finché non si decideranno a parlare la lingua del loro paese. E tutte le cose come TV7, che hanno rotto proprio dei settori di negligenza, di turpitudine, di approssimazione, di volgarità, creando nella gente almeno il dubbio che ci possa essere un'altra realtà con cui confrontarsi. E noi questo l'abbiamo fatto, con degli argomenti temerari. Abbiamo sgominato

tutte le cose che erano tabù, di cui non si poteva parlare. Noi l'abbiamo fatto, con una RAI democratica. Ai tempi di Bernabei queste cose si facevano. Veniva nelle nostre stanze e non veniva mica per obbligarci a stare con la testa in giù. Ci voleva la testa alta, voleva che avessimo una visione chiara della responsabilità che ci assumavamo dicendo delle cose gravi. E noi sapevamo anche farci qualche piccola censura, in cambio però di qualcosa che rimetteva in discussione tutta una cosa vergognosa di cui non si parlava più. Quella è stata la televisione che ha visto dove è utile andare, ma sapendolo, non avventurandosi per incontrare chissà che. Chissà che è il male. Noi vogliamo andare dove decidiamo di voler andare. Questo è più difficile, ma è più necessario. Ci sono tante cose da raccontare. 18 puntate di un'ora e mezzo l'una sono densissime di situazioni. Un giorno ricordo che Alberto Franceschini, uno dei fondatori dell'EBR, mi raccontò di avere fatto questa strana esperienza, di essersi avvicinato a Giulio Andreotti che usciva da Piazza del Gesù e lui l'aveva toccato con un braccio. Dico, scusi, ma perché? Per poter raccontare che avevo sfiorato il potere.

0: where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Boccale Nadia ci presenta una tesi empirica dal titolo Promuovere la base sicura e genitoriale in situazioni di rischio, aspetti teorici, clinici ed intervento.
1: L'obiettivo della mia tesi è quella di presentare una piccola esperienza inserita in una grande storia. L'esperienza è quella del progetto Basi Sicura, che è un lavoro clinico interdisciplinare che mira a sostenere la sintonizzazione affettiva tra genitori e figli per promuovere il processo di attaccamento e costruire una solida base sicura. È inserita in una storia molto più grande che descrivo nella mia tesi, che parte da lontano con la della teoria dell'attaccamento di Bowlby, continua con l'infant research, con le neuroscienze, con l'analisi della base sicura incrinata per arrivare ai nuovi modelli di intervento sulla relazione caregiver-bambino. Questi filoni di ricerca sono confluiti oggi nella developmental psychopathology, lì c'è un errore. E venendo al progetto Base Sicura che si inserisce in questa storia, ha anch'esso una storia. È nato nel 2014 a Roma, ma le sue premesse si sono svolte nei 10 anni precedenti, nel lavoro clinico in equip nel servizio età evolutiva di un centro di riabilitazione. Io sono una terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, TNPE, e lavoro in particolare con bambini molto piccoli, al di sotto dei 2 anni, con i genitori in stanza. E ho lavorato diversi anni con la dottoressa Mimma Infantino, che è qui oggi presente, psicologa e psicoterapeuta con formazione sistemica relazionale. Lavorando in equip notavamo che a volte rimaneva incompleto l'incontro tra i genitori e i bambini reali e questo poteva condizionare il processo di attaccamento. Per questo abbiamo iniziato a sperimentare dei protocolli in copresenza, quindi abbattendo la divisione dei setting, lavorando insieme genitori e bambini.

0: e le cose sono state molto interessanti e per questo abbiamo deciso di uscire dai confini del centro di riabilitazione e di iniziare l'esperienza del progetto Base Sicura con un focus sulla relazione affettiva genitori-figli. Le caratteristiche del progetto sono appunto l'interdisciplinarità agita in compresenza, un'ottica trigenerazionale che permette di riconoscere i fantasmi nella stanza dei bambini, come ci insegna Selma Freiberg, e l'uso delle videoriprese, che permette ai genitori di osservare da fuori le dinamiche di interazione. Sono uno strumento potente, come illustri autori ci hanno già indicato. Le modalità di lavoro sono divise per fasi, le abbiamo identificate così: la fase 1, il colloquio iniziale con entrambi i genitori, in cui si raccolgono le preoccupazioni, i dati sullo sviluppo dei ragazzi, dei bambini e anche la situazione, i dati della situazione familiare. Nella fase 2 c'è l'incontro con tutta la famiglia. Anche se le preoccupazioni in genere sono per uno dei figli, la convocazione è sempre familiare per non designare nessuno. E le proposte sono ludiche, cioè noi diamo delle indicazioni di una proposta di gioco e poi usciamo dalla stanza per lasciare la famiglia tranquilla e seguiamo le attività in un altro ambiente collegato con un circuito chiuso, con una TV collegata alla telecamera. Poi c'è la fase 3 in cui analizziamo le videoriprese selezionando i pezzi significativi. E la fase 4, che è un po' il cuore del nostro lavoro, è l'incontro solo con i genitori per condividere i frammenti video selezionati e da lì poi questo appunto è il cuore. Alla fine di questa fase ci sono tanti più elementi che consentono di ripetere il ciclo dalla fase 2, quindi tornare a un nuovo incontro con tutta la famiglia con nuove proposte ludiche adattate agli elementi che sono emersi. La nostra proposta è di incontri quindicinali per dal tempo di sedimentare. Nella mia tesi presento due casi clinici in modo molto dettagliato, ma qui sono sintetizzati. Il primo caso sono diversi tra di loro. Il primo vede due genitori molto preoccupati perché il loro primo figlio da qualche settimana non vuole più andare a scuola. Piange, giunge a vomitare e dice che vuole stare a casa con papà. E i genitori sono certi che a scuola non è successo nulla e hanno fiducia nelle insegnanti. Quindi il percorso terapeutico, che si è svolto in 4 mesi, quindi è stato molto breve, ci ha permesso nell'osservazione di vedere delle ottime competenze genitoriali e un adeguato sviluppo dei bambini in tutte le aree. C'è un fratello di 2 anni e 4 mesi. Durante il gioco, Francesco evoca a sorpresa due parenti del papà, nonno Antonio e zio Federico. È una sorpresa perché in realtà sono parenti che il bambino non vede quasi mai. Quindi questo ci ha consentito di andare a approfondire le storie personali di mamma e papà negli incontri solo con i genitori. Abbiamo scoperto elementi traumatici nella storia di mamma e soprattutto eventi molto traumatici nella storia di papà. L'ipotesi fatta quindi è che Francesco si sia collegato al vuoto, alla solitudine interna di papà, preoccupandosi. E la strada è quella di occuparsi poi del bambino ferito presente in papà, anche in mamma, ma in papà era più massiccia la questione, e aiutarlo a recuperare le parti che per difesa si sono congelate. Da quando abbiamo iniziato con i genitori a narrare le storie personali, i sintomi del bambino sono spariti. Abbiamo poi dato indicazioni di un percorso di terapia personale individuale che i genitori hanno accettato. Quindi ci siamo salutati dopo 4 mesi con questo avvio verso un altro tipo di intervento. Il secondo caso clinico invece riguarda una famiglia dove ci sono due gemelle eterozigoti, di cui una, Lara, ha una diagnosi di atrofia muscolare spinale infantile di tipo 2. I genitori sono molto consapevoli della patologia, ma preoccupati per i vissuti di diversità che la bambina potrebbe sviluppare, per questo chiedono una consulenza. Il percorso qui è stato più lungo e in realtà nelle osservazioni la bambina Lara, che è pensata come la figlia più fragile, appare la più forte, molto determinata, molto sicura, mentre la sorella senza patologia appare silenziosa, ritirata, insicura, con atteggiamenti regressivi. Questo ci porta con i genitori negli incontri solo con loro, proprio a partire dai frammenti di videoregistrazioni, a riflettere sulle loro rappresentazioni rispetto alle figlie. In realtà, i genitori guardano le figlie attraverso la lente della patologia di Lara e questo porta a una percezione alterata degli aspetti emotivi sulle due bambine. rischia di non vedere le fragilità di ognuna, perché Lara è vero che è molto forte, ma rischia dei funzionamenti narcisistici e una poca adattabilità, mentre la sorella rischia proprio dei sentimenti di neglette, di non ricevere un rispecchiamento di soggetto autonomo. Per cui il lavoro è stato poi di man mano modificare la rappresentazione dei genitori rispetto alle figlie, e hanno mutato, i genitori hanno cambiato il comportamento verso le bambine e le bambine hanno cambiato comportamento, nel senso che Susanna è diventata più sicura e assertiva e Lara un pochino più pacata e disponibile. In conclusione, il progetto Basi Sicura ha l'aspirazione di inserirsi in questa storia iniziata con John Bowlby, in cui l'oggetto di attenzione è la relazione genitore-bambino, l'azione all'interno della strategia di ridefinizione indefinita da Samerov con le sue tre R, e quindi sulle credenze e le aspettative dei genitori, la via d'ingresso privilegiata, citando Stern, è l'interazione manifesta di genitori bambini attraverso le attività ludiche, e questo diventa una fonte per attivare riflessioni che portino poi ai vissuti interni più profondi dei genitori.
1: Benissimo, stop. Okay. Ci sono domande?
2: Io sì, un paio. Lavoro okay. Molto bello, complimenti.
0: Grazie.
2: Due curiosità. La prima, quali variabili avete tenuto in considerazione nelle analisi delle videoriprese?
0: Sì.
2: E la seconda domanda è se avete anche in progetto di fare, insomma, una ricerca proprio empirica con dei dati, delle pubblicazioni, perché insomma mi sembra un progetto molto interessante, vale la pena forse diffonderlo.
0: Grazie. Allora, rispetto alle videoregistrazioni, come dicevo, ci sono degli autori che ben prima di noi, prima fra tutti la Susan McDonough, oppure la Video Interaction Guidance di Kennedy e collaboratori. La prima attenzione di criterio è quella di sottolineare gli aspetti positivi, i buoni funzionamenti, e spesso i genitori si sorprendono quando diamo dei feedback positivi, è come se aspettassero insomma di essere bacchettati. Invece
1: primo elemento per strutturare l'alleanza terapeutica,
0: sì,
1: no?
0: Sì, quindi il primo elemento è proprio partire dagli aspetti che funzionano. L'altro elemento è il massimo rispetto, lasciare prima la parola ai genitori, perché in generale l'atteggiamento è di creare un clima di cooperazione, di alleanza, appunto, di essere base sicura per i genitori e ascoltare da loro cosa vedono e se poteva esserci qualche altra modalità. Spesso i genitori da soli si accorgono dei piccoli mismatch relazionali che possono accadere, quindi un po' il criterio è quello di selezionare le cose positive, selezionare anche aree dove si vedono delle incomprensioni, però proponendole con il massimo rispetto. Insomma, nel primo caso è stato sorprendente perché le competenze dei genitori rispetto ai bambini erano ottime, quindi nel qui e ora c'era una buona sensibilità, una buona sintonizzazione. Per questo poi il pensiero è stato: andiamo a cercare altrove, perché nell'oggi c'era un buon funzionamento.
1: Perfetto.
0: Non so se ho risposto. No, sì, rispetto alla ricerca, no, non ci abbiamo pensato.
2: Vabbè, pensateci.
1: No, la ricerca si può fare, no? Un prima e un dopo. Poi ci pensiamo.
0: Ci pensiamo, magari ci pensiamo insieme.
1: Benissimo.
0: Grazie.
1: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. Nadia.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'Italia è un paese ritenuto in tutto il mondo ameno per il suo paesaggio, la ricchezza dei siti e anche l'estrema armonia che lo contraddistingue. L'Italia è anche, grazie alla nostra Costituzione, un paese che intende difendere il suo paesaggio. L'Italia è uscita sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale, ma fortunatamente, immediatamente dopo l'armistizio e la sconfitta della Germania nazista, alcuni uomini si sono alleati per cercare di rilanciare l'Italia e di proporre una visione europea qualificante del nostro paese, del nostro territorio e anche del nostro paesaggio. Questi uomini sono coloro che hanno fatto l'Italia odierna, De Gasperi, anche Togliatti. La cosa straordinaria è che la loro unione, basata sull'estrema tolleranza, ha permesso alla nostra Costituzione di diventare probabilmente la più bella carta costituzionale che possa esistere. E uno degli articoli di questa Costituzione, l'articolo 9, recita puntualmente: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. I padri costituenti hanno avuto veramente premura di insistere su questa necessità impellente di difendere il paesaggio, di tutelarlo e di difendere e anche tutelare il patrimonio storico, archeologico e culturale dell'Italia. Come si è creato nei millenni questo paesaggio italiano e questa mentalità italiana? Chi sono gli uomini che hanno lasciato la loro forte impronta nel passato e anche nel presente del nostro paese? Ne cito soltanto due. Potrei citarne tanti. Dante. Perché è importante Dante? Perché Dante, scrivendo la Commedia, ha permesso alla lingua italiana di diffondersi in tutte le province e le regioni della penisola.

Lingua italiana è nata da un libro di poesia. È grazie alla poesia che la nostra lingua si è imposta in tutta la penisola, dall'estremo nord fino all'estremo sud. È significativo che un testo di poesia abbia potuto condizionare in definitiva la lingua di un'intera nazione. E chi dice poesia dice sorriso, dice amenità. Questa lingua italiana si sposa mirabilmente con il paesaggio italiano e riesce a sublimare il paesaggio italiano. Un altro personaggio che è stato molto importante nella costituzione di un paesaggio e di una cultura italiana è stato Giotto. Giotto, pittore eccelso, Giotto capace di interpretare il messaggio di San Francesco e di insistere sulla necessità di riconciliare tutti gli aspetti del creato. Giotto è stato pittore, è stato architetto e diventando in un certo senso l'apostolo del messaggio di San Francesco, è riuscito a dare un'altra impronta fondamentale al paesaggio italiano, al nostro paese e al nostro modo di essere al mondo. Questo nostro paesaggio, bello, sorridente, ameno, è anche purtroppo un paesaggio fragile. Fragile perché minacciato ovviamente da una configurazione particolarmente, oserei dire, pericolosa. La dorsale appenninica è perennemente colpita da terremoti e quindi i terremoti hanno segnato il paesaggio italiano. È provocato distruzioni immani di cui il nostro paese porta le cicatrici ieri e anche oggi e sarà anche così domani. Quindi questo paesaggio fragile va difeso. Riescono gli italiani a difendere il loro paesaggio? Sinceramente non sempre. Perché? Perché troppo spesso, ad esempio, non badano alla salvaguardia dei siti e dei monumenti. Vi sono costantemente, nord, centro e sud dell'Italia, vi sono costantemente delle costruzioni nuove che vanno a deturpare dei paesaggi idilliaci. Vi è poi una consuetudine relativamente recente che ha portato a disastri senza precedenti. Parlo della cementificazione dei fiumi, che ha provocato ovviamente ovunque alluvioni e distruzioni, come ad esempio la tragica alluvione che ha colpito Firenze nel 1966. Quindi questo paesaggio fragile è anche reso più fragile da quelli che sono oggi i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici che colpiscono tutti, ma colpiscono in particolare un territorio fragile come il territorio italiano. Come fare e cosa fare per tentare di difendere un patrimonio e un retaggio che sono unici al mondo? Cercare di avere perennemente la consapevolezza che ogni cittadino è responsabile di una parte di questo paesaggio, ha il compito di difendere
questo paesaggio.

braccio, evitando ovviamente questi gesti che possono, o questi atteggiamenti che possono ferire il paesaggio, cercando di contribuire alla sua difesa attraverso anche cose molto semplici come una sana ridistribuzione delle cose da eliminare e quindi un sano atteggiamento di fronte al trattamento dei rifiuti, cercando anche naturalmente di difendere non soltanto i siti storici, i monumenti, ma anche le nostre foreste, che a loro volta sono fragili, però essenziali per evitare frane e salvaguardare le nostre montagne. Vedete, in queste lezioni sul paesaggio italiano cercheremo di insistere sulla bellezza del paesaggio, sulla sua unicità. È l'unico paesaggio, oserei dire, universalmente apprezzato nel mondo, sulla sua fragilità, ma anche sulla necessità di difenderlo e difenderlo tutti insieme per mantenere per il futuro, per le future generazioni, quel gioiello che ci è stato dato dai nostri antenati, che abbiamo il compito di proteggere, salvaguardare e trasmettere intatto ai nostri figli.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta Psicologia.
3: Frequento la facoltà di Scienze della Comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di Ingegneria Civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutti a questa video lezione intitolata Accesso al mercato, monopoli naturali e soluzioni di First Best. Vediamo gli argomenti che affronteremo in questa lezione. L'accesso al mercato, significato e implicazioni. Il monopolio naturale, la soluzione ottimale di First Best. Quindi capiremo in questa video lezione cosa significa accesso al mercato, cosa significa quindi dover gestire un ex monopolio naturale, l'accesso quindi a un determinato, ad esempio a una rete, capire quali prezzi poi si possono applicare per garantire diciamo, l'interesse generale. Insomma, faremo una panoramica su tutti gli strumenti regolatori che ci servono per poter gestire un mercato che deve essere aperto, un mercato quindi che però è oggetto ancora di monopolio e che comunque in qualche modo deve garantire che il prezzo applicato per l'esercizio di un determinato servizio sia poi quello migliore possibile. Quindi vedremo in questa prima parte in particolar modo qual è la soluzione ottimale che ci richiama la letteratura economica, nota anche come soluzione di First Best. Iniziamo col primo argomento. Accesso al mercato, significato e implicazioni. Quindi qui introdurremo il tema dell'accesso al mercato e capiremo quindi assieme perché è importante che il regolatore intervenga nelle fasi in cui diciamo, il mercato si sviluppa a monte, a valle, ex ante, ex post e quali sono gli obiettivi che mette sul tavolo. Ripetiamo anche che l'accesso al mercato rappresenta un momento importante perché tramite la promozione di politiche e di strumenti per l'accesso al mercato stiamo di fatto dicendo che andiamo a promuovere una liberalizzazione e quindi una dinamica concorrenziale che sia quanto più vicina a quelli che poi sono gli obiettivi di efficienza allocativa e di efficienza produttiva. Partiamo con la regolazione ex ante ed ex post. La concorrenza vede due momenti di intervento regolatorio. Il primo è un intervento ex ante in cui fisso le regole del gioco concorrenziale o comportamenti ispirati alla concorrenza. E il secondo è ex post, cioè si vaglia ex post il rispetto delle regole della concorrenza sotto il profilo quindi dell'antitrust. Dunque, quando parliamo in particolar modo di accesso al mercato, e quindi soprattutto in mercati in contesti che negli anni precedenti non erano caratterizzati da concorrenza, ma dalla presenza di fatto di un monopolio naturale o monopolio comunque pubblico, c'è bisogno di capire quali sono le regole migliori da mettere sul campo per garantire poi che questa dinamica concorrenziale possa poi portare i benefici del caso. E quello che dobbiamo tenere a mente, che vale anche per il nostro settore delle telecomunicazioni, è che esistono due momenti in cui regolatori importanti. Quello ex ante, che in cui diciamo, io fisso il regolatore, le regole

del gioco concorrenziale, cioè fisso quali sono le regole e tutti i parametri che devono essere seguiti dalle imprese affinché possa produrre poi il gioco concorrenziale. E rispetto ad esempio al tema al campo delle telecomunicazioni, il ruolo di regolatore ex ante in Italia viene svolto dall'autorità garante per le comunicazioni, Agcom. L'Agcom quindi ha il compito di stabilire queste regole ex ante, con particolare riferimento, appunto nel contesto delle telecomunicazioni, tra le altre cose, alle modalità con cui si deve accedere alla rete, cioè alle modalità con cui le imprese concorrenti accedono a una rete esistente, e questo perché sappiamo che la rete costituisce un investimento importante che non è possibile duplicare da parte di tutte le imprese perché sarebbe insostenibile sotto il profilo economico, ma sarebbe anche non conveniente, perché immaginate una rete che dovesse essere più che raddoppiata, triplicata, quadruplicata su tutto il territorio nazionale, una rete ad esempio per la telefonia fissa. Capirete bene che ci sono dei limiti fisici, economici e quindi di convenienza. Per cui, di fronte a questi settori che, ripeto, sono caratterizzati da reti, così come tanti altri settori che abbiamo già detto essere parte delle network industries, è importante che siano stabilite ex ante le regole del gioco, nel caso specifico in particolar modo di accesso alla rete. Chi può accedere alla rete e soprattutto a quali condizioni e a quali prezzi si può accedere alla rete. Questo, ripeto, per far sì che poi sul lato della fornitura dei servizi e poi ci possa essere quel necessario gioco concorrenziale che garantisce l'esercizio, diciamo, di obiettivi che sono legati, ripeto, ancora una volta all'efficienza allocativa, all'efficienza produttiva, comunque a poi a mettere sul campo dei prezzi che siano quanto più vicini a quelli concorrenziali e quindi quanto più a beneficio possibile dei consumatori. Perché ricordiamo ancora una volta che l'idea che c'è dietro la concorrenza è che si possa arrivare ad avere un prezzo che si avvicina al costo marginale, che è quindi un prezzo che garantisce l'assenza di perdita di benessere sociale che invece ho in altre forme di mercato, come vedremo da qui a breve. Quindi regolazione ex ante, importante. Nel settore delle telecomunicazioni ne è responsabile a livello nazionale l'autorità garante per le comunicazioni, nota anche come Agcom. L'altro momento regolatorio che è molto importante è quello ex post. In questo caso si valuta cosa succede una volta che il processo concorrenziale è avviato e questo tipo di attività di controllo ex post viene effettuato di norma dall'autorità a livello nazionale, dall'autorità che si occupa di antitrust, che è la GCM, l'autorità garante per la concorrenza e per il mercato. Quindi in questo caso di fatto si controlla che le regole legate dunque alla concorrenza siano rispettate e quindi che non ci siano dinamiche che vadano a falsare il gioco della concorrenza. Ad esempio, tra quelle che possiamo citare, accordi di collusione o altre pratiche escludenti che possono mettere sul campo una o un gruppo di imprese. Insomma, come sapete, le dinamiche poi che riguardano la disciplina della concorrenza e dell'antitrust sono diverse. Chiaramente, in un'ottica di lungo periodo, quello che si cerca di fare è di gradualmente ridurre il tipo di concorrenza ex ante, una volta che chiaramente le dinamiche concorrenziali si sono sviluppate, per poi lasciare, diciamo, il controllo delle regole del gioco soltanto ex post e quindi a chi si occupa di concorrenza. Ripeto, nel caso specifico italiano, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Quindi, capiamo come si può promuovere la concorrenza e parliamo quindi della concorrenza nel mercato e per il mercato. Capiamone quindi le distinzioni. Partiamo con la concorrenza nel mercato. E la concorrenza nel mercato serve ad assicurarsi la compresenza di più operatori all'interno quindi di un singolo mercato. Dunque stiamo dicendo che promuovendo questo tipo di concorrenza vogliamo che sul mercato ci siano più operatori e quindi sappiamo che ci sono anche le condizioni per garantire in quel mercato la presenza di più operatori. Pensate ad esempio a chi fa appunto telefonia mobile. Sappiamo che molti operatori non hanno la proprietà della rete per effettuare quindi il servizio, però hanno accesso a una rete esistente pagando un prezzo. E poi chiaramente possono fornire il servizio. Questo è un caso di concorrenza per il mercato. Allora, come si assicura la concorrenza nel mercato? Chiaramente attraverso l'abbattimento delle barriere all'entrata. Questo
Quindi barriera all'entrata possono essere tutti quegli elementi che in qualche modo vanno a rendere più faticosa l'entrata di un'impresa sul mercato. Pensate a un grosso investimento da fare, nel caso specifico ricordiamo ancora una volta la rete. E pensate anche, ad esempio, una tipica barriera all'entrata può essere anche la parte burocratica amministrativa che è necessaria mettere sul campo per avviare un'impresa. Questi sono esempi di abbattimenti, di barriere all'entrata. Quindi quello che bisogna fare per assicurare la concorrenza nel mercato è abbattere queste barriere all'entrata. Chiaramente poi uno dei presupposti per garantire concorrenza nel mercato è assicurarsi che il gioco concorrenziale avvenga correttamente, quindi assicurarsi il corretto gioco concorrenziale. Imporre regole di condotta a chi ha potere di mercato, che devono andare via via scemando, e questo significa in sostanza che se sul mercato ci rendiamo conto che un'impresa detiene un grosso potere di mercato, quindi in sostanza significa che l'impresa può adottare delle strategie che riguardano la fissazione di prezzo, la produzione di quantità, indipendentemente dalle strategie delle altre imprese, e quindi questo può farlo in autonomia, dettando di fatto le regole. In questo caso si ha potere di mercato. Questo può costituire un problema per le dinamiche concorrenziali, per cui è importante che qualora noi vogliamo garantire concorrenza nel mercato, ci siano delle regole di condotta, quindi siano identificate delle regole di condotta che deve seguire chi ha appunto detiene questo potere. Chiaramente le regole di condotta devono essere immaginate per far sì che progressivamente l'impresa che detiene potere di mercato si adatti e quindi che gradualmente poi questo potere di fatto vada scemando. E la concorrenza per il mercato è anche il modello che è individuato nella realtà, ad esempio a livello europeo, per quanto riguarda la fornitura di servizi finali. Quindi, come promuoviamo la concorrenza? Un primo strumento è la concorrenza nel mercato. Questo tipo di concorrenza si basa sulla ipotesi che è necessario e possibile avere la compresenza di più imprese sul mercato che devono quindi operare e farsi concorrenza tra di loro, chiaramente qualora ci siano anche degli strumenti di gestione di questa concorrenza, che ad esempio può essere una serie di regole di condotta per chi ha potere di mercato, comunque far sì che ci siano degli interventi per abbattere e comunque ridurre al minimo possibile le barriere all'entrata. Passiamo ora a vedere invece che cos'è la concorrenza per il mercato. Qui la concorrenza, diciamo, intesa come pluralità di imprese, è qualcosa che non conviene. Per cui quello che si fa nella concorrenza per il mercato è introdurre meccanismi che imitano la concorrenza. Quindi, qui ripetiamo, significa che abbiamo una idea di concorrenza che non ci consente, non ci rende conveniente avere più imprese sul mercato. Ma allora a questo punto io devo introdurre come regolatore degli strumenti che mi consentono di imitare la concorrenza. Vediamo nel dettaglio quali sono. Parliamo in particolar modo della gara pubblica. Qui il soggetto si aggiudica un'attività per un certo periodo. Quindi, cosa significa? Uno strumento per imitare la concorrenza sono le gare pubbliche, gli appalti pubblici in sostanza, in cui ad esempio io potrei mettere a gara un determinato servizio o l'utilizzo di una determinata infrastruttura. In questo caso il soggetto si aggiudica sulla base di un'offerta che viene fatta diciamo nei termini previsti da quello che poi è la normativa in vigore e c'è, come sapete, una commissione giudicatrice che analizza tutte le domande di partecipazione a questa gara che sono pervenute dalle imprese private, fa una graduatoria e assegna una certa attività all'impresa che si è classificata per prima. Quindi, cosa fa la gara pubblica di fatto? Innesca un processo concorrenziale tra le imprese che partecipano alla gara, dove chiaramente la gara poi individua anche tutte le regole che devono riguardare ad esempio una certa concessione. Per cui questo processo di competizione avviene ex ante nel momento di partecipazione alla gara e quindi chiaramente la gara è aggiudicata al soggetto che riesce a proporre l'offerta più complessivamente più vantaggiosa.
Quindi qui abbiamo una concorrenza per il mercato, ripeto, è un tipo di concorrenza che non avviene direttamente tra le imprese che operano attivamente su un mercato, perché non conviene, e la concorrenza si esplica in un momento ex ante, diciamo, ed è legato a quando le imprese preparano la propria offerta per partecipare alla gara pubblica. Chiaramente nella concorrenza per il mercato è importante che le imprese partecipanti abbiano tutte le stesse informazioni sugli input di produzione e altre info necessarie, le imprese concorrenti non colludano e che la durata della concessione sia fissata in modo equilibrato. Dunque, questo che significa? Che quando si va a intraprendere questo tipo di strumento per promuovere la concorrenza, bisogna anzitutto che le informazioni riguardanti il tipo di attività poi da esercitare che è stato messo a gara, siano chiare a tutti. Sì, quindi le informazioni devono essere date nel medesimo modo, devono essere in possesso nel medesimo modo a tutte le imprese. Questo è un requisito molto importante, sebbene a volte complicato, ma non sempre, perché è chiaro che l'offerta che l'impresa va a fare per partecipare a questa gara è collegata anche alle informazioni che ha a sua disposizione. Quindi questo è un passaggio molto molto molto rilevante e non è un caso che di solito quando si svolgono gare pubbliche ci sono delle sezioni dedicate al domande e risposte in cui chiaramente la stazione appaltante dà informazioni di dettaglio alle imprese che avessero dei dubbi informativi. L'altro elemento è che è importante che le concorrenti non colludano. Ossia che non ci siano fenomeni di collusione, quindi di accordo, come ad esempio può essere la spartizione di mercati, legati chiaramente anche a gare diverse che si svolgono, perché in questo caso si andrebbe a falsare l'obiettivo concorrenziale che c'è dietro lo svolgimento di una gara pubblica. Quindi anche un comportamento, l'analisi dei comportamenti delle imprese diciamo, concorrenti è importante. Ripeto, per evitare che sia falsata la dinamica concorrenziale che è legata dietro allo strumento della gara pubblica, quindi della concorrenza per il mercato. E poi è importante anche che la concessione sia fissata in maniera chiara da chi fa la gara pubblica, e questo perché è importante che ci sia quindi diciamo, un piano economico-finanziario legato a questa concessione che sia sostenibile per l'impresa. E chiaramente il piano economico-finanziario è legato alla durata della concessione. Anche perché molto spesso la concessione prevede che si facciano, ad esempio, che sulla rete, se parliamo di reti, si facciano degli investimenti. Pensate a delle concessioni che riguardano dei tratti autostradali. È importante che il concessionario adempia a tutta una serie di elementi, anche ad esempio in termini di manutenzione di ponti, viadotti e quant'altro. Ma questo chiaramente affinché ci sia, è importante che ci sia una data della concessione che consenta anche il rientro degli investimenti, oltre che chiaramente ci deve essere poi un controllo molto stretto sul concessionario per evitare quindi che attui comportamenti opportunistici, quindi ad esempio che risparmi di risorse sulle manutenzioni per cercare di massimizzare i suoi profitti. Quindi anche sulla gara pubblica è importante avere chiari questi elementi. Quindi, le informazioni, il fatto che le imprese non colludano e che la durata della concessione sia fissata in modo tale da consentire poi al piano economico-finanziario di essere sostenibile e quindi alle imprese di avere un tempo sufficiente di rientrare negli investimenti, per gli investimenti che sono previsti ad esempio nella concessione. E aggiungo anche evidentemente che è chiaro che quando una gara pubblica viene poi aggiudicata, l'autorità pubblica deve chiaramente controllare attentamente che poi tutto quello che sono gli elementi contenuti nella concessione siano poi rispettati. Quindi, per quanto riguarda la concorrenza per il mercato, possiamo ricordare il caso delle essential facilities, quindi delle infrastrutture essenziali, in cui diciamo, la gestione monopolistica serve a curare l'interesse generale e in questo caso appunto si opera attraverso delle concessioni statali. E vi ho fatto poco fa l'esempio appunto delle autostrade, ma possiamo parlare anche di tanti altri esempi che riguardano tante altre reti che sono diciamo, utilizzate proprio per la fornitura spesso anche di servizi pubblici.
E poi la concorrenza di mercato è anche un qualcosa che è importante e che è utile, diciamo, utilizzare.

quando abbiamo risorse scarse. Pensate ad esempio alle frequenze radio, quelle vengono messe a gara e le acquisisce chi fa l'offerta migliore. Quindi questo strumento di concorrenza per il mercato può essere anche utilizzato non soltanto nel caso delle essential facilities, ma anche ad esempio qualora ci troviamo a dover gestire le risorse scarse. E poi la concorrenza per il mercato è anche importante quando dobbiamo andare a offrire servizi di interesse economico generale che il mercato non fornirebbe spontaneamente. Questo è sicuramente un aspetto molto importante e soprattutto per quei servizi che ad esempio non sono sempre profittevoli in determinati segmenti d'attività. E facciamo ad esempio diciamo il fatto che della banda larga, no? Realizziamo un'infrastruttura di banda larga che deve arrivare a servire anche dei territori di montagna. Sappiamo che fare un investimento in un territorio di montagna che è notoriamente meno popolato rispetto a un centro urbano può essere non conveniente. Per questo motivo, quando si tratta di servizi di questo tipo, di realizzare investimenti che poi servono a realizzare servizi di interesse economico generale, è importante mettere sul campo delle soluzioni che riguardano la concorrenza per il mercato. Quindi, chiudiamo poi questo primo argomento andando a guardare assieme questo grafico che ci fa capire perché è importante avere concorrenza. Questo è un grafico che sicuramente molti di voi avranno già visto, però è bene ricordarlo perché qui dietro c'è tutto il significato sul perché è importante avere concorrenza. Allora, questo è un asse cartesiano. Poniamo sull'asse delle ascisse le quantità prodotte da un'impresa, dalle imprese anzi, e sull'asse delle ordinate il prezzo. Tracciamo la curva di domanda, che è questa curva qui, che sto adesso mettendo in evidenza col mouse. Ipotizziamo poi che il costo marginale sia costante e sia tracciato con questa riga qui che sto indicato con CMG. Noi vediamo che se ci troviamo in un mercato di concorrenza perfetta, ho il punto di equilibrio, come sapete, nel punto in cui il prezzo uguaglia il costo marginale. Ossia, nel punto in cui il prezzo uguaglia il costo marginale, ho quella quantità che produrrà in concorrenza perfetta ed ho il prezzo che appunto non prevede degli extra profitti. Per cui ci troviamo in sostanza nel punto F, con una quantità che posso trovare andando ad abbassare il punto qui sull'asse delle ascisse. Quindi questo significa che se io applico un prezzo uguale al costo marginale, non ho perdite secche di alcun tipo ed ho anzi che il surplus totale del sociale è al massimo ed è tutto questo triangolo qui, AFD. Quindi, ed è in questo caso, questo è tutto surplus del consumatore. Quindi, perché è importante la concorrenza perfetta? Perché ho una produzione che non mi determina perdite di benessere e peraltro ho anche, in termini di equità, diciamo un qualcosa di positivo, perché vedo che l'area che si trova al di sopra del costo marginale è tutto surplus del consumatore, quindi di fatto non ho extra profitto per le imprese, ma ho un normale tasso di profitto. Quando invece io mi sposto in una situazione di monopolio, ho che la condizione di equilibrio, dovreste ricordare dagli studi di microeconomia, nel punto in cui il ricavo marginale è uguale al costo marginale. Dunque sapete che se la curva di domanda è lineare, il ricavo marginale è sempre una retta, che vedete tratteggiata qui nel grafico, che ha pendenza doppia rispetto alla curva di domanda. Quindi, identificando il punto di intersezione tra ricavo marginale e costo marginale come condizione di equilibrio, ho la quantità che produrrà il monopolio, che è questa QM, e andando a traslare la quantità sulla curva di domanda, il prezzo che io applicherei in monopolio. Ma cosa succede con questo punto di equilibrio? Ho innanzitutto quella che chiamo perdita secca, che è questo triangolo qui. E qui perché la chiamo perdita secca? Perché rispetto a una situazione di concorrenza io sto andando a dire che col monopolio di fatto rinuncio a produrre la quantità che va dal punto F al punto E, traslato chiaramente sull'asse delle ascisse. Quindi perdo quella produzione di questa quantità,
che però se fosse sul mercato qualcuno acquisterebbe. Ho poi un altro effetto e quindi questo mi va a ridurre il benessere totale del sociale. E ho poi un altro effetto, ossia ho una traslazione, quindi un trasferimento di parte del surplus del consumatore al produttore, per l'area qui identificata da questo quadrato qua, blu scuro. Quindi qui ho un trasferimento di surplus e quindi ho un impatto in termini di equità. Ed ho quindi che il surplus del consumatore si riduce a questo triangolo qui che vedete in alto, ABC. Dunque, da che in concorrenza perfetta il surplus del consumatore era pari al triangolo grande ADF, con una condizione di monopolio si trasforma e si riduce al piccolo triangolo ABC. Dunque, da questa analisi vedete perché la concorrenza è importante, perché da un lato ci consente di produrre di più rispetto ad altre forme di mercato, evitando quindi di avere una perdita secca, e dall'altro c'è anche un tema di equità, perché in un modello di concorrenza ho che il surplus e quindi il benessere sociale è tutto in mano al consumatore. Cosa diversa invece il monopolio, in cui una parte del surplus viene trasferita invece al produttore. Ciò detto, andiamo a vedere gli spunti di riflessione. Cosa si intende per regolazione ex ante ed ex post? Perché si fa questa distinzione? Qual è l'obiettivo del regolatore? Cosa è la concorrenza per il mercato? Quali caratteristiche e finalità? Cosa è la concorrenza nel mercato? Quali le caratteristiche e le finalità? Quale dei due tipi di competizione genera più concorrenza? Quali sono le principali differenze tra un mercato in monopolio e uno in concorrenza perfetta sotto il profilo dell'efficienza e dell'equità? Passiamo ora ad analizzare il secondo argomento di questa video lezione, il monopolio naturale. Quindi qui andremo a discutere assieme quali sono le caratteristiche del monopolio naturale e quali tipi di problematiche apre, per poi insomma passare al terzo argomento di questa video lezione e andare a vedere le soluzioni per la gestione delle problematiche legate all'esistenza di un mercato in monopolio naturale. Vediamone una definizione. Si ha un monopolio naturale quando sono presenti forti economie di scala che giustificano naturalmente la presenza di una sola impresa. Un tipico esempio di monopolio naturale sono le industrie a rete, come già abbiamo avuto modo di dire. Quindi, monopolio naturale, ripeto, sono quelle situazioni in cui ho delle economie di scala talmente forti, vediamo adesso bene graficamente in cosa consistono, che io non ho convenienza a far concorrenza su questo tipo di mercato, ma mi conviene tenere soltanto una sola impresa che esercita questo tipo di attività. E l'esempio tipico, ripetiamo, è l'industria a rete, quindi io ho ad esempio un'infrastruttura che diciamo, è difficile duplicare, come dicevamo prima, perché sarebbe molto costoso e sarebbe poco quindi conveniente, per cui diciamo, mi è conveniente come sistema paese avere una sola impresa che gestisce ad esempio la rete di banda larga a livello nazionale. Quindi vediamo assieme anche le caratteristiche analitiche del monopolio naturale con la rappresentazione grafica che vi riporto qui. Qui abbiamo sempre un asse cartesiano in cui sull'asse delle asciste troviamo la quantità prodotta e sull'asse delle ordinate troviamo i prezzi. Questa curva qui DQ rappresenta la nostra curva di domanda, la curva CM, questa qui, rappresenta la curva del costo medio, mentre C' Q rappresenta il costo marginale, che come sapete è la derivata prima del costo medio. Perché questa è una situazione di monopolio naturale? Perché vedete che qui abbiamo dei costi medi che sono decrescenti per tutto il tratto di produzione di interesse dell'impresa. Quindi vediamo che quando si configurano questi tipi di situazione, di norma il costo marginale è più basso rispetto al costo medio. Quindi questo cosa significa di fatto? Che se io producessi a un prezzo di concorrenza perfetta, ricordiamo la condizione di equilibrio della concorrenza perfetta è prezzo uguale a costo marginale, lo vado a guardare qui su questo grafico, io ho che il prezzo in concorrenza perfetta, in cui di fatto ho l'intersezione tra
curva di domanda e costo marginale, mi determina un prezzo che chiamo qui P stella, vedete? È una quantità prodotta Q stella che però non mi copre i costi medi. Quindi io non ho convenienza ad andare a produrre la quantità di concorrenza perfetta perché non coprirei i costi, andrei a produrre in perdita. E questo chiaramente è un problema per l'impresa. E poi vedremo come si può gestire questo tema. E chiaramente la cosa che invece vedo potrebbe essere più conveniente è collocarmi a un livello di prezzo che mi copra il costo medio. E qui vediamo in effetti che questo tipo di soluzione potrebbe essere una di quelle che consentono poi all'impresa di poter avviare attività produttiva. Comunque, questo per dirvi, facendovi vedere questo grafico, qual è il problema di una impresa che opera in monopolio naturale. Ed è un'impresa che di norma diciamo, va anche a rappresentare in maniera efficace tutti quelli che sono i servizi a rete, quindi anche le imprese che si occupavano e si occupano ancora oggi in realtà della gestione di una rete. Quindi le network industries sono diciamo, tutte delle imprese che rispondono a questo problema qui. Esiste un monopolio naturale? Perché? Perché abbiamo forti economie di scala che mi rendono il costo marginale decrescente per un lungo tratto della curva di domanda. E questo significa che in questo tratto di interesse di produzione la curva del costo marginale si trova sempre al di sotto della curva del costo medio e questo implica che se applicassi un prezzo di concorrenza perfetta significa che io starei producendo in perdita con tutti i problemi che questo ne deriva. Quindi è importante proprio per questo motivo andare a capire come possiamo allora andare a determinare il prezzo in questo tipo di mercati. Dunque, quali i prezzi? Quali sono le strategie ottimali per determinare i prezzi in questi mercati? Questa è la domanda che ovviamente più ci interessa. Le ipotesi sono che, ad esempio, riferendoci al mercato delle telecomunicazioni, anche le TLC siano un mercato che si configura come un monopolio naturale e che il regolatore conosce la struttura di costo e la domanda di questo mercato. Quindi nell'andare a definire quali prezzi è conveniente applicare, quindi sono prezzi che ovviamente su cui deve intervenire anche il regolatore per poter garantire in qualche modo degli obiettivi di efficienza allocativa e produttiva, allora io dico che come ipotesi semplificatrice che il regolatore deve poter conoscere almeno quanto più possibile la struttura di costo e la domanda del mercato, proprio per andare a capire quali sono i prezzi che è più conveniente applicare sul mercato in queste situazioni. Regolamentazione dei prezzi obiettivi, quindi, in monopolio naturale, il regolatore interviene principalmente sui prezzi. E questo chiaramente nell'ottica di raggiungere, di migliorare l'efficienza sia allocativa e sia produttiva, cioè in sostanza produrre ai minimi costi o comunque produrre anche la quantità più adeguata a quelle che sono le esigenze del mercato. Quindi questo significa che il regolatore deve trovare il punto migliore possibile, cioè deve fissare il prezzo a quello che è il punto che soddisfa al meglio le esigenze e quindi che garantisce al più l'efficienza allocativa e produttiva. Quindi questo è un passaggio importante perché se abbiamo, ripeto, situazioni di monopolio naturale che contraddistinguono di norma le industrie a rete, allora c'è bisogno di un regolatore che debba fissare prezzi e obiettivi chiaramente. Siamo giunti al termine di questo primo argomento, vediamo assieme gli spunti di riflessione. Cosa è un monopolio naturale? Per cosa si contraddistingue? Rappresentare graficamente una situazione di monopolio naturale e comparare con i risultati ottenibili nel caso di un mercato in concorrenza perfetta. Quali sono gli obiettivi del regolatore in presenza un monopolio naturale? Che tipo di attività di mediazione degli obiettivi deve mettere in campo? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, la soluzione ottimale di First Best. Quindi qui capiremo qual è la scelta che in teoria
sarebbe ottimale mettere sul campo quando ci troviamo in una situazione di monopolio naturale, con tutte le dinamiche che abbiamo visto nel primo argomento trattato in questa video lezione. L'equilibrio. Noi lo abbiamo già anticipato poco fa. Noi sappiamo che la teoria economica ci dice che la soluzione di first best si ha quando il prezzo è uguale al costo marginale. Chiaramente qui ci sono problemi quando si tratta di un monopolio naturale e problemi perché nella realtà è difficile, peraltro, stimare il costo marginale. Quindi, quando ci troviamo a dover decidere, il regolatore potrebbe dire: io voglio applicare una soluzione di first best. Cosa significa questo? Applicare un prezzo che sia uguale al costo marginale. Allora, quali sono i problemi che si ha per questo tipo di soluzione? L'abbiamo visto poco fa. Quando abbiamo un monopolio naturale significa che se applichiamo un prezzo uguale al costo marginale stiamo producendo in perdita. Peraltro, so anche che nella realtà ho un problema aggiuntivo perché stimare i costi marginali di un'impresa è veramente un'operazione molto complessa, perché immaginate cosa voglio dire stimare il costo che l'impresa sostiene per produrre un'unità aggiuntiva di un prodotto. Sapete che i costi in impresa sono costi diretti e indiretti, quindi è sicuramente un qualcosa che comunque ci dice che è piuttosto difficile, insomma, applicare questo tipo di situazione. Per cui, diciamo, quello che accadeva in realtà nel passato era che qualora il regolatore decidesse di applicare un prezzo uguale al costo marginale, in qualche modo andava a generare, a dare dei sussidi alle imprese che producevano in perdita. Però questo è un meccanismo che ormai, stante anche diciamo, le problematiche di equilibrio di bilancio a livello di singoli stati, non si applica più, ma stante anche peraltro le inefficienze che erano legate a imprese che operavano in questo tipo di condizione. Vediamo il caso delle TLC. Anche nel caso delle TLC, in realtà, stimare i costi, e soprattutto i costi marginali, per il settore è un'operazione molto difficile, perché abbiamo impianti che spesso sono molto diversi tra di loro. Quindi stimare il costo marginale per ciascun impianto che andiamo a utilizzare spesso è molto difficile. E peraltro le imprese che si occupano di TLC molto spesso sono imprese che fanno multiservizi, cioè offrono diversi servizi, quindi, e che spesso sono interrelati, quindi è molto difficile capire diciamo, a quale facciamo riferimento come termini di costo. Dunque, scorporare da ogni singolo servizio per il costo quando i servizi sono interrelati è sicuramente un'operazione molto difficile. E poi chiaramente c'è anche il tema dell'economia di scala, che rende tutto questo percorso sicuramente molto, molto più complicato. Quindi, come abbiamo detto, la condizione di first best, detta anche di marginal cost pricing, è una condizione che mi porta ad una perdita. E questo ce lo siamo detto. Per coprire la perdita sarebbe necessario allora un prezzo che sia almeno pari al costo medio. Ma questo, come sappiamo, comporta una perdita di surplus del consumatore. Quindi, queste sono le condizioni di criticità che abbiamo quando applichiamo queste situazioni di first best, ma anche applicare il prezzo uguale al costo medio ha altre questioni. Quindi, questo per farvi capire come il regolatore abbia insomma, una responsabilità abbastanza rilevante quando deve andare a effettuare questo tipo di operazioni. Dunque, ritornando sulla nostra condizione di first best, quello che possiamo dire è che in questi casi si dovrebbe produrre un prezzo uguale al costo marginale, ma sarebbe necessario un intervento pubblico. Come vi dicevo, questa è stata una pratica adottata in passato in maniera abbastanza massiccia, ma ci si è resi conto che altre soluzioni potevano condurre a risultati migliori. Dunque, ricapitolando, soluzioni di first best sono soluzioni che implicano, nel caso di monopolio naturale, l'applicazione di un prezzo uguale a costo marginale. Perché le chiamiamo di first best? Perché evidentemente è quella condizione che mi garantisce l'output e il prezzo concorrenziale, che sono anche quelli che mi garantiscono la massimizzazione del benessere sociale. Quando però questo tipo di strategia viene messa sul campo, si apre il problema di come andare a coprire le perdite che un'impresa che si trova in una condizione di monopolio naturale,
come può essere anche il settore delle telecomunicazioni, possa andare a coprire questa perdita. Quindi, nel caso specifico, in passato si ricorrevano ai sussidi alle imprese, ma questi sussidi poi si sono rivelati altamente inefficienti, perché poi l'attività di produzione

dell'impresa adagiata sul fatto che si devono sussidi non era orientata al miglioramento, alla ricerca quindi dell'efficienza nel corso del tempo, ma anche a sviluppare investimenti anche in innovazioni. E peraltro questa era anche una pratica molto costosa per il bilancio dello Stato. Quindi in realtà questo tipo di soluzione di fair best non viene mai adottata, cioè è una pratica che non viene più adottata e chiaramente qualora, ripeto, ci troviamo in una condizione di monopolio naturale perché si è visto che in realtà ci sono altre soluzioni che conducono a risultati che sono complessivamente, quindi considerate tutti gli elementi, migliori di questi legati al fair best. Vediamo ora gli spunti di riflessione legati a questo argomento. Cosa implica la condizione di first best? Che tipo di problemi generano in caso di monopolio naturale? Quali tipi di intervento possono essere messi in campo dal regolatore? Quali criticità possono avere alcune soluzioni che prevedono l'intervento pubblico? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per regolazione ex ante ed ex post? Perché si fa questa distinzione? Qual è l'obiettivo del regolatore? Cosa è la concorrenza per il mercato? Quali le caratteristiche e finalità? Cosa è la concorrenza nel mercato? Quali le caratteristiche e le finalità? Quali dei due tipi di competizione genera più concorrenza? Quali sono le principali differenze tra un mercato in monopolio e uno in concorrenza perfetta sotto il profilo dell'efficienza e dell'equità? Cosa è un monopolio naturale? Per cosa si contraddistingue? Rappresentare graficamente una situazione di monopolio naturale e comparare con i risultati ottenibili nel caso di un mercato in concorrenza perfetta. Quali sono gli obiettivi del regolatore in presenza di un monopolio naturale? Che tipo di attività di mediazione degli obiettivi deve mettere in campo? Cosa implica la condizione di first best? Che tipi di problemi generano in caso di monopolio naturale? Quali tipi di intervento possono essere messi in campo dal regolatore? Quali criticità possono avere alcune soluzioni che prevedono l'intervento pubblico? Abbiamo terminato questa video lezione. Per approfondimenti e ulteriore materiale didattico, vi invito a visitare il sito web del nostro Ateneo. Grazie per l'attenzione.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico.

0: lessico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento, dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso e parleremo in questa lezione del progetto nel dominio della frequenza, altrimenti detta sintesi per tentativi. Gli argomenti della lezione sono le specifiche dal ciclo chiuso al ciclo aperto, due azioni di controllo significative, la sintesi per tentativi, quindi in conclusione. Le specifiche dal ciclo chiuso al ciclo aperto. Ecco, in questa prima fase andiamo a rivedere le specifiche, come abbiamo detto in conclusione, che si danno e che cosa comportano sul ciclo aperto e in modo specifico, vedremo in questa lezione, sul progetto dell'azione di correzione, quindi sulla RDS. Abbiamo detto che le specifiche su risposta e disturbo a regime sono le prime che abbiamo considerato, con una eventuale specifica sull'effetto dell'incertezza sui parametri. Si danno come? Come? Nel seguente modo, in modo estremamente sintetico. E con K minore di E con K asterisco, questo significa sistema di tipo K con errore massimo pari a E K asterisco. E con z minore uguale di e r asterisco, e con z che cos'è? È l'errore all'ingresso a gradino, che può essere 0 se il sistema è astatico, oppure si fissa un valore massimo, quindi l'errore al disturbo a gradino. E poi le specifiche eventualmente sulla variazione dei parametri, che però sappiamo poi sono condizionate anche dal fatto che ho soddisfatto eventualmente a delle specifiche sull'azione del disturbo, perché la sensibilità alle variazioni dei parametri è pari alla parametri in catena diretta soltanto, è una sensibilità che è moltiplicata dalla funzione di trasferimento del disturbo. Bene, noi sappiamo che queste specifiche si possono esprimere in modo preciso sulla funzione di trasferimento d'anello e quindi direttamente sulla RDS in termini di poli in zero e valore minimo del guadagno. Quindi noi alla fine di questa fase, se volete, abbiamo progettato una FDS che sarà composta da PDS diviso KD, questa è la controreazione 1 su KD, e l'azione di correzione sarà caratterizzata da un KR asterisco, un certo valore del guadagno e un certo numero di poli in zero. Quanti sono i poli in zero? Sono tanti quanti è il tipo di sistema richiesto meno il numero di poli in zero che ha il processo. Per R' è la parte dell'azione di controllo ancora da progettare in modo da soddisfare le altre, quindi le altre specifiche. E quindi avremo, se volete, a questo punto che la funzione di trasferimento d'anello sarà F, la posso indicare come F asterisco è la funzione di trasferimento, ripeto, del processo moltiplicata per la funzione di trasferimento della controreazione 1 su KD per la parte di rete finora progettata e poi R' è la parte da progettare. Oh, questo KR asterisco, come viene calcolato in modo tale che E con K sia proprio uguale a questo E con K massimo. Questo E con K massimo è proprio questo E K asterisco. Se volete questo potete riscrivere E K asterisco. Ecco, andiamo un momento sul tablet per vedere con maggiore dettaglio, in un contesto magari semplice ma preciso. Bene, supponiamo di avere un processo PDS con una funzione di trasferimento 1 diviso 1 più S, quindi molto semplice. E supponiamo di voler realizzare un asservimento proporzionale dove y di t è uguale a w di t.

a VDT. VDT è l'ingresso. Questo significa che sto considerando un KD uguale 1. Quindi io che cosa ho? Ho il processo che è 1 diviso 1 più S, qua abbiamo l'uscita, qua abbiamo l'ingresso e lo schema di controllo è questo. E qua io devo progettare la mia RDS secondo uno schema di questo tipo. Qua ho 1 su KD, KD è uguale a 1, quindi 1 in controreazione, più meno V. E il mio problema è progettare RDS, progettare RDS. Allora adesso supponiamo, andiamo per gradi, supponiamo di chiedere nelle specifiche regime, ecco, supponiamo anche di avere un disturbo, ecco, il disturbo lo mettiamo qua, per esempio, scusate, all'ingresso del processo, più. E qua abbiamo un disturbo. Supponiamo di volere un sistema E con 0 minore uguale di 0,1. Ecco, che cosa significa? Che voglio un sistema di tipo 0 con un errore pari allo 0,1. Sì, quindi entra un gradino unitario, la risposta deve andare allo 0,9 del valore. 0,9 tra 0,9 e 1,1 con un errore massimo di 0,1 più o meno 0,1 rispetto al gradino unitario. Questo si potrebbe dire errore massimo minore o uguale di 0,1 o alternativamente 10% errore massimo. Bene, se questa è la specifica, voi ricordate che questa specifica, l'errore E con 0 è uguale a KD quadro diviso KD più KG. Se io voglio che E con 0 sia minore o uguale di 0,1, siccome KD è uguale a 1 e KG è KR per KP e KP anche il guadagno del processo, vedete, per essere uguale a 0 è uguale ad 1, e noi abbiamo che deve essere 1 diviso 1 più KR minore di 0,1 e quindi deve essere KR maggiore, minore o uguale, se volete, maggiore o uguale di 9. Quindi in questo caso, sistema di tipo 0, 0 azioni integrative nella catena diretta, nella funzione di trasferimento d'anello, ma in controreazione non ce ne sono, non ci sono azioni integrative, guadagno KR maggiore o uguale di 9. Bene, adesso prendiamo, consideriamo un caso diverso. Supponiamo di dare una specifica, in questo caso, ovviamente risulterà, risulterà, andatelo voi a verificare, vi lascio il calcolo. A cosa avremo per E con zeta? Qual è l'errore all'ingresso a gradino che si trasferisce sulla Y? Calcolatelo, andate a verificare che cosa avviene. Qua non vi ho dato una specifica. Supponiamo adesso qua di richiedere che il sistema sia di tipo 1, quindi indichiamo E con 1 minore o uguale, ancora una volta, a E con 1. Cosa dice questa specifica? Dice che quando l'ingresso è a gradino l'errore deve essere nullo, quando l'ingresso è la rampa unitaria l'errore deve essere inferiore al 10%. Bene, in questo caso vi ricordo che l'espressione della E con 1. Allora, che cosa richiede il soddisfacimento di questa specifica? Abbiamo visto, richiede che ci sia un polo nella funzione di trasferimento in catena diretta. E quindi c'è un polo in zero nel processo? No, non c'è polo in zero. Quindi, scusate, che ci sia un polo in zero nella funzione di trasferimento in catena diretta. Bene, questo polo in zero non è nel processo, quindi deve essere compreso nell'azione di compensazione. Quindi RDS, questo mi dice che dovrà essere una cosa del tipo K con R, sicuramente diviso S, va bene, per soddisfare a questa specifica. Poi qua ci sarà un'altra parte che per ora indico con R' di S. Ma a che cosa era pari questo errore nel caso in cui ci sia un polo in zero? Quando entra l'ingresso a rampa, questo errore è uguale a KD quadro diviso KG, dove KG al solito è uguale a KR per KP, ma KP vi ricordo che è uguale ad 1
e quindi

di questo è KD è uguale ad 1, quindi l'errore con 1 è 1 diviso KR. Ora, se KR voglio che sia minore o uguale di 0,1, dovrò fare in modo 1 su KR minore di 0,1, dovrà essere KR maggiore di 10, maggiore o uguale di 10. E quindi ecco che la rete, l'azione di correzione progettata per soddisfare la specifica sul regime sarà 10 diviso R. Ora, un sistema di questo tipo è anche astatico. Che vuol dire? Vuol dire che rispetto a un disturbo a gradino che agisce qua, c'è compensazione totale al regime permanente. Perché? Perché qua c'ho in R di S un polo 1 su S e l'azione integrativa qua fa sì che si annulli l'effetto del disturbo e così via. Quindi è perlomeno astatico. Quindi un sistema di tipo 1 in cui l'azione di correzione sta in R è sicuramente astatico rispetto a disturbi che agiscono sul processo, rispetto a disturbi comunque sia sull'ingresso che sull'uscita. Va bene? Bene, quindi abbiamo capito come si progetta questa prima parte della. Poi le specifiche su stabilità e robustezza, che sono margine di fase e margine di guadagno, sono direttamente date sul ciclo aperto e rappresentano vincoli sui diagrammi di Bode della FDS. Le specifiche sull'errore nella risposta in frequenza o effetto del disturbo sono date in questi termini e possono essere riportate sul ciclo aperto imponendo un ulteriore vincolo, e il vincolo che queste impongono è di questo tipo. Un'analoga specifica potrebbe essere considerata per errore al disturbo zeta di tipo periodico. Bene, le specifiche sul transitorio, dopo un primo passaggio dal tempo alla frequenza, possono essere espresse in termini di banda passante e modulo alla risonanza della funzione di trasferimento a ciclo chiuso. In effetti noi sappiamo che queste specifiche sono date in termini di sovraelongazione, tempo di salita sulla risposta iniziale, ma con un passaggio euristico, TSB3 uguale 3 e poi 1 più SMR uguale, diviso MR uguale 1,2, ma le possiamo riportare sulla banda passante in modulo alla risonanza. Quindi sono date sul ciclo chiuso, banda passante modulo risonanza, ma possono poi essere riportate sul ciclo aperto come margine di fase e pulsazione di attraversamento, e questo, ricordate, lo possiamo fare andando a guardare la carta di Nichols, perché la carta di Nichols ci fa capire che se una specifica sulla banda passante impone una omega di attraversamento tra 0,85 e 0,90 della banda passante, e una specifica sul modulo alla risonanza impone che il margine di fase sia maggiore o uguale di una certa quantità. Bene, queste specifiche in realtà sono poi da rimodulare con le specifiche sulla stabilità, perché anche le specifiche sulla stabilità si riportavano sul ciclo aperto, termini di margine di fase, la stabilità sono date in modo significativo indicando il margine di fase. E questo le possiamo rimodulare utilizzando la carta di Nichols. In conclusione, le specifiche sulla stabilità, l'errore in frequenza e sul transitorio impongono vincoli sui diagrammi di Bode del ciclo aperto. Si pone dunque il problema di progettare R' in modo da soddisfare questi vincoli senza alterare gli effetti della parte della funzione di trasferimento già progettata, quella per soddisfare alle specifiche che riguardano la precisione al regime dell'effetto ingresso-uscita, disturbo-uscita. Bene, questo può essere fatto sfruttando le proprietà dei diagrammi di Bode e realizzando R' come prodotto di ulteriori azioni di controllo che adesso andremo a vedere. Bene, spunti di riflessione. Si individui il guadagno e il numero di azioni integrative necessarie ad assicurare che un processo caratterizzato da un guadagno e due poli reali abbia un errore e con zero minore di 0,1, sia astatico rispetto a disturbi sull'uscita
e sia in grado di compensare l'effetto di variazioni di parametri

in GDS. In un asservimento proporzionale con KD uguale 10 si individui il vincolo sulla FDS corrispondente ad una specifica su un errore massimo a regime ad ingressi periodici puri e con m minore di 0,1 fino alla pulsazione di 10 radianti al secondo. Si individuino le specifiche ammissibili su modulo alla risonanza e sovraelongazione per un asservimento proporzionale di tipo 1 con KD uguale 10 nel caso in cui si richiede che il margine di fase sia compreso fra 30 e 40 gradi. Bene, due azioni di controllo significative. Bene, adesso dobbiamo andare a capire come progettare la restante parte dell'azione di correzione. Andiamo un momento sull'iPad per capire bene, per ripetere ancora una volta, ma per essere chiari. Bene, noi al punto in cui siamo abbiamo progettato, scusate, una KDR che abbiamo chiamato asterisco, il valore minimo del guadagno, e un certo numero di poli, diciamo in zero, SK-R, che vanno a comporre l'azione di correzione. Poi abbiamo il nostro PDS diviso KD, che è l'altra parte della funzione di trasferimento d'anello. Quindi fino a questo punto abbiamo questa funzione di trasferimento d'anello, chiamiamola F asterisco di S. Se non ci fossero altre specifiche da soddisfare, io avrei chiuso. Questa è l'azione di correzione, KR asterisco diviso S alla K-R, e il tutto funzionerebbe come voglio. Ma siccome ci sono altre specifiche, io devo progettare la parte R' di S che mi va a comporre quella che sarà la funzione di trasferimento F di S a ciclo chiuso. Mi rimane da comporre questa. Bene, ma io allo stato attuale ho questa come funzione di trasferimento. Allora, come faremo adesso? La sintesi. Ebbene, noi sappiamo in realtà che le altre specifiche che abbiamo sul transitorio e la stabilità le abbiamo riportate in frequenza sulla funzione di trasferimento d'anello. Che vuol dire? Vuol dire che se noi andiamo a guardare in frequenza sui diagrammi di Bode, ecco, supponiamo che questo sia omega, questo sia diagramma del modulo e qua riporto il diagramma della fase. Le specifiche date sulla stabilità e sulla precisione, se volete alcune anche sulla precisione a regime, ma e sul transitorio, impongono dei vincoli in questo senso. Intanto la specifica sul transitorio mi dice che la omega t deve essere circa questa, quindi mi dà una specifica sull'attraversamento. La specifica sulla stabilità mi dice che qua la fase deve stare in un certo intervallo, cioè quando il modulo quindi dovrà passare qua e la fase dovrà essere compresa in un certo intervallo di valori qua, perché qua dentro c'è il margine di fase. La specifica eventualmente sulla precisione a ingressi di tipo periodico mi dice che per omega minore di un certo omega asterisco, il modulo deve essere maggiore di una certa quantità e così via. Quindi io che cosa dovrò fare? Dovrò modificare questa funzione di trasferimento d'anello F asterisco, che supponiamo all'origine sia questa, io avevo questa come funzione di trasferimento, supponiamo. Ecco. Vedete, se avessi questa come funzione di trasferimento, supponiamo che sia questa, la funzione di trasferimento F asterisco, quindi questo è il modulo di F asterisco e questa è la fase di F asterisco. Vedete, io la devo modificare questa F asterisco. Come posso modificarla? E beh, certo, perché se io qua adesso moltiplico per R' di S, io posso fare in modo di modificare il modulo, perché ricordate, i diagrammi di Bode li abbiamo scelto di rappresentare il modulo in un certo modo e la fase in un certo modo rispetto alla omega in scala logaritmica, perché mettono bene in luce il fatto che se io moltiplico a una data funzione di trasferimento altri termini, la modifica dei diagrammi avviene su modulo e fase facendo le somme. Allora io, per riportarmi da questa situazione alla situazione voluta, che dovrei fare? Devo modificare
modificare il